0: Ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti con Bolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. Facciamo il punto.
1: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma, osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
3: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,14,41 sul dollaro. La giornata in Europa.
4: archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: l'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanil. Gli ispettori, intanto, all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
2: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto dalla farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora lo sport: ai mondiali di calcio la Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minaur e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
5: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanto a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
0: Avanti, come dicevamo, anche Jasmin Paolini, che ha la meglio in 3-7 della filippina Eala, e ora sfiderà l'Ucraina Kostiuk, che ha eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026: sono iniziati i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio, che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Senza Leonardo Manera.
1: Ma con...
2: E non si capisce.
1: Andrew Spatz,
3: ecco.
1: Perché
3: la lucina non va.
1: Allora, diciamolo subito.
3: La lucina non va.
1: Siamo entrati nello studio di Radio 24. Non va il clock. Cioè, per chi fa radio sa cosa vuol dire questo. Io non so che ore sono in questo momento. Non so, cioè sono le 9.
3: Il computer, ma devi guardare.
1: Sì, guarda
3: piccolo,
1: l'orologio.
3: Sei anziano.
1: Le 9-8 minuti. Ma in radio bisogna sapere anche i secondi. Quando andrà la pubblicità? Quando Paolo Corleone in regia ci farà dei cenni tipo così. Quindi non va il clock, non va il tabellone.
3: Fa un po' caldo.
1: Non va il pulsantino di Andrew Spannhaus, fa caldo, sono il caso. Però Andrew Spannhaus, questo possiamo dirlo, ha fatto due gesti oggi. Primo, da buon americano è entrato in studio e ha controllato
3: l'aria condizionata.
1: L'aria condizionata, sono fanatici,
3: scusa,
1: vogliono l'aria condizionata a 12 gradi, vogliono vedere crescere.
3: A differenza degli europei che secondo Washington Post sono idioti perché non hanno l'aria condizionata.
1: Idioti?
3: Usano parole forti.
1: Il Washington Post...
3: Ma forse non idioti, adesso vi controllo.
1: Ha detto che siamo idioti.
3: Ha detto che siete tanto non siete cool.
1: Non siete cool.
3: Sì. È suicida. L'ostilità verso la rendita è suicida.
1: Suicida?
3: Sì.
1: Ma perché? Cioè, c'è tutto il pippone.
3: Perché la gente muore per il caldo, ma dice, non è che non sapevate. Nel 2003 sono morte 20.000 persone, non è che non sapevate 23 anni fa, no?
1: Quindi dovremmo, per il Washington Post, fare come in America, dove ovunque c'è l'aria condizionata a 15 gradi. Però il buon Andrew Spannhaus in realtà ci dice che quando va nei ristoranti in America si porta il golfino.
3: Io mi porto il golfino. Sì, perché fa freddo.
1: Quindi poi lo spendete in medicinali, raffreddori, influenze.
3: Ma vedi? Questa è la... No, perché viene male
1: mal
3: la
1: di
3: gola.
1: Gola.
3: No, sì, perché sì, vabbè. Sì.
1: Secondo gesto di Andrew Spannhaus, oggi provocatorio, d'altronde sono dei provocatori e lo spiegheremo tra poco, soprattutto sui mondiali di calcio. Si è presentato in maglietta, con una maglietta che potete vedere in TV, dedicata...
3: Elvis Presley, l'eroe degli italiani e di Alessandro Milan, che io sto imparando a conoscere, ecco.
1: Ma perché c'è una... cos'è Jealous Rock?
3: Jealous Rock, sì. Bene, io ho trovato questa maglietta per $4.99 negli Stati Uniti, ecco, forse costruiti, prodotto da quelli in carcere, sì. Perché costa così poco.
1: Sì.
3: Vi ricordate l'anno scorso ho fatto le interviste su strada, a dicembre, ho fatto le interviste su strada a New York per sapere se gli americani conoscono più di due, cioè se arrivano a tre canzoni di Elvis Presley.
1: Vabbè.
3: E la maggior parte no.
1: Una è Jailhouse Rock.
3: Jailhouse Rock, questo.
1: Vabbè.
3: Sì, io ce n'ho uno.
1: Molto bene, salutiamo Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e vogliamo, caro Paolo Corleoni, partire perché dobbiamo sistemare subito questi americani.

0: 024 0024 il numero per intervenire. Cosa vuoi dirmi, Paolo Corleone? Aspetta, che vuol dirmi qualcosa? Vediamo, dimmi allora.
1: America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser and it always will be.
0: Ragazzi, il 4 luglio un discorso sul comunismo. Mamma mia. Ma non è il discorso di 250 anni fa, forse è stato proposto, il comunismo.
2: Allora non si parlava tanto di comunismo, però dobbiamo festeggiare. Dobbiamo festeggiare. Dovete sapere che questo weekend, come sapete benissimo, è stato il 4 luglio, Alessandro Milan non ha voluto mangiare un hamburger insieme a me. No? E quindi io,
0: attenzione,
2: ho deciso di portare un po' di cose da festa che noi possiamo festeggiare insieme. Così.
0: Ma ascolta, allora, tanto è pubblicità occulta, ma portate il whisky in onda.
2: È un sigaro, così possiamo.
0: È cubano?
2: Sì,
0: è cubano. Sì,
2: e così possiamo festeggiare insieme il 4 luglio. Sì, che
0: si
2: non
0: toglie
2: non
0: la plastica, però.
2: No, beh, mica posso fumare il sigaro e bere il whisky in onda.
0: Però. No, beh, sì. Cioè, attenzione, ha portato un whisky.
2: Con la maglietta di Elvis
0: e whisky. Sigaro.
2: E il sigaro, finalmente possiamo dire Happy Birthday America.
3: Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti.
0: vabbè dai, allora non ti sottrarrai dalle critiche per la vergogna dei campionati mondiali di calcio che ha permesso alla FIFA, Federazione Internazionale, di togliere la squalifica di una giornata, guarda caso, al vostro centravanti Balogun. Come lo pronunciate voi?
2: Balogun. Ma non era intenzionale, è evidente.
0: Ma
2: noi siamo.
0: Ragazzi, cioè.
2: Sì, voi dite intanto hanno sbagliato, ma in America la cosa più. Ma l'avete fatta anche voi, avete il VAR, eccetera. Cioè il concetto.
0: Ma
2: in
0: VAR,
2: America,
0: la partita è finita.
2: Sì, ma il concetto in America negli ultimi anni, e giustamente siccome si gioca in America, il concetto è che se gli arbitri sbagliano, allora si corregge. Ma sai che io non ho mai sentito, negli Stati Uniti non c'è questa cosa, non ho mai sentito una squadra o un paese, o com'è che il comunicato del Belgio, della società. Reale del calcio.
0: Il
2: non
0: Belgio si dice sconcertato.
2: Non vogliamo che giochi quella dell'altra squadra, ma in America non si dice mai.
0: Ma
2: diciamo,
0: è stato
2: si
0: squalificato.
2: Si dice sempre, vabbè, noi vogliamo giocare a Pirlo, vogliamo vincere contro quelli nella forma migliore. Voi no, è stato squalificato, non lo vogliamo.
0: Allora, i fatti sono questi. Balogun è stato espulso nella scorsa partita, è stato squalificato per una giornata. Poi la FIFA ieri ha detto che in conformità con l'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA l'esecuzione della squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno.
2: Periodo di prova, poi possiamo sospendere per un altro anno.
0: È che Donald Trump avrebbe chiamato Infantino il capo della FIFA, quello che gli vuole dare anche la Coppa del Mondo.
2: Gli ha dato il premio della pace della FIFA.
0: E dopo questa telefonata, siccome peggio dei dittatori sono sempre i servi dei dittatori, dopo questa telefonata è stata tolta la squalifica. Ma ragazzi.
2: Allora, quando diamo la pena di morte non va bene, allora si riabilita qualcuno, no? Noi crediamo nella redenzione,
0: nel
2: perdono. Che nel perdono. Vergogna. Voi in Italia dovreste conoscere queste cose.
0: Che vergogna.
2: Tutto quanto,
0: che vergogna.
2: No?
0: Vabbè, dai, questo a livello sportivo, ma ormai è diventato politica anche questo. A proposito di politica, ti sottolineo due cose e ti chiedo. La prima è l'ultima sparata di Donald Trump contro la nostra premier, Giorgia Meloni. Cos'è che chiede per lei?
2: Ordine restrittivo, restraining order needed, con la foto.
0: Perché domani si vedono tutti per il vertice NATO ad Ankara. E quindi che cosa vuol dire questo? Che Donald Trump non vuole un altro...
2: Che la devi tenerla lontana. Restraining order, cioè restraining order che quando c'è un ordine che tu devi stare a 100 metri da me, no? Eccetera. Quindi,
0: ma domani chiaramente si vedono
2: dice,
0: lì.
2: Lui dice, lei mi viene addosso, mi vuole importunare, eccetera, bisogna tenerla lontana da me.
0: Ma dai, ma... Vabbè, ma ragazzi, ma qui non è una questione di... È chiaro che è una roba ridicola da parte di Donald Trump, no? Non è neanche il caso di, secondo me, di fare delle difese patriottiche. Donald Trump se l'è presa con Macron per i suoi occhiali, con gli inglesi perché non hanno aiutato abbastanza. È così, è Donald Trump. Però che devi fare? Cioè, domani Giorgia Meloni va ad Ankara e che cosa dovrebbe fare, secondo te?
2: Ignorarlo.
0: Ignorarlo?
2: Beh, non si deve avvicinare a salutarlo, è chiaro.
0: Sì, perché viene così, Trump, per far vedere, beh, scusa, è funzionale il restraining order.
2: Giorno, saluto col capo, cenno col capo, buongiorno, basta. Poi se viene lui, che verrà lui a chiedere scusa magari, a questo punto sappiamo Donald Trump, insomma, è uno molto gentile, molto...
0: Adesso ci chiede un ascoltatore, ma non è sessismo? Ma quale sessismo? Adesso c'è, perché abbiamo la premier donna, ha detto restraining order needed.
2: Vabbè, diciamo che è un po' ironico, Giuse, ecco, perché normalmente si chiede un restraining order contro un uomo che dà fastidio a una donna, e invece lui ci gioca effettivamente su questo.
0: Quindi una donna che ha importunato un uomo, sì, ricordiamo che ha detto l'altra volta, mi ha implorato per fare la foto. Però due cose veloci, ti voglio chiedere sugli Stati Uniti. No, prima intanto cosa serve questo vertice NATO e che cosa, che livello di salute è la NATO secondo te, vista da Washington?
2: Allora, sono due cose un po' separate, però Washington, dipende quale Washington, Washington le istituzioni e Washington Donald Trump. Cioè la NATO in effetti negli ultimi anni ha fatto, i membri NATO dell'Europa hanno aumentato la spesa militare, questo è fuori di dubbio, quindi in realtà si sta su percorso richiesto già da Obama e anche da Trump, poi Trump esagera, dice 5%, però si va in quella direzione, la NATO si sta già discutendo e lavorando su più un ruolo maggiore per gli europei nel comando della NATO, dove ci sono gli americani sempre in alto, no? Quindi in quel senso lì quello che si era posto come obiettivo negli ultimi tempi si sta andando in quella direzione. Poi arriva Donald Trump e insulta questo, cioè la Comeloni eccetera eccetera, e quindi alla fine si metterà probabilmente a lamentarsi di nuovo, fare le solite lamentele, quindi c'è un po' di sconcerto, un po' di disappunto per il fatto che in realtà si sta facendo quello che si era detto, ma Trump insomma tende a rovinare un po' tutto.
0: Sì. Vabbè, qualche ascoltatore dice spero gli dia un calcio nei maroni, come si traduce maroni in americano? Vabbè.
2: Beh, noi diciamo nuts, nuts, che vabbè. Nelle noci. Ecco.
0: Ok, nelle noci. E poi ti chiedo anche questo, no, te lo chiedo
2: non
0: dopo,
2: so se
0: c'è tutto il tema elettorale, anche più controlli su chi vota, questo è il tema interessante, paura per Donald Trump.
2: Beh, parlate di questa cosa, ma c'è la battaglia che infuria nei tribunali, in questo momento Donald Trump non ha nessuna autorità per stabilire le regole di chi vota, e ci ha provato con ordine esecutivo, un tribunale nel Massachusetts mi sembra ha detto assolutamente no, non puoi fare così, lui spinge sul congresso, sul senato per varare una nuova legge che metterebbe più restrizioni, che poi sono restrizioni che nel vuoto sembrano normali, lo dico agli amici, se uno deve presentarsi la carta d'identità e tutto quanto, però nella pratica reale sappiamo che milioni di persone magari che non hanno i documenti richiesti avrebbero problemi a votare.
0: Comunque, insomma, di queste tematiche parliamo, poi ti chiederò del conflitto di interessi di Trump, perché ci sono tanti altri articoli su questo. Chiamateci all'800 24 0024 anche se volete rimettere tipo la squalifica a Balogun. Poi si può ancora
2: noi
0: fare.
2: Festeggiamo con un po' di whisky e un sigaro.
0: Il nostro primo ospite è il professor Telmo Pievani, che saluto con piacere. Buongiorno Telmo, eccoci. E grazie di essere qui. Vediamo un po', ci sente Telmo? Sì? No, vabbè,
2: non è qui.
0: È caduta la linea. Molto bene. No, ma oggi va tutto bene. Tra l'altro, secondo me, tu intervenendo là hai spento l'aria condizionata.
2: Ho solo guardato.
0: No, hai spento l'aria condizionata e comincia a fare molto, molto caldo. Comincia a fare molto, molto caldo qui negli studi. La temperatura è hot. Molto bene. Molto bene. Allora, alle 9:21 minuti, vogliamo parlare un po' di riscaldamento globale, di
2: ancora,
0: riscaldamento climatico, sì, ma vabbè, perché
2: perché adesso ha fatto caldo in America, prima settimana scorsa faceva caldo in Italia,
0: è
2: adesso.
0: Per convincere gli scettici come te bisogna insistere, sai cosa diceva mio padre, sei un testun, c'è un testone, no? Quindi allora non abbiamo ripristinato la linea, è tutto molto bello, i telefoni vanno o non vanno. Allora parto da una notizia, intanto speriamo di recuperare Telmo Pievani. Oggi la notizia è data dal Corriere della Sera, però nella parte Lombardia, però è interessante, c'è una zona nel Lecchese, in provincia di Lecco, il Monte Barro, quindi è un monticello, dove sono state fatte delle scoperte, sono stati trovati i fossili dell'abate Stoppani, che era un padre così considerato, il padre della geologia italiana. E si è scoperto da questi fossili che evidentemente esistevano dei mari, un mare, cioè dove adesso c'è un monte, un mare che è paragonabile, scrive il Corriere della Sera, a quello che si trova alle Bahamas. Acque limpide, calde, banchi corallini, molluschi, pesci. Capito? Abbiamo recuperato pesci. Telmo Pievani, che saluto, buongiorno, buongiorno prof.
4: Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno.
0: Sì, sì, sì, ti sentiamo molto bene. No, non so, partirei da questa sensazionale scoperta, non so se è una scoperta, certo sapere che dove ci sono dei monti oggi, un tempo c'erano i mari, siamo andati al Triassico, quindi quanto siamo? 220 milioni di anni fa, credo.
4: Beh sì, sai, chi studia l'evoluzione sa che l'Italia è stata più calda, più fredda, è stata più grande, più piccola. Una volta il delta del Po usciva sotto Ancona, per dire. Adesso invece siamo in una fase calda, ma ricordiamolo sempre a tutti gli ascoltatori, il cambiamento che sta avvenendo adesso è centinaia di volte più veloce di quello che noi studiamo nell'evoluzione. Questo è il punto.
0: Devi dirlo allo scettico Andrew Spannaus, che è qui vicino a me, che non ci crede. Lui è americano, capisci? Donald Trump.
2: non è che non ci crede. I dati reali sono dati reali. Non mi piace il terrorismo che si come messaggio.
0: Ecco. Allora, visto che Telmo Pievani fa invece divulgazione scientifica, vediamo come si non si fa terrorismo, ma si spiegano le cose come stanno, Pievani.
4: Beh, innanzitutto, come dire, bisogna accettare la realtà, no? Quindi capire cosa sta succedendo. Niente di catastrofico, sono d'accordo, non bisogna usare termini ansiogeni o troppo apocalittici, però bisogna anche guardare la realtà e cercare di capire che può anche essere un'opportunità. Quindi l'Italia ormai sta entrando in una fase quasi tropicale, il Mediterraneo è caldissimo, più di 30 gradi la temperatura superficiale d'estate, c'è un sacco di energia in circolo, tutto quel calore poi diventa fenomeni atmosferici estremi, quindi bisogna essere molto pragmatici, realisti, sapere che stiamo entrando in una fase nuova e farsi trovare pronti, ecco, quindi non c'è nessun integralismo in questo, nessuna religione del clima, è un dato di fatto, altri paesi si stanno attrezzando più velocemente di noi, noi siamo un po' indietro, bisogna capire che viviamo in un mondo diverso, gli agricoltori devono piantare piante diverse, dobbiamo imparare a vivere in un mondo un po' più caldo, sperando poi che i nostri figli si trovino in una situazione un po' migliore della nostra, perché appunto avremo fatto la transizione ecologica, quindi le aziende che adesso, i dati lo dicono molto chiaramente, stanno già procedendo spedite in questa transizione, sono quelle che fanno più soldi, quindi è molto pragmatico e molto anche dal punto di vista economico la transizione funziona.
2: Ma siamo sicuri che il cambiamento sarà così grosso, nel senso, quando si fanno i calcoli per esempio sugli uragani, si dice questo uragano è 5% più forte di quello che sarebbe stato, no, senza un aumento di un grado e mezzo, quello che è. Oppure dicevo settimana scorsa, un aumento di un grado della temperatura media, che può essere grande per certi aspetti, è come andare da Milano a Firenze. Senso, siamo sicuri che diventeremo tropicali?
4: Allora, ci vuole ancora un po' di tempo per diventare davvero tropicali, però in realtà il processo è stato più veloce di quanto non prevedessero anche i modelli. E quando si dice che un'onda di calore, oppure all'opposto un'alluvione molto violento, adesso diventa più frequente e più intenso, quel 5% dipende proprio da questo calcolo, cioè noi abbiamo dei modelli molto precisi ormai, figurati con l'intelligenza artificiale, con tutti i big data che abbiamo adesso, loro ti possono calcolare questa cosa, ti dicono beh, immaginiamo che non ci sia il climate change, quindi togli tutte quelle variabili lì, quell'uragano sarebbe stato potente uguale? No, loro ti fanno vedere con questi dati che sarebbe stato in realtà meno potente e meno frequente, quindi è proprio un calcolo molto quantitativo, sul piano scientifico non c'è più niente da discutere, tutto molto chiaro.
2: Beh, sugli uragani non c'è stato un aumento degli uragani però di frequenza, quindi questo si fanno previsioni, alcune si avverano, alcune no, nel senso la questione dell'intensità sì, ma dei maggior numero. numero, no.
0: No, ma la grande tematica poi di Termopievani che viene messa in discussione, come dicevamo anche settimana scorsa, è la variabile antropica, cioè l'intervento umano. Quanto, è lì che c'è il grande scetticismo da parte, io dico, dei Donald Trump, no? per dire, ci ricordava prima Andrew Spandaus che il Washington Post ci ha definito
2: suicidi, non idioti, però il messaggio era quello.
0: Perché non usiamo l'aria condizionata a palla, no? Per dire, questo è un po' l'approccio che nega, se vuoi, che l'uomo possa incidere più di tanto.
4: Sai, l'aria condizionata per tutti mi sembra un po' la marchesa che dice non c'è il pane, dategli le brioche, è un po' la stessa cosa, nel senso che l'aria condizionata consuma tantissima energia, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Ovviamente ne avremo bisogno, ma ricordiamoci che una gran parte del mondo non ha neanche le risorse per avere l'aria condizionata, e quindi sono un po' più nervosi di noi ovviamente in questa situazione. E poi vi faccio un esempio molto semplice: aria condizionata, ok, però guardate che per esempio nelle città, se noi depavimentiamo, cioè togliamo cemento e asfalto dove non ce n'è strettamente bisogno, pensate che la temperatura percepita d'estate può anche essere di meno 8, meno 10 gradi più fresco, cioè pazzesco, cioè basta fare un intervento di questo tipo perché tu percepisca molto meno calore.
0: Questo il buon Andrew Spannaus, che è sempre scettico, lo dice anche il professor Stefano Mancuso, no? Che è un grande amante anche delle piante, dice si dovrebbero mettere più piante e togliere asfalto nelle... No, ma non tanto per l'anidride carbonica, l'ossigeno,
2: no,
0: proprio per il tema
2: meglio,
0: del raffreddare le città, ma lo sappiamo tutti, insomma, che basta camminare sull'asfalto e vedere quanto l'asfalto crea calore. Poi l'asfalto serve, non è che sta dicendo che dobbiamo tornare alle strade su terra, ma ci sono alcune zone della città dove si potrebbe togliere questo asfalto, questo cemento. Insomma.
2: Invece si sono allargati i marciapiedi, però qualche albero in più hanno messo a Milano negli ultimi anni, no?
0: Sì, credo.
2: Sui palazzi, no?
0: esatto.
2: Il bosco verticale.
0: Però Pievani, quali sono gli interventi fondamentali per cercare di frenare questo tipo di trend a livello globale?
4: Allora, ci sono due cose da fare. Se noi riduciamo le emissioni, cosa che non stiamo ancora facendo, piano piano la situazione dovrebbe migliorare, però stiamo parlando di decenni, quindi non le vedremo noi probabilmente. Quindi quella è la cosiddetta mitigazione, che dobbiamo però assolutamente fare per i nostri figli e per i nostri nipoti. Nel frattempo bisogna adattarsi, la parola chiave è adattarsi. Adattarsi è una parola molto pragmatica, vuol dire mi devo ripensare un po' la mia vita per adattarmi a un mondo un po' più caldo. E quindi non bisogna dire pazienza, l'Italia diventa un paese caraibico, come ha detto anche il Presidente del Senato, perché è molto costoso, no, diventare un paese caraibico. Nel frattempo possiamo fare un sacco di cose, appunto depavimentare una di queste, proteggere il territorio, quindi evitare i danni gravi che abbiamo per gli eventi estremi. Imparare a fare prevenzione, no? Per esempio sull'acqua, non buttarla via, fare risparmio energetico, tutte cose fondamentali. Per esempio la prevenzione è qualcosa che sembra costare adesso, ma i dati scientifici ci dicono che ci farà risparmiare un sacco di volte, cioè 20 volte di più dopo, quindi fare prevenzione è molto conveniente.
0: Va bene, intanto grazie Telmo Pievani, grazie davvero per essere stato qui con noi. E, allora ti riprendono, cari. Beh, intanto un grande messaggio all'ascoltatore che dice: siamo tutti belgi, siamo sì, tutti belgi.
2: Rispettiamo le regole, così non dobbiamo giocare contro quello più forte.
0: Siamo tutti belgi.
2: Capito?
0: No, in realtà, io in realtà.
2: Che atteggiamento è? Non volete vincere contro noi a forza piena?
0: Sì.
2: Dai.

0: Milan, te lo ridico per la 190 milionesima volta. Il freddo non fa venire il raffreddore e neanche il climatizzatore casa a meno 40 gradi fa venire il raffreddore.
1: Allora te lo dico
0: in quel cervelletto baccato che hai.
1: Allora cervelletto baccato lo respingo al mittente, te lo dico per la milionesima e una volta. Studia, il raffreddore viene con il freddo a volte perché il freddo limita e lima le mucose nasali che a quel punto sono più permeabili ai virus e quindi non è che il freddo in sé provoca il raffreddore che so benissimo che deriva dai virus, ma spiegano tutti che il freddo ti corrode le mucose nasali e poi sei più esposto al raffreddore, cervellino.
2: Ma io ho questa domanda, com'è che tutti gli uffici hanno l'aria condizionata?
1: Sì.
2: Però a casa no, non bisogna farla.
1: Ma io ce l'ho a casa.
2: Tutti gli uffici hanno l'aria condizionata. Cioè, dove bisogna lavorare di giorno, mettono. No.
1: Ma sì, ma adesso, cioè, tu ti sei messo in mente che gli italiani sono contro l'aria condizionata. Dove vedi gente?
2: No, in realtà
1: strada,
2: si parlava degli europei.
1: Gli europei contro l'aria condizionata.
2: La Germania, sì. Il ministero dell'ambiente tedesco dice che fa male l'aria condizionata.
1: Ma guarda, che effettivamente poi c'è una grande circolazione di virus per l'aria condizionata. Cioè, a me fa bene perché dormo tranquillo e sto in casa. Però effettivamente a volte poi ti viene un po' il mal di gola, c'è un più veicolo di virus
2: sulla faccia.
1: Eh sì, devi stare attento.
3: Vabbè, è tutta pubblicità per la Meloni, perché adesso viene compatita da tutti e dire sì, attenta qua, attenta là, Trump è un cattivone, per farle recuperare voti. Mica è stupido del tutto lì Trump.
1: Tra l'altro è quello che sostengo io da mesi, dicendo che Giorgia Meloni deve benedire questo atteggiamento di Trump, perché da qui alle elezioni deve fare due cose Giorgia Meloni: staccarsi il più possibile dall'abbraccio mortale e mefitico di Donald Trump e staccarsi il più possibile dall'adesione nei confronti di Israele e tutto quello che ha fatto e sta facendo. Se fa queste due cose, in campagna elettorale potrà presentarsi agli elettori dicendo io sì, non è che sono proprio amica di Trump, eccetera, non è che sono proprio amica di Israele, e vincere.
2: E quindi sta funzionando.
1: Quindi sì, in questo senso è un assist a Giorgia Meloni.
4: Buongiorno. Certo che il tuo ambasciatore questa settimana ce n'ha da lavorare, il dottor Fertitta.
2: Fertitta, per favore.
4: C'ha da lavorare questa settimana, Fertitta.
1: Fertitta, vedi che l'ha detto, Fertitta.
5: Buongiorno Andrews, intanto complimenti per il tuo italiano che è perfetto. Magari Alessandro Milan parlasse l'inglese come parli tu l'italiano.
1: Ma magari.
5: Detto ciò, una domanda semplice semplice. Ma tu hai votato Trump?
1: Allora, non so se si può rivelare, io credo che conoscendo Andrew Spanhaus e sentendolo, uno una deduzione se la può fare. Vuoi dichiararti o...
2: Allora, diciamo no, non ho votato.
1: Vabbè, insomma, non era difficile allora.
2: Sì, ma tu arrivi adesso.
1: Una perifrasi.
2: La gente, magari gli ascoltatori non mi conoscevano prima, perché io scrissi un libro, Perché vince Trump, nel 2016.
1: Cosa c'entra? Quella è un'analisi puntuale.
2: Spiegavo le ragioni di Trump e quindi molti presupponevano che io avessi votato Trump.
1: No, mamma mia, cioè, come quando intervisti una persona e molti pensano che la pensi come lui o come lei. Va bene. Niente, adesso si è scatenata l'idea del raffreddore. Andate a vedere qualsiasi medico, guardate sull'intelligenza artificiale, il freddo causa raffreddore, lima un po' le mucose nasali, che quindi a quel punto sono più permeabili.
2: Mettiamo
1: dai virus
2: un po' di ordine. Il problema non è che se Alessandro Milan, che è giovane e forte, non vuole l'aria condizionata, va benissimo. Il problema è che chi ha 80 anni, 85 anni, cioè, il problema è questo: chi muore di caldo come di freddo, e sono le persone più fragili.
1: Sì.
2: Come chi moriva di Covid, l'età media era 80 anni. Nel senso, se sei in una condizione più debole, allora l'aria condizionata è più importante.
1: Se hai
2: 85 anni e hai problemi di salute, quindi lì non ti dici, oh no, ma forse mi prende un po' di raffreddore. Devi vivere, questo è il fatto. Poi chi sta in buona salute scelga se vuole stare condizionato o no.
1: Allora, problema, come ho scritto nei giorni scorsi su Facebook, totalmente da non sottovalutare, perché chi sottovaluta valuta, secondo me, poi e non vede il problema di quelli che vengono definiti in modo, devo dire, spregevole, non piace questo termine, maranza, però chi

0: ho un hinterland milanese ormai, perché in 40 minuti di treno da Milano Centrale si arriva da noi, e quindi diciamo che nel periodo estivo abbiamo un po' di assalto, soprattutto di questi ragazzi più o meno minorenni, e abbiamo dovuto, diciamo, mettere qualche paletto per cercare di mantenere, diciamo così, più che altro una questione di educazione, che poi magari sfocia in qualche reato, però principalmente una questione proprio di rispetto per gli altri, che sia sempre meno, ecco.
1: L'ordinanza cosa prevede? Che i minorenni devono entrare... ce lo spieghi.
0: Sì, ma nulla di particolare, che mi sembra una cosa abbastanza... Abbiamo un lido comunale che ha anche un accesso molto piccolo, quindi anche per una questione di capienza abbiamo messo una registrazione, quindi c'è l'obbligo di registrarsi online oppure in presenza, e ovviamente mostrare un documento per diciamo dimostrare di non aver scritto dati falsificati, e i minori non residenti, diciamo, nei comuni di Mandero dell'Ario e quelli limitrofi devono essere accompagnati da un genitore. Questo perché i problemi abbiamo avuto di tanto con minorenni che venivano senza documenti, quindi anche difficili poi da redarguire, e quindi abbiamo fatto un po' questa stretta che sta decisamente funzionando.
2: C'è anche
0: quindi,
2: un braccialetto si prevede?
0: Sì, c'è anche un braccialetto che in realtà è per capire quante persone sono all'interno del lido, che come detto è una piccola passerella larga 1,5 metri per entrarci, quindi anche una questione di controllarne sempre la capienza.
1: Ma questo allora è interessante, perché io faccio dico un'esperienza personale proprio di pochi giorni fa. Mio figlio è andato qualche giorno in un albergo e ho dovuto firmare, essendo minorenne, uno scarico di responsabilità nei confronti di mio figlio e un'assunzione di responsabilità nei miei confronti in quanto genitore, qualora
2: fosse... Come ti sei sentito? Un po' preoccupato?
1: No, beh, insomma
2: un po' preoccupato.
1: Però qui, sindaco, c'è una cosa in più, cioè non è una sola assunzione di responsabilità, ma devono proprio accompagnarli i minori.
0: Allora, diciamo che siamo intervenuti un po' d'urto, perché tutto è cominciato un po' dopo il Covid. Ci sono stati 2 o 3 mesi in cui l'idroscalo di Milano era chiuso e tanta gente ha deciso di venire qui. Abbiamo la fortuna di avere, come detto prima, dei treni diretti che arrivano direttamente sul lago da Milano, e abbiamo avuto veramente dei problemi importanti di sovraffollamento, soprattutto ragazzi che un po' tra di loro, un po' con i loro coetanei del luogo, un po' nei supermercati, anche nei piccoli negozi, tra furti e furtarelli, quindi abbiamo cercato di dare un po' questa stretta importante. Sì, la responsabilità in realtà genitoriale non la si può molto, molto scaricare sugli altri, quindi per adesso abbiamo previsto questo, con la speranza di poter, diciamo, tornare un po' alla normalità nel breve. Potevamo più facilmente mettere a pagamento gli ingressi, però ci è sembrato di voler dare un segnale più che altro di, cioè, ecco, come detto prima, di educazione e di rispetto per gli altri, perché sì, sembra un po' evidente che siamo tutti a concentrarci su quello che possiamo fare noi senza ricordarci quello che in realtà dobbiamo permettere di fare agli altri, quindi di riuscire a viversi un weekend e magari anche solo qualche ora al lago, ma in tranquillità e senza preoccupazione.
1: Ma io lo dico che il problema c'è nelle grandi città, immagino lo veda anche tu, Andrew. Qui a Milano è molto diffuso come nelle grandi città.
2: La cosa che mi colpisce è che non è una questione di banlieue, cioè di, come si dice in
1: banlieue.
2: Non è una questione di ragazzi disagiati da qualche parte, cioè qui si tratta
1: in alcuni casi forse in altri casi sono adolescenti che vogliono fare casino.
2: No, quindi non è tanto un problema sociale. Come fai come si fa ad affrontare questa cosa? Ci sono chiaramente delle misure, però dire se i ragazzi di Milano vogliono fare un po' di casino, allora andiamo a
1: Andiamo a Mandello, no?

0: Spam House, il climatizzatore in casa e in ufficio si può tenere anche a 24, 25, 26, addirittura dei umidificatori a 27 che sono freschissimi comunque perché fuori c'è 35. Il punto è tenere l'aria condizionata in risposta al clima che c'è fuori, non tanto oggettivamente fredda, è inutile mettere 5 gradi come in una gelateria di Milwaukee, te capisci?
1: Sono d'accordissimo, io lo tengo a 26 gradi, 27
2: ma
1: gradi
2: qui,
1: quindi.
2: Ma in America, no, no. Come ci fa notare Elisabetta Fusconi, 10 gradi, 15 gradi nei negozi, cioè uno rischia degli shock termici.
1: Oggettivamente negli hotel, entri in hotel, trovi 16-17 gradi nella
2: e
1: camera,
2: fuori sì, magari 40.
1: Sì, una cosa folle, fuori, fuori. Sì, fuori sono 35-38
2: cioè,
1: gradi.
2: Capito lo shock
1: termico. Io sono d'accordo, è una...
3: L'aria condizionata non serve. Ci vuole il deumidificatore.
2: È vero, questa è un'altra teoria. Il deumidificatore non dà...
1: Se lo dica
2: le, sono,
1: quelli,
2: sono le goccioline.
1: Lo dica
2: il simbolo
1: a quelli
2: delle
1: che
2: goccioline.
1: Vivono nel deserto, che non serve.
2: Ma ho capito, ma la signora vabbè, vive in Italia.
1: Umidità. Ma anche in California c'è poca umidità, ma però sì, sono 40 gradi.
2: Ma la signora si riferisce all'Italia, dice effettivamente se metti il deumidificatore non raffredda come l'aria condizionata, ma stai meglio. Aiuto.
4: Io odio l'aria condizionata, viene la cervicale, perché ecco. Quando lavoravo fa male. Meglio il ventilatore.
2: Il ventilatore.
1: Che il ventilatore ti sbutta l'aria addosso. Però,
2: vabbè, cioè, però è l'aria, però è l'aria che c'è nell'ambiente.
5: Bravo Milan, sei il nuovo Luciano Onder di Medicina 33. Bravo, bravissimo.
2: Questa spannata.
5: Peccato che sei laureato in scienze politiche. Un vero peccato, un medico mancato. Grazie, ciao.
2: Questa non l'ha capita Spandau.
1: No, Luciano Onder.
2: Luciano Onder, un grandissimo giornalista. È un giornalista che si occupa di salute. Insomma. Allora, non il freddo. Allora, leggiamo, visto che il freddo non causa direttamente, come ho detto io, il raffreddore, perché è un'infezione virale. Questo è. Tuttavia, il freddo favorisce i contagi perché indebolisce le barriere delle mucose nasali. Ma come ve lo devo dire? Ma perché non vi fidate di me? Fidatevi dell'intelligenza artificiale, non rompete più i maroni. Questo è. Com'è le noccioline, le noci?
1: Nuts.
2: Non rompete le nuts. Giorgio da Napoli, buongiorno.
6: Salve,
2: Giorgio.
6: Buongiorno. Prego. Milan, buongiorno. No, volevo questa questione della Meloni che un giorno sì, un giorno no, viene offesa da Trump con le vignette, con le parole. È molto semplice l'origine di tutto questo. Allora, è stata scoperta questa chat segreta, tra virgolette, oggi di segreto non c'è più niente, fra la Meloni, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, il leader finlandese Zelensky, che si chiama Washington Group.
2: Ok, Giorgio, posso dire, lo dico agli ascoltatori, lei è il nostro amico Giorgio da Napoli che ogni tanto chiama e che io definisco complottista, non si arrabbi Giorgio.
6: No, vabbè, ma
2: però
6: io
2: chiedo,
6: non mi offendo,
2: dove,
6: però
2: no,
6: lei deve stare attento con le parole perché è una responsabilità.
2: Complottista,
6: no,
2: ho detto, non ho detto
6: però
2: un insulto.
6: Lei sta già portando fuori strada per deviare il discorso, è molto delicato.
2: No, allora, le voglio chiedere dove è stata scoperta. Questa chat
6: c'è un'inchiesta, lei scriva Washington Group a livello della
2: lo fa Andrew Spannaus che lui sa più
6: la
2: di me.
6: la procura di Bruxelles, c'è un'indagine, hanno chiesto alla von der Leyen di rendere chiare le chat a questi che stanno indagando, lei si è rifiutato, ha detto perché potrebbe ledere in maniera definitiva i rapporti fra gli stati dell'Unione Europea.
2: Ma perché uno nella chat scrive?
1: Tanto la chat se ne parla su Fatto Quotidiano, anche su Corriere della Sera viene citato.
2: Sì, vabbè, ma nella chat uno scrive quello che vuole, cioè cos'è?
6: Esatto,
2: hanno insulti...
6: Ma loro stavano a Washington con Trump e nel frattempo chattavano e dicevano dobbiamo contrastare l'azione di Trump.
2: Va bene, e quindi è per questo.
6: Perché quest'uomo si è irritato. Ci arriva.
2: Ci sono arrivato, grazie.
6: Perché lei, allora, praticamente adesso tutto questo casino, questi stanno fondando il terzo polo, oltre alla Cina, Stati Uniti e Russia, loro vogliono fare il polo europeo, stanno raccattando tutti quelli che diciamo con Tony Blair al comando, sì, attenzione, sì, dietro ci sta Tony Blair, si vanno a leggere il libro Reimpostare lo Stato, l'ha scritto adesso, manuale per il 2026.
2: Bene, Giorgio, noi
6: Tony
2: adesso
6: Tony Blair sta affondando il terzo polo,
1: la critica a Tony Blair, io ci sto,
2: va bene,
6: è il suo uomo,
2: sta
6: di
2: dietro
6: punta.
2: A tutto,
6: sai chi è l'uomo di punta?
2: Chi è?
6: Andy Barnum, questo sindaco di Manchester che sarà il prossimo primo ministro inglese il 15 Perfetto. Luglio addirittura si parla.
2: Vabbè, torna, Giorgio, adesso torna. Per non togliere spazio agli altri ascoltatori, grazie, andremo a studiare di questa chat. Il nostro Giorgio Napoli ci segue sempre con grande attenzione, ogni tanto chiama.
1: Ci ha dato informazioni.
2: Pasquale da Novara, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, buongiorno, un piacere parlare con tutto, con lei e con l'americano.
2: L'americano.
7: Allora, io volevo intervenire sul, sul discorso che facevate prima su quel ragazzo di seconda generazione che si è divertito sì. ad accoltellare quel signore. Io, vabbè, a parte tutte le cose che sento in giro, ma a parte questo un discorso. Comunque volevo dire, la gente, secondo me, la gente si è veramente stufata di questi. La gente, i buonisti diventano sempre meno. Mm-hmm. Quelli che restano, secondo me, buonisti, io non li apprezzo assolutamente, ma la gente veramente si sta rompendo veramente le balle. Siamo stufi di questa gente, perché? Perché ogni giorno ce n'è una. Se guardiamo bene anche i giornali locali di tutta Italia, io bene o male un po' giro, faccio, ce n'è sempre una, anche se non se ne parla a livello nazionale, ma ce n'è
2: a livello locale.
7: Migliaia.
2: Sì, ma guardi, Pasquale, io dico, la gente è stufa anche, non so, è successo appunto a Reggio Emilia di quel pizzaiolo poverino che è stato ucciso, in piazza Gaio Lenti si ricorda a Milano qualche mese fa di questa donna che è stata accoltellata senza motivo, cioè io dico accomuno tutti quanti, ecco, questa è la questione. Andare a sottolineare, come fa la cronaca, che è un immigrato di seconda generazione, va bene, cioè dal punto di vista della cronaca è giusto dirlo, da qui se uno deduce anche a dire cosa si fa, si manda in Gambia, probabilmente è cittadino italiano, non lo so se sia cittadino italiano.
1: La domanda è quella, nel senso, come vuoi cambiare, è una cosa dire che okay, teniamo fuori gli immigrati, però qui si tratta di persone, una persona che era qui legalmente.
2: Nato a Conegliano e cresciuto a Conegliano, quindi come dire, a 22 anni, per 22 anni è stato, no, credo che sia andato anche un po' a Londra, dicono, però insomma per 22 anni più o meno è stato in Italia. In ogni caso, cioè non è uno che è sbarcato dal barcone un anno fa, questo voglio dire.
1: Un po' più difficile affrontare come...

0: So che, sapevo che era Pedro Pedro Pedro, però chi canta, che ne so io.
1: Chi cantava?
2: Altro che ragazzino che per me mi
1: dai ragazzi, ma perché non gli revochiamo la cittadinanza italiana? Uno,
0: ma perché se io ti do una canzone
1: non
0: a caso.
1: Non è Elvis Presley, non è Elvis,
0: no,
1: Presley.
0: Non è Elvis Presley. Il nome mi sta venendo
1: Raffaella
0: Carrà.
1: Bravo!
0: Ecco. Ma perché cantava anche?
1: Ma certo, che ballava. Ma ragazzi, sta toccando Raffaella Carrà. Veramente. Cioè.
0: Ma che ne so?
1: Sta entrando in un campo minato, come si suol dire.
3: Caro Draghi, dovevo scegliere se l'aria condizionata o la pace. Mi dispiace, ho scelto l'aria condizionata. Caro Draghi,
1: ancora
3: sì,
1: è sempre lui, lo ribadiamo, sì. Ha scelto anche nel secondo messaggio, ha scelto sempre l'aria condizionata, sì.
4: E passiamo ora alla nuova rubrica di Andrew Spanneus, ma con la voce di Luciano Onda.
0: Era così?
1: È vero, abbastanza, gli somigliava.
5: Però a questo punto mi chiederei, in America, che hanno questo shock termico fra negozi e esterno, quante persone si ammalano, stanno male o muoiono per questo motivo?
0: Stranamente non muoiono di aria condizionata in America.
1: No, beh, non c'è una statistica, credo, legata a shock termico.
0: Si muore di freddo,
1: si muore,
0: sì.
1: No, non credo.
6: Giorgio da Napoli, il più grande interventista di tutte le trasmissioni di punta di Radio 24.
1: Grande.
7: Il condizionatore scalda molto di più l'esterno di quanto non raffreddi l'interno. Conseguentemente l'atteggiamento americano è un atteggiamento arrogante e non avevamo dubbi.
1: Sì, certo, anch'io se mi metto sul balcone c'è arriva il caldo, però accendo l'aria condizionata.
0: Ma siamo sicuri che è molto
1: dentro.
0: Di più, perché sa, la termodinamica direbbe più o meno che si uguale.
1: Nulla,
0: no,
1: si crea, nulla si distrugge.
0: Che non è vero, tutto, visto che c'è il sole, l'energia si aggiunge. Però in questo caso quello che si toglie da una parte si aggiunge dall'altra.
1: Devo dire, se volete chiamarci 800 24 00 24, ancora sull'accoltellamento che c'è stato a Milano, devo dire un'altra frase dell'editoriale di Maurizio Belpietro mi ha colpito, che è quello che ha scritto all'inizio, e cioè quello che vediamo, nel senso gente che accoltella, è una conseguenza della decisione di abolire i manicomi con la illusione di abolire anche la pazzia. Ma non è che Basaglia nel chiudere i manicomi era talmente idiota da pensare di abolire la pazzia. Semplicemente Basaglia ha con una grande riforma molto, molto illuminata, ha detto: non dobbiamo rinchiudere le persone, trattarle come dei cani in questi posti. Forse c'è un modo diverso di trattare la malattia mentale. Quindi no reclusione, ma trattiamola potenziando le strutture statali di dipartimenti della salute mentale. È solo che questa seconda fase della riforma negli anni, nei decenni, è andata un po' a essere depotenziata, togliendo soldi, togliendo medici, togliendo strutture, riducendo i costi, eccetera. E il risultato è che molto della malattia mentale viene gestita purtroppo in casa o non viene gestita. E finisce per le strade, insomma. Ma non è che volesse abolire la pazzia.
0: Però c'è stata una conseguenza, appunto, che dici tu, purtroppo ha reso più difficile, magari causa scelte, ha reso più difficile gestire persone che ne hanno bisogno.
1: Sì, c'è l'idea comunque che il malato di mente va aiutato, anche per evitare che sia un pericolo per la società,
0: sì.
1: Molto spesso. E questa seconda fase è andata un po' all'italiana, si è sfaldata nel giro di decenni. Andiamo al giornale radio e poi state con noi.
8: Zanzara Tour, avanti tutta.
9: Io mi rassegno al peggio.
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: GR24 di mezzanotte.
12: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della premier Meloni. L'ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti con Bolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura all'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. Facciamo il punto.
13: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
15: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello Del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
12: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. La giornata in Europa.
16: Archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La cronaca, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanil. Ispettori intanto all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
17: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto della farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti, tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: E ora lo sport, ai mondiali di calcio, la Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas, il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minaur e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
18: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanto a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
12: Avanti, come dicevamo, anche Jasmine Paolini, che ha la meglio in 3-7 della filippina Eale, ora sfiderà l'ucraina Kostyuk, eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026, sono iniziati i lavori della fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro, grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: all the precious things love has in store.
1: Allora, se non sai questo,
2: tra voce mi sembra Ray Charles.
3: Che ne so,
1: Satchmo.
2: Ma che ne so,
1: Louis Armstrong.
2: Ma chi? Louis Armstrong. Ah, Louis Armstrong era degli anni 30, 40, scusa, ma non faccio sapere, 50, ecco.
1: Questo, Miriam Lucchetti è svenuta, è svenuta. Ray Charles.

0: Ciao Milan, un mio amico comprò una casa a College Station vicino Austin e aveva una serra e dentro la serra c'era l'aria condizionata.
1: E per raccogliere i pomodori, le fragole al fresco, mica come i nostri tanti ascoltatori che ci dicono: sto raccogliendo i pomodori, fa caldo, vi ascolto, vedi?
2: Forchielli, dove sta? Forchielli,
1: ah, attenzione.
2: No, l'americano, Forchielli, bolognese.
1: Giovedì viene a trovarci Forchielli, grande annuncio qui, non era concordato l'ascoltatore. Giovedì, posso dire, verrà in studio a trovarci Alberto Forchielli. Però un ascoltatore dice che 3 americani su 5 sono razzisti, non so dove abbia trovato questa statistica.
3: Non lo so, a me sembra che non conosca gli americani questa persona.
1: C'è Fabrizio da Udine, grazie per l'attesa Fabrizio.
4: Buongiorno a voi.
1: Sì.
4: Io volevo solo commentare il fatto che poi alla fine della fiera ogni 5 anni arriva quello che promette la luna contro la rimigrazione, cioè pensando alla rimigrazione eccetera eccetera. Poi evidentemente non ci può fare più di tanto, e lo capisco anche. Io credo che alla base di tutto, se ci si pensa un attimo, la mancanza della certezza della pena, perché per qualsiasi cosa, se ci fosse un tempo accettabile, giusto, per una pena che può essere dalla multa stradale al piccolo furtarello alle cose più grandi, avremmo tolto alla destra qualsiasi forma di strumentalizzazione per risolvere i problemi da oggi a domani.
1: Ma guardi, per esempio
4: è stato un esempio geniale, sì. Voglio dire, di quello che diceva prima e quello che non ha fatto dopo, no?
1: Ma guardi,
4: prenderà il 15%, sì, ma sì. Alla fine della fiera poi non succederà niente.
1: Anch'io sono convinto che al primo giro Vannacci prenderà molto, supererà sicuramente, andrà in doppia cifra. Basta vedere il caso di questo cittadino italiano, ma originario del Gambia, così lo diciamo, la sua famiglia, che ha accoltellato una persona, dice: se lo rifaccio, ho riso molto, se lo rifaccio, se esco lo rifaccio. E se c'è un sistema che di fronte a queste frasi lo fa riuscire, perché ci sono, qui c'è un problema. Uno che dice così deve essere curato e tenuto separato dalla società finché non è considerato curato, cioè in grado di rientrare in società.
3: Trovare gli strumenti giuridici per farlo. Ecco,
1: sì, certo. È che non è che la risposta può essere: quindi diamogli l'ergastolo, perché no, perché se no, voglio dire, questa è la risposta facile. Vabbè, c'è Marino da Bisceglie, grazie. Marino.
5: Buongiorno e vi ringrazio.
1: Prego.
5: Senta, ieri sera io cito proprio testualmente dove ho vissuto questa esperienza per l'ennesima volta, in via Imbriani, zona centro del paese, in poche parole,
1: sì.
5: Angolo via 24 maggio, perché così che qualcuno che ascolta può capire, cioè che ascolta del paese. In sostanza, alle strisce pedonali mi sono fermato perché c'era una coppia di anziani che poi sono parenti a un famoso giornalista, che, anche radio televisivo, perché non dico il nome, e cioè, che tentavano di scendere in marciapiede e attraversare. Ecco,
1: sulle strisce pedonali, perché non li facevano passare, e nessuno si fermava.
5: Mi sono fermato, ho fatto il mio dovere, attenzione. A questi poi che hanno fatto? Visto che mi sono fermato, hanno avuto il coraggio di attraversare. Fortunatamente non avevano ancora attraversato tutta la mia auto.
1: Mm-hmm.
5: Passa uno scooterone col telefono in mano, attenzione, e fregandosene di tutto. Perché dico questo? Dico questo perché una settimana fa una signora di 47 anni, la stessa situazione, ora è al cimitero.
1: No, certo, c'è una grande inciviltà. Io lo vedo anche attraversando Viale Monza. Ho una tecnica però su questo, no? Ma vi giuro, far vedere il cane. Io quando sono perché se c'è un cristiano la gente non si ferma, ma appena vedono un cane, l'idea di tirar sotto un cane, tutti che si inchiodano, prego, prego, prego, io grazie, ma no, dovrebbe ringraziare il cane, la mia cana, perché vedono il cane, è la cana che mi salva. Se mi vedessero da solo procederebbero accelerando. saranno.
3: Tecnica proprio. Che io dico a chi magari viene da fuori di Milano, se cioè, devi guardare negli occhi quelli della macchina, cioè se tu passi,
1: se riesci,
3: pensi,
1: se riesci
3: no,
1: a guardare,
3: li devi guardare e devono capire che li stai, che
1: sai
3: li
1: cosa
3: hai
1: potresti
3: puntati
1: fare?
3: E così attraversi.
1: Potresti fare come la mia idola, la mia eroina.
3: Ah, esatto,
1: la mia Cunningham.
3: Sophie.
1: Vogliamo parlare gli ultimi due minuti di questo genio del male, questa cestista americana
3: Sophie
1: della
3: Cunningham, Indiana Fever.
1: Spiegalo un po' ai nostri ascoltatori, anche se è diventato
3: avete
1: un meme.
3: Avete visto sui social questo meme, no, meme di Sophie che punta il dito a un'altra giocatrice che ha picchiato la sua compagna di squadra. Caitlin Clark è la, come dice Sophie Cunningham, è la faccia del WNBA, giovane, solo secondo anno, molto forte, e viene trattata male da quelle un po' più vecchie, che sono un po' gelose di lei.
1: E la Cunningham ha puntato il dito senza dire una parola, questo è stato il segreto, senza dire una parola.
3: Per 22 secondi l'ha picchiato.
1: Ma puntare quel dito,
3: non puoi sfuggire,
1: cioè,
3: non puoi
1: cattiva,
3: sfuggire dalla
1: tua
3: cattiva responsabilità. Un po' così.
1: Quindi io lo farò a te. Poi faceva anche così, muoveva il dito come dire è lei.
3: Poi ha detto, forse ho esagerato, ho fatto un po' a lungo, sì, però...
1: Però è un gesto che è diventato veramente mondiale.
3: E quindi quando qualcuno racconta, dice, no, sei tu.
1: A proposito di mondiali, stanotte...
3: Stati Uniti, Belgio, e
1: ci
3: voi
1: sarà
3: siete
1: anche
3: tutti
1: in campo
3: belgi, no?
1: Balogun,
3: certo.
1: Che vergogna, ma davvero Trump ha chiamato Infantino? È un rumore.
3: Si dice che Trump ha chiamato Infantino, si dice, qualche giornale l'ha scritto, sì, però non sarà stato per quello, dai.
1: No,
3: Infantino è una persona perfettamente
1: piegato. Come direbbe Garosio, piegato.
3: Perfettamente pulito, quindi.
1: Vabbè. Noi dobbiamo andare a registrare un podcast.
3: That's America.
1: Quello lì, That's America. Siamo tutti belgi, come ha scritto un ascoltatore. Non è vero, io tifo Stati
3: Forza
1: Uniti.
3: Forza America!
1: Tifo Stati Uniti in solidarietà
3: USA
1: a Andrew Spannhaus. E va bene, ci troviamo domani alle 9.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Donald Trump a ruota libera su Italia e su Mondiali. Vigilia del vertice NATO, benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: These are very, very special times and this is a very special place. You live in a very special place. Congratulations everybody.
7: Emergency services in Kyiv were hard at work on Monday morning.
8: President Trump called FIFA President Gianni Infantino earlier this week and urged him to reconsider the suspension of Vilar and Balogun.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Trenullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? Voi già pronti a commentarla? 349-238-6666, le coordinate le conoscete, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. E vi ricordo anche la nostra playlist, la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano, si arricchisce quasi settimanalmente di nuove chicche che provengono soprattutto dal mondo del metal e quest'oggi ne avrete una nuova prova. Siamo a 5.695 mi piace, l'obiettivo per questa stagione sarebbe arrivare a 6.000 mi piace. 16.07 30 secondi, in questo esatto istante qui a Milano, le 10.07 40 secondi circa a Washington, dove Donald Trump ha messo un cartellino rosso su Meloni e ne ha tolto un altro ai mondiali. Ciao.

0: Come si inizia il lunedì? Beh, con una copertina che non si sfoglia, non si guarda, non si osserva, la si ascolta. Valentina Ternullo con la sonorizzazione di Carlo Salvatore. E guarda caso, il timing della nostra messa in onda è stato perfetto, perché buttava un occhio ai network internazionali. Poc'anzi c'era Mark Rutte, segretario generale della NATO, che stava parlando live in diretta da Ankara, Turchia, lì dove domani si apre il vertice della NATO. Arriverà anche Donald Trump, salvo colpi di scena dell'ultimo momento. Ma in questo momento dalla Casa Bianca sta parlando anche Donald Trump, che sta prendendo un po' di domande dai media. Vediamo se riusciamo a cogliere qualche passaggio, se torna magari sui temi di Ankara.
1: I mean, two countries, I don't know the players, although I think Kane is a great player. See, I played golf with him and I like him a lot, he's a good golfer.
0: Ok, allora sta parlando di calcio, non di golf, ma sta parlando di calcio, perché ed è, diciamo, l'apertura di questa nostra puntata di Nessun Luogo è Lontano, senza dover e voler rubare il mestiere a nessuno, naturalmente, ma il regalo, tra virgolette, di Infantino a Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana sta destando un po' di clamore. Cosa è accaduto? Chi segue il calcio avrà sicuramente e ricorderà sicuramente la squalifica del giocatore americano Balogun, ottenuta per un fallo da rosso nella scorsa partita. A quel punto avrebbero gli Stati Uniti dovuto giocare il Belgio senza uno dei pezzi da 90. Cosa è accaduto? Se le ricostruzioni giornalistiche sono corrette, Donald Trump avrebbe spinto la FIFA e Gianni Infantino in particolare a premere per la rimozione della squalifica, e quindi facendo rientrare in campo per la prossima partita lo stesso attaccante statunitense. Ancora una volta una commistione, un'intromissione, potrebbe dire qualcuno, della politica nello sport. Ma è tutto qua? Possiamo derubricarlo a un atto un pochino improvvido del presidente Trump? Maurice Gasparri, consigliere della FIGC, ma esperto anche di sport globale, trasporto e geopolitica, il suo ultimo libro è La partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, edito da Egea. Maurice, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, premesso che capisco molto poco di calcio, seguo molto poco il calcio, una cosa però l'ho intuita: lo scandalo sta crescendo, prova ne sia il fatto che i siti principali dalla CNN in giù aprono proprio su questa diatriba. Che atto, che gesto è stato quello da parte del presidente statunitense Donald Trump?
2: Direi che sono cominciati i mondiali trampiani, perché fin qui abbiamo assistito a un mondiale in cui Trump non era stato sicuramente protagonista, lo era stato molto nell'avvicinamento al mondiale, sono stati i mondiali. C'è un avvicinamento in cui si è discusso tanto di questo rapporto tra sport e potere, tra sport e geopolitica, però si era un po' eclissato, e di base il calcio non è sicuramente una delle prime preoccupazioni di Trump. Ora diventano i mondiali trampiani perché stiamo assistendo a qualcosa che non si era mai verificato, un'intromissione così diretta e che modifica, diciamo, la sostanza delle stesse competizioni sportive. E su questo, questa rigidità del confine, della separazione tra sport e politica, hanno sempre fatto dalla FIFA al CIO, diciamo, uno dei propri capisaldi. Non è però una novità se guardiamo al panorama globale degli ultimi anni. Questo rapporto tra sport e potere oggi, nell'età degli imperi, nell'età del ritorno della forza, per qualcuno la forza non se n'era mai andata, questo legame tra sport e potere oggi è un legame molto forte. Noi europei facciamo fatica a interpretarlo, e noi europei, quando parliamo di calcio, parliamo di una cosa ancora eminentemente europea, comprese le istituzioni calcistiche, perché Gianni Infantino è europeo. Certo. Questa cosa ci sorprende perché noi la confiniamo al passato, pensiamo a Berlino 36, pensiamo all'utilizzo politico dello sport che ne fece il fascismo. Oggi ci troviamo dentro a un utilizzo politico dello sport diretto da parte, diciamo, del leader della principale potenza mondiale, un intervento che ha molto, diciamo, molti punti in comune con la visione del mondo di Trump, una visione in cui il diritto internazionale è niente e le istituzioni sportive internazionali esistono perché sono nate proprio quando, diciamo, si è sviluppato il diritto internazionale. Jules Rimet, il fondatore della Coppa del Mondo, parlava della Coppa del Mondo, la sua creatura, come della versione sportiva della società delle nazioni. E credo che sia oggi perfettamente speculare a chi vede un mondo dominato dai rapporti di forza che poi l'attore più potente possa a suo piacimento modificare il regolamento, perché va in suo favore di un suo possibile utilizzo patriottico, perché gli Stati Uniti, contrariamente alle aspettative, stanno facendo bene in questo mondiale, e quindi assistiamo alla modifica, diciamo, di un regolamento con tutti poi gli effetti che ora potrà comportare, perché poi si crea un precedente non da poco.
0: Si crea un precedente non da poco e diciamo l'irruenza di Donald Trump anche nelle sue dichiarazioni ha detto chiaramente: ho parlato con Gianni Infantino del cartellino rosso, Balogun non ha fatto un fallo. Sta scendendo proprio nel tecnico Donald Trump, che è capace di combinare cartellini rossi a Giorgia Meloni con l'ultimo post Truth e farli togliere al campionato mondiale. Un Donald Trump senza regole, un Donald Trump che utilizza lo sport, lo dicevamo all'inizio, a tutti gli effetti come un'arma, una leva geopolitica, come potrebbe essere qualsiasi altra arma che ha a disposizione, dai dazi ai post sui social, appunto, ai raid mirati e quant'altro. Morris Gaspari è consigliere della FIGC, esperto di sport globale, autore della Partita del Potere, lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, edito da Egea. Citavi giustamente Morris Gaspari come alcuni regimi in passato, senza voler assolutamente fare dei paragoni evidentemente, avessero però scelto alcune discipline sportive. Sto pensando all'atletica leggera appunto nel periodo del nazismo, sto pensando all'alpinismo per il fascismo. Donald Trump invece sembra saltellare da una disciplina all'altra, si interessa di football americano, si interessa di basket con scarsi esiti, si interessa di MMA, di sport da combattimento. Non è un po' una debolezza il fatto di non eleggere una disciplina come arma davvero appuntiva?
2: In realtà un'arma c'è, è un'arma che diciamo noi in Italia abbiamo visto molto poco, ma diciamo una delle novità del rapporto sport e potere che Trump porta sulla scena mondiale è il fatto che per la prima volta nella storia dello sport in Occidente una lega sportiva, nel caso di specie l'UFC, le arti marziali miste, sia diventata negli ultimi anni, Trump è da sempre appassionato, esperto di sport di combattimento, organizzatore di storici match di pugilato, ma questa disciplina molto particolare, diciamo che negli Stati Uniti ha riscosso grande successo nell'ultimo quindicennio, una disciplina nuova e che in qualche modo ripercorre anche la parabola trumpiana e il suo, diciamo, dirigente massimo Dana White, non a caso è uno dei sodalizi di Trump, e Trump ne ha fatto proprio un vessillo ideologico molto forte, cioè affidare alla retorica del fighter, del Trump, primo fighter della nazione, proprio diciamo la messa in scena, la scenografia di questi combattimenti in cui negli ultimi anni, in cui Trump diciamo va soprattutto dopo la sua seconda rielezione, va ed è ospite ed è incoronato come il vero vincitore, come il primo fighter anche dagli stessi fighter che poi combattono nell'ottagono. Questa è una grande novità, e se pensiamo al discorso dei social, a questa diciamo che è sempre centrale in Trump, il capo della comunicazione della Casa Bianca è l'ex capo della comunicazione di UFC, quindi c'è proprio un legame consustanziale che non avevamo mai sperimentato nella storia dello sport occidentale, dove appunto il tema è sempre lo sport deve stare fuori dalla politica, le leghe sportive, le federazioni devono stare fuori dalla politica, dove il CIO e la FIFA vigilano sul fatto che se la politica si intromette poi quei paesi, quelle federazioni calcistiche o sportive possono essere squalificate, è stato ad esempio il caso del Nepal qualche mese fa, e qua assistiamo a un cambiamento che però non è solo trumpiano, è un cambiamento diciamo nel modo, l'utilizzo politico dello sport, ne sono stati maestri i sovietici che hanno inventato la geopolitica del medagliere olimpico, e oggi i cinesi riprendono con ancora più forza, lo fanno da un quarantennio, ma sotto Xi Jinping in maniera ancora più forte, tutto il tema della Cina che domina il medagliere olimpico, e quello è lo specchio di una Cina che domina oggi tanti settori tecnologici, di una Cina forse industriale, è quello che vorrà fare l'India. Se penso a un caso diciamo che ci riguarderà da vicino nei prossimi anni, potrebbe essere sicuramente in maniera forte il caso della Turchia con gli europei del 2032, quindi certo. Diciamo che quello che Trump sta facendo non è semplicemente una stravaganza americana, e diciamo, e non ho citato poi un grande convitato di pietra che è Putin, che sostanzialmente diciamo nell'ultimo ventennio è stato lui il vero codificatore di questi rapporti tra sport e potere, quindi sta diventando una costante e generando una contraddizione, perché il mondo dello sport è sempre stato e ancora oggi in larga parte lo è un mondo a trazione europea, le grandi istituzioni sportive internazionali hanno sede, diciamo, la Svizzera per quanto goda di extraterritorialità rispetto all'Unione Europea, ma sta in Europa, la larga parte delle dirigenze sportive internazionali è europea,
0: certo.
2: Il centro del calcio per le nazionali più forti, le nazioni più forti sono europee, e quindi e siamo noi europei principalmente che hanno codificato questo tema della neutralità politica dello sport, quindi ora ci troviamo un po' sballottati, ma pensiamo anche ai paesi affacciati sullo sfondo occidentale del Golfo Persico, all'utilizzo politico del calcio che hanno fatto nell'ultimo decennio. Certo. Anche lì c'è un utilizzo di potere vero che diciamo ci spaventava magari meno rispetto a quello che ora fa Trump, ma si inserisce in questo filone. L'età degli imperi e della politica di potenza ha nello sport un tema importante di non solo di racconto e di propaganda, ci sono anche tutta una serie di aspetti, e quindi non solo dei grandi eventi, ci sono anche tutta una serie di aspetti nuovi, e questo dell'UFC e di una lega sportiva che diventa una stampella di un progetto politico ce lo dimostra.
0: Poi verrebbe da dire, seguendo il tuo ragionamento, Maurice Gasparri, consigliere FGC, esperto di sport globale e autore, che l'UFC, a dispetto di quello che può pensare qualcuno guardando qualche incontro nella gabbia, ha delle regole ben precise, per esempio, cioè niente ditate negli occhi, quasi tutti i colpi sono permessi, quasi. Però Donald Trump, da questo punto di vista, sembra sovvertire anche quelle regole, quella disciplina, cioè rispetto a comunque chi combatte nella gabbia viene spesso da arti marziali, quindi ha una formazione di un certo tipo. Donald Trump a volte sembra veramente tutto tranne che marziale.
2: Sì, questa è una notazione giusta. Ovviamente, diciamo, sì, non è la violenza incontrollata, anche se il livello di violenza è il livello più avanzato, diciamo, delle competizioni sportive. E io in questi aspetti, diciamo, di Trump dobbiamo cogliere anche una debolezza, ovviamente, perché poi, diciamo, l'utilizzo politico dello sport ha sempre una doppia faccia. Ma sì, la faccia che noi ora stiamo commentando di quello che Trump sta facendo, ma c'è anche ovviamente una ripercussione internazionale delle cose che Trump sta facendo. Quindi in questo, diciamo, in queste forme non va solo colta, diciamo, l'intenzione di Trump, vanno colte anche non solo le ripercussioni, ma anche la maschera di un declino. È veramente forte, diciamo, è veramente un segno di forza, diciamo, quello che sta facendo, o non è qualcosa di al fondo anche macchiettistico, o poi c'è anche il tema che qua, se dobbiamo proiettarlo allo sfondo del 36, per quanto i nazisti poi non avevano nello sport, diciamo, un loro interesse così, così forte come poi oggi ci sembra a noi, diciamo, a distanza di quello che è stato poi le Olimpiadi del 36, noi ci ricordiamo Jesse Owens prima di ogni altra cosa. E questi sono i mondiali di calcio dove poi magari tra qualche settimana, diciamo, celebreremo il giocatore più forte. Ad oggi il giocatore più forte di questo mondiale potrebbe addirittura gareggiare per 5 nazioni diverse, quindi in un tema, diciamo, nei mondiali trampiani, che sono i mondiali della paranoia securitaria, una dimensione che abbiamo visto in questi mondiali, poi raccontano anche altri mondiali di calcio, ma in generale, diciamo, l'utilizzo politico dello sport ha sempre anche un suo rovescio, un suo riflesso, perché, diciamo, se no dovremmo pensare che tutto sia in mano trampiana. Non è così, sarebbe un punto di vista, diciamo, da una prospettiva europea, che questi processi non vengano vissuti come neutrali, non solo adesso, perché questa cosa era già visibile da tempo, era visibile anche qualche mese fa quando c'è stata l'assegnazione del premio per la pace del FIFA Prize for Peace a Trump. Quella è stata una cosa, diciamo, in termini, diciamo, anche proprio di cultura sportiva e cultura storica, oltraggioso, una consegna oltraggiosa, perché davvero capo dell'istituzione nata su quest'idea della pace tra le nazioni, cioè l'obiettivo di Jules Rimet, termini quasi profetici, di figure che oggi noi dimentichiamo, trascuriamo, e sbagliando, ma è anche una spia un po' di una certa decadenza politico-culturale europea, ma sono figure, e non vale solo per Rimé, vale anche per Coubertin, che hanno creato le grandi competizioni internazionali con il tema della pace tra le nazioni come primo loro obiettivo. Noi oggi pensiamo ai grandi eventi.
0: Certo, ma sto pensando alle Olimpiadi, insomma, che nascono esattamente con quello spirito. Hai fatto bene a ricordarcelo. Maurice Gasparri, consigliere FGC, esperto di sport globale, ha scritto: la partita del potere, come lo sport, è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari. Egea. Grazie mille, Gasparri, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. In questo esatto istante, orario italiano, sono le 10 e 34 secondi in questi istanti alla Casa Bianca live, dove Donald Trump sta parlando della telefonata con Infantino, sta parlando del cartellino rosso e della squalifica che è stata tolta e ha parlato del cartellino rosso comminato a Giorgia Meloni, ha parlato metaforicamente perché lo ha postato sul suo social Truth. Mi chiedete 349-238-6666 cosa può fare il Belgio? Si sta muovendo, in particolare la Federcalcio Reale Belga ha detto che per tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre il fair play sta valutando tutte le possibili opzioni. Staremo a vedere, perché la clessidra sta facendo correre velocemente la sabbia e quindi mancano poche ore al match. Staremo a vedere se troveremo e vedremo altri risvolti geopolitici nel campionato di calcio, nel campionato mondiale di calcio. Vi dicevo 349-238-6666. Luca da Bergamo: se il Belgio vince, Trump porta via i palloni dei mondiali. E insomma, con un pizzico di maligna ironia, fa riferimento a un Donald Trump che sembra particolarmente piccato e praticamente desideroso di entrare nelle questioni calcistiche. Qualcun altro ci rimprovera: avete citato

0: Corso ha la possibilità di essere pagante. Dino Amenduni, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma. Ciao Dino, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, a scorrere i post che ha fatto Donald Trump sul Social Truth durante la domenica è venuto fuori chiaramente che non aveva particolari impegni, perché ne ha postati veramente tantissimi, e chiede un ordine restrittivo per Giorgia Meloni. Perché questo attacco di nuovo frontale ancora a Giorgia Meloni, e guarda caso proprio alla vigilia dell'incontro del vertice della NATO ad Ankara, secondo te?
1: Allora, la sensazione generale è che Donald Trump abbia deciso che vuol far perdere le prossime elezioni a Giorgia Meloni, e non per motivazioni politiche, ma per motivazioni psicologiche, caratteriali, psichiatriche. È come se questa benedetta foto col ditino puntato del G7, che è diventata virale negli Stati Uniti, utilizzata dai democratici per dire Meloni gliene canta 4 a Trump, lo abbia turbato al punto che adesso l'obiettivo è metterla in difficoltà. E quindi sembra che l'obiettivo politico quasi sia diventato un obiettivo personale, cioè a prescindere dalla collocazione politica, sembra che Trump voglia fare questo. Poi però c'è un secondo livello, che è quello che vedremo da domani, e cioè il fatto che gli Stati Uniti si aspettano che la NATO, i componenti della NATO abbiano il 5% del loro PIL dedicato alla difesa, e domani l'Italia dovrà presentare il conto, ed è un conto su cui ci sono già moltissime polemiche oggi, figuriamoci da domani in poi, perché la richiesta è questa: l'Italia domani arriverà ad Ankara dicendo che ha destinato il 2,8% del PIL alla difesa, una stima che tra l'altro si ritiene sia stata anche gonfiata per eccesso, cioè che la stima vera sia il 2,2. Quindi Trump sa perfettamente che domani andrà a chiedere conto di queste cose. Chiedendo conto di queste cose aprirà un fronte politico interno molto delicato. Perché? Perché Crosetto vuole accedere ai fondi europei per la difesa, il fondo SAFE, mentre Giorgetti non vuole, e questo si va a collegare con la prossima legge di bilancio, col fatto che l'Italia è in procedura di infrazione. Quindi un effetto domino fondamentalmente, che nasce però da una motivazione che appare più personale che politica. Ma Trump, o chi per lui, sa perfettamente cosa sta facendo, e sa che domani arriverà il momento per l'Italia di dover spiegare per quale motivo non sta raggiungendo questo vincolo NATO.
0: Allora, Dino Amenduni, come sempre chiarissimo e molto molto efficace. La domanda successiva, allora, seguendo il tuo ragionamento, è: ma perché Trump si spara sui piedi quando attacca frontalmente tra i leader europei quella più sovranista, più vicina alle posizioni trumpiane, l'unica invitata il giorno dell'insediamento di Donald Trump, quella che doveva essere il ponte tra Europa, un'Europa che spesso guarda Trump con una certa diffidenza? Ebbene, cosa fa Donald Trump? Attacca l'unica che poteva in qualche modo creare un collante?
1: Allora, il sovranismo non è globalizzato, cioè nel senso che a un certo punto le alleanze sovraniste crollano, perché c'è qualcuno che è sempre più sovranista di qualcun altro, e in questo caso Trump ha fatto un ragionamento pro domo sua, cioè ci sono le midterm, quindi chi se ne frega di Giorgia Meloni e delle alleanze, adesso lui deve pensare a salvarsi. In questo contesto fare la voce grossa sulla NATO, cioè chiedere il rispetto degli impegni di spesa, è una mossa strategicamente buona lato Stati Uniti, perché mostrerà, tra virgolette, nella sua narrazione, l'ipocrisia dei paesi della NATO che lo attaccano ma poi non mettono i soldi nel piatto. Quindi lui ha fatto un ragionamento puro di politica interna, ignorando completamente l'alleanza in Europa. Poi c'è un altro problema, che Giorgia Meloni negli ultimi mesi si è spostata dal punto di vista del posizionamento, perché il gradimento di Trump in Italia è bassissimo, la guerra in Iran ha creato un imbarazzo politico molto evidente, quella famosa non condivido né condanno, che era una cosa che non vuol dire nulla dal punto di vista geopolitico, ma che mostra tutte le difficoltà. E sa Donald Trump che Giorgia Meloni si è venduta come pontiere del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, quindi ha rivendicato una relazione speciale che le ha dato un credito di reputazione in termini di politica estera in Italia. Cioè, di Giorgia Meloni si è sempre detto è brava in politica estera. Sì. Ora, questo ruolo da pontiere in realtà era un ruolo in cui Trump sperava che si spostasse quasi completamente verso gli interessi degli Stati Uniti, questo non è avvenuto, e quindi Giorgia Meloni nel medio periodo avrà un grosso problema, cioè che non godrà della fiducia di entrambi i lati del ponte, cioè né negli Stati Uniti né nell'Unione Europea. Quindi probabilmente Trump ha percepito che Giorgia Meloni comunque è in fase calante, e quindi tanto vale massimizzare il risultato per se stesso, perché tanto il rischio è che comunque lei non verrà riconfermato, almeno la lettura che stanno dando agli Stati Uniti potrebbe essere questa, e quindi tanto vale massimizzare il rapporto per un vantaggio di politica interna pura per gli americani.
0: Queste le letture che arrivano oltreoceano e si riverberano in una comunicazione

0: Così aggressiva, così ipertrofica, perché Donald Trump in alcune giornate veramente sembra avere i polpastrelli incandescenti. Detto ciò, un conto è il presidente, la premier italiana, la singola comunicazione, un conto sono le relazioni fra gli stati. Cioè, su questo, per esempio, Guido Crosetto e Antonio Tajani sono stati, più Crosetto che Tajani, sono stati molto molto chiari. Ma è davvero così, Dino? Cioè, possiamo derubricare la comunicazione politica a un di cui, possiamo dire, ma tanto Italia e Stati Uniti sono amici, quindi anche questi colpi di stiletto in realtà non fanno male al rapporto sottostante?
1: Non possiamo derubricarla a un di cui, ma c'è un problema che riguarda in questo momento più Giorgia Meloni, ma che potrebbe riguardare un domani anche piuttosto vicino Donald Trump, e cioè il fatto che, come giustamente dice Crosetto, le relazioni istituzionali tra paesi prescindono da chi li governa in quel momento. Quindi delle due l'una, cioè o si arriva a una crisi diplomatica perché Meloni decide che vuole rompere perché Trump ha rotto a sua volta e quindi si arriva a un sigonella di Craxi moltiplicato 10, oppure alla fine cosa resterà di tutto questo? Resterà la credine personale tra i due, l'incapacità dei due di risolvere il problema, e quindi tutto sommato potrebbero essere visti dal cosiddetto deep state, o comunque diciamo dai commis d'età di entrambi i paesi, come un problema. Quindi a un certo punto la domanda che si potrebbe arrivare a porre in Italia è: ma è più importante Giorgia Meloni a Palazzo Chigi o le relazioni istituzionali tra Italia e Stati Uniti? È uguale negli Stati Uniti? È più importante Donald Trump alla Casa Bianca o le relazioni istituzionali tra Stati Uniti e altri paesi? E la risposta a queste domande potrebbe non far piacere né all'uno né all'altro.
0: E staremo naturalmente a vedere. Grazie mille, come sempre, per l'efficacia. Dino Amendoni, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma. Una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie.

0: Oggi è la vigilia di un importantissimo vertice, quello della NATO, ad Ankara. Non è un caso che si svolga proprio in Turchia. La Turchia è fondamentale, lo è stata negli ultimi anni anche per il conflitto tra Russia e Ucraina, lo sarà sempre di più in quanto grandissima cerniera fra l'est e l'ovest. Lì arriverà anche Donald Trump, che ha appena parlato della Casa Bianca, ve lo dicevo prima, ha detto la soluzione al conflitto in Ucraina è più vicina di quanto la gente pensi. Parlerò della soluzione per l'Ucraina alla NATO. Che cosa mai potrà dire? Il tutto avviene a poche ore dall'ennesimo bombardamento durissimo da parte dei russi sulla capitale ucraina. Il tutto avviene ancora una volta a poche ore dal raid mirati soprattutto sulle infrastrutture energetiche, sugli idrocarburi e sui depositi di carburante in Crimea, ma non soltanto, da parte dell'Ucraina. Buongiorno e ben ritrovati nel suo luogo lontano a Marco Di Liddo, il direttore del Centro Studi Internazionali. Ciao direttore, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, strappato per una volta ai microfoni di Alessio Maurizi, spesso direi che ci diamo del tu, perché è inutile fingere che non ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato più e più volte di geopolitica, se sei d'accordo direttore, facciamo evaporare un po' di liturgia. Dicevo, spesso strappate i microfoni, anzi quest'oggi strappate i microfoni di Alessio Maurizi, e ti direi di partire proprio dal vertice di Ankara, perché è forse uno dei più importanti degli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente sì. Facciamo evaporare la liturgia, come dici giustamente tu, e andiamo a dire direttamente al punto. È decisivo perché arriva in un momento geopolitico estremamente complesso e arriva in un momento politico per le relazioni interne all'alleanza particolarmente delicato. Trump, nel corso del suo primo e anche del suo secondo mandato, quello a cui stiamo assistendo ultimamente, non le ha mai mandate a dire. Lui non è un sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ritiene che sia uno spreco di soldi ed una struttura strategica non in linea con le nuove esigenze della politica estera americana. E inoltre richiede ai membri dell'alleanza non un comportamento da partner, ma più un comportamento da sudditi. Questo l'abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente. E questa sua tensione si evidenzia anche nella retorica a cui ormai siamo abituati, particolarmente spigolosa e antidiplomatica, e che ci ha colpito direttamente. Pensiamo per esempio al caso delle parole non proprio elegantissime e politicamente sostenibili rivolte alla nostra premier Giorgia Meloni.
0: Una prima analisi arriva da Marco Di Liddo, è il direttore del Centro Studi Internazionali. Tra poco torno ai tanti commenti al 349-238-6666. In tutto questo continuo, ormai dura da settimane, durissimo scambio di raid mirati, di missili, di droni, di attacchi tra Russia e Ucraina, si inserisce una piccola novità che forse non è del tutto nuova, però questa volta la minaccia è un pochino più circostanziata, un pochino più preoccupante, e sono le minacce russe alla Polonia. A parlare di Dmitry Peskov, Marco Di Liddo dice: Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria insicurezza. Non c'è nulla di buono nel fatto che in Polonia si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari. Di queste aziende il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi, così Peskov. Il tutto, chiudo il quadro, poi ti lascio la parola, Marco Di Liddo. Il quadro si riempie con anche una sempre rinnovata attenzione da parte dei paesi baltici, che continuano a dire: attenzione, guardate che ci potrebbe essere una provocazione russa a breve. Non c'è il rischio che la Federazione Russa apra, anche dal punto di vista retorico e delle minacce, un po' troppi fronti e quindi sia poco credibile?
1: Diciamo, vista convenzionale, l'aggressività russa appare poco credibile perché non è corroborata da uno sviluppo di capacità sostenibili. Abbiamo visto che l'esercito russo è in grande difficoltà già sul fronte ucraino, figuriamoci se può pensare alla larga scala dell'Europa. Però noi dobbiamo stare attenti a due ordini di criticità. Il primo, non sottovalutare le minacce di Peskov per quanto riguarda i paesi europei, non però da un punto di vista di attacco convenzionale. Secondo me non dobbiamo temere un missile russo che colpisce l'industria in Polonia o in Danimarca o in Germania. Dobbiamo temere attività ibrida.
0: Marco Di Liddo, ti devo interrompere perché la linea non ci sta soccorrendo e adesso stavamo perdendo alcune delle tue importanti parole, quindi proviamo a ristabilire un collegamento. Vado al 349-238-6666. Um... Vabbè, ci sono i soliti messaggi di slogan tifo per Vladimir Putin che continuo a non capire, così come non capirei i messaggi, gli slogan e il tifo per altri leader. Asperrime, non asprissime le critiche a Trump, accettiamo anche questo suggerimento. Allora, vediamo se Marco Di Lido ci sente, soprattutto se noi lo sentiamo. Allora, stavamo parlando dell'aspetto forse più minaccioso delle minacce, scusate il gioco di ripetere di parole, è l'aspetto ibrido della minaccia russa. Marco Di Lido.
2: Eccoci, mi sentite?
0: Vediamo, sì, vediamo, dovrebbe essere buono stavolta.
2: Dicevo, noi secondo me non dobbiamo temere in questo momento un attacco diretto, un missile o uno sciame di droni con la bandiera russa sopra che colpisce questi siti industriali. Dobbiamo temere azioni ibride, vale a dire attacchi cyber, sabotaggi industriali, sabotaggi alle infrastrutture ferroviarie o energetiche e tutta una serie di azioni di intimidazione e di propaganda che servono sostanzialmente a spaventare l'elettore, che poi inevitabilmente condiziona il governo. Quindi l'obiettivo è quello di inibire la capacità industriale europea e di condizionare la psicologia dell'elettore europeo in modo da creare un cortocircuito. E questo è già in atto da oltre 10 anni e può intensificarsi.
0: Marco Di Lido, a proposito di percezione del pubblico, della società civile, degli elettori, la crisi dei carburanti in Russia, almeno scorrendo un po' di social media, sta creando una serie di malumori, forse forti come non mai, perché in effetti la crisi dei carburanti in alcuni stati della Federazione Russa è molto molto sentita, ci sono code appunto e ci sono anche momenti di tensione. Si può rivelare efficace dal punto di vista ucraino questa scelta di colpire gli asset energetici di Vladimir Putin, o ci sono altre strade che Zelensky dovrebbe esplorare per arrivare alla parola pace?
2: Io credo che questo tipo di attività di lungo periodo sia estremamente efficace. Zelensky le chiama le sanzioni a lungo raggio, utilizzando questo gioco di parole in riferimento ai droni, sì, e alla capacità dei missili, e sì, può creare profondo disagio perché porta il costo della guerra in quelle zone del paese e in quelle parti della popolazione che ancora non l'avevano visto, perché finché il tuo paese fa una guerra, ma questa guerra è lontana, allora la puoi reggere a lungo, ma quando poi l'economia comincia a vacillare, non puoi fare il pieno alla macchina, alla pompa di benzina e il numero purtroppo dei caduti comincia ad aumentare, allora tutto questo comincia a diventare insostenibile. Ad ora il vantaggio di Putin è quello di avere una società totalmente militarizzata e sotto controllo tramite la censura, tramite la repressione, in cui l'opposizione non è forte, non è strutturata. Però se gli impatti economici dovessero peggiorare e se lo sforzo soprattutto cinese di sostenere la macchina bellica russa dovesse in un certo senso arenarsi, allora la partita potrebbe cambiare e le mura del Cremlino potrebbero essere meno solide di quanto lo sono state fino ad oggi.
0: Marco Di Lido, per tornare al vertice di Ankara, si è un po' sfumata, ammorbidita la posizione di Donald Trump, che vedeva sostanzialmente uno Stati Uniti lasciare i paesi dell'Alleanza Atlantica e praticamente decapitare dal di dentro la NATO stessa. Ultimamente l'amministrazione Trump ha ribadito: non vogliamo abbandonare la NATO, però sicuramente il disimpegno in Europa è qualcosa che verrà fatto, è in corso di attuazione e quindi richiede una responsabilità da parte della NATO stessa. Crede che questo vertice sarà fondamentale per ridare una nuova fisionomia alla NATO, quindi una NATO meno transatlantica, un pochino più europea, e il rischio non è quello dei soliti, li definiamo spesso così, solipsismi di alcuni stati, dalla Francia passando per la Germania, eccetera, eccetera?
2: Guarda, in questo caso i problemi sono due. Il primo, gli americani, non solo con Trump, ma anche con parecchi altri presidenti nel recente passato, hanno sempre chiesto all'Europa di impegnarsi di più, di prendersi più responsabilità e di spendere di più. Trump ha estremizzato questo concetto in un messaggio piuttosto duro che può essere riassunto come segue: dovete spendere di più per la difesa e, se possibile, una parte di questa spesa deve essere fatta per acquistare sistemi d'arma e tecnologie americane, quindi per aumentare il flusso di capitali verso il nostro paese, quindi gli Stati Uniti, che vi protegge con l'ombrello nucleare e non solo. L'altra strada può essere quella di prendere atto di questo disimpegno e di cominciare a responsabilizzarsi di più. Però questo vuol dire investire di più nella difesa, costruire strutture che siano in grado di operare anche senza il supporto satellitare, di intelligence, logistico degli Stati Uniti, che già di per sé è uno sforzo veramente pantagruelico. Ma il vero problema, ed è la vera carta che poi gli Stati Uniti hanno, è che questa loro grande potenza tecnologica e logistica poi si traduce in una forza politica di indirizzo maggiore. Certo. In Europa manca l'unità politica e senza quella puoi comprare tutti i giocattoli che vuoi, ma resti sempre al punto di partenza.
0: Lì mette il dito nella piaga. Marco Di Lido, lo ricordo, è il direttore del Centro Studi Internazionali. Vediamo se questo vertice gli darà ragione. Grazie Marco per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Io ricordo a voi tutti invece cosa ci guiderà per tutta questa settimana di Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione. Noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della Premier Meloni. L'ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti con Bolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla Premier Meloni. Facciamo il punto.
5: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma, osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
7: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 km tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parte si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
4: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: Archiviano una seduta ad alta volatilità le borse europee e terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La cronaca: l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl. Gli ispettori intanto all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
9: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl. Dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto della farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora lo sport: ai mondiali di calcio la Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale, si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minauro e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
10: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanta a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
4: Avanti, come dicevamo, anche Jasmine Paolini, che ha la meglio in 3-7 della filippina Eale, ora sfiderà l'ucraina Kostyuk, eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026: sono iniziati i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio, che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno. In realtà vorrei parlarvi di gomito, perché in studio con me oggi ho il professor Paolo Arrigoni. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ortopedico alla SST Pini CTO di Milano e docente all'Università Linchi. Ma in realtà, intanto che aspettavamo di andare in onda, guardando i gomiti di Paolo Corleoni e della vostra Nico, già il dottor Arrigoni ci ha fatto un po' una diagnosi. In più mi ha detto: ma piega male, piega meno uno dei gomiti, e io ho detto: sono mancina. E allora lì si è aperta una cosa sui mancini che mi affascina molto. Cosa mi ha detto?
2: Perché
1: che io ho detto: ma
2: mancino,
1: adesso il gomito, ma chi se ne importa del gomito? Parliamo dei mancini.
2: Allora,
1: ode al mancino, al gomito mancino.
2: Io faccio il medico perché, per dimostrare alla mia maestra elementare, che mi ha sempre detto che i mancini scrivevano male, che c'è spazio per tutti.
1: Bravo.
2: E su questo ci ho costruito una professione. Perché? Perché il chirurgo fa dei gesti a destra e a sinistra. Io quando opero la spalla destra, il gomito destro, e quando opero la spalla destra, il gomito sinistro, inverto la gestualità. Quindi più sei vicino all'ambidestrismo e più hai qualche caratteristica superiore. Questo per dire che i mancini la vita li ha obbligati a usare la destra, perché si sono seduti ad ogni scrivania e hanno trovato il mouse a destra, hanno dovuto scrivere o
1: forbici adesso le fanno anche per i mancini, ma io non le trovo, vero?
2: Le forbici, l'esercizio numero uno, ad esempio, ma questo è un po' per tutti nella vita. Se volete migliorare come suonare il piano, imparare a tagliare con le forbici nell'altra mano, un esercizio bellissimo che ti porta più vicino all'ambidestrismo.
1: Vedi, e quindi allora ode al mancino, a tutti i mancini, buongiorno, sarà una giornata meravigliosa.
2: A tutti i mancini del mondo.
1: A tutti i mancini del mondo, che anche, pure loro hanno il gomito del mancino. Oggi vorrei parlare di quello che viene, a proposito di tennis, ci siamo, il gomito del tennista, che però la maggior parte delle persone che l'hanno non ha mai preso in mano una racchetta, quindi l'abbiamo un po' chiamato così, come il ginocchio della lavandaia.
2: Bravissima.
1: Siete un po' sbizzarriti, ma alla fine confondete, come sempre.
2: Tra l'altro, quello che è la chicca è questo. Il gomito del tennista di base si presuppone che sia un dolore sul lato esterno. Ok? Ora vi dirò questa perla. In realtà... Nel tennis moderno si gioca un po' diverso, si gioca un po' più frontale alla rete, ha tutte le caratteristiche diverse, si parlerebbe di open stance, ma non entriamo in questo. 2 volte a 1 è più probabile avere un dolore sul lato interno del gomito, mica sull'esterno. E quindi il dolore, se dovessimo speculare, il dolore più frequente del tennista è il dolore interno. In realtà la verità vera è che quando uno ha un dolore di gomito, la primissima cosa che deve fare, come parlavamo con Nico prima, giustamente, è guardarsi quanto muove. Perché capite bene che se al mio gomito mancano qualche grado di movimento, mi guardo bene allo specchio al mattino, ecco, è come se io avessi un rapporto in meno della bici e quindi lo uso un po' di più. E questa cosa è un po' adattativa, siamo tutti noi nel tempo, però succedono queste cose. Però il tennista è oggi tutti tennis, tutti paddle, tutti pickleball, e ce n'è quanti ne vogliamo, insomma.
1: Ma professore, parliamo di tennis, ma parliamo anche dei carichi che mettiamo sul gomito, che sono molto cambiati negli ultimi anni, perché in effetti lei se ne occupa, per dimostrare alla sua maestra che opera. Mamma mia, quanto ci segnano. Io facevo tutte gli sbavamenti con sono ricordi anche quelli molto belli, ma noi del gomito, noi che non facciamo l'ortopedico, non ce ne occupiamo molto se non quando ci fa male, perché insomma sembra che sia solamente lì per fare piegare o allungare il braccio. In realtà mi sembra che abbia molto da fare, soprattutto in questi ultimi anni, no? Perché stiamo alla scrivania, per chi fa un lavoro d'ufficio, perché poi c'è anche chi le braccia le piega per sollevare pesi, e andiamo anche lì.
2: Allora, facciamo un paio di chiacchiere da posizione d'ufficio. Dico 3 cose.
1: Sì.
2: Uno è un tema posturale. Io tendenzialmente, quando lavoro in ufficio, tendo ad avere sempre il mouse sulla destra, sempre il computer davanti, e sono sempre nella stessa postura. Tutti i lavori nella stessa postura hanno dei vizi di forma, perché ripeto il gesto estremamente sempre nella stessa posizione. Infatti un punto chiave, come qualsiasi altra attività manuale, sarebbe cambiare il modo in cui il mio tavolo è organizzato, avere il mouse dall'altra parte, perché questo cambia le posture. Ma vi dico 2 cose gomito specifiche sulla postura. Una è questo: lo spazio davanti a noi, il metro cubo davanti a noi, quello che mi serve per arrivare al piatto, al computer, in quello spazio lì, se ci guardiamo, l'esercizio che possiamo fare tutti è guardarci bene, sì, come allo specchio, noi usiamo poco la spalla, la nostra spalla è accanto al corpo e si muove di poco poco, un pochino il polso, ma quello che si muove più di tutti è il gomito, è l'articolazione che in cui avere un po' meno gradio, avere un po' più dolore, lo paghiamo subito. Immediatamente, per portarvi su un tema che Nico è molto selettivo, io lo so, il tema della spalla, se io muovo meno bene il gomito, cosa faccio per arrivare a prendere il bicchiere sullo scaffale lontano da me? Immediatamente muovo un po' meno il gomito e comincio a ruotare la spalla.
1: Eh sì.
2: E quindi creo dei compensi che hanno tutte le categorie di dolori.
1: Ma professore, l'epicondilite, ecco, che è la forma più comune, no? Di questa infiammazione, in fondo, è corretto?
2: Allora, qui devo però fare un atto di onestà.
1: Sì.
2: Io passo la vita a insegnare in scuole specialità, a congressi internazionali, cercando di dire non usate questo termine. Perché? Ma perché c'è un tema. Epicondilite, in fondo, non è una diagnosi. Mm. Epicondilite è suffisso ite, infiammazione. Sull'epicondilo, cioè la parte laterale del gomito, cioè non ho detto nulla del perché mi venga, quindi è vero, è giustissimo,
1: è giusto,
2: è un'infiammazione,
1: è un'infiammazione, quindi l'ho aggiustata in zona Cesarini,
2: ma quindi è giusto,
1: ma un'infiammazione, però perché tante persone, pur facendo tutto quello che l'ortopedico, il fisiatra suggerisce di fare, non guariscono mai?
2: Bravissima. C'è un tema proprio di diagnosi, di andare a scavare. Purtroppo, ne parlavamo prima di iniziare, il gomito è un po' più la cenerentola delle articolazioni. Cioè, c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta conoscenza diffusa tra ortopedici, fisioterapisti e fisiatri, nel ginocchio, nella spalla, in altre articolazioni. Il gomito è più recente. In questi anni sta un po' cambiando questa studio-attenzione. E allora spesso c'è un deficit di andare a scavare, fare l'esame giusto, andare a approfondire, e ci si ferma alla terapia superficiale. Fai le infiltrazioni, fai la tecar terapia, ma c'è proprio una mancanza di conoscenze diffuse, quindi talvolta il paziente si trova un po' più orfano, questo sicuramente va detto.
1: E allora, se noi avvertiamo un dolore al gomito, qual è il tipo di dolore che ci deve fare accendere una lampadina? Perché nel momento in cui lo stendo, a riposo, quando lo appoggio, quando lo carico, e dove? Esterno, interno? Perché non per sostituirci al medico, ma intanto per orientarci un po'.
2: Corretto. Allora, cominciamo a definire per zone.
1: Sì.
2: Esterno, interno e posteriore. Cominciamo così, facciamo pace, poi ce ne infinite. Allora, posteriore è molto facile. Talvolta nelle operazioni da tavolo, cosa succede? Che noi tocchiamo e strisciamo la cute. Ok? Strisciamo la cute, lì c'è una zona che si chiama borsole cranica, è come un piccolo sacchettino che si può infiammare, gonfiare, se lo vediamo un po' infiammato, campanello d'allarme, borsitole cranica, quella roba lì, non è grave, non succede nulla, ma è un bel campanello d'allarme ed è molto posteriore. Dolore esterno, il più comune come frequenza, definito come epicondilite dai più, almeno come livello iniziale possiamo usarlo, il dolore laterale di gomito. Quando mi viene di solito al grip,
1: cioè
2: quando
1: io ferro.
2: Stringo e ritraggo,
1: okay.
2: La manovra del muovere il cambio, di passare dalla terza alla quarta, per i cambi quelli storici, non c'è il Land Rover quello duro, no? Oppure una manovra, oppure retrarre altre cose, grip e retrazione diremmo. Quando ho dolore in quella roba lì, immediatamente mi fa male l'esterno. Perché? Perché il gruppo dei tendini, che sono quelle corde che fanno muovere l'articolazione, che stanno sulla parte laterale del gomito, sono chiamate in causa in quel momento lì. Quindi si irradia il dolore sulla parte esterna. Ma nessun panico, noi sappiamo che la prima migliore reazione a questo è wait and see. Fermarsi un secondo, perché non dobbiamo correre dal medico a tutti domani mattina. È molto diverso un dolore che ho da 10 giorni acuto o il dolore che assume forme diverse, da 2 mesi, da 3 mesi, da 4 mesi.
1: Certo, stiamo lì.
2: Prima roba nella vita, prima un non nocere, direbbe quel tale, quindi sì, fermatevi un secondo, un po' di ghiaccio, un po' di riposo, smettere di fare grip forzati e cose di questo tipo.
1: Grazie al professor Arrigoni, a Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo nei consueti appuntamenti, ci vediamo anche sul canale 63 col troppe S 63, e statemi bene, buona giornata.
2: Grazie a voi.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Quando senti parlare di pensione, di solito succede una di queste tre cose. O cambi argomento, o ti viene un po' di ansia, oppure pensi, ci penserò più avanti. Pensione pubblica, fondi pensione negoziali previsti dai contratti, fondi pensione aperti offerti in banca, PIP delle assicurazioni, tanti nomi che mettono un'ansia pazzesca. E tu, ci capisci qualcosa? No, è normale.
3: Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Signori, attenti a quei due, Meazza e la Rosciani, con due di denari.

0: Vieni con me giovedì sera, visto che fai tanto lo splendido.
1: Ho un impegno.
0: Scappo dal locale, finito lo show. Vogliamo convocare i nostri ascoltatori, vediamo se hanno riconosciuto l'artista di cui stiamo ascoltando le gesta musicali.
1: Diciamo solo che il signorino è nato in quel di Cinisello Balsamo. Ha avuto qualcosa come 4.200.000 dischi venduti, cioè brani venduti.
0: Sì.
1: Farà, no una, due serate.
0: Ma lo dici a me? Ma lo dici a me?
1: Allo stadio di San Siro.
0: Ma lo dici a me che ci devo andare giovedì
1: stadio
0: sera?
1: Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, scusate. Che, ecco,
0: cosa si fa per i nipoti? Non ci potevo credere.
1: In una di queste due serate, non vi diciamo quale, ci sarà anche Deborah Rosciani.
0: L'ho detto io adesso che vado giovedì sera, perché mi ero salvata dalla prima, sì, che è andata sold out immediatamente. Dopodiché si sono riaperte le possibilità e quindi niente. Però insomma sono ben felice di entrare un po' nel merito e i gusti musicali di queste giovani generazioni che magari noi non apprezziamo, ma loro sono così appassionati.
1: Non lo seguivi a sufficienza, adesso che invece ti stai, sì, preparando al concerto.
0: Sto facendo la full immersion sulla playlist, non ci posso credere. La musica...
1: Chiediamo un consiglio ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Avete qualche brano che secondo voi è più adatto?
0: Questa è Ricky per sempre. Non so se si è capito. E quindi ha fatto anche la canzone per Due di Denari.
1: Ricchi per sempre, effettivamente, ci piace.
0: Se investi, se scegli il fondo pensione che va bene per te, ovviamente potresti anche diventarlo, chissà. Tra l'altro, nella presigla abbiamo ascoltato anche una delle voci di Futura, che è la campagna di comunicazione di Assofondi Pensione, che tenta naturalmente di divulgare i concetti fondamentali della grande operazione partita il 1 luglio, che riguarda tutti noi lavoratori e la previdenza integrativa.
1: E infatti noi abbiamo il piacere di ospitare qui in studio Giovanni Maggi, che è il presidente di Assofondi Pensione. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
0: No, abbiamo detto che stiamo parlando di Sfera Ebbasta per quello che riguarda l'artista musicale.
1: No, però l'abbiamo un po' lasciato lì, se lo indovinavano. Lei, dottor Maggi, lei è preparato su Sfera Ebbasta? No, vedo uno sguardo perduto.
0: No, vabbè, della serie, niente. Ma non dovevamo parlare di fondi pensione, ma mi avete chiamato qua per scherzo.
1: No, dopo parliamo anche di fondi pensione, però adesso do una domandina su Sfera Ebbasta. Vabbè, vediamo.
0: No, vabbè, come vedo gli ascoltatori che sono prontissimi. Beh, ci fa piacere. Allora, appunto, Giovanni Maggi è venuto a trovarci. Assofondi Pensione è la grande organizzazione che rappresenta i fondi pensione chiusi, i negoziali, quelli di categoria, e quindi lato suo ci faremo raccontare che cosa sta succedendo in queste prime giornate dalla partenza ufficiale della grande operazione con la quale i lavoratori, i neolavoratori, i lavoratori neoassunti nel settore privato aderiscono in via automatica al fondo pensione di riferimento, con la possibilità di uscire nel caso non siano totalmente convinti appunto di questa scelta, da questa opzione appunto semi obbligata, automatica appunto da parte del datore di lavoro. Però diciamo parleremo in via più complessiva di quello che succede la 1° luglio, abbiamo già fatto, Mauro, delle trasmissioni.
1: No, mi sembra di continuare a farne, però come sempre io invito gli ascoltatori, avete domande, avete questioni anche di ordine generale, ponetecele durante tutta la puntata. 800240024 se volete intervenire in diretta, se no usate il 349-238-6666. Vediamo, Deborah, che c'è anche una certa disparità, come dire, tra le varie domande che ci arrivano, perché a volte, e lo dico come così viatico al dottor Maggi, a volte ci arrivano delle richieste molto basiche, a volte invece delle cose molto molto puntuali sul trattamento, ad esempio, fiscale, non solo da parte dell'iscritto ma anche da parte del fondo stesso, quindi come il trattamento, le commissioni, l'applicazione delle spese, la modalità di erogazione della rendita, insomma cose anche molto di dettaglio. Siamo qui appositamente, anzi il dottor Giovanni Maggi è qui appositamente.
0: Allora si vede che sono stata via 3 giorni, ho la patata in bocca, come si dice, non riesco a parlare in maniera corretta, ma vorrei, prima di ascoltare il Meteo Borsa di lunedì, fare una prima domanda a Giovanni Maggi per capire queste prime giornate. Adesso sono sicuramente poco significative, c'è stato anche un weekend di mezzo, ma come si erano preparati possibili aderenti, ma anche il mondo delle imprese che dovevano, perché questo è un pilastro della riforma, le aziende che sono chiamate a fare comunicazione e informazione puntuale ai potenziali, appunto, e possibili aderenti. Che tipo di richieste di informazione avevate avuto?
2: Allora, io innanzitutto devo dire che dalla legge bilancio 2026 ci sono alcuni aspetti critici che poi analizzeremo più tardi, come la portabilità e comunque le sanzioni, ma indubbiamente il bimestre, perché sarà in due mesi che il nuovo, diciamo, iscritto a un'azienda, il nuovo lavoratore, dovrà entro due mesi dire se va bene lasciare il contributo della parte datoriale del TFR al fondo pensione oppure no. Crediamo oggettivamente che ci porterà dei grandissimi vantaggi, nel senso che abbiamo già stimato che all'anno ci saranno probabilmente 100.000 adesioni in più. Questo per noi è un fatto fondamentale, perché lo ripetiamo in tantissimi consessi diversi. La previdenza complementare attualmente è al 39,9% di adesioni. Non è sufficiente, deve crescere, questo è un paese moderno, deve crescere come in tutti i paesi moderni almeno al 75-80% per diventare un vero pilastro di supporto al primo pilastro pubblico, che ha alcune criticità che conosciamo bene, che sono collegate comunque all'inverno demografico. È un sistema a ripartizione, quindi chi lavora paga le pensioni ai pensionati, e quindi c'è sempre un equilibrio che deve essere tenuto sotto controllo.
0: Perché poi diventano criticità individuali e personali da sostenere.
2: Tra l'altro, criticità individuali e personali che vanno a impattare, spesso andranno a impattare fra 10, 15, 20 anni le classi più deboli, che sono gli anziani, che sono quelle che avranno bisogno più di assistenza e si troveranno in una fase della loro vita a percepire il 45-50% di quello che era lo stipendio precedente. Questo è un aspetto che può creare grossi problemi al welfare nel medio-lungo termine. Noi stimiamo che le persone che andranno in pensione nel 2040 avranno il 45% di pensione rispetto a quello che era lo stipendio precedente, e quindi spingere, investire, far crescere in maniera importante la previdenza complementare deve essere un obiettivo non solo dell'associazione che l'ha nel DNA, ma anche da parte di chi ci governa, quindi dei governi, del governo attuale e dei ministeri anche di riferimento, che sono il MEF e il Ministero del Lavoro.
1: Allora, avevamo anche una notizia di tutt'altra natura cui volevamo scatenare gli ascoltatori, ma nel senso volevamo proprio arruolarli come cronisti, perché dunque da sabato con la scadenza del taglio da 6,1 centesimi al litro sulle accise e l'IVA si è tornati, per quanto riguarda il carburante, alla tassazione ordinaria, cioè detta proprio in poche parole, è stato tolto l'aiutino di Stato che calmierava un po' i prezzi al distributore. Però contemporaneamente il petrolio è calato e c'è stata una fase, diciamo così, di discesa. Attualmente, Deborah, mi pare che il petrolio non sia su livelli preoccupanti.
0: Siamo a New York a $68, siamo intorno ai 71 per quello che riguarda il Brent, il greggio di riferimento americano, ma guarda che con Manuel Pozzi tra un po' ne volevamo proprio parlare.
1: E allora noi vi chiediamo questo, avete notato rincari del prezzo al distributore o riduzioni del prezzo al distributore? O non è cambiato niente, perché una cosa è venuta meno, il taglio è venuto meno, però il prezzo si è abbassato. Che è successo? Ditecelo se vi va. Naturalmente il mezzo più veloce è il 349-238-6666. Tu hai già detto quello che succede ora e quindi andiamo senza por tempo in mezzo.
3: Meteo Borsa.
4: But in this country we can achieve the wildest and most impossible dreams. And no dream in history is bigger or more incredible than the one that started on July 4th, 1776.
0: La voce del presidente americano Trump alle celebrazioni del 4 luglio sotto la tempesta, veramente l'ho giudicato quello un po' un segnale sinistro rispetto a quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Manuel Pozzi, direttore investimenti Italia di M&G Investment, ben tornato a Due di Denari, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi, buon inizio settimana.
0: Allora, intanto la borsa è piuttosto volubile stamattina, perché siamo partiti con gli indici indecisi, poi si sono tutti rafforzati, adesso vedo di nuovo una marcia indietro e stanno tutti riducendo le loro prestazioni. Parigi più 0,22, Francoforte più 0,15. Milano più 0,15%, guadagnava nell'ultimo collegamento che ho fatto alle 10.30 mezzo punto percentuale. Abbiamo avuto alcuni dati economici dall'Europa, le vendite al dettaglio di maggio, c'è stata una crescita credo modesta, più l'1,6% su base annua, più 0,2% su base mensile, poi prezzi alla produzione e industria più 0,2% a maggio, più 5,9% su base tendenziale. Non so, diamo un po' un commento di cronaca, Pozzi, potrebbe essere questo l'elemento che ha disturbato i listini, che hanno partiti un po' meglio?
5: Ma non penso tanto, anche perché i mercati azionari negli ultimi mesi si sono mossi in maniera molto volatile, sulla scia ovviamente di grandi megatrend, quelli legati all'intelligenza artificiale in primis, e ovviamente delle notizie che arrivavano dalla guerra contro l'Iran e tutti gli altri paesi coinvolti. Quindi questi sono stati due catalizzatori che hanno portato anche a molta speculazione, specie in America e in alcuni paesi anche asiatici, dove ci sono le aziende che stanno beneficiando della vendita delle memorie, dei microchip. Quindi l'Europa si muove un po' tra queste due ali, se vogliamo, quella asiatica e quella statunitense, e spesso aspetta un po' la tarda mattinata o l'inizio del pomeriggio per capire che direzione prendere, in vista di quello che succede un po' negli Stati Uniti. Diciamo che i dati macroeconomici non stanno creando grandi turbative, i dati di vendita al dettaglio confermano quello che già sappiamo, che l'economia europea, nonostante tutto, riesce più o meno a reggere, seppur crescendo a un ritmo modesto. E questi sono dei motivi per cui alcuni governi devono fare qualche manovra per cercare di stimolare in maniera un po' più strutturale l'economia.
1: Come Mauro, ad esempio, la Germania, mi viene subito da pensare.
5: La Germania, una volta la locomotiva d'Europa, adesso insomma, viene citata un po' come il malato d'Europa, fatica a ritrovare un suo posizionamento strategico, soprattutto a livello di industria. E allora cosa vuole fare il governo Merz? Questa settimana presenterà un piano di fatto di stimoli sostanzialmente, che ha due direzioni, da un lato quello di rendere più facile fare business, soprattutto aprire nuovi cantieri, aprire nuovi progetti, quindi ridurre la burocrazia, dall'altro rendere meno rigido il mercato del lavoro, con tutti i pro e contro che ci sono ovviamente, che però dalla prospettiva delle aziende, di chi vuole fare impresa, vuol dire essere un po' meno vincolati e quindi poter avere, insomma, più agevolmente potersi muovere nell'assumere o invece nel lasciare a casa lavoratori. Questi saranno un po' i due temi importanti che sicuramente si vanno ad unire alla maggiore spesa per la difesa e in generale anche maggiori investimenti tedeschi per le infrastrutture, che è un qualcosa che ormai conosciamo già da parecchi mesi, ma che inizieranno a venire messi sul campo, cioè in pratica, di fatto in questo periodo. Quindi da qui in avanti inizierà a vedere un po' di soldi spesi per le infrastrutture.
0: Naturalmente sempre monitorando con attenzione l'andamento dei prezzi, l'inflazione, proprio dalla Germania abbiamo un nuovo aggiornamento in questi giorni, monitoriamo con attenzione anche quella americana, la settimana in cui non abbiamo grandi iniziative da parte dei banchieri centrali, se non la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni sia di Federal Reserve che di Banca Centrale Europea, ricordando peraltro che negli Stati Uniti la settimana scorsa, venerdì, era chiusa Wall Street per le festività legate al 4 luglio, ma giovedì abbiamo avuto l'aggiornamento invece sull'occupazione / disoccupazione, un dato in chiaro scuro che di nuovo sicuramente pone una serie di interrogativi al nuovo mandato di Kevin Warsh. Pozzi.
5: È vero. Allora, giovedì il dato che è stato già molto commentato sul mercato del lavoro americano ci dice due cose. Da un lato le aziende continuano comunque ad assumere, ma a ritmi decrescenti, soprattutto i settori dove ci sono le assunzioni stanno un po' restringendosi, ecco. Hanno assunto 57.000 posti di lavoro creati in più a giugno in America, quasi la metà di quello che si attendevano un po' gli economisti. Hanno rivisto un po' ribasso anche le assunzioni dei due mesi precedenti, sappiamo che sono sempre stime, non sono numeri certi. Dov'è che ci sono le assunzioni? Nella sanità, nell'educazione, in parte nei servizi, pochissimo sul manifatturiero, che comunque sono numeri positivi e non negativi, e addirittura l'ultimo numero ha visto anche un po' di calo sul settore degli hotel e della ristorazione. Questo cosa vuol dire per la Federal Reserve? Lo uniamo anche al tema un po' del prezzo del petrolio, che è tornato a scendere in area 70-72 dollari al barile. Vuol dire che se il mercato del lavoro comunque tiene, l'America è praticamente quasi in piena occupazione,
6: È vero, ci sono dei segnali un pochino di stanchezza, ma non di forte debolezza. È una buona cosa per la Fed perché può fare una voce grossa, come ha fatto Gavin Walsh durante l'incontro che ha presieduto per la prima volta a giugno della Federal Reserve, e dire: noi vogliamo puntare l'attenzione sull'inflazione, però in sostanza potrebbe anche non dover far nulla. Il mercato continua a apprezzare uno o due rialzi dei tassi quest'anno da parte della Banca Centrale Americana. La verità è che se riesce ad essere credibile nell'intenzione di controllare l'inflazione e nel frattempo l'inflazione torna un po' a scendere e il mercato del lavoro rimane abbastanza stabile, insomma Walsh fa bingo, perché senza alzare i tassi ottiene più o meno il risultato desiderato. Però tutto questo dipende veramente un po' dal mercato del lavoro e molto il petrolio, perché è stato un forte driver dell'inflazione in questi mesi.
1: E infatti il rallentamento, il raffreddamento per così dire del prezzo del petrolio nelle ultime fasi sembra una buona notizia. Lo è per davvero o invece potrebbe stare a significare anche un rallentamento dell'economia in generale?
6: Questa è una bellissima domanda. Diciamo che da un lato c'è un aumento dell'offerta di petrolio da parte dei paesi dell'OPEC Plus. Ovviamente dico tentato perché sarà da vedere effettivamente la dinamica dell'export. Poi sappiamo che di petrolio i prodotti raffinati, sappiamo che ci sono stati attacchi a raffinerie in Qatar, e questi non si ripristinano dall'oggi al domani. Però c'è questa intenzione di aumentare un po' l'offerta, e sicuramente l'economia mondiale comunque è una fase di rallentamento della crescita, e questo l'hanno detto tutti gli istituti di ricerca, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE e così via. Quindi sì, il prezzo del petrolio potrebbe rimanere abbastanza stabile grazie anche a un po' un rallentamento dell'economia globale che di fatto è in atto, e in parte lo stiamo vedendo anche in America, perché i dati del PIL, della crescita economica degli ultimi due trimestri in particolare, sono stati guidati tantissimo dagli investimenti, come li chiamano, in CAPEX, quindi in futura capacità produttiva per l'AI. Tolta questa spesa monster, la crescita è stata molto più modesta.
1: Direi che sul vertice NATO non diciamo nulla, no. Potrebbe essere importante anche perché aspettiamo Trump, vediamo che succede, insomma. Come convivete con
6: niente foto con... a due
1: niente, no, per carità, neanche un selfie, ma no. Come convivete con questo andamento umorale un po' dell'amministrazione statunitense?
6: Allora, da un lato è molto difficile, dall'altro è, non dico una manna, ma comunque un'opportunità in più per gli gestori attivi, soprattutto quelli che hanno la possibilità di conoscere in maniera approfondita le aziende, e quindi farsi una specie di wish list di aziende appetibili, ecco, perché la volatilità generata dalla politica o dalla geopolitica ovviamente crea anche un po' più di opportunità. Non è un caso che anche nelle aziende medie e piccole di capitalizzazione sono tornate in molti casi a brillare, e soprattutto anche il cosiddetto stile approccio value investimenti, quindi non solo cercare le aziende che hanno il maggiore potenziale di crescita futura, la SpaceX di turno, ma soprattutto le aziende che hanno magari business sufficientemente solidi o anche solidi a valutazioni interessanti. Visto che la volatilità crea anche situazioni di prezzi che scendono temporaneamente, ecco, questo approccio sta portando a nuova linfa per l'approccio value. E dà anche un altro beneficio in questo periodo storico in cui i mercati azionari sono super concentrati in America, pochissimi titoli, pochissimi temi, diciamo, e in parte anche in alcuni paesi asiatici, Taiwan e Corea in primis, poche aziende che pesano tantissimo. Ecco, poter avere un approccio value vuol dire anche andare a cercare tanti tipi di aziende differenti e diversificare di più i portafogli, che è una cosa importante. In Europa si può fare molto bene, anche perché non abbiamo i big dell'AI, e quindi ci rimangono, se vogliamo, un po' più le aziende value.
1: Grazie a Manuel Pozzi, direttore investimenti Italia per M&G Investments. Buona giornata, buon
6: grazie
1: lavoro.
6: Grazie a voi, altrettanto.
7: Meazza Gorrosh.

0: I prezzi sono aumentati minimo minimo di 5-6 centesimi. Io faccio l'autotrasportatore, il gasolio su tutti i distributori è superiore a 1,9 e 0,5, 1,9 e 0,9. Praticamente se li sono incassati tutti quei 5 centesimi lì.
1: In provincia i prezzi sono diminuiti tantissimo, sotto gli 1,75 al litro, verificate anche voi.
2: Meno male che da qualche parte
3: si vede un benefico effetto.
2: Esatto. Allora andiamo alla previdenza complementare dal 1 luglio, lo abbiamo spiegato in lungo e in largo e chissà quante altre trasmissioni faremo da qui ai prossimi mesi. Sono entrate in vigore le principali disposizioni della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2026 con l'obiettivo di aumentare l'adesione ai fondi pensioni. Il 16 giugno a Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Asso Fondi Pensione, l'organizzazione dei fondi chiusi e dei fondi di categoria, dal titolo Previdenza Futura, i fondi pensione negoziali per rafforzare oggi le tutele di domani. Giovanni Maggi è il presidente di Asso Fondi Pensione. Avete lanciato Futura, un nuovo progetto di comunicazione, perché tanta comunicazione c'è da fare. In che cosa consiste questa iniziativa?
4: Sì, noi ci siamo resi conto che è fondamentale farlo e abbiamo sollecitato la politica di portare avanti delle campagne istituzionali che andassero nella direzione di promuovere la previdenza complementare, ma ad ora non è stato fatto nulla. Allora l'associazione ha deciso di coinvolgere i fondi, 33 fondi soci, 24 hanno aderito al progetto mettendo delle risorse importanti su un progetto a 2 anni, e abbiamo deciso di iniziare con un progetto di comunicazione utilizzando i social, quindi strumenti innovativi, con un target molto forte sugli under 35, che è una delle grosse criticità che abbiamo. I giovani non si iscrivono alla previdenza complementare, e sulle donne. Teniamo inoltre presente che c'è una bella differenza a livello di adesione tra il centro nord e il sud, quindi il sud è ancora un po' la parte debole delle adesioni, e quindi noi abbiamo l'obbligo anche morale di spingere su quelle categorie, quelle zone dove la previdenza complementare non è stata ancora capita e soprattutto non c'è un tasso d'adesione che noi riteniamo adeguato.
1: Beh, Deborah, fammi capire, quindi tu hai costretto il nipote a venire per andare a vedere tu Sfera Ebbasta?
5: No.

0: Io ho costretto mia nipote.
1: Certo.
0: Sono stata lavorata ai fianchi per mesi.
1: Ma guarda, secondo me tu diventerai una fan assoluta di Sfera e Basta.
0: Va bene. Aspetta che ci sono dei WhatsApp.
2: Non è un'opinione. Esiste una bella differenza tra la musica e il rumore. I Queen è musica, qualcun altro è rumore.
3: Un po' di colpa, consentitemi, forse ce l'hanno anche i sindacati che per anni non hanno caldeggiato i fondi pensioni integrativi, convinti che si potesse continuare con la pensione pubblica, essendo un po' fuori dalla storia comunque.
4: Quando sono nati i fondi pensioni io ho aderito subito su Prevedi, in quel caso ero negli edili. Successivamente nel 2013 sono passata a Cometa perché sono entrata nei metalmeccanici e ci sono rimasta per una decina d'anni switchando tutto il capitale di Prevedi su Cometa. Adesso da un anno sono rientrata negli edili, aderisco a Prevedi verso, però il capitale è ancora nel fondo Cometa. Ma se io lasciassi tutto così, quindi il capitale non rimpinguato su Cometa e verso in Prevedi, quando arrivo al momento della pensione, cosa succede? Cosa può succedere?
0: Allora, intanto andrà a prestazione anche Cometa, immaginiamo, bisogna vedere appunto quali saranno le condizioni al momento dell'età pensionabile appunto della nostra ascoltatrice, però insomma ci raccontava una cosa interessante: da quando i fondi sono nati io ho aderito, e grandi fondi pensione dove la comunicazione da parte sindacale in realtà c'è stata, magari non dappertutto, Giovanni, così, però...
5: No, allora io devo dire onestamente che il successo dei fondi pensione negoziali non ancora arrivato in termini di adesione, perché il 39% non è l'80%, è stato grazie al grandissimo lavoro fatto dalle parti istitutive, quindi a quelli che hanno creato i fondi pensione negoziali nel periodo del governo Dini a metà anni 90, e la parte datoriale, Confindustria, Confcommercio, Conservizi, Confcooperative e il sindacato CGL, CISL e UIL, e dopo qualche anno l'UGL, hanno fatto un grandissimo lavoro di formazione e di informazione all'interno delle aziende.

0: I CAF e i patronati hanno anche lavorato in questa direzione, quindi io sono convinto che da quel punto di vista è stato fatto tanto. Bisogna fare molto di più, perché se è un tasso insufficiente, quello del 39%, vuol dire che bisogna tentare di muovere qualche altra leva, ed è per questo che noi abbiamo messo in pista il progetto Futura con l'associazione, coinvolgendo 24 fondi pensione, per andare a martellare in maniera più costante i potenziali iscritti nuovi, ed è per questo motivo che stiamo creando anche in parallelo un grande progetto con Te Ambrosetti. Vogliamo creare il forum sostanzialmente della previdenza complementare, dove abbiamo coinvolto anche in questo caso 23 fondi pensione nella cabina di regia, e stiamo lavorando per creare due importantissimi eventi di sensibilizzazione dell'importanza della previdenza complementare, uno a Roma a Porta Aperta il 24 settembre, e poi ci sarà un convegno off-site sul Lago di Como, il Lago Maggiore, l'ultimo weekend di gennaio, il primo di febbraio, dove vogliamo avere la politica presente per spiegargli quelli che sono i nostri desiderata, che poi sono desiderata e interessi che vanno solo nella direzione di aumentare il tasso di adesione della previdenza complementare.
1: Perché Mauro, stiamo parlando di un cantiere che è ancora aperto.
2: Sì, tra l'altro ci sono delle cose che sono già scattate dal primo di luglio e altre che invece partiranno da fine di ottobre, salvo ulteriori interventi del legislatore. Sì. Peraltro io ho una curiosità particolare sulla piccola azienda, perché capita, anche se diciamo così per pudore, per riservatezza, non arrivano tanti messaggi di questo tenore, ma arrivano di persone che ci segnalano: sì, io vorrei iscrivermi, però il mio datore non è convinto, non è contento, non vuole. Parliamo di aziende molto piccole, sì. Quindi stiamo parlando del gruppo 24 ore che ha centinaia di dipendenti, certo. E dove i rapporti ovviamente sono molto più formalizzati, ma invece in realtà molto piccini. Sì. Mi ha capito Maggi?
0: Capito in pieno, condivido infatti i fondi dove ci sono le grandi aziende, non so, le Poste, le Ferrovie, l'Eni, l'Enel, il tasso di adesione è molto più elevato, perché l'azienda, utilizzando lo strumento degli uffici del personale, quando assume un dipendente spesso gli dà subito l'opportunità di aderire al fondo pensione di riferimento, di categoria. Per quanto riguarda invece le piccole aziende, dove spesso il TFR viene utilizzato anche come forma di autofinanziamento e dove spesso c'è una grossa difficoltà da parte del sindacato di andare a trovare, a parlare con i piccoli imprenditori, è vero, tanti non aderiscono, ed è comunque dal mio punto di vista un errore, perché gli imprenditori comunque intelligenti, attenti al futuro del paese, a prescindere dalle dimensioni delle proprie aziende, devono pensare anche al futuro dei propri dipendenti e lavoratori, e quindi sarebbe opportuno che anche lì si facessero delle politiche più corrette per quanto riguarda l'informazione sull'adesione alla previdenza complementare. Sono dati in cui mi trovo totalmente. Il TFR è un tema non banale, perché come sappiamo tutti viene utilizzato sostanzialmente come capitale corrente
2: per migliorare la bancabilità, come si dice nel gergo contabile dell'azienda.
0: Certo, perché poi sappiamo bene tutti le difficoltà oggettive di avere credito dalle banche, che diminuiscono sempre in numero e quindi diminuisce sempre di più il credito, danno i soldi a quelli che non ne hanno bisogno, invece a quelli che ne hanno bisogno non li danno, anche se hanno dei progetti seri di crescita. È un tema questo molto importante, ma condivido quanto detto.
3: Io nell'80 sono andato in Inghilterra, nell'81 la Thatcher ha dato un incentivo a tutti coloro che dichiaravano di voler uscire dal sistema previdenziale nazionale per crearsi una propria assicurazione privata. Io quella volta lì, parlo del appunto dell'80-81, ho ricevuto dallo Stato inglese 12.500 sterline, che non erano pochi soldi quella volta, per permettermi di attivare le mie assicurazioni, i miei fondi pensione privati.
4: Ho una figlia che ha aderito al fondo pensione, ma la mia domanda è: chi mi garantisce che tra 30-40 anni questi fondi pensione ci sono ancora?
5: Sì, scusate, però non è che ha risposto. Nelle piccole aziende, quindi il datore di lavoro si può rifiutare?
1: Allora, qua veramente la gamma delle domande è molto estesa. Giovanni, da dove ripartiamo?
0: Sì, allora, il proprietario di un'azienda di piccola dimensione, se i dipendenti vogliono il fondo pensione, non può rifiutarsi, lo deve dare. Però è un tema di informazione. Se non vengono informati correttamente, se il sindacato ha delle difficoltà oggettive a penetrare questa azienda, è chiaro che poi diventa più complicato aderire, però no, non può rifiutarsi. In più vorrei rispondere alle alcune domande che sono state fatte prima. Allora, la previdenza complementare negoziale sta sotto la contrattazione collettiva, quindi sopra nei contratti tra la parte datoriale e la parte sindacale si stabilisce il contratto, gli aumenti eccetera, e si va a regolare anche la previdenza complementare sotto di categoria, quindi il fondo di riferimento. E questo è un punto che per noi non è discutibile, è insindacabile. Noi riteniamo la contrattazione collettiva fondamentale per quanto riguarda la previdenza collettiva e per quanto riguarda la previdenza complementare. C'è stato un avviso comune 20 giorni fa di 30 associazioni datoriali e sindacali, con in testa Confindustria, Confcommercio, CGL, CISL e UIL, che hanno ribadito questo aspetto fondamentale. Il TFR datoriale rimane, il contributo datoriale TFR rimane o in azienda o va al fondo pensione di riferimento, quindi di categoria, non può andare a soggetti terzi, reti di banca o reti di assicurazione. Quindi tutti i contratti che andranno al rinnovo prevederanno questo aspetto, quindi lì ci saranno delle complicazioni per
1: vedremo
0: quanto riguarda
1: fino a ottobre.
0: Il 31 ottobre, se non verrà posticipata di altri 3 mesi la portabilità, lì ci saranno potenziali problemi. Verissimo quello che ha detto. La cosa gravissima che è stata fatta dal governo Renzi nel 2015-2016, un governo che avrebbe dovuto avere una grande sensibilità verso il welfare e verso la previdenza complementare, invece di diminuire la tassazione sui rendimenti, che era l'11%, l'alzata al 20% ai fondi pensioni negoziali preesistenti e al 26% alle casse. Ed è gravissimo, perché questi non sono risorse speculative di un family office o di soggetti finanziari. Questa è previdenza complementare. Quindi aumentare le tasse su quelli che sono i rendimenti che vengono dai risultati della gestione finanziaria dei fondi è estremamente grave e va a discapito degli iscritti. Quindi questo tendo a dire, il signore aveva ragione, e sono due cose abbastanza scandalose. Poi non mi ricordo se aveva parlato anche di altre cose.
1: Vabbè, comunque insomma il tema fiscale sì, è il grande elemento di attrazione.
2: Perché poi alla fine in un qualche momento come dire, la tassazione deve arrivare. E effettivamente dobbiamo dire una cosa che magari non è così nota. Per chi matura un certo numero di anni, non tantissimi, mi pare 8 in parecchi fondi, di iscrizione al fondo pensione, poi quello che può essere la rendita che si percepisce non viene gravata allo stesso modo del TFR, ad esempio.
0: Certo. In più, adesso che mi ricordo anche un'altra domanda importante.
1: I comparti di investimento e life cycle, forse sì, potevamo arrivare lì.
0: Sì, però prima parlerei anche del tema che ci sono persone più anziane che hanno usufruito di sistemi diversi, mi riferisco a quello retributivo, non contributivo della pensione pubblica, che percepiscono chiaramente pensioni molto più elevate. In Italia ci sono molte, allora la pensione media italiana è 1200-1300 euro, ci sono molte persone che prendono pensioni sopra i 5, 6, 7 mila euro. Questo è un tema che è dovuto ai versamenti che hanno fatto. Io mi ricordo che anni fa un ministro del MEF, Padoan, credo, abbia tentato di mettere un tetto a 5.000 euro. Lui ha sostenuto sopra i 5.000 euro le pensioni non ci possono essere, quindi se uno prende 18.000 scende a 15.000. La Cassazione ha vietato questa cosa perché era ritenuta non corretta
1: il diritto acquisito,
0: versamenti eccetera. Quindi c'è stato un momento dove si è visto che comunque una maggiore attenzione su questo tema poteva essere di vantaggio poi per tutti gli altri. Comunque è un dato di fatto che per l'inverno demografico in primis, per il fatto comunque che le persone vivono sempre di più, arriveremo fra un 10-12 anni a avere delle fortissime criticità sulla previdenza pubblica, e quindi bisogna trovare strumenti a supporto.
1: Velocissimo, Davide da Roma, perché può certamente la sua situazione rappresentare quella di molti altri ascoltatori. Davide, velocissimo.
6: Salve, io sono segnato alla Cassa Artigiani, ho 48 anni e volevo sapere se a me conveniva farlo oppure no questo supplemento.
1: Quindi
6: diciamo.
1: È un artigiano, non ha sì. un rapporto di lavoro ovviamente da dipendente, quindi è no. chiaro che non è non ha eventualmente il contributo del datore di lavoro. Detto questo, c'è tutta la gamma dei fondi aperti, ne va del suo interesse di aprire una posizione di previdenza.
0: Anche chiusi, anche chiusi. C'è Fondapi, Fonte.
1: Ah, certo. Quindi
0: ci sono anche due fondi pensione negoziali, Fonte, che è quello del commercio terziario mm-hmm. delle piccole aziende, certo. e anche Fondapi.
1: Il tema è 48 anni e c'è ancora almeno 20 anni di vita professionale davanti. Quindi.
2: Come dire, con sì. queste norme attuali il nostro ascoltatore ha una ventina d'anni mal contati di lavoro ancora. Sì. Forse qualcosa meno se ha cominciato a lavorare molto presto. Ecco, potrebbe darsi.
0: Ci mandano in pensione per 20 anni.
2: Però esatto, attendere diciamo così, che proprio per tener conto di quell'altra cosa che diceva lei Maggi, cioè il rischio longevità, nel certo. senso che si scampa molto di più certo. fortunatamente, ma questo vuol dire infatti, che la pensione, cioè quanto abbiamo messo lì all'INPS per la pensione, deve durare, deve essere diluito per più anni.
0: Certo, molti più anni, quindi e anche quindi, questa è una complicazione. E poi c'è il tema assistenziale, diventando anziani abbiamo sempre più bisogno di aiuto.
1: Bravo,
0: quindi.
1: Infatti anche se in prospettiva abbiamo un ottimo lavoro e percepiremo, anche se col sistema contributivo, un'ottima pensione, purtroppo per le necessità che si hanno in vecchiaia e anche per periodi prolungati di tempo, non è detto che l'assegno pubblico certo. è quello che deriva dalla nostra vita professionale basterà, per cui ne va nel nostro interesse alimentare con qualunque forma. Quindi fate una riflessione su questo argomento, non affrettatevi o affogatevi a mettere una firma sul primo fondo che vi viene proposto, prendetevi tutto il tempo necessario per fare, Mauro, una riflessione e poi...
2: Due indirizzi
1: questo
2: internet, assofondipensione.it che ho già citato, ed è il presidente di Assofondi Pensione, l'associazione dei fondi negoziali, dei fondi di categoria che è stato nostro
0: nazionale.
2: Ospite, grazie dottor Maggi,
0: grazie
2: e l'altro per essere proprio ecumenici, covip.it,
0: sì, corretto, che è il nostro vigilante,
2: che è il sito della commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche lì tantissime informazioni, soprattutto di base.
1: Posso dire che anche sul sito del Ministero del Lavoro c'è tutta la... tutte le istruzioni su tutto quello che è successo,
0: corretto.
1: Tutto quello che è partito dal
0: corretto.
1: Primo luglio, anche lì sono molto puntuali e molto chiare. Bene.
2: Tu ci sei domani, sì, non riparti.
1: Per adesso andiamo avanti tutta la settimana fino a giovedì, poi da venerdì succedono delle cose che voi umani, soprattutto giovedì sera ne succedono alcune.
2: Chi ci sarà sentirà.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della premier Meloni. L'ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti con Bolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura all'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. Facciamo il punto.
2: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma, osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
4: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanil. Ispettori intanto all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
6: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto dalla farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora lo sport e mondiale di calcio. La Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas, il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale, si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minaur e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
7: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanto a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
1: Avanti, come dicevamo, anche Jasmine Paolini, che ha la meglio in 3-7 della filippina Eala, e ora sfiderà l'Ucraina Kostyuk, eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026. Sono iniziati i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio, che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro, grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, bentornati a Smart City. Dedichiamo la puntata a un fenomeno di cui si sente parlare sempre più spesso, la gentrificazione, cioè quel processo per cui un quartiere popolare da un certo momento inizia a essere abitato da persone con un reddito via via più elevato, dando il via a una serie di cambiamenti sia positivi che negativi. Ecco, negli ultimi anni però il termine ha acquisito una valenza soprattutto negativa, forse anche perché mi pare di poter dire gli effetti positivi, pensiamo al risanamento di aree degradate, alla riduzione dei tassi di criminalità, sono effetti che si riscontrano già, diciamo, all'inizio, mentre poi mano a mano che il processo avanza si rafforzano gli effetti negativi. Pensate all'aumento dei prezzi degli affitti, in generale del costo della vita, che può obbligare quei ceti popolari che originalmente abitavano il quartiere e gli conferivano anche la sua, diciamo, caratteristica, a spostarsi in zone più economiche e in genere più periferiche. Mi pare di poter dire che per molte città italiane siamo nettamente in questa seconda fase. Ecco, la gentrificazione è un processo di per sé spontaneo, non è intenzionale, ma può certamente essere accelerato oppure frenato da scelte amministrative ad hoc, a patto di essere in grado di prendere, di farle queste scelte. E qui veniamo alla notizia di oggi, cioè un modello matematico che per la prima volta permette, diciamo, di fare delle previsioni di massima sui processi di gentrificazione. Questo modello è stato sviluppato dalle università di Oxford, di Bari, dalla Normale Superiore di Pisa e dall'ISTI, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR, dove andiamo per incontrare ancora una volta, aggiungo io, Luca Pappalardo. Ciao Luca, bentornato a Smart City.
4: Ciao, buongiorno.
3: Intanto ricordiamo che questo studio è stato pubblicato sulla rivista Advance in Complex Systems. E allora, il modello, in breve, come funziona questo modello matematico che è basato su agenti? Cosa vuol dire?
4: Sì, è un modello ad agenti. Questo vuol dire che noi simuliamo il comportamento di alcuni agenti. Quali sono questi agenti? Ne abbiamo immaginati tre, che sono i tipici agenti in una città.
3: Sono i protagonisti, sono degli esseri umani simulati, lasciami dire così, in modo estremamente semplificato, ma per dei comportamenti di base.
4: Sì, sono degli agenti sintetizzati, diciamo simulati, e sono di tre tipologie. La prima è gli agenti a basso reddito, poi ci sono gli agenti a medio reddito e poi chiaramente gli agenti ad alto reddito. Sulla base di questi agenti abbiamo definito delle regole. Nei sistemi ad agenti si definiscono degli agenti e poi delle regole sulla base delle quali questi agenti si muovono. Quali sono queste regole? Semplicissime. Gli agenti a basso reddito vanno via da un quartiere quando il livello economico di quel quartiere sale troppo, quando non riescono più a vivere e a pagare l'affitto. I medi invece cercano di andare in quei quartieri dove il livello è simile a quello che hanno loro. Invece gli agenti ad alto reddito cercano di investire in quartieri che erano, diciamo, principalmente popolati
3: a basso reddito, ma hanno prospettive di crescita.
4: Certo. Esattamente, che come funziona la gentrificazione.
3: Ecco, questo è quindi voi simulate questi comportamenti un po' come si faceva in certi video, forse si fa ancora, adesso è un po' che non frequento quel mondo, ma in certi videogiochi, no? Penso a SimCity.
4: Esatto,
3: no? Come puoi poi aiutare a prendere le decisioni giuste, a trovare il giusto equilibrio, perché appunto un po' di gentrificazione fa pure bene.
4: Certo, la gentrificazione di per sé è un fenomeno, quindi non è né positivo né negativo, il punto è riuscire a controllarlo, e il nostro modello ci fornisce uno strumento di analisi, di what-if analysis, come si dice in gergo tecnico, per poter capire cosa succederà se noi cambiamo dei parametri di questo modello. Noi abbiamo scoperto delle cose interessanti. Innanzitutto, la gentrificazione si attiva solo se si muovono gli agenti di reddito alto. Se non ci sono agenti di reddito alto che si muovono, non c'è nessuna gentrificazione. Questo è il primo. Il secondo è che la gentrificazione
3: sono gli investimenti, lasciami dire, un po' speculativi, certo, se così si vogliamo dire, che innescano il fenomeno. Non è il desiderio della famiglia media di andare, no, in un altro quartiere.
4: Sì, sono gli investimenti, diciamo, speculativi che generano la gentrificazione. Senza quelli non c'è il fenomeno, non si attiva il fenomeno. Ma non solo. La gentrificazione può essere anche anticipata con una nuova misura che abbiamo sviluppato apposta per il nostro modello, una misura che si basa non solo sulla composizione socio-economica di un quartiere, banalmente, quanti ricchi ci sono, quanti poveri ci sono, quanti medi ci sono, ma anche nei flussi nel tempo degli spostamenti tra i quartieri di queste persone. Se in un quartiere vediamo per molte epoche temporali, come si dice, che i poveri stanno andando via e i ricchi stanno entrando, beh, quello è un
3: Certo.
4: segnale chiaro che sta avvenendo una gentrificazione, quindi possiamo anticiparlo.
3: Ecco, insomma, cogliere questi segnali, per esempio, può essere no, come dire, uno degli utilizzi del vostro software, così come fare delle simulazioni, se ho ben capito, no?
4: Fare delle simulazioni, se abbiamo delle policy che noi vogliamo provare ad implementare per controllare la gentrificazione, magari per rallentarla, possiamo introdurre queste policy nel nostro
3: E
4: modello,
3: vedere che
4: modificandolo, e
3: succede.
4: vedere che succede.
3: Beh, allora, buon lavoro, grazie. Luca Pappalardo, alla prossima.
4: Grazie mille, arrivederci.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Scavammo una grande buca nel giardino e in un nanosecondo tutti i libri di mio padre erano coperti dalla terra, sepolti per sempre.
9: Mia mamma che urlava, mio padre, ti avevo detto di buttare via quei libri. E io e mio padre che corriamo in giardino indietro a fare una buca per terra e mettere dentro tutti i libri che c'erano in casa.
8: Storie di Argentina, Italia, Cina e Nord Corea in una puntata che si intitola Tiranni e dittatori.
10: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Noi vi raccontiamo spesso delle storie abbastanza ordinarie, spesso sono storie di famiglia, spesso sono storie che riguardano le grandi passioni, storie di montagna, ad esempio me ne ricordo una della scorsa settimana molto bella. E poi capita invece che arrivino storie che arrivano dal cuore della storia di un paese, di un continente, ma tutto sommato di questo pianeta. Perché quello che è successo in Argentina tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 è una storia che ci riguarda tutti, è una storia che noi conosciamo con il nome di Desaparecidos, io lo so, questo nome anche quando nemmeno sapevo cosa significasse. Desaparecidos vuol dire scomparsi, la storia di oltre 30.000 persone, ragazzi, ragazze, uomini e donne, che sono stati presi dal governo militare argentino, ripeto, tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, e sono stati fatti sparire. Sono storie, perché in realtà parliamo delle storie di 30.000 persone. 30.000 persone sono una piccola città in Italia, prese dal governo del proprio paese, cioè da persone. Già è difficile per me immaginare la guerra tra un paese e un altro, tant'è, ma quando in un paese persone che tu conosci, che parlano la tua lingua, che hanno la tua stessa faccia, in divisa in questo caso, aprono la porta di casa tua, ti prendono, e che tu abbia figli, fratelli, genitori, cugini, non cambia nulla, ti portano via e tu sparisci. Ci sono migliaia di storie che raccontano di torture, di uccisioni, dei cosiddetti voli della morte, di bambini presi da donne incinta. Insomma, la storia di Desaparecidos è una storia complessissima e, come vi dicevo, non è una, sono 30.000, ma sono più di 30.000 storie, perché sono quei 30.000 più le persone vicino, i familiari. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere ogni tanto degli ascoltatori che... ecco, dire che abbiamo la fortuna che hanno vissuto queste storie sembra sbagliato, ma abbiamo la fortuna di avere ascoltatori che ci mandano storie da lì dentro. Ed è il caso di José Chein, che è un nostro ascoltatore amico, grande raccontatore, che almeno una volta all'anno ci manda una storia, no, almeno una volta all'anno la raccontiamo. Questa storia arriva da là. Forse vi ricorderete la storia di un giovane argentino che arriva in Italia, ai mondiali, l'Argentina che vince, lui che è in Romagna e esulta durante la finale in cui l'Argentina batte la Germania. Ebbene, questa un'altra storia che arriva proprio da quell'epoca. Lui ha 13 anni e scopre che i militari del tuo stesso paese possono essere tuoi nemici. Ci racconterà la sua versione e poi vi raccontiamo una storia che arriva dalla Nord Corea, che continua a essere un posto misterioso, inaccessibile, incredibile, dove le persone muoiono di stenti, cioè muoiono di fame, e cercano di scappare verso la Cina. La puntata si intitola Tiranni e dittatori. Benvenuti.

0: Avevo iniziato da poco la seconda superiore. Una mattina andai in bagno a prepararmi e vidi le luci accese nella stanza dei miei. Pensai fosse successo qualcosa ed entrai piano piano. Vidi mio padre seduto sul letto con la testa china sulla radio ad ascoltare qualcosa. Si girò, faccia sorridente, e mi disse: «Oggi niente scuola, finalmente sono andati a casa i peronisti, c'è stato un colpo di stato». Si rigirò e si rimise ad ascoltare. Era il 24 marzo del 1976, avevo 13 anni, ma quel giorno finì la mia infanzia. I militari avevano preso il potere e sulle radio e televisioni c'erano i cosiddetti comunicados. Uno diceva che avevano preso il potere per un processo de reorganización nacional. Quelli successivi dicevano cosa potevamo e cosa non potevamo fare. Mio padre cercava notizie dalle radio estere, a volte la BBC oppure le radio dei paesi limitrofi non controllati dalla giunta militare, anche se poi in questi paesi altri militari erano al potere. Hanno sempre detto che era tutto organizzato dalla CIA e dagli Stati Uniti, e probabilmente c'era del vero. A scuola divenne normale vedere un militare con un mitra in posizione. Non si poteva entrare o uscire fuori dagli orari prestabiliti. Figuriamoci la mia sorpresa nello scoprire, arrivando in Italia, che le scuole potevano essere occupate dagli studenti. La censura era ovunque e ferrea. Anche giornali, TV e radio erano fortemente controllati.
1: Beh, una delle cose più eclatanti che ho scoperto è l'esistenza di un argentino famoso rivoluzionario chiamato Che Guevara, di cui io non sapevo assolutamente l'esistenza, e questo è abbastanza sintomatico della censura così forte che c'era sull'informazione in generale e su un discorso anticomunista in particolare, direi. Quindi non c'era ovviamente internet, non c'erano tutti i mezzi di informazione che abbiamo oggi, quindi era abbastanza facile censurare l'informazione e fare ascoltare solo quello che voleva questo governo fascista, insomma.
0: Verso la fine del 1977 ci fu una grossa novità per mio padre. Il governo militare sospese le pensioni a tutti i politici, definendole privilegi. Fu l'inizio della fine. Era un grande dispiacere per lui, a capo di una famiglia di immigrati, essere considerato un privilegiato, uno che aveva lucrato con il suo impegno politico. Partiti dal Kfar Akka nel Libano, avevano lavorato sodo puntando ad avere un figlio dottore, il primo laureato della famiglia. Una laurea che da sola giustificava l'avere lasciato la propria terra. I miei fratelli hanno rinunciato ai propri sogni e lavorato per me per fare in modo che io diventassi medico, mi diceva quelle poche volte che mi parlava. Non accettava l'idea di essere considerato un privilegiato. L'ho visto soffrire in silenzio con l'orgoglio ferito. Vedere mio padre con queste preoccupazioni mi ha insegnato che tutto può cambiare in poco tempo. La dittatura militare non era uno scherzo. A pochi chilometri da noi, una zona solitamente tranquilla, c'era Tucumán, dove era in corso un piccolo Vietnam tra militari e guerriglieri. Scappando, i guerriglieri cercavano di nascondersi anche nella mia città, o così almeno dicevano. Io non ne ho mai visto neanche uno. Un giorno del 79, al mattino presto, ci svegliò una marcia militare. Il nostro quartiere era stato circondato, facevano dei controlli casa per casa. Passavano camioncini a dire di stare tranquilli, chi non aveva niente da nascondere non doveva avere paura, e chi aveva qualcosa da nascondere era meglio che si facesse avanti subito. Noi non avevamo niente da nascondere. Oppure sì. Di quel giorno ricordo soprattutto le urla di mia madre. «Te l'avevo detto di buttare via quei libri», diceva in modo non troppo gentile a mio padre. Essendo fondamentalmente un intellettuale, e per di più essendosi occupato di politica, mio padre leggeva libri di ogni ideologia, dall'estrema destra, e non ci sarebbero stati problemi, all'estrema sinistra. Il Capitale di Marx non era proprio il libro preferito dai militari. Non esagero, per suicidarsi bastava lasciarsi la barba o iscriversi a facoltà come filosofia, scienze politiche o psicologia. Ma morire era il meno. Ti torturavano finché non facevi il nome di un tuo complice. E alla fine, anche se non eri un terrorista, per la disperazione, un nome a caso lo facevi lo stesso. E così via, fino ad arrivare a 30.000 desaparecidos.

0: Quel giorno, coi militari alla porta di casa, abbiamo avuto paura. Scavammo una grande buca nel giardino dietro casa mia e in un nanosecondo tutti i libri di mio padre, anche quelli di medicina, non si sa mai, erano coperti dalla terra, sepolti per sempre. Sono ancora lì. Mia madre nel frattempo telefonò a un prete amico suo che era cappellano militare, gli chiese di venire a casa nostra a proteggerci. Quando arrivarono i militari, avevamo il cappellano militare a casa nostra e noi puliti e immacolati, senza nessun libro sospetto. Alla fine, vedendo il prete, salutarono senza controllare nulla. Tornata la democrazia, quel prete fu indagato come corresponsabile di quanto fecero i militari in quel periodo. C'era andata bene, molto bene. Per un pugno di libri abbiamo conosciuto cosa voleva dire avere paura dei militari.
1: In particolare quando uno vive queste situazioni non se ne rende conto particolarmente di che le sta vivendo, tanto è vero che quando ho fatto terapia il mio terapista, il mio ingegnere, se ne rende conto di cosa mi sta raccontando. Io in realtà sto metabolizzando forse in età adulta tutti questi eventi.
0: La storia di questo periodo che più mi ha lasciato un segno profondo è stata quella dell'oratorio che frequentavo. Questo oratorio si trovava di fronte a casa mia. Cominciò a girare voce che il prete spagnolo che lo guidava avesse creato dei centri di addestramento per terroristi. Avendolo frequentato, posso solo dire che c'erano campi di calcetto, tavole di ping pong e tanta voglia di stare insieme tra di noi adolescenti di quel periodo. Il prete era carismatico e le sue omelie per niente banali. In modo per niente velato criticava la situazione economica, politica e soprattutto sociale dell'Argentina. Noi andavamo nei quartieri poveri vicino al fiume e a solo 500 metri da casa mia, ad aiutare le persone, portavamo alimenti e vestiti e soprattutto facevamo catechismo ogni sabato pomeriggio ai bambini di questi quartieri. Ci si può chiedere come a 14, 15 o 16 anni potevamo fare queste cose. In Argentina molte cose sono possibili, cose che in Europa non sarebbero neanche pensabili. Un giorno arrivò a casa mia zio Juan, fratello di mio padre, che aveva voluto fare l'accademia militare ma aveva abbandonato per permettere a mio padre di studiare. Era rimasto in contatto con alcuni amici che erano diventati militari e avevano consigliato di smettere di andare in oratorio perché era diventato pericoloso. Credo che mio zio mi salvò la vita. Nel giro di qualche mese sparirono quattro ragazzi che erano più grandi di me, fratelli e sorelle di ragazzi che erano miei amici e che anche oggi lo sono. Erano tutti cugini tra di loro e quindi appartenenti ad un'unica famiglia molto credente e impegnata nel sociale. Credo che l'unico peccato commesso da questi ragazzi fu chiedersi se era giusto il mondo in cui stavano vivendo. Uno era andato in una provincia vicina a studiare psicologia, un altro era andato a fare il militare, altri studiavano e lavoravano. Uno dei ragazzi fu trovato morto. I militari dissero che era stato ucciso in uno scontro armato con dei terroristi, ma la storia dimostrò che era stato torturato e fucilato insieme ad altri. Quando suo padre venne chiamato per riconoscere la salma, cercò di porre delle domande sulla fine di suo figlio, dubitando della versione ufficiale. Raccontò durante tutta la sua vita che un militare con voce arrogante gli disse: «Vuole il corpo di suo figlio? Stia zitto e se lo porti». Gli altri tre ragazzi fanno parte dei 30.000 desaparecidos che non sono più tornati a casa. Sono un miracolato, io, per tanti motivi. Uno di questi è che questo terrore ha colpito molto vicino a me. Queste righe sono dedicate a loro: Annabel, German, Luis e Daniel.

0: Víctor Heredia che canta Todavía Cantamos, che è una canzone argentina che probabilmente José conoscerà, in una puntata che si intitola Tiranni e Dittatori, ma abbiamo un sacco di cose da chiedere a José. Pronto? Ciao José, buongiorno.
1: Ciao, ciao Matteo, grande Luca Michele con Víctor Heredia, grande.
0: è tutto merito suo, non mi prendo nessun merito. José, grazie mille per la storia, diciamo, la canonica storia che ci mandi almeno una volta a stagione. Sono sempre delle storie incredibili, questa, lo dicevo in apertura di puntata, è una storia che racconta un pezzo di storia del continente sudamericano, ma in realtà di questo pianeta, perché quello che è accaduto in Argentina tra il 76 e l'83 racconta di moltissimi altri popoli, moltissime altre storie, se pensiamo a quello che è successo in Cile, poi quello che è successo anche in Spagna, certo non con questi numeri, perché parliamo di 30.000 persone scomparse, giusto?
1: Sì, esatto, 30.000 scomparse, anche se ultimamente l'ultimo governo di Milei sta ridimensionando dicendo che erano solo 8.000, ma sinceramente anche se ci fosse stata solo una sarebbe stato una cosa assolutamente cattiva, però sì, 30.000 è la stima, e poi c'è da aggiungere anche i nipoti, quindi i figli dei desapareciti nati in cattività, che poi sono stati dati in adozione a militari o persone vicine ai militari.
0: José, questa è, diciamo, una cosa che te l'avrei chiesto in chiusura, ma visto che tu l'hai citata adesso te la chiedo ora. Come è vissuto in questo momento in Argentina? C'è ancora memoria di quello che succede? Le madri di Plaza de Mayo ancora sono in giro, fanno la loro manifestazione? C'è ancora viva nella memoria questa cosa che è successa veramente l'altro ieri?
1: Sì, adesso le madri di Plaza de Mayo sono diventate le nonne di Plaza de Mayo, perché col tempo sono passati 50 anni ormai, quindi sono impegnate a recuperare i propri nipoti, quindi che sono stati adottati, come dicevo prima, da altre persone. Diciamo che la memoria rimane in una parte di società. I ragazzi più giovani ovviamente non sanno di queste storie qua, o se ne dimenticano, e soprattutto c'è stato quest'ultimo governo che ha cercato proprio di cancellare questa memoria, evidenziando che non erano così tanto desaparecidos, che non era fascismo, che era una guerra, che era la lotta contro il comunismo. In realtà, come succede in ogni parte del mondo, il potere che cerca di manipolarci con le paure o con i revisionismi, sostanzialmente. Quindi rimane nella mia generazione, rimane anche in una parte della società, non in tutta.
0: Tu José sei andato via, ricordaci un po', sei andato via dall'Argentina, sei venuto in Italia quando ancora Videla era al potere, quando ancora questa situazione era...
1: No, io sono arrivato in Italia nell'85, okay. E sono riuscito a votare anche per la prima volta nell'83, 30 ottobre dell'83, mi trovavamo le gambe quando sono andato a votare, sono in una lunga fila, eravamo tanti entusiasti noi ragazzi giovani di quell'epoca lì, anche perché sai, negli anni, inizio anni 80, io inizio l'università ed eravamo 5 amici al bar dell'università, non 4 come dice la canzone, ma 5, che parlavamo di politica, che immaginavamo un'Argentina democratica, immaginavamo un'Argentina con i diritti, molto diversa da quella che vivevamo in quel momento lì. Quindi sono riuscito a votare, mi sono salvato di fare la guerra di Malvinas, perché fortunatamente non ho fatto il militare, e quindi sono arrivato immediatamente dopo, sostanzialmente, l'inizio della democrazia.
0: Senti, tuo papà è mai stato veramente a rischio? Insomma, mi sembra di capire che era una persona che non era impegnata politicamente, ma era interessata alla politica.
1: Ma lui era stato deputato di un partito antiperonista, diciamo così, okay. Quindi era molto impegnato, cioè lui è stato un politico perché faceva il medico di una piccola cittadina, e quindi faceva politica all'interno dell'ambulatorio senza saperlo, sostanzialmente. E quindi quando ci sono state le elezioni gli hanno proposto di candidarsi, perché era molto popolare, diciamo, era un medico che faceva un po' di tutto, era un po' una personalità insieme al maresciallo e al prete, come era una volta, sostanzialmente. Quindi ha fatto politica, e era stato anche in galera nel periodo universitario, messo in galera da Perón, perché Perón nel 48-49 voleva fare una riforma universitaria, e lui era contrario, e quindi insomma un po' di mangalenata e poi è stato in galera, quindi era abbastanza impegnato, e soprattutto era un intellettuale, leggeva di tutto, mio padre leggeva di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra, era molto informato, è quello che mi ha passato poi l'abitudine di prendere il giornale al mattino e leggerlo già quando avevo 5-6 anni, e quindi era molto impegnato nell'attualità, diciamo così.
0: José, nella quotidianità, i tuoi ricordi, visto che tu in sostanza l'hai vissuti dai 13 ai 20 anni, grosso modo, no? Dal 76 all'83, ecco, in quei 7 anni tu ti ricordi c'erano delle cose che potevi fare, che non potevi fare, che so, con gli amici, non potevate andare in certi posti, gli orari, cosa leggere, cosa non leggere, cioè hai memoria di tutto questo?
1: Diciamo, io ho memoria, per esempio, quando andavo alle superiori, che c'era il militare col mitra alla porta della scuola, questo me lo ricordo. Mi ricordo che ho smesso di andare all'oratorio perché era diventato pericoloso. Mi ricordo quando sono entrati a casa, ho dovuto nascondere i libri in una buca in giardino con mio padre velocemente, perché altrimenti erano guai. Diciamo che la vivevamo, come posso dire, Matteo, in modo come si vivono tutte le tragedie, no? Cercando di sopravvivere e non dare tanto peso.
0: José, io ti ringrazio moltissimo, come sempre, per questa storia bellissima che ci hai mandato, visto che ci sono un sacco di film, libri a riguardo di questa storia. Io ne consiglio uno su tutti, che è Garage Olimpo, che è un libro, che è un film difficile da vedere, ma che racconta abbastanza bene la storia. Tu magari però, José, ne hai altri di film o di libri da suggerire, se uno avesse voglia di approfondire questo argomento?
1: Sì, ho due film da suggerire, due film che tra l'altro hanno vinto l'Oscar. La prima si chiama La storia ufficiale,
0: okay,
1: che parla proprio di questa storia dei nipoti che sono stati dati in adozione. Sì. E l'ultima è Il segreto dei tuoi occhi, non la versione americana ma quella argentina, che racconta molto bene quel periodo, e quindi ve lo raccomando.
0: Fantastico.
1: Sia il libro che il film.
0: Grazie. José, grazie di tutto. Ti aspettiamo alla prossima, allora. A presto, fai una buona estate.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Fortunatamente ancora oggi, nel 2026, viviamo in un mondo di tiranni e di dittatori, esattamente come il titolo che abbiamo scelto di dare oggi alla puntata. Siamo partiti dai racconti sempre belli ed emozionanti dell'Argentina, del nostro ascoltatore José, mentre adesso ci spostiamo di un bel po' di chilometri fino a raggiungere il confine tra la Cina e la Corea del Nord. Sul sito del Guardian abbiamo trovato un pezzo che si intitola La notte in cui ho aiutato mia madre a fuggire dalla Corea del Nord. È un piccolo estratto di un libro molto bello che vi consigliamo, si intitola La ragazza dai sette nomi, la storia di una disertrice nordcoreana, di Hyun Seo Lee, pubblicato da William Collins. State con noi. Misi il telefono in modalità silenziosa, mi vestii completamente di nero e attraversai con calma la hall dell'albergo. Fuori presi un taxi, chiesi di essere portata ai margini della città, vicino al fiume che segnava il confine tra Cina e Corea del Nord. Lì, nascosta tra gli alberi, c'era una casa abbandonata dove avrei dovuto incontrare mia madre e mio fratello Min Ho. Mi rannicchiai dietro un vecchio muro e aspettai. L'aria era fredda, umida. Il terreno odorava di foglie marce. Dall'altra parte del fiume vedevo passare le pattuglie nordcoreane. Il sole tramontava in un cielo rosso e giallastro e la città di Hyesan appariva spettrale come un immenso cimitero. Min Ho mi aveva spiegato il piano. Avrebbe aiutato nostra madre ad attraversare il fiume e a risalire la sponda cinese. Controllavo il telefono ogni minuto. Passò un'ora, poi un'altra. La notte era calata completamente. Faceva sempre più freddo e non sapevo se tremavo per il gelo o per la paura. All'improvviso sentii una voce gridare nel buio. Il mio cuore accelerò. Lungo la riva nordcoreana si muovevano fasci di luce. Le guardie di frontiera pattugliavano incessantemente la zona. Erano molto più numerose del solito. Alcune avevano cani che abbaiavano verso il fiume. Mi tornò in mente un ricordo lontano. Macchie di sangue sul ghiaccio, dopo un tentativo di fuga fallito.
3: Una dimostrazione del sostegno assoluto e della fiducia del personale di servizio e dei cittadini. Così recita l'agenzia di Stato della Corea del Nord nel riportare la notizia della rielezione del leader Kim Jong-un a capo della Commissione Nazionale di Difesa.
2: Poi il telefono vibrò. «Abbiamo un problema», disse Min Ho. Mi raccontò che poco prima di attraversare, lui e nostra madre si erano imbattuti in una guardia di confine che conosceva per affari. L'uomo li aveva avvertiti che quella notte era in corso un'allerta speciale. Una famiglia importante di Pyongyang stava tentando di fuggire e l'intera zona era stata blindata. C'erano guardie aggiuntive e agenti della polizia segreta dappertutto. Nostra madre si era allontanata e Min Ho era rimasto a fare compagnia alla guardia per non destare sospetti. Avrebbero tentato di nuovo all'alba. Tornai in hotel, cercai di dormire vestita sul letto. Poco prima delle 6 del mattino il telefono squillò di nuovo. «Siamo passati, siamo nascosti nella casa abbandonata». Saltai giù dal letto e corsi a prenderli. Quando li vidi emergere dalla penombra, quasi non riconobbi mia madre. Non la vedevo da 11 anni, 9 mesi e 9 giorni. Aveva 50

fosse una cliente diretta in Cina per affari. Alcuni dei soldati lo conoscevano bene e lo avevano lasciato passare senza problemi. L'assurdità della situazione mi colpì all'improvviso. Il momento più pericoloso per un disertore era il passaggio del confine, eppure loro erano stati accompagnati e salutati cordialmente dalle stesse guardie armate che avrebbero dovuto fermarli. Scoppiai a ridere. Poco dopo ridevamo tutti e tre, con le lacrime agli occhi.

0: Il giorno seguente uscimmo dall'hotel con prudenza. Cercavamo di parlare il meno possibile. Il forte accento nordcoreano avrebbe attirato l'attenzione. Li portai in un mercato affinché vedessero l'abbondanza di merci disponibili in Cina, poi in un buon ristorante coreano. Volevo regalare a mia madre e a mio fratello qualche ora di normalità. Ma la tregua durò poco. Quando Min Ho riaccese il telefono, trovò decine di chiamate. Era Yoon Hee, la sua fidanzata. Era disperata. Gli spiegò che una guardia di confine era stata denunciata per aver lasciato attraversare una donna insieme a lui. Il comandante pretendeva che Min Ho tornasse immediatamente in Corea del Nord, accompagnato dalla donna. Se fosse rientrato da solo, sarebbe stato accusato di traffico di esseri umani. Anche la guardia che l'aveva lasciato passare sarebbe finita nei guai. Min Ho si lasciò cadere sul letto. Era intrappolato. Non poteva riportare nostra madre in Corea del Nord. Avrebbero scoperto che stava cercando di fuggire. Ma nemmeno poteva tornare da solo. La polizia segreta lo avrebbe interrogato fino a ottenere la verità. Restammo in silenzio per lunghi minuti. Alla fine parlai. Se torni, rischi di perdere tutto. Devi venire con noi. Le parole sembrarono riempire la stanza. Min Ho rimase immobile. Poi disse piano: «Non posso tornare». Era la prima volta che pronunciava quella frase ad alta voce. La sua fidanzata continuava a chiamare, piangeva, lo implorava di rientrare. Gli ricordava i loro progetti di matrimonio, la vita che avevano costruito insieme. Anche suo padre telefonò per convincerlo. Ogni conversazione rendeva la situazione sempre più dolorosa.
1: Sarebbe stato ucciso per aver sonnecchiato durante un evento militare il capo delle forze armate della Corea del Nord. Si tratta dell'ultimo episodio delle purghe volute da Kim Jong-un, che ha preteso un plotone di esecuzione dotato di armi antiaereo per giustiziare Yong Yong-chol, reo secondo i servizi segreti della Corea del Sud di essersi addormentato in occasione pubblica e di non aver seguito a dovere le istruzioni del dittatore. L'accusa contro Yong, ucciso intorno al 30 aprile, è stata di slealtà e mancanza di rispetto verso il leader supremo.
0: La mattina successiva decidemmo di lasciare Changbai il più rapidamente possibile. Appena acceso il telefono arrivò un'altra chiamata. Questa volta la fidanzata, Yoon Hee, gli fece una domanda diretta. «La donna che è con te è tua madre?» Dopo un lungo silenzio, Min Ho rispose «Sì». Lei scoppiò a piangere. «Per favore, torna». Min Ho tremava. Cercò di spiegare che non aveva pianificato di abbandonarla per sempre, che inizialmente pensava davvero di rientrare, ma ormai era troppo tardi. Se fosse tornato, avrebbe messo in pericolo se stesso e nostra madre. A un certo punto presi il telefono dalle sue mani. «Sono sua sorella», dissi. «Capisco il vostro dolore, ma dovete sapere che tornare adesso sarebbe la scelta più pericolosa». Dall'altra parte sentivo Yoon Hee singhiozzare. Chiusi la chiamata e scoppiai in lacrime. Ero esausta. Guardai mia madre. Era rimasta quasi sempre in silenzio. Immaginavo il senso di colpa che provava. Per tutta la vita era stata la persona che risolveva ogni problema. Ora vedeva suo figlio costretto a lasciare tutto per salvarla. Poco dopo Min Ho annunciò che sarebbe andato a fare una doccia. Chiuse la porta del bagno, aprì l'acqua e tirò lo sciacquone. Poi sentimmo qualcosa che cercava di nascondere. Stava piangendo. Piangeva per la fidanzata che stava perdendo.

0: per la vita che non avrebbe più avuto, per il futuro che gli era stato strappato in una sola notte. Quando uscì dal bagno aveva recuperato il controllo, si asciugò i capelli con l'asciugamano, si sedette e ci guardò. «Allora», disse con una calma quasi irreale, «qual è il piano?» «Partiamo tra meno di un'ora», risposi. E così iniziò la sua fuga.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Cominciamo l'ultima storia seriale di questa stagione. Questa è una storia che è tratta dal podcast Anni Rubati. È un podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. Entriamo subito nella storia. Andiamo in via Monginevro 68, siamo a Torino, dove c'è una casa da cui tutti a un certo punto sono scappati. Per 20 anni è stato un posto da cui si partiva senza sapere quando e come si sarebbe tornati. Poi, nel 48, anche l'ultimo fratello è tornato a casa. Anni Rubati è il podcast che racconta la storia della famiglia e di un ragazzo che a 15 anni si ritrova solo a Parigi con l'esercito di Hitler in città. Cominciamo, state con noi.
2: Tutto parte da lei, Consolina Segre, la donna che abbiamo accompagnato al seggio elettorale il 2 giugno 1946. Non sappiamo esattamente se sia andata proprio così. Le carte in archivio non riescono a raccontarcelo. Così ho provato a immaginarlo quel 2 giugno di Consolina. Ed è verosimile che sia andata come abbiamo iniziato questo racconto. Un racconto che però inizia 60 anni prima. Consolina Segre ha appena compiuto 18 anni quando si sposa con Moise Montagnana. È il 1886. Lui è decisamente più vecchio di lei. Si passano gli anni che ha lei in quel momento. 18. Moise Montagnana, classe 1850, arriva da una famiglia ebraica di Fossano, in provincia di Cuneo. No, non si tratta di un matrimonio combinato. Anzi, è Consolina che deve insistere. È profondamente innamorata di quest'uomo più grande di lei. «Se non mi fate sposare Moise, mi darò alla bella vita», pare abbia detto così. Consolina non è una che molla, e non lo farà mai nella sua vita. Anche perché Moise è un buon partito. Ha iniziato da commesso e presto diventerà direttore della sartoria ebraica Bellom a Torino, una sartoria che serve la famiglia reale e l'aristocrazia della città. E insieme, Consolina e Moise diventano genitori per 7 volte. La prima Gemma nasce nel 1887, un anno dopo il matrimonio. Poi Lidia, Clelia, Rita, Mario. Ok, mi fermo un attimo. Perché vi devo chiedere uno sforzo. Per entrare con me in questa storia abbiamo bisogno di fissare alcuni nomi che poi ci porteremo dietro fino alla fine. Proviamo a fare insieme una fotografia alla famiglia Montagnana e ce la teniamo con noi e ogni tanto la riguarderemo insieme. Una fotografia che peraltro esiste davvero. È qua davanti a me mentre sto raccontando. È una foto in bianco e nero. Sarà del 1906-1907 all'incirca. È una di quelle foto in cui ci si metteva in posa, nello studio del fotografo. Una foto organizzata. Organizzata in questo caso per immortalare tutta la prole montagnana. È la foto che vedete come copertina di questo podcast. Dunque, c'è Gemma, che abbiamo già citato prima, la più grande. La prima figlia frutto del matrimonio tra Consolina e Moise. Siamo nel 1887. 4 anni dopo, 1891, nasce Lidia. Un altro anno ancora, 1892, arriva Clelia. E nel 1895 invece è la volta di Rita, l'altra della famiglia eletta la costituente nel 1946. Ok, per ora siamo a 4 figlie femmine: Gemma, Lidia, Clelia, Rita. Il quinto è un maschio, Mario. Nasce nel 1897. Con la nipote Marisa e la bisnipote Giulia siamo andati nella casa di via Monginevro a Torino. E Mario è il secondo della famiglia a stare seduto tra i banchi dell'Assemblea Costituente del 46. Dopo Mario nasce Elena. Siamo già nel nuovo secolo, anno 1900. Infine l'ultimo, il secondo maschio di famiglia, Massimo, classe 1903. Fine. Gemma, Lidia, Clelia, Rita, Mario, Elena, Massimo. 5 sorelle, 2 fratelli. Non parliamo di una famiglia povera, almeno non all'inizio di questa storia. Ma nemmeno troppo benestante. Diciamo che hanno l'essenziale per stare bene e il lavoro di papà Moise alla sartoria Bellom basta. I Montagnana sono una famiglia ebraica, ma in sinagoga ci vanno soprattutto mamma e papà. Non c'è, nella foto che ho davanti, un'altra figlia, Bianca. Sarebbe stata la secondogenita, ma è mancata prematuramente. E non c'è più, nel momento in cui viene scattata la foto, papà Moise. Perché nel 1903 Moise Montagnana muore. Giusto un paio di mesi dopo la nascita del secondo e ultimo maschio, Massimo. E da qui in poi l'economia familiare è meno solida di prima. A 35 anni, Consolina Segre si ritrova vedova con 7 figli. La più grande, Gemma, ha 16 anni. In questo podcast, a farci entrare nelle vicende di questa famiglia, sarà soprattutto la storia del figlio maggiore, Mario Montagnana, e con lui la moglie Anna Maria Favero e il figlio Franco. Sarà la loro, di storia, a farci entrare dentro le vicende di questa famiglia, e nel farlo attraverseremo anni incerti e fragili del nostro paese. Ma andiamo con ordine. Se in via Monginevro 68, dove siamo stati con Marisa Montagnana e Giulia D'Andrea, c'è la casa Montagnana, esiste un altro luogo fondamentale per metterci sulle tracce di questa storia.
3: Buongiorno.
2: Sto per entrare a Palazzo San Daniele, a Torino. Sono in una zona centrale della città, vicino a Piazza Statuto. E qua ci sono i quartieri militari che all'inizio del 1700 ha progettato Filippo Juvarra. Oggi qua c'è il Polo del Novecento e il Museo della Resistenza. Oggi è la casa di diversi enti culturali che custodiscono la memoria della città e non solo della città. Qui ha anche casa dal 2016 la Fondazione Istituto Gramsci di Torino ed è grazie a loro se posso raccontarvi di questa famiglia. Mi sto per incontrare con Alessandro Berti che alla Fondazione Gramsci ha fatto il servizio civile e poi ha continuato a collaborare. Ha aiutato gli archivisti della fondazione, Valeria Mosca e Claudio Salin, nel riordino delle carte dell'archivio su Mario e Franco Montagnana. Con Alessandro scendo nei sotterranei di Palazzo San Daniele, è lì che si trovano gli archivi.
4: È così. Allora, qui sono già aperto, non questo. Ah, qui ci sono i manifesti. Questo dovrebbe essere la luce.
2: Nella tarda primavera del 2024, il direttore del Gramsci, Matteo D'Ambrosio, gli aveva scritto un'email. C'è della documentazione interessante nel fondo di Mario Montagnana. Vieni a fare un giro in archivio?
4: Sì, eccoci qua, la luce è lì. Ok, questo è l'archivio più grande del Gramsci, in cui ci sono i fondi più importanti, più grandi, più rilevanti. E noi qui dovremmo trovare il nostro Mario Montagnana.
2: E così mi sono sentito con Alessandro per alcune settimane, inizialmente a distanza, poi in numerosi incontri di persona.
4: Montagnana Rita, Montagnana Mario, ok.
2: E lui, la prima persona che mi ha fatto entrare nelle vite di Mario e di Franco Montagnana.
4: E quindi 931 414, vediamo.

Loro sono Gorillaz che cantano The Happy Dictator, cioè il dittatore felice. Ringraziamo moltissimo Andrea Aymar e Gabriele Beretta che ci permettono di raccontare il loro podcast, che come sempre vi consigliamo di andare ad ascoltare per intero. Si chiama Anni Rubati. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleone, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarcele le vostre storie. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oggi il vertice è nato ad Ankara, diplomazia e lavoro per ricucire lo strappo tra Trump e Meloni. Attesa in Francia per la sentenza su Marine Le Pen, carriera a rischio per la leader dell'estrema destra. Indagato per l'attentato a Siegfried Ranucci, l'ex giornalista editore Walter Lavitola sarebbe uno dei mandanti. Mondiali ai quarti sarà Spagna, Belgio, Stati Uniti KO nonostante Balogun riammesso dopo le pressioni di Trump sulla FIFA. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i partner europei, escano dal vertice NATO con decisioni forti a sostegno della difesa aerea di Kiev. E oggi nella capitale ucraina è stato dichiarato un giorno di lutto per le oltre 20 vittime dell'attacco russo di ieri. Sul tavolo del summit ad Ankara vi sarà anche il tema dell'aumento delle spese per la difesa. Presente al vertice la premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo strappo con il presidente americano Donald Trump.
2: Giorgia Meloni arriverà al vertice NATO di Ankara dopo l'ultimo attacco di Trump e diversi nodi da sciogliere, a cominciare dalle spese per la difesa da aumentare al 5% del PIL entro il 2035, come concordato lo scorso anno dai paesi dell'Alleanza Atlantica. Roma si presenta con una spesa al 2,8% con uno 0,71 in più per la sicurezza interna e non prima di settembre deciderà sull'uso del prestito europeo SAFE da 150 miliardi. Il vertice NATO di Ankara si preannuncia delicato non solo per i temi in discussione. Trump è attaccato ancora una volta Meloni, con un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni e un commento: serve un ordine restrittivo, ordine che negli Stati Uniti vieta di avvicinarsi a una persona. Un nuovo attacco dopo quello del G7 di Evian nel mese scorso, Giorgia Meloni replicò a Trump che l'accusava di averlo implorato di fare una foto insieme. Questa volta invece Palazzo Chigi ha scelto la linea del silenzio, mentre i ministri non mettono in discussione i rapporti con Washington. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Le opposizioni esprimono solidarietà a Giorgia Meloni. Le dichiarazioni di Trump sono da respingere al mittente, dice il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo, ma Meloni, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato durante un incontro a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà il 15 e 16 luglio a Roma. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. L'ambasciatore israeliano ha inoltre affermato che il presidente libanese incontrerà il presidente americano il 21 luglio. E adesso in Francia, dove oggi è attesa la sentenza su Marine Le Pen.
3: Il destino politico di Marine Le Pen è legato alla sentenza nell'ambito del processo sulla sottrazione di fondi europei del suo partito, il Rassemblement National. La Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà sulla condanna ai 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, e all'ineleggibilità decisa in primo grado per la leader dell'estrema destra francese, data come grande favorita nei sondaggi alle presidenziali del 2027. In caso di conferma, Le Pen sarà costretta ad abbandonare una volta per tutte le sue ambizioni per l'Eliseo, passando il testimone al suo delfino, il trentenne Jordan Bardella, anche lui in alto nelle intenzioni di voto. Una beffa per la rivale numero uno di Emmanuel Macron. Il presidente in carica non potrà ripresentarsi alle elezioni. Al suo posto, al momento, ci sono 2 suoi ex premier, Edouard Philippe e Gabriel Attal, mentre a sinistra abbondano le candidature. Nell'attesa di conoscere il verdetto, Le Pen e Bardella si mostrano uniti, come si è visto questa domenica durante un comizio nel Pas-de-Calais, feudo del Rassemblement National. Un'intesa che dovrà resistere anche dopo la sentenza che potrebbe decidere il futuro della Francia. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ora la cronaca. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato per oggi a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanil, con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e dei controlli, spiegano fonti di Palazzo Chigi. La riunione, a cui prenderanno parte Regioni, Ministero della Salute e Ministero dell'Interno, è stata convocata in seguito al furto di 80 fiale di fentanil avvenuto nei giorni scorsi presso l'ospedale israelitico a Roma. Ha scelto il silenzio Lamin Saidli, il 22enne che sabato ha coltellato una 55enne davanti a un bar della periferia di Milano, ferendola in modo grave. A spiegarlo la sua avvocata Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. Sentiamo.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale. Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. Non si ricorda nulla di quel giorno. Io l'ho trovato molto confuso e già che uno non si ricordi un episodio del genere mi sembra alquanto sintomatico di una situazione.
0: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha denunciato di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. E ora i mondiali di calcio che salutano Cristiano Ronaldo e la nazionale americana, eliminata tra le polemiche per il caso Balogun. In diretta Dario Ricci, buongiorno.
5: Buongiorno. Los Angeles, ore 21 del prossimo 10 luglio, sarà quella la sede di Spagna-Belgio, il quarto di finale che ci hanno regalato le sfide del mondiale americano tra ieri sera e questa notte italiana. Spagna che supera il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0 a Dallas, decide il gol di Mikel Merino al 90esimo, ma la sfida più attesa era diventata quella di Seattle tra Stati Uniti e Belgio dopo la polemica per il congelamento della squalifica dell'attaccante americano Balogun, espulso durante la sfida con la Bosnia e di fatto riammesso alla gara contro i belgi per diretta pressione di Donald Trump sul numero uno della FIFA Gianni Infantino. Solo così Balogun era riuscito ed è riuscito a scendere in campo. Ebbene, forse è stata proprio questa polemica a risvegliare i diavoli rossi di Rudy Garcia, mai efficaci come nella sfida di Seattle. 4-1 per il Belgio, il grande protagonista l'atalantino De Ketelaere, che porta in vantaggio il Belgio già al nono minuto, poi il pareggio alla mezz'ora di Tillman per gli statunitensi su calcio di punizione, passa un minuto e mezzo, ancora in gol De Ketelaere, nella ripresa le reti ancora per il Belgio di Van Aken e di Lukaku nel recupero. 4-1 e Stati Uniti eliminati, e c'è già chi parla di maledizione di Donald Trump, perché ogni volta che fa il tifo per una squadra il presidente americano, ebbene, quella formazione perde inesorabilmente sul campo. Superstizioni a parte, sfida tra Spagna e Belgio. Questa sera si chiudono gli ottavi di finale alle 18 ad Atlanta, Argentina-Egitto, alle 22 a Vancouver, tocca a Svizzera-Colombia.
0: E grazie dunque a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni. Ora Wimbledon, dove l'erba più prestigiosa del tennis mondiale si colora sempre più di azzurro. Oggi tocca a Sinner andare a caccia delle semifinali contro il tedesco Struff.
6: Il tennis italiano ha vissuto lunedì decisamente peggiori. A Wimbledon Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vincono le rispettive partite e accedono ai quarti di finale. Il romano batte l'australiano De Minaur in un match lottato per 2-7, che poi prende una piega definitiva nel terzo, soprattutto grazie al servizio di Cobolli. Per la seconda volta di fila è tra i migliori 8 a Wimbledon e affronterà il vincente della sfida tra Dimitrov e Ferri. E dopo la finale del Roland Garros, la conferma dello status di grande. Uno status che Jasmine Paolini ritrova sull'erba, che l'aveva vista finalista vista nel 2024. Battuta la filippina Ehala in 3-7 dopo quasi 2 ore e mezza di partita. Prossimo ostacolo l'Ucraina Kostyuk, che ha battuto in 2-7 l'americana Krüger. La lunga serie di risultati negativi che ha accompagnato la Toscana viene messa da parte con una prova di tenacia e grinta, quella che serviva per far affacciare sul volto di Paolini di nuovo il suo sorriso. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto la terza tappa del Tour de France, strappando la maglia gialla di leader al danese Jonas Vingegaard. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci, grazie a Carmelo, la Ricella regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Abbiamo visto l'incendio.
9: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
10: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
11: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
13: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua di primo mattino, c'è chi già è uscito di casa, ci sta ascoltando magari in auto, vi ringrazio. Chi ha appena aperto gli occhi, chi tiene in mano una tazza calda di caffè, di tè, insomma, guarda fuori dalla finestra. Noi iniziamo così ogni giorno e io parlo spesso, no, di caffè, perché il caffè è il risveglio, poi ognuno beve un po' quello che vuole, anche dell'acqua tiepida o acqua a temperatura ambiente, però intanto un po' fa casa, fa famiglia, fa inizio, e sappiamo che a volte proprio davanti a un caffè si raccontano delle storie, storie che ci aiutano, storie che vale la pena ascoltare. Bene, l'ospite di questa mattina ha una storia che parla di coraggio, di un incontro che ha cambiato tutto e di come da quell'incontro sia nata una missione. Si chiama Rosanna D'Antona ed è presidente di Europa Donne Italia, la coalizione che da anni lavora per i diritti della lotta delle donne nei confronti del tumore al seno. Dottoressa D'Antona, buongiorno, grazie e benvenuta.
2: Buongiorno a lei, buongiorno. Io sono qui con la mia tazza di caffè.
1: Grazie. Allora, è così un po' tipico. Allora, dottoressa, prima di parlare di Europa Donna, io vorrei che ci raccontasse di sé. Perché? Perché c'è un momento preciso nella sua vita in cui tutto è cambiato. È un incontro.
2: Allora, è stato un incontro, diciamo, prima un po' scioccante e poi più tranquillizzante. Il primo incontro è stato con il radiologo, quando sono andata a fare i miei controlli. Avevo mamma e zia che avevano avuto un tumore al seno, quindi il mio ginecologo mi aveva indotto prima della chiamata dei 50 anni a fare la diagnosi precoce. E quindi quando mi ha dato l'annuncio sono rimasta, come tutte, sì, molto scossa. E il secondo pensiero è stato: ma adesso dove vado? Perché erano una ventina d'anni fa ed era abbastanza difficile avere allora, vent'anni fa, c'erano i primi passi di internet, cioè non era così diffuso, il tumore non se ne parlava, si parlava di male sconosciuto, il male brutto, insomma aveva tutta una serie di dominanze, almeno si chiamava così. Ecco, quindi io devo dire lì sono stata molto fortunata, perché un'amica, io non sapevo niente, e un'amica mi ha detto: senti, c'è una persona che devi vedere subito, che è il professor Veronesi. E quindi ho preso un appuntamento con lui e sono andata a fargli vedere che cosa mi era successo, che cosa mi avevano diagnosticato. Ecco, quell'incontro, ho anche scritto un libro su questo, il mio professore, non il mio, ma il mio di tutte le donne, di tutte le persone che lui ha curato e col quale ha collaborato. Quell'incontro è stato rassicurante, perché le sue parole sono state quelle che mi hanno guidato nell'aderenza alle cure, nella partecipazione al mio benessere.
1: Ma cosa le ha detto in quel momento il professor Veronesi, o cosa fece che rimase così dentro di lei in modo così profondo, quasi pronta ad accogliere un seme che poi è germogliato, no? Poi, lei è presidente, certo, di Europa Donna, ma lei veniva da una situazione molto lontana.
2: Sì, certo, io...
1: È la salute, la ricerca, certo, eccetera. Quindi,
2: certo. Allora, lui, diciamo che innanzitutto il tono della relazione era rassicurante. Qualunque cosa succeda, vedrai che la mettiamo a posto. E quindi questo è stato, diciamo, la fiducia, no? Lui evidentemente era quello che era, stata fortunata di arrivare direttamente a lui, e lì mi ha veramente guidato in tutte le terapie che io ho dovuto fare dal momento del mio intervento chirurgico fino a dopo. Quindi è stato, direi, la rassicurazione e la confidenza, nel senso di che mi ha dato confidenza, sì, in me stessa e nella patologia che stavamo affrontando insieme.
1: Dottoressa D'Antona, ma quando si trova davanti ad una scelta difficile, quando sente il peso della responsabilità, lei sente ancora quella voce, quella confidenza, quella rassicurazione?
2: Sì, continua ancora, tanto che, devo dire, poi lui mi chiese dopo anni di presiedere questa organizzazione di volontariato. È un'organizzazione, permetto di dire due cose sole, che è nata 32 anni fa su una sua ispirazione, con un respiro europeo, perché siamo presenti in 47 paesi, e l'Italia è il punto di origine, quindi da subito, 32 anni fa, è nata Europa Donna in 3 o 4 paesi con la stessa denominazione, quindi dovunque tu
1: ma
2: vada.
1: Ma quando il prof le ha fatto questa proposta, lei cosa ha detto? No, non ci pensare neanche, non sono capace.
2: Esatto, ho detto guarda,
1: ma
2: il prof
1: era giusto, perché non, è stata la sua lungimiranza del prof
2: del
1: a vedere
2: prof, a capire che c'era
1: che
2: una potenzialità.
1: In lei, ma il ruolo delle associazioni dei pazienti.
2: E infatti devo dire con un pizzico di orgoglio, abbiamo fatto un lavoro di team in tutti questi 14 anni, dove da essere diciamo solo pazienti volontarie e quindi vicino alle pazienti nei centri di cura eccetera eccetera, a essere anche diciamo volontarie professionalizzate, dico io. Cioè, di essere un punto di riferimento per mantenere un'interlocuzione con le istituzioni a Roma, ma anche sappiamo che le sanità sono 21, sì. E quindi abbiamo creato, noi siamo 160 associazioni e 16 di loro rappresentano, diciamo, io dico i capi area, sì. Le responsabili regionali. E queste sono tutte 99% pazienti che dedicano il loro tempo di volontariato, studiamo, analizziamo tutto quello che facciamo e devo dire che rappresentiamo una squadra importante e preparata e che mette a disposizione del welfare nazionale tutto quello che manca. Perché
1: che cose lei mi sta raccontando una cosa, non sempre il cuore basta. Ci vuole una preparazione. Io vorrei approfittare di questa nostra chiacchierata, il caffè si fredda, ma pazienza, ne prenderemo un altro, per raccontare, per chi ci ascolta ancora non la conosce, che cos'è Europa Donna Italia, cosa fate concretamente ogni giorno, anche tenuto conto che le donne che si rivolgono a voi spesso lo fanno in un momento di grande vulnerabilità.
2: Certo.
1: In cui probabilmente lei si riconosce.
2: Assolutamente. Tutte noi ci riconosciamo,
1: esatto,
2: perché siamo tutte ex pazienti.
1: Ecco. Europa Donna quindi riunisce tante associazioni di pazienti, di ex pazienti.
2: Il meccanismo è molto semplice. Allora, noi con queste chiamiamole antenne sul territorio, rileviamo quelli che sono i bisogni reali di cura della paziente, di cura o anche di diagnosi precoce, perché per esempio non in tutta Italia c'è la possibilità di essere chiamati agli screening mammografici a 45 anni, mentre adesso c'è una disposizione, i tumori stanno aumentando nella fascia più giovane. Solo 6 regioni su 21 hanno adattato questo ampliamento della fascia di età. Allora noi siamo partite con una grossa campagna dicendo perché devo essere fortunato o sfortunata a seconda di dove nasco. E quindi abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione presso tutte le istituzioni a livello regionale affinché la fascia di età sia ampliata per tutti. Questa è una delle cose. Quindi ascoltiamo quello di cui c'è bisogno. Lo compattiamo, se vogliamo, da un punto di vista della formalizzazione e poi portiamo queste nostre richieste, si chiama advocacy in inglese o public affairs o sensibilizzazione alle istituzioni e le portiamo sui tavoli o nazionali oppure giro per giro su tutte le regioni d'Italia e parliamo con i vari assessori per raccontare che c'è bisogno di questo. Lo facciamo sempre con l'avallo del nostro comitato tecnico scientifico, quindi tutto quello che diciamo è sempre super controllato scientificamente, validato e quindi quando siamo di fronte alle istituzioni diciamo questo è quello di cui c'è bisogno, questo è l'avallo scientifico che garantisce che stiamo facendo una richiesta corretta e adesso organizzatevi dal punto di vista economico, da un punto di vista organizzativo, perché questo venga messo a disposizione delle pazienti.
1: Sono cambiate le istituzioni, il rapporto con le istituzioni le trova più attente, più rigide, collaborative,
2: più consapevoli
1: del
2: fatto che possono usare lo dico tra virgolette in senso positivo, il valore delle associazioni per fare la strada insieme. Le faccio un esempio: l'anno scorso a gennaio è uscita in legge di bilancio una disposizione che, del Ministero della Salute, che invita tutti gli organismi, tutti gli enti pubblici dove vengono prese decisioni per i pazienti, e quindi non solo per il tumore alla mammella, certo, in questo caso tutte, e in tutti quei luoghi istituzionali deve esserci un paziente che rappresenta quella patologia. Allora, qui se posso fare un appello, perché questa è un po' la nostra lotta, noi le disposizioni sono state fatte, c'è un registro unico, si chiama RUAS, Registro Unico delle Associazioni per la Salute, e qui faccio ancora un invito al Ministero e dico, perché lo abbiamo già fatto ufficialmente, date, pubblicate i criteri, a distanza di un anno e mezzo ancora non sono arrivati i criteri, la maggior parte di noi li ha già, però ci vuole una ratifica, ci vuole una lista dei criteri che devono essere, che le associazioni devono avere per poter essere sedute in quei tavoli, e lì ci siamo.
1: E lì ci siamo. Intanto, l'ultimo sabato di giugno, lei è intervenuta nell'appuntamento appunto di Obiettivo Salute delle 12. Abbiamo parlato di Breast Unit, Europa Donna, si è mossa tantissimo, no? Per arrivare
2: ad avere i luoghi di cura.
1: Adesso dedicate. È partita un'indagine per valutare proprio lo stato di salute, diciamo, lo stato dell'arte delle Breast Unit. I risultati saranno pronti a novembre, noi seguiremo naturalmente tutta questa parte. Io la ringrazio di essere stata qui con noi.
2: Io ti ringrazio del suo impegno,
1: della passione, del ruolo importantissimo che state raccontando dell'associazione, di quello che fate. Buona giornata a Rosanna D'Antona, buona giornata a voi che ci avete seguito, e grazie. C'è Martin Garamoni in regia alla parte tecnica, Laura Manossi in assistenza in redazione. Noi intanto ci ritroviamo in TV, dopo il GR, sui nostri social, nelle nostre conversazioni private a Obiettivo Salute @radio24.it. Sapete che la vostra Nico è sempre qui. Buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Ma poi
0: Busconi. L'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Yeah!
8: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 7 luglio. Debole diminuzione della pressione, maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Previste invece delle isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 36 gradi, scarica l'app del meteo.it.
11: Zanzara Tour!
12: Avanti tutta!
13: Io mi rassegno!
12: Al peggio!
14: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert.
11: viaggiare il tuo business con InfoChart Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infochart.it.
19: Asimo, ma sei tornato? Oppure stai ancora in giro?
20: Finisce 4-1 per il Belgio contro gli Stati Uniti per il bene dello sport. Sport ferito comunque dalle esplicite pressioni del presidente americano, che ha fatto sospendere la squalifica della star americana Balogun telefonando a Gianni Infantino. Trump, che poi è partito per Ankara per il vertice NATO, dove si discute dell'impegno europeo anche economico nell'alleanza e dove l'Italia si confronta con i nuovi attacchi a Giorgia Meloni dalla Casa Bianca. L'Ucraina nel frattempo chiede nuovi sistemi di difesa antiaerea per reagire ai bombardamenti sulle sue città e in particolare sulla capitale. Questo è 24 Mattino, sì, sono tornato e possiamo iniziare.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Una giornata martedì difficile, difficile.
2: Oh, media, media, dai.
3: Lukaku! Chiude ogni discorso Romelu Lukaku. 4-1. Finisce qui un Belgio dominante. Finisce il cammino di Team USA.
2: E anche di questa sceneggiata Trump infantino ci arriviamo tra un attimo. Ma oggi ho intenzione di farvi, di infastidirvi subito, come è giusto che sia il martedì, che è una giornata un po' così, come dice l'ascoltatrice. Oggi La Repubblica, pagina 27, fa scrivere un pezzo a Emma Bonotti che trovo molto interessante. Visto che ci siamo lasciati venerdì ancora con la storia, il petrolio scende ma i carburanti non scendono, viene presentato un meraviglioso confronto all'interno delle città italiane tra vari distributori, e si va dagli 1,799 al litro agli 1,999, quindi quasi 2 euro per Milano, e più o meno trovate le stesse differenze a Napoli, a Roma, 20 centesimi di differenza. Il mercato, care amiche e cari amici, funziona, c'è concorrenza. E le differenze di prezzo dipendono da tanti elementi che non sono necessariamente il prezzo del greggio o non solamente quello. Intanto aspetto la scomunica di Sebastiano Barisoni e quindi lo scisma. Non so in che forma possa arrivare, però al limite mi licenziano, che dobbiamo fare?
4: Bravo Simone.
2: Dunque, invece, una cosa più seria, un po' più seria. Ora, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che si ragioni su come va gestita l'immigrazione, come vanno gestiti gli stranieri che arrivano nel nostro paese, quanti casi di marginalità ci sono, come l'uomo che ha che probabilmente aveva commesso lo stesso gesto a Londra, che è stato arrestato per aver accoltellato una persona. Lamin Saidi. Accusato del tentato omicidio di un uomo di 55 anni a Milano. Forse era stato detenuto in Gran Bretagna per motivi simili. Ma mi piacerebbe che, non dico lo stesso spazio, ma almeno metà dello stesso spazio fosse dedicato anche a casi opposti. Per esempio, Savona, un ragazzo di un uomo di 36 anni di origine marocchina, accoltellato a morte da un uomo di 52 anni italiano, probabilmente per un dissidio su un asciugamano, in spiaggia con i bambini che giocano là accanto. Allora, abbiate pazienza, Dato che di crimini ne commettono in quantità notevole anche gli italiani, da Palermo arriva notizia che un altro uomo che è stato accoltellato ed è stato ucciso è stato ucciso da tale Francesco Cusumano, che era in carcere, che doveva essere in carcere e in carcere non era, perché si era reso protagonista di un'aggressione ad un avvocato che aveva afferrato da dietro, l'aveva picchiato a sangue e poi gli aveva quasi staccato il naso con un morso. Scusate se a quest'ora, magari mentre state facendo colazione, vi do dei particolari un po' grezzi. Ecco, mi piacerebbe che, non dico lo stesso spazio, ma almeno la metà dello spazio fosse dedicato a vicende di questo genere, perché poi ci troviamo in prima pagina, a nastro, dappertutto, l'allarme sicurezza rilanciato, guardate, non solo dai giornali di destra, ma anche dal centro-sinistra, quando si tratta di stranieri, e poi quando si tratta di italiani le cose spariscono sostanzialmente dalle cronache. Ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti di martedì 7 luglio. C'è Carmelo Laurice alla regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Inea, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, e ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. In quale pazzesca branca del multiverso siamo finiti? È quella nella quale il presidente americano telefona al presidente della FIFA per dirgli di sospendere la squalifica su un giocatore degli Stati Uniti che deve affrontare negli ottavi di finale, la squadra deve affrontare il Belgio, è successo questa notte, appunto negli ottavi di finale dei mondiali. La FIFA domenica ha annunciato di aver annullato appunto la squalifica, non annullato, scusate, sospeso, perché può fare solamente questo, di una giornata che era stata inflitta all'attaccante della nazionale degli Stati Uniti Balagan. La sospensione era dovuta a un'espulsione durante una partita contro la Bosnia Erzegovina. Il fatto è stato confermato da Donald Trump con la massima serenità, tra l'altro essendo americano, senza offesa per gli americani che sicuramente, che magari, o gli italo-americani sono all'ascolto, che potrebbero essere all'ascolto e che magari di calcio ne sanno tantissimo. Ha fatto tutto un lungo discorso nel quale ha detto, beh, Trump dice, mi sembrava incredibile che un giocatore potesse essere squalificato per una partita che non ha ancora giocato, non avendo chiaro quali sono le regole del pallone. Evidentemente, comunque, ha chiamato Gianni Infantino. Gianni Infantino ha fatto pressione per sospendere questa squalifica. Servito a niente, come avete visto, 4-1 per il Belgio passa ai quarti e nessun problema. Cosa è successo? C'è l'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA, il quale prevede appunto che si può sospendere la squalifica, e poi se si commette un altro fallo di quel genere, un'altra infrazione della stessa natura, la squalifica appunto viene confermata. Tenete presente che era la prima volta dal 1962 che succedeva una cosa di questo genere. Era successo in passato con Garrincha, che poté giocare la finale del mondiale contro la Cecoslovacchia nonostante un fallo commesso durante la semifinale contro il Cile. A dire, per dirvi il vero, a quell'epoca il regolamento era diverso, cioè la squalifica non era prevista in automatico. Ci furono anche all'epoca delle pressioni politiche. Le pressioni politiche arrivarono dal paese ospitante, il Cile. Tra l'altro il Cile, che era stato sconfitto in semifinale, quindi in qualche modo per senso di rivalsa il presidente cileno avrebbe avuto tutto l'interesse a non far giocare Garrincha. Intervenne anche, a quanto pare, il governo peruviano, perché la testimonianza dell'arbitro era fondamentale e l'arbitro era peruviano, e quindi in quel caso intervenne il presidente peruviano. Così succede, così funziona ormai in questo mondo. Il commento del presidente della Federcalcio Malagò.
4: siamo andati molto oltre quello che erano, diciamo, le fantasie, l'umana immaginazione. Ammesso e non concesso che ci sia la più grande buona fede sulla faccia della terra, non esiste nessuno che può credere a questa dinamica così, diciamo, così terza, così indipendente, così laica, proprio perché questo è avvenuto a fronte quantomeno di una indicazione, segnalazione, suggerimento da parte di Trump, e questo è in assoluto sbagliato.
2: Poi ci sono le cose serie, perché poi il presidente americano andrà ad Ankara, non so se con lo stesso spirito, ma a quanto pare sì, cioè l'interpretazione dell'idea di politica estera di Donald Trump funziona un po' in questo modo, però insomma sarà ad Ankara per il vertice della NATO. I temi in agenda sono quelli che potete immaginare: il futuro del sostegno all'Ucraina, il nuovo equilibrio tra gli Stati Uniti e l'Europa, il rafforzamento del cosiddetto fianco sud, il ruolo della stessa Turchia, in una fase nella quale l'Ucraina sta chiedendo maggiori aiuti e maggior supporto, non tanto e non solo per quanto riguarda le armi d'attacco, sulle quali mi sembra che stia provvedendo da sola, riuscendo a di fatto isolare o quasi dal punto di vista energetico la Crimea, che è stata occupata illegalmente dalla Russia nel 2014, sta riuscendo a colpire in profondità le infrastrutture energetiche russe, ma per la difesa. Insomma, nei giorni scorsi ci sono stati altri 26 morti in Ucraina per i bombardamenti dei russi e per i bombardamenti con missili balistici, per reagire ai quali serve l'antiaerea, servono i Patriot, e Zelensky sta continuando a chiedendo supporto, appunto semplicemente per difendersi. I sostenitori di Kiev, secondo i programmi, dovrebbero fornire 40

0: Nella spesa per la difesa, l'Italia si presenta con il 2,8% in spese militari, di cui lo 0,71% di voci che riguardano la sicurezza interna. Dal governo al momento non ci si sbilancia su quale sarà l'impegno di spesa, anche perché è tema di discussione all'interno dell'esecutivo. Esecutivo, tra l'altro, che si prepara ad un anno elettorale, quindi non è un argomento facilmente spendibile, evidentemente. Le parole di Crosetto sugli impegni dell'Italia a Sky TG24.
1: Questa è la prospettiva che deve avere un ministro che pensa di lavorare per il paese, non per il consenso momentaneo o, ripeto, per le chiacchiere da bar. Per cui non c'è nulla di cui dobbiamo vergognarci o per cui non abbiamo rispettato le parole, le stiamo rispettando anche in modo intelligente. Tant'è che con i nostri ragionamenti abbiamo fatto cambiare anche man mano le tattiche NATO ed europee, portando nuove idee, facendo vedere come la difesa deve costruirsi per il futuro e non in base a quello che avevamo deciso 5 o 10 anni fa, perché è cambiato completamente il mondo.
0: Così dunque Crosetto, che sulla questione delle nuove parole di Donald Trump contro la Presidente del Consiglio, tra l'altro insultanti e sessiste, dice non reagiremo più, in sostanza.
1: Nessuna reazione. No, nessuna in particolare. Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra Stati. Le persone passano, i rapporti invece devono rimanere, l'importante è mantenere unita l'Alleanza Atlantica e l'Occidente, per cui non ho pensato nulla, ho guardato altro.
0: Così è Crosetto, posizione e tendenza confermata anche da altri ministri, come il ministro degli esteri Tajani. Chiudo prima del traffico dicendovi che ieri è stata un'altra giornata difficile sulla rete ferroviaria, come sapete perfettamente. Un guasto alla stazione centrale di Milano ha generato ritardi fino a un'ora, la soppressione di diverse corse, un inconveniente tecnico lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni ad alta velocità intercity e regionali in transito, che poi è la linea che deve essere usata in questo momento, nel quale è iniziato il cantiere che di fatto divide l'Italia in due, quello di Firenze per il lavoro di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Sarà un'estate non facilissima, Salvini.
2: Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità, più moderna, puntuale, veloce e sicura.
0: Ci saranno altri cantieri estivi, dal 2 al 16 agosto sulla Milano-Venezia, interruzione di 2 settimane tra Verona e Vicenza, tra Milano e Bologna dal 10 al 17 agosto interruzione di 8 giorni tra Piacenza Est e Melegnano, come sapete anche la linea Milano-Genova ha una serie di stop. Il traffico.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code sulla A4 nel tratto Padova-Venezia tra l'innesto con la tangenziale di Mestre a Rino in direzione Padova e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e l'innesto con la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Sempre a causa di un incidente, traffico lento sulla A1 nel tratto Firenze-Roma tra l'innesto con la diramazione Roma-Nord e Ponzano-Romano in direzione Firenze, poi sulla diramazione Roma-Sud si procede lentamente per lavori tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e San Cesario in direzione del Grande Raccordo Anulare. Tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
4: 24 mattino.
6: Simone, Trump infantile vorrei dire.
7: Già. Gli italiani commettono dei reati, non è che lo impariamo questa mattina, è che non se ne può più di avere il 1000% dei reati in più dovuto a una minoranza di stranieri che non sono persone che si vogliono adattare, che non hanno nessuna intenzione di integrarsi, non sono una risorsa, sono una disgrazia.

0: Grazie.
1: Allora, a parte che non è il 1000% in più, ma caro ascoltatore, quello che dico è questo: innanzitutto un tema di dare rilevanza anche a fatti di questo genere, perché un po' non si può fare una campagna, diciamo, stampa e politica su un caso o due casi o tre casi o quattro casi e ignorare completamente quello che avviene da altre parti. Dico semplicemente questo, cioè dare la giusta rilevanza. Questo è il primo punto. Poi il discorso sarebbe molto più complesso, cioè il dove si sviluppa un clima favorevole ai reati, nella marginalità, tanto per dare un'idea, e quanti di questi stranieri vivono in una situazione di marginalità economica, sociale e via dicendo. Anche questo è un elemento da considerare. E quanti stranieri vivono in Italia senza commettere alcun reato e tenendo in piedi questo paese? Sono tantissimi. Allora, se riusciamo a rallentare sul clima d'odio e a ragionare sul fatto che anche sull'immigrazione si possono fare dei ragionamenti che non prescindano dal fatto che ci sono dei problemi, ma che insieme tengano, diciamo, un equilibrio, beh, forse è sano per il paese.
2: E io che pensavo che anche lei fosse a vedere Ultimo e non a Wimbledon.
1: No, invece era Wimbledon. No, no, non è vero, non è vero. Una calunnia questa.
3: L'ho detto, ho messo una cosa su Instagram apposta per questo.
1: Allora, Elena Bonetti, deputata, presidente di Azione, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
4: Buongiorno a tutti.
1: Stiamo parlando in questi giorni, si sta parlando molto di legge elettorale, ce ne siamo occupati venerdì, se non vado errato, una discussione tra chi è a favore delle preferenze e chi contro. Lei è cofirmataria insieme a persone, a donne di tutte le parti politiche, di una sorta di appello, se così vogliamo chiamarlo, contro le preferenze. Dite, penalizzano le donne. Perché?
4: Intanto non lo diciamo noi che penalizzano le donne, lo dicono i dati e l'evidenza ampiamente dimostrata. Anche in Italia, faccio un esempio, in Parlamento siamo il 34% le donne, mentre nei consigli regionali, dove si votano con le persone con le preferenze, con la doppia preferenza di genere, si arriva soltanto ad un quarto delle donne elette. E la questione è molto chiara: la campagna con le preferenze è una campagna che premia chi ha reti personali, visibilità, soldi da spendere per campagne personali molto costose. E su questi tre punti, potere, visibilità e soldi, le donne italiane purtroppo sono in una condizione svantaggiata rispetto agli uomini, e quindi è come se in una corsa noi avessimo due concorrenti, uno dei due lo si fa partire indietro rispetto all'altro. Non è una corsa davvero competitiva e soprattutto non si seleziona il merito in questo modo.
1: Senta, oggi al Foglio un europarlamentare del PD, Lucia Annunziata, dice questo sulle preferenze, sui voti che ricevono. Il fatto che le donne ne prendano meno andrebbe sfidato, non fosse altro che per contare, se è un dato vero, il solito meccanismo di banalità assortite. E dice che in sostanza la vostra posizione è, leggo tra virgolette, una posizione subalterna.
4: Ma guardi, diciamola così, Lucia Annunziata è una donna che ha preso molte preferenze quando si è candidata. Non tutte le donne italiane arrivano alla politica come volti noti del giornalismo anche televisivo, quindi conosciuto da milioni di telespettatori, e con un passato da presidente della RAI. Le donne italiane sono donne che purtroppo sono troppo spesso in posizioni lavorative con bassi salari, sono donne anche che fanno fatica magari a mantenere la carriera, sono donne che non hanno quel tipo di visibilità. E quindi o hai delle reti personali già costruite, perché magari sei già un volto noto della politica, perché magari sei entrata in Parlamento non eletta magari come le preferenze, oppure sei, come dire, in qualche modo legata a reti personali ereditate di altri, oppure te le devi costruire da sola. Io e le altre colleghe, ma in realtà ripeto, i dati, che non sono banalità, sono dati scientificamente provati, dimostrano che per le donne questo è uno svantaggio rispetto agli uomini. D'altra parte Spesso anche chi oggi critica questo argomento è in prima linea, Simone, a commentare e limitarsi troppo spesso solo a commentare i dati che dicono che nel nostro paese siamo uno dei paesi con il maggiore gap salariale tra le donne e gli uomini, siamo agli ultimi posti europei proprio sul tema della parità tra donne e uomini.
1: Senta, lei come scioglierebbe il tema? Oh, posto, mi scusi, no, prima di questo, ci sono altre, sempre dal lato dell'Europarlamento, viste, soprattutto dell'Europarlamento, penso a Gualmini, Picerno, che si dicono diciamo contrari a questa vostra posizione. Prima faccia prima solo una risposta a questo e poi ho un ultimo punto.
4: Ma diciamo, l'argomento che le colleghe pongono è un argomento ovviamente che è comprensibile per persone che sono state elette, beh, la Gualmini per prima volta all'Europarlamento, Pina Picerno invece arriva a essere eletta dopo essere stata parlamentare, tra l'altro anche con una campagna elettorale importante sulla sua figura, si ricordano le 5 donne capolista che Matteo Renzi nel 2014 aveva scelto di mettere proprio per dare un volto a quella campagna, e quindi capisco la loro posizione. Il tema è che donne che arrivano ad essere elette, che hanno quindi un punto di forza, io sono presidente di un partito, eletta ad un congresso, sono stata ministra in 2 governi, capisce che il problema non è il mio profilo politico, il profilo politico delle altre colleghe. Il problema è che noi, da donne anche che ce l'hanno fatta, ci dobbiamo porre la domanda: ma come possiamo aiutare le altre donne a farcela? Cioè, io non vedo perché dobbiamo assumere che le donne nel nostro paese debbano lottare più degli uomini, anzi spesso debbano lottare per quello che agli uomini è dato di diritto. Pensi se l'avessero fatto le 21 madri costituenti sui 556, dove saremmo arrivati con questo ragionamento?
1: Senta Bonetti, qual è un modo per equilibrare la volontà di scelta dei cittadini con, diciamo, del parlamentare che li rappresenti e diciamo un equilibrio di questo tipo? Cioè, come si fa senza le preferenze, secondo lei?
4: Certo, questo è il punto, perché la richiesta di trasparenza e di poter contare nel voto per i cittadini è una richiesta giusta e doverosa. Ci sono tanti altri meccanismi, ci sono i collegi uninominali, ci sono i collegi stretti con i listini corti in alternanza. Io per esempio ho proposto, mettiamo una quota diciamo di capilista e anche di candidati, quelli dell'uninominale, che sia 50 donne e 50 uomini, in modo tale da aumentare il numero di donne elette, ma nello stesso tempo di dare un potere di decisione ai cittadini. Facciamo finalmente una legislazione che imponga ai partiti di rispettare la Costituzione, cioè di avere un metodo democratico nella selezione anche dei candidati e della classe dirigente, per non far sì che accada quello che alcuni accusano che accada, cioè che decide il segretario o la segretaria di partito. Ecco, questi sono degli elementi che possono essere messi in campo. Tra i tanti metodi possibili, le preferenze sono quelle che penalizzano le donne. Ecco, io dico, scegliamone un altro che non vada proprio a penalizzare le donne. Dopodiché, tra l'altro, nelle elezioni regionali, se mi permette quest'ultimo commento, dove si vota con le preferenze, non è che l'astensionismo non ci sia, anzi è ancora più alto, quindi le preferenze non sono la soluzione. Mettiamoci a tavolo, se c'è la volontà una soluzione si può trovare, d'altra parte un po' questa è la direzione di questi anni di miglioramento.
1: Grazie Elena Bonetti, parlamentare, presidente di Azione, per essere stata con noi. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Le 6:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: oggi il vertice NATO con l'incognita Trump. Rutte chiede piani per arrivare a spese per la difesa al 5% del PIL, cita l'Italia. Attentato a Ranucci, indagato e perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, per IPM sarebbe il mandante. Mondiali ai quarti, sarà Spagna-Belgio, eliminate Portogallo e Stati Uniti, bufera sulla FIFA per il rosso sospeso all'attaccante americano. E Ital Tennis anche a Wimbledon, vincono Cobolli e Paolini, oggi torna in campo Sinner contro Struff. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo la questione ucraina, ma soprattutto le spese per la difesa dei paesi alleati. C'è poi la questione dei rapporti attuali tra Roma e la Casa Bianca, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che arriva in Turchia dopo il nuovo attacco di Donald Trump. Sentiamo.
1: Si preannuncia teso e complesso il 36esimo vertice NATO che si tiene oggi e domani ad Ankara in Turchia. Sul tavolo dei 32 paesi membri dell'alleanza e il sostegno all'Ucraina, anche se il tema principale saranno gli investimenti nella difesa, con l'ombra delle minacce crescenti di Donald Trump sul ruolo degli USA nella sicurezza europea a medio e lungo termine. Al di là dello slogan del summit, un'Europa più forte in una NATO più forte, è suspense su ciò che dirà Trump. Gli alleati aspettano di sapere quale sarà la misura del ritiro americano dall'Europa e se davvero Washington garantirà il suo sostegno in caso di attacchi solo ai paesi cosiddetti amici. Quel che è certo è che gli USA vogliono ora impegni più precisi per raggiungere il 5% della spesa del PIL, lo ha chiarito ieri il segretario generale della NATO Rutte in conferenza stampa.
2: Here in Ankara I expect nations to present credible plans to reach that 5% goal.
1: Qui ad Ankara mi aspetto che le nazioni presentino piani credibili per raggiungere una spesa per la difesa pari al 5%, ha detto Rutte, specificando che l'aumento deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto all'Ucraina, la nostra sicurezza è legata a quella di Kiev, ha detto il segretario generale della NATO. Chiesta dall'Ucraina, dopo gli ultimi sanguinosi raid russi, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Putin vuole finire la guerra, ha dichiarato Trump dopo aver sentito sabato al telefono il suo omologo russo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Giorgia Meloni arriverà al vertice NATO di Ankara dopo l'ultimo attacco di Trump e diversi nodi da sciogliere, a cominciare dalle spese per la difesa da aumentare al 5% del PIL entro il 2035, come concordato lo scorso anno dai paesi dell'Alleanza Atlantica. Roma si presenta con una spesa al 2,8% con uno 0,71 in più per la sicurezza interna e non prima di settembre deciderà sull'uso del prestito europeo SAFE da 150 miliardi. Il vertice NATO di Ankara si preannuncia delicato non solo per i temi in discussione. Trump è attaccato ancora una volta a Meloni con un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni e un commento: serve un ordine restrittivo, ordine che negli Stati Uniti vieta di avvicinarsi a una persona. Un nuovo attacco dopo quello del G7 di Evian nel mese scorso, Giorgia Meloni replicò a Trump che l'accusava di averlo implorato di fare una foto insieme. Questa volta invece Palazzo Chigi ha scelto la linea del silenzio, mentre i ministri non mettono in discussione i rapporti con Washington. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Le opposizioni esprimono solo solidarietà a Giorgia Meloni. Le dichiarazioni di Trump sono da respingere al mittente, dice il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo, ma Meloni, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà il 15 e 16 luglio a Roma. Intanto, l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha fatto sapere che un proiettile non identificato ha colpito una petroliera che si trovava a largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, provocando un incendio. E ieri Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni, per consentire al Comitato Tecnocratico Palestinese, previsto nel piano del Board of Peace, di assumere il controllo amministrativo della striscia. Andiamo in Venezuela, dove il bilancio ufficiale dei terremoti è salito a 3.535 morti, con quasi 17.000 feriti. Secondo le autorità, gli sfollati sono circa 18.000. In Francia oggi giornata decisiva per le speranze presidenziali della leader di destra Marine Le Pen.
4: Le ambizioni presidenziali di Marine Le Pen sono appese alla sentenza che sarà pronunciata oggi a Parigi. La Corte d'Appello dovrà decidere se confermare o meno la condanna a 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale e all'ineleggibilità, decisa in primo grado nell'ambito del processo sulla sottrazione di fondi europei da parte del Rassemblement National. Un verdetto che, se convalidato, vedrebbe Le Pen costretta a rinunciare al sogno di correre per la 4ª volta per l'Eliseo, dove è data come grande favorita. Al suo posto scenderebbe in campo Jordan Bardella, suo fedelissimo, anche lui in alto nelle intenzioni di voto. Il delfino di Le Pen si è detto ieri sera sereno e pronto ad assumere le conseguenze del verdetto. Intanto, il campo dei macroniani mostra indifferenza. In politica, gli avversari non si scelgono, ma si combattono, ha detto a France Info la portavoce del governo, Maud Brejean, che ha già dato il suo sostegno alla candidatura di Édouard Philippe, ex premier di Emmanuel Macron. Il presidente, che non potrà ripresentarsi dopo 2 mandati, avrà come aspirante successore anche un altro ex primo ministro, Gabriel Attal, mentre a sinistra continuano a fioccare le candidature. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranuccio avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe il mandante dell'attentato.
5: Per i PM di Roma che lo hanno iscritto nel registro degli indagati sarebbe Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista e editore, il mandante dell'attentato dinamitardo contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. I carabinieri che indagano su mandato della procura distrettuale antimafia sarebbero arrivati a lui subito dopo l'arresto la scorsa settimana dei 4 presunti esecutori dell'attentato. A Lavitola sono stati sequestrati cellulare e PC alla ricerca di ulteriori elementi utili a stabilire il movente e l'identità di un altro possibile complice, forse l'intermediario che si sarebbe fra l'altro occupato di pagare migliaia di euro per il blitz dinamitardo e di favorire poi la fuga degli attentatori, una giovane coppia e 2 uomini finiti tutti in manette fra Napoli e Avellino. Detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, i reati contestati al gruppo dai magistrati che sono tornati anche ad ascoltare il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di vicende giudiziarie legate alla politica, alcune delle quali culminate con condanne per diversi reati, dalla truffa ai fondi pubblici alla corruzione. Tra gli episodi più noti, il tentato ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oggi riunione a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl. Intanto inviati gli ispettori all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale della sostanza.
3: Annunciato nei giorni scorsi, Palazzo Chigi si riunisce per un incontro sull'attuazione del piano antifentanyl. Allo studio anche il reato di omessa custodia dopo il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. L'obiettivo è rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e dei controlli. Presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto dalla farmacia della struttura di via Fulda, 80 fiale che sul dark web fruttano 20.000 dosi dell'oppiaceo letale. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude poi un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si è consegnato ai carabinieri di Lambrate nel Milanese il presunto aggressore che ha coltellato un 36enne in spiaggia. Savona.
6: È un 52enne italiano, il presunto killer di Yassim Mirinioui, questo è il nome del magrebino di 36 anni, morto ieri poco prima dell'alba nonostante un intervento chirurgico d'urgenza. Un omicidio che ha sconvolto la comunità savonese, una lite feroce, hanno riferito alcuni bagnanti che sono stati testimoni di quanto accaduto sulla spiaggia libera affollata in pieno giorno domenica pomeriggio. Lite degenerata quando l'aggressore ha tirato fuori il coltello ferendo all'addome il 36enne, pare un senza fissa dimora che si trovava con la sua sua tenda in quella parte di Arenile. Una ferita profondissima, letale. Il maghrebino si è accasciato a terra ed è riuscito a trascinarsi per qualche metro vicino all'area giochi. L'aggressore è scappato, salvo poi costituirsi ieri pomeriggio con una telefonata al 112. È stato rintracciato a Lambrate in un bar vicino al parco della Rimembranza. Intanto gli operatori degli stabilimenti balneari della zona hanno rilanciato l'allarme sicurezza, denunciando una situazione, a loro dire, ormai ingestibile da tempo anche per via dei molti accampamenti abusivi nelle spiagge libere. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: C'è chi parla di odissea dei treni, ieri con ritardi e guasti da Milano a Firenze. È un periodo di vacanze e spostamenti, ma anche dunque di cantieri e disagi per chi viaggia.
7: Si apre un'altra giornata a rischio per la circolazione ferroviaria con la chiusura di Ponte Alpino a Firenze, il 50% in meno dei convogli che transitano dal capoluogo toscano e tempi di percorrenza più lunghi di circa 90 minuti rispetto a quando la linea è completamente disponibile. Ieri i disagi sono stati contenuti con i servizi navetta fra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, però un guasto alla linea tirrenica ha causato ritardi su alcuni convogli dell'alta velocità. La sindaca Sara Funaro ha parlato di giornata impegnativa, ma con un primo bilancio positivo. I lavori iniziati domenica alle 23 proseguiranno fino alle 4 di venerdì 10 luglio ed è un intervento ritenuto fondamentale dal ministro dei trasporti Matteo Salvini. 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura. All'attacco invece l'opposizione, che parla di guasti e ritardi che sono diventati ormai la regola. Ieri alla chiusura dello snodo fiorentino si sono aggiunti disagi per i passeggeri a Milano, prima per un guasto alla stazione centrale e poi a Rogoredo, problemi del tutto indipendenti dalla chiusura di Ponte Alpino. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: Una sentenza che coinvolge un volto dello sport italiano. Il Tribunale di Trapani ha condannato il pesista azzurro e medagliato olimpico Antonino Pizzolato per violenza sessuale di gruppo.
8: 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo è la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani ad Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Insieme a lui sono stati condannati alla stessa pena anche Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Secondo l'accusa, i 4 avrebbero abusato sessualmente di una turista finlandese di 27 anni la notte del 22 luglio del 2022 all'interno di una casa vacanze nel Trapanese. La giovane denunciò subito quanto accaduto, dando il via alle indagini e al processo. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 10 anni per tutti gli imputati. Dopo la sentenza, l'avvocato della parte civile ha parlato di un passaggio importante, sottolineando come la decisione restituisca centralità alla voce, alla dignità e al coraggio della vittima. I difensori dei 4 condannati hanno già annunciato il ricorso in appello. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trapani.
0: E adesso la pagina sportiva, partendo dai mondiali di calcio, dove nelle ultime ore non si è parlato solo di sport, protagonista anche su questo fronte sempre Donald Trump.
9: Venerdì sera, ore 21 italiane, Los Angeles. Data, orario e luogo per Spagna-Belgio, il quarto di finale prodotto dalle sfide di questa notte italiana. Le furie rosse mandano in frantumi il sogno mondiale del 41enne Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo. 1-0 per gli iberici a Dallas, decide Merino al 90esimo. CR7 opaco e quasi in lacrime al fischio finale. A Seattle ci sono voluti Trump e il caso Balogun per svegliare gli uomini di Rudy Garcia. L'attaccante americano del Monaco gioca malgrado l'espulsione contro la Bosnia e grazie al diretto intervento tra mille polemiche del presidente statunitense sul numero uno della FIFA Gianni Infantino per congelarne la squalifica. Ma il vero protagonista è l'atalantino De Ketelaere, per lui doppietta nella prima mezz'ora inframmezzata dalla punizione di Tillman, nella ripresa le reti di Van Aken su errore del portiere Freese e di Lukaku allo scadere fissano il 4-1 per il Belgio e chiudono il mondiale degli Stati Uniti.
10: The explanation is so easy. It wasn't our day. In a collective and individual. Of course, the principal, you know, responsible is myself.
9: Cosa è accaduto? La spiegazione è semplice, non era la nostra giornata e il principale responsabile sono io, dice nel dopogara al CT a stelle e strisce Pochettino. Ma sui social già si parla di maledizione Trump, che dal football al soccer al basket ogni volta che fa il tifo per una squadra la fa perdere. Superstizioni a parte, oggi si chiudono gli ottavi, alle 18 italiane, Argentina-Egitto, alle 22 Colombia-Svizzera. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E delusi dal calcio per la mancata partecipazione della nazionale mondiale, gli italiani possono continuare a consolarsi con gli azzurri del tennis che vincono anche a Wimbledon. Oggi torna in campo il numero uno al mondo, Jannik Sinner.
11: C'è l'ostacolo Struff sulla strada di Jannik Sinner nei quarti a Wimbledon. Il 36enne tedesco non si era mai spinto così avanti in uno slam. Per l'azzurro, un avversario non affrontato negli ultimi due anni. Ultimo precedente, vittorioso per Sinner, sull'erba di Halle. Si comincia alle 14 in apertura del programma giornaliero. Torneranno invece domani in campo, sempre nei quarti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano, dopo aver battuto De Minaur, si troverà di fronte il britannico Ferry, wild card e rivelazione del torneo. E intanto in conferenza stampa Cobolli ha rivendicato i risultati raggiunti nell'ultimo periodo.
12: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanta a me, e questo è un bene, poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
11: Per Paolini, apparsa rigenerata rispetto a un'annata in chiaroscuro, invece l'avversaria nei quarti sarà l'Ucraina Kostyuk. Finita l'avventura nel torneo di doppio di Simone Borelli e Andrea Vavassori, eliminati negli ottavi. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricio alla regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, GR 24, torna alle 7:59.
13: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: 24 mattino.

0: probabilmente c'è da fare un po' più di scuola, in maniera che sia le donne che vanno a candidarsi abbiano un certo tipo di politica e di visualità diversa, sia le persone che vanno a votare abbiano la possibilità di votare persone capaci.
1: Ho una domanda che vuole essere seria, ma considerando le condotte di Trump negli ultimi mesi, ma anche da inizio mandato probabilmente, no? Mi chiedo, ma c'è un limite oltre il quale si possa davvero ritenere che valga la pena approfondire il profilo psicologico, cioè di salute mentale del Presidente degli Stati Uniti?
2: Ma, teoricamente sì, però questo è strettamente collegato alla sua forza politica, anche parlamentare ovviamente.
3: Bene, Salvini è venuto sul ponte, ha fatto il ponte alpino lì, ferroviario vicino a Firenze, basta, no? Contento? Può finire il suo mandato in pace.
2: È piatta la sua. Dove il riferimento dell'ascoltatore è ai lavori che si stanno effettuando sulla linea di Firenze, il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, quello che sta creando un po' di disagi perché lo si sta rifacendo, lo si sta sostituendo. Ma era previsto, e ne abbiamo parlato tante volte quest'anno, di come l'accelerazione sul piano nazionale di ripresa e resilienza e i lavori sulla rete ferroviaria stiano inevitabilmente, quasi inevitabilmente, creando dei disagi. Qua non si vuol dire che va tutto bene, che è tutto perfetto, che tutto funziona, lo sappiamo perfettamente che non funziona, sappiamo perfettamente che ci sono i ritardi, tutti noi ne abbiamo subite le conseguenze in qualche momento. Però è un pezzo di questa fase di lavori e quindi ci tocca, vedremo cosa succederà dopo, perché poi è quello che sarà da valutare. E poi le molte domande che arrivano su questo sono sempre: ma perché per forza d'estate, quando la gente si muove per le vacanze? Perché è meglio d'estate, quando la gente si muove per le vacanze, che quando la gente si muove per andare al lavoro? Poi capisco che quando arrivi ti vuoi riposare e ti fai 8 ore di treno e, diciamo, santifichi le feste, ecco. Però è vero che se hai un appuntamento importante di lavoro e il treno ci mette 8 ore invece di 4, è un po' più difficile. È mercoledì 7 luglio, sono le 7:20 minuti, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Cioè Carmelo Lauricelli, regia Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, le aperture dei giornali di oggi in larga parte dedicate ancora al presidente americano e oscillanti tra il tema della FIFA e dell'intervento per far riammettere l'attaccante americano alla partita che poi si è giocata questa notte, come avete sentito in GR24 è finita comunque con un 4-1 per il Belgio, e le questioni che riguardano la NATO. Il Sole 24 Ore, che pure nella fascia alta si dedica alla NATO e ai piani di riarmo concreti e credibili chiesti da Mark Rutte, il segretario generale, dedica però l'apertura all'effetto del piano nazionale di ripresa e resilienza sulla pubblica amministrazione. Se vi ricordate, avevamo accennato qualcosa con Gianni Trovati proprio da queste parti. Ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, poi naturalmente ci sono casi singoli negativi. Trump mani sui mondiali è infatti l'apertura di Repubblica. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump è l'apertura del Corriere della Sera. Il gelo tra Meloni e Trump è anche l'apertura del Messaggero. I timori di Meloni invece l'apertura della Stampa. Il gelo di Meloni, il Quotidiano Nazionale. Oggi la resa dei conti tra Trump e NATO, ma lui pensa a truccare il mondiale, è l'apertura di domani nato per sfasciare tutto, è l'apertura del giornale con Trump, con una foto di Trump, un fotomontaggio di Trump con un cartellino rosso. Le regole del gioco è il titolo del manifesto, che quindi mette insieme anche qua un po' tutto. A proposito di quello che è avvenuto, ancora sul tema della NATO, c'è il Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangino cannoni. Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Armi o bagaglie, il titolo di Avvenire. Al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Sono criminali, non matti, e bisogna rimandarli a casa, titola La Verità. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO, le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. Il vertice per guadagnare tempo è il pezzo che David Carretta dedica al vertice della NATO sul Foglio. Ad Ankara gli europei vogliono limitare i danni trampiani alla NATO. Scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA. È l'apertura dell'Unità con un pezzo di Franco Mirabelli, appunto. Pallone gonfiato, titolo del Riformista, ancora su Trump. Allora, fatemi, dato che è martedì, siamo così un po' in mezzo alla settimana, ci avviamo all'estate, ho bisogno di cose che mi facciano un po' divertire, e quindi io sto impazzendo da giorni, qualcosa avrete letto, avrete sentito in merito alla vicenda della suora di Palermo, l'indagine su suor Ninetta Cataldo, fondatrice di un istituto di Carini, appunto, siamo a Palermo. Ed è una storia che sta emergendo con fatica dalle pagine dei giornali, ma è la storia di una donna che ha ormai 88 anni, si sarebbe resa protagonista di una serie di truffe, di fatto chiedendo denaro o beni di vario genere ai fedeli, minacciandoli, dicendo che Dio li guarda e che corrono dei rischi, attenzione. Allora, Salvo Palazzolo entra nelle pagine palermitane di Repubblica, pagina 7, dentro la storia. Suor Ninetta ha 88 anni ed è finita sotto inchiesta per truffa. Mi faceva delle vere e proprie minacce, ha messo a verbale la sua ex collaboratrice, ma non è solo l'ex collaboratrice. Madre Antonina utilizzava lo stesso metodo con tutti, ha raccontato un'altra vittima, paventando dei rapporti diretti con il Signore, riusciva ad ottenere ingenti somme di denaro o utilità di varia natura, come ad esempio gioielli. In molti casi non si trattava di offerte, ma di vere e proprie pretese. Minacciava le persone che se non avessero consegnato il denaro avrebbero avuto delle gravi conseguenze da parte di Dio, ha proseguito il testimone. Ad esempio malattie, perdita del lavoro, interruzione del matrimonio. Ha aggiunto questa testimone: qualche volta suor Antonina si faceva consegnare oggetti preziosi sostenendo che fossero maledetti o che c'erano delle fatture, e poi lei li rivendeva, così ha accumulato ingenti somme di denaro. Un altro testimone ha parlato di abiti firmati che la suora si faceva comprare: maglioni di cashmere, vestaglie, abbigliamento intimo, anche in questo caso minacciando la punizione divina. Usava un linguaggio biblico, ha spiegato un'altra vittima, e sosteneva che erano direttamente Dio o altre entità celesti a chiederle di raccogliere il denaro da destinare ai bisognosi. Una donna che aveva adottato due bambini russi le diede nel tempo 8.000 euro, la suora diceva che i bimbi rischiavano di essere presi dal demonio proprio perché russi. Di più! Una famiglia era costretta a comprare buon cibo, prosciutto crudo, mozzarella di bufale, tonno pregiato. Addirittura a un parente del pentito Tommaso Buscetta disse invece che avrebbe dovuto fare tanta carità per espiare le colpe del congiunto. Beh, niente male, eh? Estorsione a una famiglia di quel tipo mi pare niente male. Vabbè, vorrei, c'è una vicenda della quale ci siamo occupati più di una volta da queste parti e che potrebbe allargarsi. Allora, tutti noi abbiamo a che fare in qualche modo col tema delle liste d'attesa, E vi avevo raccontato proprio qua in rassegna stampa, pescando alle cronache locali, la vicenda del Centro Unico Prenotazioni di Taranto, sul quale si sta indagando perché alcuni dipendenti di Sanita Service, che è questa società della regione che si occupa di tutti i servizi collaterali al sistema della sanità, avrebbero gestito il CUP come un sistema semiclientelare, favorendo tramite intrusione informatica, tramite l'utilizzo degli account, inserendo parenti, amici, forse ci sono anche dei casi di corruzione, ma su questo si sta indagando. Ora, Antonio Della Rocca, a pagina 5 del Corriere del Mezzogiorno, le pagine locali, ci racconta che le indagini si stanno estendendo agli altri CUP della Puglia e potenzialmente oltre i confini della regione, ed è per questo che mi sembra il caso di tornarci. La settimana scorsa, dice Della Rocca, c'è stata una riunione operativa con i vertici interregionali dei carabinieri del NAS, già all'opera da tempo a Taranto nel tentativo di stanare chi ha messo e probabilmente continua a mettere le mani sul sistema delle prenotazioni sanitarie, ricorrendo ad artifici tecnici e altre furberie a scopo clientelare. Gli inquirenti hanno ormai una percezione assai precisa di quanto in profondità abbiano messo radici stabili le pratiche illecite che vedrebbero protagonista un numero ancora indefinito di operatori di sanità service. Pratiche diffusissime in numerose ASL, apprende il Corriere da fonti autorevoli. Non solo Taranto dunque, anche in altre aziende sanitarie pugliesi e più in generale del sud Italia, sistemi collaudati di intrusione nella piattaforma CUP sembrano offrire a parenti, amici e amici degli amici scorciatoie per saltare la fila e ottenere le più svariate prestazioni sanitarie in tempi estremamente rapidi. Vedremo se tutto questo avrà un'evoluzione. E a proposito di ASL, sono spesso le ASL, come sapete, quelle che si trovano in coda alla classifica dei pagamenti alle imprese. Adesso ci andremo su parte di questa classifica. Intanto Gianni Trovati ci comunica dalle colonne del Sole 24 Ore a pagina 3 che finalmente, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la pubblica amministrazione sta pagando le fatture mediamente con 16 giorni di anticipo. Può sembrare, scrive Trovati, una fredda questione ragionieristica, ma non lo è, perché l'attesa dell'accredito influisce sulla vita delle centinaia di migliaia di imprese grandi, medie, piccole, e aggiungo io delle partite IVA dei singoli professionisti, che ogni giorno forniscono beni e servizi alle pubbliche amministrazioni e che in un passato non troppo lontano spesso in Italia sono arrivate a fallire per eccesso di crediti anziché per debiti, come accade normalmente, proprio per i mancati pagamenti degli enti pubblici. Per questa ragione l'Italia ha rischiato la seconda condanna da parte della Corte di Giustizia e una sanzione annuale per inadempienza delle regole europee che impongono di onorare i debiti commerciali in 30 giorni e in 60 nel caso della sanità. Questo anche per dirvi che poi parliamo sempre male dell'Europa, delle terribili regole che mette l'Europa. Tra le terribili regole che mette l'Europa c'è anche quella che le imprese e i liberi professionisti andrebbero pagati dallo Stato nei tempi giusti, perché poi di queste cose tendiamo a dimenticarcene. E dunque il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede delle scadenze precise anche per ottenere i soldi e collegate anche evidentemente a normative europee, ha imposto questo. La media appunto è diventata 16 giorni di anticipo. Naturalmente questa è una media. Cosa vuol dire? Che per esempio dal punto di vista del Ministero dell'Istruzione la media è di 4 giorni di anticipo. È chiaro che in questi 4 giorni di anticipo ci possono essere mille elementi, l'impresa che viene pagata a 60 giorni come l'impresa che viene pagata il giorno dopo, ovvio, e quindi è una media. Però la media è questa. La giustizia, per esempio, è in ritardo di 6,5 giorni in media sempre, e anche qua ovviamente c'è una grande variabilità, e ci sono enti territoriali che sono in una condizione disastrosa. Per esempio l'azienda sanitaria regionale del Molise paga mediamente a 154 giorni, con un ritardo di 94 giorni rispetto a quello che è previsto. La casa, l'ASL di Crotone ha 79 giorni, ma ci sono ottime notizie anche da territori del sud. Per esempio Agrigento, la provincia di Agrigento paga con 23 giorni di anticipo in media, quella di Benevento paga con 24 giorni di anticipo in media. Ma anche Crotone, la provincia di Crotone, che paga con 40 giorni di ritardo. Così è una situazione variegata, ma sicuramente questi 16 giorni di anticipo, se volete una buona notizia, sono una buona notizia. Una pausa.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
7: crolli improvvisi.
8: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: IRP.
13: Missione:
14: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
13: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su Eurosystem.it.
5: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 7 luglio. Debole diminuzione della pressione, maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Previste invece delle isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 36 gradi, scarica l'app del meteo.it.
16: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Elettrico, diesel o benzina?
0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Mattino.
3: Buongiorno, i lavori nel periodo estivo sono anche intelligentemente programmati per due motivi. Il primo è perché le giornate sono più lunghe, secondo perché il clima è più stabile, quindi è più facile mantenere la programmazione, soprattutto quando ci sono dei lavori complicati con delle tempistiche molto strette, vedi ad esempio il ponte a Firenze. In inverno, ad esempio, non potrebbe essere eseguito, comunque dovrebbe essere eseguito con delle tempistiche più lunghe, dando maggiore disagio.
2: Ottimo punto, grazie.
23: Secondo me il problema, Trump a parte, è sicuramente Infantino, che non ha né difeso né rispettato il suo ruolo e il ruolo della FIFA. Dovrebbe essere mandato via immediatamente.
2: Lo sappiamo che è imbarazzante. Guardi, cara ascoltatrice, facciamo un attimo una lista rapida, perché i bravissimi colleghi della redazione me l'hanno riportata qua. Allora, Carmelo, abbassiamo la musica e eccolo qua. Allora, uno dei primi casi in cui Infantino fu invitato da Trump senza alcuna ragione apparente a un evento politico di rilievo successe nel settembre del 2020 durante la cerimonia per la firma degli accordi di Abramo. Forse ve lo ricorderete, una cosa incredibile, cioè Gianni Infantino alla firma degli accordi di Abramo. Nel gennaio del 2025, al comizio che precedeva la cerimonia di insediamento di Trump, a luglio la FIFA aprì un ufficio nella Trump Tower di New York, aveva già una sede americana a Miami e non è chiaro quanto stia pagando di affitto di fatto alla famiglia Trump. A luglio dello scorso anno si giocava negli Stati Uniti il mondiale per club. Trump durante le premiazioni consegnò al Chelsea il trofeo finale e non lasciò mai il palco, nemmeno quando la squadra festeggiava. Infantino si è anche inventato, lo ricordate, il premio per la pace FIFA, destinato a coloro che grazie al loro impegno incrollabile e alle loro azioni straordinarie hanno contribuito a unire i popoli di tutto il mondo nella pace. Forse ricorderete a chi è stato assegnato questo premio FIFA per la pace, esattamente al presidente americano. Veniamo alle questioni di sicurezza e non solo. La vicenda di Lamin Saidi, l'uomo che ha accoltellato e ferito con una serie di coltellate, l'uomo di 22 anni ha ferito con una serie di coltellate un uomo di 55 anni a Milano. Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio accendono i riflettori su un'ipotesi di radicalizzazione. L'immagine di un mujahidin in preghiera con accanto il fucile M4 e sullo sfondo le onde del mare. Una fotografia che Lamin Saidi aveva scelto a corredo del suo profilo WhatsApp. Un elemento sul quale ora si concentrano le indagini della Digos e dell'antiterrorismo di Milano e Treviso per verificare un possibile percorso di radicalizzazione islamica. Gli investigatori hanno sequestrato nella sua casa di Conegliano Veneto alcuni scritti in inglese nei quali, tra frasi motivazionali e dal contesto ambiguo e non sempre di facile lettura, il giovane farebbe riferimento anche alla volontà di condurre azioni violente con l'uso di un coltello. Però per il momento non ci sono riscontri a questa ipotesi di radicalizzazione. Quando sabato alle 7:22 si è scagliato con un coltello con la lama di 7 centimetri aggredendo alle spalle il 55enne, Saidi non ha detto alcuna parola. E in quelle riferite agli agenti che lo bloccavano a terra, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, non si fa mai riferimento ad aspetti religiosi. Però chiaramente è tutto aperto, a partire da come mai fosse libero in Italia. era in Gran Bretagna, era stato arrestato, si presume per l'accoltellamento, per un altro accoltellamento di un 25enne avvenuto a fine novembre del 2023 nei sobborghi di Leeds, vicenda per la quale sarebbe stato arrestato e condannato per rapine e lesioni a 8 anni di carcere, pena detentiva che però era stata interrotta da un ordine di espulsione eseguito a dicembre del 25 con il ritorno in Italia, come risulta dal controllo alla frontiera aeroportuale. Lui era nato in Italia, Di quell'episodio però non ci sarebbe traccia nei database delle forze dell'ordine, un buco informativo tra Inghilterra e Italia su cui sono in corso verifiche anche attraverso l'Interpol. Tutto questo riaccende la riflessione sul tema della sicurezza e lo fa anche nel centro-sinistra. Ne prende nota Francesca Neri, pagina 10 del giornale, che dice che a segnare la svolta è soprattutto il sindaco di Milano, Beppe Sala. Io penso che ci sia lo spazio per collaborare, dice, riferendosi al governo, spiegando che gli amministratori di centrosinistra sanno che la sicurezza è un tema e che i cittadini chiedono collaborazione. Dice ancora Sala, ci deve essere certezza della pena, e lo dico da uomo di sinistra, e ancora, se non ci sono carceri bisogna costruirle. Schemi simili si trovano nelle parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che invita il PD a parlare di sicurezza con i fatti, rivendica la riorganizzazione della polizia locale, chiede nuove risorse e così via. Tracce di tutto questo dal punto di vista politico le troviamo anche a pagina 19 della Stampa, dalla quale ricavo quella storia di cui vi dicevo in apertura, che ha francamente dell'incredibile. Ne scrive Massimiliano Rambaldi, c'è. Cioè,

0: Però è una missione che per molti anni, in una situazione incandescente, ha tenuto la pace. E questo qualcosa vuol dire per chi viveva in quei territori. Oggi, purtroppo, quando si è deciso questa missione, è di nuovo una decisione degli Stati Uniti, di concluderla, all'ONU si sta decidendo questo, su spinta anche degli Stati Uniti, beh, abbiamo visto la situazione deflagrata, non solo per questo, ma io dico forse anche un po' per questo.
1: Non so se è riassumibile con la frase rooseveltiana, no? Speak softly and carry a big stick, cioè parla morbidamente, però abbi un grosso bastone, cioè è un po'
0: Diciamo che ha una sintesi abbastanza,
1: un
0: diciamo,
1: po'
0: giusta,
1: grezza,
0: ma
1: un po'
0: forse
1: grezza, un po' rustica, ma efficace, il traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Ben ritrovati, segnaliamo code per un incidente sul passante di Mestre tra Spinelli, innesto con la tangenziale di Mestre verso Milano, e disagi per un altro incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo per la strada statale 11 e Settimo Milanese in direzione della 1 Milano-Napoli. Code per un veicolo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia e code per una perdita di carico sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione del capoluogo Lombardo. Traffico congestionato sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona e sulla 11 Firenze-Pisa si rallenta per una perdita di carico tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per un veicolo in avaria si procede lentamente tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione Roma e poi traffico lento per un veicolo in avaria sulla 24 Roma-Teramo tra Via Togliatti l'innesto con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. È tutto, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Che piaccia o meno alle anime belle, la guerra o la fai o la subisci. Tertium non datur.
6: Ma perché non si fa un esercito europeo e non in modo ironico come noi sappiamo?
1: No, ti prego, ti prego.
6: Perché gli stati europei devono spendere magari facendo dei doppioni e non organizzarsi per fare una cosa condivisa?
1: Oh, Serino, questo naturalmente al di là delle ironie che ogni tanto facciamo con Paolo Mieli, dicendo che quando uno non sa che dire in merito alle questioni di difesa dice facciamo un esercito europeo, che è la classica frase che ti salva anche nelle cene di famiglia quando si inizia a discutere casualmente di politica e di geopolitica. Al di là di questo, però, è un tema quello, diciamo, di, se non di una forza comune europea, quantomeno di una interoperabilità, no? Tra le forze europee, un funzionamento comune, appalti comuni e via dicendo.
7: Sì, allora a parte sono d'accordo sulla premessa, cioè parlare di esercito europeo è la frase che salva
1: ovvio, lo sappiamo perfettamente
7: in Italia,
1: lo diciamo.
7: Perché in realtà parliamo di una cosa che non c'è purtroppo, sicuramente però abbiamo necessità di cominciare a costruirla. Purtroppo la difesa, ancora di più oggi nell'era della tecnologia, nell'era digitale, nell'era del cyber, investe in maniera diretta le sovranità nazionali e quindi ci deve essere dietro a questo processo una fortissima volontà politica di superare la barriera delle sovranità nazionali. E ci vorrebbero delle condizioni che purtroppo in questo momento io non vedo in Europa, perché abbiamo una situazione politica internazionale europea molto complessa, con l'emergere purtroppo ormai sempre più forte di populismi, di sovranismi, di interessi settoriali e di parte, Però c'è bisogno di una difesa europea, c'è bisogno che sia sostenuta da una grossa volontà politica. Il modello NATO è un modello interessante. È un modello interessante perché non costruisce un esercito comune, ma costruisce forze armate in grado di operare insieme. E

0: Quindi la suggestione della NATO europea o del pilastro europeo della NATO, che mi trova un grande sostenitore, è sicuramente, al di là appunto del potere di suggestione dell'affermazione, una strada reale da perseguire.
1: Senta,
0: Le
1: sì.
0: iniziative dei volenterosi in questo senso sono importanti e io spero che l'Italia, che è stata paese fondante dell'Unione Europea, fondante della NATO, abbia la forza di diventare fondante anche in questo processo ineludibile, quello di una costruzione dell'Europa della difesa.
1: Senta, Serino, questo vertice NATO si apre anche in una situazione, un vertice da molti viene definito decisivo, poi vedremo se lo sarà davvero. Si apre anche in una situazione nella quale tu ti trovi un paese che è fuori dall'alleanza e fuori dall'Unione Europea, ma molto vicino all'alleanza e all'Unione Europea, che sta diventando di fatto una piattaforma industriale, militare, di guerra moderna e di difesa moderna gigantesca e con delle capacità enormi, e mi riferisco naturalmente all'Ucraina. Questo cambia le carte in tavola, secondo lei, oppure no?
0: Allora, sicuramente l'Ucraina, suo malgrado, è diventato un punto centrale di tutte le discussioni, sia sull'evoluzione della NATO, sia sull'evoluzione dei rapporti internazionali, in particolare quelli tra Europa e Russia, e sia sull'evoluzione dell'Unione Europea. Sicuramente è un attore del quale non si potrà fare a meno in futuro perché diventa perno della costruzione di un nuovo sistema di difesa e di sicurezza continentale. Dal punto di vista tecnico, l'esperienza ucraina, purtroppo per gli ucraini, è molto importante. Ci sta dicendo che i conflitti nuovi si combattono nel mondo che i tecnici definiscono multidominio, quindi sostanzialmente con un utilizzo integrato di tecnologie vecchie e nuove, di metodi vecchi e nuovi che devono essere fatti marciare insieme. Il tessuto connettivo è il cyber, è la tecnologia, è il mondo delle comunicazioni super veloci ed è questo è un altro settore dove la cessione di sovranità, mi lasci dire, da parte degli stati è particolarmente, tocca particolari suscettibilità e sensibilità, rende il percorso più difficile, almeno a mio punto di vista.
1: Sì, mi scusi Pinotti, il tutto anche con delle risorse tutto sommato limitate, insomma, non che l'Ucraina non ne abbia ricevute di risorse naturalmente, però c'è stata anche una costruzione dal basso di un sistema di difesa che mi pare dimostrare che, insomma, forse tutta quella quantità di denaro che si immagina non è detto che serva. Non lo so, cosa mi dice su questo?
2: Beh, l'Ucraina risorse ne ha ricevute, ma non
1: Sì.
2: c'è dubbio che in quel caso l'elemento centrale che ha dato veramente la svolta è stata una partecipazione popolare diffusissima alla difesa, cioè dai ragazzini o le signore che costruivano, diciamo, gli alimenti K da dare ai soldati, a chi, anche lì di nuovo giovanissimi, che hanno cominciato a capire come poter utilizzare le informazioni e i droni per costruire una difesa. Quindi da questo punto di vista, un popolo che ha deciso di difendersi è anche riuscito in tempi brevi a diventare tecnologicamente molto avanzato e a immaginare sistemi di difesa e capacità di intervento anche con strumenti che appunto hanno prezzi ben più bassi di quelli a noi tutti oggi diciamo, oltre ai missili ipersonici, in realtà dei droni sono in grado di distruggere qualche cosa per il quale tu prima costruivi, diciamo, sistemi d'armamento estremamente costosi. E stiamo parlando sempre di sistema, purtroppo in questo momento di guerra di distruzione. Io vorrei sempre di più poter parlare di strumenti di difesa, cioè
1: Certo.
2: del fatto di strumenti che impediscono il fatto che avvengano morti e distruzioni, ma la tragica realtà di oggi ci porta ancora
1: Sì.
2: oggi a guardare cosa sta succedendo in Ucraina, dove purtroppo i morti si contano quotidianamente. Quindi sicuramente questo fatto è stato importante. Le risorse ci vogliono, sarebbe sciocco dire di no, dico soltanto questo, per noi, per diventare, costruire una vera autonomia dagli Stati Uniti, noi abbiamo bisogno di, di costruire un sistema satellitare e anche una deterrenza nucleare, per le due cose noi dipendiamo quasi completamente ancora dagli Stati Uniti, e queste sono cose che hanno comunque un costo. Oggi in realtà la deterrenza nucleare in Europa ce l'hanno soltanto la Gran Bretagna e la Francia, però nel caso, e l'ombrello è quello della NATO, che viene dato attraverso gli Stati Uniti, ma nel caso avessimo bisogno, e di nuovo l'ascoltatore di prima potrebbe dire, ma perché ne abbiamo bisogno? Beh, perché la Russia purtroppo, diciamo, l'arma nucleare ce l'ha, e ce l'ha anche in quantità significative, quindi anche in questo caso, non per usarlo, sperando che si possa riniziare un processo di denuclearizzazione e quindi di abbassamento degli armamenti, ma oggi bisogna fare anche i conti con quello che è l'elemento di realtà. Allora ci vogliono, e però tutte le volte poi facciamo una discussione che è più sulle quantità, su questa ragione io lo chiamo ancora generale Serino, anche se ora è consigliere, diciamo il generale Serino, che dice che cosa serve. L'errore che è stato fatto sull'accettare il 5 d'amblè, un po' sulla prepotenza di Trump, non è tanto perché intanto sono risorse molto ingenti. Io parto, quando io ero ministro, nella mia esperienza di ministra, con quell'1% riferito alla serie, poco sopra l'1%, quindi stiamo parlando di risorse che erano molto più basse. Conoscendo abbastanza bene i bilanci della difesa, posso dire che il 2% l'Italia l'ha raggiunto in un modo un po' fantasioso, anche inserendo alcune spese che a tempo mio non venivano consentite inserire, quindi alcune spese riguardavano i carabinieri più legate magari alla sicurezza interna, e anche questo 2.07 che viene proposto, sì. È, diciamo, 2.7 che viene proposto adesso dalla Presidente del Consiglio, è costruito aumentando, cioè inserendo delle risorse. Perché? Perché aumentare, perché, come dire, eravamo al 1 ed è stato così faticoso avvicinarsi al 2, ma perché comunque quando fai un bilancio dello Stato non è che puoi dire o difesa o sanità o scuola, cioè certamente la sanità oggi è definanziata, certamente il sistema di istruzione è fondamentale, quindi non puoi immaginare di guardare solo in modo miope, anche se sei ministro della difesa, e ha toccato a me, dopo aver sottoscritto il 2% al vertice di Cardiff del 2014, l'allora mio presidente del Consiglio poi ha chiesto alla difesa un sacrificio insolito significativo, perché c'era da raggiungere un obiettivo più complessivo di paese, e la difesa ha guardato dove poteva risparmiare, in quel momento l'ha fatto, ma avevamo appena sottoscritto un'intesa che ci diceva dovete continuare a aumentare. Quindi io so che lavorare su queste cose quando governi devi tenere conto di tante cose,
1: ed è
2: però
1: molto complicato.
2: Anche su questo non devi raccontare, diciamo, la storiella che tutto è facile. Questo perché 5% accettato così, diciamo, mi è sembrato un po' forzato.
1: Grazie a entrambi, Pietro Serino, Roberta Pinotti, il giornale radio. Chiedo scusa per il ritardo. A domani, ciao.
3: Sentite, io vedo che voi guardate l'orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! amicizia?
9: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Una telefonata di notte.
12: Una fiammata improvvisa.
13: Dio mio, adesso.
12: La fuliggine.
13: Tutto nero, gran fumo.
14: Probabilmente una scintilla.
15: La produzione è ferma.
16: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
13: Grazie anche a loro.
15: Non si vede più nulla del disastro.
17: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
18: Nome:
19: Freeway Skyline.
18: Professione:
19: ERP.
18: Missione:
19: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
18: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Le 9 e un minuto.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Oggi il vertice NATO ad Ankara su Ucraina e spese per la difesa, a gelo di Meloni dopo il nuovo attacco di Trump. Attesa in Francia per la sentenza su Marine Le Pen, carriera a rischio per la leader dell'estrema destra francese. Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista La Vitola, sono sconvolto, siamo amici, il commento del conduttore di Report. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. I 32 capi di Stato e di Governo si preparano per il vertice NATO ad Ankara, che si aprirà questa sera alle 19 con la cena tra i leader. Al summit, dopo l'ennesimo strappo, si incontreranno la Premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump. Sul tavolo del vertice NATO, Ucraina e spese per la difesa.
23: Ucraina e spese per la difesa sono fra i temi all'ordine del giorno del vertice NATO. Putin vuole finire la guerra, lo vuole fortemente, anche Zelensky. Ne parleremo ad Ankara, ha annunciato Donald Trump, che domenica sera è tornato ad attaccare Giorgia Meloni dopo le tensioni del mese scorso al G7. Palazzo Chigi questa volta ha scelto di non replicare al presidente degli Stati Uniti. Trump e Meloni si incroceranno questa sera alla cena offerta dal presidente turco Erdogan ai 32 capi di Stato e di Governo dei paesi NATO. L'incognita Trump pesa sul vertice, dove oltre all'Ucraina si discuterà di spese per la difesa. Lo scorso anno al vertice NATO dell'AIA i paesi dell'Alleanza Atlantica hanno deciso di aumentare dal 2 al 5% del PIL le spese per la difesa, con il 3,5% per gli assetti militari e l'1,5% per investimenti collegati alla sicurezza. L'obiettivo del 5% va raggiunto progressivamente entro il 2035, ma Donald Trump preme sugli alleati per raggiungere il traguardo in tempi più brevi. Più volte in questi mesi Trump ha minacciato un disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO per far pressione sugli europei. Ad Ankara, Roma si presenta con una spesa per la difesa al 2,8% grazie allo 0,71 in più per la sicurezza interna. Tema spinoso, quello delle spese della difesa, che vede i partiti di maggioranza non tutti su una linea comune. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Andiamo in Francia, dove oggi sarà una giornata decisiva per le speranze presidenziali della leader di estrema destra Marine Le Pen. Sentenza della Corte d'Appello di Parigi attesa dalle 13:30.
24: Le ambizioni presidenziali di Marine Le Pen sono appese alla sentenza che sarà pronunciata oggi a Parigi. La Corte d'Appello dovrà decidere se confermare o meno la condanna a 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale e all'ineleggibilità, decisa in primo grado nell'ambito del processo sulla sottrazione di fondi europei da parte del Rassemblement National. Un verdetto che, se convalidato, vedrebbe Le Pen costretta a rinunciare al sogno di correre per la quarta volta per l'Eliseo, dove è data come grande favorita. Al suo posto scenderebbe in campo Jordan Bardella, suo suo fedelissimo, anche lui in alto nelle intenzioni di voto. Il delfino di Le Pen si è detto ieri sera sereno e pronto ad assumere le conseguenze del verdetto. Intanto, il campo dei macroniani mostra indifferenza. In politica, gli avversari non si scelgono, ma si combattono, ha detto a France Info la portavoce del governo, Maud Brejean, che ha già dato il suo sostegno alla candidatura di Édouard Philippe, ex premier di Emmanuel Macron. Il presidente, che non potrà ripresentarsi dopo due mandati, avrà come aspirante successore anche un altro ex primo ministro, Gabriel Attal, mentre a sinistra continuano a fioccare le candidature. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
21: Ora la cronaca. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a ottobre a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Sono sconvolto, con Lavitola siamo amici. Questo è il commento di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha convocato per oggi a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione dei controlli. La riunione, a cui prenderanno parte Regioni, Ministero della Salute e dell'Interno, è stata convocata in seguito al furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso l'ospedale israelitico a Roma. Per il tennis sono tre gli italiani che vanno ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che oggi affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori agli ottavi Bolelli va Vassori nel doppio, ma sentiamo Cobolli.
0: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, e pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanta a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
21: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti. Ieri abbiamo avuto intanto una seduta a rialzo a Wall Street con il Dow Jones che ha superato i 53.000 punti per la prima volta, il Nasdaq trascinato dai titoli tech che invece questa mattina hanno trascinato a ribasso l'Asia, in particolare il Nikkei a Tokyo chiude con un calo di oltre 2 punti, sono in negativo in prevalenza anche gli indici cinesi. Al centro dell'attenzione c'è Samsung, questa mattina, che ha annunciato un utile operativo cresciuto di ben 19 volte nel secondo trimestre, ma i titoli alla borsa di Seoul stanno perdendo circa il 10%, portando con sé molti altri titoli del comparto. L'Europa sta partendo invece contrastata, abbiamo un rialzo di quasi 0,5 punto a Parigi, un ribasso di Francoforte dello 0,21%, Milano inchiodata sulla parità, al momento non sa che direzione prendere. A Piazza Affari vediamo chi sta partendo bene: Fincantieri più 3,21, Stellantis più 2,67, Ferrari di nuovo in rialzo più 1,46, Leonardo più 1,53, STM meno 3,67%, il peggior titolo in questo momento, di Assorine meno 3, Prismian meno 2 punti percentuali. Per ora è tutto.
21: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000. Nagiore 24 torna alle 10.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
1: con Leonardo Manera.
2: Ma con un tono più alto, caro Pietro Lacorte, sei tornato in regia lì tutto pelato, tutto praticamente senza capelli, con un tono più... un tono più... Leonardo! Leonardo Manera!
3: Buongiorno. Sto pensando al nome Didimo.
2: Didimo?
3: Sì, mi è venuto in mente, sai, Didimo Chierico.
2: Sì.
3: Il termine Didimo deriva dal greco antico didumos e significa letteralmente doppio o gemello. Viene utilizzato principalmente come nome proprio e nel linguaggio medico-anatomico come sinonimo di testicolo. Pensa a uno che si chiama Didi. Uno che si chiama Didimo, che è anche un sinonimo di testicolo.
2: Ma secondo te Foscolo pensava...
3: Non lo so, chissà perché no. Mi è venuto in nome mentre stamattina sto perché, nome esatto. Didimo, senza motivo.
2: Io mi ricordo l'epididimo. Cos'era l'epididimo? Cos'è? Aspetta, epididimo, forse una ghiandola. Sì. Ah no, sì, certo, vicino al testo. Ecco perché l'epididimo è un piccolo dotto tubulare sopra e dietro ciascun testicolo. E quindi capisci da lì.
3: Ma non so perché stamattina non lo so,
2: minuti siamo già finiti appena inizia la trasmissione a parlare di
3: ma non lo so, mi è venuto in mente questo nome Didimo, ma veramente senza motivo mi è venuto in mente Didimo Chierico,
2: sì, e io
3: ma senza motivo. Poi sono andato a vedere se un nome che si usa ancora, non c'è quasi più nessuno che chiama un figlio Didimo, magari se ne ha due, però sì,
2: perché l'etimologia effettivamente non aiuta. Molto vabbè, i gemelli
3: Didimo Didimo 1, Didimo 2.
2: Molto bene, Pietro Lacorte in regia,
3: grazie per essere stati qui con noi anche oggi, è martedì, ci vediamo lunedì prossimo.
2: Sigla di Quark. Chiusura, molto bene. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli sono qui con noi.
3: Sai cosa si prova a chiamare Sinespoli di cognome?
2: Nespoli, meglio di
3: avrà
2: Didimo.
3: Avuto da ragazzo, da ragazzino Lorenzo?
2: Nespoli, sei tu? Stato preso in giro per il cognome? Ma no, Nespoli.
3: Nespoli, ti hanno preso in giro, Nespoli,
2: Nespolone,
3: Nespole.
2: Nespola.
3: Come Nespola?
2: Nespola, va.
3: Anche lui ha avuto i suoi problemi da ragazzo.
2: Vabbè.
3: Da bambino, più da bambino o le medie da ragazzo?
2: Più alle medie mi sa. Molto bene, va bene, dai.
3: Guarda che tuo fratello ha incassato l'assegno, volevo avvisarti che l'assegno che gli ho dato l'ha incassato.
2: Eh sì, ma già da mo, ha fatto fatica, ma
3: mi ha fatto pagare tanto per quel lavoro, comunque alla fine ho pagato tanto ormai, non è che...
2: Va bene, vai Pietruzzo!
4: Via le telefonate!

0: this referee, who is a little bit suspect. If you check his past, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has
1: Trump
0: gone up tenfold.
1: Trump che parla dell'arbitro della precedente partita molto sospetto, e per questo dice: ho parlato con un uomo, chiaramente infantino, della FIFA. Non è servito a nulla, lo sapete.
2: Ma ieri ha giocato poi il centravanti squalificato?
1: Certo, ha giocato, ha quasi fatto un gol a un certo punto, ma gli Stati Uniti hanno perso 4-1. Salutiamo, facciamo i grandi complimenti al nostro amico.
2: Secondo me
1: Spanaus.
2: Trump dovrebbe rivolgersi a Infantino per far annullare la partita e ripeterla.
1: Essere. Può essere. Potrebbero esserci dei margini.
3: Qui rischia in uscita Team USA. Lukaku!
1: Questo è il 4-1.
3: Chiude ogni discorso!
2: Invece l'ultima partita di Ronaldo ai mondiali, presumibilmente.
1: Presumibilmente, sì, c'ha 41 anni.
2: A meno che anche 45, lui dirà: io vado avanti finché voglio, e nessun allenatore del Portogallo avrà il coraggio di non convocarlo. Anche quando avrà 60.
1: Sì. Sì, sì.
2: 75 volta, anni giocherà ancora.
1: Ho visto la partita precedente, l'ha sostituita all'82esimo a 41 anni e Cristiano Ronaldo scuoteva la testa, come si fa a sostituirmi? Ma insomma, c'hai 41 anni, non lo so, magari lascia spazio agli altri. Vabbè, comunque siamo sobri nei confronti di Andrew Spannaus, perché ricordiamo che noi ai mondiali non ci siamo, quindi adesso, quando uscirà anche la Svizzera, diremo a Elisabetta Fusconi: va bene, ci spiace, complimenti comunque per i mondiali, noi proprio zero. Vabbè, invece so che tu farai il monologo su questo, quindi non ti chiedo che cosa secondo te la Premier Giorgia Meloni dovrà fare questa sera ad Ankara, quando incrocerà Donald Trump, che gli ha emesso l'ordine restrittivo, che si fa per gli stalker, in genere si fa per i molestatori, no? Che dovrà fare? Ce lo dici dopo.
2: Sì, no, in generale il monologo su Trump e Meloni ho scritto, lo faccio dopo. Dopo con la O chiusa.
1: Dopo con la O chiusa. Va bene, allora lo scopriremo dopo. E allora alle 9:16 minuti vogliamo entrare subito con il nostro primo ospite nel dibattito, perché avete sentito anche nel giornale radio, ci sarà il 9 luglio l'arrivo degli ispettori del ministero all'ospedale israelitico di Roma, da dove qualche giorno fa sono state trafugate 80 fiale di un farmaco a base di fentanyl. Secondo questa notizia sarebbero utilizzabili per confezionare 20.000 dosi di droga, e sapete che questa droga è una droga che ha un grande impatto su chi la usa, crea una dipendenza immediata, molto più dell'eroina, e praticamente riduce, si dice, questa immagine a zombie le persone che la usano in maniera costante, ma bastano poche dosi. Chi se ne occupa da anni, ne scrive anche in tanti libri con il socio di scrittura Antonio Nicaso, è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che salutiamo e ringraziamo, è con noi. Buongiorno procuratore.
4: Buongiorno.
1: E grazie. Allora, il fentanyl in realtà non è una delle droghe più diffuse in Europa, anzi lei ha detto che rimane sempre la cocaina la droga del grande business, e questo furto, al di là di, si vedrà se si riuscirà a capire chi ha trafugato queste dosi, come lo legge lei?
4: Ma questo furto ovviamente è un furto su commissione, e ovviamente chi è andato lì sapeva dove andare, cosa cercare e dove cercare. È ovvio che andrebbe fatta una direttiva dove si prevedono delle stanze blindate dedicate non solo alle droghe, ma anche ad esempio ai farmaci antitumorali. Voi non avete idea quant'è il giro d'affari di farmaci che costano 300 euro a fiala, antitumorali, che vengono rubate negli ospedali e poi vendute in un mercato parallelo. Quindi andrebbe rivista la sicurezza, andrebbero fatte anche delle videoregistrazioni e anche lanciando il segnale presso le sale operative di Polizia, Carabinieri e Finanze, in modo tale da monitorare queste stanze, perché il fenomeno è abbastanza diffuso. Ora ce ne accorgiamo perché 20 fiale di fentanyl, questo vuol dire 20.000 dosi di fentanyl. È una droga di non ritorno, perché blocca il sistema cerebrale e neurologico, è diretta appunto alla droga degli zombie, perché impedisce i movimenti, cioè non si riesce a collegare il movimento con i comandi del cervello.
1: È talmente potente che secondo
4: 50 volte l'eroina.
1: Ecco, secondo una vulgata, quasi per la criminalità, sì, potrebbe essere quasi sconveniente, perché non è che il
2: non si crea mercato.
1: Si distrugge subito il consumatore, di fatto.
4: Questa è una cosa che ho detto io, che poi ha ripreso ieri Vantieri il sottosegretario Mantovano. Questo l'ho detta 3-4 anni fa. Cioè, cosa voglio dire? Il cliente da fentanyl dura 2-3 anni, non di più, e costa poco il fentanyl, quindi anche se all'ingrosso costa pure poco, cioè una dose costa meno di una dose di marijuana. E mentre il cliente da contadino da cocaina dura 30 anni, quindi tu mafia hai 30, cioè poi ci lucri, ci guadagni 30 anni con lo stesso cliente. E allora, però, questo tipo di droga è solo da tutti gli altri tipi di traffici di droga, perché noi per la cocaina abbiamo bisogno della produzione, abbiamo bisogno del trasporto, e occupa volumi molto significativi, mentre il fentanyl è facilmente occultabile, facilmente trasportabile, si compra ancora più facilmente nel dark web, attraverso internet, attraverso anche il passaparola, cioè è come portare una fiala di penicillina in tasca.
1: È facilissimo.
2: Se il fentanyl ha questi effetti così devastanti, perché alcuni consumatori sono indotti ad usarla?
4: Ma perché non è un discorso molto razionale, cioè nel momento in cui si è già dipendenti da altre droghe. E ad esempio si miscela con la marijuana. E crea un effetto immediatamente tra virgolette benefico, e poi siccome l'effetto però dura pochissimo rispetto ad esempio a cocaina e eroina, allora immediatamente si è alla ricerca di un'altra dose. È una trappola, come tutte le droghe, ma questa ancora di più.
1: E le mafie potrebbero essere dietro a questo? Cioè, che tipo di mercato, visto che in Italia non c'è ancora questa, fortunatamente, questa grande diffusione, sì, che tipo di mercato può avere questo furto?
4: Guardi, sicuramente il mercato, la distribuzione, la vendita avviene online.
1: Quindi il dark web.
4: Il dark web. Sì, il futuro è quello, il futuro di dove andare a cercare le mafie, di dove andare a cercare le attività illecite nel dark web, anche perché il pagamento avviene attraverso moneta elettronica, attraverso Bitcoin o Monero, e quindi è più difficile ancora di più trovare il filo d'Arianna, seguire i soldi per arrivare a chi vende, a chi traffica in droghe e in particolare in fentanyl.
1: Accidenti, insomma, io leggo che avevano 20 persone l'accesso a questa farmacia dell'ospedale israelitico, come ha detto lei, forse con una telecamera, insomma, si potrebbe.
4: Ma telecamera ci sarà, che registra, immagino. Una telecamera che registra non appena tu apri la porta e finisce di registrare fino a quando tu esci da quella stanza. Ovviamente, e poi questa registrazione deve essere lanciata con un segnale, questo lo facciamo sempre nelle intercettazioni o nelle telecamere che mettiamo un po' in giro per le indagini, non è una cosa complessa, è una cosa che facciamo ogni giorno, rilanciare il segnale nelle sale operative di Polizia, Carabinieri e Finanza, è una cosa semplicissima.
2: Il fentanyl dove viene prodotto principalmente?
4: Ma in Cina. Qualsiasi presidente degli Stati Uniti incontra Xi Jinping, parla di fentanyl, ricordo sia Biden sia Trump, e ovviamente Xi Jinping promette, dice che controllerà, ma io la storia ci dice che la Cina controlla ciò che entra in Cina, non ciò che esce. Quindi se per gli Stati Uniti il fentanyl è un problema, per la Cina sicuramente non è un problema, perché il fentanyl
2: in Cina
4: ha ucciso il fentanyl negli Stati Uniti, ha ucciso più della guerra in Vietnam, ad esempio.
2: E invece in Cina non viene consumato molto il fentanyl?
4: Ma guardi, no, in Cina ci sono anche le droghe, si consuma droga, c'è gente disperata e rovinata, però ovviamente non c'è un'informazione puntuale, precisa, ma il fenomeno della tossicodipendenza in Cina è molto, è molto diffuso.
1: Senta, procuratore, nel ringraziarla e salutarla, ci permetta una domanda su quello che succederà domani, perché abbiamo visto a Napoli negli ultimi giorni sono stati 5 morti in pochi giorni, molte stese. Sì. So che domani lei, leggevo sul Fatto Quotidiano, incontrerà personalmente in un incontro istituzionale il ministro dell'Interno Piantedosi. Ci può anticipare qualcosa su quello che chiederà o non è opportuno? Insomma.
4: Ma poi lo sentirete dopo, però ovviamente
1: noi siamo più contenti.
4: Vabbè, io ovviamente ho tutti i dati e la gente non ricorda quando negli anni passati in un anno si uccidevano 200 persone in un anno a Napoli, e ora parliamo di 5 morti, e noi abbiamo oltre 2/3 degli omicidi commessi poi scoperti, fascicolo, non sono ignoti, cioè non si brancano nel buio. C'è una violenza a Napoli incredibile, è una delle poche zone d'Italia dove ancora si uccide, però c'è anche una polizia giudiziaria che sa rispondere sul piano investigativo, però ci sono tante cose da modificare e da correggere, sia sul piano investigativo, sia sul piano normativo, sia sul piano del terzo settore. Basta solo, sono cose che sappiamo tutti, ma è bene ribadirle anche domani per la storia.
1: Va bene, le scopriremo poi nei dettagli domani dopo questo incontro.
4: D'accordo.
1: Grazie al procuratore di Napoli Nicola Gratteri per essere stato con noi. Allora, caro Leonardo, sai che noi tra poco si scateneranno tutti i messaggi, anche ieri ne abbiamo parlato, tu non c'eri ieri, era lunedì.
2: Non ricordo.
1: No, tu
2: ah, ieri ero solo
1: lunedì. 349
2: era salò che stavo pulendo ieri, mi 3, sono 4... rimboccato le maniche
1: molto bene,
2: ero stato lì tutto il giorno a pulire.
1: Ti hanno sistemato la doccia ad altezza 1,80 m?
2: Sì, me l'hanno alzata di 20 centimetri.
1: Ottimo. Allora, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Avremo ospite l'avvocata del ragazzo di 22 anni che ha coltellato senza motivo, originario, no, lui è italiano,
2: visto che comunque
1: genitori originari,
2: è fuori pericolo
1: Gambia.
2: Adesso la persona che è stata coltellata.
1: E meno male, insomma.
2: Hai
1: meno
2: visto
1: male,
2: il video, no? Come è avvenuto?
1: È stato terribile. Cioè, era
2: lui
1: lì
2: stava
1: a fare
2: parlando, era lì di schiena, è arrivato ed è stato accoltellato.
1: Senza alcun motivo. Qualcuno sui giornali parla di possibile radicalizzazione. Il Corriere della Sera e il Quotidiano Nazionale parlano di alcune foto trovate nel cellulare di Lamin Saidiyi. Di possibile radicalizzazione. Comunque sarà nostro ospite l'avvocato.
2: Il padre ha detto che non ha problemi mentali il figlio.
1: Insomma, qualche problema.
2: Cosa che per esempio mio padre non diceva di me, però io non sono andato in giro a coltellare nessuno.
1: Vabbè. Dai, ne parleremo con l'avvocata, vai, tra poco.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
14: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siamo qui alle 9:30 minuti, caro Leonardo. C'è da dire che, guarda, stanno già arrivando tantissimi messaggi, a parte subito il remigriamolo in Gambia, però è cittadino italiano, quindi io posso capire tutto, cioè le cose che vanno proposte le questioni risolvibili e attuabili, per dire remigrarle in Gambia un cittadino italiano, perché i genitori sono del Gambia, credo che sia proprio legge alla mano impossibile, però insomma...
1: Bisogna prima fargli avere la cittadinanza al Gambia, esatto, vediamo se cioè, si riesce.
0: Allora, come dire, tornare una generazione in su, ecco, la cittadinanza dei genitori. E poi dico anche, nell'accogliere la nostra ospite, che è l'avvocata di Lamin Sadihi, è l'avvocata Simona Brambilla. Buongiorno, buongiorno avvocata, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno anche ai vostri ascoltatori, grazie.
0: Guardi, le giro un primo messaggio di un'ascoltatrice, che è una domanda ovviamente provocatoria, ma faccio io una premessa. Un avvocato non è che dice quello che pensa lei nel caso, ma riferisce quello che gli ha detto il suo assistito, perché la domanda di Cristina è: chieda all'avvocata se il suo cliente soffre di amnesia spesso o solo quando ha un coltello in mano. Ecco, diciamo, è un po' una provocazione, però avvocata, iniziamo da qui. Lei ha detto che il suo assistito dice: non ricordo nulla di quello che è successo, conferma?
2: Sì, sì, riferisco quello che mi è stato detto, assolutamente.
0: Cioè, questa è la posizione. Le faccio una domanda su quello che c'è sui giornali di oggi, cioè che pare che gli inquirenti abbiano trovato una foto, nello specifico, di un musulmano che prega con a fianco un Kalashnikov, tanto che si sta cercando di capire se avesse dei legami con l'estremismo.
2: Guardi, non so assolutamente nulla su questo. Io prima dell'interrogatorio ho incontrato il ragazzo brevemente, un ragazzo che non è che si sia molto aperto nei miei confronti, non l'ha fatto neanche nell'interrogatorio. Spesso io prendo da voi notizie che mi vengano comunicate.
1: Lei è stata nominata avvocato d'ufficio, quindi.
0: D'ufficio? Sì. Okay. No, no, glielo dico sui giornali, sì. Oggi guardi il Corriere della Sera,
2: no,
0: e,
2: ma no,
0: e il Quotidiano,
2: ma non ho
0: Nazionale.
2: Dubbio. Io non ho avuto modo di leggerli perché mi sono messa in macchina presto, insomma, perché devo compiere altre attività. Non ho dubbio che la notizia che lei mi riferisca l'abbia presa. Sì. Non so nulla, non posso aggiungere nulla, non so niente.
0: Allora, ci riferisca ovviamente nel rispetto del... rapporto cliente avvocato, che cosa ci può dire di questo incontro, che ha già detto un po' ai giornali, cosa vuol dire non si è aperto molto, cioè non ha proprio detto granché di quello che è successo?
2: Sì, comprenderà, la parte iniziale è stata svolta cercando di spiegargli l'imputazione e il motivo che fossero le fonti di prova che lo portavano a
1: l'imputazione. Cosa, tentato omicidio?
0: Tentato omicidio.
2: Sì.
1: Aggravato da futili motivi, immagino.
2: Sì, dopo voi ne sapete anche più di me di queste cose, diciamo. Però al di là di questo, quindi la prima parte del colloquio si è svolta cercando di spiegargli e cercando di fargli capire l'imputazione. La seconda parte gli ho chiesto appunto cosa ha fatto in quel giorno, eccetera, eccetera, ma è un ragazzo che forse perché era il primo incontro non si è aperto molto, tant'è che anche con il giudice, che si è mostrato subito molto disponibile, eccetera, non ha ritenuto di dire nulla.
0: Cioè nulla, proprio ha detto non...
2: Nulla!
0: Nulla.
1: Lei intende chiedere la perizia psichiatrica per questo ragazzo?
2: Ma guardi, ora attendo di leggere il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, poi passo passo verificheremo cosa sia possibile fare. A me risulta che a San Vittore lui sia stato... posto anche in un reparto, chiaramente in isolamento in questo momento, ma attenzionato dal punto di vista medico. Poi devo vedere le carte, insomma, è piuttosto prematuro, ecco.
0: Sì.
2: Parlare di una linea difensiva.
0: No, perché sa, le avrà letti magari i social, i commenti di chi dice adesso si farà passare.
2: Ma io non ho i social, non ho i social, quindi non li ho letti.
1: Vabbè, in generale,
0: però in generale sentirà si dirà così, quello, che, no? Quello che pensano molte persone. Ecco, si farà passare per matto e per cercare di
2: scappare. Sì, ma io lo comprendo perché chi è estraneo a questo ambiente pensa che la perizia psichiatrica sia un escamotage. In realtà la perizia viene redatta da fior fiori di medici, di professori, vagliata da un giudice, cioè non è che uno si può far passare per qualcosa che non è.
0: Poi insomma ricordiamo,
2: come se io vado da un dottore qualsiasi e dico io ho la bronchite, ma questo farà delle indagini per saperlo.
0: Ma ricordiamo anche che per la legge, lo so che queste sono frasi che possono apparire stucchevoli, ma ci sono sempre i codici penali. Se una persona non è in grado di intendere e volere, lo prevede la legge, insomma, che può.
2: Ma assolutamente sì.
0: Anche se capisco che
2: mi interessa che si capisca che se si aggiunge a una diagnosi è fronte di una perizia, di una serie di accertamenti medici.
1: E nel caso, adesso parlando anche in generale, non nello specifico, questa persona venisse ritenuta con dei problemi psichiatrici gravi, eventualmente non andrebbe in carcere, ma in una struttura di altro tipo, immagino, no?
2: Ecco, quello che appunto si deve capire è che poi non è che queste persone vengono lasciate libere, vengono poste in strutture dove si cerca di risolvere i propri i problemi.
0: Senta, avvocata, c'è un altro aspetto, per verità questo non è chiarito neanche dai giornali, ma avrebbe avuto suo assistito un precedente in Inghilterra per un accoltellamento, anche se però c'è da dire le autorità italiane stanno cercando di appurare se sia la stessa persona con le autorità inglesi, per cui qualcuno dice era stato espulso dall'Inghilterra per questo reato, ma era lui? Lei non è riuscita a capire?
2: Guardi, io ho chiesto, ma non ho avuto una risposta neanche su questo punto.
0: Sì, c'è da dire che si è chiuso un po' in un silenzio, evidentemente, al momento, nel senso.
2: Sì, assolutamente sì. Quindi io non posso aggiungere nulla di particolare, ecco, rispetto a quello che già sapete.
0: Le chiediamo un'ultima cosa: ha avuto contatti con i familiari? Perché si parlava.
2: Sì, assolutamente.
0: Ci può dire qualcosa? Sì. I familiari dicono non aveva precedenti disturbi psichiatrici, per esempio. Conferma questo punto?
2: A loro non risulta nulla in questo senso, neanche dal punto di vista di segnalazioni scolastiche o d'altro. Però anche loro capirà, è una cosa che è arrivata come un fulmine in questa famiglia, quindi non lo so, magari devono recuperare anche loro alcune notizie e altre cose. Perfetto. Per ora le risposte sono in questo senso.
0: E l'ultimissima cosa, è cittadino italiano, questo lei ce lo può confermare?
2: Sì, al passaporto, a me risulta così.
0: Al passaporto italiano, insomma, ripeto.
2: A me risulta in questi termini, io naturalmente non l'ho visto il passaporto, perché lui non l'aveva con sé, certo, però mi risulta in questi termini, sì.
0: Perfetto. Va bene, noi.
1: Senta, una curiosità mia. Lei appunto è stato nominato avvocato d'ufficio.
2: Sì.
1: L'avvocato d'ufficio viene nominato dal tribunale?
2: Sì. Cioè, gli avvocati d'ufficio seguono. Sì, prego.
1: E
2: seguono
1: poi
2: un corso, poi c'è una sorta di call center con una divisione giornaliera ed è toccato a me, diciamo.
1: Certo, ma un avvocato d'ufficio può anche rifiutarsi di difendere?
2: No.
1: No, è obbligato.
2: Assolutamente no. Mm-hmm. Certamente sì. La difesa fiduciaria, appunto, perché è fiduciaria, può essere assunta e può essere dismessa in qualsiasi momento, previa informativa naturalmente con l'assistito, la difesa d'ufficio no.
0: Avvocata, grazie anche per
2: tutti i chiarimenti
0: tecnico.
2: No,
0: allora,
2: ci mancherebbe.
0: Legga il Corriere della Sera se riesce prima di entrare magari in carcere per informarsi su questo punto, perché è un punto è abbastanza fondamentale, nel senso che il Corriere della Sera, anche il quotidiano nazionale, dice l'ombra dell'estremismo, hanno trovato a questo punto alcune foto con un combattente musulmano in preghiera con a fianco il Kalashnikov, anche frasi a casa con atti violenti da fare coi coltelli, e quindi è chiaro che potrebbe esserci questo tipo di contestazione anche in fase di convalida del fermo. Va bene, sono le 9:40 minuti. Voi chiamateci se volete all'800 24 00 24. Caro Leonardo, cambia. Ho capito, ma non hai il computer a portata. Era il momento. L'avevano detto anche prima, ha detto guarda che
1: non
0: oggi
1: avevamo
0: siamo...
1: detto l'orario di solito, ma ultimamente negli ultimi capito. 7 anni lo faccio alle 10 quindi...
0: e va bene, ma voglio dire, ma sei allora sei aspetta come mio papà
1: con
0: che
1: calma...
0: tutti i giorni alla stessa ora faceva le stesse cose, non... si può cambiare ogni tanto,
1: non ricordo.
0: Comunque,
1: non so, non ricordo.
0: Il buon Leonardo Manera ha detto di avere un monologo, aspetta, no, toglimi sta base, mi viene un'ansia da prestazione, di avere un monologo sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: Allora, è cosa apri succede? Word.
0: Cosa succederà?
1: Recenti.
0: Cosa succederà stasera ad Ankara?
1: No, in generale sul rapporto Meloni-Trump, non questo è su quello, stasera questo, ad Ankara.
0: Questo è quello che si chiedono i giornali. Poi tu hai
3: va
0: fatto...
3: Va bene.
1: Abbiamo capito.
0: Andate al diavolo, va. Monologo, va.
1: Quella tra Giorgia Meloni e Donald Trump è proprio come una storia d'amore. Prima si apprezzavano anche senza conoscersi di persona, poi lui è diventato presidente degli Stati Uniti e lei presidente del Consiglio, anche se al contrario, cioè prima lei presidente del Consiglio e poi lui tornato presidente degli Stati Uniti. La parte politica è simile, entrambi hanno un sentire comune, hanno le stesse passioni, gli stessi interessi. Probabilmente quando si trovano a cena insieme gli occhi si illuminano parlando di remigrazione. Se remigri tu, remigro anch'io. Potrebbe essere amore, si conoscono. Lui la invita, unica leader europea, alla cerimonia del suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. Lei apprezza, partecipa, poi si augura che Donald possa ottenere il Nobel per la pace attraverso qualche sua iniziativa che possa far cessare le guerre in corso. Non importa se Donald pare essere più vicino a Putin che a Zelensky e segue pedissequamente tutto quello che fa Netanyahu. Quando c'è l'amore, qualche errore si può perdonare, l'amore vince su tutto. Sulla guerra nella striscia di Gaza le posizioni sono abbastanza allineate. I due continuano a essere vicini, ma poi subentra il terzo incomodo, l'Iran. E si sa, come diceva il comico Rocco Barbaro, che quando finisce una storia d'amore la colpa è sempre di tutti e tre. Certo, l'Iran e gli Ayatollah sono malvisti anche da Giorgia Meloni, ma qualcosa comincia a incrinarsi. I sorrisi in pubblico sono ancora copiosi, ma intorno a loro si comincia a dire che c'è qualcosa che non va. Il rapporto, che fino a quel momento era stato quasi idilliaco, comincia a incrinarsi. L'Italia non cede le basi per alcune missioni, Donald si sente un po' tradito. Cominciano le frecciatine, il sentimento traballa. Lui dichiara che lei è ancora interessata in quanto avrebbe implorato una foto insieme, come fanno i fidanzati ansiosi di poter mostrare la foto della coppia ad amici e parenti. A questo punto lei, stizzita, dice che non ha mai implorato nessuno, né lei né l'Italia. Le posizioni si fanno molto più fredde, ci si distacca, ma forse si spera ancora in un avvicinamento. In fondo le famiglie, cioè i reciproci paesi di appartenenza, erano già coinvolti ed è un peccato rovinare tutto così. Ma Donald, probabilmente deluso per l'amore perduto, dice che ci vorrebbe un provvedimento restrittivo per l'ex amata, probabilmente perché ritiene che non vedendola aderire completamente alle sue richieste sia impazzita o almeno molto diversa da come era fino a qualche mese prima. Ed è un dolore forte e severo. Donald soffre come mai forse aveva sofferto prima. A questo punto diventa difficile ricucire tutto. Forse dovrebbero sottoporsi a una terapia di coppia che in certi casi, se c'è ancora l'amore, può essere utile a far rinascere il rapporto. Una bella terapia di coppia a metà strada tra l'Italia e gli Stati Uniti. Basta trovare uno psicanalista adatto e gradito a entrambi, magari in qualche isoletta in mezzo all'Atlantico un paio di volte al mese, con gli esercizi da fare a casa. Il punto però è un altro. C'è ancora amore tra Donald e Giorgia? Se sì, se c'è ancora, tutto può ricominciare, perché l'amore è la base per tutto, per risolvere ogni problema, e la relazione tra loro può curare ogni difficoltà. Non può finire tutto per un incontro negato a Sigonella o in qualche altra base o per qualche incomprensione. Forza Giorgia, forza Donald, tifiamo per voi, vogliamo tornare a vedervi sorridere un giorno, finalmente convolare a giuste nozze. Sarà il coronamento di un percorso irto di difficoltà ma pieno d'amore, mentre le vostre mani si intrecceranno prima dell'ultimo definitivo sì.

0: Parlare con lui?
1: Ma parlare, forse non si parleranno proprio.
0: Ma però, Tajani.
1: Però cosa fai? Cioè, ci sono tutti i fotografi che saranno lì a immortalare ogni minima smorfia, ogni minimo cambiamento impercettibile del volto.
0: Si parla più. Parlerà Tajani e basta.
1: Cioè, se Donald Trump si avvicina a Giorgia Meloni, cosa fa? Gli gira la schiena, volta la schiena, si allontana.
0: Sì.
1: Ma, non lo so. Sono curioso, sicuramente oggi scopriremo. Va bene, dai, andiamo al traffico.
2: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Siamo insieme per un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Lunghe code per un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia, e code per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Pontevico-Robecco e Manerbio in direzione Brescia. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce si procede lentamente invece per un veicolo in avaria in direzione Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Queste sono le notizie più impattanti e tutto grazie dell'attenzione. A più tardi.
2: State ascoltando un programma ideato e condotto da
4: gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
2: Alessandro Milan.
4: Questo è il punto dolente.
2: Leonardo Manera. Uno. Nessuno. 100.000. Una trasmissione
4: ripiena di arroganza e di superbia.

0: ma oggi glielo dico al mio capo. Oh, ma hai rotto i didimi.
1: Studiate, Tommaso, uno dei 12 apostoli di Gesù, era chiamato anche Didimo.
2: Sì, è vero. Ce l'hanno segnalato.
3: E quindi?
2: Niente,
3: doveva studiare come erano soprannominati, come erano chiamati anche i 12 apostoli. Studiate, quando dicono studiate è una cosa odiosa,
2: parlano, lui
3: sembra che parlino
2: cosa,
3: i professori, no?
2: Esatto. Sapeva una
3: studia,
2: cosa.
3: Studia, studia, e vabbè, adesso ti farò anch'io qualche domanda su qualche argomento così che conosco io, nessuno peraltro.
4: Gli episodi di bullismo, Nespolilia, da quando conduce la vostra trasmissione?
2: Un pochino sì, effettivamente.
0: Se fossero in manicomi come quella di una volta, prima, ecco, dei Basagli, a vedere che questa gente qua ci passa la voglia di farsi passare per non intendere, non volere, vede che ci passa.
2: Va bene. Tutto spiegato in un italiano perfetto, cioè, peraltro.
0: Mamma mia.
2: Allora, un ascoltatore dice: ma come i genitori non sapevano? Non

0: ha un precedente in Inghilterra. Ecco, vedete, bisogna procedere sempre con cautela. Può essere, ma non è confermato. Cioè, gli investigatori stanno verificando se la Minsa e Digli sia la stessa persona coinvolta in un accoltellamento nel 2023 a Leeds, quando fu accoltellato un 25enne davanti al pub The Spinning Wheel. Non è ancora certo, non si capisce, secondo alcuni, perché i giornali scrissero un nome simile. Però queste cose devono essere verificate dagli investigatori. Adesso, tramite l'Interpol, gli investigatori italiani stanno cercando di capire se sia la stessa persona. Ma non diamolo come un dato di fatto. Può essere che verrà confermato nei prossimi giorni, può darsi di no, può darsi di sì. C'è Stefano dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, buongiorno. Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno, è un piacere parlare con voi.
0: Prego.
1: Niente, io volevo sottolineare questo problema del colore della pelle dell'immigrazione, no? Nel senso, nel mio caso, io ho fatto un'adozione nel 2010 di due bambini etiopi.
0: Sì.
1: E questo colore della pelle non sa quanti problemi a volte ha creato e ancora crea, perché entrano in quella massa di persone di colore che purtroppo vengono additate a volte, ha capito? Quindi anche questo diventa un problema, e quindi era per scambiare due parole voi, sentire
0: quanti,
1: un'opinione.
0: Quanti anni hanno?
1: Adesso hanno 21 e 19. Quindi
0: ma
1: sono
0: ancora
1: abbastanza...
0: adesso hanno problemi o è stato più da bambini?
1: Sì, ma da bambini è stato più difficile a scuola, però ancora adesso si vede, le dico, perché ad esempio il più grande è riuscito a entrare nell'esercito, no? E quindi questa è una gratificazione anche per me. Però, ad esempio, si è trovato anche a Milano per chiedere un'informazione alla metro, una signora è scappata perché ha preso paura, capito? Nonostante fosse una persona che è integrata e tutto quanto, però questo colore della, questo è successo, diciamo, l'anno scorso.
2: Perché si è abituati magari alle stazioni a vedere qualcuna persona di colore
1: esattamente.
0: Perché purtroppo c'è anche da dire, non è che quella signora è impazzita, le cose succedono, no, anche, nel senso che...
1: Esatto. Però anche questo è un problema che diventa difficile a volte da gestire o da parlare, perché purtroppo questo colore della pelle reca questi danni, questi problemi, insomma, e poi si rientra sempre nella massa, no? Quindi ecco, tutto qua. Volevo esporre a voi il mio problema che è capitato fino adesso, insomma, per aver adottato due bambini.
0: No, ma va bene, Stefano, grazie. È una, come dire, una testimonianza di una persona che vive proprio sul campo tutti i giorni, attraverso il racconto dei propri figli, quello che può anche succedere. Allora, sono le 9:53 minuti. Voi chiamateci 800 24 0024.
2: Anche perché oggi non c'è più la pubblicità, no? Perché siamo a fine stagione, credo.
0: Vabbè, c'è un po' meno pubblicità, ma noi siamo anche contenti.
2: Oggi che ora chiudiamo?
0: Adesso tre minuti chiudiamo, giusto il tempo di darti quest'altra notizia, se non ci sono ascoltatori. Se c'è un ascoltatore, do l'ascoltatore e poi la notizia.
2: C'è Miriam Lucchetti al telefono, ma sta chiamando un parente.
0: C'è un ascoltatore?
2: Sta facendo un po' i fatti suoi.
0: Va bene, allora
2: non è che sta chiamando.
0: La notizia la darò dopo, nella seconda ora.
2: È il parente di Miriam Lucchetti che parla, non so chi sia.
0: E invece l'ascoltatore lo diamo adesso, sempre che ci sia, se non c'è.
2: Vedi che stanno parlando del più e del meno. Dice, ma sì, ieri poi ho cucinato gli spaghetti con i pomodorini e le olive taggiasche. Come sono venuti?
0: Non è vero.
2: Li avevo fatti un po' troppo al dente. Ah, ma a me piacciono al dente.
0: Ma che cosa, i pomodorini o le olive taggiasche?
2: Pomodorini e olive taggiasche, adesso le farò anch'io. E adesso stanno anche parlando che deve arrivare un idraulico, del fatto che deve venire l'idraulico perché c'è lo sciacquone del water che continua a gocciolare, quindi però adesso gli idraulici sono tutti impegnati in questo periodo.
0: Ma chi hai fatto fare vabbè, me lo dici dopo, dai. È Fausto da Pisa, buongiorno, eccoci qui Fausto, ce l'abbiamo fatta.
3: Eccomi qua, buongiorno.
0: Prego,
3: ce l'abbiamo fatta.
0: Prego.
3: No, stavo ascoltando la trasmissione,
0: sì.
3: È anche abbastanza brillante, pungente, ma dico, è sempre a senso unico, abbiate pazienza.
2: È vero.
3: Ecco, voi dovreste essere un pochino più indipendenti.
2: Io è troppo spostata a sinistra, sono d'accordo con lei.
3: Ah, è d'accordo?
2: Sì, ma perché ci sono le indicazioni che
0: ma
2: vengono date.
0: Ma che indicazioni?
2: Date.
0: Smetti la
2: quindi,
0: maniera,
2: è
0: hai
2: vero.
0: La tua idea, ma non dire delle indicazioni.
2: È vero
0: non
2: che
0: dire
2: ci
0: cose
2: sono...
0: No, fai parlare Fausto.
2: È un po' troppo spostata
0: cosa
2: sempre
0: vuoi...
2: a sinistra,
0: no.
2: Troppo benevola
0: dire?
2: Sempre nei confronti degli extracomunitari.
0: Ma fanno
2: sempre...
0: dire a Franco?
2: Stiamo sempre a difendere quelli che delinquono, gli extracomunitari, quelli che si
3: vogliamo parlare o parlate voi?
2: Prego.
0: No, io farei parlare Fausto, però
3: vai. Direi, vai. Dicevo, il giornalismo è una cosa importante, ma il giornalista deve essere uno che racconta dei fatti, perché li ha vissuti, perché ecco, e non magari delle trasmissioni, abbiamo detto il show dove la giornalista fa la domanda e suggerisce la risposta.
0: Ma ho capito, cioè, ma parliamo adesso i talk show della giornalista, non so chi sia, ma
3: vabbè, lasciamo perdere.
0: Parliamo di noi che siamo qua.
3: Di voi, benissimo. E voi avete fatto la trasmissione, è anche pungente. Ecco, ma c'è solo da dire sulla destra. Ecco, quello dico io, no?
0: Ma oggi cosa abbiamo detto sulla destra? Abbiamo intervistato Gratteri e poi l'avvocato di questo...
3: No, avete parlato del matrimonio, di Trump,
0: il il monologo di Manera, è tutta colpa tua! Ma allora, cioè, stai dicendo, Manera, che hai ragione l'ascoltatore e poi è tutta colpa tua!
2: Ma no, ma io do ragione all'ascoltatore, questa è sicuramente una trasmissione spostata troppo a sinistra,
0: no,
2: non c'è dubbio.
0: Hai preso in giro la Meloni nel monologo. Grazie
3: avete
0: Fausto.
3: Avete voi il coltello dalla parte del manico?
2: Ma non è vero, ma io sto dando ragione.
0: Coltello? Lei, guardi, ha ragione lei, Fausto. È colpa di Manera. Tutti i guai di questa trasmissione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Arrivederci.
2: Se l'è presa, ma io gli stavo dando ragione in realtà, è vero.
0: Cioè, prima hai detto ha ragione Fausto qui a sinistra, in realtà Fausto ha chiamato per lamentarsi del tuo monologo.
2: Ma io non so neanche cosa sia la destra o la sinistra, io non sono collocato, sono una polide politico.
0: Adesso
2: io.
0: Sì, tutti noi abbiamo la colpa, lui, no, io non
2: no,
0: so.
2: No, io non
0: niente.
2: Esisto, io sono così un ologramma e sono una polide politico, non sono niente.
0: Giornale radio, va.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it. oppure 800 40 10 40. Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni a Bari e Napoli. Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista Lavitola, sono sconvolto, siamo amici, il commento del conduttore di Report. Mondiali, il Belgio vince contro gli Stati Uniti e va ai quarti, passa anche la Spagna dopo l'1-0 sul Portogallo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Partiamo dalla cronaca. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali relative al bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. L'attentato a Siegfried Ranucci. Sono sconvolto, siamo amici. Questo è il commento del conduttore di Report dopo la svolta nelle indagini sull'attentato di cui è stato vittima a ottobre.
20: Ex giornalista, oggi imprenditore, è Walter Lavitola. Secondo i PM di Roma, il mandante dell'attentato dell'ottobre 2025 contro la casa del conduttore di Report Siegfried Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto. Perché siamo amici, spiega il giornalista Rai, iscritto nel registro degli indagati dopo l'arresto dei quattro presunti esecutori la scorsa settimana. Lavitola domani sarà ascoltato dai magistrati, che intanto cercano nel PC e nel cellulare sequestrati ulteriori elementi utili a stabilire il movente, ma anche l'identità di un altro possibile complice, forse l'intermediario, che si sarebbe fra l'altro occupato di pagare l'operazione e poi la fuga degli attentatori. Una giovane coppia e due uomini, finiti tutti in manette fra Napoli e Avellino con le accuse di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Lavitola fu già al centro di vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per vari reati, dalla truffa sui fondi per l'editoria alla corruzione. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri a Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima. Gli accertamenti sono in corso. E stasera si apre con la cena dei leader il vertice NATO ad Ankara. Temi sul tavolo: Ucraina e spese per la difesa.
21: Ucraina e spese per la difesa sono fra i temi all'ordine del giorno del vertice NATO. Putin vuole finire la guerra, lo vuole fortemente, anche Zelensky. Ne parleremo ad Ankara, ha annunciato Donald Trump, che domenica sera è tornato ad attaccare Giorgia Meloni dopo le tensioni del mese scorso al G7. Palazzo Chigi questa volta ha scelto di non replicare al presidente degli Stati Uniti. Trump e Meloni si incroceranno questa sera alla cena offerta dal presidente turco Erdogan ai 32 capi di Stato e di Governo dei paesi NATO. L'incognita Trump pesa sul vertice, dove oltre all'Ucraina si discuterà di spese per la difesa. Lo scorso anno al vertice NATO dell'AIA i paesi dell'Alleanza Atlantica hanno deciso di aumentare dal 2 al 5% del PIL le spese per la difesa, con il 3,5% per gli assetti militari e l'1,5% per investimenti collegati alla sicurezza. L'obiettivo del 5% va raggiunto progressivamente entro il 2035, ma Donald Trump preme sugli alleati per raggiungere il traguardo in tempi più brevi. Più volte in questi mesi Trump ha minacciato un disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO per far pressione sugli europei. Alla vigilia del vertice di Ankara, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha rivendicato un aumento del 20% delle spese per la difesa in un anno da parte degli alleati europei e del Canada. La Polonia è in testa alla classifica con il 4,7% della spesa in difesa in rapporto al PIL, seguono Estonia e Stati Uniti con il 3,4%. L'Italia è tra i paesi attestati al 2%, obiettivo NATO fissato nel 2014, e ad Ankara, Roma, si presenta con una spesa per la difesa al 2,8% grazie allo 0,71% in più per la sicurezza interna. Tema spinoso, quello delle spese della difesa, che vede i partiti di maggioranza non tutti su una linea comune. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mondiale 2026, il Belgio vince 4-1 contro gli Stati Uniti e va ai quarti di finale. Passa anche la Spagna grazie all'1-0 sul Portogallo. Stasera per gli ottavi, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora una nessuno 100.000, Gera 24 torna alle 11.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.
5: Chi?
4: Alessandro Milan, Leonardo Manera.

Dai, Maniera, non ti lamentare, ti è andata bene, hai dovuto spostare solo di 20 centimetri il tubo della doccia. Penso se ti cannano tutto il tetto e ti devono spostare tutto il tetto del palazzo di 20 centimetri, lì potrebbero prolungarsi un po' i lavori.

0: Ma dai, certi ascoltatori hanno proprio la coda di paglia.
1: La ringrazio.
2: È Manera che ci combina guai. Ci combina guai, poi butta il sasso, come si suol dire, e poi ritrae la mano. Quando gli ascoltatori chiamano per lamentarsi dello squilibrio della trasmissione.
1: Buongiorno.
2: Sì, ho capito, però è ancora stizzito il nostro Fausto da Pisa. E l'hai stizzito tu. Hai fatto
1: la ringrazio, ringrazio.
2: Vabbè, grazie anche a lei, Fausto. Tra l'altro dire oggi che c'avevo il coltello dalla parte del manico non era proprio la battuta migliore, però era una battuta quella che ha fatto Fausto, non c'era alcun riferimento ovviamente. A proposito di coltello, senti qua, caro Leonardo, a 17 anni gira con un coltello a lodi, multa di 1000 euro ai genitori, prima applicazione forse del decreto, o una delle prime del decreto sicurezza approvato da poco. Io non lo so, non lo trovo sbagliatissimo il senso di dire, adesso bisogna capire chi fosse questa persona, comunque l'idea del dare anche una responsabilità genitoriale, in questo caso con una multa di 1000 euro ai genitori.
3: Quindi vuoi andare a vivere a Lodi?
2: No, perché in che senso vuole andare a vivere a Lodi?
3: Non è successo a Lodi questo?
2: Sì, è successo, ma perché? Non è che voglio andare a vivere a Lodi.
3: Adesso, sembra che tu adesso voglia andare a vivere a Lodi a tutti i costi.
2: Ma chi te l'ha detto?
3: Lodi è una bella città, c'è il Teatro delle Vigne, lo conosci?
2: Molto bene, no, sarò a Lodi, non conosco
3: il teatro. È un'ex chiesa.
2: Conosco Lodi.
3: Sconsacrata, si chiama Teatro delle Vigne.
2: Io non frequento teatri
3: come te. Ma perché vuoi andare a vivere a Lodi?
2: No, andrò a Lodi per altro.
3: Io mi ritiro. Vado a vivere
2: a luglio, a
3: Graffignana.
2: A settembre farò anche l'orazione civile a Lodi. Ah, m'ha detto Raffaele Kohler di dirti che l'abbiamo fatta domenica e non ha sudato così tanto. Eravamo all'aperto in Piazzale Loreto.
3: Com'è andata? Invece, erano tutti con la mano sotto il mento.
2: Ti devo dire questa. A un certo punto il mio microfono, il mio archetto non funzionava, perché graffiava, eccetera. Allora è arrivato il mitico Luca del service dietro alle mie spalle, mentre io parlavo mi ha aperto, poi ha soffiato e mi ha detto: porca miseria, era pieno di sudore, sudavi tantissimo. Quindi non è Raffaele Kohler, non mi aspettavo. Quindi sono stato io a sudare.
3: Ma
2: tantissimo.
3: Le persone avevano tutte le mani sotto il mento?
2: No, devo dire quasi nessuno.
3: Alle 5 di pomeriggio l'hai fatta?
2: Alle 19, no, alle 5. Dov'è che volevi andare a vivere tu?
3: A Graffignana.
2: Ma perché?
3: È un posto abbastanza piccolo, carino, isolato, andrò lì a Graffignana.
2: Vabbè. Comunque, la prima notizia che
3: se
2: voglio...
3: qualcuno da propormi una casa a Graffignana può telefonare qui.
2: Che è ancora sta cosa a proporre? Ma compratela una casa.
3: Sì, ma magari c'è qualcuno che la vuole vendere, io la compro, non è che la voglio in regalo, vado a vivere lì a Graffignana.
2: Vabbè. Quindi, prima notizia di questa seconda ora, voi chiamateci, a 17 anni gira con un coltello a Lodi, multati i genitori, 1000 euro.
3: Ma quindi tu vuoi andare a vivere a Lodi?
2: Trovate giusta questa decisione. Poi. Ti ricordi il mitologico patentino antifascista? Ce ne siamo occupati anche qui per la rassegna
3: più liberi.
2: È stato tolto, ma io trovo.
3: Cioè, quindi
2: anche...
3: adesso posso andare anche i fascisti?
2: No, sono no.
3: Si può andare a fare il saluto romano.
2: È successo che sette editori
3: più liberi.
2: Dai,
3: appena entri.
2: Sette editori non avevano sottoscritto questo patentino, sono stati accettati comunque. E quindi di fatto hanno deciso di togliere questo patentino. Noi avevamo parlato con la direttrice Anna Maria Malato, avevamo mostrato le nostre perplessità anche all'epoca. Secondo me è la decisione più giusta, cioè tornare indietro, nessun patentino, che non era un patentino, diciamo una dichiarazione di adesione ai valori dell'antifascismo, è stato tolto, giusto così, e via, avanti, polemica finita. Ti cito quest'ultima notizia, non te lo ricordi, ma se ti ricordi c'è a Torino un americano che è in carcere in questo momento perché è fuggito dal Texas, ti ricordi? Lui è accusato in Texas di aver ucciso la moglie,
3: Sì.
4: È fuggito dal Texas in Canada ed è arrivato in Italia dicendo: tenetemi qui perché in Texas io rischio la pena di morte se mi condannano. C'è tutto il tema dell'estradizione. Allora, dopo un paio di mesi, il ministro della giustizia, diciamo il ministero, non il ministro in persona, il ministero della giustizia ha detto: per noi si può estradare negli Stati Uniti, che tra l'altro è un qualcosa che va contro dei precedenti, perché dove c'è il rischio di pena di morte, c'è stato anche un precedente in Italia in un altro caso, non si dà l'estradizione in un paese americano. Però il Ministero della Giustizia dice: abbiamo avuto rassicurazioni dal Texas che in caso di condanna otterrà al massimo l'ergastolo e non la pena di morte.
3: E poi hanno detto: ci hanno creduto.
4: Esatto. Cioè, allora, adesso si dovrà pronunciare ancora i giudici di Torino. Questo è il parere del Ministero della Giustizia. Ora ci sarà la decisione finale, ma il timore, io dico, a lor signori del ministero, è che è vero, in questo momento non è ancora accusato di un reato che comporta la pena di morte, ma in America, in Texas, si può cambiare poi. Nel momento in cui inizia il processo, il procuratore può dire: cambiamo, abbiamo scoperto che ci sono delle aggravanti per cui chiederemo la pena di morte. Quindi restituirlo non è una grande garanzia che non sia applicata la pena di morte. Vabbè, comunque. Sentiamo Pietro dalla provincia di Milano.
3: Vediamo se anche lui ha da ridire su di noi. Io
4: vediamo,
3: spero di sì.
4: Spero nei tuoi confronti.
5: Ciao. Buongiorno, ciao.
4: Prego, ciao.
5: No, io volevo dire una cosa semplice, insomma, che vivo quotidianamente, che nei cantieri, nell'edilizia, faccio un esempio concreto, a casa mia nella mia zona stanno costruendo il quarto binario, io sento solo parlare straniero. Mi è capitato anche negli ospedali dove stanno facendo... Restauro.
4: È vero, molto spesso.
3: Anche adesso
4: cantieri.
3: Che stanno rifacendo il tetto sopra casa mia, io sento parlare solo straniero. Una lingua.
5: Poi nell'autostrada vedo, cavolo, poveretti, chi lavora a 50 gradi a mettere l'asfalto sulle strade? E poi un'altra cosa, per esempio, welfare, le badanti, ma sapete quanto viene a costare una casa di riposo? Costa 3.000 euro, chi se la può permettere? E quindi io credo che il fatto di non regolarizzarli, ci sia molta strumentalizzazione, perché servono per fare propaganda a un certo tipo di governo. È chiaro, detto questo, quelli che delinquono, cioè che cos'è, vanno severamente puliti, e le leggi ci sono già, soltanto che a mio parere io vedo anche, non so, ragazzi giovani, faccio l'esempio della nazionale, ho sentito pochi giorni fa Abete in conferenza stampa, ha detto che questi ragazzi qui fino a 18 anni giocano nella nazionale e poi quando diventano maggiorenni non riescono più a avere il passaporto italiano e quindi devono trovare altre strade e non riescono a giocare nella nazionale. È chiaro che poi si crea emarginazione e la gente è frustrata e alcuni fuori di testa poi prendono il coltello. E comunque,
3: secondo me il collegamento è un po' eccessivo, però io sono convinto che uno dei problemi sia il fatto che in Italia non si può venire, sostanzialmente i corridoi per venire in Italia in modo regolare siano molto ridotti, ristretti, quindi arrivano tanti irregolari, ma poi per una persona per bene che vuole lavorare in Italia riuscire a far così è troppo difficile. E io sono d'accordo con lei, si creano queste sacche anche di irregolarità, anche perché in qualche modo servono alla politica per far propaganda.
5: La ringrazio.
4: No, allora grazie Pietro della provincia di Milano.
3: Questo io credo che ci sia ancora in vigore
4: di
3: la
4: Fausto
3: vecchia
4: da Pisa. Aspetta, Pietro la Corte, niente, è luglio e quindi si vuole divertire così perculando tutti quanti.
3: Ma
4: sono all'ascolto,
3: non sono informato io, ma io credo che sia ancora in vigore la vecchia Bossi-Fini.
4: Chiaro,
3: e quella sicuramente è una legge che non favorisce, per usare insomma un eufemismo, l'immigrazione regolare.
4: Devi arrivare in Italia avendo già un lavoro, ma tu assumeresti uno dal Gambia?
3: Infatti non è mai così, poi si finge quando uno è già qui da irregolare che trovi un lavoro, magari che sia arrivato.
4: È chiaro.
3: Però
4: allora, tra l'altro è una notizia che insomma non è stata, vabbè, ce ne siamo occupati con il nostro Savick Schuster in passato, ma sai che non c'entra niente, ma la leggevo adesso sulle agenzie, l'attentato che c'è stato a Monte Carlo nei confronti di un magnate ucraino, di Vadim Yermolaev, è stata ieri ritrovata, non me l'avevate detto, è stata ieri ritrovata morta, uccisa la donna che è sospettata di aver fatto quell'attentato, Anastasia Berezovska. Quindi c'è proprio
3: un giallo internazionale.
4: Ma guarda che, cioè, poi dopo ci sono i film su queste vicende, no? Intrigo internazionale. Ma in realtà questa è una storia davvero incredibile. Secondo il quotidiano Ukrainska Pravda, è stata trovata Anastasia Berezovska, tra l'altro nei pressi di Kiev, quindi era ritornata evidentemente in Ucraina, era fuggita in Ucraina. La donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco Vadim Ermolaev è stata ritrovata uccisa. Ragazzi, va bene, ma torniamo alle cose più vicine a noi, alle questioni italiane. È
3: Fammi
4: estate.
3: Vedere la scaletta.
4: Adesso sai, adesso ti voglio bello carico. È estate.
3: La scaletta è questa. Ore 10:15, sì, niente cibo da casa nei lidi pugliesi, due punti, non è decoroso.
4: Vabbè, ma
3: questo era segnato in scaletta.
4: Vabbè, segnato in scaletta, niente.
3: Niente cibo da casa nei lidi pugliesi,
4: sarà
3: due punti.
4: Sarà faticosissimo arrivare fino al 24 luglio, ma
3: non è decoroso.
4: Ce la faremo, ve lo giuro. Allora, il tema è appunto questo, c'è una polemica perché molti gestori di lidi, non solo in Puglia, ma in tutta Italia, però la polemica è scoppiata in Puglia, dicono basta portare da casa il cibo. In realtà pare che sia stato chiarito che dal punto di vista della legge si può portare il cibo da casa. Insomma,
3: basta non mangiarlo.
4: Sentiamo Antonio Capacchione, che è avvocato e presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari FIPE Confcommercio. Buongiorno, buongiorno Capacchione, grazie di essere qui.
6: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
4: Allora, da dove vogliamo partire? Dalla legge che cosa prevede? Non lo so, ci dica lei, cioè io posso farmi portarmi la focaccia, l'insalata di riso,
6: certo.
4: La frutta?
6: Ecco. Questo è previsto dalla legge, tra l'altro in Puglia c'è un'ordinanza che lo prevede dal 2021 in maniera esplicita, nel senso che lei può portare le vivande da casa rispettando negli stabilimenti balneari, rispettando però il decoro, nel senso che se lei porta la focaccina, okay, la bibita, non c'è nessun problema. Se lei organizza il pranzo di Babette sotto l'ombrellone,
4: il pranzo di Babette è straordinario.
6: È evidente che questo crea dei problemi agli utenti dell'ombrellone accanto.
4: Sì.
6: Quindi, io francamente ritengo che questa polemica sia insensata e anche un po' strumentale,
4: sì,
6: un po' ricorrente,
4: sì,
6: ma che poi rischia di distogliere dal problema vero che noi abbiamo, e cioè dagli annegamenti. Cioè noi dovremmo valorizzare, cosa che non facciamo,
4: sì,
6: un indice che è stato evidenziato dall'Osservatorio Nazionale sugli Annegamenti dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo il Ministero della Salute che ha proprio un organismo che certifica e che in qualche modo monitora gli annegamenti.
4: Sì.
6: Ebbene, noi siamo il paese europeo con il più
4: maggior
6: basso tasso di annegamenti.
4: Ah, okay. Però
6: questo è merito degli stabilimenti balneari, perché negli stabilimenti balneari c'è come dire, la metà degli annegamenti rispetto, per esempio, alle spiagge.
4: Però
6: libere.
4: Mi perdoni, Capacchione,
6: la polemica del cibo,
4: sì, no,
6: rischia di oscurare questo dato.
4: No, ma questo
6: parliamo,
4: sì. Però sì,
6: parliamo,
4: cioè,
6: anche
4: senso,
6: del cibo, ovviamente.
4: Esatto, il cibo, questa è la polemica che è un po' sui giornali. Ieri il governatore De Caro ha detto che deve essere garantito il pranzo al sacco, eccetera. Cioè l'accusa qual è che viene fatta ai gestori? Vogliono limitare il cibo da fuori per pagarsi, perché devono comprarselo lì, al Lido, no? E poi magari...
6: Ma guardi, allora, noi abbiamo degli stabilimenti balneari che hanno delle aree appositamente attrezzate, che mettono a disposizione gratuitamente tavolini e sedie per il picnic, anche perché l'ordinanza regionale, per esempio, per i titolari degli stabilimenti balneari, per gli avventori degli stabilimenti balneari, obbliga al consumo delle vivande offerte dagli stabilimenti balneari non sotto l'ombrellone ma in apposite aree. Per cui è una materia già disciplinata da anni. Questa polemica io capisco magari l'esigenza di, come dire, visibilità e anche come dire, di polemiche nei confronti degli stabilimenti balneari, ma la ritengo non solo infondata, ma la ritengo strumentale. È una materia già disciplinata dal 2021 in Puglia in maniera specifica, non c'è nessuna novità negli ultimi mesi o negli ultimi anni. È un problema, ripeto, che io obiettivamente non vedo.
4: Va bene, magari
6: nel
4: giornali
6: mio stabilimento
4: fanno...
6: balneare pugliese,
4: dove?
6: Nel mio stabilimento balneare pugliese, Margherita di Savoia,
4: sì.
6: Noi abbiamo oltre 1200 posti a sedere per aree picnic.
4: Okay.
6: E mettiamo a disposizione tavolini e sedie gratuitamente.
4: Ma sa, magari i giornalisti sono andati anche alla ricerca, non so, si parla che a Vieste una donna con i due bambini sia stata costretta a nascondere un po' i panini, mangiali in maniera un po'
6: ma
4: nascosta.
6: Guardi, direttore. No, allora magari. È evidente che c'è il, come dire, il precetto del giornalismo inglese, per cui se un cane morde un uomo non è una notizia, certo. Se l'uomo morde un cane diventa una notizia formidabile, però le posso dire che in Puglia si può consumare pacificamente gli alimenti in Puglia e in Italia,
4: sì.
6: Se poi ci sono dei casi, come dire, di mala gestione, questi vanno stigmatizzati, sì. E noi siamo i primi a farlo.
4: Però le proponiamo in conclusione.
3: Qual è il cibo, scusi, fino a dove si può arrivare? Qual è il cibo che si può mangiare decorosamente in spiaggia?
6: Ma guardi, le ho fatto degli esempi molto evidenti, cioè se lei porta il panino con la bibita non crea nessun problema all'ombrellone accanto. Ma facciamo l'inverso.
3: Pasta al forno ci
6: se
3: sta pure.
6: Accanto, esatto, se accanto al suo ombrellone, lì sta con la sua famiglia, accanto al suo ombrellone ce n'è un altro che porta il timballo con le braciole pugliesi
4: ma uno mangia queste cose in spiaggia, bisogna stare leggeri, insomma. Va bene, ma noi la ringraziamo, organizzi un bel pranzo di Babette, sarebbe meravigliosa questa
6: guarda
4: cosa.
6: Volentieri, venite in Puglia, perché tra l'altro io lo sostengo da sempre, anche perché ho una moglie veneta, che in Puglia si mangia meglio rispetto a tutte le altre regioni.
4: Ottimo,
6: noi
4: ottimo.
6: Abbiamo le orecchiette con le cime di rape, in questo periodo le seppie ripiene, che sono una veramente un'eccellenza enogastronomica. Venite in Puglia che si mangia bene.
4: Grazie.
6: Anche in spiaggia.
4: Ottimo, Antonio Capacchione, grazie, presidente nazionale del sindacato italiano balneari FIPE Confcommercio, poi ti ha chiamato direttore, caro Leonardo.
3: A te, sta parlando a te.
4: E niente, quindi pranzi di Babette no.
3: Sai che l'altra settimana, però, domenica e lui sabato scorso, ero appunto al mare, però qui in Liguria, da Renzano, con mio figlio, e stavamo semplicemente passando da uno stabilimento per raggiungere poi la riva e dopo vedere dove andare.
4: Giusto, l'accesso al mare è garantito.
3: Ci ha inseguito un bagnino.
4: Ecco.
3: Dove state andando?
4: Ecco.
3: Dove andate voi? No, stavamo
4: questo è un altro tema.
3: Dove state andando?
4: Sì. È un'altra disfida.
3: No, non si può! Non si può!
4: Invece si può, si può. L'accesso al mare è garantito.
3: Invece è arrivato questo bagnino tutto trafelato, tra l'altro, proprio correndo.
4: Ah, è quella la rissa che mi hai detto che hai fatto domenica.
3: È andata così.
4: No,
3: ironia forzata.
4: In tutto questo il vero autore
3: non si può passare di qui per andare sulla spiaggia.
4: Il vero autore dell'ironia forzata là è stato Pietro Lacorte. Mentre parlavamo di cibo in spiaggia si è scofanata una banana in onda, no? Mentre noi siamo
7: certo.
4: Qua.
7: Certo.
4: Noi
3: arriva l'ora di Mauro Meazza, che ormai si è lasciato andare anche lui, niente più cravatta, niente più giacca.
4: Manera ha preso la scaletta della trasmissione e l'ha cartucciata come se fosse un cencio da buttare. Bene, è un segnale chiaro per Deborah Rosciani. Vai, Deborah.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
13: dolorosi.
14: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Nome.
19: Freeway Skyline.
18: Professione.
19: IRP.
18: Missione.
19: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
18: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai ai ai,
22: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
21: evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
24: Vi presenta Borse in diretta.
25: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Ieri sera abbiamo avuto una seduta piuttosto positiva a Wall Street, dove il Dow Jones ha superato i 53.000 punti per la prima volta, il Nasdaq ha avuto una nuova prestazione molto brillante, chiaramente trascinato dai titoli tech. Oggi peraltro SpaceX entra nel Nasdaq 100, un evento rilevante perché implicherà acquisti autonomi da parte di fondi indicizzati ed ETF, quindi chiaramente il titolo sarà molto sostenuto anche da questa implicazione. Oggi l'Europa viaggia, contrastata. Stamattina abbiamo avuto invece forti vendite sul settore tecnologico in tutta l'Asia, settore trascinato a ribasso dalla prestazione di Samsung, e quindi un quadro piuttosto volatile sul comparto tecnologico. Bene Wall Street, male in Asia. Questa mattina indefinita la situazione in Europa, perché abbiamo Parigi in rialzo dello 0,7%, Francoforte negativa dello 0,21%, Milano un nuovo rialzo di mezzo punto percentuale. Anche oggi abbiamo acquisti decisi su Fincantieri, protagonista di un nuovo polo della subacquea, ieri in forte rialzo, anche oggi più 5%, Avio più 3,86%, il gruppo sottoporrà la società appunto ad un aumento di capitale per consentire l'ingresso dei fondi Advent con una quota di minoranza del 7%. Saipem più 3,27%, Campari più 2,66%, rialzo di 2,5 punti anche per Stellantis, mentre in negativo STM meno 5, Prismi al meno 2,7, meno 2 punti per Diasorin. Per ora è tutto.
26: Deghi arredare casa?
27: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
28: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
29: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
28: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
27: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
29: E te lo porto io!
28: Deghi provare!
26: Deghi fidarti!
29: Perché se non deghi, non ci credi!
30: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
31: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
32: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
31: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Abbiamo trasmesso il giornale radio.
2: No.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo.

0: aberranti.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.
2: Riprendiamo ora il nostro programma di musica leggera.

0: Manera, hai visto tu che sei in studio che quando qualche ascoltatore, qualche ospite chiama Milan direttore, Milan si pavoneggia? Io non lo vedo, ma lo posso percepire. No, si percepisce a distanza, si pavoneggia.
1: No, al contrario, dico, no, ma non sono direttore.
2: Giammai.
3: Buongiorno Milan, ti brucia che un ascoltatore ti abbia detto le cose come stanno? Tant'è vero che l'hai fatto sentire due volte. Ma è evidente che siete politicamente orientati, no?
1: È tutta
3: non
1: colpa
3: vedo
1: di Manera, sì.
3: Ombra di dubbio su questo.
1: È tutta colpa di Manera, che fa i monologhi per attaccare la Presidente del Consiglio.
4: La ringrazio.
1: Ho capito Fausto, però c'è da dire che sono problemi quelli da gestire poi.
5: Messaggio per Manera: io non andrò mai più a Sirmione perché c'è il cartello che dice che non è consentito mangiarsi un panino nel parco di Sirmione seduti su una panchina.
1: Ma tra l'altro Manera mi diceva che lui odia Sirmione essendo di Desenzano. Tu perché odi Sirmione?
6: Io non sono di Desenzano e non odio Sirmione.
1: Di Salò, perché odi Sirmione?
6: Sirmione è una bellissima città, ma d'estate è invivibile, c'è troppa gente dentro al castello.
1: Avevano chiamato l'anno scorso, credo, il sindaco, fanno anche dei controlli, un tot numero di turisti, insomma.
6: Le terme di Catullo a Sirmione.
7: Polemica sterile. Guarda, sono appena tornato dalla Puglia, ho girato diversi lidi del Salento e mi sono sempre portato il mangiare da casa. Chiaramente poi porto via tutto, ma dentro nei lidi attrezzati, quindi mi sono portato la mia borsa frigo con dentro da mangiare per la famiglia, perché sennò spendo un'ora di Dio.
6: Ah, certo.
7: E mangio quello che voglio io. E quindi nessuno mi ha detto niente, si può fare tranquillamente. È una polemica dei giornalisti, dei giornalai.
6: Ma ti fa pagarne lì, ti fa pagare una frisella 8 euro, io con 8 euro faccio 2, basta 2, pendolo di pasta gratinata, pasta di scoglio, pasta tutte le cose.
1: Ma tra l'altro ci scrive Davide, le seppie ripiene pugliesi mi hanno smosso un ricordo. Leonardo, non senti anche tu questo lento, inesorabile sottofondo di

0: passi della storia della radiofonia italiana. Ricordo una delle prime volte la nostra Maria Piera Ceci avventarsi in radio a dire: ma cosa mandate in onda? Io gli ho detto: ma non capisci, ma è una roba avanti, geniale, straordinaria, mica sarà l'uomo tra le stelle, cioè quella roba, quella sì, una
1: quella
0: roba...
1: era bella, l'uomo tra le stelle. Mia.
0: Vabbè, vabbè, il radiodramma. C'è Numa, giusto? Numa, dalla Svizzera ci chiama? Dalla Svizzera?
2: Buongiorno.
0: Attenzione, da dove? Dalla Svizzera italiana?
2: No, dalla Svizzera franco-tedesca.
0: Ah, stupendo.
1: Ma nella Svizzera franco-tedesca si parla francese o tedesco?
2: Dipende, la parte che sono io è all'80% tedesco e il 20% francese, poi ci sono parti dove è più tedesco e parti dove è più francese.
1: Ma sono entrambe lingue ufficiali?
2: Sì, si insegnano tutte e due a scuola come lingua primaria.
0: Ah,
2: sì.
0: Stupendo. Che ci vuol dire, sì. Numa?
2: Senta, io poco fa stavo ascoltando che appunto un altro ascoltatore parlava di questo problema, che ci sono molti stranieri a fare i lavori, insomma, quelli sottopagati, quelli
1: pesanti, insomma, anche fisicamente pesanti,
0: esatti, cantieri.
2: Io penso, bravissimi, io penso che questo è un problema molto molto grande, nel senso che sono lavori che noi non facciamo perché a noi stesso viene proposto di farli a nero o comunque in condizioni che non umane, soprattutto per noi donne che non abbiamo la possibilità poi di rimanere incinta, di far su famiglia. Infatti l'Italia è uno dei paesi al mondo che ha a livello anagrafico la più bassa produzione di bambini,
0: sì, non, si
2: perché non si fanno figli perché non ci sono le condizioni, e io che ho 30 anni noto che tutti noi della mia generazione stiamo emigrando. Io sono arrivata in Svizzera, il primo hotel dove sono andata a lavorare l'80% italiani, il 20% portoghesi,
0: e
2: non
0: lì,
2: c'era uno svizzero.
0: Le condizioni, sì, le condizioni di lavoro, le condizioni contrattuali sono vantaggiose.
2: Giustamente siamo stranieri, quindi lo straniero, come in ogni paese, viene un pochino maltrattato, nel senso che ci viene dato il salario minimo e non quello che meriteremmo secondo i nostri diplomi, le nostre competenze, anche perché loro hanno competenze diverse, diciamo così, perché loro è obbligatorio a scuola fare il tirocinio in tutte le scuole e tramite quello poi prendono il lavoro. Noi invece non abbiamo il tirocinio, quindi arriviamo qua e ti chiedono: dove hai fatto il tirocinio? Cosa? Cioè, da noi non esiste, non è obbligatorio nelle scuole fare il tirocinio per proseguire con un lavoro,
0: sì.
2: E non sempre vengono fatte le lettere di raccomandazione.
0: Però è interessante questa cosa di dire: ci si sente stranieri, in questo caso anche in Svizzera.

0: le case costano 1.400, 1.600, 1.800 e
1: sì.
0: più, ci sono le assicurazioni obbligatorie e tant'altro. Però giustamente uno si deve dire: lavoro tanti anni a nero e quando diventerò madre devo lasciare tutto, o comunque devo vedere come arrangiarmi, o non potrò mai divenire madre. Normale che uno dice: vado all'estero, mi metto da parte anni di contributi e quant'altro, e quando arriva il momento di diventare madre non solo lo posso diventare, ma automaticamente la cassa malati mi manda a casa, la nurse, l'infermiera mi manda automaticamente a casa, l'infermiera per occuparsi del bambino, più mi manda una donna delle pulizie per aiutarmi dentro i servizi.
1: Sì, sì, quindi è una condizione totalmente, totalmente diversa, chiaro. No, Manu, ma noi ringraziamo. Stasera c'è Svizzera-Colombia, ore 22, ci sarà un casino incredibile. Quindi per...
0: sì, sì, anche qui trasmettono ovunque.
1: No, soprattutto, soprattutto lì, dico. Noi abbiamo la nostra Elisabetta Fusconi, va bene, che starà,
0: sì.
1: Ma soprattutto lì immagino che verrà vissuto come un momento importante. Tanto i mondiali li vincerà la Norvegia, io lo dico dall'inizio, quindi in radio, la grande Norvegia. Va bene, grazie, grazie Numa, dobbiamo andare al traffico.
2: Strade in diretta.
3: Vi ritrovati a causa di un veicolo in fiamme, si procede in coda sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino verso Napoli e code sulla Pontina, sempre per incidente all'altezza di Pontina Vecchia, in direzione dell'innesto con via Cristoforo Colombo. Sulla direttissima si procede lentamente per lavori urgenti in direzione Firenze tra la variante di Valico e Badia e poi code per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia code per lavori tra Voghera e Casteggio e anche tra Ponte Vico Robecco e Manerbio in direzione Brescia in entrambi i casi. E poi ritroviamo traffico molto lento per un incidente sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste tra la Tisana e Cessalto verso Venezia. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Voi date un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché avete un lavoro, se andate contro l'editore vi caccia calci in culo, ma io non ho questi problemi.
1: Capito, Leonardo Manera. No,
5: ma quindi l'alternativa qual è, Corona? La rivoluzione? Qual è l'alternativa?
1: Esatto.
5: La rivoluzione?
4: Ancora l'alternativa? Allora inchinatevi a 40 gradi.
1: A 40?
4: Chi è questo che parla di alternative?
1: Vai Leonardo Manera!
6: Il bello di questa trasmissione è che sembra di essere in famiglia, cioè a volte si ride, ci si bisticcia, però poi ci si vuole sempre tutti bene.
2: Uno. Nessuno. 100 Milan. Alessandro Milan. Leonardo Manera.
4: C'è da bastonarli con la zappa sulla schiena.
1: Grazie Mauro Corona.
4: Vi voglio bene.
1: È così, un rapporto burrascoso tra noi e il grande Mauro Corona.
4: Maledetti.
1: Grazie, grazie. Tutte le medaglie che ci mettiamo al petto, eh.

0: che direttore Milan! Dittatore Milan, dittatore!
1: Uno deve provare a venire da me a dirmi che non posso mangiarmi un panino o qualsiasi altra cosa. Però solo provare a venire da me. Ma per favore, ma dove stiamo arrivando?
2: Va bene, meno male che possiamo concludere la trasmissione con lo sguardo laterale straordinario, quasi infantile, un po' puro.

0: Nell'animo del nostro mitico clown, il nostro amico dei bambini, il nostro Neronello.
1: Buongiorno a tutti, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup. Allora, chi sono io? Il clown?
0: Neronello.
1: Povero clown Neronello.
0: Sì.
1: Esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito un indovinello per far divertire i bambini cani.
0: Ma no, ancora stasso, ma perché diventano subito cani?
1: Allora, bambini cani, come si chiama l'animale che guarda tutti dall'alto? Mm? Mm? Il drone Dario. Appena ho detto questa bella battuta, un bambino voleva infilzarmi con uno spiedo infuocato e farmi girare come un kebab. Mi sono spostato in tempo. È arrivata la madre di quel bambino cane e mi ha detto: clown Neronello, che velocità! Vediamo se la velocità serve, ma poi serve anche rallentare in certi momenti. Siamo andati in camera sua,
0: vabbè, insomma,
1: di questa mamma. Non abbiamo combinato niente, poi è scaduto il tempo perché io sono molto professionale sul lavoro e allora sono tornato dai bambini cani e ho iniziato loro a raccontare le mie favole, le favole del clown Neronello.

0: Bambini. Si è incantato il clown. Perché?
1: C'era una volta un regno lontano dove tutti aspettavano i primi 3 giorni di primavera, perché in quei giorni potevano incontrare il re. Erano giorni molto speciali e i sudditi facevano una gara per intrattenerlo, perché speravano di conquistare la sua benevolenza. E così il re passava ore a divertirsi con giocalieri e funamboli, danzatori e contorsioniste. Ascoltava chi recitava poesie e chi suonava musiche composte per l'occasione, degustava piatti mai provati prima e guardava combattimenti fino all'ultimo respiro. All'inizio tutto era incredibile, ma poi, man mano che il tempo passava, il re iniziava a sbadigliare per la noia. Gli sembrava tutto già visto. Finché a un certo punto si presentò a palazzo un giovane di nome Ortodonzio. In paese si pensava che la sua dentatura così complessa fosse solo una leggenda, ma quando lo videro arrivare tutti i sudditi esclamarono:
2: «Oh, oh, ma allora è vero!»
3: «Bella raga, sì, anch'io sono contento di essere qui e bla bla bla bla», disse Ortodonzio. «Adesso però passerei le cose importanti. Sire, il mio regalo è sicuramente qualcosa che la lascerà senza parole, ed è in questa busta!»
1: Ortodonzio prese una busta dal suo borsello e la passò al re, che l'aprì e la lesse sgranando gli occhi.
4: «Quest'uomo è un genio!» esclamò tra la curiosità della folla. «E per questo», disse il re, «si merita la mia benevolenza!»
1: I sudditi iniziarono a bisbigliare, tutti si chiedevano cosa avesse mai fatto Ortodonzio per conquistare il sovrano. E così lui, il re, picchiò il suo scettro per terra e li zittì.
4: «Silenzio! Ho preso la mia decisione! Tutti voi mi avete deluso e quindi passerete una notte a mollo con i coccodrilli nel fossato. Invece Ortodonzio da oggi vivrà nella suite del castello e riceverà 5.000 monete d'oro al mese per i suoi servigi». Fu così che Ortodonzio si ritirò nei suoi nuovi appartamenti e iniziò la sua nuova vita da nababbo. Cosa successe, bambini? Qual è la morale della favola? Se vi impegnate e allenate il vostro talento per migliorare sempre più, finirete a mollo con i coccodrilli. Se invece imparate a smanettare con l'intelligenza artificiale, realizzate dei fotomontaggi compromettenti e ricattate i potenti, riuscirete a infilarvi in ogni ambiente e farete per sempre una vita da nababbo. Questa è la morale della favola. Arrivederci da Nerunello, il clown, amico dei bambini.
0: E noi con questa morale discutibile ci troviamo domani alle 9.

0: Grazie.
1: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
9: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Le 11.
14: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Vertice NATO in Turchia, dagli alleati 40 miliardi di dollari in 5 anni in difesa antidroni. Attentato a Ranucci, contestato alla Vitola il reato di strage. Bancarotta del Baricalcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Al via oggi il vertice NATO di Ankara in Turchia. I paesi membri dell'alleanza hanno annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi di dollari in capacità di difesa contro i droni. Si prefigurano inoltre di formare un numero di operatori di droni 5 volte superiore entro la fine del 2027 e per agevolare gli acquisti rapidi la NATO istituirà una piattaforma dedicata ai sistemi di difesa contro i droni. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. 2 persone sono state arrestate, uno di loro è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. La Procura di Roma contesta tra gli altri anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto il 4 luglio dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima. Mondiale di calcio con la partita più attesa diventata quella degli Stati Uniti, ma non per motivi sportivi.
1: Venerdì sera, ore 21 italiane, Los Angeles, data, orario e luogo per Spagna-Belgio, il quarto di finale prodotto dalle sfide di questa notte italiana. Le furie rosse mandano in frantumi il sogno mondiale del 41enne Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo. 1-0 per gli iberici a Dallas, decide Merino al 90esimo, CR7 opaco e quasi in lacrime al fischio finale. A Seattle ci sono voluti Trump e il caso Balogun per svegliare gli uomini di Rudy Garcia, l'attaccante americano del Monaco gioca malgrado l'espulsione contro la Bosnia e grazie al diretto intervento tra mille polemiche del presidente statunitense sul numero uno della FIFA Gianni Infantino per congelarne la squalifica, ma il vero protagonista è l'atalantino De Ketelaere, per lui doppietta nella prima mezz'ora inframmezzata dalla punizione di Tillman, nella ripresa le reti di Van Aken su errore del portiere Freese e di Lukaku allo scadere fissano il 4-1 per il Belgio e chiudono il mondiale degli Stati Uniti.
2: The explanation is so easy. It wasn't our day. In a collective and individual. Of course, the principal, you know, responsible is myself.
1: Cosa è accaduto? La spiegazione è semplice, non era la nostra giornata e il principale responsabile sono io, dice nel dopogara al CT a stelle e strisce Pochettino. Ma sui social già si parla di maledizione Trump, che dal football al soccer al basket ogni volta che fa il tifo per una squadra la fa perdere. Superstizioni a parte, oggi si chiudono gli ottavi, alle 18 italiane, Argentina-Egitto, alle 22 Colombia-Svizzera. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Perquisizioni sono in corso nelle sedi calcistiche di Bari e del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura barese a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. È tutto per questa edizione, vi lascio a due di denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Yeee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome, finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: So ring the bell, Mr. President.
5: We're thrilled to officially launch the Trump accounts.
6: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Ma bentornata Deborah. Scusa se te lo dico, ma che razza di gusti, cioè impegnativa la faccenda.
8: Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono Kurt, cerco la mia carne.
5: On Saturday, July 4th, our administration deposited one-time seed contributions, $1,000 each, into the Trump accounts of over 500,000 American children. So today, with the ringing of the opening bell for the stock market, those accounts will now begin to grow right along with our booming economy. We're giving this money to children so they can have a good life.
9: So they can have a good life, speriamo. Diciamo che tra tutte le iniziative un po' controverse dell'attuale inquilino della Casa Bianca, questa forse potrebbe avere un suo perché.
10: Certo, Deborah, buongiorno intanto.
9: Ciao.
10: Ma volevo dire, tra l'altro, la cosa anche da notare, secondo me, è che ha detto che l'avrebbe fatto e l'ha fatto.
9: Esatto.
10: E con una continuità, esatto, tra quello che aveva annunciato e quello che poi è accaduto.
9: Iniziativa
10: quindi
9: circoscritta ovviamente alla durata del suo mandato, quindi insomma politicamente ben studiata.
10: Vabbè, sì.
9: Vabbè, spieghiamola però perché è carina.
10: Dunque, forse copiando un'analoga iniziativa presente,
9: certo,
10: in Italia, in Trentino Alto Adige e anche in Friuli Venezia Giulia.
9: E forse anche in Germania, quindi magari ha guardato un po' tutta l'economia del vecchio continente.
10: Sì.
9: Dice, copiamo un po' delle cose interessanti.
10: Allora, ha stabilito di dare $1,000 per ogni bambino, cioè 500.000 complessivamente Trump accounts.
9: Ecco, abbiamo detto, cioè, infatti che parliamo di Trump, del presidente, sì, americano.
10: Ah sì, hai ragione, perché avevamo dato per scontato che la voce fosse riconoscibile, ma giusto dirlo, parliamo di Donald Trump, il quale ha deciso di assegnare $1,000 per ogni nato tra il 2025 e il 2028. Il progetto era già stato annunciato l'anno scorso. L'idea è: io assegno questi fondi, poi le famiglie, le aziende dei genitori, gli enti potranno contribuire a loro volta. L'importante è che questo conto che viene aperto per i neonati venga alimentato, viene subito investito in automatico in un fondo indicizzato a basso costo, però si potrà usare soltanto quando il destinatario avrà compiuto i 18 anni. A quel punto potrà o ritirare il capitale o continuare a investirlo.
9: Sarà interessante effettivamente vedere che risultati maturerà questo fondo, considerato che adesso investirà sul mercato azionario, che è ovviamente la classe di investimento, no, fondo indicizzato a basso costo. In realtà l'asset allocation dettagliata non la conosciamo, ma effettivamente con una borsa sui massimi, un mercato così alto, sarà effettivamente interessante. Speriamo di esserci, Mauro, tra 18 anni per capire. Ti ricordi quando l'avevamo raccontata a Due di Denari? Magari ci telefoneremo dalle nostre situazioni pensionistiche.
10: Di esserci senz'altro. Avevo avuto un attimo di smarrimento perché pensavo di essere in onda. Dicevo, beh, magari però arriva anche qualcun altro. Insomma, io a una certa età, a una certa, magari a quel punto lì potrei trasmettere dai giardinetti o guardando i cantieri.
9: Vabbè. Allora, intanto come funzionerà, diamo qualche altro dettaglio. Appunto, lo diceva Mauro, soldi investiti in un fondo indicizzato a basso costo, si potrà usare il provento di questo investimento solo quando i destinatari, i sottoscrittori avranno compiuto 18 anni e quindi si potrà o ritirare il capitale o continuare ad investirlo. I soldi saranno tassati, perché questa è la parte che ti piace di più.
10: Sì, è vero.
9: Al momento del prelievo.
10: È lo schema EET, esente tassato.
9: Esatto.
10: Quindi tassato quando li, proprio materialmente ce li hai, te li ritiri.
9: Poi anche questo è un aspetto interessante, i depositi non potranno essere più alti di $5,000 l'anno, saranno gestiti dai genitori o dai tutori del bambino, del minore. Trump ha detto che il programma renderà ogni bambino americano un piccolo capitalista, un piccolo Trump, e ha consigliato alle famiglie appunto di non toccare i fondi nei primi anni, ma insomma se non potrà essere liquidato, utilizzato prima di 18 anni, magari sarà interessante capire come funziona, se effettivamente durante questo arco di tempo in realtà poi i genitori o i tutori del minore potranno in verità metterci mano o meno. Comunque insomma dai, pare una cosa interessante.
10: Tra l'altro poi è stato spiegato che qualsiasi cittadino americano volendo può aprire questo tipo di investimento, questo Trump account, però non c'è ovviamente, se non si tratta di un neonato nel periodo 2025-2028, non c'è il contributo dello Stato.
9: Lui ieri ha celebrato, diciamo, ha inaugurato questa operazione suonando la campanella di Wall Street, ma dallo studio Ovale c'erano tutti i dirigenti della borsa americana e c'erano anche i capi azienda di alcune appunto grandi società, grandi major americane, che contribuiranno a questa operazione appunto alimentando questi conti dei propri dipendenti, un po' come funziona, Mauro, il contributo del datore di lavoro per il fondo pensione italiano. Quindi c'erano i dirigenti della Dell, SpaceX farà anche il suo attraverso in realtà l'assegnazione di azioni, quindi ognuna delle società che si vogliono coinvolgere in questa operazione darà il suo contributo.
10: Voi però non sentirete parlare di questo nel corso di questa puntata, perché invece vi parleremo di servizio a tutele graduali delle bollette di luce e gas. No, mi sono fermato perché ho il dubbio che sia. No, è solo la luce, chiedo scusa. Regime transitorio per l'energia elettrica, come ricorderete senz'altro.
9: Beh, in effetti è da tanto tempo, come al solito facciamo quando c'è notizia di cronaca, un sacco di trasmissioni, poi
10: ce l'abbiamo un po' trascurati, esce dai radar, come si dice. Allora, per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, era stato stabilito che se il consumatore non sceglieva alcun fornitore sul mercato libero, sarebbe stato indirizzato a questo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali poi invece andava in automatico per gli utenti cosiddetti vulnerabili, ma parliamo di persone anziane, persone in particolare difficoltà. Allora, inizialmente questo servizio andava a scadenza proprio adesso, cioè fine giugno, ma è stato prorogato. Però è tutto chiaro, come sempre, sì e no. Allora ci torniamo con l'amico Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Ci facciamo spiegare allora come funziona questo servizio, se funziona ancora in questo modo, se ci sono state delle novità. Si va avanti al momento a normativa vigente, come si dice, fino al 31 marzo 2027. Nella seconda parte della puntata, sovraindebitamento. Sovraindebitamento è un tema, come sapete, che affrontiamo spesso. Vogliamo fare due cose: parlare con Anna Rea, che è presidente ADOC, Associazione dei Consumatori, per capire come sta andando il loro progetto appunto di aiuto per le famiglie, per le persone in sovraindebitamento, e poi diamo conto di una interessante legge regionale qui in Lombardia che in qualche modo affianca, cerca di potenziare, di dare più strumenti alla legge nazionale, la famosa legge 3 sul sovraindebitamento. Quindi sarà con noi l'avvocato Chiara Valcepina, che è consigliera regionale qui in Lombardia.
9: Tra l'altro, Mauro, permettimi anche di segnalare, magari ci sta già ascoltando, che proprio Luigi Gabriele, che è appunto presidente dell'associazione Consumerismo No Profit, ha sostenuto una proposta di legge che è stata presentata alla Camera dei Deputati Parlamenti proprio qualche settimana fa, a firma dell'onorevole Letizia Giorgiani, per riformare le procedure di sovraindebitamento in Italia, un provvedimento che vorrebbe andare in aiuto a quasi 3 milioni e mezzo di famiglie nel nostro paese che oggi si trovano in grave difficoltà sul fronte dei debiti contratti. Quindi diciamo che c'è proprio un momento di movimento, di grande sensibilità e attenzione a questo tema. Volevo solo rispondere ad un ascoltatore che dice: di crowdfunding non parlate mai, migliaia di truffati. Guardate, noi negli anni abbiamo proprio scelto anche di non parlare di tanti argomenti che ci sembra che partano come delle mode, che vogliono attirare appunto tanti piccoli risparmiatori con delle proposte come al solito di risultati e rendimenti delle attività di investimento al di fuori di ogni logica di mercato, e quindi non ne parliamo perché proprio questo tema non ci sembrava interessante e per non alimentare ulteriore interesse appunto verso un'attività che poi effettivamente sta un po' scoppiando da vari fronti. E
10: sì,
9: quindi
10: che non sempre, trattandosi di attività che non sono particolarmente regolamentate, ovviamente non hanno dei sistemi di tutela, dei sistemi di paracadute se poi le cose non vanno come ci si aspettava all'inizio. 800 24 00 24, il numero è gratuito perché è numero verde e consente di intervenire in diretta con noi. E poi quello che già state usando, devo dire, a sprombattuto, 349 238 6666 è il vostro numero per i messaggi WhatsApp e per i messaggi SMS. In assistenza, come sempre, l'insostituibile Marco Lombardo, c'è in regia Pietro Lacorte, al centralino Giuseppe Fabio, e la regia video oggi è di Lorenzo Malinverni.
9: Molto bene, allora il primo tema della giornata lo abbiamo scelto anche perché ci ha scritto un ascoltatore.
11: Dillo a due di denari. Buongiorno, il 1 luglio 2024 era stata fissata la scadenza del servizio di maggior tutela. Poi è stata fatta la gara per l'affidamento per 2 anni a un regime transitorio detto servizio a tutele graduali, a cui ora aderisco automaticamente. Ma quando scade? Mi sorge il dubbio che sia scaduto il 1 luglio 2026. Se prosegue, fino a quando? E poi, cosa accadrà? Sarà la fine di qualsiasi tutela? Grazie per la cortese risposta, Roberto.
9: Cortese risposta che affidiamo appunto, come dicevamo prima, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Luigi, bentornato a Due di Denari, questo è un tuo grande cavallo di battaglia.
12: Grazie, buongiorno, mi avete dato qualcosa da cavalcare veramente molto interessante.
9: Perché lo reputi interessante? Magari allora, una domanda fuga, che si pongono in molti.
10: Fuga i dubbi, perché effettivamente quando abbiamo ricevuto questa lettera dell'ascoltatore, anche Deborah ed io ci siamo guardati dicendo: oh signore, ma il servizio di tutele graduali come era sistemato? Illuminaci, fuga i nostri dubbi e le nostre nebbie.
12: No, anche perché questa mattina mi avete costretto a ristudiare interamente tutta la normativa e soprattutto andare a vedere se avevano aggiornato le pagine del sito dell'autorità di settore, ovvero l'ARERA, per capire effettivamente se uno cerca un'informazione tipo cosa accadrà alla fine del servizio di tutele graduali, che ricordiamo era destinato unicamente a coloro che si trovavano bene in tutela, non erano vulnerabili e avevano deciso di non fare niente. Però sotto l'aspetto formale in realtà questi soggetti venivano definiti delle persone incapaci di intendere e di volere, ovvero di scegliere qualcosa nel libero mercato e quindi non saper orientarsi. Io sono uno di questi,
10: Partiamo da questo. Sei rimasto in questo, cioè sei stato traghettato, per dir così, dalla normativa al servizio a tutele graduali, non avendo scelto tu un approdo diverso, sei andato lì.
12: Posso fare una ammissione?
10: Prego.
12: Sono stato un opportunista vero e proprio, perché in realtà, non scegliendo nulla, in questi 3 anni che finiranno il 31 marzo del 2027, a conti fatti, ma non immaginate quanto sto risparmiando, solo ovviamente sulla fornitura di energia elettrica, perché non solo non sto pagando la cosiddetta componente di commercializzazione e io non sono né vulnerabile né incapace di intendere di volere, mi è stata totalmente azzerata la cosiddetta componente di commercializzazione. In più sto avendo anche uno sconto molto sostenzioso, veramente commercializzazione. In più sto avendo anche uno sconto molto sostenzioso, veramente cospicuo, che si aggiunge al fatto che anche il prezzo che mi viene applicato è un prezzo che, diciamo, abbastanza controllato, cioè, ovvero sì, oscilla anche lui attraverso i meccanismi del cosiddetto prezzo di base più il PUN, ma in realtà c'è una limitazione, che è la cosiddetta limitazione imposta dall'autorità. Che succederà? Che il 31 di marzo 2027 finirà questa festa per questi pochi, perché non siamo tantissimi. Tra l'altro vorrei ricordare, nonostante la forte campagna che fu fatta anche da noi insieme a voi, rientrarono soltanto in 40.000 in Italia in questo meccanismo. Gli altri furono traghettati o nel libero mercato, oppure i cosiddetti vulnerabili, quelli over 75 o con vulnerabilità economica o fisica, furono sostanzialmente messi in tutela, che non aveva questi vantaggi. Beh, il 31 marzo del 2027 tutto questo tende a finire, e per coloro che nel frattempo non avranno scelto una nuova offerta sul libero mercato, rimarranno con il fornitore attuale del servizio tutele graduali, ma non avranno più questi sconti. L'autorità dice che quel fornitore dovrà proporgli la migliore offerta sul libero mercato che possiede nel portafoglio. Ma non è dato sapersi se questo fornitore non vorrà in qualche modo riconquistare, diciamo, tutti i benefici che ci ha dato nel frattempo, perché non è più obbligato, e quindi magari la migliore offerta non sarà proprio

0: così vantaggiosa.
1: Quando c'era stato il passaggio, quindi illo tempore, quei tempi, sì. Però c'erano state anche delle offerte interessanti da parte delle, dei vari fornitori che cercavano di accaparrarsi il cliente magari con offerte a tempo, cioè durata di un anno, di due anni, di tre anni, insomma, in qualche caso qualcuna di queste offerte era conveniente, non so se poi battesse o non battesse il tutele graduali, ci immaginiamo che possa succedere lo stesso arrivando via via che ci avviciniamo alla fine del servizio tutele graduali a marzo 27, cioè cominciamo a guardarci intorno perché magari c'è qualcosa di interessante, c'è un po' di appetito da parte delle compagnie, però non siete tanti, quindi chissà se no. Siete sufficienti a muovere la concorrenza. Prego.
0: Ma non siamo molto interessanti, sai perché? Perché in questo meccanismo siamo rimasti in due, coloro che nemmeno se ne sono resi conto in realtà che è successo tutto questo e magari sono veramente utenze quasi, come posso dire, disperse nell'etere delle utenze, dall'altra invece questi famosi 40.000 opportunisti, che li chiamo io, al contrario dell'avidità degli operatori, che hanno capito che questa occasione era irripetibile. No, conoscendo il mercato non ci saranno offerte che si ripeteranno, anche perché il loro vantaggio sta nella cosiddetta componente di commercializzazione, del venderci l'abbonamento mensile, per farla semplice, e questi abbonamenti mensili ormai non partono al di sotto dei 6-7 euro, quindi mentre io adesso non lo sto proprio pagando, e non solo non lo sto pagando l'abbonamento mensile, ma mi stanno anche facendo un ulteriore sconto. Non troverò mai più questa opportunità. È ovvio che io nel frattempo, sono, essendo così opportunista, mi sto muovendo non tanto solo in quella direzione, ma aggiungendo tanti altri piccoli tasselli, tra cui il primo su tutto è l'indipendenza energetica. In attesa che verranno i mini reattori nucleari, vi propongo e vi consiglio: diventate soci di una comunità energetica o installate per quanto possibile degli impianti fotovoltaici ovunque, anche nelle seconde case se potete, perché equivalgono a una piccola rendita che potrebbe essere assimilabile in alcuni casi addirittura in un piccolo appartamento in affitto in un borgo spopolato.
2: Luigi, per chi non ha questa opportunità mettendo di abitare in una casa normale, naturalmente combatte ogni bimestre con le bollette normali che arrivano, i costi di energia sono ancora piuttosto alti, d'altronde la crisi internazionale, nonostante Hormuz stia provando a partire e a ripartire gradualmente, in realtà abbiamo ancora dei temi aperti sul fronte energetico. In questo momento anche i consumatori che si rivolgono alle vostre associazioni su questo argomento, che tipo di doglianze hanno, a parte questa questione appunto che ci ha sottoposto Roberto questa mattina? Quindi sono ancora alle prese con bollette alte, cercano ancora di capire se possono fare il passaggio ad un altro operatore più conveniente, quali sono le modalità di trasferimento delle proprie utenze, quali sono le questioni aperte?
0: Deborah, è un disastro, lo dico in tutta sincerità, perché il consumatore pensa ancora di poter abbattere gran parte della bolletta facendo questi voli pindarici e qualche operatore gli offra qualche sconto straordinario. In realtà lo sappiamo, ormai la fetta dedicata alla componente energetica si è ridotta drasticamente all'interno della bolletta, come se parliamo del cosiddetto litro di carburante, no? Dove sappiamo ormai il 60% sono quasi tutti voci che nulla che hanno a che vedere con la parte di commercializzazione. Lo stesso accade nelle bollette elettriche, con la differenza che oltre a crescere i costi fissi nel frattempo è cresciuta anche di molto la parte commerciale, sia per la componente mensile fissa dell'abbonamento che si ripete e sia per il prezzo finale. In alcuni casi non ci sono vie di uscita se non quelle di iniziare a immaginare appunto all'adesione a queste che forse sono l'unica speranza, le comunità energetiche a cui si può aderire anche senza essere produttori effettivi. È un po' come l'adesione a una cooperativa di produttori, sì, che non sta necessariamente a casa nostra, non opera nella nostra strada, ma possiamo aderire. E da questa adesione alla comunità energetica si hanno due vantaggi: uno, perché si diventa produttori anche se non lo si è; l'altra è perché gran parte delle comunità energetiche trasferiscono i benefici della cosiddetta componente energetica direttamente alle utenze degli aderenti.
1: Non sono più così agevolati però gli impianti in proprio, tanto per, se uno ha, tu dicevi, la seconda casa, una villetta o qualcosa del genere, l'impianto in proprio in altri anni fortemente agevolato per la produzione di energia elettrica, adesso mi pare che non goda più di tanti incentivi.
0: Benissimo, ma in quel caso perché il vantaggio stava nel farti cedere energia alla rete, quindi venivi incentivato a cedere energia. Oggi in realtà con un costo energetico così elevato e con l'abbattimento drastico dei costi di accumulo in energia, le batterie di oggi costano un terzo rispetto a quelle di soli 5 anni fa, il mio consiglio è: se avete l'opportunità di vivere in un'abitazione, renderla tutta elettrica e avete anche l'auto elettrica, e la cosa migliore che potreste fare è produrvi energia da soli, è come avere un distributore di benzina in casa, e questo è il grandissimo vantaggio, cioè tu consumi quello che produci, non compri dagli altri che te lo farebbero pagare a caro prezzo. Questo è un vantaggio che non è replicabile in altri contesti. È vero che non hai più l'incentivo nel cedere alla rete, ma non fa nulla, visto che comunque sia il costo invece dell'energia che dovresti acquistare è decisamente molto più elevato.
2: Allora, caro Mauro, non so se scriveremo quella del 2027, ma abbiamo ancora l'agenda del 2026, ci possiamo mettere come promemoria anche così una
1: segnalazione fine anno.
2: Sì, per fare una puntata sulle comunità energetiche.
1: Molto volentieri.
2: Come si fa, come si attiva, come si partecipa, eccetera. E poi l'installazione di un impianto fotovoltaico a casa, a seconda della casa, come si fa in autonomia, possiamo farlo anche se stiamo in un condominio. Tutte le domande aperte sul tema. Perché mi
1: tutto
2: sembra...
1: questo naturalmente impedendo a Luigi Gabriele di lasciare il paese.
2: Ma come ci ma non pensarci esatto. Neanche. Cioè, non è...
0: Molto volentieri, non deposito nessun... il passaporto.
1: Esattamente. Grazie Luigi Gabriele.
0: Grazie,
1: presidente
0: a voi, un abbraccio.
1: Consumerismo no profit.
2: Bene, senti quanti ascoltatori ci hanno mandato i loro messaggi sui Trump accounts.
3: Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
4: Quando è stato il momento, io non ho fatto il passaggio ad un altro fornitore di energia elettrica e sono stato assegnato ad un'altra società. Se vado in qualsiasi portale, sia di ARERA che di anche privati, come non trovo offerte che siano meno di quello che pago attualmente, quindi non capisco dove sia la convenienza di passare a qualche altro fornitore.
5: Arriveremo a dire che Trump ha fatto anche cose giuste?
6: Geniale questa iniziativa di Trump, il miglior vaccino contro il comunismo è il capitalismo, quindi lui sta creando tanti piccoli anticomunisti. Oppure, non so, se ci sono pensioni statali in America, questo è il primo passo per abolirle del tutto.
5: Ma una cosa chiedo, il fondo per i nuovi nati lo fa con i guadagni delle criptovalute? Chiedo per un amico,
1: Ma naturalmente saranno fondi pubblici, adesso non scherziamo.
2: Tanto
1: no, sul fatto del capitalismo
2: vola.
1: Devo dire sì, sempre il presidente degli Stati Uniti ha questa dote, si è visto anche di recente proprio con le questioni dei mondiali di calcio, di mettere il tutto in una luce che può nuocergli, diciamo la verità.
2: E qui comando io e questa è casa mia.
1: Ecco sì, diciamo che l'approccio è un po' quello lì. Va bene, e allora lasciando, era Gigliola Cinquetti o era Umberto Colli? Adesso non vorrei fare confusione.
2: Era Gigliola Cinquetti, mi sembra.
1: Gigliola Cinquetti.
2: Sì.
1: Chiediamolo agli ascoltatori che vanno a fare una ricerchina per conto nostro intanto che tu racconti.
2: Umberto Colli, ma come ti è venuto in mente?
1: Ma guarda che anche Umberto Colli che aveva
2: lo
1: cantato
2: so.
1: Il folk.
2: Lo so, ma non questa.
1: Ma tu manco c'eri, cosa vuoi saperne?
2: So
1: eri ancora tra gli angioletti.
2: È la consorte di un tuo idolo, lo so.
1: La borsa.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai.
10: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
2: Ieri nuovamente sui massimi Wall Street, grazie al settore tecnologico. Questa mattina, a causa del comparto tecnologico, in particolar modo per Samsung, che ha mandato in netta discesa per esempio la borsa di Seoul, ma anche in netta discesa anche gli altri indici asiatici per colpa della tecnologia. Questa mattina l'Asia appunto tutta in rosso, contrastata l'Europa. Abbiamo in negativo Francoforte, perde lo 0,4%, Parigi guadagna lo 0,4%, Milano più 0,33% sulle FTSE MIB. Ritorna a correre Fincantieri, anche oggi incassa un più 7%, Avio fa entrare nel suo capitale dei fondi di investimento con un aumento di capitale appunto appositamente dedicato, il titolo balza di 3,5 punti, abbiamo un rialzo di 3 punti di Saipem, più 2,7% per Campari. Tra i titoli peggiori figura proprio STM meno 5,45 insieme a Prysmian meno 3. Per ora è tutto.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Due di denari.
3: Debora, dai, basta questa storia di sfere, basta, lo metti anche tra un intervento e l'altro, tra un blocco e l'altro.

0: ai, ma trovo impreparato. La Cinquetti, sì, ci mancherebbe. La Colli era un po' più, non lo so, Cinquetti.
1: E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni dì voglio sapere chi viene, chi va.
2: Buongiorno cari. Stavo ascoltando il discorso di caricare la macchina con il fotovoltaico, ma il fotovoltaico carica la macchina durante il giorno gratis. Si presume che qualcuno durante il giorno lavori, quindi o lasci a casa la macchina e vai a lavorare a piedi, o vai a lavorare con la macchina e non carichi niente.
3: Posso confessarti che anch'io, che dovrei prima o poi ricaricare la mia, perché adesso la chiudo in garage e quindi la utilizzo poco, come sai, tutte le mie vicende automobilistiche, devo proprio organizzarmi per andare a caricarla. Effettivamente ho deciso che farò questa operazione quando avrò delle giornate di tempo, perché non avendola qui a Milano, vabbè, insomma, scusami, è sembrato effettivamente intelligente il messaggio dell'ascoltatore.
4: Bisogna andare alla colonnina apposita specifica
3: e star lì. Poi in realtà ci sono questi abbonamenti, c'è la ricarica start, la ricarica veloce, esatto. Infatti mi devi fare un po' un vademecum di come funziona, perché tu sai.
4: No, non so nulla, però un pochino mi sono informato.
3: Vabbè.
4: Non è però l'argomento di questa parte della puntata.
3: Vabbè, però è Giglio da Cinquetti.
4: Però è Giglio da Cinquetti, sì, che e dedichiamo questa canzone anche all'amministrazione statunitense.
3: Sì.
4: E invece noi adesso dobbiamo parlare di sovraindebitamento. Allora, vado in rigoroso ordine alfabetico per cognome, anche perché si tratta di due signore, quindi non vorrei mancare di rispetto a nessuna delle due. È il collegamento Anna Rea, presidente di ADOC. Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
5: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
4: Ed è in collegamento anche l'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia e che è autrice di un progetto di legge regionale lombarda sul sovraindebitamento. Buongiorno, spero di avere pronunciato correttamente il suo cognome con l'accento nel punto giusto, avvocata.
6: No, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie a Due di Denari. Il cognome è pronunciato abbastanza bene, siamo da otto. L'accento è Valcepina, ma va benissimo così.
3: È Valcepina.
4: Ah, sarebbe
3: sì,
4: Valcepina, sì. Quindi va bene. Diciamo che la prima cosa che potevo sbagliare l'ho sbagliata, vediamo.
6: Ma no,
4: bisogna
6: pensare al paese di origine, Cepina, che è un paese, quindi poi Val Cepina, così almeno è più facile.
4: Risolta la questione toponomastica, io chiederei innanzitutto ad Anna Rea, voi avete lanciato a febbraio uno sportello salva debiti con una campagna nazionale. Avete qualche primo risultato, qualche evidenza su come sta funzionando la cosa? Avete anche segnali se il fenomeno sta peggiorando, perché di solito i miglioramenti magari si fatica a coglierli, però i peggioramenti si vedono subito.
5: Assolutamente sì, diciamo che l'esigenza anche di avviare uno sportello salvadebito, che abbiamo avuto diciamo l'attenzione, abbiamo dato l'attenzione a febbraio, era perché è un fenomeno che noi registravamo in forte crescita, ma soprattutto il problema principale era la difficoltà delle persone non solo a individuarlo, no? Ma soprattutto a viverlo come vergogna, quindi non venivano fuori, e quello che invece arrivava a noi in maniera silente, diciamo non ufficiale, era questo ricorso eccessivo a delle finanziarie fuffa, no? E quindi da un problema già delicato diventava un problemone, quindi si entra purtroppo in un girone di inferno. Abbiamo già una prima statistica che stiamo facendo dai nostri sportelli, non sono ovviamente dei numeri enormi, ma già intercettare in media tra le 5-10 pratiche per territorio diventa insomma un numero importante. Però il problema che abbiamo è che questa, cioè la lavorazione, come si suol dire, di queste pratiche poi viene affidato agli OCC, a questi organismi che sono di composizione della crisi in tutte le province, che costano ovviamente accedere, non sempre il costo è uguale, o meglio ogni OCC ha il suo costo per l'avvio di questa procedura molto complessa, no, di tutte le pratiche. Per ritornare al tema, io voglio segnalare segnalare che in quest'ultimo anno e mezzo, purtroppo, tra problemi di potere d'acquisto sempre più eroso, perdita di lavoro, la carenza del welfare, quindi l'accesso purtroppo a pagamento delle spese sanitarie, quindi delle spese non previste, sono tra le cause. Quindi abbiamo di fronte non un popolo di sovraindebitato che non ha lavoro, in povertà assoluta, eccetera. Il dato vero che noi registriamo, ma è stato anche statisticato, parliamo di persone che hanno una certa stabilità economica, cioè che lavorano, no? O anche piccole imprese, tantissime si rivolgono anche a noi, quindi non solo singoli, ma anche piccole imprese che vanno in una grande difficoltà. La questione che c'è stata dell'aumento dell'energia, insomma. Quindi abbiamo una popolazione di persone che sembra stabilmente economica, che però si ritrovano di colpo in questo girone d'inferno. Quindi è un problema molto serio che le istituzioni e le banche, perché purtroppo abbiamo un problema molto serio, che le banche, quando si rivolge una persona piuttosto che una piccolissima azienda a chiedere un prestito, non calcolano il merito creditizio. Se io come persona sono nelle condizioni, nonostante uno stipendio, un contratto a tempo indeterminato, no? Ma rispetto alla mia condizione, se sono in condizione di pagare quella quantità di risorse. E parliamo, guardate, di un debito, la massa è tra i 20.000 e 50.000, no? Quindi anche con 20.000 euro le persone rientrano in un vortice che poi veramente si rovina.
3: Perché poi basta non riuscire a pagare una rata. Posso fare solo un inciso, Mauro? Certo. Perché ieri mi sono imbattuta in un dibattito sui social che mi ha molto colpito. Non mi ricordo neanche che gruppo stessi leggendo, era una cosa inerente naturalmente al mio lavoro, e leggevo la storia, la lamentela di una signora che appunto denunciava in questo gruppo il fatto che la banca si ostinasse a non voler dare il mutuo, e lei ad un certo punto scrive: cosa posso fare, chiedendo suggerimenti agli altri, perché io non voglio perdere quella casa della quale mi sono innamorata, probabilmente una casa alla quale non si può permettere, ma come dire, vede nel comportamento della banca qualcosa che le impedisce di realizzare il suo sogno. Io dico sempre ai nostri ascoltatori che spesso, se una banca vi dice di no e non vi dà il prestito che vi occorre appunto per soddisfare un vostro desiderio, anche una vostra necessità, spesso è la nostra salvezza. Poi questo è il caso appunto magari di un mutuo troppo alto e bisognerebbe essere un pochino più realisti anche nella richiesta. Altre volte, come diceva Anna Rea, invece magari la banca è troppo di manica larga e consente un indebitamento eccessivo alle persone, quindi con l'interlocutore finanziario bisogna essere sempre molto attenti di qualunque tipo sia.
5: Però è molto importante, se posso aggiungere, che per fortuna, grazie anche alle nostre esperienze, ai nostri interventi, con le ultime norme la banca, che non ha calcolato, non ha previsto il merito creditizio nella riorganizzazione, insomma, no? Nell'omologazione che viene fatta della pratica per gestirsi il proprio sovradebito, la banca non si può opporre. Cioè, se noi siamo nelle condizioni, quindi è molto importante a chi si affida la persona per ricalcolare, per uscire dal sovraindebitamento, quindi persone affidabili, il ruolo dell'OCC da questo punto di vista è importante. La banca non si può opporre, quindi deve accettarlo. Questo è un punto molto importante, questo del merito creditizio. Noi ci teniamo molto perché ci siamo battuti, parliamo delle banche, perché il merito creditizio, se pensiamo, non facciamo nome a quelle finanziarie che fanno pubblicità ogni giorno, anche molto simpatiche, con degli attori molto importanti, ma sono quelle che veramente non lo calcolano per niente. L'importante è indebitare le persone,
3: diciamo, e più invece soggetti che operano nel settore esclusivo del credito al consumo, ecco, per esiti personali o finalizzati.
4: Anna Rea ha evocato la presenza di norme. In Lombardia c'è una legge regionale, e lo chiediamo all'avvocata Valcepina, dall'anno scorso, per integrare in qualche modo la legge, le normative nazionali sul punto. È una legge che riguarda, mi aveva colpito questa cifra, in Italia avevate stimato 2 milioni di famiglie circa in condizioni di sovraindebitamento, il 16% residente in Lombardia, mal contati sono tra 300.000 e 350.000 famiglie, avvocata.
6: Sì, assolutamente sì, avete già inquadrato perfettamente questo fenomeno che rappresenta veramente un'emergenza sociale ed è una delle emergenze meno visibili del nostro tempo. Noi siamo in un'epoca, lo avete già ben detto, in cui il consumo è spinto al massimo, in cui anche l'immagine, no, della persona ruota attorno all'appartenenza, abbiamo al fatto di possedere e di riuscire a raggiungere, insomma, degli obiettivi di tipo materiale, e a fronte di questo viviamo un'epoca in cui c'è stato un enorme aumento dei costi, la crisi energetica, le guerre, diciamo che il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori si è eroso considerevolmente. Su questo ci sarebbe tantissimo da dire. Di fronte a questo fenomeno, che appunto conosciamo ahimè ancora molto, molto poco, e soprattutto ha delle dimensioni anche multifattoriali, sistemiche, e quindi si è riscontrato che le famiglie che si trovano in questa condizione generalmente hanno almeno due fattori di fragilità, o economica o sociale, quindi non hanno solo una difficoltà economica, ma ad esempio gli manca la casa, oppure hanno un problema di salute. Quindi è un contesto che necessariamente deve essere messo sotto l'attenzione delle istituzioni e del pubblico.
4: La fermo perché dobbiamo dare la linea alla viabilità, ma ritorniamo subito, così ci può spiegare come si attivano poi, perché effettivamente ci aveva spiegato nel preparare questa puntata, la norma regionale mette anche a disposizione una serie di appunto aiuti, sportelli, vigilanza di servizi sociali e così via, quindi siamo curiosi di capire come si attivano e quanto sta marciando rispetto appunto alla sua presentazione. Ma adesso c'è il traffico.
7: L'armonia della logistica, eccellente. Modulo

0: per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova e sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Per un veicolo in fiamme code sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli e per incidente disagi sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e l'innesto con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, a più tardi.
1: Due di denari.
2: Allora, magari se vogliono, considerato che trattiamo un tema molto delicato, i nostri ascoltatori ci possono raccontare la loro esperienza con una situazione debitoria magari problematica in una fase della propria vita, come avete gestito queste situazioni, siete riusciti magari a rinegoziare direttamente con la banca, perché prima di procedere anche con gli istituti di cui stiamo parlando questa mattina, il primo passo da fare in realtà è andare a parlare con l'interlocutore bancario, magari rinegoziare, riconsiderare appunto le condizioni di un debito, riallungarlo, consolidarlo se si hanno più fronti aperti, e quindi questo è un tema. Oppure vi siete avvalsi anche della possibilità di agire con un organismo di composizione, l'organismo di composizione della crisi, come si chiama, Mauro, l'ho detto correttamente?
3: OCC, sì.
2: Esatto, lo prevede il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, questo organismo, e quindi come è andata, ha risolto il problema a casa vostra? Se ce lo volete raccontare all'800 24 00 24, ci farà naturalmente piacere. In alternativa inviateci dei messaggi a 349 238 6666.
3: E io torno dall'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia, nonché autrice di questa legge regionale che in Lombardia ha come obiettivo quello di dare misure specifiche per agevolare l'accesso a proprio alle procedure di composizione dal sovraindebitamento. Valcepina ci stava spiegando che essendoci spesso la compresenza di più fattori di crisi, cioè c'è ovviamente la difficoltà economica che porta al sovraindebitamento, ma spesso questa difficoltà è data da disoccupazione imprevista e imprevedibile, è data da stati di salute complicati, da altre
2: ma
3: questioni.
2: Ma posso dire, Mauro, un mutuo a tasso variabile che che abbiamo uno scenario di tassi crescenti, la rata da un mezzo all'altro diventa non più sopportabile, situazioni che capitano di frequente, quindi anche questo basta un po' a sbarellare il bilancio della famiglia.
3: E quindi al netto del percorso nazionale previsto con gli organismi di composizione della crisi, ci sono queste attivazioni in Regione Lombardia. Prego, Valcepina, a lei.
4: Sì, noi siamo partiti proprio da questo dato, dal fatto che esistono più aspetti di fragilità, dal fatto che il target è un target assolutamente comune, no? Quindi il 35% sono persone che hanno un reddito medio dai 1.100 ai 1.300 euro, il 27% un reddito un pochino più alto, quindi situazioni comunissime, ma che vanno a toccare ambiti molto sensibili per anche Regione Lombardia. E quindi abbiamo cercato intanto di puntare sulla prevenzione e quindi riuscire a diffondere la cultura della la conoscenza di questo fenomeno, che ahimè è poco conosciuto, e quindi sensibilizzare scuole, contesti anche lavorativi e fare formazione in modo che si conosca l'esistenza del fenomeno. Dopodiché abbiamo, e penso che sia emerso dalle parole anche di chi mi ha preceduto, la piena consapevolezza che di fronte a questi numeri la percentuale di chi accede, chi riesce ad arrivare a sostenere i costi e le difficoltà procedurali della composizione della crisi, quindi degli organismi di composizione della crisi, è una percentuale ridottissima, meno del 3%. E quindi abbiamo voluto creare un accompagnamento a queste figure che passa attraverso innanzitutto la rete regionale, che deve intercettare tutti i soggetti che nel territorio regionale operano in questo settore, realtà virtuose come ADOC, quella di Anarea, e realtà anche dei patronati, gli enti del terzo settore in generale, che hanno come focus questo tipo di argomento, i CAF, pensiamo anche a tutta la rete socio-sanitaria regionale che intercetta ed è sentinella sul territorio di queste realtà, e quindi riuscire a fare rete fra questi soggetti, formarli in modo che ciascuno faccia il proprio pezzetto come in un coro, no? In maniera coordinata, per arrivare poi ad accompagnare queste persone agli organismi di composizione della crisi. E quindi qui entriamo già nella parte patologica e tecnica del problema, ma prima c'è un mondo che va intercettato, perché questi numeri sono numeri impietosi, ahimè, che disegnano una geografia del debito all'interno del nostro paese

0: potenzialmente esplosiva e quindi dobbiamo avere gli strumenti per intercettarli. Quindi abbiamo previsto supporto ad esempio psicologico per quelle persone che sono in particolare situazione dovuta all'indebitamento. Molti non riconoscono neanche il problema e non lo raccontano alla famiglia, quindi questo è
1: perché
0: un
1: spesso
0: tema.
1: Derivano anche da problemi di gioco, di dipendenza,
0: problemi di gioco. Abbiamo sul gioco dei numeri incredibili, il volume del gioco d'azzardo ha una crescita inarrestabile, si è parlato di più 349% negli ultimi anni, quindi sono fenomeni che destano preoccupazione e che conosciamo poco, per cui una delle misure di questa legge è stato anche costituire un osservatorio come luogo dove far partecipare tutti i soggetti interessati o che possono contribuire, compreso il settore creditizio. Quindi quello dell'accesso al credito è un tema e noi vogliamo coinvolgere in modo virtuoso anche quelle realtà, perché parlare lo stesso linguaggio e condividere una soluzione significa accorciare i tempi, significa non far cadere queste persone nelle mani di chi abusa e che se ne approfitta, perché ahimè ci sono anche queste realtà. Avere un luogo come regione, un'istituzione che possa allertare, essere allertata quando ci sono fenomeni di sopraffazione o di approfittamento, e coinvolgere i professionisti del settore in tutti gli ambiti, arrivando fino ai tribunali. Saprete bene che comunque le procedure sono difficili e c'è anche una difficoltà interpretativa della legge che approda nei tribunali e rende questo tipo di procedura in Italia residuale. Pensiamo che in Francia, dove la procedura è meramente amministrativa e non giurisdizionale, abbiamo numeri 100 volte superiori di esdebitazioni.
1: Guardate, c'è un messaggio di Tiziano interessante, poi Mauro daremo lo spazio anche all'ascoltatore in diretta. Tiziano dice: ho due mutui e dei finanziamenti, tutti solvibili, se uno non è in grado di capire come gestire le proprie finanze è bene che non li faccia. Insomma, il tema è, Anna Rea, in un minuto, è anche un tema di educazione finanziaria, un grande cavallo di battaglia di Due Denari, tutte le associazioni e i consumatori, perché educazione finanziaria significa non solo gestire il proprio denaro per risparmiare, investire correttamente, ma in primo luogo proprio per gestire correttamente la finanza della famiglia, che parte anche da qua.
2: Assolutamente, va fatto sin dalla tenera età. Noi facciamo tanti progetti e tanti corsi nelle scuole, perché attraverso i ragazzi arriviamo anche alle famiglie, ma i giovani devono essere educati a come spendere i propri soldini, prima soldini e poi soldi crescendo, e non incappare in questi problemi che abbiamo raccontato oggi. Io voglio solo segnalare, sono molto d'accordo con quello che ha detto la consigliera della Lombardia, l'esperienza della Lombardia è molto importante, sono tante anche le regioni che stanno sulla falsariga muovendosi in questo, quindi prevenzione, ma soprattutto il dato più importante è intercettare chi è incappato in questo problema, dare fiducia e guidarlo, accompagnarlo. Io vorrei aggiungere, insieme al tema principale della cabina di regia, dell'osservatorio, del coordinamento anche con le associazioni antiusura, cioè istituzioni, banche, associazioni, assolutamente importante. Noi dobbiamo però anche prevedere per chi deve riorganizzare. Io penso anche alla possibilità che le regioni, oltre a quello che è già stato messo in campo, un fondo di garanzia esterno. Mi spiego meglio: molto spesso ci ritroviamo a persone che non hanno il parente, il papà, la mamma che può aiutare attraverso un fondo, attraverso una garanzia per rimodulare il proprio debito. Allora, come garanzia possiamo immaginare che delle società in house delle regioni possono aiutare, ovviamente strutturando tutto il debito, la persona eccetera, per aiutarlo ad uscire da questo girone d'inferno e non andare, lo diceva prima, ma questi sono dati che noi abbiamo denunciato, sono tantissime società farlocche che hanno attraverso le finanziarie o anche attraverso banche purtroppo i nominativi di chi sta in una condizione di sovraindebitamento, chiamano e dicono: noi nel giro di poco tempo te lo risolviamo, ed è lì proprio che nasce poi l'ulteriore danno per queste persone. Quindi portarlo in evidenza, in trasparenza, e accompagnarle, aiutarli con una certa omogeneità e con una cabina di regia, io penso che questo è il filone, a partire dall'esperienza della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, con situazioni diverse ma tutte hanno contezza di questo, riportiamolo sul piano nazionale e diamo strumenti a tutte le regioni per poter gestire questo che è una piaga silente ma che esiste e ha numeri molto importanti.
1: Certo, anche grazie. Perché poi spesso le persone non denunciano.
3: Io ringrazio Anna Rea, presidente di ADOC. Se volete, adocnazionale.it è il sito, e lì trovate anche le indicazioni per la loro campagna per lo sportello salvadebiti. Ringrazio l'avvocata Chiara Valcepina, consigliera regionale in Lombardia, e niente, noi torniamo domani.
1: Buona giornata a tutti.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Siamo stati alluvionati.
9: L'azienda era compromessa.
10: Fiume di fango, detriti.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
12: Grazie anche a loro.
13: Non c'è più traccia di quello che è successo.
14: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
15: Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: ERP.
15: Missione:
16: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
15: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Mezzogiorno.
20: GR24, Il Sole 24 Ore.
19: Vertice NATO in Turchia degli alleati, 40 miliardi di dollari in 5 anni per la difesa antidroni. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo, arrestato un agente dei servizi ucraini. Bancarotta del calcio Bari, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizione in corso anche nella sede del Napoli. Ai mondiali di calcio il Belgio ne fa 4 agli Stati Uniti, che schierano l'attaccante riabilitato dalla telefonata di Trump a Infantino. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini al via oggi in Turchia ad Ankara, un vertice NATO che si preannuncia quanto mai carico di tensioni, sul tavolo la questione ucraina ma soprattutto le spese per la difesa, e in questa direzione è già arrivato un annuncio.
21: Nei prossimi 5 anni i paesi membri della NATO investiranno oltre 40 miliardi di dollari nella difesa contro i droni. L'annuncio arriva dal segretario generale Mark Rutte ad Ankara, dove ha preso il via il forum dell'industria della difesa, che ha aperto di fatto il vertice NATO. Capi di Stato e di Governo stanno arrivando nella capitale turca, dove in serata ci sarà la cena offerta da Erdogan ai rappresentanti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Domani mattina ci sarà il vero e proprio vertice, che si preannuncia delicato. Fra i principali dossier sul tavolo ci sono gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. all'Ucraina. La spesa militare, la cartina di tornasole con cui Trump valuterà il peso degli alleati. Negli ultimi mesi il presidente degli Stati Uniti ha più volte minacciato di abbandonare la NATO nel tentativo di convincere gli alleati a investire di più in sicurezza per assicurarsi l'autonomia sulla difesa. L'obiettivo è investire sulla spesa militare il 5% del PIL in tempi brevi, senza aspettare il 2035, come deciso dalla NATO lo scorso anno al vertice dell'AIA. L'incognita Trump aleggia sul vertice dopo il nuovo attacco contro Giorgia Meloni, finita nel mirino del presidente statunitense anche lo scorso mese al G7 di Evian. Stasera Trump e Meloni si incroceranno alla cena di gala dopo che la presidente del Consiglio ha scelto di non replicare al meme di domenica sera del presidente statunitense che la ritrae in una foto con il commento «Serve un ordine restrittivo». Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: L'Ucraina ha lanciato nella notte un massiccio attacco di droni su Mosca e su Belgorod in risposta ai precedenti raid russi in cui sono morte 22 persone a Kiev. Intanto è stata trovata nei pressi di Kiev, uccisa a colpi di pistola, la donna ucraina di 39 anni ricercata in tutta Europa per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. Già arrestate due persone, una è un agente dei servizi ucraini.
2: Il corpo dell'ucraina Anastasia Berezovska, ricercata in tutta Europa per l'attentato di Monte Carlo all'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, è stato localizzato e dissotterrato intorno alle 23 di ieri sera nei pressi di Kiev. La donna, riferisce la polizia, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Tutto fa dunque pensare a una esecuzione, forse per eliminare lo scomodo testimone, mentre il ritrovamento non casuale fa pensare a una soffiata. La polizia ucraina ha già arrestato due persone, un ufficiale dei servizi segreti e un ex ufficiale di polizia. L'oligarca Ermolaev, grave in ospedale insieme alla moglie, è espatriato dal 2022 e sanzionato da Zelensky per aver continuato a fare affari con la Russia in Crimea. Oggi intanto a Kiev è giornata di lutto dopo gli attacchi missilistici russi del giorno prima che hanno fatto 22 morti. Nella notte è scattata la risposta ucraina, un record di oltre 400 droni su Mosca, tutti abbattuti secondo le autorità russe, mentre un incendio è scoppiato all'aeroporto di Belgorod e blackout hanno interessato tutta la regione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Non solo detenzione di esplosivi, minacce e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, ma anche strage. Si aggrava il quadro accusatorio per i quattro presunti esecutori dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, già arrestati, e per l'ex giornalista Walter Lavitola, finito nel registro della DDA di Roma come mandante.
9: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto, perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Condannati a pagare una multa complessiva da 16.000 euro, due uomini, padre e figlio, che nel gennaio dello scorso anno, come testimoniato da un video, hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo una strada provinciale nel Barese. Lo fa sapere la Lega Antivivisezione, spiegando che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dagli imputati. La LAV sottolinea la non congruità della pena stabilita rispetto alla gravità dei maltrattamenti contestati. Un'inchiesta della Procura di Bari coinvolge il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi. Sentiamo.
10: Bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per l'insolvenza della società Bari Calcio e false comunicazioni sociali in merito all'operazione che nell'estate del 2023 portò al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli. Per questo sono indagati dalla procura di Bari il patron del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi. Per gli inquirenti l'operazione tra le due società avrebbe provocato un ingiusto profitto. Nel bilancio 2024 del Bari non sarebbero evidenziati i criteri che hanno determinato il corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore ceduto per 2.200.000 euro, mentre nel giro di due anni il Napoli ha realizzato, cedendo Caprile al Cagliari per 8 milioni, una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Quanto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta per gli inquirenti, il valore della cessione alla società partenopea non risponderebbe a quello effettivo e dunque la mancata plusvalenza per il Bari avrebbe causato un danno al patrimonio della società pugliese. Diverse le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
19: Ai mondiali di calcio gli Stati Uniti perdono la partita, ma soprattutto la faccia contro il Belgio agli ottavi di finale. A Seattle finisce 4-1 in favore dei Diavoli Rossi, che approdano così ai quarti, dove affronteranno la Spagna, che ieri sera ha battuto il Portogallo 1-0. Ma più che la vittoria della squadra di Rudy Garcia, si parla della sconfitta della nazionale a stelle strisce, che ha schierato Follarin Balogun. Il peggiore in campo è stato proprio l'attaccante newyorkese, riabilitato dalla squalifica ai sedicesimi da una telefonata di Donald Trump alla presidente della FIFA Gianni Infantino. E ora l'anticipazione sul tema di cui si parlerà oggi a Melog. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
12: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di un manuale di resistenza al linguaggio della politica. Tra poco.
19: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Prossimo GR24 alle 13:00.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Datemi i numeri. Vi siete misurati di recente la pressione? Perché sappiamo che con il caldo, fisiologicamente, la nostra pressione scende. In linea con noi ad aiutarci oggi la dottoressa Giovanna Geraci, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttrice di cardiologia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Dottoressa, bentornata e grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. Allora, fisiologicamente, come lei accennava prima, in estate succede un fenomeno che è la vasodilatazione del sistema del nostro sistema vascolare, che significa che sostanzialmente la pressione tende a resettare su valori più bassi, almeno nella maggior parte delle persone. Ovviamente entro certi limiti questo è nemmeno avvertito. Quando la pressione si assesta magari al di sotto di 100, e allora lì, soprattutto se normalmente uno ha valori invece di 120-130, lo può avvertire in vario modo, con sensazioni di stanchezza, capogiri, facilità, diciamo, a sentirsi un po' vagare nell'alzarsi, per esempio dalla posizione supina a quella in piedi e quant'altro. Quindi, diciamo, quello che va fatto è a seconda intanto del fatto che si sia di base non ipertesi, quindi non in terapia con farmaci che abbassano la pressione o meno, le cose cambiano. Se si è in terapia, nel cambio di stagione è opportuno fare qualche giorno di misurazione un po' più ravvicinata, anche se non si hanno sintomi, in modo da capire se c'è un assestamento in basso dei valori e quindi parlare col proprio medico per eventualmente rimodulare la terapia. Spesso, per esempio, in estate si può fare a meno dei diuretici, che magari d'inverno invece servono.
1: Sono utili. Dottoressa, sì. La domanda sorge spontanea: che cosa dobbiamo fare? Consigli magari alimentari oppure attenzioni nello stile di vita? Che cosa ci può aiutare a tirarci un po' su quando la pressione va giù?
2: Possiamo essere sicuramente aiutati in generale dal tenerci bene idratati, sia come liquidi, come acqua da bere, perché si traspira molto, magari uno non se ne accorge, ma insomma i liquidi si perdono anche traspirando col caldo, quindi idratarsi bene e approfittare del fatto che d'estate c'è della frutta anche molto acquosa, chiamiamola così, quindi meloni, l'anguria, ma anche molta altra frutta estiva. E così come la verdura, perché sono tutte cose che contengono acqua, ma anche sali minerali. Che si perdono, specie col sudore, quindi questa è una cosa fondamentale che può essere di grande aiuto. Poi, se dovesse esserci invece, diciamo, un abbassamento brusco della pressione, allora lì con la sensazione proprio di venir meno, allora lì è un problema, diciamo, di situazione acuta che va affrontata come prima cosa mettendosi sdraiati e sollevando le gambe, tenendole appoggiate a qualcosa per qualche minuto, dopodiché se proprio non ci si rimette in piedi, si può prendere un po' di acqua e sale, non l'acqua e zucchero che normalmente comunemente si racconta.
1: Acqua e sale. E poi si parla con il proprio medico nel caso. Intanto io ringrazio la dottoressa Geraci per essere stata con noi, per questi preziosi consigli. Alla prossima.
2: Grazie.
1: E lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri.
2: Ma io non ho mai interpretato il mio impegno politico come contro qualcuno, ma per qualcosa di diverso.
3: E vabbè.
4: Basta bomba atomica, si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a un lungo raggio.
5: La Meloni si dia una svegliata.
6: I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano.
7: Non le consento di parlare in questo modo.
8: Non c'è nessuna intenzione ideologica. Abbiamo messo a caso un po' di voci di politici, prendendoli così, usando frasi epiche che ormai sono entrate nel nostro immaginario. Perché oggi un attimo possiate riflettere, se riuscite a sgombrare la mente, a restare lucidi, su quella che è la neolingua dei politici. Ora, ho sempre avuto il sospetto che esistesse una lingua che non sono mai riuscito ad apprendere, ma non perché abbia una adamantina purezza interiore, proprio perché non ci riesco, probabilmente è un problema fisiologico. Anni fa lavoravo in un'importantissima azienda di comunicazione in Italia, la più grande, ma diciamo tanto è noto, lavorassi in Rai. Una mia collega che lavorava in una redazione cultura, figlia di un notissimo personaggio, un grande intellettuale, anziano, di una certa età, illuminato, figuriamoci, profondo, mi disse: sai, oggi vado via, vado alla redazione politica. Dico: ma perché? Perché mi ha detto mio padre che se voglio far carriera devo lavorare nella politica. E aveva ragione, infatti poi è diventata una notista politica, nota e via dicendo. Allora non capì, oggi capisco esattamente. E bisognava andare ad una scuola e imparare una nuova lingua, una lingua che si parla nei luoghi dove si decide il destino del paese o della nazione, vedete un po' voi, entrambi i termini appartengono comunque alla neolingua politica. Il fatto di non essere mai riuscito a parlare o a comprendere la neolingua della politica mi riduce ad essere un commentatore così dell'acqua fresca ogni giorno. Ma se avessi appreso quella lingua, avessi imparato a parlarla, avessi imparato a raccontare il mondo attraverso quella lingua, probabilmente oggi sarei nei salotti a commentare l'ultima frase di un presidente degli Stati Uniti o di un nostro rappresentante politico. Ho avuto lucidamente l'impressione, leggendo il libro che ho in mano in formato digitale, perché nel formato analogico è un librone enorme, sono 400 pagine, è uno studio profondissimo, direi che è un testo universitario. Questa l'ha fatta un'analisi capillare e radicale di quella che è la lingua dei politici, di tutti i politici, quelli più conosciuti, quelli che sentiamo tutti i giorni. Mi sono reso conto veramente, ho avuto la conferma di quella premonizione tanti anni fa della illustre figlia di che il papà indirizzò verso il giornalismo politico, perché soltanto attraverso la politica tu potrai esistere. Ma è vero, se esiste soltanto se si parla una lingua, al di fuori di quella lingua non c'è mondo, c'è solo una radura desolata, c'è solo l'incomprensione. Beh, oggi vorrei ragionare con voi sulla lingua della politica, non di quel politico, di quell'altro politico, non di Bersani, di Vannacci, di Renzi, della Meloni, di Salvini, non mi interessa nulla. Alla fine esiste solo la capacità di muoversi in un territorio che ha una sua lingua, ha dei suoi confini molto ben definiti e le cui frontiere sono difficilmente superabili, e ha una propria lingua. Il libro di cui parlo esce oggi, lo trovate in libreria, è un libro impegnativo ma molto interessante. È un'analisi capillare di tutte quelle che sono le forme, le strutture di questa lingua della politica, che se non apprendi quella non puoi raccontare il mondo da un luogo sopraelevato. Il titolo è Ma come parli? Manuale di resistenza al linguaggio dei politici, editore Paper First, e l'autrice è Daniela Ranieri. Daniela, buongiorno.
9: Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito.
8: Allora, Daniela Ranieri era nostra ospite in precedenti vite, da quando scrisse il suo primo libro Aristodem, discorso sui nuovi radical chic nel 2013, che è un libro che anticipava quella che poi sarebbe stata una reazione all'interno, lo stesso pensiero, diciamo, progressista, nei confronti di una certa degenerazione del concetto di vedere il mondo con mente illuminata. Oggi Daniela Ranieri scrive questo libro che io immagino a lei è un libro che ti sarà costato un impegno enorme, perché sono rimasto veramente impressionato dalla quantità e la qualità del materiale. Sai che non sono tipo da spompinare gli autori in diretta perché non me ne viene nulla, ma trovo sia un lavoro veramente notevole, è un testo che andrebbe studiato nelle università. Hai trovato un filo comune che passa attraverso tutte le sfaccettature ideologiche che in qualche maniera possa definire la neolingua dei politici?
9: Sì, guarda, intanto spero venga inserito nella lista dei lavori usuranti, perché mi sono dovuta ascoltare ore e ore di discorsi, un po' li mangio tutti i giorni, perché scrivendo articoli per il Fatto Quotidiano tutte le settimane li conoscevo già, un po' sono dovuta andarmi a cercare le loro esternazioni, insomma, di personaggi come Tajani, di cui ho sentito prima una delle frasi più rappresentative. È difficile stilare un modo di parlare, che retorica ha Tajani, no?
8: Quindi sono dovuta andare a cercare. Ultima bellissima, un suo selfie mentre sta andando a prendere un aereo con uno zainetto.
9: Sì, è bellissimo.
8: Che era il giorno di San Pietro e Paolo, faceva gli auguri a tutti Pietro e tutti Paolo d'Italia, ma non so cosa c'entrasse, però fa parte del linguaggio neopolitico quello.
9: Sicuramente fa parte del linguaggio neopolitico ed è un mondo incredibile, cioè questi, anche il più scarso tra loro, usano tecniche antichissime, spesso a loro insaputa, di retorica antica. Forse lo fanno imparando a memoria i discorsi che gli scrivono i consulenti o gli spin doctor, quindi magari non ne hanno nemmeno contezza. Però queste tecniche sono ibridate con i nuovi indirizzi, no? Con il linguaggio dei social, con il linguaggio
8: la necessità di agire sui social, certo. Sì, poi Daniela, scusa, ti fermo un attimo. Dicendo questo, tu dai un livello di dignità e di approfondimento, diciamo, sistematico, culturale, con radici profonde, che secondo me nessun spin doctor ha. O queste sono categorie assolute a cui si attinge spontaneamente ogni volta che si è in mano e si lambisce il potere? O se no, non riesco a capire come mai possano le persone che scrivono le quattro stronzate che dicono ogni giorno per affabulare le persone, tutti i politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, non credo che abbiano delle basi teoretiche così profonde a cui attingano. Questo vorrei capire esattamente, perlomeno che idea ti sei fatta a te.
9: Allora, questo è un fenomeno, un movimento che è nato di pari passo con la trasformazione degli elettori in pubblico di consumatori, e quindi quello di cui tu parli, cioè il fatto come si fa a nobilitare questo oggetto, no, con uno studio semantico e semiotico quando si tratta
8: di chiacchiere. Risponde, torna, perché quello che dici te torna esattamente, le categorie corrispondono.
9: Perché si ibridano con le tecniche del marketing, pensa allo storytelling, no? Che è la tendenza, la strategia a inserire un racconto emotivo dentro la comunicazione rivolta ai potenziali lettori, e ne fanno uso tutti con diverse fortune. Abbiamo presente il concentrato di retorica seduttiva da mercante di Silvio Berlusconi, no? Oppure la retorica.
8: Tutto comincia con lui, secondo te? Diciamo, il conio di questa neolingua nasce con Berlusconi, con la spettacolarizzazione della politica?
9: I linguisti parlano del suo avvento, come coincide questo avvento proscenio pubblico con la trasformazione del politichese della Prima Repubblica al gentese della Seconda Repubblica, e quindi con l'avvento della televisione privata fondamentalmente. Quindi tutti abbiamo cominciato a parlare con il linguaggio della televisione. E a quel punto, privata ovviamente, e a quel punto io a un certo punto scrivo che mi rendo conto ancora adesso, dopo tantissimi anni, di essere ossessionata dalla sigla di Super Classifica Show, il Super Telegattone. La stessa parola Berlusconi è diventata quasi uno stilema, che non si riferisce più tanto alla persona, ma ovviamente a tutta la sua biografia, al suo curriculum anche delinquenziale, ma è diventata proprio una parola italiana quasi, no?
8: Sì, però coincide anche con questo. Affabulatorio, simpatico, strizzatore d'occhiolino ai maschi che tutto sommato gradiscono il fatto che una persona nella fase della senescenza si sia creato intorno un harem di ammucchiate, la demonizzazione del comunista come entità ormai scomparsa, come parlare dell'uomo di Neanderthal, ma ancora la gente dice voi comunisti, a persone che non hanno nel loro DNA più nemmeno una briciola di quello che una volta era il comunismo, tutte cose che sono trapelate però si sono sviluppate. Silvio era fortemente analogico legato al linguaggio televisivo, lui era le sue televisioni erano lui. Poi è venuta la rete, lui è stato molto goffo in questo passaggio, ricordi quando faceva TikTok con la testa come fosse un pendolo, capito? Non è riuscito a fare quel passaggio. Gli altri si reputano bravissimi, anche se sono di una imbarazzante umarellaggine, perché hanno messo da parte gli spin doctor, o perlomeno sono molto nascosti, e usano in maniera spontanea i social, che è un nuovo linguaggio, una nuova maniera, ecco, come si è ibridata quella che erano le forme antiche della retorica greca, del pensiero filosofico antico, attraverso il linguaggio dei social che non ha nulla a che fare con questo. Come fa a venire fuori questa nuova demagogia? Dammi qualche esempio.
9: Allora, guarda, c'è un'espressione meravigliosa di Guido Ceronetti che parlava di pirlolingua degli informatofoni. Secondo me è una espressione molto icastica. Oggi tutto è rapido e veloce, quindi la contrazione delle parole
8: sarebbe una forma aulica per dire la supercazzola, è questo praticamente.
9: Sì, però detta alla Ceronetti, insomma, no? Quindi certo. Già nel 78 Arbasino registrava alcune fissazioni giornalistiche e politiche, per esempio lo scendere in Lizza, lo spezzare una lancia, lavorare i fianchi, tutte queste cose qui. Poi c'era
8: oggi il metti il mettere a terra, tutti come mettiamo a terra, che uno immagina, ecco. Che prendi la zappa e pianti qualcosa, ma mettere a terra, lo sa l'elettricista quando ti fa un impianto elettrico, te lo devo mettere a terra, non c'entra nulla.
9: Quella è un'espressione che studio perché ne fa un uso compulsivo Roberto Gualtieri sui social, mettere a terra, lo usa molto anche Conte. Allora, sono tutte quelle
8: espressioni. Infatti, piantare alberi e sradicarne altri, infatti, a Roma, per quello mette a terra.
9: Sì, infatti. Basta vedere la stazione Termini, no? Come è stata messa a terra, proprio nel senso anche dell'umore di chi ci passa. Io lo chiamo anche Googlish, questo tipo di linguaggio. E se tu ricordi, Italo Calvino sul Giorno nel 65. Parlò dell'antilingua.
8: Tu non eri manco nata, io no. Sì, facevo l'elementare.
9: e lui parlava dell'antilingua, che era quell'italiano fintamente efficiente che imponeva di dire ho effettuato invece di ho fatto, no? Con risultato comico di trovare scritto nei bar non si effettuano panini. Questa tendenza adesso è ancora più evidente perché si è ibridato l'italiano, che è una lingua plastica, vulcanica, quindi soggetta a plastismi, a neologismi, eccetera, con questo Googlish, che è una specie di inglese dei non anglofoni, fondamentalmente. Infatti lo usa spesso molto Renzi, no? Che è il suo parlante più illustre. E quindi
8: ha fatto di quella che era, diciamo, un meme che lo in qualche maniera vituperava, un elemento di gloria quasi. L'inglese renzico è diventato uno dei suoi strumenti di gloria, figurati.
9: Sì, si accontenta di quello. Beh, in riferimento al libro che è molto lungo, ti ricordo che la monografia che ho dedicato a lui l'anno scorso, Il rottamato, è di 741 pagine. Quindi
8: vabbè, quella è una tua paranoia personale adesso. Dedicare a chiunque 700 pagine, ma manco fosse, non lo so. Comunque vabbè, andiamo avanti, perché se ci fermiamo su Renzi finiamo alla fine. Doloroso, lo so benissimo.
9: No, è il mio personaggio preferito. Torniamo sul generale. Questi politici tutti parlano in basic Italian, l'italiano basico, quindi usano poche occorrenze, le più frequenti, con spaventosa uniformità. E in questa lingua della neopolitica il gergo aziendalista, gli anglismi manageriali a proposito di Berlusconi, sottolinguaggi dei social media, si affastellano.
8: Community haters, follower, figurati.
9: sì, il timing, la deadline, lo startup, il Jobs Act, insomma, la voglia. Però se si sa decifrare queste particelle, questi fonemi gassosi che ci girano intorno, ci accorgiamo sì che tutti parlano alla stessa maniera, e quindi sulla base di un lessico.
8: Quindi non c'è l'innovazione, come si diceva finalmente, non so, è arrivato Vannacci a un linguaggio nuovo, ma non c'è niente di nuovo, usa quello che usano gli altri, l'usa entro degli schemi, delle scatole diverse, andando più profondamente a solleticare la pancia, ma il sistema è sempre lo stesso.
9: Parla esattamente lo stesso linguaggio, faccio numerosi esempi, usa addirittura il piuttosto che in senso non avversativo, che è uno dei miei agenti irritanti più efficaci.
8: Cioè, ci soffri molto, questo lo so, lo immagino, sì. Però adesso è impossibile non usare il piuttosto che, capito?
9: Però abbiamo,
8: quindi si imita una vicenda, è speculare, e non esiste orientamento, collocazione di area politica che non usi questo linguaggio. Cioè, quando tu entri nella politica dicono sì, però prima dobbiamo farti l'esame, come si fa nelle frontiere cattive, per vedere se sai la lingua della politica.
9: Ma certo, guarda, per esempio uno nuovissimo che hanno tirato fuori adesso, che è questo occhiuto, no? E Silvio Berlusconi ha parlato di necessità di nuove facce, nuove energie, no? Per dire politici giovani, persone della società civile, insomma, anche se poi è un politico di vecchio corso, però parla esattamente come tutti gli altri, quindi anzi proprio questo nuovismo, le nuove energie, in realtà è una delle cose più vecchie che esistono in Italia.
8: Tu prima, no, ferma, adesso dobbiamo fermarci, dobbiamo dare le informazioni della borsa, mi affascinava. Allora, intanto lascio al pubblico l'idea che potete chiamare all'800240024, noi stiamo teorizzando, ma c'è qualche passaggio nella neolingua dei politici che vi colpisce particolarmente o vi irrita particolarmente? Avete mai visto dei nessi comuni e dei luoghi comuni? O perlomeno, al contrario, ne siete talmente ormai affascinati come foste il pubblico di un cantatore di serpenti che trovate questa lingua, parli veramente al popolo, parli alle persone, parla la lingua della gente vera e non della gente delle terrazze? Perché io penso che la lingua della gente terrazza, la lingua della gente vera poi abbia una base formale comune, chi parla a quelli parla anche agli altri. Ci fermiamo un istante.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
14: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Riducono i guadagni le borse europee partite meglio in una seduta complessivamente contrastata per i mercati finanziari internazionali, perché ieri sera abbiamo visto su nuovi record Wall Street, mentre questa mattina la tecnologia ha frenato considerevolmente gli indici asiatici. Andiamo a vedere in Europa cosa accade. Accade che Francoforte sta perdendo più di mezzo punto, Parigi è ancora positiva più 0,21%, anche Milano che guadagnava mezzo punto punto adesso riduce a più 0,05%. I temi più gettonati dagli operatori finanziari in questo momento: ancora acquisti decisi su Fincantieri dopo la grande prestazione di ieri, anche oggi più 6%, il gruppo protagonista del lancio di un polo della subacquea miliardario. Avio più 4 punti percentuali, i fondi Advent entrano con una quota di minoranza del 7% nel capitale di Avio, che a sua volta, per consentire l'operazione, lancia un aumento di capitale. Poi Campari più 3, Ferrari ancora in rialzo più 2,70, Saipem più 2,55. Dicevamo oggi delle difficoltà della tecnologia iniziate a Seul con il forte ribasso di Samsung, si fa avvertire su STM meno 5,42%. Per ora è tutto.
16: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
22: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
24: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
25: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
26: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
25: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Melog.
1: Nel mondo c'è fame d'Italia e andrà sempre meglio. Non credete agli uccelli di sventura, ai profeti di sventura, ai rosiconi.
2: Io volere è potere. Più mi dicono che non si può, più io sono convinto di fare una cosa se serve agli italiani. Senta. E smentiremo questi professoroni che l'hanno sempre sbagliata.
3: Sa che il copyright di professoroni non è suo, vero? È di Matteo Renzi, se lo ricorda. Ci sono molti, diciamo, vocaboli che dividono.
2: Vabbè,
3: molti,
2: ho capito,
3: politici.
2: Ma non è che mi chiamo Matteo anch'io.
4: C'è veramente da passarci del tempo a posteriori, guardando, riascoltando, riflettendo sulle frasi dei politici che ormai abbiamo metabolizzato, diamo come per normale, come facente parte della nostra vita, della nostra istruzione, del nostro lessico familiare quotidiano, quello che i politici ogni giorno ci fanno entrare dalle orecchie, mediati poi da giornalisti che si occupano di politica, che parlano lo stesso linguaggio e decodificano attraverso lo stesso linguaggio quello che i politici dicono. Oggi parliamo proprio del linguaggio della politica, lo facciamo con Daniele Ranieri, che è una scrittrice, una giornalista, che è autrice del libro che proprio oggi trovate in libreria, Ma come parli, manuali di resistenza al linguaggio dei politici, edizione Paper First. Allora, Daniela, ci siamo interrotti e vorrei che tu facessi adesso qualche esempio sulle frasi classiche, tipiche, che noi ormai abbiamo fatto nostre, ma in maniera violenta o subliminale, non ce ne siamo nemmeno accorti, e le usiamo anche nel nostro linguaggio, perché il linguaggio politico poi in qualche maniera contamina il linguaggio comune, se ne parla a scuola, se ne parla fra gli amici, se ne parla davanti a una pizza, insomma, il linguaggio della politica deborda, straborda. Ti faccio un esempio: punto di caduta. Ecco, quando mai nella vita ho usato punto di caduta nei primi 40 anni della mia vita? Oggi lo usano tutti, è abbastanza normale. La resilienza, una cosa che mi fa venire i brividi pensare alla resilienza. Oggi la resilienza è diventata un valore positivo, che è una proprietà della fisica, che non so cosa c'entra. Daniela.
5: Sì, intanto ho sentito l'audio, il copyright di professoroni e di Rosiconi non è neanche di Renzi, ma di Marine Le Pen, che lo pronunciò in un discorso del 2011, quando festeggiò il 1° maggio a modo suo, diciamo, e quindi entrambi lo hanno, sia Renzi che Salvini, l'hanno copiato da Marine Le Pen, quando parlò dei professoroni della morale pubblica, degli espertoni, ecco, da cui si sentiva assediata. La resilienza è una rucola concettuale, ormai sta dappertutto, no? Perché dà anche un po' un tono di professionalità, di eleganza, invece, sta anche nel PNRR, è la seconda R dell'acronimo. È uno delle piaghe del momento. Perché è una qualità.
4: È anche un po' usurata, però, Daniela, perché ormai se ne sente parlare un po' troppo di resilienza.
5: Un po' meno, ma neanche tanto, perché se vai a vedere tutta la retorica bellica, quella della propaganda di guerra, parla di resilienza, la resilienza dell'Ucraina, la resilienza dell'Europa, bisogna armarci per la resilienza.
4: Ma perché resistenza è un termine ormai usurato dall'abuso che ne è stato fatto, bisogna trovare una resistenza che non rievoca nulla di storico, quindi la resilienza, che è una specie di resistenza che resiste meno, non lo so, che non ha nulla di urticante per nessuno, immagino, non lo so.
5: È la proprietà fisica dei materiali di assorbire un colpo, no? Se tu pensi, anche viene usata anche per dire quando uno perde il lavoro, se è resiliente, si sa rimettere in gioco, che è un'altra espressione orribile. È un'espressione attraverso la quale ci hanno abituato a subire un po' di tutto e farcelo anche piacere, ecco. E il punto
4: anche
5: di
4: la
5: caduta,
4: ripartenza?
5: Sì, beh, la ripartenza è un po' più calcistica, un po' più tecnica, è meno. Ah, ecco, stavo per dire impattante, che è una delle parole preferite dalla Meloni, per esempio. Impattante, anche quello è un gergo tecnico che viene travasato dentro la politica. Lei dice anche molto problematiche invece di problemi, perché problematiche, a me il pulcino nell'orecchio me la mise il suo ex compagno Gianbruno, quando nel famoso scoop del Fuori Onda disse le problematiche.
4: Quello sul Trisom, tanto per far capire, per ricordare qual era il tema.
5: Lui era capace appunto di mischiare Trisom questo maledetto problematico. E allora mi sono andata a vedere tutti i discorsi da Meloni, e in effetti lo usa pure lei, lo disse nel famoso discorso di Caivano, quando disse questo è pieno di problematiche, il nostro paese è problematiche, perché si dà un tono, è un po' come effettuare in luogo di fare, appunto. Invece di problemi, sarebbe molto più diretto e facile dire problemi, ma è un gergo aziendal efficientista, ecco, dà subito un po' un'aura di efficienza, di stanze climatizzate, di brainstorming, no? Le problematiche.
4: Questo è il residuo però di berlusconismo che rimane nel linguaggio corrente. Usare l'aziendalese come infarcitura del linguaggio della politica. Oddio, penso che sia caduta Daniela Ranieri. Sta andando. Mentre Daniela Ranieri la stiamo cercando di riprendere, sentiamo un'altra clip in cui in qualche maniera si ragiona su quelli che sono i linguaggi dei politici. Che la cosa sconcertante in questa summa approfondita di Daniela Ranieri, che alla fine c'è una lingua comune per tutti, anche se hanno una profonda antitesi ideologica, alla fine usano lo stesso linguaggio. Evidentemente si è trovata una forma di parlare dallo scranno della politica che si immagina sia quella più comprensibile o quella più efficace.
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che sono sicuro ci porterà alla vittoria.
6: Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete.
4: Allora, mentre ti recuperavano, Daniela, abbiamo fatto sentire il cuore immacolato di Maria, a cui nella sua fase mistica si consacrava Salvini. Oggi l'ha un po' lasciato indietro, una volta c'ha questi meravigliosi selfie o suoi piccoli filmatini social circondato da madonne che manco dentro un oratorio. E la Meloni nella sua fase urlata, tu della fase, diciamo, della tecnica urlata da Meloni ne scrivi nel tuo libro, ha innovato qualcosa o ha semplicemente ripreso dei pezzetti, in qualche maniera lo ha borgatizzato nella sua artificiale borgatizzazione, poi per nulla a che fare lei con le borgate?
5: Allora, per capire il linguaggio della Meloni bisogna partire da un presupposto. Lei maneggia abilmente un linguaggio esoterico, cioè manifesto, pubblico, accessibile anche ai non iniziati, e uno esoterico, che è quello che riserva agli adepti, è quello infatti che usa durante, per esempio, le feste di Atreju o quando partecipò al comizio di Vox in Spagna. Lei disse appunto in quella occasione che avete fatto sentire, no? Sono una madre, sono cristiana, in cui usa strategie retoriche, figure retoriche come l'epanalessi, che è una figura che viene dal greco, che vuol dire ripetizione, no? Per creare un senso di comunità, un senso di coinvolgimento emotivo col suo uditorio. Lei si sta rivolgendo ai camerati e quindi non c'è bisogno che lei espliciti le sue origini, perché sono contenute nelle cose. Quindi quando lei ovviamente lo fa per ribadire il concetto dell'identità, della sovranità, del patriottismo, per lei l'Italia è sempre nazione, no? Non è paese, e quindi sono anche strategie molto chiare, molto basse, ma sul livello dell'innovazione non c'è niente fondamentalmente, anzi lei ha questa capacità di creare capolavori di non dette, allusioni, ammiccamenti non espliciti a un passato, a una tradizione che lei non ha bisogno di chiamare col suo nome, perché gli adepti capiscono al volo a cosa si riferisce. No. Io ho avuto la fortuna di frequentare da reporter il Colle Oppio, la sezione del Colle Oppio, dove lei è cresciuta politicamente, in un brodo di retorica. Lì era continuamente un richiamo al passato, alla tradizione, c'era questo senso di riscossa, di revanchismo, per cui questi che avevano vissuto letteralmente nelle catacombe, perché era una grotta, venivano fuori e sono arrivati al governo del paese. Quindi è chiaro che il suo linguaggio deve anche cambiare. Poi a un certo punto è diventata amica della von der Leyen, per accreditarsi presso l'elite europea, ha dovuto anche di conseguenza cambiare il suo linguaggio.
4: E infatti è un passaggio ardito interessante. Vivere in un linguaggio tipico di popolazione catacombale, quello che è stata la destra, diciamo, per vari decenni, poi improvvisamente avere libertà di espressione, si può dire quello che si vuole. Infatti le intemperanze del popolo della destra sono logiche, perché a un certo punto, dopo essersi nascosti sempre, aver fatto una doppia faccia per sopravvivere, fingere comunque reprimere la parte più nascosta, nascondere le croci celtiche, i fasci, gli tatuaggi, le cose, perché sennò non si poteva vivere, non si poteva lavorare, improvvisamente puoi fare quello che vuoi. Infatti la gente perde la brocca. Ci fermiamo un istante con Daniele Ranieri e riprendiamo dopo il traffico.
7: Per te che sei un associato Confindustria,

e Milano. Sulla 4, nel tratto Venezia-Trieste, per un tamponamento tra mezzi pesanti si registrano code tra Latisana e Cessalto, in direzione Venezia. 5 km di coda sulla 13 Bologna-Padova, per un tamponamento tra 4 autovetture, tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Il traffico scorre su una sola corsia. In direzione Milano, sull'Autosole, per il traffico intenso, si procede in colonnati tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, in direzione del capoluogo lombardo. Queste sono solo alcune delle notizie al momento in atto. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: Kellogg.
1: Non basterebbero innumerevoli puntate per ragionare su quello che è il linguaggio della politica, come lo ha messo a nudo, lo ha analizzato, lo ha scarnificato in una sorta di esame di anatomia, forse di estrema lettura di quelli che sono i sintomi della decadenza. Il gran corpaccione della politica ormai già deceduto, Daniele Neri lo analizza punto per punto. Ricordo il libro di cui stiamo parlando, che da oggi è in libreria, della giornalista e scrittrice Daniela Ranieri, Ma come parli, manuale di resistenza al linguaggio dei politici, edizione Paperfest. E sentiamo qualche ascoltatore, così prendiamo un po' di fiato. Tommaso da Pordenone, buongiorno.
2: Buongiorno. Io volevo esprimere due concetti in particolare sul fatto della comunicazione. Io la trovo irritante e molto povera di contenuti, semplicemente perché ogni volta che si va a vedere, magari anche nelle interviste che vengono proposte in TV, quello che dicono nelle interviste, si sa già quello che vanno a dire, quindi puntano sempre sullo stesso aspetto e lo trovo piuttosto inutile e fastidioso.
1: Ma la maggior parte delle persone sono rassicurate ad avere sempre conferma di quello che è il loro pregiudizio.
2: Sì, ma ripetono sempre le stesse cose, cioè uno parla della sinistra che vuole aumentare le tasse, l'altro parla della destra che non paga sulla sanità, alla fine so già che oggi se apro il telegiornale so già che risento le stesse cose, questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è un po' di evoluzione, perché tutto il mondo gira molto velocemente, si è evoluto molto velocemente negli ultimi anni, ma secondo me le interviste dei politici sono di pura autoreferenza e nessun altro contenuto importante, insomma, quindi secondo me
1: vi rivelo una grande notizia che penso tutti sanno gli addetti ai lavori. Guardate, quando leggete nei giornali l'intervista di un grande politico, domande e risposte sono sempre concordate fra uffici stampa, quindi è praticamente una sorta di proclama un'intervista. Nessun politico si affida, se di primo livello, impunemente, a meno che sia un giornalista proprio amico, proprio facente parte del suo stretto giro, a un giornalista che gli faccia delle domande. Anche quella è rappresentazione. Allora, Daniela Ranieri, su questa presa di posizione dell'ascoltatore, lui dice: mi irrita, ma già la maggior parte delle persone è affascinata come davanti a un incantatore di serpenti, basta dare tutti i talk politici della prima e seconda serata, ormai ognuno ha il suo ruolo e dice le stesse cose.
3: Sì, c'è questa uniformità, però ricordo che Berlusconi, che diceva consigliava di parlare agli italiani come se fossero bambini di seconda media, neanche particolarmente brillanti, è stato al potere per più di 30 anni, è stato comunque sul proscenio pubblico per più di 30 anni e credo che quando la Meloni dice che vuole realizzare l'egemonia di destra, credo che Berlusconi l'abbia già realizzata con le televisioni. Quindi noi siamo abituati, siamo cresciuti con il latte di crescita di Canale 5, altro che nativi digitali. Poi è ovvio, adesso le generazioni si susseguono, la lingua è plastica, quindi ci sono degli innesti, ma il corpo forte dell'elettorato, non a caso insomma il 50% dei votanti non va a votare, è costituito da quei soggetti lì. Quindi il segreto del varietà politico è la monotonia. È per questo che noi continuiamo a guardare sempre gli stessi talk, perché hanno anche un effetto
1: con le stesse persone, qualunque sia la rete, sono sempre gli stessi
3: giornalisti che intervistano gli stessi giornalisti e con gli stessi blocchi politici, blocchi di discorsi politici che vengono commentati da più persone.

0: perché i pubblici sono diversi a seconda della fascia oraria in cui va in onda qualcosa e quindi deve essere sottoposto all'analisi di fasce orarie e quindi fasce anche di età diverse, ma poi diventano dei meme, cioè noi li vediamo tutti i giorni, no? La capacità di attenzione dello scrollatore medio sono 20 secondi, quindi è ovvio che in 20 secondi non puoi fare chissà quale discorso o dire chissà quale programma politico, devi molto semplificarlo sia dal punto di vista semantico sia dal punto di vista proprio del contenuto manifesto.
1: Quindi a questo punto è il medium di fruizione della politica. Abbiamo parlato giorni fa le letture di quali sono i canali di informazione, i quotidiani ormai non esistono più, la televisione ancora sopravvive, ma la gente va sempre più a informarsi attraverso i social, quindi il linguaggio dei social. Quindi questa sintesi forzata del linguaggio e delle espressioni che avviene attraverso i social ha influenzato anche il linguaggio della politica. Due parole, poi, perché siamo vicini alla fine, su quello che è il linguaggio, diciamo, dell'opposizione, chiamiamola così, il nostro paese, in cui in questo momento è predominante naturalmente le forze di governo di centrodestra. Hanno mutato il loro linguaggio o inseguono quelli che sono al momento, quelli che hanno in mano, diciamo, il boccino, inseguono nello stesso sistema? Vedi delle novità, vedi dei cambiamenti?
0: Si è leggermente radicalizzato il modo di parlare di Giuseppe Conte, che ha iniziato la sua carriera politica come avvocato del popolo, quindi aveva un modo di fare molto rassicurante, poi insomma è stato investito dalla pandemia di Covid e ha dovuto rappresentare la parte conservatrice, insomma, protettiva della politica italiana. E si è radicalizzato nel senso di andare un po' più nell'attacco frontale. Certo, qualcuno dice che Renzi è il più bravo tuttora, il più politico, il più animale politico, però poi di fatto ne ha votato tutte le misure più controverse del governo Meloni, insomma, dalla riforma della giustizia all'abolizione del traffico di influenze, al depotenziamento del traffico di influenze, all'abolizione dell'abuso d'ufficio, all'abolizione del reddito di cittadinanza. Quindi di fatto poi anche dal punto di vista politico tra PD o campo largo che sia e la maggioranza di governo non c'è tutta questa differenza. Quindi è ovvio che, siccome il linguaggio è conseguenza delle cose, i nomi sono conseguenza delle cose, non cambia neanche molto il linguaggio. Quello che posso
1: registrare è come una grande coperta che copre tutto e dà un'uniformità, quando poi al sotto la politica si muove sempre attraverso i meccanismi che sono sempre stati tipici della politica, quindi il compromesso, l'accordo, il cambio di repentino di punto di vista, di atteggiamento.
0: Il mantenimento del potere. Il linguaggio ormai è funzionale al mantenimento del potere, così come la politica è funzionale al mantenimento del potere economico. Cioè il potere è al servizio della finanza, non è più al servizio della democrazia. Ricordo che democrazia vuol dire potere del popolo, quindi non vuol dire né oligarchia, come attualmente, né plutocrazia, né cleptocrazia, cioè il governo di chi ruba. Però la cosa che si può registrare è che parlano tutti male. Perché parlano così male rispetto ai politici della Prima Repubblica? Allora, si tenga conto che un tempo i politici avevano rapporti stretti con i letterati e gli intellettuali d'Italia, che facevano gramscianamente da intermediari tra i politici e il popolo, no? Uno su tutti, Ignazio Silone, è stato insieme a Palmiro Togliatti rappresentante italiano del Comintern a Mosca. Ecco, immaginiamo questi di adesso che vanno insieme alla Schlein, ci vanno pure.
1: Quindi in realtà la vera egemonia culturale, che non è quella che oggi viene spacciata come una sorta di oligarchia che ha sempre impunemente tenuto in mano le menti, in realtà è proprio la mancanza di veri intellettuali, di persone che abbiano una profondità di pensiero che ispirino la politica. Comunque, Daniela Neri, ti ringrazio, ricordo il tuo libro Ma come parli, manuale resistenza al linguaggio politico, ringrazio Filippo Reggi, Cristina Lunghi, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini e ci sentiamo domani.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, uccisa a colpi d'arma da fuoco, fermato un agente dei servizi. A Roma due arresti per sospetto spionaggio in favore della Russia, coinvolti militari e un ex membro dell'intelligence. Esplosioni a Damasco durante la visita del presidente francese Macron. Risale intanto il prezzo del gas dopo l'attacco a una petroliera a Hormuz nel pomeriggio via al vertice NATO di Ankara. Bancarotta del Bari Calcio, perquisizioni nelle sedi del gruppo De Laurentiis indagati, padre e figlio. Attentato a Ranucci, la procura contesta anche il reato di strage per Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'agguato. I mondiali di calcio stasera si chiudono con gli ultimi ottavi di finale in campo Egitto, Argentina e Svizzera, Colombia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'Ucraina, un nuovo serie di attacchi massicci ci sono stati da parte della Russia sull'Ucraina, che poi ha risposto con lanci di droni nella zona di Belgorod, ma la notizia che arriva da Kiev è quella del ritrovamento del corpo della donna ritenuta sospettata per aver tentato di assassinare un imprenditore oligarca ucraino nel Principato di Monaco. La donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, due persone sono state arrestate.
2: Non è stato casuale il ritrovamento ieri sera nei pressi di Kiev del corpo della 39enne ucraina Anastasia Berezovska, ricercata dall'Interpol per l'attentato di Monte Carlo all'oligarca ucraino Vladimir Molaev. È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e poi seppellita. La polizia sapeva dunque dove scavare. E due uomini erano già agli arresti, un agente segreto militare ucraino e un ex poliziotto. L'oligarca Yermolaev, grave in ospedale insieme alla moglie, è fuggito a Monte Carlo dal 2022, accusato dal governo ucraino e sanzionato di aver continuato a fare affari con la Russia in Crimea. Gli inquirenti monegaschi, scrive Le Figaro, ipotizzano il coinvolgimento dei servizi ucraini nell'attentato, un colpo di avvertimento per convincere tutti gli oligarchi ucraini a Monaco a smettere di fare affari con Putin. Intanto l'Ucraina ha risposto ai pesanti attacchi russi su Kiev, 22 morti domenica notte, colpendo Mosca con oltre 400 droni, nessuna notizia sui danni, provocando un incendio all'aeroporto e diffusi blackout a Belgorod e infine colpendo 8 petroliere della flotta ombra russa nel mare di Azov. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è una vicenda di spionaggio, anche quella emersa oggi a Roma. Due persone sono state arrestate dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto dell'intelligence italiano, già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di denaro per un presunto agente dei servizi dell'intelligence russa, coperto da immunità diplomatica in Italia. Oltre ai due arresti ci sono anche altri 5 indagati coinvolti in questa indagine. Ora torniamo però all'estero, andiamo in Medio Oriente, ci sono state esplosioni a Damasco oggi vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Non è chiaro se ci siano state delle vittime. Il presidente francese è il primo importante leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Macron oggi invece sarà ad Ankara assieme agli altri leader dei paesi della NATO.
3: Nei prossimi 5 anni i paesi membri della NATO investiranno oltre 40 miliardi di dollari nella difesa contro i droni. L'annuncio arriva dal segretario generale Mark Rutte ad Ankara, dove ha preso il via il forum dell'industria della difesa, che ha aperto di fatto il vertice NATO. Capi di Stato e di Governo stanno arrivando nella capitale turca, dove in serata ci sarà la cena offerta da Erdogan ai rappresentanti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Domani mattina ci sarà il vero e proprio vertice, che si preannuncia delicato. Fra i principali dossier sul tavolo ci sono gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. La spesa militare, la cartina di tornasole con cui Trump valuterà il peso degli alleati. Negli ultimi mesi il presidente degli Stati Uniti ha più volte minacciato di abbandonare la NATO nel tentativo di convincere gli alleati a investire di più in sicurezza per assicurarsi l'autonomia sulla difesa. L'obiettivo è investire sulla spesa militare il 5% del PIL in tempi brevi, senza aspettare il 2035, come deciso dalla NATO lo scorso anno al vertice dell'AIA. L'incognita Trump aleggia sul vertice dopo il nuovo attacco contro Giorgia Meloni, finita nel mirino del presidente statunitense anche lo scorso mese al G7 di Evian. Stasera Trump e Meloni si incroceranno alla cena di gala dopo che la presidente del Consiglio ha scelto di non replicare al meme di domenica sera del presidente statunitense che la ritrae in una foto con il commento «Serve un ordine restrittivo». Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo di nuovo in Italia con la cronaca. La procura di Bari ha chiesto il fallimento del Bari Calcio. De Laurentiis, padre e figlio risultano indagati per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Una serie di perquisizioni sono state oggi nelle sedi delle società del gruppo a Bari, a Napoli, a Filmauro.
4: Bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per l'insolvenza della società Bari Calcio e false comunicazioni sociali in merito all'operazione che nell'estate del 2023 portò al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli. Per questo sono indagati dalla procura di Bari il patron del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi. Per gli inquirenti l'operazione tra le due società avrebbe provocato un ingiusto profitto. Nel bilancio 2024 del Bari non sarebbero evidenziati i criteri che hanno determinato il corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore ceduto per 2.200.000 euro, mentre nel giro di due anni il Napoli ha realizzato, cedendo Caprile al Cagliari per 8 milioni, una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Quanto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta per gli inquirenti, il valore della cessione alla società partenopea non risponderebbe a quello effettivo e dunque la mancata plusvalenza per il Bari avrebbe causato un danno al patrimonio della società pugliese. Diverse le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: E ora la vicenda dell'attentato al giornalista di Report Ranucci. La procura di Roma contesta anche il reato di strage a Walter Lavitola, imprenditore, giornalista, ex editore dell'Avanti, in relazione proprio all'attentato a Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Per IPM Lavitola è il mandante dell'azione. Il 16 settembre scorso, a quanto emerso, un mese prima dell'attentato, Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione di Ranucci.
5: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce, di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto, perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Sanremo una donna di 58 anni è stata trovata morta in casa sua con evidenti segni di violenza sul corpo. Gli inquirenti stanno interrogando il figlio ventenne.
6: Si starebbero concentrando sul figlio, al momento sotto interrogatorio, i sospetti degli inquirenti che indagano per l'omicidio a Sanremo di una donna di 58 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri sera nel suo appartamento. Ad allertare i soccorsi è stato proprio il figlio ventenne, il quale ha riferito di aver trovato la porta chiusa, rincasando ieri intorno alle 22. I vigili del fuoco, trovata la porta dell'appartamento chiusa dall'interno, sono entrati passando da un balcone. Il corpo della signora è stato trovato all'ingresso dell'abitazione, al secondo piano della palazzina. ragazzina, con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. In attesa dell'autopsia, tra le ipotesi al vaglio, vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe da almeno 3 ore prima del ritrovamento, dunque intorno alle 19. Il figlio ha dichiarato di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza, mentre al momento del fatto il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Politica alle prese col caso Commissione di Vigilanza Rai. I gruppi di opposizione che hanno fatto dimettere i loro componenti dalla Commissione la scorsa settimana non indicheranno nuovi membri della bicamerale, come invece hanno richiesto i presidenti della Camera e del Senato Fontana e La Russa. Alla base di questa scelta un accordo tra i partiti del centrosinistra, compresa Italia Viva. Se ci dovessero nominare dall'alto, fanno sapere, ci dimetteremo di nuovo. L'opposizione, lo ricordiamo, contesta la gestione delle nomine e l'ostruzionismo della maggioranza nella Commissione di Vigilanza Rai. E adesso lo sport alle 13:11. Cominciamo con il tennis a Wimbledon. Tra poco in campo Jannik Sinner contro il tedesco Struff per il suo quarto di finale. Quarti di finale anche per Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, ma domani. E poi il mondiale di calcio con Carlo Genta. Ciao Carlo.
7: Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Dunque abbiamo quasi tutti i verdetti dei quarti di finale, perché nella notte è maturato l'ultimo, e cioè gli Stati Uniti, dentro a un uragano di polemiche, si arrendono in maniera vistosa al Belgio, che vince con grande merito 4-1, e dunque sarà il Belgio ad affrontare la Spagna in questo derby europeo nei quarti di finale, con vista sulla Francia, perché c'è la Francia-Marocco, o sul Marocco stesso, l'altro quarto. Questa sera si decide tra pomeriggio e sera, in orari abbastanza inediti per questo mondiale, alle 18 Argentina-Egitto, e a seguire alle 22 Svizzera-Colombia. Le due vincenti si sfideranno, completando il quadro dei quarti di finale, che incominciano giovedì con un interessantissimo e sopracitato Francia-Marocco. Alessio.
1: Grazie Carlo, e questo è il quadro dei mondiali, quando insomma siamo quasi al termine degli ottavi di finale, dunque di questa fase. L'appuntamento per seguire tutta la giornata sportiva è con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il break, a tra poco.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Nome.
12: Freeway Skyline.
11: Professione.
12: IRP.
11: Missione.
12: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, uccisa a colpi d'arma da fuoco, fermato un agente dei servizi ucraini. A Roma due arresti per sospetto spionaggio in favore della Russia, coinvolti militari e un ex membro dell'intelligence. Esplosione a Damasco durante la visita di Macron nel pomeriggio al via il vertice NATO di Ankara. Banca rotta del Baricalcio, perquisizioni nelle sedi del gruppo De Laurentiis, indagati padre e figlio. L'attentato a Ranucci, la procura contesta anche il reato di strage a Walter Lavitola, per i PM il mandante dell'agguato. Mondiale di calcio, stasera si chiudono gli ottavi di finale, in campo Egitto-Argentina e Svizzera-Colombia. Eccoci qua, 13 e 15 minuti di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno, ben ritrovati. 349-238-6666, come sempre anche oggi, per stare insieme e commentare da parte vostra le notizie di oggi su WhatsApp. Vi aspettiamo. Allora, ripartiamo dalle notizie internazionali, perché oggi c'è un importante vertice della NATO che si apre ad Ankara. Sul tavolo sicuramente la situazione per quanto riguarda proprio l'Alleanza Atlantica, si parla di una NATO europea, ma c'è sempre il dossier Ucraina al centro, e proprio dall'Ucraina arriva la notizia del ritrovamento ieri del corpo della donna che è sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco, con un ordigno davanti a casa sua, l'imprenditore di origini ucraine Yermolaev. La donna è stata ritrovata morta, sono già state fermate due persone. E allora risalgono un po' gli interrogativi attorno a questa vicenda che sta di spionaggio: chi era questa donna, chi la mandava a compiere questo attentato. Il quadro sembra essere quello di un oligarca in qualche modo scomodo a Kiev, e infatti la pista potrebbe essere quella dei servizi segreti ucraini, ma siamo nel mezzo appunto di un quadro di guerra, dunque cerchiamo di capirci qualche cosa di più. Lo facciamo insieme ad Eleonora Tafuro, analista dell'ISPI. Buongiorno e ben ritrovata, Tafuro.
9: Buongiorno, grazie.
1: Allora, cosa sappiamo di questa storia e cosa ci dice, se ci dice qualcosa eventualmente, anche sul conflitto in corso tra Kiev e Mosca?
9: Beh, sicuramente la figura di questo oligarca al centro dell'attentato dice tantissimo delle relazioni tra Kiev e Mosca, perché questo oligarca, ricordiamo, faceva ancora affari nella Crimea occupata da Mosca dal 2014, quindi in un certo senso legittimava l'occupazione russa. Se si continua a fare affari nei territori occupati, vuol dire avere a che fare con le autorità russe, pagare le tasse e sottostare un po' a tutte le norme russe. Quindi è chiaro che proprio la figura di questo oligarca fosse molto scomoda, ma chiaramente c'era anche il fattore appunto della sua fuga, se vogliamo, nella Riviera francese. Faceva parte del cosiddetto battaglione di Monaco, quindi era una figura sicuramente invisa anche alla popolazione, che lo vedeva come parte di quegli oligarchi che andavano a godersi i soldi certo, nell'Europa ricca, e lasciando la guerra in patria. Quindi sicuramente una figura molto molto problematica, però sui moventi che hanno spinto l'attentato sappiamo ancora poco, siamo ancora nel regno delle congetture.
1: Senta, Tafuro, punto Ucraina alla vigilia di questo vertice NATO che si apre nel pomeriggio di oggi. Qualcuno dice che Zelensky è più forte in questi mesi che non alla vigilia di altri vertici. C'è stata questa telefonata tra Putin e Trump. Trump riferisce ancora una volta che Putin vuole terminare la guerra. Che succede?
9: Beh, Putin l'ha detto sempre che vuole terminare la guerra, ma forse da noi non passa la seconda parte del messaggio del presidente russo alle condizioni russe. Certo che l'inflessibilità di Mosca continua a essere molto, molto alta, nonostante il momento per l'Ucraina sia particolarmente favorevole. Questo certamente non vuol dire che l'Ucraina stia vincendo, però ha inflitto molti colpi alla Russia, soprattutto a infrastrutture energetiche di raffinazione, cosa che sta causando anche problemi al mercato interno di benzina. Quindi ci troviamo in un momento in cui l'Ucraina vuole far passare il messaggio che non è una vittima, ma che sta rispondendo agli attacchi russi. Purtroppo però questa situazione comunque non sta cambiando i calcoli del Cremlino, che continua a essere massimalista nelle proprie richieste.
1: Allora, altro tema invece al centro di questo vertice NATO sarà proprio la NATO stessa, il punto sulla spesa militare, il punto sugli equilibri interni all'Alleanza Atlantica tra gli alleati europei e gli Stati Uniti. Questa mattina il segretario Rutte ha detto sono stati firmati nuovi importanti contratti di notevole entità, sono stati fatti altri annunci importanti. Ebbene, da questo punto di vista cosa si apparecchia per questo momento per la NATO, Tafuro?
9: Beh, questo è visto come il summit che segue quello dell'AIA, dove i membri si erano impegnati ad alzare le loro spese militari al 5%, adesso con questo summit bisogna mettere in pratica, no, questa promessa e capire soprattutto come far fruttare i propri investimenti nell'ambito della difesa, perché non è scontato che poi a una spesa maggiore corrisponde effettivamente una resa maggiore. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente l'intenzione di far vedere che l'alleanza è unita, anche tutti i contratti che sono stati annunciati sono largamente letti come un modo per compiacere Trump, però questa insomma è un po' la situazione in cui ci troviamo adesso. Purtroppo anche sul dossier ucraino avere Trump a bordo continua a essere molto importante, anche perché per l'Ucraina i sistemi missilistici Patriot sono ancora fondamentali per respingere gli attacchi russi.
1: Eleonora Tafuri, analista dell'ISPI, grazie e buon lavoro, a presto. Ci fermiamo qua, il vertice inizia insomma oggi pomeriggio, vedremo cosa ci porterà. Questo è quello che si poteva dire a questo punto della giornata, anche tenendo a mente quello che è accaduto in Ucraina nelle ultime ore. Intanto c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'altra vicenda, che è una vicenda di spionaggio, che però riguarda l'Italia, dove ci sono stati due arresti per persone sospettate di vendere informazioni sostanzialmente all'intelligence russa. L'aggiornamento è questo: sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le due persone arrestate nell'ambito di questa inchiesta. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013, ed è stato proprio l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che dunque veniva pagato per fornire loro informazioni. Adesso invece la vicenda degli sviluppi, dobbiamo dire sicuramente inediti, delle inchieste sull'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso, quando due vengono fatte esplodere delle bombe sotto le auto di proprietà di Ranucci davanti casa sua. Ne abbiamo parlato perché solo qualche giorno fa c'erano stati 4 arresti. Ebbene, nelle ultime ore è risultato che l'imprenditore Walter Lavitola è proprio indagato per questo attentato. Secondo l'accusa, secondo i PM, Lavitola sarebbe il mandante di questo attentato, anche se il movente resta attualmente sconosciuto, a quel che sappiamo. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Lavitola e hanno sequestrato alcuni computer, eccetera. Chi è Walter Lavitola? È un personaggio noto, perché insomma a 60 anni ha un passato da imprenditore, editore, giornalista. Nel 1996 fondò il quotidiano L'Avanti, da qui partirono le notizie per esempio per quanto riguarda la vicenda della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, la casa di AN venduta a un fondo che faceva capo al fratello della compagna di Fini. Fini poi è stato anche condannato in primo grado per questa vicenda qua, e poi è stato coinvolto Lavitola anche nella vicenda della compravendita di senatori insieme a Sergio De Gregorio, siamo negli anni 2000, compravendita di senatori, il centrodestra in difficoltà in quel momento, l'accusa era questa, avrebbe comprato dei senatori e Lavitola, tra cui Sergio De Gregorio, era coinvolto in quella vicenda per cui è stato condannato e poi prescritto. Ma insomma, Federica Angeli, giornalista, collega, esperta, insomma, conoscitrice, anche lei vive sotto scorta, per le sue inchieste sulla mafia. Buongiorno e ben ritrovata, Federica. Eccoti qua.
14: Ciao, Ciao, buongiorno.
1: Anche oggi ti chiediamo di aiutarci un po' ad addentrarci in questa vicenda, perché insomma intanto è un po' una sorpresa questo coinvolgimento di La Vitola, perché La Vitola è anche, e lo ha detto Ranucci molto chiaramente, un suo conoscente, addirittura un suo amico. Un'amicizia un po' sorprendente, dobbiamo dire, per chi forse non conosce magari alcuni aspetti della vita di queste persone. Insomma, è il giornalista di Report.
14: No, mi viene da dire se
1: però c'è un problema sulla linea, attenzione, vediamo di richiamarla Federica Angeli, perché non si sentiva. No, dicevamo che perché effettivamente io ho ricordato un po' la figura di La Vitola, ma per ammissione dello stesso Ranucci, La Vitola è un amico del giornalista di Report. Sono sconvolto, siamo amici, adesso voglio capire, ha detto ieri. E insomma, un'amicizia che effettivamente lascia un po', come dire, sorpresi. Poi appunto noi non sappiamo per quale motivo sono diventati amici, sembra dopo un'inchiesta dello stesso Ranucci su La Vitola sia avvicinato a Ranucci per cercare così di stabilire un contatto, però insomma, eccola qua Federica Angeli, intanto abbiamo ristabilito.
14: Sì, ho sentito bene fino all'ultimo minuto, secondo proprio. Ecco. Allora, dico, se mi permettete, sì, una piccola, anche se non è il momento, però come si dice a Roma, un piccolo detto: se questi sono gli amici, figuriamoci i nemici, insomma, mi verrebbe da dire, no?
1: Ci sta.
14: Allora, noi ci eravamo lasciati qualche giorno fa, quando commentavamo l'arresto dei mandanti, sì, dove la mia tesi era: non è un'azione della camorra, ma a mio avviso, leggendo le carte, c'è qualcosa che tocca e sfiora il mondo di sopra, ok? Quindi, diciamo, ci eravamo molto avvicinati, evidentemente.
1: Avevi detto
14: a questa
1: politica o servizi anche?
14: Politica o servizi. Ok, ricordiamo, diciamo, aggiungo alle note che tu hai dato sulla Vitola, che la Vitola è un uomo che ha lavorato nelle inchieste che hai citato tu a contatto con i servizi segreti, nonché di Mancini, l'uomo fotografato da Sigfrido Ranucci, dalla troupe, insomma, di Report all'autogrill con Red. Questo non significa che io stia dicendo che ha responsabilità Mancini, anche perché le indagini non lo dicono, ma è sorprendente che un uomo del mondo di sopra, delle istituzioni, un imprenditore, ex politico, ex giornalista, possa, diciamo, arrivare ad assoldare dei sicari per mettere delle bombe. Fermo restando che oggi, ci tengo a dirlo, in un'importante trasmissione come la vostra, diciamo, il confine tra metodo mafioso attribuibile a persone in giacca e cravatta e quello proprio tipico della mafia ormai è sottilissimo. Purtroppo il mondo imprenditoriale marcio, distorto e deviato ha preso tutte le sembianze della mafia, che invece si è trasformata in qualcosa di imprenditoriale. Quindi oggi non ha più quasi bisogno la mafia di usare questi metodi, e l'ha ereditata.
1: Adesso, a parte che abbiamo riperso un attimo il collegamento, intanto vi faccio la domanda, vediamo se poi Federica Angeli riusciamo a sentire la risposta, però tornerei sulla questione del fatto di questa amicizia che può sorprendere Federica Angeli, cioè tra Ranucci, che è il paladino del giornalismo d'inchiesta, e La Vitola, che è un uomo appunto che ha attraversato mille inchieste, è stato in galera, insomma, forse non è strano che ci possa essere una comunione di interessi tra un giornalista e un personaggio così, perché sicuramente un personaggio può fornire notizie, ma cosa, cioè, questa amicizia, perché potrebbe aprire anche altri scenari, secondo, se ho capito bene, gli inquirenti.
14: Allora, ti dico quello che diciamo è la mia opinione, avendo letto le carte, sì, e avendo sentito Sigfrido Ranucci. Ieri sera ovviamente ci siamo sentiti, ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Io credo questo, io anche ho coltivato amicizie, passami il termine, con personaggi che avevo in qualche modo attaccato in mie inchieste, perché non ci dimentichiamo che Ranucci, il rapporto tra Ranucci e La Vitola parte con un servizio di Report in cui Ranucci attaccava La Vitola. Poi, per un qualche sindrome di Stoccolma, La Vitola ha cominciato a scrivergli, e quindi da lì è nata nel 2019 questa amicizia. Io ti dico che per un cronista che fa inchieste, avere nel proprio pacchetto amici barra conoscenti un personaggio con le mani ovunque, come la vitola, può far comodo. Ora non voglio dare del giornalista o dell'uomo che si approfitta di un'amicizia per magari arrivare ad avere certe informazioni altrimenti irraggiungibili, però io credo che l'amicizia sia in questi termini sia stata tra loro.
1: Cioè c'era comunque una comunione di interessi, la vitola poteva essere fonte di notizie per Ranucci.
14: Esattamente.
1: E per
14: esattamente.
1: La vitola Ranucci era come dire un approdo verso insomma una possibilità, non dico di redenzione, ma insomma.
14: Bravo, esattamente. Quindi era, da parte di tutti e due, probabilmente alla base di questa amicizia.
1: Fondamentalmente tanto... sono due giornalisti, tra l'altro, anche la vitola è un giornalista.
14: È stato, lo è, poi dopo, ora è a tutto tondo un imprenditore, ha un ristorante a Monteverde a Roma.
1: Però quando mi riferivo al fatto che per gli inquirenti potrebbe esserci un'altra ipotesi, non ho capito bene se è stata formulata quella che la vitola potrebbe aver agito in favore di Ranucci con un finto attentato per poi glorificarlo, rafforzargli la scorta, magari Ranucci stesso non sapeva.
14: Fargliela avere, perché dopo questo episodio Sigfrido ha avuto la scorta. Se non ricordo male, quindi.
1: Ma questa è un'ipotesi su cui gli inquirenti lavorano o no? Non ho capito questo.
14: Allora, sì. Guarda, che io sappia, non c'è nessuna ipotesi che coinvolga Sigfrido. Nel senso, se fosse questa la motivazione, come pare, insomma, Trapeli, è proprio farina del sacco di la vitola. Cioè, nel senso che è stato lui che ha pensato di fare questo, non c'è un accordo con Sigfrido. Sgombriamo il campo da fastidiosi gossip che stanno circolando, certo. Vedo anche sui social. Se fosse stata una cosa fin di bene, passatemi il termine, perché poi nel mettere delle bombe che sono scoppiate, sai, un conto è mettere una tanica di benzina vicino alla macchina, un conto è una bomba che è esplosa, cioè la vitola oggi, per fare un favore, se così fosse, rischia strage e c'ha l'aggravante del metodo mafioso, che sono tanti anni di carcere, per fare un favore, sì. Cioè, mi sembra assurdo. Quindi, secondo me, bisognerebbe vedere ancora dietro la vitola. Secondo me non siamo ancora alla fine della.
1: No, infatti, stavo per dire la stessa cosa. Siamo forse ancora a metà di questa inchiesta, che però è promettente. Federica Angeli, grazie anche ancora questa volta.
14: Collegamento faticoso.
1: No, alla fine siamo riusciti a sentirti. Grazie ancora. No, siamo all'inizio, a metà di questa inchiesta. Forse non manca ancora qualche anello di questa catena, staremo a vedere. Per ora gli inquirenti hanno comunque lavorato bene, perché hanno già trovato due livelli, i mandanti, cioè gli esecutori, e poi questa ipotesi di mandante Walter Lavitola. Tutto naturalmente presunto per ora, perché siamo ancora in fase di accertamento della verità. Naturalmente 13:33, break a tra poco.
15: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
16: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato. Chiaro? Facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
17: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta Borse in diretta.
23: Le borse europee procedono in cauto rialzo, mentre gli acquisti su titoli della difesa e petroliferi bilanciano il nuovo assestamento del settore tech. Milano sale così dello 0,1% e si muove su nuovi livelli record. Gli investitori attendono il vertice NATO di Ankara, cruciale per le prospettive dei gruppi della difesa, e valutano intanto la portata della nuova ondata di vendite sulle società tech, partita dal meno 7% di Samsung a Seoul nonostante i conti record. A Piazza Affari ST lascia così sul terreno 5 punti percentuali e accusa la peggiore prestazione del listino principale. Fincantieri prosegue invece il rally della vigilia e sfiora guadagni per il 6%, mentre Avio, il rialzo del 4%, beneficia dell'ingresso dei fondi di Advent nel capitale. Sul valutario l'euro-dollaro si muove intorno a quota 1,14. Sul fronte energetico il petrolio è al rialzo dopo che una nave ha comunicato di essere stata attaccata nello stretto di Hormuz. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
25: Ehi, amico!
26: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
25: Evviva!
26: Vai su agenti.it.
24: Agenti.it,
25: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
27: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
28: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
29: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
30: crolli improvvisi.
31: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.
0: Effetto giorno.
1: Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Paese marcio, la burocrazia monopolizzata dalla magistratura, messaggi sull'inchiesta con questi amici si espone al ricatto, dice un altro ascoltatore a proposito di Ranucci. Vabbè, insomma, niente di significativo, diciamo, sul 349-238-6666. Allora, saluto Marco Bellinazzo. Ciao Marco, buongiorno e benvenuto.
32: Eccomi, ciao ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, voce di Radio 24, ma anche esperto del Sole 24 Ore di calcio, vorrei chiudere con te un po' la vicenda Balogun-Trump, ma ci arriviamo tra pochino. Però c'è un'altra notizia, che questa mattina le perquisizioni nelle sedi delle società del gruppo De Laurentiis per la vicenda del Bari Calcio, per cui la procura di Bari chiede addirittura il fallimento. Cosa succede? Insomma, che ipotesi ci sono e quali potrebbero essere le conseguenze?
32: Ma guarda, tutto da verificare, nel senso che alla luce del decreto di perquisizione che ho letto questa mattina, insomma, c'è un po' di perplessità nel capire effettivamente cosa hanno in mano i magistrati, perché si accusa appunto fondamentalmente la proprietà De Laurentiis, che ricordiamo ha sia la proprietà del Napoli che quella del Bari, di aver sottratto risorse al Bari attraverso la vendita di un portiere che sarebbe stato appunto oggetto di una plusvalenza per il Napoli sottratta al Bari, in un contesto di deficit strutturale del club pugliese che, militando tra Serie B e Serie C, ha sempre avuto perdite coperte un po' dalla proprietà, un po' grazie ad alcuni provvedimenti varati nell'era Covid che hanno permesso di riportare le perdite fino al 2026. Insomma, un quadro complesso rispetto al quale viene da pensare a che praticamente il 90% delle squadre di serie B e C e A dovrebbero essere oggetto di analoghe richieste di fallimento da parte delle procure, visto che purtroppo, ahimè, vivono in una situazione di deficit simile, strutturale. E poi bisogna capire questa roba legata al trasferimento, perché pur essendo due proprietà, la stessa proprietà che controlla i due club, non c'è nessun obbligo, diciamo, di far compartecipe il club barese di un'eventuale plusvalenza realizzata dal Napoli con la vendita fatta 2 anni dopo del giocatore. Insomma, quindi immagino che i pubblici ministeri abbiano in mano altro per aver fatto accuse così importanti. Ricordiamo, bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali sono accuse molto gravi.
1: Certo, conseguenze per il Napoli non ce ne possono essere, e invece per la Serie C, dove adesso militerebbe il Bari?
32: Beh, cioè, c'è una richiesta di fallimento del club fatta a inizio stagione, e con tutte le conseguenze che si possono immaginare qualora venisse poi accolta dal tribunale fallimentare. Diciamo, sparirebbe il club o dovrebbe continuare con un amministratore. Insomma, siamo all'avvio di una vicenda ulteriore di cui il calcio italiano poteva e doveva fare francamente a meno, date le circostanze legate anche alla crisi, insomma, che l'assenza al mondiale sta palesando.
1: Ecco, a proposito del mondiale, Marco Belinazzo, dicevamo, la vicenda Balogun-Trump è abbastanza chiusa, nel senso è sotto gli occhi di tutti quello che è successo. Trump stesso ha messo la telefonata, Infantino ha messo la telefonata, un orrore in mondovisione. Però ti chiedo, e forse è una provocazione, non lo so, ma insomma resta la sensazione un po' fastidiosa che nessuno si sia messo dalla parte giusta in questa vicenda. Cioè, il Belgio avrebbe potuto non giocare la partita, gli Stati Uniti avrebbero potuto non far giocare Balogun, Pochettino avrebbe potuto tenerlo in panchina, per esempio, altre squadre avrebbero potuto fare proteste clamorose, e invece va avanti tutto così.
32: È un business da 14 miliardi il mondiale per la FIFA, 11 miliardi questa manifestazione, 14 miliardi nel quadriennio, la più grande manifestazione sportiva in termini di redditività, e quindi capisci bene quali sono i veri interessi in gioco. Viene da dire due cose velocemente: il dio del calcio ha ristabilito un certo equilibrio, perché poi alla fine gli Stati Uniti hanno perso 4-1 col Belgio, e quindi diciamo questo è stato ristabilito.
1: Almeno questo,
32: almeno questo. Viviamo in un'epoca in cui questo accadimento, cioè la telefonata messa tra Infantino e Trump, ha squarciato ogni velo di ipocrisia sul carattere politico che hanno i grandi enti che governano il calcio e lo sport mondiale. Che siano infarciti di interessi geopolitici e finanziari mi sembra palese da anni. Ripeto, questo fatto, se vogliamo vederci qualcosa di buono, ha almeno squarciato il velo e reso palese quello che evidentemente in tanti non volevano vedere, al di là dell'oceano.
1: Però insomma, in passato è successo, è vero, raramente, no? Forse poi il business era meno miliardario di quello di ora, sicuramente, che ci sia stato anche in altri sport, in vicende simili, comunque episodi di boicottaggio, di schiena dritta, qualcuno che dice no, non ci sto. E invece qua, forse mi sono perso qualcosa io, c'è stato qualche protesta, diciamo, d'ufficio, insomma.
32: C'è stato in questi anni c'è stata un'evoluzione molto veloce, prepotente da parte della FIFA in particolare, che venne cambiata nel suo DNA da un'inchiesta dell'FBI nel 2015, che ha portato alla presidenza Infantino, che ha legato molto appunto la sua presidenza, diciamo, alle grandi autocrazie, prima la Russia, l'Arabia Saudita, ora gli Stati Uniti, creando un modello di governo del calcio molto autoreferenziale da un lato, perché con questi mondiali la FIFA per la prima volta ha gestito tutte le leve di ricavo e quindi è diventata non solo l'ente organizzatore del mondiale, ma l'azienda, la corporation, mi viene da dire, visto sì. i volumi, che ne sfrutta tutte le varie leve di ricavo, appunto. Ma d'altro canto la FIFA è diventata un soggetto politico che ha scelto di stare dalla parte delle autocrazie e contro, diciamo, l'Europa, contro un certo modello tradizionale di calcio, e chi appunto si è accorto solo con il caso Balogun di questa trasformazione, secondo me ha guardato dall'altra parte in tutti questi anni, o non ha capito bene le dinamiche che c'erano sotto e dietro determinate trasformazioni.
1: Marco Bellinazzo, grazie come sempre, a presto, buon lavoro. Beh, insomma, staremo solo a vedere se dopo questa vicenda qua che ha squarciato il velo, come diceva Bellinazzo, arriveranno tempi di riforma e quindi di ripresa, di rinascita, di un tentativo di queste strutture, o se si andrà ancora più in basso e si continuerà a scavare così. Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ben trovati in primo piano la 4 Brescia-Padova. Si procede in coda per circa 5 km tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente. Con uscita obbligatoria Verona Est, si tratta di un mezzo pesante rovesciato con perdita di materiale. A Verona Est sono chiuse le entrate per Venezia. È chiuso il tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione del capoluogo Veneto. Chiusa anche l'entrata per Venezia al casello di Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti con code per il traffico intenso tra la A21 e Peschiera del Garda verso Venezia, in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 14 Adriatica 2 km di coda, segnalati per un incidente tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Taranto. Per finire, un veicolo in avaria provoca disagi sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze, tra Lucca Est e Alto Pascio. È tutto, a più tardi.
5: Effetto Mondo.
6: Immerhin, Kanadas Premier Mark Carney will jetzt in Deutschland kaufen. 12 U-Boote vom Kieler Marineschiffbauer TKMS im Wert von 61 Milliarden Euro. Es könnte einer der größten Rüstungsdeals der deutschen Geschichte werden.
1: Giulia, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Cosa ci hai fatto ascoltare?
7: Visto che insomma di Infantino avete parlato, poi comunque ovviamente ci sono tanti articoli anche sui giornali internazionali, però la voce che avete sentito era quella di un giornalista tedesco che spiegava che forse in un certo senso per marcare, non so se usare la parola festeggiare, questo vertice della NATO, la Germania ha ricevuto dal Canada

0: citato, cioè questa conversione anche così veloce verso l'industria bellica, capite che è una commessa da 61 miliardi in un colpo solo. Comunque, poi anche in Germania la Bild, che sapete è un quotidiano diffusissimo che ama fare questi titoli a cavalli a caratteri cubitali, in prima pagina a Infantino, e lo definisce der Mann, der unseren Fußball verkauft, quindi l'uomo che svende il nostro calcio. Io credo che probabilmente Donald Trump, perché sappiamo il calcio non è così diffuso negli Stati Uniti, non abbia fino in fondo compreso che corde abbia toccato questo suo intervento sul calcio, dichiarando, poi facendo anche dichiarazioni proprio quasi ridicole, nel senso che se non segue il calcio come può sentirsi un esperto,
1: dire che non era fallo quello,
0: esatto. Quindi sì. Insomma, poi ovviamente in Germania si parla, ci sono molte anticipazioni, ma siamo tutti appesi insomma a quello che succederà, su che accordi ci saranno, che bilaterali ci saranno ad Ankara. Sappiamo che la Germania comunque con la Turchia ha un rapporto abbastanza stretto, anche per via dei flussi immigratori degli scorsi decenni, quindi in Turchia ci sono tantissime persone di seconda generazione, figli di immigrati turchi, perciò grande attenzione per tante ragioni a questo vertice di Ankara. Però sentiamola la voce di Trump, che tra l'altro, come sempre, dovendo parlare di tutt'altro, perché doveva invitare Ted Cruz, che è un senatore repubblicano, sì, con il quale in passato ha avuto alcune dissapori, ma dove l'aveva invitato alla Casa Bianca, dietro di lui c'era l'amministratore delegato della Dell, insomma era un incontro per parlare di tutt'altro, però gli è stato chiesto di questa telefonata e sentite dalla sua viva voce come ha commentato.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. You know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
0: Quindi dice non era fallo e io sono good at this. Cioè sono bravo, ma vabbè.
1: Non era fallo,
0: erano due grandi atleti che si sono entangled, che si sono incastrati.
1: Incastrati
0: proprio, perché cioè, non è stato uno scambetto come abbiamo visto. No, si sono incastrati.
1: Ma poi, scusami,
0: e non è...
1: il fallo poteva anche non essere un fallo grave. Il punto è che il regolamento è quello, si rispetta, è sempre stato così.
0: Proprio appunto credo che insomma già Donald Trump, quando parla di cose americane che dovrebbe conoscere bene, a volte insomma fa dei passi falsi. Abbiamo visto settimana scorsa, credeva di parlare con il vero Theodore Roosevelt, che invece era un ologramma ed è morto nel 1919, quindi diciamo che così fa dichiarazioni molto di pancia. Però su questo tema, ripeto, anche perché avete sentito, dice non è che gli abbia dato un pugno in faccia, a patto poi, non so, quello magari sarebbe stato sanzionato, ecco. E, però insomma non ha fatto una, perché poi sappiamo com'è andata la partita, quindi hai ragione tu, forse ci sono tante voci che di disdegno, però non c'è stata nessuna mossa concreta. Ci sono allenatori, adesso non ho preso le voci perché le trovate facilmente, allenatori di tutte le nazionali, sì. Jürgen Kopp, il famoso allenatore tedesco.
1: Nessuno ha voluto rischiare qualcosa di suo per salvare il valore supremo del calcio, però forse è pragmatismo, ecco, mettiamola così.
0: Sì, perché poi appunto naturalmente c'era stato un solo precedente, allora qui in Europa ne discutiamo in modo quasi serio, e negli Stati Uniti in realtà non so se Trump veramente pensasse che la nazionale americana avesse delle chance di vincerlo questo mondiale. Comunque, come dicevamo settimana scorsa, il 19 luglio, quando dovrà premiare la squadra che vincerà, vedremo insomma che atteggiamento avrà. In Francia, controllavamo proprio prima, si sta aspettando questa sentenza della Corte Suprema, che Le Monde per esempio titola l'avvenire di Marine Le Pen sospeso, Le Figaro 2027 la sorte di Marine Le Pen nelle mani dei giudici. Intanto gli altri candidati alle presidenziali

0: del 2027, alle quali potrebbe candidarsi anche Marine Le Pen, ovviamente continuano la loro personale campagna elettorale. Qui sentite Bruno Retailleau che dice: in realtà a me non importa se chi sarà il candidato di Rassemblement National, l'anomalia è già quella, che ci sia un candidato di Rassemblement National e che sia così avanti nei sondaggi. Ma sentiamolo.
1: Ils sont les supporters de la Sistana. Je pense que la France est en train de mourir d'un système social qui a dérivé. Je suis pour un système social qui protège notamment les plus fragiles, mais pas ceux qui vivent au crochet de la société. Et regardez, ils n'ont pas voté l'assurance, la réforme de l'assurance chômage, l'assurance de la retraite.
0: Dice, in realtà sono Retailleau è ministro dell'interno, okay. e dice, è anche presidente del partito repubblicano, quindi un uomo di centrodestra, e dice: io sono al di là della connotazione politica, del passato, delle radici, diciamo, di Rassemblement National, che ricordano naturalmente il Front National del padre di Marine Le Pen. In realtà quello che i francesi dovrebbero osservare è che Rassemblement National è un partito che ha votato contro la riforma delle pensioni, ha votato contro la riforma del lavoro anche per quanto riguarda il diritto di sciopero, insomma è il partito del welfare, dei sussidi. E lui dice, in questa lunga dissertazione, la Francia ha bisogno di riforme profonde su questo, lo sappiamo, sulla riforma delle pensioni si è immobilizzato tutto anche in Francia. E il Rassemblement National non è il partito che può fare questo, perché sono il partito dei sussidi, questa è l'opinione, insomma. Però vedremo, perché innanzitutto, se appunto oggi Marine Le Pen con questa sentenza avrà la possibilità di candidarsi, e come l'altro candidato Bardella ha promesso che si farà da parte, però chissà.
2: Ascolta che è arrivata la sentenza. Marine Le Pen dichiarata colpevole.
0: Colpevole, ecco qua. Quindi non può candidarsi alle elezioni del 2027.
2: Tutto sommato, Bardella è meglio, lui sì, comunque va bene sì. Nei sondaggi. Quindi...
0: Nei sondaggi, anche ipotizzando che lei avesse potuto candidarsi, lui era comunque in vantaggio. Perciò, senti, concludiamo con Starmer, perché sarà presente anche Keir Starmer, benché sappiamo ha dato le dimissioni da premier britannico, però siccome non ce n'è un altro in questo momento, ad Ankara ci sarà lui, e questa è l'ultima di fatto settimana per lui di pieni poteri, diciamo, e sentiamo che cosa dice, come commenta un giornalista questa presenza di Keir Starmer, e soprattutto anche qui, che atteggiamento avrà Donald Trump con Keir Starmer?
3: This is his last time sitting next to Trump. Maybe Trump will get nostalgic. I mean, who knows? Trump can be charming. And so I think overall, I don't think there will be a beat up on Keir Starmer. I think he'll sail through okay.
2: Siamo a chiusura?
0: Quindi dice, speriamo, insomma, magari Trump può essere anche un uomo con un certo charme, quindi magari gli verrà un zic di malinconia, perché nostalgico è malinconico, non nostalgico, gli verrà un pizzico di malinconia e non lo strapazzerà, gli farà fare questo ultimo vertice con
2: possibile,
0: calma.
2: Vedremo. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Filippo Aureggi, Alessandro Schirano, Cristina Lunghi, ciao a tutti, buona giornata.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sono le 14.
13: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Marine Le Pen verso l'ineleggibilità alle prossime elezioni presidenziali francesi. Infatti, come era atteso, Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Si attende ora la decisione della Corte d'Appello sulla ineleggibilità. 2 persone sono state arrestate a Roma dalle carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. Il principale indagato è un 59enne, ex appartenente all'intelligence italiana e sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di denaro per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Ed è stata trovata morta a Kiev la donna sospettata di avere compiuto l'attentato ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev nel Principato di Monaco. È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. 2 persone sono state arrestate. Esplosione a Damasco oggi durante la visita del presidente francese Macron, a non molta distanza dall'area dove alloggiava il presidente francese, che oggi è atteso insieme a tutti gli altri leader della NATO al vertice di Ankara. Bancarotta del Bari Calcio, la chiede la procura di Bari dopo lo sviluppo delle indagini sul club barese. Perquisizioni oggi nelle sedi del gruppo De Laurentiis, indagati padre e figlio. E poi gli sviluppi nelle inchieste sull'attentato a Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso. La procura contesta anche il reato di strage a Walter Lavitola, giornalista e imprenditore ritenuto il mandante dell'agguato. In chiusura ai mondiali di calcio, si chiudono questa sera gli ottavi di finale. In campo Egitto, Argentina e Svizzera-Colombia. È tutto, vi lascio tutti convocati.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Salgo di coscienza tranquilla del mio mejor. Ya está. Mañana sarà un nuovo día e la vita sigue.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Lukaku 4-1, manda il Belgio tra le migliori 8 al mondo.
2: President Trump's comment saying that he'd called Gianni Infantino, was that in hindsight a distraction?
3: It's difficult to make a comment. I think we were not good enough today. We don't need to find another excuse, or wasn't our day. We didn't perform in the way that we supposed to perform. All that was happening around was around, but it wasn't a situation that affect us.
4: La palla, ed ecco il vantaggio della Spagna. Merino ha colpito.
5: Bueno, fue un partido muy equilibrado. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Triste por salir así del Mundial. La verdad que fue mi último Mundial. Sí, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. El mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente.
6: CR7 protagonista stavolta nel Milan, l'abbiamo sentito nel teaser, poi Pochettino che dice ma no, non ci ha disturbato la faccenda Balogun, boh, se lo dice lui facciamo finta di crederci, poi ancora CR7 e poi la signora Anna Maria che oggi è venuta a trovarci dalle Langhe, buongiorno, nostra fedele ascoltatrice. È un piacere averla con noi, signora Anna Maria, poi la facciamo interagire. Intanto saluto Massimo Ambrosini. Ciao Ambro, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Hola.
7: Buongiorno.
6: Senti, magari non è vero, ma mi piace pensarlo, che lo sport abbia un senso di giustizia intrinseco, immanente. Facciamo così, un Dio che vede e provvede a far resuscitare il Belgio stanotte.
7: Ma perché no? Adesso se la giustizia intendi quello che è successo,
6: dai,
7: sì.
6: Dai.
7: Ma sai cosa ho pensato ieri? Guarda, io mi sono messo nei panni del ragazzo. Mi sono messo nei panni del ragazzo e ieri, secondo me, chi forse era più imbarazzato di tutti era lui.
6: Sì.
7: Provate a pensarci un attimo.
6: Sì.
7: Poi, adesso questo era un commento che non toglie nulla all'assurdità della faccenda, chiaramente.
6: No, ma tu hai ragione, perché da persona intelligente la guardi da tutte le angolazioni. È chiaro che questa vicenda fa male al pallone tutto intero, e dico una banalità. Ciao Pierluigi Pardo.
8: Ciao, sì.
7: Secondo me, guarda, ti dico una roba, secondo me non fa male al pallone. Non fa male, fa male in generale, perché
6: sì,
7: questa è una cosa che,
6: no, ma assolutamente,
7: che non ha niente a che fare neanche col pallone. Niente a che fare col pallone.
6: Sì, io ho trovato pertinente anche chi ha osservato che anche i calciatori, tutte le legend che sono lì in America, insomma, rimangono tutti lì, i giocatori stessi, e ci sono giocatori che hanno una lingua e un cervello che funziona, come Mbappé, come Haaland, eccetera, cioè qualcuno forse avrebbe potuto dire qualcosa, ma magari mi sbaglio io, Pier.
8: Sì, devo dire che Zlatan, lo dicevo ieri sera ad Ambro, che io comunque stimo, nel senso, è comunque una persona di grande carisma, insomma, sentirgli dire come unico commento va bene che quella TV è una TV americana, che insomma era contento per gli Stati Uniti, devo dire che non mi è piaciuto, nel senso che comunque ci sono delle regole che sono delle regole che valgono a prescindere, che sia giusto o sbagliato una qualsiasi decisione arbitrale, se nella storia lo sport ha una sua autonomia di giudizio. E questa autonomia non deve essere messa in discussione, non è mai stata messa in discussione, non si può tollerare quello che è successo. Quello che è successo è una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra, e che mina uno dei principi fondamentali, cioè l'autonomia e l'indipendenza dello sport, dei giudici sportivi, poi possiamo discutere su qualsiasi decisione.
6: Possiamo discutere
8: arbitrale
6: su quello che vuoi,
8: esatto,
6: ma non su questo.
8: Però una volta che quella decisione viene presa, è quella. E qui, francamente, insomma, è stato fatto un errore enorme, enorme. E poi, fra l'altro, la dichiarazione pubblica di Trump,
6: sì,
8: che
6: esatto,
8: dal suo punto di vista sono chiaramente propagandistiche, nel senso che lui chiaramente si è attribuito i meriti di questa cosa, perché chiaramente dal punto di vista dei tifosi americani, avere quel giocatore in campo, certo, era una buona
6: ma
8: cosa.
6: Ma ci ha tolto quindi, diciamo, ogni dubbio, no? Tu dici.
8: Lui ha fatto, diciamo, il suo lavoro, ecco, dal punto di vista della comunicazione. Però questa cosa mette ancora più in imbarazzo la scelta, perché se non ci fosse stata questa presa di posizione da parte di Trump, poteva esserci chiaramente il sospetto, fondato, forte, però era un sospetto. Il fatto che lui abbia detto che, insomma, è intervenuto...
6: Ti ha levato di dubbio.
8: ...nella FIFA oggettivamente in una condizione molto, molto complicata. No. Poi c'è quello che dice Ambro che è molto interessante, che è un'ulteriore sfaccettatura ancora più sottile, ancora più perspicace, perché in effetti io ho visto la partita stanotte... a parte ho letto le dichiarazioni di Garcia, che Balogun è andato lì e gli ha parlato, insomma la sensazione è che poi questa cosa non abbia sortito nessun effetto. Sicuramente lui non ha giocato una grande partita, il Belgio forse si è ancora più compattato,
6: certo, ma secondo me ha fatto male agli Stati Uniti sta storia, eh? Ha fatto male,
8: sì, col senno di poi ha fatto male agli Stati Uniti. Però scusa se torno a quello che ti dicevo l'altro giorno, anche se sono stato un pirla ieri, poi in preda alla cosa ho messo gli Stati Uniti vincenti, ma in realtà non ho seguito il mio istinto, ho fatto un errore, pensavo che questo tipo di clima girasse la partita. Io quello che ti dicevo l'altro giorno dopo Belgio Senegal è che, e Ambro penso che lo possa raccontare, soprattutto in queste competizioni brevi, l'episodio, la partita, il giro di vento del destino può cambiare realmente le cose. Noi abbiamo visto un Belgio brutto fino all'85esimo della partita contro il Senegal. Ieri sera abbiamo visto completamente un'altra squadra, che adesso è in salute, che non ha più niente da perdere, che si sta regalando da rivincere. Ti ricordi quel litigio clamoroso l'altro giorno?
6: Ma certo.
8: Sembrava veramente... Ecco.
6: No, ma sembrava un Belgio completamente allo sbando fino a 5 minuti dalla fine della partita con il Senegal. Poi hai ragione, il vento può cambiare, poi hai ragione, questo episodio può avere, cioè Garcia gli avrà ben detto guarda che noi li battiamo, possiamo battere uguale anche con quello che è stato mandato in campo da Trump. Certamente è così, va detto che poi parliamo, vorrei dire due parole sulla partita che avete commentato ieri sera, che pure ci ha regalato un milione di temi. Però se Massimo il Belgio di ieri è quello definitivo, dove De Bruyne sta in panchina, dove Lukaku entra di rincorsa e fa male, dove Doku, altra stella, non sta bene, sta in panchina. Ecco, se è il Belgio di De Ketelaere, di Tielemans, di Trossard che non si menano più, beh, la Spagna non so se a questo punto è favorita.
7: Io penso che rimanga favorita, onestamente. Io penso che rimanga favorita perché il Belgio si è ritrovato, ma... ancora secondo me non ha quel livello che ha la Spagna. Ieri ha fatto una buona partita, ha avuto, insomma, il merito di far giocare male una squadra che ha sempre giocato bene, ma la fisionomia del Belgio è quella. Ieri è stata forte l'esplosione di De Bruyne, perché Lukaku titolare lo è stato solo con l'Iran, ma per il resto ha giocato sempre De Ketelaere. Però io onestamente penso che ieri hanno alzato il livello per battere gli Stati Uniti. Il livello che hanno mostrato ieri per battere gli Stati Uniti secondo me non sarà sufficiente per battere la Spagna. Quindi
6: però vedi, ha tenuto fuori De Bruyne, è una mossa anche simbolica. Ieri il Portogallo invece ha fatto giocare Cristiano Ronaldo fino alla fine. Ora partita brutta tra due squadre simili nell'anima, no? Portate più alla larghezza che alla profondità, anche perché ieri è stato opaco Oyarzabal, aveva la mira e la luna storta. Il Portogallo aveva lo spazio al posto di un CR7 che ormai è abbastanza, diciamolo, gli vogliamo bene, ma un cartonato di se stesso, Massimo.
7: No, è arrivato. È quel tipo di giocatore, nel senso che ormai aspetta, attende, cerca la stoccata, ma a differenza di Messi, che può permettersi di camminare l'80% del tempo della partita, non ha più quel guizzo, quindi deve essere supportato costantemente. Ieri ci sono state due o tre occasioni in cui lui ha provato ad andare lungo in profondità per essere servito, ma onestamente ha fatto due o tre sponde e basta. Secondo me ieri Roberto Martinez a un certo momento poteva osare un qualcosa, perché alla fine il rispetto non è tenere in campo per forza di cose qualcuno contro, diciamo, gli interessi della squadra. Chiaramente non lo ha fatto contro i propri interessi Roberto Martinez, ma secondo me a un certo punto basta.
6: Sì, sono d'accordissimo. Massimo, sono d'accordissimo, ma forse il Portogallo, che ha fatto un mondiale secondo me davvero pessimo, considerata la qualità nel rapporto qualità-prezzo è la squadra più deludente che abbiamo visto fin qui. Ma voi in telecronaca, noi a casa, e ci siamo tutti quanti domandato, Pierluigi, Leao che crossa per Gonzalo Ramos invece di João Félix, che ha fatto bene il terzino, ma ormai l'attaccante non ci riesce più, al posto è...
8: Io l'ho chiesto ad Ambro, e poi mi ha detto che la rotazione fra attaccanti
6: è fisiologica,
8: fa, no? Cioè, certo. Al settantesimo più o meno, adesso sarebbe interessante fare una statistica, mediamente la punta centrale lascia spazio a un'altra punta, anche semplicemente per un discorso di freschezza, di motivazione, e invece questo non è stato fatto. Io credo che il Portogallo abbia fatto un brutto mondiale, credo che la colpa non sia solo di Cristiano Ronaldo, io penso che ci siano degli altri giocatori che si siano un po'... cioè non può diventare un alibi, se no si sono anche un po' nascosti, non ha fatto un grande mondiale Vitinha, non ha fatto un grande mondiale Bruno Fernandes. Ieri secondo me una chiave è stata l'uscita di Nuno Mendes, che stava giocando una partita enorme su Yamal, ma anche in fase propositiva, insomma l'occasione migliore del Portogallo ha portato la sua firma. Sono d'accordo con Ambro, per me la Spagna è favorita, la Spagna mi sembra una versione in prosa della Francia, cioè la Francia è sicuramente più bella, più spettacolare, e secondo me in un campionato appunto a girone unico alla fine prevarrebbe, però la Spagna è il lato B della Francia, c'è una squadra solidissima che non ha ancora mai preso un gol, che ne rischia pochissimi, che magari non ha la stessa, anzi sicuramente non ha la stessa efficacia realizzativa e la stessa esuberanza e prepotenza offensiva che ha la Francia con i suoi campioni, perché comunque ha di meno lì davanti. Però poi la squadra che il gol lo può trovare in qualsiasi momento, ieri sono stati decisivi i cambi, ieri sicuramente la partita l'ha vinta in panchina la Spagna, sì, l'ha vinta la Fuente, certo, tutta la vita con quei due cambi. Ambro è stato bravissimo nel sottolineare da subito l'ingresso di Ferran Torres, che portava fuori uno dei due centrali del Portogallo, e poi il gol che ha deciso la partita è nato proprio da quella situazione, oltre al senso del tempo degli inserimenti di Merino, che conosciamo molto bene e che ieri è stata la chiave. Quindi,
6: e i due centrali del Portogallo in posizione discutibile su quell'inserimento, sì, diciamo, cioè, per completare il
8: quadro. Però grazie a quella sollecitazione che era stata creata intelligentemente da De La Fuente con l'ingresso di Ferran Torres, certo. Quindi è stata veramente una vittoria di una panchina sul di De La Fuente su Martinez, su questo non c'è dubbio. Cristiano Ronaldo, si può dire tutto quello che volete, è chiaro che un po' di malinconia c'è. È chiaro che qualche esperto di marketing gli avrebbe consigliato di smettere qualche anno fa, anche perché non ci dimentichiamo mai che ha sempre 2 anni e mezzo più di Messi, sì. Quindi forse doveva smettere un pochino prima. È anche vero, mi ricordo i discorsi che facevamo a proposito di Buffon e della sua incredibile longevità, che per me più di qualsiasi considerazione di marketing conta la volontà di una persona, di un ragazzo. Il momento in cui smetti è una cosa assolutamente soggettiva. Cristiano si diverte,
6: si diverte, ma impone la sua presenza, cioè non è questione di
8: impone, non è che c'è la
6: sensazione puntata, che ragazzi. C'ha non lo so se c'è la pistola puntata. Fatto sta che ieri, cioè che in questo Portogallo non lo levi mai, e questo dà anche un alibi ai tuoi compagni di squadra che alla fine si nascondono e sono deludenti. No, ma Massimo,
8: ha
6: volevo
8: chiedere Martinez.
6: Certo. A Massimo volevo chiedere un'ultima cosa prima di salutare poi un altro Massimo, che è Zampini, che già in linea ci sta ascoltando. La Spagna mi sembra giochi come un po' come Pierluigi ha detto, il lato B della Francia. A me sembra che giochi un po' come la vecchia Germania, solida ma senza quel boost che agli europei, dove eri solido, ti davano un Lamine Yamal diverso da questo e Nico Williams che è sparito nella nebbia.
7: Sì, palleggia di più, cioè dal punto di vista tattico è una squadra che ragiona di più e subisce di meno. Prima del fischio d'inizio di ieri sera, una squadra che aveva subito 3 tiri in porta, certo. È vero che gli avversari erano quelli che erano, però ha preso 3 tiri in porta, però hanno secondo me anche un po' più di pazienza, e giustamente, l'ha detto Pierre, hanno un allenatore e delle soluzioni che possono creare qualcosa di diverso. Ecco, la differenza, se voi adesso, però avete citato la Francia ha calciatori che hanno un certo modo di fare, una certa sfrontatezza, una certa energia, una certa imprevedibilità, forza. La Spagna, per natura e per indole, ha più tecnica, più soprattutto in mezzo al campo, ha più configurazioni che si possono creare. Qual è quella migliore? Io penso che fra le due in questo momento la Francia sia meglio, sia meglio, sia più strutturata per poter creare qualcosa, anche perché si andrà verso un'ipotetica finale in un orario in cui ci sarà tanto caldo e quindi probabilmente si vivrà di strappi di, ecco, e di situazioni non particolarmente
9: portati le magliette leggere, ecco. Sì, portati le magliette leggere andando negli Stati Uniti con Pardo, perché lì farà caldino. Siete in partenza, no? Giusto?
8: Ma sai, sì, sai, io sudo poco,
9: Sudi poco.
8: sì, ho questa.
9: Beh, Ambro,
7: maglie, no, invece io sudo tanto, maglie bianche e nere.
8: No, ma sudo tantissimo. A parte le maniche, grazie a Dio non sudano, ma il resto è una roba.
7: Comunque lancia un sondaggio. Lancia un sondaggio sul titolo che dovremmo dare alla nostra fascia quotidiana. Per la nostra trasferta, cioè come la chiamiamo, l'on the road che faremo? Cerca un titolo da
9: ragazzi,
7: dare.
9: Ragazzi, facciamo questo sondaggio Urbi e Torbi tra Dazona e Radio 24, che tanto in questo mondiale viaggiano insieme, e vedrai che te lo troviamo. Ti abbraccio Max, grazie.
7: L'abbraccio ragazzi, buon lavoro.
9: Ciao Massimo.
7: Ciao.
9: Signora Anna Maria, lei che titolo darebbe al viaggio di Pardo e Ambrosini in America?
10: Mi verrebbe molto semplicemente in viaggio con Pardo, ma mi sembra
9: viaggio
10: Ambrosini.
9: Va bene.
10: Mi è venuta la prima cosa che mi è venuta in mente.
9: Pesi massimi, suggerisce Claudia Schiattone, ma siamo aperti ai suggerimenti. 800 24 00 24, chiamate, scrivete, mandate WhatsApp 349 238 6666. Scrivete tutti convocati @radio24.it anche per sedervi sulla poltrona, dove oggi c'è la signora Anna Maria, che peraltro io ci tenevo raccontasse a Massimo Zampini, che saluto. Ciao Max.
11: Ciao, buongiorno a voi.
9: Una
11: buongiorno.
9: Meravigliosa storia di juventinità, perché la signora è, possiamo dirlo, sfegatata juventina.
10: Sfegatata non più tanto, lo sono non stata tantissimo negli anni 90, eccetera.
9: Ma lo è
10: adesso
9: per,
10: un po' meno.
9: Per contrappasso, giusto?
10: Giusto.
9: Perché è juventina?
10: Perché la mia adorata mamma, dicevo prima, che mi ha insegnato tanto, anche le vecchie posizioni, tipo cosa fa lo stopper, cosa fa il terzino, eccetera, era una granata che a 16 anni andava in curva a vedere il Torino, e da piccola non mi ha raccontato filastrocche, però mi faceva imparare la formazione del Torino, dello scudetto, eccetera, eccetera. E quindi io, quando, insomma, dopo, diciamo così, il mondiale dell'82, sono diventata juventina perché ho visto Cabrini e Tardelli. Ecco,
9: poi arrivarono Cabrini e Tardelli.
10: Cabrini e Tardelli, Platini, eccetera, e mi fecero cambiare idea, e mia madre mi tiene ancora lì, così. Però non sono antitorinista, ecco, mia madre è una complottista, sì, antijuventina.
9: Beh,
10: io invece non sono antitorinista.
9: Ma col dispetto che le ha fatto, io le avrei levato la parola, il saluto, non ho capito. Va a dormire con Castellini da Nova Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale,
10: quelli, proprio quelli.
9: E poi vede Cabrini e Tardelli e fa le corna. Vabbè.
11: Ma perché non è più sfegatata, Anna Maria? Perché non è più sfegatata?
10: Ma mi sono un po' spenta. Come dire, il momento è stato paradossalmente l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che a me non è piaciuto.
9: Attenzione,
10: e qui
9: voglio Zampini, perché Cristiano, t'ho chiamato per due motivi: per Cristiano Ronaldo che dà l'addio, e perché sei avvocato e voglio sentire un tuo giudizio su quell'altra storia. Ma partiamo da Cristiano Ronaldo.
11: Cristiano Ronaldo grandissimo, cioè eccezionale. Io vi ho sentito gli ultimissimi secondi, prima non vi sentivo. Io sono con Pier, cioè nel senso, secondo me Ronaldo, oltre al fatto, cioè diventa il capo espiatorio, non so bene perché, a 41 anni, di una squadra che ha giocatori che hanno vinto da protagonisti la Champions League e sono stati completamente assenti in questo mondiale, e Ronaldo che qualche gol ha fatto, che tutto sommato le sue occasioni ha provato a crearsi, le poteva essere tolto, ecco, al 70esimo, quello senza dubbio, ma non è che sia colpa sua. Ragazzi, a 41 anni noi vedremo chi, lo stesso Messi, eccezionale, che amiamo almeno quanto Cristiano Ronaldo, ha due anni in meno, e vedremo a 41 anni chi fa il centravanti di una squadra facendo ancora gol dopo averne fatti mille in carriera, così, e si becca insulti, improperi, derisioni. Cioè è una cosa, un caso più unico che raro, questo di Cristiano Ronaldo, non so bene perché.
9: Ma io un'idea ce l'ho, però nessuno sta discutendo la grandezza, l'enormità di Cristiano Ronaldo, semplicemente la sua centralità in questa squadra.
8: Guarda, negli ultimi anni, siccome si assiste a una polarizzazione per cui bisogna sempre decidere tra Coppi e Bartali, abbiamo assistito a una grande polarizzazione. A me, lo sai, io non, A me Ronaldo mi è diventato simpatico un po' per riflesso, a parte che è sempre stato, delle volte in cui l'ho intervistato, insomma, è sempre stata una persona molto disponibile. E questa cosa mi pare che comunque alla fine gliel'abbiano riconosciuta tutti. Certo, ha un carattere che è un carattere che porta con sé un coefficiente di ego incredibile, che probabilmente è quello che lo ha portato a proseguire la sua carriera anche troppo, perché probabilmente avrebbe dovuto trovare, ripeto, dal punto di vista del manuale del marketing, un momento per poter smettere prima, dal punto di vista della perfezione comunicativa.
9: Del racconto, sì.
8: Però a me la conferenza, io guarda, ho condiviso la story della conferenza stampa, in cui lui proprio dice questa cosa, l'ho anche detto ieri in telecronaca, cioè lui alla fine dice io amo questo gioco, fa capire insomma che non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di fama o di gloria, gli piace giocare a pallone. Poi che questa cosa si stata condizionante per il Portogallo, sì, e allora forse ha sbagliato Martinez. Io ieri a un certo punto sicuramente avrei fatto un cambio e l'avrei tolto, però mi sembra che negli ultimi anni ci siano state un po' di mancanze di rispetto, non da parte tua Carlo, ci mancherebbe altro, quelli che dicono Ronaldo
9: parliamo da 10 anni, parliamo da 12 anni insieme, in alcuni momenti ti ho detto meglio avere in certi momenti storici Cristiano Ronaldo rispetto a Messi, lo preferivo in funzione
8: c'è stato un momento negli anni 10, gli anni d'oro del grande Real, direbbe Max Pezzali, in cui Ronaldo è stato veramente il trascinatore assoluto, le Champions conquistate in serie. Poi è chiaro che Messi ha una componente artistica che è superiore, tecnica che è superiore, e soprattutto Messi si sta ritagliando con la nazionale un finale di carriera che sta dando alla sua carriera un allure completamente diverso. Ma questo io penso che anche il più ronaldiano del mondo questa cosa la riconosca. Però onestamente negli ultimi anni io ho visto un po' di, non voglio dire mancanze di rispetto, però mi sembra che sia stato un po' sottovalutato quello che ha fatto questo signore in tutta la sua carriera.
11: Posso fare lo Juventino un po' nel mio ruolo da Juventino?
9: No, preferirei che tu facessi l'interista, se vuoi fare lo Juventino fallo
11: fare anche quello che mi chiedete faccio, però. No, dico, il pensiero semi-complottista o vittimista juventino è che Cristiano Ronaldo nel marzo-aprile del 2018 è l'idolo di un paese, a parte del mondo, anche in Italia, io mi ricordo, si diceva questo è veramente più forte di tutti, quando fa una rovesciata in mezzo a una tripletta e io ero allo stadio, purtroppo a Torino, tre mesi dopo diventa un semiflop con problemi di vita privata, vita di ogni tipo, costa troppo, rovina, non porta la Champions, e da lì in poi è cambiata l'opinione di Ronaldo di buona parte del paese, non dei presenti, però secondo me su Cristiano Ronaldo io me lo ricordo cosa mi dicevano dopo la rovesciata, dicevano mamma mia, che cosa, qualche mese dopo diventava ormai un po', quindi niente, questo è cambiata la visione di Cristiano Ronaldo di mezza Italia secondo me dal 2018 in poi.
9: Ma secondo me un po' tanto, però ti lascio fare il tuo mestiere di tifoso juventino ma anche quello di avvocato. mi commenti Massimo il peso specifico che può avere quello che hanno fatto Trump, Infantino, quella che Infantino sottolinea è un ente di giustizia indipendente, no? Ecco, questa storia qui me la commenti?
11: È una storia orrida di istituzioni che premono e a me non piace, istituzioni là ai massimi livelli, parliamo del Presidente degli Stati Uniti, di istituzioni qua dello sport, però anche là ai massimi livelli della Federazione Mondiale del Calcio, che invece subiscono la pressione. In mezzo le altre sono frasi di circostanza, verosimilmente anche vere, che formalmente ci sia un'altra commissione esterna che giudichi, mancherebbe altro, solo che lo facesse Infantino direttamente dopo la telefonata di Trump. È tutta una storia brutta, è una storia che io, e quando traslandola dalle nostre parti, io continuo a dire, quando personalmente divento quasi parodiabile nel parlare di istituzioni, media e compagnia, cioè quando le istituzioni parlano, premono, mostrano tantissimo il poster nella stanza di un procuratore, oppure quell'altro, il presidente del Senato che parla ogni giorno dicendo quella squadra, cioè queste cose sembrano boutade, dicono ma figurati, sei un politico, sei un magistrato. La verità è che siamo e sono tutti esseri umani, e se ti chiama il Presidente degli Stati Uniti e tu, come dire, senti quella pressione e vuoi magari soddisfarlo in un modo e magari fai una telefonata, cioè è siamo esseri umani tutti, il giudice, il politico, il procuratore, e quindi per me le istituzioni, lo continuo a dire, sarà che sono cresciuto con persone delle istituzioni in casa, non devono manifestare le loro passioni in questo modo così pubblico, con dichiarazioni così. Poi se fai una telefonata al presidente della FIFA dicendogli ma quello non va squalificato, siamo al punto più basso in assoluto, che raggiunge però il presidente della FIFA, non tanto, no, e non solo Trump, certo, che, ma certo, lo raggiunge lui, non sapendo dire scusami tanto c'è una commissione, vedranno loro, caro presidente, cioè, no, è il minimo istituzionale che si possa chiedere, spero.
9: No, no, ma questo è, sei perfetto in questa chiosa, no? Perché qui il problema non è Trump, spiegatemi cos'è il cartellino rosso, ah, quella roba lì, va bene, ci penso io, e chiama e quello gli risponde e poi succede tutto questo. Il problema è che poi potrà esistere una giurisprudenza, Pier, e poi vediamo dove si arriva, no?
8: Guarda, quello che è successo è fuori dal mondo, dai, fuori dal mondo. Citavamo, non mi ricordo se ieri, eravamo bambini, io ero bambino, l'ingresso dello sceicco in quel Francia White del mondiale dell'82, ecco, pensare che 44 anni dopo ci siano delle ingerenze così, così dirette, ripeto, qui non c'è solo il sospetto, qui c'è Trump che non solo quella telefonata l'ha fatta, ma l'ha anche rivendicata, e allora questa cosa crea inevitabilmente imbarazzo. Io sono d'accordo con Massimo, cioè il tema chiaramente dell'aspetto umano c'è, però le istituzioni sportive, l'autonomia dello sport, quante volte abbiamo sentito questa frase? L'autonomia dello sport, ecco, l'autonomia dello sport dovrebbe essere un principio da questo punto di vista invalicabile, indiscutibile, e qui non è andata in questo modo, quindi... Insomma, io credo veramente che
9: il fatto è che già
8: sia successa una cosa che poi ovviamente è quella che autorizza poi gli inglesi,
9: chiaro, no, perché
8: fare
9: adesso
8: corso i francesi a chiedere
9: che il giallo Aurise venga su, adesso voglio vedere tutto, adesso tutto voglio vedere abile, strada facendo abile. Il primo rosso che succede, se non c'è qualcuno che telefona a Infantino e gli dice scusi ma. Grazie ragazzi, ciao Massimo, Piera, domani.
11: Ciao a voi.
9: Allora, la signora Anna Maria sta qui con me anche perché mi sembra che sia grande fan di Lauturini.
10: Giusto.
9: Sbaglio. Ecco, sta arrivando.
12: Non telefono, non chiamo.
13: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
14: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
13: Ecco, bravo mister.
15: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
16: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
17: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
24: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
25: Vi presenta
0: Borse in diretta.
1: Buon pomeriggio a Deborah Rosciano, abbiamo già le prime indicazioni che arrivano da Wall Street e al contrario di quello che è successo ieri con il mercato americano che si è riportato sui suoi massimi, oggi il quadro appare molto diverso. I futures indicano un avvio in calo soprattutto per il Nasdaq, il listino tecnologico appesantito dal ribasso dei titoli, in particolare del settore dei semiconduttori, già questa mattina comparto che ha fortemente penalizzato tutta l'Asia. Le azioni di Micron sono in calo di 4,5 punti, in calo anche Marvel Technology, Broadcom, AMD. Tutto questo peraltro mentre SpaceX oggi entra nel Nasdaq 100, sicuramente anche questo tema movimenterà un poco la seduta, è un evento rilevante perché implica acquisti automatici da parte di ETF e fondi indicizzati e quindi questo dovrebbe comportare in realtà un rialzo sicuramente di questo titolo, non per l'indice nel suo complesso che appare orientato a partire male. Nel frattempo andiamo a vedere l'Europa, come si comporta, quadro contrastato tra i listini continentali, da stamattina positiva a Parigi, anche adesso più 0,37, insiste in territorio negativo Francoforte, meno 0,55, Milano meno 0,05%, sul FTSE MIB continua a correre Fincantieri che anche oggi incassa un rialzo di quasi 7 punti, Avio più 3,62%, apre il capitale ai fondi Advente per il cui ingresso il gruppo fa un aumento di capitale, Campari più 3,24, Ferrari più 2,70, in calo tra i cali più importanti proprio STM che da questa mattina accusa un ribasso di oltre 6 punti, meno 6,41 adesso insieme a Prysmian, meno 4,50. Per ora è tutto.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
25: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
26: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
25: Oh, Contacta, adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
28: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
29: Ehi, amico!
30: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
29: ai, ai, ai.
30: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
29: evviva!
30: Vai su agenti.it.
28: Agenti.it,
29: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
31: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Io vedo collegato con noi, ma lo vedete anche voi, Simone Sandri che ride come un matto laggiù, lassù, insomma là a New York negli Stati Uniti. Lo saluto, ciao Simo, buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Carlo, sono di la verità sono a Tampa oggi.
0: Sei
1: però...
0: a Tampa, sì, comunque lì è sempre sì. Laggiù o lassù?
1: Sì, sì, sempre negli Stati Uniti.
0: Simone Sandri da Tampa e Leo Turrini invece ho un vago sospetto di dove si trova in questo momento.
2: Ormano maestro Ginta come sempre in coda e lei mi chieda perché?
0: Perché in coda?
2: Perché c'è un ingorgo provocato da tutti i belgi che vivono in Italia e insieme a loro ci stiamo dirigendo a Milano sotto la sede del consolato degli Stati Uniti, perché sulle note dei Village People che lei molto gentilmente ha voluto proporre su mia sollecitazione andiamo a celebrare questi 4 gol che abbiamo rifilato alla squadra del presidente Trump e vorrei aggiungere anche del presidente della FIFA Infantino,
0: sì.
2: Tra l'altro aggiungo una cosa senza fare body shaming, grazie al Belgio di Garcia, questa potrebbe essere la prima volta che uno nazionale con un attaccante abbondantemente sovrappeso, quasi obeso, Big Rom Lukaku, alza la coppa.
0: Quindi
2: alla faccia di Trump e di Infantino.
0: No, guarda, ma il mondiale è stato bello. Il mondiale è stato bello, ma è finito. È finito qui. Il mondiale è stato 4 bello.
2: 4-1 per noi belgi.
0: Io ho capito.
2: No, ma lei non riesce a fare cosa. Maestro Genta, sa anche chi fa parte della nostra comitiva qui sulla Pero Cormanum?
0: Chi?
2: Posso dirglielo?
0: Eh?
2: Il commissario tecnico di Capoverde, Bibusta.
0: Ah.
2: Che ci ha raggiunto in Italia dopo aver rischiato, come io l'avevo profetizzato, lei mi ha riso in faccia una settimana fa, di eliminare l'Argentina detentrice.
0: Si ha rischiato, io ma non ce l'ha fatta.
2: Io spero che Bibusta possa trovare la meritata.
0: Io da tifoso argentino andarci vicino conta solo alle bocce, stasera c'è Argentina-Egitto. Dopo le presento la signora Anna Maria, che è una tra le altre cose una sua fan, meravigliosa storia da raccontare. È juventina, è appassionata di pallavolo e di Leo Turrini, ma prima voglio andare a Simone Sandri perché ho detto il mondiale è finito qui, perché mi aspetto stasera che arrivi un signore col ciuffo rosso che porta via il pallone prima degli ultimi 2 quarti di finale, Simo.
1: No, la parte più bella della risposta che ha dato Trump è quando dice I don't like to create controversy, non voglio creare controversie. siamo ovviamente in un contesto incredibilmente particolare. L'unica cosa che voglio dire a questa cosa è che stiamo dando tantissima importanza a quello che ha fatto Trump, forse dovremmo dare un po' di più a quello che ha fatto Infantino,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Ci svegliamo adesso pensando che la FIFA e la UEFA che davano lezioni di superiorità morale alla Superlega siano lindi e candidi. Ricordiamoci che arriviamo da un mondiale in Qatar, quindi diciamo non proprio il mondiale più inclusivo del mondo, fatto in inverno nonostante fosse stato assegnato l'estate. Dico anche che mi è sembrato di vedere un po' di ipocrisia anche da parte dei presidenti delle varie federazioni, compresa la nostra, perché così come si erano lamentati del mondiale invernale poi hanno votato Infantino all'unanimità, vi aspetto tutti al varco a marzo a vedere se veramente adesso dopo questo scandalo voteranno per qualcun altro invece che inginocchiarsi alla fine poi come ha fatto Infantino con Trump. Però mi sembra che anche nei confronti di Infantino si tende a baciare l'anello.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo con te, nel senso che, come abbiamo detto prima anche con Massimo Zampini, ok, Trump fa la sua telefonata e la rivendica perché è Trump, Leo. Quell'altro che gli risponde, gli dà retta e trova l'inganno, forse sarebbe il caso di ripensarci prima di rieleggere, ma non ci penseranno.
2: No, ma io sono d'accordissimo con quello che ha detto Sandri. Qui il problema naturalmente non risiede solo nell'arroganza, definiamola così, del presidente degli Stati Uniti d'America, sta anche nella propensione alla ruffianeria, e mi trattengo, di chi invece dovrebbe difendere l'indipendenza dello sport. Perché va bene tutto, ma quello a cui stiamo assistendo ormai da anni è francamente inammissibile. Sono troppi i silenzi, sono state troppe le omissioni, e anzi, guarda, voglio esagerare, forse dovevamo arrivare alle esternazioni lì del fan dei Village People dalla Casa Bianca perché finalmente scattasse la molla dell'indignazione, capito? Ma noi abbiamo visto il presidente della FIFA consegnare il premio della pace a Trump,
0: Sì.
2: Non si sa bene a nome di chi. L'abbiamo visto partecipare all'insediamento del Board of Peace a Gaza, non sappiamo bene a nome di chi. Quindi davvero, ha detto bene Sandri, io spero, poi magari vincerà di nuovo Infantino, che quando dovrà essere eletto il presidente della FIFA, quantomeno le federazioni europee, facciamo la UEFA, no? Votino per qualcun altro, almeno questo.
0: No, ma io mi accontenterei di vedere qualcuno che alza il ditino alla fine, lo dicevo prima, di giocatori che hanno anche il pensiero fine, in questi mondiali ce ne sono, che non hanno paura. Non faccio riferimento a Lamine Yamal, che ha 18 anni, ha le idee chiare, ma ha 18 anni, però Mbappé è uno che non ha paura di dire le cose. Haaland anche, e butto lì due nomi a caso, ma anche quegli altri che fanno la corte, che compongono la corte di Infantino, che sono nostri vecchi amici, leggende del calcio, eccetera. Se ne fosse uno che dice: scusate, a me non va bene, io torno a casa, sarei accontentato di questo.
2: Posso fare un altro nome, dato che è un simbolo anche lui?
0: Sì.
2: Collina, il capo degli arbitri della FIFA.
0: Sì, bravo.
2: C'è una cosa del genere. Che viene annullata una squalifica per una telefonata, eccetera, tra l'altro espulsione in campo decisa dopo VAR, eccetera, e Collina, che è il capo degli arbitri, non dice niente.
0: No, hai ragione.
2: Non dice, ma scusa, ma insomma, allora qui forse, ripeto, siamo arrivati a un punto che non vorrei definire di non ritorno, anche perché io sono troppo anziano. Se siamo al punto di non ritorno, il cambiamento non lo vedrò più, lo vedrete tu, Sandri, e la meravigliosa signora che avete lì in studio, hai capito? Per me ormai siamo gli sgoccioli, però devo dire, vedere Lukaku, Big Roma, hai capito? Che adesso è ancora lì e che ballava alla faccia della telefonata di Trump. Ma che meraviglia! Sono cose che
0: lo sapevo che ti avrebbe commosso. Io voglio chiedere un'ultima cosa, Simone, dato che lì è mattina, come gli Stati Uniti, come si sono svegliati dopo questo che è successo e dopo questo pandemonio? Quali sono le opinioni, Simo?
1: Allora, su Balogun, opinioni contrastanti, è un paese diviso, per cui si è andati nel proprio angolo, per cui gli antitrampiani ovviamente hanno criticato, però devo dire una percentuale di anche antitrampiani hanno considerato questa cosa come una sorta di giustizia, che alla fine in un processo sbagliato è stata fatta giustizia, per cui questo è passato... diciamo da questo punto di vista. Sulla prestazione di ieri invece purtroppo si è tornati a prima del mondiale, quando si temeva che questa squadra non potesse competere con le europee di alto livello, e gli errori poi difensivi, l'errore del portiere è stato un modo, ovviamente non un bel modo di chiudere il mondiale, considerato il girone, la partita con la Bosnia che ha dato veramente a parte fatto dei numeri che ha fatto a livello televisivo, ma ha proprio dato una sorta di sicurezza anche alla squadra, sembrava potesse veramente arrivare a sorprendere, non dico ad arrivare alla finale, però magari arrivare ai quarti, che sarebbe stato un obiettivo incredibile, per cui c'è una bella dose di reality, come si dice da queste parti, di realtà, che la realtà è che gli Stati Uniti sono un livello inferiore rispetto al Belgio,
0: agli altri, ma io arrivo a dirti a un livello inferiore, che però è stato reso più evidente da questa storia. Io sono convinto che questa storia abbia fatto male agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non sono quelli che abbiamo visto ieri sera, si facevano gol da soli, e io credo che questa storia, anche se Pochettino non lo ammette, abbia fatto male agli Stati Uniti. Ne resto convinto, ovviamente è una sensazione e la prova non l'avremo mai, e naturalmente nessuno ce la confermerà. Ciao Simo, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao Simone e Sandri, allora ci fermiamo per il traffico e poi le faccio salutare, Turini, la signora Anna Maria, anche perché ha delle storie meravigliose da raccontare, anche se ovviamente una battuta su quello che è successo domenica io gliela rubo.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando

0: Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento a causa di un incidente, chiusa la 4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Soave verso Venezia, con chiusura del svincolo di Verona Sud in entrata. Chiusa anche la diramazione Gallarate-Gattico per materiali dispersi sulla carreggiata in direzione della A26 tra l'innesto con la 8 e la barriera di Gallarate Ovest. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce verso Genova per incidente, code tra la statale 33 del Sempione e Baveno. A causa di un incidente, code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albenga e Borghetto in direzione Genova. Per veicolo in avaria, sulla 1 Milano-Napoli, code tra Calenzano e la variante di Valico verso Milano e nella stessa direzione anche tra Attigliano e Orvieto. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto, materiali dispersi e code tra Imola e Faenza. Con questo, per il momento, è tutto.

0: Dunque, come ho già annunciato, io ho chiari problemi di capienza perché siete tutti invitati a sedervi sulla poltrona di Cruciani, tutti convocati @radio24.it per venirci a trovare e assistere a questo programma, però i problemi derivano dal fatto che tutti vogliono venire al martedì quando c'è Turrini, soprattutto le signore come la signora Anna Maria. Conferma, vero?
1: Confermo.
0: Ma perché Turrini?
1: Ma perché Turrini sa unire lo sport, le riflessioni con un po' di cultura, un po' di musica, e quindi questo mi piace molto. Poi è un appassionato di pallavolo, che è un'altra cosa che gli fa onore. Ha un difetto, è interista.
0: Aia.
2: Quello è un problema. Posso rispondere con la voce di mio cugino Topo Gigio? Ma cosa mi dici mai, Anna Maria? No. No, grazie per le bellissime parole, grazie. No,
0: ma senti questa, Anna Maria.
2: Volevo però darvi, scusate, no, poi andate a Madonna Notizia. Sinner ha fatto il break avanti 6-5 al primo set su Straff. Proprio in questo momento erano 5 pari.
0: Lei voleva
2: e mentre voi vi godevate il traffico, Yannick ha fatto il break.
0: Prego, lei voleva sottolineare questa mia tendenza a fuggire dalle notizie e ha ragione, anche stavolta accolto nel segno.
2: No, volevo
0: che la signora Anna Maria ti raccontasse come suo marito le ha chiesto di sposarla.
1: Allora, era il, se non ricordo male, il 26 maggio del 96, insomma, la Juve stava alzando la Coppa dei Campioni, l'unica effettiva che abbiamo vinto, e mio marito mi ha detto: c'è Veltroni, vicepresidente del Consiglio, la Juve sta alzando finalmente la Coppa dei Campioni, quest'anno ci dobbiamo sposare.
0: Hai capito Torini?
2: Beh, devo dire, il massimo del romanticismo. Spero che sia un matrimonio felice,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: sono passati 30 anni e di altre Champions la Juventus non le ha alzate.
0: Sì, ma non faccia, così.
2: Ci sono sicuramente state in questa bellissima relazione matrimoniale molte altre gioie. Io sono felice per Anna Maria, è vero. Eccoci qua.
0: Senta, ma sulla Ferrari com'è messa?
1: Ma ascolto Turrini, perché mi piace ascoltare Turrini. Non so nulla di sport motoristici, però mi piace ascoltare Turrini. E lei, perché lei, gente, glielo devo dire, ha la voce più bella della radio, ma di tutte le radio.
0: Non mi mette
2: Anna Maria, è verissimo, non posso dirlo io. No, Geta ha una voce che non si sentiva dai tempi di Nunzio Filogamo, che lanciò la radio quando io ero bambino circa un secolo fa, quindi Anna Maria ha detto una cosa sacrosanta. Poi volevo aggiungere, a proposito di Anna Maria e del suo matrimonio, che domenica in Inghilterra abbiamo celebrato la prima vittoria da sposato di Carletto Leclerc.
1: Da quando
2: aveva impalmato Alessandra, zero titoli, non toccava più palla. Già agli alti vertici di Maranello si sospettava, si diceva: ma se lo facessimo separare, se simulassimo un divorzio, no? E invece, grazie a questa vittoria in Inghilterra abbiamo evitato il rischio. Intanto Sinner sta avanti 30-0 e ha due palle dal primo set. Prego.
0: Io comunque ci ho rinunciato a capire la Formula 1. In realtà non ci capisco una mazza, peggio di Binotto ai bei tempi.
2: Beh, ma guardi che in questo sono stati molto onesti anche

0: nostri eroi vestiti di rosso, perché domenica dopo il trionfo completato anche dal terzo posto del vecchio zio Baronetto, hanno detto papale papale, non abbiamo capito perché abbiamo vinto.
1: Quindi sembra io normale, credo che in questo... mi faccia capire, no, sembra normale.
0: Però in questo tripudio di ignoranza, chiamiamola così, ci siamo avvicinati alla Mercedes. L'unico dispiacere, lo dico io da ferrarista, è che il mio figlioccio, l'Harry Potter di Bologna, ha veramente avuto una sfiga cosmica, perché aveva vissuto il suo bel weekend, da miglior weekend da pilota, ha dominato la sprint race, fatto la pole, avrebbe anche vinto perché con le gomme più fresche sarebbe andato a prendere Leclerc, e invece per una somma di circostanze ha fatto zero punti. E Russell, che è l'altro pilota Mercedes, lo dico per Anna Maria che non segue, è più fortunato di Gastone, il cugino di Paperino, e quindi invece di scivolare indietro in classifica si è avvicinato. Adesso abbiamo Sinner che serve per il set point, ve lo dico perché Genta, informo Anna Maria, ha fondato il club Escape from the News.
1: Non vedo neanche allora la televisione, mi hanno tagliato la televisione.
0: Allora la prima di servizio non è entrata, adesso vi racconto la seconda. Potrei farlo con la voce di Adriano De Zana, ed ecco Sinner alla seconda di servizio. Ma il tedesco la mette fuori e quindi siamo 7-5 per noi, grazie Yannick. Ecco fatto. Questo è il primo set, però bisogna vincere.
1: No, io la ringrazio perché io non vedo la TV ormai da giorni, quindi sto navigando al buio.
0: È per quello che lei non si è accorto che Big Rom Lukaku sembra più Oliver.
1: No, a casa mia la vedo.
0: Stellore, l'ha capito. Olio Castalli,
1: quindi per chiudere, dato che non ci capisco più una mazza, a Spa sul circuito dei campioni vincerà un broccaccio.
0: Allora lì bisogna vedere innanzitutto il meteo, perché anche se viene estate in Belgio vengono giù degli acquazzoni.
1: Ma non è vero, ma non si capisce niente,
0: quello è un altro discorso. Allora da un punto di vista, diciamo così, logico, comunque la Mercedes rimane tecnicamente in vantaggio, perché ho detto prima, se Antonelli non ha il guasto,
1: certo, se lui mentire,
0: la Ferrari è tra tutto il resto della concorrenza la macchina meno lontana. Hamilton in classifica generale
1: è lì.
0: Il vecchio zio Baronetto, voglio dire che io sto cominciando a convincermi che questo 2026 di Hamilton è veramente il secondo caso di resurrezione dopo quello di Lazzaro.
1: Il terzo dopo quello di Lazzaro e quello del Belgio di ieri, ma questo abbiamo tentato di spiegarlo. La ringrazio molto Turrini, ci sentiamo martedì quando avremo
0: un'altra Anna Maria.
1: Ma certo, sarà fatto.
2: Arrivederci, è stato un piacere.
1: Avremo un'altra gentile ospite che viene perché vuole parlare con Leo Turrini, io non so più come fare. Grazie Claudia Schiattone in redazione, a Martin Garamone con Gianmarco Ferronato in regia radio, Daniele D'Acqui in regia televisiva, grazie signora Anna Maria, alla prossima, ciao.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: ERP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Sono le 15.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Marine Le Pen condannata in appello, ma potrà candidarsi. Spionaggio a favore dei russi, arrestate due persone in Italia, coinvolti ex militari. Bancarotta del Baricalcio, perquisizioni nelle sedi del gruppo De Laurentiis, indagati padre e figlio. Buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24. Dunque, la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, ma Le Pen potrebbe comunque candidarsi alle presidenziali del 2027. Sentiamo perché.
11: Almeno sulla carta, Marine Le Pen può ancora correre per le presidenziali francesi del 2027, anche se sulla sua candidatura regna l'incertezza. La Corte d'Appello di Parigi ha alleggerito la condanna decisa in primo grado per la leader del Rassemblement National, ritenuta colpevole di sottrazione di fondi pubblici europei. 3 anni di prigione, di cui 2 da scontare con il braccialetto elettronico, mentre l'ineleggibilità è di 15 mesi, che sarebbero già stati scontati perché cominciati a fine marzo dello scorso anno. Uno sgravio che apre a Le Pen la strada per la corsa all'Eliseo, dove per la prima volta nella sua carriera politica è data come grande favorita. Ma nei giorni scorsi l'aspirante candidata aveva annunciato che non avrebbe fatto campagna con il braccialetto elettronico, sostenendo che una simile restrizione comporterebbe troppe difficoltà. Nel caso di conferma, il testimone passerà al suo delfino, il trentenne Jordan Bardella, che ha seguito la lettura della sentenza dalla sede del partito. Le Pen, che invece era in aula, interverrà questa sera al telegiornale delle 20 di TF1 per chiarire definitivamente la sua posizione, dalla quale potrebbe dipendere il futuro politico della Francia. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
9: Il presidente turco Erdogan ha accolto il suo omologo americano Trump all'arrivo ad Ankara per il vertice NATO di questa sera, vertice dedicato alle relazioni atlantiche e a fare il punto anche sulla spesa per la difesa. I Paesi Bassi poco fa hanno annunciato l'aumento della loro spesa militare. Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato è un 59enne ex appartenente al comparto dell'intelligence italiano, già sottufficiale dell'arma dei carabinieri. È accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di denaro per un presunto agente dei servizi russi coperto da immunità diplomatica in Italia. La procura di Bari ha chiesto il fallimento del Bari Calcio, indagati padre e figlio De Laurentiis.
12: La procura di Bari ha chiesto il fallimento del Bari Calcio dopo la retrocessione della squadra in Serie C. Della richiesta si è appreso oggi dagli atti dell'inchiesta, che ha portato a diverse perquisizioni anche nei confronti di Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio rispettivamente patron del Calcio Napoli e amministratore unico del Bari. La Guardia di Finanza ha perquisito anche la sede della Filmauro, che è nella proprietà della società di calcio. Da quanto emerge, l'inchiesta è stata aperta all'inizio del 2026. A Aurelio De Laurentiis e al figlio Luigi sono contestati i reati di bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura di procedura di liquidazione giudiziale per insolvenza della società e false comunicazioni sociali in merito alla cessione nell'estate del 2023 del calciatore Elia Caprile al Napoli per un valore di 2.200.000. Il calciatore è stato poi ceduto al Cagliari dopo due anni a 8 milioni, determinando una plusvalenza di circa 7 milioni che avrebbe potuto giovare al Bari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
9: Ed è tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo alle 16.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Nel sogno lo vidi buttare il mio portafoglio in un tombino e tornare poi tranquillamente con noi.
8: Ce n'era una fila di chiusine, ma io ho aperto subito quello dove c'era il portafoglio e lui era esterrefatto che sollevo il chiusino e tiro sul portafoglio.
7: Storie di premonizioni e di veggenti in una puntata che si intitola Preconizzare.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Esistono anche delle spiegazioni scientifiche, in qualche modo, delle cosiddette premonizioni. Vai, adesso ora dire giustificazioni scientifiche forse è troppo, me ne rendo conto. Però la fisica quantistica, per chi ha un po' di interesse, anche se non è un fisico o una fisica, ci dice che la nostra concezione del tempo lineare è errata. Cioè non va nella direzione che noi immaginiamo, che c'è un passato, un presente e un futuro. E quindi in qualche modo quella forma di energia che gira intorno al tempo che non esiste, ho fatto una spiegazione veramente che Carlo Rovelli, forse può spiegare in qualche modo questa forma di previsioni, premonizioni, preconizzazioni anche del futuro o sogni premonitori. Oggi parliamo di questo, parliamo di sogni e lo facciamo davvero con delle storie interessantissime. Lo facciamo con dei sogni, il primo è il sogno di Aldo, che da bambino, da ragazzino, si ritrova in un collegio a studiare e a un certo punto gli rubano il portafoglio. Glielo rubano due volte e la seconda volta lui vede in un sogno chi è stato. Lo vede, vede dove l'ha messo, al punto che poi lo ritroverà. È una storia molto molto interessante. La seconda invece lo è ancora di più, perché non riguarda solo una storia personale. Riguarda la storia di un medico, uno psichiatra che si chiama John Barker, che dopo un disastro in Gran Bretagna, dopo una frana in cui muoiono molte persone, si concentra su chi aveva avuto delle sensazioni, delle premonizioni a riguardo di quel disastro e crea un ufficio delle premonizioni. È una storia interessantissima, è vera ovviamente, che abbiamo letto sul Guardian, per completare una puntata che si intitola Preconizzare. Benvenuti.

0: Per proseguire gli studi dopo le scuole elementari è stato necessario andare in collegio in quanto non esistevano scuole medie in valle. Non esisteva un servizio di scuola bus per raggiungere la più vicina scuola media a Lanzo Torinese. Pertanto frequentai l'avviamento professionale nel collegio Artigianelli di Torino e terminato l'avviamento fui iscritto alle superiori nell'istituto Amedeo Avogadro, sempre a Torino. L'istituto tecnico Avogadro era allora il più prestigioso della città e uno dei più quotati in Italia, conosciuto perfino negli Stati Uniti, come ricordo ebbe occasione di dire a mio padre tale Sergio Feno Altea, ambasciatore a Washington, del quale era amico o conoscente, anche se non so per quale combinazione o ragione. Nonostante in collegio abbia pianto tutti i giorni per ben 3 anni, sentendomi in prigione per la nostalgia dei miei monti e della libertà, per 2 anni di superiori restai ancora in collegio, dove avevano costituito una casa famiglia per studenti, in genere ex allievi, convertendo un dormitorio in stanza di vite a tale scopo. Ero di nuovo e ancora in collegio, ma libero di muovermi e per giunta con 2 compaesani compagni di camera, cosa che ulteriormente mi evitava i problemi avuti durante gli anni precedenti. Ricevevo dai familiari, mia mamma e mio fratello, qualche soldo per l'abbonamento ai mezzi pubblici, per raggiungere la scuola e per poter comprare qualche extra da mangiare. Mio padre era deceduto giovane, da poco, per un cancro al polmone non curabile. I miei non sapevano che il sottoscritto per raggiungere l'Avogadro, anche negli anni in cui ho risieduto a parecchi chilometri dalla scuola, non ha mai preso un tram o un bus per impegnare quelle poche migliaia di lire mensili nell'acquisto di fascicoli, di dizionari enciclopedici o enciclopedie per costituirmi un minimo di biblioteca, cosa di cui casa mia era completamente sprovvista. Quei volumi li conservo gelosamente, non certo per l'uso che se ne può fare, ma a ricordo di quei tempi e delle economie fatte per averli.
1: La vita era quella di allora. Mio papà ha fatto la 5ª ma la 6ª elementare, però, ed era anche diventato elettricista senza studiare, ma libri non ce n'erano. Io ero appassionato soprattutto già da piccolo della natura, quindi c'erano questa enciclopedia delle scienze ed altre della De Agostini, e quindi io raccoglievo fascicoli per farmi questa biblioteca, chiamiamola così.
0: A proposito del raggiungere la scuola a piedi, ricordo che raramente ho fatto quei percorsi camminando, per lo più li facevo correndo, a seconda dell'ora, meglio sarebbe dire del minuto dal quale ero partito. Ad esempio, ricordo chiaramente che durante la residenza in collegio per raggiungere l'Avogadro, percorrevo quasi interamente via Garibaldi di corsa e il più delle volte all'incrocio con via 20 Settembre, se non c'erano persone o tram che impedivano la traiettoria, saltavo la transenna curva d'angolo per accorciare il percorso, come in una corsa a ostacoli, nonostante la borsa dei libri. Pertanto, a differenza di molti compagni di classe, avevo quasi sempre qualche soldo nel portafoglio e la cosa era ovviamente nota grazie alla vita che si conduceva in comune. Quella situazione attirò gli interessi di qualcuno, tanto che un giorno a scuola mi fu rubato il portafoglio, lasciato per fiducia nella giacca appesa agli attaccapanni in fondo all'aula. Terminate le lezioni, accortomi della mancanza del portafoglio, avvisai un professore, che a sua volta segnalò la cosa al burbero preside. Lo stesso preside l'indomani venne in classe e, dopo tutte le frasi di circostanza, chiese a chi avesse rubato il mio portafoglio di renderlo, con la promessa che non sarebbero stati presi provvedimenti, nonostante quell'istituto fosse a dir poco severo e il preside un cerbero. Come era probabile e forse facile da immaginare, il ladro non si dichiarò, ma in compenso, qualche giorno dopo, venne trovato il mio portafoglio in un gabinetto dove era stato necessario sturare una turca ostruita da quell'ingombro.

0: Mentre ero sicuro che il portafoglio mi era stato rubato in aula, ricordando di averlo avuto in mano per qualche motivo prima delle lezioni, non avevo la più pallida idea di chi l'avesse preso. Mi sembrava già quasi impossibile il furto da parte di un compagno, ma era accaduto. Cercai in seguito di accudire meglio il portafoglio, tenendolo nella tasca dei pantaloni così da evitare quella sgradevolissima sorpresa. Ciò non era possibile durante le ore di ginnastica praticata in una palestra lontana dal nostro istituto, essendone sprovvista. Un giorno, al termine della lezione, mi accorsi che mi era nuovamente stato rubato il portafoglio contenente ben 10.000 lire intere, il massimo posseduto. Non dissi niente a nessuno perché il professore se n'era già pure andato. Mestamente tornai in collegio pensando a come giustificare ai miei quel nuovo furto e quella perdita che doveva essere reintegrata, non per l'abbonamento al tram, ma per non perdere i fascicoli settimanali dell'enciclopedia. Ovviamente lo raccontai ai miei compagni di camera che cercarono di consolarmi, ma la perdita per me era veramente importante. Con questo dispiacere in testa andai a dormire presto, anche per non pensarci più. Invece, nel primo sonno REM, vidi come in un film chi mi aveva rubato il portafoglio. E vidi pure dove l'aveva buttato, certamente spogliato dei soli soldi. La prima parte della scena in sogno era stata realmente vissuta. C'ero io, già in tuta la ginnastica, appoggiato al montante della porta aperta dello spogliatoio e un mio compagno che usciva per andare al bagno, ubicato al di là del cortile dove avremmo fatto ginnastica.
1: E nel sogno ho visto che mi ha guardato con uno sguardo strano che... appunto non so se era di che tipo, ma ho visto che aveva qualcosa di strano proprio nello sguardo, e così quando io ho sognato tutto il film proprio preciso ho deciso di alzarmi, ero andato anche a dormire presto perché ero arrabbiato, di alzarmi e andare giù di corsa a chilometri dove c'era appunto la palestra per recuperare il portafoglio.
0: Questa scena era realmente avvenuta, ma nella realtà, quando era successo, non avevo notato nulla di particolare nel suo sguardo e nemmeno ci pensai quando mi accorsi della sparizione del portafoglio. Non collegai l'uscita del compagno con il malloppo, anche perché tra l'altro ne erano usciti diversi altri. Nel sogno invece riconobbi quello sguardo come quello del ladro, anche se non saprei dire se avesse un non so che di imbarazzo o disprezzo. Nel sogno vidi il compagno che correva in un gabinetto posto nell'altra ala della struttura per ripulire il portafoglio della banconota, ma questa volta, memore del ritrovamento del portafoglio nel precedente furto, non se ne liberava come allora. Infatti nel bagno sottraeva i soldi dal portafoglio e nel tratto di corridoio all'aperto che collegava le palestre al cortile lo vidi, diciamo così, buttare il portafoglio in un tombino e tornare poi tranquillamente con noi. A quel punto mi svegliai di soprassalto, non pensando di avere sognato ma di avere visto le scene reali, e con questa certezza decisi di andare subito a riprendermi il portafoglio. Credo non fosse più tardi delle 22. Mi rivestii, dissi ai miei compari che andavo a riprendermi il portafoglio perché al di là dei soldi non volevo nuovamente perdere la carta d'identità e quant'altro avevo dovuto già rifare da poco. Sapevo che la palestra era certamente ancora aperta, in quanto fuori orario scolastico, alla sera in particolare, era sempre utilizzata da varie squadre sportive per i loro allenamenti. Arrivato alla palestra cercai subito il custode e si stupì non poco di vedermi a quell'ora. Ma sentita la mia storia, con un'aria a dir poco incredula, cercò subito il piccone che gli avevo chiesto per aprire il tombino. Sapevo della presenza del piccone, indispensabile per sollevare il pesante chiusino di ghisa, perché ogni tanto lo adoperavamo per smuovere la sabbia della buca del salto in alto in cortile. Con il massimo stupore del custode, appena tolto il chiusino, sul fondo del tombino apparve il mio portafoglio, del quale io invece avevo la certezza matematica si trovasse lì. Erano passate nemmeno tante ore dal furto, il portafoglio era integro e con tutto quello che conteneva prima del furto, tranne i soldi, ma quel particolare era scontato. L'indomani in istituto feci la denuncia e per me, che avevo visto il film, non c'era dubbio chi fosse il ladro. In effetti con il senno di poi anche altre tessere vennero messe al loro posto a confermare il tutto. Questo compagno era figlio di genitori molto anziani, anche con qualche disabilità e con scarse risorse economiche. Come se non bastasse, il ladruncolo era notorio, giocasse pure a biliardo a soldi, per cui di conseguenza aveva necessità di fare qualche furtarello per avere qualche lira in tasca e poter giocare. Questa situazione fu anche la ricostruzione fatta dai carabinieri informati del caso.

0: Loro sono The Radio Depth, che cantano Lost and Found, a proposito della storia di Aldo che ha ritrovato tutto in sogno. L'aveva già trovato prima di andare a scoprirlo, infatti quando l'ha scoperto non c'è stata nessuna sorpresa. Pronto, ciao Aldo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Bene, sopravvivo.
0: Aldo, partiamo dal fondo. Il ladruncolo del secondo furto, quello del tombino,
1: sì,
0: è stato smascherato oppure semplicemente tu sapevi chi era ma ed è finita lì?
1: No, è stato smascherato, nel senso che io ho denunciato la cosa al preside e ha informato i carabinieri, e poi i carabinieri hanno spiegato tutto praticamente, nel senso che hanno fatto piccole indagini e si è saputo che, io lo sapevo già, che era figlio di genitori anziani anche con degli handicap, quindi, e anche con poche disponibilità. Lui invece giocava a biliardo, a soldi, e non avendo possibilità diverse per recuperarle faceva dei furtarelli, quindi anche se ovviamente lui non l'ha mai ammesso, ma era certo così, soprattutto dopo che l'ho sognato e che ho indovinato, diciamo così, ho visto proprio il film e quindi era certa la cosa.
0: Senti, ma tu hai riavuto indietro i tuoi soldi?
1: No, quello no, altrimenti avrebbe dovuto ammettere il furto, non l'ha mai ammesso ovviamente.
0: Senti, ti è mai più ricapitato di fare sogni così?
1: No, proprio è quella la cosa strana, difatti l'ho già raccontato a qualcun altro, altri mi hanno sempre chiesto, ma fai spesso, no? È capitato quella volta lì di fare questo sogno proprio un po' particolare, visto il risultato.
0: Senti, ma qualcuno ti ha dato una spiegazione, che so, un psicologi o qualcuno che ti ha detto
1: no,
0: quella cosa lì si chiama così così così e succede quando... No, è stato...
1: Non ho mai incontrato psicologi che potessero darmi... quelli con cui ho parlato non sono stati lì. Qualcuno senz'altro saprebbe dare qualche spiegazione, può darsi.
0: Senti, il collegio dice è stata una tortura all'inizio, insomma per un po' è stata una tortura.
1: No, per me è sempre stata una tortura, perché arrivando da dove osano le aquile e chiuso in un collegio dove vedevo il sole come dentro una prigione, ho pianto per 3 anni tutti i giorni.
0: Wow.
1: E questo mi dicono, questo me l'hanno detto in tanti, che ha lasciato una traccia anche
0: su di loro,
1: su di me.
0: Ah, anche su di
1: no,
0: te.
1: Su di me.
0: E in che modo? Certe, riesci a percepirla?
1: No, io non riesco a percepirla, ma dicono che certe mie sfuriate, cose così, chissà di quello che ho provato, ho vissuto, dice, probabilmente è un qualcosa venuto in seguito
0: a quel
1: per
0: momento.
1: Me è stato come una prigione.
0: Senti,
1: una vera prigione.
0: Aldo, cosa hai fatto poi nella vita?
1: Ma di tutto, meno che prete, ho fatto di tutto, nel senso che da piccolo facevo il chierichetto, poi in collegio lì c'era la messa tutti i giorni.
0: Quanti anni hai adesso, Aldo, se te lo posso chiedere?
1: Fra qualche giorno 77.
0: Beh, allora tanti auguri, tanti auguri. Grazie per averci mandato anche questa storia. Ne aspettiamo, sappiamo che tu sei una fucina di storie, quindi mandacele quando ce le hai.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Lo farò.
0: Grazie, Aldo.
1: Grazie a voi.
0: Auguri ancora.
1: A presto.
0: A presto. Ciao. Ciao.
1: Grazie, saluti.

0: Si intitola The Sears Tower, questo brano di Sufjan Stevens. Era da un sacco che Luca Michieli non lo metteva. Ora Borsa in diretta e poi torniamo a raccontare. La puntata si intitola Preconizzare.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
1: sì,
2: Elisabetta Busconi.
1: Ma poi
2: Busconi.
1: L'intervisto io.
2: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
16: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
15: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
16: Io sono Paolo Benanti.
15: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
16: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
17: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Parte Wall Street, come indicavamo un'ora fa, la partenza è negativa per gli indici, in particolar modo per il tecnologico, per il Nasdaq in ribasso di un punto, perde quasi quanto guadagnato ieri, però parte bene il Dow Jones, più 0,33%, ricordando che ieri già l'indice, il principale paniere americano, aveva superato i 53.000 punti, oggi va anche sopra appunto a questo livello, 53.230, quindi ancora una volta su nuovi record. Più problematica la giornata sul fronte tecnologico a causa della prestazione di Samsung, già partita molto male questa mattina in Asia, adesso in estensione anche a Wall Street. Oggi è la giornata in cui peraltro nel Nasdaq 100 entra SpaceX ed è un evento rilevante perché implica operazioni automatiche da parte di ETF e fondi indicizzati che probabilmente appunto sosterranno il titolo. Intanto, mentre il mercato guarda anche alle dichiarazioni che Trump sta rilasciando in questi minuti dal vertice NATO di Ankara, andiamo appunto agli altri indici americani. Lo Standard & Poor's meno 0,08%, l'Europa procede contrastata con Francoforte oggi particolarmente pesante, meno 0,7% a causa delle vendite sul settore dei chip. Infine, nel peggior titolo, meno 7,34% insieme anche a Siemens, in calo di 3 punti. Hervé, settore dell'energia, il settore dell'acciaieria con ThyssenKrupp, questi i titoli che stanno trascinando a ribasso oggi il listino tedesco. Volatile Piazza Affari, che adesso torna negativa, meno 0,11% sul FTSE MIB, questo per le vendite che in coerenza con tutto quello che sta accadendo nel resto del mercato, anche STM oggi cede il 6,65%. Molto male anche Prysmian, meno 4,78%, di Assorin meno 3,53%, mentre dall'altra parte ritroviamo un altro importante rialzo per Fincantieri, anche oggi più 6%, insieme a Campari più 3,67% ed Avio più 2,84%, effettua un aumento di capitale per far entrare nel capitale i fondi Advant. È tutto, ci ritroviamo alle 16.30.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
23: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
22: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
24: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
25: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
24: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
26: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
24: Purtroppo per voi ci sono ancora.
27: Spezia per me è un gigante.
24: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
25: Simone, non mi rompere le scatole.
24: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
28: Volevamo bene, arrivederci.
19: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Matteo Caccia racconta.
0: Dopo il sogno di Aldo, che gli mostra non solo chi gli ha rubato il portafoglio, ma anche il punto esatto in cui ritrovarlo, restiamo dentro la stessa domanda, cioè cosa succede quando una visione sembra arrivare prima dei fatti? Ci spostiamo nel Galles del 1966, dopo una tragedia terribile, la frana di Aberfan. Da quel tragico evento nasce un esperimento quasi impossibile, usare le premonizioni per provare a prevedere il futuro. Questa storia arriva dal Guardian. La mattina del 21 ottobre 1966, un'onda scura di detriti di carbone si staccò dal fianco della collina sopra il villaggio gallese di Aberfan e si riversò a valle. In seguito la gente avrebbe paragonato il boato del cumulo minerario che crollava a quello di un jet a bassa quota o a un tuono. All'inizio furono travolte pecore, siepi, bestiame, una fattoria con 3 persone all'interno. Poi l'onda raggiunse la scuola elementare di Pendglass, piena di bambini che stavano rispondendo all'appello. 144 persone morirono nella frana di Aberfan, 116 delle quali bambini, per lo più tra i 7 e i 10 anni. Dopo il disastro fu istituito un posto di blocco per controllare gli accessi, ma più o meno chiunque indossasse un uniforme o arrivasse su un'auto dall'area ufficiale riusciva a passare. La mattina del 22 ottobre un'auto verde si infilò nel villaggio. Al volante c'era John Barker, uno psichiatra di 42 anni, con un forte interesse per le condizioni mentali insolite. In quel periodo stava lavorando a un libro sulla possibilità di morire letteralmente di paura. Nei primi servizi giornalistici di Aberfan, Barker aveva sentito parlare di un bambino uscito illeso dalla scuola, ma morto poi per lo shock. Lo psichiatra era venuto a indagare, ma si rese conto di essere arrivato troppo presto. Quando raggiunse il villaggio stavano ancora estraendo le vittime. I guardoni e gli estranei arrivati ad Aberfan senza una buona ragione erano facili da riconoscere. Qualcuno lanciò una scatola di tabacco contro il fotografo e gli ruppe il flash della macchina fotografica. Il villaggio versava in una tensione terribile. Ma Barker non risalì in auto per andarsene. Parlando coi testimoni rimase colpito da diversi episodi legati al disastro. Una scuola bus che trasportava dei bambini era stato rallentato dalla nebbia ed era arrivato sul posto dopo la frana. Quel ritardo aveva salvato la vita a tutti quei bambini. Decisioni insensate, non ponderate, prese negli istanti prima del disastro, bere una tazza di tè prima di mettersi al lavoro, guardare dalla parte sbagliata, fermarsi appoggiati a un muro, avevano risparmiato alcune vite e ne avevano condannate altre. Le famiglie in lutto parlavano anche di sogni e di presagi. Settimane dopo l'incidente, la madre di un bambino di 8 anni di nome Paul, vittima della frana, trovò un disegno che lui aveva fatto la sera prima, una massa di figure che scavavano nel fianco della collina e sotto le parole «La fine». Nei giorni successivi Barker concepì l'idea di uno studio insolito. Data la natura unica del disastro e il modo in cui aveva colpito l'opinione pubblica, decise di raccogliere il maggior numero possibile di premonizioni sull'evento e di indagare le persone che le avevano avute. Barker scrisse all'Evening Standard di Londra, chiedendo di dare visibilità all'idea. Il 28 ottobre l'appello di Barker venne pubblicato nella rubrica World of Science. Qualcuno ha avuto una vera premonizione prima che il cumulo di carbone crollasse su Aberfan? Un sogno vivido, una vivida impressione da svegli, telepatia al momento del disastro capace di colpire qualcuno a chilometri di distanza o chiaroveggenza? Barker ricevette 76 risposte. Due notti prima del disastro, un uomo di 63 anni sognò di trovarsi nel Galles del Sud. Davanti a sé aveva una grande macchina con dei pulsanti. Poi, all'improvviso, racconta l'uomo, mentre mi trovavo accanto a questa grande macchina, alzai lo sguardo e vidi la scritta Aberfan, come sospesa in lettere bianche su uno sfondo nero. Sembrò durare diversi minuti, poi mi girai e guardai dall'altra parte e attraverso una finestra vidi file di case, tutto sembrava abbandonato e desolato. Taylor non riconobbe la parola, benché avesse guidato infinite volte vicino al villaggio, finché non la sentì alla radio. Il giorno del disastro.

0: Delle 60 premonizioni plausibili, c'erano prove che 22 fossero state raccontate prima che il cumulo minerario cominciasse a muoversi. Il materiale convinse Barker che la precognizione non fosse insolita tra la popolazione generale. Nelle settimane prima di Natale, Barker si rivolse a Charles Wintour, direttore dell'Evening Standard, per aprire quello che chiamarono un Premonition Bureau, un ufficio delle premonizioni.
1: And we shall want to know their name and their address and the exact details of their premonition and the date and time at which it occurred.
0: Per un anno i lettori del giornale sarebbero stati invitati a inviare sogni e presentimenti che sarebbero stati raccolti e poi confrontati con gli eventi reali accaduti nel mondo. Barker voleva che l'ufficio fosse qualcosa di più di un'altra raccolta di aneddoti. Il materiale su Aberfan lo aveva convinto che non fosse più necessario dimostrare l'esistenza della precognizione. Dovremmo invece utilizzarla, diceva, con l'obiettivo di prevenire ulteriori disastri. L'ufficio ottenne il suo primo grande successo nella primavera del 67, alle 6 del mattino del 21 marzo. Il telefono squillò nella casa di Barker. Era Alan Hancher, un centralinista delle poste, uno dei veggenti di Aberfan, che sosteneva di provare sensazioni fisiche prima di un disastro. «Speravo di non doverla chiamare», disse Hancher, «ma adesso sento di doverlo fare». Hancher stava finendo un turno di notte e chiamava per predire un incidente aereo. Aveva avuto la visione di un Caravelle, un jet passeggeri di costruzione francese, che aveva problemi poco dopo il decollo. «Sta arrivando sopra le montagne», comunicherà via radio di essere in difficoltà, poi si interromperà, più nulla. Hancher disse che a bordo ci sarebbero state 123 o 124 persone, diciamo 124, annotò Barker, e che sarebbe sopravvissuta una sola persona in condizioni molto gravi. Hancher non sapeva dire dove sarebbe avvenuto lo schianto, ma aveva avuto quella sensazione negli ultimi due o tre giorni. Era come se qualcuno sull'aereo stesse cercando di comunicare con lui. Dopo essere stato svegliato dalla telefonata di Hancher quella notte, Barker passò la predizione all'Evening Standard. Alcuni giorni dopo, un aereo passeggeri Turbo Elica Britannia con 130 persone a bordo tentò di atterrare a Nicosia, Cipro, durante un temporale. Quando l'aereo raggiunse l'isola, era in volo da quasi 10 ore. Alle 23:10 l'aereo ricevette l'autorizzazione ad atterrare a Nicosia, ma arrivò un po' alto. Il pilota chiese il permesso di compiere un circuito basso intorno all'aeroporto e riprovare. La torre di controllo intravide l'aereo con le luci di atterraggio che lampeggiavano tra le nubi basse, prima che virasse verso sud e urtasse con un'ala il fianco di una collina, si capovolgesse, si spezzasse in più parti e prendesse fuoco. 124 morti in un aereo di linea, titolò l'Evening Standard in prima pagina la mattina seguente. Il bilancio finale delle vittime fu 126. Due persone sopravvissute all'impatto iniziale furono portate in un ospedale da campo, dove morirono. All'epoca, l'incidente di Nicosia era il sesto peggior disastro aereo della storia. Quel giorno, l'Evening Standard pubblicò un resoconto della premonizione di Hancher accanto alla cronaca dell'incidente. Il titolo recitava così: «L'incredibile storia dell'uomo che sognò il disastro».

0: The Killing Moon si chiama questo brano di Echo and the Bunnymen, mentre la storia che vi abbiamo letta, la scritta Sam Knight per il Guardian, si intitola Il collezionista di visioni, l'uomo che usava sogni e premonizioni per predire il futuro. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Anni rubati.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, nulla di variato, sostanzialmente rimane chiusa la 4 Brescia-Padova a causa di un incidente tra Verona Est e Soave verso Venezia con code di 11 km tra l'innesto con la 22 e Verona Est. È chiuso lo svincolo di Verona Sud in entrata sempre in direzione Venezia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il tratto tra l'innesto con la 8 e Gallarate Ovest verso la 26 a causa di un albero che ostruisce il piano viabile. Di conseguenza sulla 8 Milano-Varese verso Varese code tra la Pedemontana e l'allacciamento con la stessa diramazione. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce verso Genova code per incidente tra la statale 33 e Baveno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia 6 km di coda tra Albenga e Borghetto in direzione Genova a causa di un incidente. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Mario è il protagonista della nostra storia seriale ed è il quinto nato in casa montagnana. Ha 5 sorelle e un fratello più piccolo. Papà Moise se ne va prima del tempo e mamma Consolina trasferisce la famiglia in Borgo San Paolo. La casa in via Monginevro diventa un punto di riferimento in un quartiere dove insieme alle fabbriche crescono anche le sezioni del Partito Socialista. Entriamo subito nel racconto tratto dal podcast che abbiamo scelto come ultima storia seriale della nostra stagione. Ascoltiamo Anni rubati dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. State con noi.
4: Mia madre ha comperato quel poco denaro che ha lasciato mio padre una palazzina in Borgo San Paolo. Borgo San Paolo era una borgata, un borgo rosso, abitato prevalentemente da operai.
5: Nel 1911 la famiglia montagnana va a vivere nella casa di Borgo San Paolo. Prima stavano vicino al centro, non lontano da dove oggi ha la sede il Polo del Novecento. Quando si trasferiscono Moise non c'è più ormai da 8 anni. Però è con i soldi che ha lasciato, insieme a un aiuto anche della famiglia di Consolina, che la casa viene acquistata. A raccontarcelo è Elena Montagnana, la più piccola delle sorelle di Mario. La sua voce la possiamo ascoltare grazie a un'intervista del 1981, che arriva proprio dall'archivio di Giorgina Levi.
4: Ci conoscevano tutti e frequentavano anche la nostra casa ed erano tutti entusiasti di mia madre, che era così vivace. E nonostante tutto quel che aveva passato, a tirar su 7 figli con il reddito di quel poco che aveva lasciato mio padre.
5: La zona, nel 1911, è estrema periferia della città di Torino, e oggi ovviamente no, ma quando i montagnani arrivano qua c'è campagna tutto intorno e qualche prima manifattura. Però il quartiere sta crescendo piuttosto velocemente e ci mettono poco a farsi conoscere le Montagnana e la casa, la loro casa, diventa subito un punto di riferimento. Ce lo racconta Luisa Giambone in un'intervista del 1991 che abbiamo trovato sempre in archivio.
6: È una casa dove tutti quelli che avevano dei problemi andavano da loro, ma chi è?

0: e c'era la Clelia che mi fa: vuoi cenare con noi? E gli ho detto: ma no, perché mi disturbo. Mi fa: sai, la nostra cena, sai cos'è? Un pugno di olive e un pezzo di pane.
1: Così come quella casa spoglia, con arredi semplici ed essenziali, non l'ha dimenticata nemmeno Antizzarina Cavallo, classe 1903.
0: Io ricordo che appena entravi, no, c'era un cancello di ferro, no, per entrare dentro. In fondo c'era la sua casetta. Perché
2: come
0: era
2: ti sembrava quella casetta?
0: A me piaceva molto.
2: Perché?
0: Perché io sono amante dei fiori, dei giardini, e lei aveva un bel giardino grande, abbastanza, no? Per noi
2: sembrava,
0: noi lo vedevamo grande, perché eravamo piccoli, no? E aveva quella pianta di prugne, che ne faceva tante di quelle prugne tutti gli anni, no? E allora lei, la mamma montagnana, ci invitava il giovedì.
1: Antizzarina Cavallo è stata uno dei simboli di Borgo San Paolo. Il padre socialista era venuto a Torino dalla Puglia e tutta la famiglia ha seguito l'orientamento politico paterno. Antizzarina era predestinata sin dal nome, perché l'anno in cui è nata, il 1903, in Italia è venuto in visita lo zar di Russia. E il papà ha voluto dimostrare come la pensava l'anagrafe: una bimba contro lo zar. E Antizzarina, la cui voce possiamo ascoltare grazie sempre a un'intervista di fine anni '80, ricorda ancora le merende a casa montagnana.
0: Andavo là da mamma montagnana, andavo lì, lei ci preparava tutto il tavolo, con i panini ci dava, no? Tutte lì, con le nostre scodelle si faceva merenda. Noi non aspettavamo solo il giovedì per andare a mangiare.
2: In casa dei montagnani.
0: Proprio in casa dei montagnani si andava a mangiare queste prugne, no?
1: Così come ricorda Consolina.
0: Lei ci abbracciava tutti. Siete tutti i miei figli, ci diceva. Ci abbracciava. E alle volte ci raccontava anche delle poesie, ci diceva. Che io adesso non ricordo, per immaginare, ero piccola, no? E poi intorno a lei c'eravamo tutti noi e anche i suoi figli.
1: Insomma, l'avrete capito, la famiglia montagnana non è esattamente una famiglia come tante. C'è qualcosa di speciale, qualcosa che viene alimentato proprio dal modo di stare al mondo di Consolina. Probabilmente sarebbe stato così ovunque, ma l'altra cosa che avrete intuito è che Borgo San Paolo, nella Torino della prima parte del Novecento, non è esattamente un quartiere come tanti. E la scelta di andarci a vivere nel 1911 ha probabilmente accelerato le cose in casa montagnana.
3: Quell'humus lì al tempo stesso è un, come dire, un polo d'attrazione, poi un terreno che si feconda pian piano proprio del fatto che ci vivono tutte queste famiglie. C'è tutta una serie di reti che si tessono lì dentro che sono particolarmente importanti, la struttura stessa fisica del quartiere, la presenza di alcune fabbriche importanti, è quasi senza eguale. Non solo a Torino, ma a Torino ci possono essere un paio di altri quartieri che sono la Barriera di Milano e Pozzo Strada che hanno a che fare un pochino meno il Lingotto, ma come San Paolo non c'è niente di altrettanto forte, ma è impressionante, adesso che io mi sono messo a studiare di più le biografie dei singoli anche, ma è impressionante, ma vengono tutti di lì, e stanno tutti a pochi slanti di distanza.
1: Ho chiesto allo storico torinese Aldo Agosti, che si è occupato molto della storia del movimento operaio e delle biografie dei suoi militanti, di aiutarmi a raccontare cos'era Borgo San Paolo. E Aldo Agosti usa una parola, humus, che rimanda a un ambiente ideale dove crescere. E in questo caso, a crescere, sono le idee socialiste. In quel momento, e sarà così ancora per diversi anni, se a Torino dicevi «vengo da Borgo San Paolo», potevi dare per scontate parecchie cose, soprattutto se eri un operaio, anche se non dobbiamo pensare alla Torino della Fiat, che poi l'Italia intera conoscerà.
3: Globalmente è l'industrializzazione di Torino, gli anni 10, Torino diventa sempre di più una città industriale, però poi dobbiamo sempre fare molta attenzione a ricordarci che non dobbiamo subito pensare alla città fordista nella Torino del 10 o così, perché era una città dove c'era una fittissima rete di aziende, di piccole aziende o medie aziende produttive, che non erano, dove certo la metalmeccanica aveva un peso molto importante, ma non c'era solo questo.
1: Ed è in quella Torino che crescono le sorelle e i fratelli Montagnana, che scelgono subito da che parte stare. In blocco.
3: Una famiglia di 7 fratelli e sorelle, anzi più sorelle che fratelli per la verità, che sono in qualche modo tutti

con gradi un po' diversi, ma tutti politicamente impegnati, dichiaratamente schierati come comunisti prima, come antifascisti poi, questo è relativamente più raro, comunque è una cosa notevole, insomma, no? È una famiglia veramente che rappresenta un caso abbastanza straordinario nella storia dell'antifascismo italiano.

slack. Lui è Jerry Reed, che canta The Semi Great Predictor per chiudere una puntata che si intitolava Preconizzare, grazie ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast. Ascoltatelo per intero ovunque ascoltiate i vostri podcast. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate ad ascoltare e mandarci storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La Mazda CX-30 2025 evolve puntando sulla filosofia del right sizing, introducendo un nuovo propulsore aspirato da 2,5 litri per massimizzare l'equilibrio e il comfort nella guida reale. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
10: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
9: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
10: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
11: Sono le 16.
12: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump dal vertice di Ankara: sono molto deluso dalla NATO. Spionaggio e favori ai russi, arrestate due persone, coinvolti ex militari. Wimbledon, caccia alla semifinale, Sinner in campo contro il tedesco Struff. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24, ennesima invettiva di Trump contro gli alleati della NATO. Sono molto deluso dalla NATO, ha detto il presidente americano a margine del bilaterale con il suo omologo turco Erdogan. Abbiamo investito nella NATO, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran. A Roma ora due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spionaggio in favore della Russia. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate ad un presunto agente dell'intelligence di Mosca.
1: Avrebbero rivelato anche l'identità di alcuni agenti del nostro controspionaggio, i due ex 007 con un passato nei carabinieri, finiti agli arresti domiciliari su ordine della Procura di Roma. Sarebbe stato uno di loro, il 59enne Gavino Raul Piras, a tenere i contatti con il presunto agente russo, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Approfittando delle sue conoscenze, l'ex militare dell'arma avrebbe ottenuto informazioni riservate, cedute poi in cambio di denaro. Entrambi in pensione, gli ex 007 arrestati avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Oltre a loro ci sono anche altri cinque indagati, quattro dei quali sono militari in servizio. A far scattare le indagini, affidate ai carabinieri della ROS, era stata una segnalazione dei servizi segreti interni. Il ministro della Difesa Crosetto ha subito ringraziato inquirenti e investigatori e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, ma Le Pen potrebbe comunque candidarsi alle presidenziali del 2027 in quanto la pena della sospensione della incandidabilità di 15 mesi sarebbe già scaduta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Non si placa la bufera sul caso Balogan dopo l'intervento di Trump per annullare la squalifica. Un gruppo di eurodeputati ha infatti chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere appunto la squalifica di una giornata al calciatore statunitense e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su questa decisione. E ora andiamo a Wimbledon, dove c'è in campo Jannik Sinner contro il tedesco Struff per i quarti di finale del torneo londinese in diretta. Dario Ronzulli, a te.
2: Buon pomeriggio, 1:50 di gioco per Jannik Sinner contro Struff e 2-0 il punteggio per l'altoatesino, che ha vinto il primo set 7-5 conquistando il break decisivo nell'ultimo turno di battuta di Struff con l'undicesimo game, sfruttando al meglio tre palle break. Poi nel secondo set un Sinner un po' più in difficoltà contro Struff, che sta giocando in maniera molto aggressiva, che sta mettendo in difficoltà Sinner, sempre però lucido nei momenti in cui conta esserlo. Per esempio sul set point nel decimo set, sul servizio di Sinner per Struff annullato da tre servizi vincenti di Jannik Sinner, che poi si è preso il tie break con il punteggio di 7-4. Terzo set che sta per cominciare, ribadiamo, Sinner avanti 2-7-0 contro Struff, 7-5-7-6 il punteggio parziale per il momento. È tutto, linea allo studio.
0: Dario Ronzulli, grazie, è tutto per questa edizione di GR24, ora Nessun Luogo è Lontano.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Da Parigi ad Ankara, passando per Damasco, dall'ONU all'Eliseo, passando per ciò che resta dall'Al-Qaeda, è l'ora della resa dei conti. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: Could we see a new NATO emerge from this summit?
8: Anytime you look to your left or your right, you have Secret Service, police, the army.
9: L'estrême gauche ne sait pas débattre. Elle insulte. A effondré ce qui faisait un des piliers de notre démocratie.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In console, Carlo Salvatore. Siamo tutti pronti a raccontare questa impegnativissima giornata di relazioni internazionali. Voi già pronti a commentarlo? 349-238-6666, lo sapete, sms e whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 in punto al Palais de Justice di Parigi, dove poche ore fa i giudici hanno confermato la condanna ai danni di Marine Le Pen.

0: E così è arrivata la giornata tanto attesa per la politica francese, e non soltanto, tra poco vi dirò tutte le altre attese. Marine Le Pen è stata condannata, o quantomeno è stata confermata la condanna. L'interdizione in realtà ai pubblici uffici e alla possibile corsa presidenziale è già stata scontata, quindi Marine Le Pen, che pur dovrà indossare un braccialetto elettronico di sorveglianza, potrebbe concorrere alle prossime presidenziali francesi. Lei ha già detto che col braccialetto ai polsi o alla caviglia non deciderà di partecipare a un agone politico, ma è attesa per il TG delle 20 in diretta un'intervista proprio a Marine Le Pen, e pare, i ben informati dicono, che si stia consultando con il suo partito, con Bardella, il suo delfino, che pure gode anche di un buon sostegno da parte dei francesi, per capire esattamente che cosa fare. Quindi ancora poche ore di attesa. Già che parliamo di politica francese, Emmanuel Macron, il presidente attualmente in carica, è a Damasco, in Siria, per incontrare il presidente siriano al-Shar, e proprio mentre sta per rendere visita al suo omologo siriano, nello stesso quartiere dove sta soggiornando, un attentato dinamitardo sta scuotendo la capitale siriana. Parecchie fonti raccontano di almeno due esplosioni vicino all'hotel del presidente francese. Cercheremo di capire che cosa sta accadendo. Nel frattempo, poco lontano, per così dire, in Turchia, ad Ankara, Trump è appena arrivato, ha fatto un bilaterale col presidente turco Erdogan, ha parlato, evidentemente Donald Trump, ha attaccato gli alleati della NATO, si è detto molto deluso dal mancato sostegno di alcuni paesi in particolare, Italia, Germania, Regno Unito, ha detto che potrebbe ritirare tutte le truppe americane dal territorio europeo. Insomma, faremo il punto sulle dichiarazioni di Donald Trump, che a leggere e a scorrere le agenzie sono esattamente quello che i membri della NATO temevano. Alcuni funzionari intercettati dall'agenzia ANSA hanno detto poche ore fa: noi speriamo che ci sia veramente un vertice della NATO noiosissimo, di quelli che si tenevano fino a qualche tempo fa, quelli in cui più o meno si decide cose già decise dagli sherpa e non vi sono colpi di scena. Lo spauracchio qual era? Quello che sta avvenendo, cioè un Donald Trump che continua a lanciare stralli avvelenati sui membri della NATO. Una NATO che sicuramente, torniamo al concetto di resa dei conti, assumerà delle fattezze totalmente nuove dopo questo vertice, forse il più importante per l'Alleanza Atlantica da anni a questa parte. Ma poi si parlerà anche di percentuali del PIL alla difesa e naturalmente Iran. Preparatevi pure a questo viaggio, allacciatevi le cinture, tenteremo di rispondere a una domanda, alla domanda delle domande. È il giorno del giudizio questo, giusto per confermare la tesi. Vi do anche la notizia del fatto che Nigel Farage si è appena dimesso da parlamentare, e questo evidentemente per eventualmente risottoporsi allo scrutinio popolare dopo gli scandali che lo hanno colpito, e capire se avrà vita lunga dal punto di vista politico, evidentemente. Allora, questi sono i temi di quest'oggi, sono tanti. 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: Constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années.
2: La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un sistema consolidato nel tempo, un'organizzazione concepita specificamente per sottrarre fondi pubblici. La Corte ha sottolineato più volte l'estrema gravità di tale condotta, in particolare da parte dei soggetti coinvolti. Non sono il procuratore generale. Non spetta a me affrontare la questione delle sanzioni o delle pene. Lascio a voi il compito di valutare e commentare questo aspetto. Tuttavia, ciò che più ci preme e che sosteniamo da anni è che hanno sottratto fondi pubblici, denaro appartenente ai contribuenti europei e di fatto ai cittadini francesi. Abbiamo mantenuto questa posizione per anni e ora è stata confermata per la seconda volta. Prima dal Tribunale di primo grado e oggi dalla Corte d'Appello.
0: La voce dell'avvocato del Parlamento europeo, Patrick Maisonneuve. Questa la tormentata politica francese. Andiamo in diretta a Parigi. La voce è quella di Veronica Gennari, che sta seguendo e ha seguito, per meglio dire, questo importante evento giudiziario. Ciao Veronica, buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, pena confermata per Marine Le Pen, braccialetto confermato, confermata anche la possibilità di correre per l'Eliseo. Abbiamo qualche ora, se ho detto bene, per capire, perché al TG delle 20 serale la Le Pen si presenterà ai francesi dopo un incontro con i suoi del partito, con Bardella, deciderà se sciogliere le riserve e metaforicamente sciogliere il nodo del braccialetto, perché lei ha detto: io col braccialetto non voglio scendere nell'agone politico. Che tipo di scenario dobbiamo ipotizzare, Veronica?
3: Ma allora, effettivamente è una bella domanda ed è quella che ci stiamo un po' ponendo tutti qui in Francia, anche perché, diciamocelo, non ci aspettavamo una pena di ineleggibilità così breve. Ecco, gli scenari che erano stati ipotizzati, ecco, un pochino fino a stamattina, pensavano più a 2-3 anni di ineleggibilità, quindi questi famosi 15 mesi che sono stati dati a Marine Le Pen, che li ha già sfontati effettivamente, i suoi 15 mesi di ineleggibilità, hanno un po' sorpreso tutti quanti. Stando alle ultimissime dichiarazioni di Marine Le Pen, fino a qualche giorno fa la leader dell'Assemblea Nazionale aveva detto: io non correrò se non sarò sicura al 100% della mia eleggibilità, e questo possiamo dire che ormai è stato dato come fatto. Ecco, lei sì, è effettivamente eleggibile per il 2027, e poi aveva detto anche: non correrò neanche con il braccialetto elettronico. Ecco, qui invece possiamo dire che non è esattamente un punto che Marine Le Pen può dire di aver conquistato, perché infatti tra le pene c'è anche la pena di reclusione di 3 anni con 2 di sospensione e 1 di adeguamento, quindi che può essere adeguato appunto a braccialetto elettronico. Quindi sostanzialmente, se Marine Le Pen decide di correre, lo farà con il braccialetto elettronico. Se noi seguiamo le sue ultime dichiarazioni, beh, stasera noi dovremmo avere una dichiarazione che è quella di Marine Le Pen, che decide di non correre e di passare lo scettro a Jordan Bardella. Non è detto, perché in realtà Marine Le Pen è alla sua quarta elezione presidenziale, se decide di presentarsi. 3 sconfitte, diciamo che forse anche per una questione di orgoglio non siamo sicuri che la leader dell'Assemblea Nazionale decida di lasciare così facilmente lo scettro proprio nell'anno in cui è data come la preferita, perché i sondaggi per adesso la danno come preferita. Lei ora si trova alla sede dell'Assemblea Nazionale con Jordan Bardella e il suo pool più stretto, e stasera intorno alle 20 al telegiornale francese dovremmo teoricamente sapere quale è stata la scelta di Marine Le Pen e dell'Assemblea Nazionale.
0: Veronica Gennari, la vedete se siete collegati al canale 63 del Digitale Terrestre, è in diretta dalla Corte d'Appello di Parigi, che da poco ha annunciato la sua decisione sulla leader del Rassemblement National. Un po' di punti fermi, Veronica, li hai messi, un po' di punti domanda pure li hai messi, che verranno sciolti soltanto alle 20 di questa sera. Quanta acredine, o meglio, non diciamo acredine, via, sono dello stesso partito, lui è il suo delfino, quanti granellini di sabbia negli ingranaggi tra Bardella e Le Pen ci possiamo aspettare? Cioè, con quanta ritrosia o con quanto buon grado la Le Pen cederà eventualmente lo scettro a Bardella, che ricordiamo è molto giovane, molto capace, ha un buon consenso, però siamo in un momento in cui entrambi godono di buona salute politica, quindi è difficile, no, cedere il testimone in questo momento.
3: Sicuramente è molto difficile cedere il testimone, quasi sicuramente l'ultima parola spetterà comunque a Marine Le Pen. Ci saranno ovviamente dei giochi di strategia interna al Rassemblement National, però insomma il Rassemblement National è di Marine Le Pen, Jordan Bardella dipende direttamente dalla sua figura, quindi ci immaginiamo che l'ultima parola sia proprio quella della leader, una leader appunto che si è sempre mostrata molto vicina a Jordan Bardella in questi mesi, sembra essere fatta una strategia apposta per mostrare i due molto uniti, perché c'erano stati dei momenti di grande tensione l'anno scorso, più o meno in concomitanza con il primo grado di giudizio nel marzo del 2025, quando per la prima volta si è pensato effettivamente che lo scettro potesse passare a Jordan Bardella e non a Marine Le Pen. Ecco, devo dire che io oggi alla Corte d'Appello stavo sentendo alcuni colleghi che dicevano: sicuramente Jordan Bardella non lascerà lo scettro facilmente, perché aveva già stirato la camicia, tra virgolette, nel senso che è un modo per dire, insomma, quello che pensavamo, cioè che era molto più facile fino a stamattina pensare a Bardella come candidato del Rassemblement National. Adesso mi viene da dire, deciderà Marine Le Pen e ce lo comunicherà proprio lei stasera. In entrambi i casi uno dei due non sarà contento, e questo già lo sappiamo.
0: E quindi poche ore per sciogliere l'attesa, la politica francese che si muove all'interno con venature di giudiziaria, politica francese che si muove all'estero, e qua sui toni sono un po' drammatici. Emmanuel Macron in visita a Damasco dal presidente siriano al-Shara, presidente controverso per le mille ragioni che abbiamo spesso raccontato, è un ex qaedista, si è accreditato soprattutto con i paesi europei ma anche con gli Stati Uniti. Ebbene, durante la visita di Macron, proprio in un quartiere molto vicino, una doppia esplosione che ha fatto decine e decine di feriti e in qualche modo ha gettato un'ombra lunga sul tentativo di al-Shara di mostrare la Siria come una Siria pacificata, una Siria che è un partner. Ecco, aiutaci a capire lo stato delle relazioni tra la Francia di Emmanuel Macron e la Siria di al-Shara, il motivo anche di questa visita. In questo momento, lo ricordo, nel frattempo raccogliamo un Farage che si è appena dimesso, una Le Pen che è stata appena confermata nella sua condanna e un vertice della NATO ad Ankara importantissimo. Veronica.
3: Sì, io aggiungerei anche il fatto che aggiungiamo un Emmanuel Macron sul fine della sua candidatura, un Emmanuel Macron che non si potrà ricandidare, quindi che sta iniziando qualcosa, questo ipotetica, no? Questa ipotetica apertura verso la Siria, perché ricordo comunque il primo presidente europeo che si reca in Siria, che prova a rilacciare i rapporti con la Siria con questo nuovo presidente, ecco, quindi dalla caduta del governo nel 2024. Non capiamo bene quale sia l'intento, nel senso che, come dicevo, inizia potenzialmente un percorso politico che però non riuscirà a portare fino alla fine. L'elemento che sembra essere più interessante qui è che Emmanuel Macron ha visitato la Siria, sembra più che per motivi politici, per motivi economici. Cioè, ci sono diverse aziende francesi, in particolare delle costruzioni, dei gas, insomma diversi settori che hanno degli interessi in Siria e in particolare nella ricostruzione della Siria. Sembra che questa sia stata la, diciamo, l'obiettivo principale della visita di Macron di oggi appunto a Damasco, in generale, ecco, in diversi quartieri della Siria. Qualcuno chiede, però queste sono voci di corridoio, ecco, questo lo voglio sottolineare, Macron non ha fatto dichiarazioni da questo punto di vista. Qualcuno si chiede se Macron non stia già preparando il suo post Eliseo, quindi il suo post mandato, e che magari, lo ricordo comunque, Emmanuel Macron viene dal mondo dell'economia, che non voglia riallacciare dei rapporti economici e preparare appunto la sua post presidenza, quindi reinventarsi nel mondo dell'economia, potenzialmente grazie a questa serie di cooperazioni e partnership con la Siria.
0: Grazie mille, come sempre, a Veronica Gennari in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Veronica, grazie.
3: Grazie mille a voi, alla prossima.
0: Nel frattempo, tra poco ci avviciniamo passo passo ad Ankara, dove oggi sono i prodromi di questo vertice della NATO, un vertice importantissimo in cui sostanzialmente, e lo riassumo ai minimi termini, la NATO dovrà dare prova di esistenza e di senso anche senza il supporto statunitense. Il supporto statunitense rispetto alla quale ci sono mille punti di domanda, e attenzione, perché al di là delle richieste di Donald Trump di raggiungere il 5% di percentuale della spesa, spesa militare PIL, Donald Trump ha appena detto potremmo ritirare tutti i militari dal territorio europeo, il che vorrebbe dire una NATO totalmente europea. Il primo grande appuntamento è stato un bilaterale con il presidente turco Erdogan, peraltro Trump ha detto io sono qua perché sono un amico di Erdogan, e poi c'è stato un incontro con la stampa dove appunto Trump ha parlato un po' a ruota libera di tanti temi. Sentite la voce di Trump appunto sul suo omologo turco Erdogan.
4: You've been a great leader and a respected leader all over the world.
5: Sei stato un grande leader e sei un leader rispettato in tutto il mondo. Abbiamo avuto fin dall'inizio una buona chimica. Abbiamo una relazione molto speciale. La Turchia è diventata, sotto la tua presidenza, un paese molto potente militarmente. La gente in realtà non sa quanto sia potente. Hanno molte delle nostre attrezzature e hanno molti grandi soldati. La Turchia non è da sottovalutare. E la parte bella è che grazie al rapporto che abbiamo va tutto molto bene. Voglio solo dire che ho molto rispetto per il presidente.
4: I have a lot of respect for the president.
0: Così Donald Trump, rivolgendosi a Erdogan, o meglio rivolgendosi ai giornalisti parlando del presidente turco Erdogan. Lo stesso rispetto, quantomeno la stessa stima, non sembra dimostrarlo per almeno alcuni paesi citati esplicitamente dallo stesso Trump, ci hanno abbandonati, in particolare la Germania, il Regno Unito e l'Italia. Gli analisti dell'European Council of Foreign Relations nella newsletter quotidiana di quest'oggi ponevano un dubbio altamente filosofico. La NATO di Schrödinger, facendo riferimento a quel paradosso del gatto, lo sapete, se lo chiudete dentro in base alla meccanica quantistica, finché non fai l'osservazione non sai se è vivo o se è morto. È un po' un divertissement, se volete, ma fa riferimento a che cosa? Proprio a questo ondivago atteggiamento di Donald Trump. Ci sono o non ci sono nella NATO? È la resa dei conti o una NATO di Schrödinger? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di ISPI. Antonio, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, è il paradosso di Schrödinger o è la resa dei conti con una NATO che dovrà rimboccarsi le maniche e fare a meno del sostegno americano? Perché, ribadisco ancora una volta, Trump ha appena detto potremmo, come fa lui, con condizionale, potremmo ritirare tutti i soldati dal territorio europeo.
6: No, ma chiariamo una cosa, cioè una NATO in cui non c'è gli Stati Uniti vuol dire che non è la NATO. Cioè, è impossibile una cosa del genere. E poi ricordiamo anche un'altra cosa, io purtroppo ho un ritorno in cuffia fastidioso, però vado avanti. Gli Stati Uniti non ci fanno un regalo quando hanno le loro basi militari in Europa e in Italia. Quello è un'espressione della loro leadership. Loro hanno bisogno logisticamente anche di basi militari nel territorio europeo per il fronte est e per il fronte meridionale. Quindi se Trump lo facesse, in realtà farebbe qualcosa contrario agli interessi americani, lascia stare per un momento l'interesse europeo, ma è qualcosa che sarebbe totalmente irrazionale, anche perché mostrerebbe al resto del mondo, a quelli che sono i rivali e i cosiddetti nemici degli Stati Uniti, anche degli Stati Uniti, che la NATO non c'è e che quindi anche gli Stati Uniti sono più deboli.
0: La voce è una prima analisi di Antonio Villafranca. Antonio, se l'audio è discreto continuiamo così, se no proviamo a ristabilire il collegamento in maniera... Ok, andiamo avanti allora. Tra poco leggerò un po' di messaggi, un po' di sintesi al 349-238-6666. Detto ciò, c'è un aspetto, Antonio, che vorrei esplorare con te, che ha a che fare con le dichiarazioni, per esempio, di Guido Crosetto, ma non soltanto. Si dice, i presidenti vanno e vengono, i leader vanno e vengono, i paesi, gli stati, le relazioni, le amicizie che magari durano da decenni rimangono. Questo è verissimo, ma una mancata risposta da parte europea non crea in qualche modo un precedente? Il prossimo presidente americano, ma potrebbe essere anche un leader europeo, potrebbe sentirsi autorizzato a avere un comportamento poco istituzionale, a avere un comportamento provocatorio, cioè a continuare in uno stile di comunicazione, di relazione con gli alleati o ex alleati, che in qualche modo vizia l'intero rapporto? Cioè l'Europa non dovrebbe in qualche modo mandare un segnale dicendo guardate, c'è una linea rossa al di sopra della quale non ci si può comportare perché vai a minare anche il futuro, o sto sbagliando?
6: No, non stai sbagliando, perché quello che fa Trump è totalmente irrituale, c'è qualcosa che in passato non abbiamo visto. Cioè, da sempre ci sono stati scontri tra i leader politici, però te venivano tenuti un po' in disparte e non andavano a intaccare le relazioni tra gli stati. Quello che Trump continuamente fa è confondere la sfera personale con quella che è della sua carica. E questo crea ovviamente un problema.
0: Allora Antonio, stavolta ti blocco io perché il collegamento non è perfettissimo, quindi proviamo ad aggiustarlo, complice fra l'altro tra pochissimo darò la linea alla borsa, diamo i numeri, sempre in senso buono naturalmente. Vado un po' di messaggi degli ascoltatori così poi riprendiamo il filo del discorso. Qualcuno scrive, ci dovremmo stupire se Trump facesse qualcosa di irrazionale contro gli interessi statunitensi? Questa è una bella domanda perché mi ricollego a quelle che sono state le accuse, o quantomeno i fatti. Donald Trump e il suo entourage hanno guadagnato più di qualsiasi altro presidente negli ultimi anni. Nella storia statunitense si parla addirittura di 2 miliardi di introiti personali e un conflitto di interessi evidentemente che non è stato sciolto del tutto. Qualcuno ci domanda se vi sono elezioni in Turchia tra pochissimo tempo, perché dice se sì Erdogan è spacciato essendo il miglior amico di Trump, e l'ascoltatore o ascoltatrice tratteggia una sorta di bacio della morte, nel senso che se tu ti leghi a Trump, sto seguendo il ragionamento dell'ascoltatore, e Trump ultimamente per esempio nel pubblico italiano non è esattamente ben voluto, in qualche modo stai ipotecando il tuo futuro politico. La posizione della Turchia di Erdogan sulla guerra in Iran non mi sembra sia stata molto diversa da quella europea. Qualcun altro ancora, Alessandro, scrive: Trump al suo omologo turco dice chiaramente che sono fatti della stessa chimica e parla della bellezza dell'esercito turco. Da tiranno a tiranno, presidenti autoritari e liberticidi che si congratulano fra loro così, piuttosto tranchant, Alessandro. Torno da Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di Ispi, attento osservatore delle dinamiche globali. Al di là dell'aspetto, qua ti chiedo quasi un telegramma, più da economista forse che da analista politico, perché spesso quando vediamo Trump muoversi c'è un interesse economico, normalmente più suo che degli Stati Uniti. O c'è, secondo te, un'affinità elettiva politica rispetto a Erdogan? Cioè, come dice l'ascoltatore, detta malissimo, tra autocrati, tra tiranni, è sbagliato secondo me, ma ci si vede, ci si capisce meglio.
7: Ma guarda, semplicemente ci sono sicuramente interessi economici che riguardano l'energia, che riguardano proprio la produzione di armi. Non è un caso che proprio il primo giorno si sia aperto ad Ankara con questo forum sull'industria militare e con la promessa peraltro di Trump di vendere gli F-35, questi caccia che poi lui non aveva voluto vendere, anzi aveva fatto proprio un ban alla vendita nel primo mandato. C'è un'affinità con il potere. Trump considera la cosa più importante chi ha potere. Se non hai potere non conti. In questa ottica, che tu sia un tiranno, che tu sia un dittatore, che sia il capo di una democrazia illiberale, gli è totalmente indifferente e ha invece un'antipatia verso gli europei che ancora crediamo a queste cose, che come lui ha appena detto davanti a Erdogan, diventiamo sempre più riconoscibili a causa dei migranti per il fatto che dipendiamo dall'energia.
0: Antonio Villafranca, se puoi stai con noi, piccola pausa, sentiamo i numeri della borsa, poi torniamo.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Nome:
19: Freeway Skyline.
18: Professione:
19: IRP.
18: Missione:
19: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
18: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta
1: Borse in diretta.
21: Torna ad essere completamente negativa la seduta sui mercati finanziari internazionali. Il resto della giornata era stata più indecisa, in particolar modo per l'Europa. Dopo i rialzi di ieri che avevano portato Wall Street su nuovi record, oggi il mercato americano ci ripensa. Tutta colpa di quello che è accaduto questa mattina in Asia, dove la seduta è cominciata molto male, soprattutto a causa di Samsung e netto ribasso alla borsa di Seul e poi con effetti estesi nel resto del mondo finanziario. Andiamo per ordine. Il Nasdaq meno 2,20% proprio nella giornata in cui sul Nasdaq 100 fa il suo esordio, entra SpaceX. S&P 500 meno 0,6%, Dow Jones meno 0,14%, anche se il paniere appunto di Wall Street ne aveva approfittato in apertura per aggiornare i suoi record anche in questa giornata che poi sta volgendo in negativo. I listini europei: Francoforte particolarmente pesante, meno 1,18%, regge Parigi meno 0,24%, Milano in calo di mezzo punto, ritorna a correre Fincantieri dopo ieri, più 4,73% anche oggi, Campari più 3,35%, Saipem più 2,32%, mentre il peggior titolo a Piazza Affari, come per la gran parte dei chip del resto d'Europa, è STM in ribasso netto di oltre 7 punti percentuali. È tutto.
22: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
23: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
24: Via, via.
23: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
26: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
27: dolorosi.
28: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
29: Nessun luogo è lontano

0: Il giorno più lungo per la politica francese, il giorno più lungo per l'Alleanza Atlantica si apre con i prodromi, il vertice di Ankara della NATO. È arrivato Donald Trump, ha fatto un bilaterale con Erdogan, ha parlato davanti ai giornalisti. Le prime dichiarazioni del presidente americano sono esattamente il concretizzarsi dello spettro che in molte riunioni, anche informali dei leader europei, tutti temevano. Un Trump che va a ruota libera ma che soprattutto attacca gli alleati, o fra poco forse dobbiamo dire ex alleati. Dice: potremmo ritirare tutti i soldati americani dal suolo europeo, la Groenlandia sarebbe molto meglio se fosse sotto il controllo statunitense, sono molto deluso dagli alleati europei, e così via. Con Antonio Villafranca, vicepresidente della ricerca di ISPI, stiamo analizzando quello che è il significato di questa giornata e la possibile eventuale reazione che gli altri membri della NATO dovrebbero avere. Francesco da Taranto scrive ai nostri messaggi: Trump non lascerà mai la NATO, sarebbe un suicidio per gli Stati Uniti, non avrebbe più le basi in Europa e non avrebbe più il controllo sugli Stati europei, l'Europa si rafforzerebbe e non mi pare sia quello che lui voglia. Qualcun altro, Nando da Cagliari, che aggiunge sempre l'aggettivo e si dice stavolta preoccupato, un modo per alleggerire gli argomenti: ho paura del futuro del Belgio visto quello che ha combinato ieri nei mondiali di calcio, sembra una battuta ma visto diciamo l'irruenza e l'effervescenza di Donald Trump potremmo anche aspettarci una ritorsione. Ricordo che dopo tutta la carriera che abbiamo raccontato ieri, poi il Belgio ha sul campo eliminato qualsiasi dubbio sul valore delle due squadre calcisticamente. Antonio Villafranca, torniamo per un attimo a quello che dicevi, il fatto che comunque ci sono stati una serie di incontri, anche me li segnala Antonio Tale sulle agenzie, che hanno a che fare proprio con l'industria della difesa e quindi una sigla di accordi che adesso ti dico subito anche, almeno 50 miliardi di dollari, riferirlo un funzionario NATO alla Reuters, al forum sull'industria della difesa ad Ankara. Credi che questo tipo di accordi, di contratti segnati, possano in qualche modo un po' sopire le esternazioni di Donald Trump? Cioè potrebbe essere appagato? Mi viene in mente anche lo stesso Rutte qualche giorno fa che ha detto gli aumenti delle spese militari degli Stati europei porteranno un sacco di soldi nelle casse americane e faranno lavorare un sacco di operai americani.
1: Guarda, non c'è dubbio, perché in questi anni in cui abbiamo fornito supporto finanziario e militare all'Ucraina, e le armi che abbiamo comprato in Europa in buona parte sono armi americane, la maggior parte delle armi le abbiamo comprate dall'estero e tra quelle comprate all'estero la stragrande maggioranza proviene proprio dagli Stati Uniti. Quindi quando Trump dice investite di più e difendetevi di più, siate più pronti, essenzialmente sta dicendo comprate americano. Sì. E questo è qualcosa che sicuramente è nella sua logica, motivo per cui è essenziale che l'Unione Europea rafforzi ovviamente la propria industria della difesa, che come sappiamo è molto segmentata, è molto divisa, è dimensionalmente non adeguata, però questa è la sfida sicuramente che ci aspetta nei prossimi anni, e cercando anche di superare, lo dico anche per i tuoi radioascoltatori, quella che è una impostazione molto semplicistica per dire che appunto c'è chi è contrario e chi è a favore all'acquisto di armi. Non si può porre in questo modo. Sappiamo che non siamo in grado, ad esempio, di difenderci senza l'ombrello di sicurezza che per decenni è stato fornito dagli Stati Uniti.
0: Grazie mille. Come sempre Antonio Villafranca, il vicepresidente della ricerca di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Antonio. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Il dilemma, il futuro della NATO, la resa dei conti oppure la NATO di Schrödinger, come scrivevano alcuni analisti dell'European Council of Foreign Relations, cioè una NATO in cui gli Stati Uniti ci sono e non ci sono allo stesso tempo, richiamando il famoso paradosso del gatto chiuso in una scatola. Di sicuro, quando gli Stati Uniti ci sono e tuonano parecchio, tra le cose che tuonano c'è 5%. Non danno i numeri, per carità, Donald Trump lo ha detto molto chiaramente e da tempo non sospetto. Tutti gli stati membri devono raggiungere la soglia del 5% di spese militari sul PIL. A dare i numeri ci ha pensato il nostro Antonio Talia, in senso buono.
1: Fin dal suo primo mandato, il presidente statunitense Donald Trump accusa gli alleati europei della NATO di approfittarsi delle garanzie di sicurezza fornite dall'America. E solo poche settimane fa, durante un incontro NATO, il segretario alla guerra Pete Hegseth ha annunciato una revisione lunga 6 mesi della presenza americana in Europa, sostenendo che l'America onorerà i suoi pagamenti in seno all'alleanza solo in base alla capacità degli altri paesi di rispettare i loro obiettivi di spesa. Oggi sul vertice NATO di Ankara incombono 2 questioni. L'impegno adottato lo scorso anno dalle nazioni europee, Spagna esclusa, di aumentare le spese in difesa del 5% in rapporto al PIL entro il 2035 e le minacce dell'amministrazione Trump di ritirare truppe dal continente europeo se questo criterio non sarà soddisfatto. Non tutti stanno facendo gli stessi progressi. Tra i paesi europei della NATO, la Polonia è il primo investitore in difesa con un 4,5% del PIL, mentre le repubbliche baltiche veleggiano tutte tra il 3,4% e il 4% e sono già pronte ad arrivare al 5% entro il 2035. Francia, Germania e Regno Unito sono ferme tra il 2,2% e il 2,5%, ma hanno fissato obiettivi intermedi per raggiungere l'obiettivo dei prossimi 10 anni. L'obiettivo del 5%, tuttavia, è scisso tra una quota del 3,5% destinata a requisiti militari veri e propri e una quota dell'1,5% da investire in spese legate alla sicurezza, come infrastrutture, preparazione civile, cybersicurezza. L'Italia si trova nel mirino di Trump proprio per questa ragione. Se già nel 2026 dovrebbe arrivare a quota 2,6%, la maggior parte di questi investimenti riguarda infrastrutture e spese collaterali, senza concentrarsi direttamente sulla difesa. Oggi gli alleati europei e il Canada rappresentano già il 40% della spesa totale della NATO, un aumento del 10% rispetto a soli 5 anni fa. Ma il vertice di Ankara sarà determinante proprio per ridistribuire le quote in vista di un disimpegno americano sempre più probabile.
0: Così Antonio Talia a ricapitolare un po' i numeri, gli obiettivi che Donald Trump sta imponendo agli alleati della NATO. Una NATO che promette di cambiare veste completamente se Donald Trump darà corpo ai suoi avvertimenti e alle sue minacce. Una NATO che si ritrova dove? In Turchia, ad Ankara. Forse dovremmo sottolinearlo maggiormente perché la Turchia di Erdogan si ritrova, gioco forza, a svolgere un ruolo importantissimo. Vi porto appunto ad Ankara, la voce è quella di Riccardo Gasco, è Visiting Research Fellow dell'Istanbul Policy Center. Riccardo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Riccardo Gasco, analista, accademico, sta seguendo i lavori del vertice della NATO, anche perché è pieno di, questa è una cosa che forse è un po' antintuitiva, nel senso che il grande pubblico non lo sa, ma ci sono tanti eventi collaterali che in qualche modo condiscono, tratteggiano meglio questo vertice, ai quali si può anche partecipare, assistere, eccetera. La prima domanda che ti farei, perdonami, ti faccio togliere la giacca da accademico, quasi ti investo di un ruolo da reporter, ti chiederei che area tira ad Ankara, perché le aspettative erano molto alte, c'era molta tensione lì, che atmosfera si respira?
2: Sì, diciamo che sul piano della sicurezza la città è stata praticamente blindata. Questo è un po' quello che succede generalmente quando ci sono vertici di così alto livello. Chiaramente Ankara è una città anche logisticamente che non è abituata a ospitare, diciamo, 32 leader nella stessa giornata, quindi ha avuto delle complicazioni logistiche abbastanza. Sì. Ovviamente la sicurezza è molto elevata, però devo dire che tutto sommato si respira abbastanza un'aria positiva, soprattutto in seguito alle ultime dichiarazioni. C'è appena stato il bilaterale tra il presidente Trump e il presidente Erdogan, dove il presidente Trump ha detto che le relazioni tra la Turchia e gli Stati Uniti non sono mai state così buone, no?
0: Sì.
2: Quindi in un certo senso questo, diciamo, ha un po' alleggerito alcune delle preoccupazioni che circondavano, diciamo, le ore antecedenti a questo bilaterale.
0: La voce, una prima analisi di Riccardo Gasco, analista accademico Istanbul Policy Center. Io farei una piccola pausa perché poi c'è da affrontare anche un aspetto che è tutto turco, se volete, tutto verticale, cioè se è un vertice della verità per la NATO, è anche un vertice per la verità della Turchia, che da tempo, da anni e anni, ambisce a ritagliarsi un ruolo di attore non soltanto regionale ma magari anche globale. Forse questa è l'occasione giusta, complice appunto l'erraticità di Donald Trump. È la prossima domanda che ti farò, Riccardo. Piccola pausa, il traffico, poi torno da te.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, rimane chiusa la 4 Brescia-Padova a causa di un incidente tra Verona Est e Soave in direzione Venezia, con code di 12 chilometri tra l'innesto con la 22 e Verona Est. È chiuso lo svincolo di Verona Sud in entrata sempre in direzione Venezia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il tratto tra l'innesto con la 8 e Besnate in direzione della 26 a causa di un albero sulla carreggiata. Sulla A8 chiuso di conseguenza lo svincolo vincolo di immissione sulla diramazione per entrambe le provenienze, code verso Varese a partire dalla Pedemontana. 7 chilometri di coda sulla 10 Genova Ventimiglia per incidente in direzione Genova tra Albenga e Borghetto. Infine, per mezzo pesante in panne, code sull'autostrada del Brennero tra Vipiteno e il Brennero in direzione del confine di Stato. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Nessun luogo è lontano

0: Da Washington a Bruxelles, passando però per Ankara, il vertice della NATO, forse uno tra i più importanti degli ultimi anni, vede un ruolo, evidentemente, in quanto paese ospitante, ma non soltanto, preminente da parte della Turchia di Erdogan. E questa è la domanda, un po' il filone che volevo seguire con Riccardo Gasco, Visiting Research Fellow all'Istanbul Policy Center. Perché da tempo Erdogan rincorre l'ambizione di essere un attore non soltanto regionale, ma diciamo semi-globale. Forse è la buona occasione anche per la Turchia.
1: Sì, esattamente, questo è un po' il piano dell'immagine, perché per il governo di Erdogan questo summit è molto più di un evento diplomatico ed è soprattutto un'occasione per mostrare che la Turchia è tornata al centro della sicurezza euroatlantica. Siamo stati abituati per anni a parlare soprattutto delle tensioni con gli alleati, ricordiamo gli S-400 acquistati dalla Russia, il veto dell'ingresso della Svezia all'interno della NATO. Invece Ankara oggi vuole presentarsi proprio come un attore indispensabile, e questo è un po' grazie anche alle condizioni del sistema internazionale e della geografia che circonda la Turchia, perché a partire dalla guerra in Ucraina, al riarmo europeo, le crisi in Medio Oriente, tutti questi sono fattori che hanno decisamente aumentato il peso strategico della Turchia, che diciamo ha avuto anche l'occasione di ospitare questo summit. Oltretutto la Turchia voleva ospitare un altro summit da parecchi anni, dopo quello del 2004 che si svolse a Istanbul, per appunto consolidare ed affermare questa centralità strategica all'interno della NATO, ma anche all'interno delle relazioni e della difesa con l'Unione Europea.
0: Chiarissimo. Chi è collegato al digitale terrestre, canale 63, sta vedendo immagini di manifestazioni che sono state nelle ultime ore anche abbastanza ferocemente represse, e tra pochissimo ci andremo naturalmente, ma visto che citavi i sistemi missilistici S-400 di derivazione russa, antitetici rispetto ai sistemi d'arma della NATO, e il veto dettato dallo stesso Trump sulla vendita degli F-35 americani alla Turchia proprio per quell'acquisto degli S-400, tutto questo potrebbe essere appianato, e questo per la Turchia vorrebbe dire tantissimo, perché sarebbe un velivolo insomma particolarmente efficace, al quale al momento Erdogan non ha accesso.
1: Questo vorrebbe dire per la Turchia risolvere una delle controversie diplomatiche più importanti degli ultimi anni, e che ha messo a dura prova le relazioni transatlantiche tra Turchia e Stati Uniti. Ora, pensare che da un momento all'altro, nonostante le dichiarazioni positive di entrambi i leader, la questione degli S-400 e quindi l'automatico rientro della Turchia all'interno del programma degli F-35 avvenga in tempi brevi, secondo me è un po', diciamo, esagerato. Sicuramente ci sono ancora degli ostacoli, non in ultimo quello del Congresso americano, che comunque diciamo è molto difficile da bypassare, anche da un punto di vista dei poteri esecutivi del presidente Trump. Quindi quello che ci si aspetta è sicuramente un rinnovato clima distensivo, all'interno del quale probabilmente potranno esserci azioni nei prossimi mesi che in un futuro più o meno recente potranno portare, diciamo, la Turchia a rientrare all'interno del programma di F-35 e soprattutto, diciamo, ad allinearsi ulteriormente a quelli che sono gli standard NATO di difesa e sicurezza.
0: E allo stesso tempo, aggiungo io, dal punto di vista geopolitico un po' più allargato, sottrarsi almeno apparentemente a un'orbita, una vicinanza un pochino più russa. Certamente anche il dossier ucraino su questo influirà tantissimo. L'ultima domanda per Riccardo Gasco, prima di lasciarti all'analisi e l'osservazione di questo importante vertice, ha a che fare proprio con la repressione delle manifestazioni che vi sono state. Mark Rutte, rispondendo a una domanda dei giornalisti proprio su questo punto, ha detto: la democrazia è molto più di elezioni, è avere media liberi e poter organizzare manifestazioni se la gente lo vuole. Comunque tutti i leader, 32 membri della NATO, sono andati proprio lì ad Ankara e hanno visto le dure repressioni.

0: vostra offerta, Giuricin?
1: Diciamo che non sappiamo esattamente cosa vorrà fare Castellaken, diciamo, nel medio periodo. Probabilmente vorrà valorizzare EasyJet per cercare di farla crescere e poi probabilmente rivenderla. Non sappiamo se a qualche altro grande gruppo europeo o se invece vedere come venderla. Detto questo, chiaramente Castellaken può essere interessato perché EasyJet è comunque una compagnia che rimane profittevole, che ha il suo mercato, una compagnia da circa 100 milioni di passeggeri l'anno, quindi una delle grandi compagnie europee, ha il suo mercato, come giustamente ricordava lei, non solamente low cost, ma ha puntato anche verso la clientela business, avendo anche degli slot in aeroporti importanti, principali europei, quindi non è una vera ultra low cost. E quindi questo è sicuramente interessante. Oltretutto EasyJet negli ultimi anni sta avendo una buona parte dei propri profitti, del proprio EBIT, una buona parte, circa un terzo, è dovuto, diciamo, alla parte holidays, quindi alla parte vacanze, quindi sta anche differenziando da questo punto di vista, quindi è una compagnia indubbiamente sana. Questo secondo me ci dimostra bene come il mercato aereo, nonostante tutte le enormi difficoltà che abbiamo appena descritto, rimanga molto attrattivo e rimanga davvero interessante, perché arrivare a un'offerta così importante, comunque un'offerta importante come questa, sicuramente dimostra l'attrattività del settore.
0: Un'ultima domanda, Giuricina, al volo. A chi mi sta scrivendo, ITA da quando è in mano di Lufthansa sembra una compagnia low cost?
1: Ma non mi sembra che la strategia di ITA di puntare soprattutto sul lungo raggio con aerei nuovi, chiaramente sia ben diversa dalle low cost, che invece si concentrano sul corto raggio e chiaramente senza business class e chiaramente anche loro con aerei nuovi, ma chiaramente focalizzati sul corto raggio. Quindi da questo punto di vista credo che la strategia di ITA nel gruppo Lufthansa è quella di crescere soprattutto nel lungo raggio, perché è soprattutto lì che c'è marginalità ed è possibile fare utile, come ha fatto poi nel 2025.
0: Ho capito, chiarissimo il giudizio, grazie anche al professor Andrea Giuricino. Adesso andiamo invece a commentare, prendendolo non dal fronte solo politico, il vertice di Ankara. Ieri molto ci siamo occupati delle spese, del SAFE, perché l'Italia non adotta il SAFE. Oggi qualche notizia è arrivata anche prima, diciamo, sapete che stasera c'è la cena, prima della parte istituzionale. Open your mind.

Allora, le notizie arrivate: da un lato al forum difesa di Ankara sono stati siglati contratti per 50 miliardi, sia appalti multinazionali che nazionali. Poi c'era il fronte droni. I paesi membri della NATO hanno annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi di dollari in capacità di difesa contro i droni, e qualche drone russo, chiedete alla Polonia, qualche sforamento all'Estonia, ai paesi baltici, si è visto. Si prefiggono inoltre di formare un numero di operatori di droni 5 volte superiore entro la fine del 2027. Beh, mi sembra che lì il paese a cui bussare e chiedere tutto si chiami Ucraina, obbligata, diciamo. Per agevolare gli acquisti rapidi, tra l'altro in Ucraina c'è proprio un modello di business, chiamiamolo così, che ha sburocratizzato tutto il processo, per cui non è una battuta, ma molti prototipi sono nati, non dico in un garage ma in un'officina. La capacità ucraina è stata di sburocratizzare il processo, da quando tu proponi il prototipo a quando viene adottato passa pochissimo tempo, se convince. E anche la NATO vuole sburocratizzare tutto. La NATO ha acquistato anche, ha annunciato l'acquisto di nuovi Triton di sorveglianza basati a Sigonella. Sono droni senza pilota, MQ-4C Triton della Northrop Grumman, quindi americani. L'acquisto è stato fatto da Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia, e saranno basati a Sigonella. Fanno soprattutto sorveglianza marittima. E poi la NATO ne ha acquistati altri 10 aerei di sorveglianza, però sono aerei questa volta, prodotti dalla svedese Saab, che sostituiranno 14 aerei E3 Hawks, che sono quelli americani. Il Canada ha scelto la tedesca ThyssenKrupp Marine System per la costruzione della sua nuova flotta di sottomarini dal valore di diversi miliardi di dollari. Allora, professor

0: Patrizio Bianchi, che è in collegamento con noi, economista, accademico dell'INCEI, ex ministro. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Una prima battuta, lei ha scritto oggi su Sole 24 Ore, tensioni interne e nuovi equilibri con la Turchia. Perché in una battuta lei vede la Turchia come, diciamo, possibile coniglio dal cappello?
1: Guardi, noi eravamo abituati a pensare alla NATO centrata sull'Atlantico, essenzialmente in un rapporto tra Stati Uniti e singoli stati, ma che aveva il suo confine estremo proprio nella Turchia. Quello che sta succedendo oggi è che invece cambiano gli equilibri e la Turchia oggi si sente non più un confine, ma il centro. Da una parte perché è al centro di questa linea di tensione terribile fra il conflitto in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, ma anche perché noi abbiamo sempre dimenticato che dietro la Turchia c'è un mondo intero che noi conosciamo pochissimo, che sono i famosi Stan, da Uzbekistan, Kirghizistan, che in realtà erano repubbliche sovietiche, stanno fra la Russia e la Cina e proprio in questi anni hanno ricostruito una loro identità sulla comune matrice turca. E quindi adesso Erdogan si fa portatore anche di questi. Se a questi aggiunge anche poi gli altri due grandi Stan, il Pakistan e l'Afghanistan, lei vede che fra Cina e Russia c'è un mondo che per noi è stato abbastanza sconosciuto, ma che ad esempio nella guerra ultima fra Iran e Stati Uniti si sono presentati come mediatori,
0: sia cioè Pakistan come che la Turchia.
1: Terzi,
0: sì, la Turchia anche nei confronti dell'Ucraina. Ripartiamo a suo tempo, ripartiamo da qui dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
12: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Sono le 18.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Il Comitato Olimpico Internazionale revoca provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo. Aumenti dei biglietti aerei, il ministro Urso attiva il garante per la sorveglianza dei prezzi e da Bruxelles più tutele per chi viaggia in aereo. Wimbledon, Jannik Sinner batte Struff ed è in semifinale, mondiali prime in campo oggi Argentina e Egitto. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. L'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre 2023. Vengono in parte meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento però gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell'inno nazionale e della loro bandiera, mentre l'apertura prevede anche requisiti specifici per il monitoraggio antidoping. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, ma potrebbe comunque candidarsi alle presidenziali del 2027 in quanto la pena della sospensione di 15 mesi sarebbe già scaduta. 6 anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. Si è chiuso così oggi ad Alessandria il processo ai 3 ex brigatisti per la morte nel 1975 alla cascina Spiotta del carabiniere Giovanni D'Alfonso. A Curcio e i Moretti è stato riconosciuto il concorso in reato diverso da quello voluto, che è ormai prescritto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha annunciato l'attivazione del garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il repentino e anomalo innalzamento delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, coincidente con i disagi alla circolazione ferroviaria. Al garante della concorrenza è stata chiesta un'istruttoria per verificare eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie. Intanto da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo.
10: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri che aggiorna una normativa ferma al 2004. In particolare l'Eurocamera ha confermato il diritto dei passeggeri a chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore e cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo. I rimborsi, che rimangono tra i 250 e i 600 euro a seconda delle tratte, non saranno dovuti in caso di cancellazioni o ritardi causati da eventi che sfuggono al controllo delle compagnie, come calamità naturali, guerre e condizioni meteo. I viaggiatori hanno 9 mesi di tempo per chiedere il risarcimento e le compagnie 30 giorni per erogare i rimborsi. Tra le novità approvate anche il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Le nuove norme garantiscono inoltre che le famiglie con bambini non vengano separate durante l'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie aeree a offrire a chi accompagna un minore fino ai 14 anni un posto adiacente per il bambino senza alcun supplemento. Lo stesso vale per i passeggeri con disabilità e per le donne incinte. Dopo l'approvazione formale del Consiglio UE, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E ora passiamo al martedì dello sport tra mondiali e tennis. Ci aggiorna in diretta Dario Ricci. A te, Dario.
16: Sì, buonasera, partiamo dai mondiali di calcio. Si chiudono oggi gli ottavi di finale da 3 minuti in campo ad Atlanta, Argentina ed Egitto. Leo Messi, campioni del mondo argentini contro i faraoni guidati da Momo Salah, risultato ancora fermo sullo 0-0. Messi che chiaramente punta alla qualificazione, come ovviamente fanno anche gli egiziani, ma che guarda anche alla classifica capocannonieri. Per il momento 7 gol per la Pulce, così come per Haaland e Mbappé, corsa apertissima. Chi avrà la meglio tra Argentina e Egitto affronterà poi nel quarto di finale la vincente della sfida di questa sera alle 22 italiane tra Svizzera e Colombia. Parliamo di numeri uno al mondo e ovviamente il pensiero allora va a Jannik Sinner, ancora protagonista a Wimbledon, ancora una semifinale per il numero uno del tennis mondiale, che in 2 ore e 37 minuti e in 3-7, 7-5, 7-6, 6-3 ha avuto la meglio sul tedesco Struff, e ora aspetta il vincente tra il canadese Auger Aliassim e l'eterno Novak Djokovic. Per il momento è tutto.
14: Grazie a Dario Ricci. La linea torna a Focus Economia e il giornale radio invece torna alle 19:00.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Focus Economia. Open your mind.

0: 18 e 7 minuti, stiamo ragionando con l'ex ministro e professore Patrizio Bianchi, diciamo degli aspetti dei cotè, degli aspetti laterali di questo vertice NATO di cui vi stanno aggiornando i nostri GR24. Io ho ricordato prima anche i contratti firmati nel forum sulla difesa in parallelo, e il professor Bianchi ricordava il ruolo che ha la Turchia e tutti i vari stan con i due grandi, Afghanistan e Pakistan, ma anche Turkmenistan, Kazakistan, nel essere, diciamo, un terzo elemento tra Russia e Cina, e il ruolo giocato anche nella crisi di Hormuz e l'attacco all'Iran. Professore, l'altra cosa che risulta, ne parlavamo ieri con il direttore della rivista italiana Difesa, che risulta abbastanza palese, il riferimento lì era alle spese annunciate, poi adesso il ministro Crosetto sta frenando sulle i nuovi corpi armati, diciamo così, italiani, l'accordo Leonardo Rementa, l'ho visto oggi il ministro legato Leonardo dire ma no, noi siamo tranquilli, al di là di quando l'Italia utilizzerà il meccanismo SAFE. La sensazione è che la guerra in Ucraina, sensazione insomma, l'analisi che la guerra in Ucraina e poi anche quello che è stata la reazione iraniana abbiano modificato anche tutto un insieme di dottrine. Va benissimo spendere, non puoi non avere, diciamo, un esercito dotato di blindati, di carri armati, però io ricordavo prima anche l'annuncio dei 40 miliardi in 5 anni da spendere solo sul fronte droni. Cioè, lì forse andrebbe fatto un ragionamento anche sul riaggiornamento dei programmi di difesa, no?
1: Sì, guardi, in realtà siamo di fronte a quello che non è un dettaglio e non è neanche un fatto laterale. Siamo di fronte al punto cruciale della storia. Il punto cruciale della storia è se noi ci possiamo permettere in questo momento di avere da una parte un'Unione Europea tutta schiacciata sull'economia e dall'altra parte di fatto quello che è considerato uno degli elementi sempre fondanti di ogni visione federale, che è la difesa, comunque abbandonata ai singoli stati all'interno di un accordo con la NATO costruito 50 anni fa, che venne costruito, non lo dimentichi, proprio per mettere fine a quella che si chiamava la Comunità Europea di Difesa, che fu il primo approccio all'Unità Europea. Quindi in realtà oggi gli stati europei hanno da porsi un problema molto chiaro. Di fronte a noi, partendo sicuramente da tutto quello che vuole, dall'Ucraina, da Hormuz, da quello che vuole, ma di fronte a noi c'è un percorso che porta verso una nuova Comunità Europea di Difesa, in cui i paesi dell'Unione si presentano uniti all'interno, sicuramente di un accordo con gli Stati Uniti e con il Canada, ma però uniti verso quello che una volta era un esercito unico, comunque una comune strategia, oppure continuiamo ad andare avanti stiracchiando questo discorso NATO, dove visibilmente ogni singolo paese è in una posizione straordinariamente asimmetrica rispetto agli Stati Uniti, e non basta l'idea semplicemente dello spendete di più. Al di là dello spendete di più c'è proprio un fatto fondante, strutturante, la stessa Unione Europea. Cosa vuole essere l'Unione Europea nei prossimi anni?
0: Sì, e questo vale per l'Unione Europea della difesa, anche perché andresti a evitare anche inefficienze, vale anche per, aggiungo io, l'Unione dei Capitali Europei, però che non c'entra con questo. Il meccanismo SAFE...
1: No, aspetti. Centrano bene tutti questi elementi, perché difesa, politica dei capitali e politica estera sono elementi fondanti di una visione che una volta avremmo chiamato federale e che oggi semplicemente sì. Dice qual è il gioco che vuol fare l'Europa nel mondo per la pace.
0: Sì, e anche superare, visto che lei mi porta sul tema, superare alcune norme dell'antitrust, perché tu non puoi creare dei grandi campioni europei che possono competere con i campioni cinesi e americani se hai ancora norme dell'antitrust che erano fatte per i consumatori, cioè maggiore concorrenza significa poi prezzi più bassi di solito, ma in alcuni settori dove la sfida è con persone che la concorrenza neanche sanno cos'è, penso ai colossi cinesi, o laddove tu hai investimenti massicci anche negli Stati Uniti, beh, devi anche chiederti se non riformare alcune cose che appartengono a un mondo che non c'è più. Poi io posso essere d'accordo con alcuni ascoltatori che era meglio il mondo di prima, ma non scelgo io il mondo in cui vivo, e quindi se è cambiato lo scenario esterno e anche, diciamo, l'affidabilità degli Stati Uniti, nessuno si può augurare che venga meno, ma è chiaro che, diciamo, come in certi rapporti affettivi, quando vieni tradito, poi Trump pensa di essere stato lui e essere stato tradito, ma al di là di questo non puoi immaginare che la fiducia tra Stati Uniti e Europa torni a livello, diciamo, storico, la fiducia atlantica, e ho sempre detto che comunque lì Trump ha ragione, perché come fai a obiettare che quando lui dice che non può pagare il contribuente americano la difesa per l'Europa. Volevo un commento, cioè, sulla fine anche della, diciamo, della verginità europea, sulla fine anche della così adolescenza europea dopo quello che è successo tra Ucraina, quindi Russia, ma anche Trump, professore.
1: Guardi, non è un problema di innocenza o non innocenza. Non dimentichi che quella NATO era stata pensata quando il mondo era bipolare e la divisione del mondo passava per il muro di Berlino, che però tagliava anche Gorizia e Trieste e di fatto tagliava tutto l'Adriatico. Quindi noi eravamo la sponda di fatto sud-est di quell'alleanza. Ora noi abbiamo cambiato questo prospetto ed è chiaro anche che gli obiettivi di quell'alleanza devono cambiare, ma deve cambiare anche però il rapporto Stati Uniti-Europa nel suo insieme, perché quando venne fatta l'alleanza atlantica non c'era l'Europa e qui noi dobbiamo capire che cosa succede. Non dimentichi che il blocco americano della CED, della Comunità Europea di Difesa, ha di fatto spinto l'integrazione europea unicamente su un terreno neanche economico, diciamo commerciale, si chiamava mercato comune, si ricorda?
0: Sì, certo.
1: Dopodiché, dal mercato comune all'Unione Europea, dall'Unione Europea all'Unione, noi vediamo che l'Europa cresce nel mondo quando si unisce. E come succede dal 2008 in poi, quando ognuno riscopre le proprie sovranità di casa, in realtà ci siamo infilati in una stagnazione da cui veramente diventa difficile uscire, se non si fa un salto.
0: Sì, no, ma io quelle, ora, su cui sono d'accordissimo, e poi potremmo andare avanti.
1: Non c'è più innocenza, non c'è più salti.
0: Io sono d'accordo anche per quello che riguarda poi gli investimenti comuni da fare, non solo nella difesa, ma penso anche a tutto l'elemento tecnologico. Oggi non abbiamo parlato, il treno, quel treno lì è già passato, puoi prendere un altro, mi riferisco all'intelligenza artificiale, che è giusto normare, ma devi anche produrla in Europa, cioè devi avere delle, non puoi dipendere sempre e solo, diciamo, dagli Stati Uniti e in parte adesso anche dalla Cina. Grazie al professor Patrizio Bianchi. E adesso invece, come anticipavo, raccontiamo un'iniziativa, dai.

0: Sì, parliamo di una iniziativa civile, come è stata definita. Dico subito, prima di iniziare l'intervista, che noi non siamo abituati a aderire a iniziative, a chiedere firme, però in questo caso, visto che è un'iniziativa assolutamente bipartisan, come si dice in gergo, non ho problemi a sostenere l'iniziativa che ha lanciato per una raccolta di firme, che è partita oggi, l'economista Carlo Cottarelli, che chiede che cosa, e che cosa chiede questa legge, questa iniziativa di un disegno di legge: misure per la trasparenza nei programmi elettorali dei partiti. Cottarelli ha stimato che nelle ultime elezioni, nelle ultime tornate elettorali 2018-2022, i vari schieramenti avessero fatto promesse elettorali per un valore tra i 140 e i 150 miliardi di euro. Ora, siccome una finanziaria di solito si muove intorno ai 20 miliardi, ma voglio dire, di questi 20 miliardi non tutti possono essere spesi, e chiaramente capite che sono promesse elettorali non mantenibili. L'iniziativa, voglio essere chiaro, non dice che tu devi indicare la copertura, puoi anche proporre un'iniziativa a deficit, ma devi chiarirlo. Quindi, se tu vuoi per esempio introdurre una misura economica, vuoi introdurre uno sgravio fiscale, vuoi introdurre un aiuto alle imprese, un aiuto ai cittadini, qualunque sia l'approccio, devi chiarire in campagna elettorale da dove arriveranno le coperture, oppure, se la prevedi a deficit, chiarire che venga prevista a deficit, quindi creando un nuovo debito pubblico. Non ho nessun problema a sostenere questa iniziativa e spero che l'adesione sia chiaramente bipartisan. È anche un atto di trasparenza e serietà, altrimenti la campagna elettorale, che già per definizione è, ma questo non c'è niente di male, è anche un libro dei sogni, delle volte, delle grandi ambizioni, però almeno che queste ambizioni abbiano una concretezza sulla, ripeto, copertura economica, se e dove vai a reperire questi soldi, oppure anche una trasparenza e un'onestà intellettuale nel dire: non ci aspettiamo di trovare, di reperire i soldi, la copertura economica, la faremo questa iniziativa a deficit. Sarebbe la prima volta a mia memoria di una campagna elettorale, quella del 2027 come immaginiamo, in cui non si fanno solo promesse, ma si dice anche come mantenere queste promesse. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, che è stato senatore nel passato con il PD, poi si è dimesso perché non condivideva l'inclinazione presa dal partito, ma queste sono valutazioni sue. Professor Cottarelli, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ho capito bene l'iniziativa, oppure sì, Sto aderendo a qualcosa di sbagliato? Mi dica.
1: No, è descritta in maniera perfetta. Insomma, l'idea è fondamentalmente che noi individualmente non vorremmo avere come amministratore del nostro condominio qualcuno che ci dice che vuol fare l'ascensore, ma non ci dice quanto costa né dove prendere i soldi. Però per il Condominio Italia abbiamo sempre fatto così. Questo disegno di legge io l'ho presentato all'inizio legislatura, si tratta di fare una raccolta di firme per sostenere la discussione, e per aderire basta o andare sui miei social, dove c'è qualcosa da cliccare, su Instagram, su Facebook, su Twitter o X, o X come si chiama adesso, oppure al sito della Fondazione Luigi Einaudi, fondazioneluigieinaudi.it, Fondazione di Roma, dove pure si può cliccare.
0: Allora, vedo alcuni messaggi, dicono: beh, ma è già previsto dalla Costituzione che non si possono fare leggi senza copertura. Allora, se ho ben capito, Cottarelli è un po' diverso, perché la Costituzione è una delle norme più disattese, altrimenti non avremmo il debito al 134% del PIL. Sì. La Costituzione a suo tempo già prevedeva che quando tu fai una legge devi indicare una copertura. Qui però, a parte il fatto che è stata molto disattesa, ma qui voi ne parlate per quello che riguarda le promesse in campagna
1: elettorale. Ci sono due differenze. Prima di tutto, l'articolo 81 della Costituzione prevede la copertura, però in occasione di quando si rivede il quadro di bilancio si può vedere, appunto, prevedere anche una copertura in deficit. Ma il punto fondamentale è questo riguarda le promesse elettorali, e quindi si tratta di valutare cosa ogni partito vuole proporre, e per ora non c'è nessun limite che è stato posto alle promesse elettorali, tant'è vero che, come avete detto, si arriva si è arrivati a 140-150 miliardi all'anno di promesse elettorali. Sì, quindi sì, tutto questo per dare più credibilità, sperando magari alla campagna elettorale, sperando anche magari di riportare la gente alle urne, perché c'è il problema dell'astensionismo.
0: Sì, ecco, anche perché quando le promesse sono talmente, diciamo, aleatorie o non hanno una copertura da risultare irrealistiche, poi rischi anche di aumentare la disaffezione elettorale. Ci sono vari giornalisti, colleghi ben più prestigiosi di me che hanno aderito. Personalmente spero che possa servire. Voglio ridare dove si può firmare la petizione, che è su www.change.org/p/quanto-mi-costa, questa è oppure appunto
1: sui miei social, oppure sul sito della fondazione
0: Einaudi, che è ancora più semplice. Allora, veniamo invece, questa è un'iniziativa però importante, perché ripeto, c'è l'articolo 14 bis del testo unico del 57 che i programmi elettorali dovrebbero indicare. Poi, insomma, se una cosa viene disattesa, almeno vediamo quanti partiti la voteranno, perché mi rendo conto che sia più facile non sottoscriverla, più facile per i partiti e non per il paese, e promettere tutto. E veniamo invece ad alcune notizie di carattere economico, Cottarelli, perché oggi l'OCSE ha certificato nel rapporto delle prospettive sull'occupazione 2026 che la disoccupazione italiana è a livello di minimo storico, e anche l'occupazione, come abbiamo raccontato, pur essendo 10 punti sotto la media OCSE, è ai massimi. 62,8% l'occupazione nei primi tre mesi, e siamo 10 punti appunto rispetto alla media OCSE, e disoccupazione appunto che è scesa a livello di record negativo, che è una buona notizia. C'è un problema che però cita l'OCSE, attenzione, i recenti rincari energetici hanno spinto di nuovo verso l'alto l'inflazione e eroso potere d'acquisto sui salari. Quindi è attesa una nuova flessione dello 0,9% sui salari nel 2026 e una crescita quasi nulla, appena lo 0,2% nel 2027. C'è attesa un rallentamento del mercato del lavoro e anche limitati rinnovi dei contratti. Insomma, l'OCSE sembra dire sì, vabbè, l'Italia è in ritardo rispetto ad altri paesi, perché il potere d'acquisto salariale è anche in Francia e in Spagna ancora sotto il livello del pre-Covid, ma non così tanto. In Francia è intorno all'1,8%, in Spagna intorno al 2%. E l'OCSE sembra dire, noi avevamo recuperato, perché su circa 15 punti persi con l'inflazione eravamo scesi a solo un -8% di salario rispetto al 2020. Questo vuol dire che tornerà a erodersi il potere d'acquisto?
1: Beh, nell'immediato sì, siccome questo aumento dell'inflazione però sarà temporaneo, fortunatamente non ci sarà uno shock come quello del 2021-2022, in cui in quei due anni il potere d'acquisto delle retribuzioni è stato tagliato del 13%. Poi è iniziato un lento recupero, all'inizio, secondo i miei dati, un po' diversi da quelli dell'OCSE, ma non fondamentalmente. All'inizio di quest'anno si stava ancora sotto del 7% rispetto al livello di inizio 2021, e adesso c'è un piccolo aumento. Come dico, il salto dell'inflazione è più piccolo e dovrebbe essere meno duraturo, perché i prezzi del petrolio stanno scendendo. Tra l'altro, questo fatto che le retribuzioni sono scese forse può spiegare anche questo aumento dell'occupazione, perché per le imprese è diventato più economico, diciamo, assumere persone.
0: Però lei dice nulla di comparabile a quello che è avvenuto nel 2022-2023, a cui aggiungo, oltre all'energia, al gas, c'è stata poi la Banca Centrale Europea, perché quando tu aumenti i tassi di interesse, tutti quelli che hanno un mutuo o un prestito vedono aumentare la rata del mutuo, e quella ulteriormente indebolisce il potere d'acquisto complessivo. Visto che lei ha detto che insomma non ha ancora pensato se farà o no, cosa farà più avanti, però non gli è arrivata nessuna proposta ufficiale per la candidatura a sindaco di Milano, ha detto, se ho ben capito, ci penserò quando dovesse arrivare. Però le chiedo una cosa da questo punto di vista, si discute, non ho capito bene le proposte economiche, c'è stato un tentativo da parte dell'opposizione di ragionare sulla patrimoniale. Io sono molto scettico, non perché la patrimoniale in sé sia sbagliata, a parte che ce ne sono alcune di fatto di patrimoniali, ma perché è molto molto difficile capire dove e come stimare il patrimonio, cosa vai a calcolare nel patrimonio, e hai un danno elettorale molto forte e delle volte hai un gettito anche molto molto basso. L'obiezione basso rispetto alle attese, perché poi devi mettere mille paletti su che cosa far entrare in questo patrimoniale. L'obiezione è: ma in altri paesi c'è già. Volevo sentire il suo punto di vista.
1: Insomma, la cosa che c'è in altri paesi più che da noi è fondamentalmente una maggiore tassazione a livello locale delle case. Non è di questo di cui si sta parlando. Non c'è un confronto diretto facile con altri paesi. Mi sembra che il problema della patrimoniale, ampliare le forme che c'erano adesso, è problematico, perché la ricchezza deriva da un risparmio che deriva da un reddito che è già stato passato in che è un problematico. C'è un'eccezione che farei che riguarda la tassazione sulle eredità, perché lì è vero che il reddito è già stato tassato una volta, ma quello che ti arriva non è pagato più di tanto, è un'eredità. E noi effettivamente abbiamo una tassazione sull'eredità molto più bassa di quella degli altri paesi. Però questa è un'eccezione, non considererei una patrimoniale generalizzata, sì, tranne che in questo caso.
0: Io sono d'accordo con lei, perché intanto vai a tassare un patrimonio che è già stato tassato, a meno che tu non sia un evasore. Lei dice sulla parte dell'eredità, lì magari appunto si potrebbe allineare di più a quello che è per esempio la tassazione di tassa di successione di altri paesi, ma sarebbe limitata a questo, uno potrebbe limitarlo ad alcuni immobili, bisogna anche capire poi questi immobili da dove arrivano. In generale, ripeto, oltre al principio che diceva Cottarelli, tu vai a tassare due volte, perché se io ho pagato le mie tasse, ho risparmiato e magari ho fatto qualche investimento e ci ho pagato le tasse lì, vai a tassare due volte ed è scorretto, oltre che, ripeto, avere gettiti sempre inferiori alle attese, perché devi mettere mille paletti, allora la casa fino a che livello, la prima casa no, allora la seconda sì, e cosa intendi per patrimonio, ho già fatto la battuta, i quadri di valore o diciamo oggetti di estremo valore li inseriamo nel patrimonio oppure no, la collezione di orologi la inseriamo nel patrimonio oppure no, e diventa o tassi solo i proprietari di casa e alla fine vai a colpire solo chi ha ricevuto una casa. È oggettivamente molto complicato. Io personalmente chiedo quest'ultimo flash a Carlo Cottarelli, ragionerei, visto che stiamo parlando di proposte anche elettorali, forse per spostare la tassazione un po' più sui guadagni da capitale, lasciamo stare i BOT, i titoli di Stato, e magari i grandi guadagni da capitale, e ridurla sull'IRPEF.
1: Sì, casomai bisognerebbe, quella è una tassazione del reddito, più ridurre la differenza tra reddito da capitale e reddito da lavoro. Rimane anche lì un problema, che il motivo per cui si è aperta questa differenza tra tassazione del reddito da capitale e da lavoro è che purtroppo con la globalizzazione il capitale è diventato molto più mobile e difficile da tassare. Si può fare qualcosa, non si può, credo, tornare come eravamo all'idea in cui c'era esattamente la stessa aliquota di tassazione.
0: Anche perché poi quel capitale si sposta laddove la tassazione è inferiore. Grazie a Carlo Cottarelli, ripeto, aderisco modestamente all'iniziativa civile misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti, mi sembra una bella iniziativa civile, grazie appunto a Carlo Cottarelli, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Chiudono sui minimi di giornata le borse europee in una seduta segnata dalle vendite sui titoli tecnologici e peggiorata dopo l'avvio di Wall Street. La debolezza sui listini era iniziata già nella seduta asiatica, con gli investitori tornati a interrogarsi sulla sostenibilità del comparto tech, con valutazioni gonfiate da mesi di rally. A dare là le incertezze stavolta è stata Samsung. Gli utili record non sono bastati a rassicurare il mercato. A pesare anche la notizia che la cinese DeepSeek sta sviluppando un proprio chip per l'intelligenza artificiale. A Milano il FTSE MIB, dopo aver toccato in mattinata un nuovo record, ha lasciato sul terreno lo 0,95%, appesantito dal tonfo di ST e Prismian. ST pesa anche sulla borsa di Parigi, che chiude in calo dello 0,5%. La flessione più marcata è quella di Francoforte, meno 1,3%. Sull'azionario milanese si sgonfia sul finale il rally di acquisti su Fincantieri, che chiude comunque il rialzo del 3%. Sul valutario l'euro recupera contro il dollaro a 1,14,26, in rialzo il prezzo del petrolio, con i nuovi attacchi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
20: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
21: Questo programma
17: può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: Franco da Mantova, dimmi.
22: Non lo so, non mi ricordo più.
21: Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
23: Pronto?
17: Perché poverino, scusa.
23: Pronto?
21: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
17: Vabbè.
24: La zanzara.

0: Cruciani, Cruciani, Giuseppe, per favore, io ti ascolto da quando c'è la zanzara.
1: Dimmi.
0: Ma cazzo, ma non parli più di Pucchiacchia, ma lasciali stare tutte ste robe. Io ho detto, va, mi collego perché mi mancavi. Era un po' che non ti ascoltavo, mi mancavi.
2: Sei un tossico questo.
0: Sì,
2: tossico.
0: Mi mancavi, cazzo, sei come la droga, mi mancavi, ma adesso.
2: Vedi.
0: Io non ce la faccio più.
1: Sì, ma dimmi cosa vorresti, dimmi cosa vorresti.
0: Non sentire più tutte ste stronzate che l'Italia sta andando a fanculo con ste stronzate. Mi sono ricollegato e ho sentito l'impossibile.
1: Ma
0: ancora
1: scusami,
0: di più.
1: Scusami Francesco.
0: Ma poi non ti volevo vedere. Poi giro la televisione e ti vedo a Rete 4 e ti vedo a Canale 5
2: la
0: e ti vedo
2: non ti sopporta più,
1: Canale 5 no. Però scusami Francesco,
2: la gente non ti sopporta più.
1: La cosa che vorrei capire
0: per tu, io ti volevo bene Cruciani una volta. Porca troia, ti volevo bene una volta
3: Ma che roba era quella?
2: Che mostro vuoi sentire? Vuoi una figa? Vuoi una pornostar? Cosa vuoi sentire? Dimmi amore che ti
0: oh tu non devi tu
2: dimmi
0: che prima
2: cosa,
0: ti rispettavo
2: un nano rabbino? Che ti va? Un nano rabbino? Vuoi un nazista? Cosa vuoi? Dimmi che cosa vuoi e te lo portiamo. Vuoi un nano nazista?
0: Ti rispettavo.
2: Un nano nazista. Un nano
0: no.
2: Nazista lo vuoi? O vuoi un nano rabbino? O vuoi invece una mignotta? Dimmi che quello che
0: no.
2: Vuoi te lo portiamo. Vuoi un terapiatista? Vuoi uno che nega
0: no.
2: I vaccini? Dimmi che cosa vuoi. Vuoi uno che si è appena fatto di fentanyl? Dimmi quello che vuoi, te lo porto. Vuoi un russo? Vuoi un filo russo? Vuoi un anti-ucraino? Vuoi Vannacci? Vuoi un negro? Vuoi un rom? Cosa vuoi?
4: Non vi drogate, non vi fate le canne, fatevi un'aranciata, bevete un po' di latte che vi porta tanto sano.

0: politologo.
1: Vedete che ogni tanto fare delle pressioni, avere delle posizioni molto chiare serve a far cambiare idea a delle persone che evidentemente hanno perso la brocca e non hanno idea di che cosa significa la democrazia, la libertà di pensiero, il confronto. Vi ricordate la ridicola Ballite, polemica, la ridicola, no, Ballite. No, la ridicola polemica sul patentino antifascista della Fiera del Libro di Roma, no? Una cosa piccola naturalmente, una cosa che non interessa la stragrande maggioranza delle persone che la mattina si sveglia, la mattina presto, lavora 10-12 ore al giorno, rientra alla casa e non è interessata a queste piccole beghe, diciamo, di intellettuali.
2: Beh, segue la politica,
1: non, sì,
2: segue
1: ma non partecipa a queste beghe da intellettuali sui libri, eccetera, eccetera. Il patentino antifascista che veniva chiesto e ogni tanto viene chiesto ancora dai comuni per affittare una sala, in questo caso veniva chiesto semplicemente da una organizzazione, associazione che organizza una fiera del libro, è stato alla fine ritirato. È stato ritirato perché la libertà è più forte delle cazzate antifasciste, la libertà di proclamarsi quello che uno vuole, anzi la libertà di non dire chi sono, di non proclamarsi nulla, è più forte delle puttanate dell'antifascismo organizzato, soprattutto dell'antifascismo quando il fascismo non c'è. Molto semplice, molto molto semplice. Dunque ritirato questo patentino, ritirato alla Maison e tutti quelli che lo hanno appoggiato, Parenzo compreso, se la sono presa in quel posto. E abbiamo vinto noi. Noi che vogliamo la libertà nella sua massima espressione. Nessun vincolo per nessuno. Seconda cosa, io trovo incredibile che, anzi, devo fare un elogio innanzitutto. Il sindaco di sinistra di Torino, che si chiama Stefano Lorusso, ha premiato i poliziotti che sono stati aggrediti, feriti durante un corteo pro Ascatasuna dello scorso gennaio. Li ha premiati in aula. Assolutamente, ho detto sindaco di sinistra del PD, assolutamente. Bravo. Dopo aver avuto nei confronti di questo centro sociale, devo dire la verità, un atteggiamento ambiguo. Un atteggiamento molto... Ma questo non c'entra adesso, non c'entra. Ha fatto benissimo a premiare in aula, soprattutto perché viene da quella cultura politica là, all'interno delle forze politiche che magari non condividono. Ha premiato nell'aula del Comune di Torino i poliziotti che furono feriti da quei criminali banditi che sfilavano nel corteo pro Ascatasuna. Tu sai qual è il partito politico? Ve lo dico dopo, vediamo se indovinate. Il partito politico che ha disertato l'aula durante la premiazione di questi poliziotti? Prova a indovinare, David, qual è il partito politico che ha disertato l'aula. Dopo te lo faccio dire. Dopo te lo dico io. Dopo te lo dico. C'è dei difensori dello Stato. Delle persone che difendono la nostra libertà, che difendono, sì, dici solo degli sciocchi, se fossero stati di destra avresti detto di peggio naturalmente, ma dopo vi dirò, anche se non è complicato capirlo, qual è il partito che ha abbandonato i poliziotti nell'aula del Comune di Torino.
2: Atteggiamento sciocco e ideologico,
1: fermo. Vi annuncio anche che firmerò con un comunicato ufficiale sull'internet, diciamo sull'Instagram, con un comunicato ufficiale dell'ufficio stampa Giuseppe Cruciani, che firmerò la proposta di legge popolare, di referendum popolare per togliere la tassa etica sulla prostituzione. Firmerò la proposta di legge popolare per togliere la tassa etica. Non è normale che chi lavora nel porno, chi lavora nel mondo della trasgressione, sì, perché tu non sei contro le tasse, non è che c'è solo Trump da discutere, si discute anche di queste cose qua. Le persone che lavorano nel mondo del porno pagano già le tasse e sono costrette a pagare il 25% in più. È una cosa che va cancellata, una cosa immorale che va cancellata. da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: La cosa incredibile, le due cose che a me hanno colpito di più in queste ore sono, da una parte, quello che ha fatto il Trentino Alto Adige, che sostanzialmente ha consentito a dare la caccia ai cinghiali anche con l'arco e le frecce. La trovo una cosa assurda, incredibile. Ottimo. E ottimo. Mi dispiace che il presidente... Sì, ci sono un sacco di polemiche, ho visto, ma il fatto... Tu dici, perché te ne occupi? Beh, adesso dirò anche
1: bellissimo,
2: la seconda cosa. Ma questa
1: bellissimo.
2: Prima cosa mi ha colpito.
1: Bellissimo.
2: L'ok del Trentino alla caccia al cinghiale con arco
1: ottimo.
2: E frecce.
1: Ottimo.
2: Una cosa di una
1: ottimo.
2: Crudeltà inaudita.
1: Ma quale crudeltà?
2: Perché non ha alcun senso. Sparategli al cinghiale, ma non fatelo soffrire con archi e frecce. Mica siamo all'epoca degli indiani in
1: ottimo.
2: Cui si dava la caccia. In cui si dava la caccia agli indiani, una
1: ottimo.
2: Stronzata di primo livello. Mi pare,
1: ottimo.
2: Lo dico con rispetto, pur conoscendo il governatore del Trentino, e mi dispiace.
1: Ottimo,
2: due.
1: Ottimo.
2: Notizia
1: arco e frecce
2: invece,
1: per arginare i cinghiali.
2: Notizia invece ancora più importante e più grave: sono stati arrestati due ex 007 a Roma perché passavano le informazioni ai russi. Ora, quando vi dicono che la Russia non è un pericolo,
1: ma quello succede sempre,
2: stronza.
1: Perché non c'è gente che passa informazioni agli americani, non,
2: no.
1: Non c'è gente che passa informazioni ad altri.
2: Gli americani sono alleati, stai attento, gli americani
1: dai,
2: sono alleati.
1: Qua, ancora
2: e poi
1: sta
2: se
1: cazzata.
2: Un agente dei servizi segreti passa informazioni agli americani, ora cedevano segreti militari a Mosca.
1: No, ma quale? Ma chi se ne fotte? Ma perché lo dici? Chi se ne frega?
2: Ti dico perché, siccome è in corso il vertice anche.
1: Ma chi se ne fotte? Ma qual è il punto?
2: La Russia è il pericolo.
1: Vabbè.
2: La Russia è il pericolo. Dobbiamo riarmarci. Dobbiamo
1: vabbè.
2: Riarmarci. Dobbiamo. No, no, va bene, niente. Una cosa gravissima che
1: vabbè,
2: sul nostro
1: vabbè.
2: Territorio
1: vabbè.
2: Vi siano pezzi dello Stato che passano informazioni.
1: Ti faccio ascoltare una cosa. Secondo Gianluigi Paragone, bisognerebbe. È tornato in grande forma, devo dire, bisognerebbe perquisire quelli che vanno in giro con felpa e cappuccio, cioè i Maranza che hanno la divisa d'ordinanza. Cioè, appena vedi, cioè, in riferimento a quello che è successo a Milano, naturalmente, no? Alle 22 coltellate date da quel Maranza o
2: ma
1: da
2: cosa
1: quel
2: fa
1: Maranza.
2: Il ministro dell'interno.
1: Allora, dottor Paragone,
2: dopo i fallimenti politici che
1: senti,
2: ha fatto,
1: senti,
2: dopo
1: senti.
2: Tutti i fallimenti politici, ancora canta.
1: Senti, senti.
2: Incredibile.
0: Ma se uno va in giro con un caldo bestiale, perché fa un caldo bestiale, va in giro tutto
3: un
0: vestito di nero, con la felpa, un passamontagna e col cappuccio in testa, per me è matto. E quindi io lo vado immediatamente a bloccare. Ci sarà un vigile urbano che durante questa giornata
2: non
0: vede
2: ti preoccupare.
0: Uno conciato così? Per me non è tutto
2: e lo ferma
0: allora
2: perché
0: lo
2: ha un cappuccio in testa. Ah, lo va a prendere,
1: senti,
2: perché ha un cappuccio
1: senti,
2: in testa
1: senti,
2: adesso.
1: Senti,
2: cioè,
1: senti,
2: quelli che hanno il cappuccio in testa, magari uno c'ha il torcicollo. Ma chi è sto genio? Magari uno la mattina si sveglia col torcicollo,
1: senti,
2: si mette
1: senti.
2: Il cappuccio perché ha paura degli spifferi dell'aria condizionata. E siccome Paragone dice che vanno fermati, vanno fermati. Ma le stronzate, ma chi gliele.
1: Ma
2: c'ha un autore che gliele scrive.
1: La perquisizione ha mai
2: lui?
1: Fatto male a qualcuno? La perquisizione,
2: ma,
1: la perquisa.
2: Scusami, ma se
1: senti,
2: io la mattina.
1: Senti, va avanti,
2: ma se
1: senti.
2: Io la mattina ho un cappuccio perché ho male al collo e mi,
1: sì,
2: mi ma metto un collo.
1: Maranza, se sei in divisa da Maranza
2: ma
1: con un cappuccio,
2: divisa da Maranza? Che
1: con un cappuccio sei magari anche extra com nero
2: mio
1: o mulatto
2: figlio,
1: o marocchino,
2: figlio,
1: magari c'è qualche possibilità che sei un
2: giorno,
1: coglione criminale o no? Questo vuol dire
2: giorno mio figlio aveva anche per gioco aveva una felpa col cappuccio
1: sì,
2: con
1: sì.
2: Dietro scritto
1: vabbè, ma
2: dietro
1: che c'entra, quello è un bambino.
2: E cosa fai? Lo perquisisci perché ha la felpa? Ma chi è sto
1: senti,
2: genio?
1: Senti,
2: poi
1: senti,
2: dice
1: senti.
2: Perché ha preso lo 0,5%
1: senti,
2: dei.
1: Senti.
2: Ma perché?
1: Senti.
0: Ah, però così privi la libertà. Sì, privo la libertà. Facciamo così. Facciamo
2: beh.
0: Che quando li vedo vestiti strani,
2: Pannacci.
0: Io li vado a perquisire. E poi
2: ma
0: magari
2: che, ma
0: guarda
2: geniale.
0: Caso trovo il coltello.
2: Ma quindi quando vedi uno. Con i vestiti strani, qualificare vestiti strani, scusami.
1: fermo.
2: Roba da matti, ragazzi.
4: Lo scioccalcio.
5: Strade in diretta.
6: Un rinnovato saluto per recupero mezzi incidentati. Si viaggia in coda sulla 10 Genova Ventimiglia per circa 7 chilometri tra Albenga e Borghetto in direzione Genova. A causa di un veicolo fermo sulla 14 Bologna-Taranto, code verso Taranto tra l'innesto con la 1 e il ramo Casalecchio. Sulla 1 Milano-Napoli, code per veicolo fermo in direzione Napoli tra Aglio e la variante di Valico. Sulla stessa variante, per lo stesso motivo, code tra l'innesto con la 1 e Badia in direzione Firenze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Se trovo uno che è vestito a luglio, che fa un caldo boia, vestito tutto di nero, col cappuccio in testa, per me è un uomo potenzialmente pericoloso.
2: E in Italia ci sono i liberali, purtroppo. So, purtroppo ci sono,
1: appunto,
2: i liberali.
1: Noi siamo così liberali,
2: i comunisti e i fascisti, era più
1: semplice. Così liberale che voglio che le persone per bene non siano minacciati dai pazzi.
3: Da uno col cappuccio.
1: A me delle battutine non me ne frega più nulla.
2: Ma è folle quello che dici. Arresta uno perché è vestito di nero. Non lo so. Ma non lo fanno manco nel cinema di Pinocchio.
1: Io lo vado a perquisire, perché se siamo in un momento particolare e a luglio mi vai vestito di nero col cappuccio, con la felpa, vuol dire che non sei tutto normale.
4: Signor Sansonetti,
5: ma Sansonetti ha ragione, è uno spettacolo comico.
4: Ma non è comico, lui sta dicendo che ci vuole, e in fondo, alla fine, che dice:
5: se tu sei un dress code,
4: se tu sei,
5: io adesso da oggi giro solo col cappuccio per mandare a fanculo Paragone. Io da oggi, anche ad agosto, giro solo con il cappuccio per mandarlo a fare in culo. Tutto il giorno col cappuccio giro, a luglio, agosto, a settembre, a ottobre, a 12 mesi l'anno, cappuccio nero in testa, col cappuccio. Che idiozia! Che idiozia assoluta! Ma come si fa?
4: Lui sta dicendo un'altra cosa. Dottor Paragone,
5: ma
4: sta dicendo un'altra cosa.
5: Ma lui dice che si giri col cappuccio ad agosto! Ma Luma, detto, che cazzo me ne frega!
4: Lui sta dicendo che siccome questi Maranza vanno vestiti sempre allo stesso modo, bisogna perquisire di più le persone. Non mi pare una cosa incredibile.
5: Uno col cappuccio
4: per strada. Perché? Che male c'è? Tanto se non c'hai niente, non c'hai niente.
5: Io perquisirei lui per vedere se c'è qualcosa in quella testa! È una perquisizione. Voleva: uno, farci uscire dall'euro; due, contro i vaccini. Ora vuol perquisire la gente col cappuccio. Ma vada a fanculo.
4: Ma scusa, ma non ho capito.
5: Dai,
4: ma non ho capito
5: Paragone,
4: qual è
5: Paragone. Adesso Paragone, uno va per strada. Ma mio Dio, uno va per strada ad agosto, siccome non può avere un cappuccio. Non può avere un cappuccio.
4: No, lo può avere, ma sei sospetto. Sei sospetto e ti perquisisco.
5: Ma sospetto perché?
4: Perché quello che ha dato 22 coltellate alla persona lì al bar.
5: Poi
4: via Capece.
5: Strano che il suo partito sia stato chiuso, non so perché, che strano. Ma dici, come mai? Era uno che voleva uscire dall'euro nel momento in cui l'euro era più forte anche come popolarità, e lui voleva uscire. Ha una capacità del timing delle cose.
4: Sì, ma però lascia perdere questo.
5: Nel momento in cui il 99% delle persone si sono vaccinate,
4: costrette,
5: ora il cappuccio.
4: Ma perché?
5: Ora
4: che male c'è?

0: Però, ma come mai secondo te le cose non sono cambiate? La sicurezza non è garantita?
1: Guarda, mi hai svegliato con questa cosa. La legge paragone.
0: Sì. La legge paragone. Chi è sospetto, incappucciato e magari pure extracomunitario di origine così va perquisito, ma non è che va perquisito con una legge, è normale perquisirlo. Ma ti sei chiesto
1: perché persino il generale Vannacci
0: non propone,
1: ancora detto di perquisire le persone con un cappuccio ad agosto. Ti sei chiesto come mai persino Vannacci, se fosse stata un'idea geniale, cosa che dubito, mi permetto di dubitare, ma se fosse stata un'idea geniale, probabilmente Vannacci ha detto: beh, cazzo, questo paragone, però. Avuto un'idea geniale.
0: Ha detto
1: paragone.
0: Semplicemente che bisogna perquisire la gente. Dai, sospetta, ragazzi. Questo. Andiamo al sodo.
1: E ci voleva paragone.
0: Allora, ti faccio sentire però una cosa importante.
1: Ti faccio sentire una cosa importante.
0: Quale vuoi?
1: Secondo me non è vero, hai alterato il suo audio. Secondo me è possibile che hai detto una cosa simile.
2: Ma se uno va in giro con un caldo bestiale, perché fa un caldo bestiale, va in giro tutto vestito di nero, con la felpa, un passamontagna e col cappuccio in testa, per me è matto, e quindi io lo vado immediatamente a bloccare. Ci sarà un vigile urbano che durante questa giornata vede uno conciato così? Per me non è tutto sano, allora lo vado a prendere. Però così privi la libertà. Sì, privo la libertà. Facciamo così. Sì, facciamo che quando li vedo vestiti strani, io li vado a perquisire. E poi magari, guarda caso, trovo il coltello.
0: Non fa una grinza. Cioè, più perquisizioni vuole dire. Più perquisizioni.
1: Non ha detto questo. Uno vestito strano.
0: Con felpa e cappuccio. Felpa e cappuccio.
1: Da oggi mi metto solo felpa.
0: Red Ronnie, vogliono imporci delle cose in nome del cambiamento climatico. Vai, Red.
1: Dice le stesse cose di paragone.
3: In nome del cambiamento climatico vogliono imporci tante cose, che ne so, che noi non acquistiamo qualcosa che riscaldi l'ambiente, che facciamo poco in macchina, vogliono eliminare tante cose in nome del cambiamento climatico. Addirittura è vero che per l'ONU bisogna raffreddare la terra riflettendo il sole? Miliardario vuole oscurare il sole e raffreddare il pianeta. Ma chi è questo miliardario? Ops! Oscurare il sole per frenare il cambiamento climatico. Bill Gates finanzia il progetto.
0: Bill Gates vuole oscurare il sole. Oscurare il sole. Senti.
3: Questi criminali, perché così si parla, vogliono oscurare il sole. Il sole non è soltanto calore. Il sole è energia, frequenza, per il nostro corpo è vitamina. E oltre a mettere queste scie chimiche per determinare il tempo,
0: le scie chimiche che determinano il tempo,
3: mettere queste cose nell'atmosfera riflettenti, che riflettono i raggi del sole perché non arrivino sulla Terra. Qualcosa veramente di criminali.
0: Vogliono fermare il sole. Fermare il sole. Massimo da Monza, vai Massimo, dimmi.
4: Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io semplicemente volevo dire la mia sulla situazione che c'è in giro adesso. La gente si è rotta il cazzo
0: di tutti
4: i negri, di tutto, sta violenza, di tutto sto casino che c'è in giro. La gente ha paura.
0: È vero.
4: Io abito a Monza, a San Rocco, non ci sono più italiani alla sera. Non ci sono più,
0: Massimo è razzista, non credo.
4: No, non sono razzista.
0: Sei rotto il cazzo della presenza di immigrati, magari clandestini, che sono sul territorio, come direbbe lui, io non lo dico, ciondolanti.
4: Esattamente. Ci hanno rotto i coglioni.
0: Secondo te, David, è razzista?
1: È un poveretto.
0: Sei d'accordo con la direttiva paragone? Perquisire i Maranza per l'abbigliamento che hanno, per esempio? Sei d'accordo?
4: Ammazzare di botte.
0: Adesso, questo, se non hanno fatto un cazzo, se non hanno fatto un cazzo.
4: Se non hanno fatto un cazzo, sono rispettosi, ma è giusto, preventivamente provocano. Non aspettano altro di beccare un difeso.
1: Se tu vedi uno vestito strano, secondo me preventivamente lo devi menare. È meglio preventivamente.
0: Joseph da Siracusa, Joseph, questo è razzista, questo Massimo?
5: Ciao testa di minchia, shalom David. Non è razzista solo lui, ma tu

0: quando ti danno del razzista, sì, sì. Giuseppe Cruciani, non devi offenderti.
1: No, no, per me
0: non
1: come
0: devi offenderti,
1: per me è un'accusa gravissima, gravissima.
0: Queste merde, quando tu dai spazio
1: questa
0: a queste
1: l'Italia,
0: merde,
1: io descrivo
0: sei
1: l'Italia, descrivo
0: razzista,
1: ma vaffanculo. Io descrivo
0: razzista.
1: L'Italia, descrivo
0: quando
1: l'Italia e faccio intervenire anche te. Io non appoggio Vannacci.
0: Cospiratore. Sei uno spalleggiatore dei razzisti.
1: Ma vaffanculo. Ma non rompete i coglioni, accettate la democrazia, accettate la democrazia, accettate la democrazia.
0: Dire che i negri vanno tutti menati perché vanno vestiti col cappuccio.
1: Ma questo l'ha detto questo Massimo da Monza. Ma questo era Massimo da Monza. Massimo rispondi, Massimo. Stai zitto coglione, Massimo. Massimo rispondi, Massimo.
2: Guarda, io dico, guarda semplicemente, la gente ne ha pieni coglioni.
1: Digli alla Joseph, digli alla Joseph.
2: Oggi tassano di tasse, IRPEF, l'imposta comunale, hanno rotto i coglioni, non abbiamo sicurezza, ma quindi a un certo punto ce la dobbiamo fare noi la sicurezza, Cristo.
1: Fermo.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! Oddio, qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Le 19 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: In arrivo ad Ankara, i leader per il vertice NATO, già raggiunti accordi per 50 miliardi e Trump accusa di nuovo i paesi europei. Spionaggio in favore della Russia, due ex 007 italiani arrestati a Roma e 5 indagati. Compagnie aeree sotto osservazione per il caro biglietti e da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo. I mondiali di calcio, Argentina sotto di un gol contro l'Egitto all'intervallo, Messi sbaglia un altro rigore. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Sta iniziando l'atteso e importante vertice della NATO ad Ankara, siamo in Turchia.
16: Turchia.
17: È nuovamente Donald Trump a catturare l'attenzione nelle ore precedenti il vertice NATO, che cammina sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'Alleanza Atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump, che non esclude ulteriori tagli di truppe americane in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle strisce della Groenlandia. Trump ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma scoprendo il tasto dolente, la sua visione di alleato come signor C. Per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari per oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per un'iniziativa di difesa anti droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Infine Trump ha ventilato l'ipotesi di vendere jet F-35 alla Turchia nonostante il bando del Congresso dopo l'acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Rimane tesa la situazione nel Golfo Persico. Sono 3 le navi colpite da droni nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Si tratta di 2 navi cisterna di gas liquefatto e di una petroliera saudita danneggiata al largo delle coste dell'Oman. 18 persone sono rimaste ferite questa mattina a Damasco in seguito all'esplosione di 2 bombe vicino all'hotel dove il presidente francese Macron aveva trascorso la notte nell'ambito della sua visita in Siria. In occasione della visita i 2 paesi hanno concluso diversi accordi. L'Ucraina ha lanciato nella notte una pioggia di droni sulla Russia in risposta ai missili di domenica notte che hanno fatto 22 morti a Kiev. Intanto nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato a Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con i servizi segreti ucraini.
18: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolayev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolayev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a 2 arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai 2 ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E a proposito di servizi segreti o di ex servizi segreti, veniamo alle notizie che arrivano dall'Italia. A Roma, 2 ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate ad un presunto agente dell'intelligence russa. Indagate altre 5 persone.
19: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri della ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i 2 erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione il ministro della Difesa Crosetto detto, ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: È stato fermato dopo un lungo interrogatorio il figlio 22enne della donna trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Gli inquirenti procedono per omicidio. La donna, Lorella Capano, 58 anni, residente a Milano, è stata trovata senza vita dopo che il figlio, nella tarda serata di ieri, aveva chiamato il 112 perché non riusciva a rientrare in casa. Si è chiuso oggi ad Alessandria il processo a tre ex brigatisti per la morte nel 1975 alla cascina Spiotta del carabiniere Giovanni D'Alfonso. Lauro Azzolini è stato condannato a 6 anni di carcere in continuazione con un'altra condanna, mentre è arrivata la prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. È stato condannato dal Tribunale di Oristano a 15 anni di carcere, 3 di libertà vigilata, Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato dell'omicidio di Francesco Salis, ucciso con un colpo di fucile il 9 agosto 2024. La procura aveva chiesto una condanna a 11 anni. Telefono cellulare, computer, tablet, hard disk e altro materiale è stato sequestrato in casa di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del conduttore di Report Ranucci.
20: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i 4 presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana e con un cittadino cameronense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce, di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto, perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Di nuovo all'estero è stata condannata, ma potrà comunque partecipare alle presidenziali, Marine Le Pen.
21: Almeno sulla carta, Marine Le Pen può ancora correre per le presidenziali francesi del 2027, anche se sulla sua candidatura regna l'incertezza. La Corte d'Appello di Parigi ha alleggerito la condanna decisa in primo grado per la leader del Rassemblement National, ritenuta colpevole di sostrazione di fondi pubblici europei. 3 anni di prigione, di cui 2 da scontare con il braccialetto elettronico, mentre l'ineleggibilità è di 15 mesi, che sarebbero già stati scontati perché cominciati a fine marzo dello scorso anno. Uno sgravio che apre a Le Pen la strada per la corsa all'Eliseo, dove per la prima volta nella sua carriera politica è data come grande favorita. Ma nei giorni scorsi l'aspirante candidata aveva annunciato che non avrebbe fatto campagna con il braccialetto elettronico, sostenendo che una simile restrizione comporterebbe troppe difficoltà. Nel caso di conferma, il testimone passerà al suo delfino, il 30enne Jordan Bardella, che ha seguito la lettura della sentenza dalla sede del partito. Le Pen, che invece era in aula, interverrà questa sera al telegiornale delle 20 di TF1 per chiarire definitivamente la sua posizione, dalla quale potrebbe dipendere il futuro politico della Francia. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
15: Il Ministero delle Imprese italiano ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il repentino e anomalo innalzamento delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, che coincidono con i disagi alla circolazione ferroviaria di questi giorni. Intanto da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo.
0: il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri che aggiorna una normativa ferma al 2004. In particolare l'Eurocamera ha confermato il diritto dei passeggeri a chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore e cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo. I rimborsi, che rimangono tra i 250 e i 600 euro a seconda delle tratte, non saranno dovuti in caso di cancellazioni o ritardi causati da eventi che sfuggono al controllo delle compagnie, come calamità naturali, guerre e condizioni meteo. I viaggiatori hanno 9 mesi di tempo per chiedere il risarcimento e le compagnie 30 giorni per erogare i rimborsi. Tra le novità approvate anche il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Le nuove norme garantiscono inoltre che le famiglie con bambini non vengano separate durante l'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie aeree a offrire a chi accompagna un minore fino ai 14 anni un posto adiacente per il bambino senza alcun supplemento. Lo stesso vale per i passeggeri con disabilità e per le donne incinte. Dopo l'approvazione formale del Consiglio UE, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Proseguono per la TV italiana i giorni degli incontri per la presentazione dei nuovi palinsesti. Dopo la RAI, oggi è toccato a Sky con novità che riguardano i canali a pagamento, ma anche TV8.
2: Sky svela le carte dell'offerta TV della prossima stagione. Informazione, sport, ma la curiosità è soprattutto per le fiction e per gli show. Il primo, a partire a settembre, Bruno Barbieri e le sfide di 4 Hotel. Poi X Factor con la new entry Irama. A dicembre riparte Masterchef Italia, poi tornano le sfide di 4 ristoranti con Alessandro Borghese e Pechino Express. La novità è Taste of Italy, trasmissione on the road tra le tradizioni culinarie con Antonino Cannavacciuolo, ma anche un prime time ancora di Alessandro Borghese, questa volta su TV8 con protagoniste le nonne, e Italia per 2 consigli disordinati di viaggio, il travel show di Parodi e Caressa. Tra le serie i progetti svelati per la prima volta sono La bella stagione, sull'epica cavalcata della Sampdoria del 90-91, e il primo medical drama targato Sky, Codice nero, con Lino Guanciale e Valentina Bellè. Arrivano anche quelli della Mala, che racconta la Milano degli anni 70, Il sospetto, thriller con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassman, Fuori menù, dramedy su un grande chef che finisce in carcere, Gucci, fine dei giochi, il ritratto della famiglia del lusso, firmato da Gabriele Muccino. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Adesso siamo allo sport con Dario Ricci, qui a fianco a me c'è solo un vetro che ci divide. Ciao Dario, buonasera.
22: Buonasera, partiamo subito dai mondiali di calcio. 51esimo di gioco ad Atlanta e sta andando in scena finora una sorpresa davvero difficile da credere. Egitto in vantaggio sui campioni del mondo in carica dell'Argentina, 1-0 decide finora la rete al 15esimo, il colpo di testa di Ibrahim Elanafi sul cross dalla tre quarti destra di Atia. Egitto in vantaggio 5 minuti dopo l'Argentina, la grande occasione di pareggiare con un calcio di rigore assegnato per fallo su Tagliafico sul dischetto. Lionel Messi, che viene però incantato dal portiere Chabeir, che respinge, secondo errore consecutivo dal dischetto in questi mondiali per Messi dopo quello contro l'Austria. Chabeir insuperabile anche nelle fasi successive del match, soprattutto sulle conclusioni di McAllister e Alvarez. Egitto quindi in vantaggio per 1-0 sull'Argentina alle 22 a Vancouver, l'ultimo ottavo di finale tra Svizzera e Colombia. E poi ci spostiamo sull'erba di Wimbledon, ancora una semifinale nel torneo londinese per Jannik Sinner, il numero 1 al mondo. Batte in 2 ore 37 minuti e 3 set, 7-5, 7-6, 6-3 il tedesco Struff, e sta ora attendendo chi avrà la meglio nella sfida tra Auger Aliassim e Djokovic. Siamo nel primo set, 4-3 Djokovic, vantaggio Auger Aliassim su servizio del canadese, qualificato già per le semifinali, anzi per la sfida contro Fritz Zverev, vincitore del Roland Garros.
15: Molto bene, grazie. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo alla Zanzara, torniamo con l'informazione a partire dalle 21.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro.
1: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
25: La Zanzara.
26: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
27: Stamattina mi sveglio, prima cosa che faccio guardare il risultato di Stati Uniti Belgio. Mamma mia come godo, vaffanculo Parenzo.
28: Parenzo, due punti, Cruciani e Vannacci, remigra!

0: Caro David, ti prego di fare attenzione a questo piccolo passaggio. Voglio chiarire.
1: Mi sono messo nel dubbio un cappuccio.
0: Un cappuccio in testa. Un cappuccio alla paragone, diciamo. Alla paragone.
1: Sì, in testa.
0: Cappuccio in testa. Pronto per essere perquisito, ma lui non hai bisogno di essere perquisito.
1: Un cappuccio in testa. E chi lo sa? Io mi sono messo un cappuccio in testa.
0: Allora, voglio chiarire.
1: Faccio un appello a tutte le milizie palenziane sul territorio nazionale,
0: a procedere
1: da Racalmuto a Bergamo Alta, a procedere nei prossimi giorni, in particolare nei giorni più caldi del mese di luglio, a indossare tutto il giorno delle maglie nere con cappuccio in testa.
0: Allora, voglio chiarire una volta per tutte la vicenda di Bologna, della collaboratrice, ha un ruolo istituzionale. Aspetta, giù. Della collaboratrice. Ha un ruolo istituzionale, al contrario mio, della collaboratrice del sindaco Lepore, tale Capasso.
1: Ti ha criticato, dai.
0: Giù, cazzo, mi vuoi fare spiegare o no? Ah, allora, ripeto, voglio chiarire una volta per tutte la vicenda di Bologna, della collaboratrice del sindaco Lepore, tale Capasso, cui abbiamo concesso in questi giorni un brandello di gloria mediatica. Tutto nasce, precisiamolo, non dal sottoscritto, diciamo la verità, non dal sottoscritto, perché sembra, capito, che io a un certo punto sono impazzito e ho attaccato una persona che non conoscevo. No, io non ho attaccato nessuno e soprattutto non ho insultato.
1: Hai attaccato lei, ma dopo.
0: Non ho insultato nessuno, non ho insultato questa signora, chiaro? Io non sapevo nemmeno chi fosse questa qua, era per me una perfetta sconosciuta. È stata lei a dire certe cose, esattamente queste.
2: Perché questo non è solo folklore da comizio, questa è politica. Da una parte abbiamo Vannacci che fa il suo numero del corpo esibito e dall'altra abbiamo quel razzista di Cruciani che gli tiene il palco.
0: Allora, questo è l'inizio di tutto. Dunque, non sono stato io, è stata lei a darmi del razzista. Io che tengo il palco, la signora non sa nemmeno di cosa si stava parlando, perché poi parla di altre cose, l'ossessione suprematista per l'ordine, il maschio bianco proprietario applaudito dal branco. Stavamo parlando di un'altra cosa, né di remigrazione, non stavamo parlando, ci siamo tolti quella maglietta per indossare la maglietta io sto con Roggero, stavamo parlando di un'altra cosa. Stavamo parlando della questione della legittima difesa, ovviamente su cui si può essere d'accordo, su cui si possono avere idee divergenti, ma quello figuriamoci, lo sappiamo, ogni giorno noi facciamo un esercizio di contrapposizione di idee. Dunque tutto nasce dal fatto che una perfetta sconosciuta, che ha un ruolo istituzionale ed è collaboratrice di un importante sindaco e non un conduttore radiofonico, dà del razzista a un'altra persona. Ora, se a me mi dai del razzista, e cosa mi dessi del pedofilo? Cioè, ok, essere accusato di razzismo, io che sono la persona più libertaria del mondo e nelle cui vene non scorre una goccia di razzismo, è come se mi dai del pedofilo. Come direbbe qualcuno in un film, posso essere incazzato? Mi posso incazzare se uno mi dà del pedofilo? È come se mi dessi del pedofilo. La gente la deve smettere di accusare altre persone sul nulla, è chiaro? E dunque, un po' incazzato, perché il razzismo è una cosa seria, la discriminazione in base alla razza, al colore della pelle, eccetera, eccetera, per me è come la pedofilia, è quasi peggio, no, peggio no, la pedofilia è una cosa orrenda. Ora, voi come avreste reagito? Se io dico a Parenzo è un razzista di merda, quel razzista di Parenzo, puoi essere poi incazzato o no?
1: Ma
0: lascia perdere, certo che non è vero, ma poi
1: hai fatto delle cose un po' equivoche, diciamo, un po' alla Vannacci, borderline.
0: Ma cosa c'entra? Dai,
1: di Vannacci possiamo dire che è un razzista o no? Ma di Vannacci possiamo dirlo che è un razzista?
0: No, ma che c'è? No,
1: vabbè, allora.
0: Giù. Allora, io ho reagito in questo modo, vai. Allora, o vieni qui, non ti conosco, o vieni qui e mi spieghi perché sarei razzista e cerchi di convincermi, oppure ti faccio un culo così, è chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di questi che vogliono attaccare le idee degli altri, dandoti la patente di razzista, omofobo, eccetera, mi sono rotto il cazzo! Poco prima avevo detto queste cose qua, senti. Ecco. Ecco, siccome questa qua ha un profilo pubblico, lavora in un'istituzione, si permette di accusare di una cosa gravissima il sottoscritto. Ora, siccome sono buono di carattere,
1: cosa ha detto?
0: Mi rivolgo a questa signora, te lo faccio sentire dopo, ti faccio sentire tutto, e non la porterò in tribunale. Allora, il significato di quella cosa lì, ti faccio un culo così, che lei ha estrapolato, facendo un'operazione truffaldina, diciamo, da un punto di vista di comunicazione, e che io gli abbia risposto in maniera sessista o in maniera violenta. Qualcuno parla di insulti, titoli su giornali, gli insulti, è lei che mi ha insultato dandomi del razzista, non io che ho detto ti faccio un culo così riferito, o mi spieghi che cosa volevi dire, o mi spieghi perché sarei razzista o ti porto in tribunale, anche se poi non lo faccio naturalmente, questo è il senso. Ti faccio un culo così è come dire ti porto via tutto, chiaro? In tribunale, perché io sono un non violento, al contrario di diverse persone che ogni tanto sfilano a Bologna a fare le manifestazioni, non lei, Chiaro? Perché lei questo ha fatto, un'operazione truffaldina, questa qua, senti. Una signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista. Ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di questo.
2: Allora, Cruciani, che pazienza. Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e pago i miei...
0: eccetera, eccetera. Dunque, lei taglia un discorso. Taglia, fa un taglio e cuci. Un taglio e cuci, ovviamente isolando soprattutto, ti faccio un culo così. Allora, per essere chiari, io lavoro in una radio importante... faccio un programma di un certo peso, lavoro in una televisione che è tra le prime, forse la prima televisione di comunicazione di questo paese. Ho appena pubblicato, oggi esce un libro, non voglio fare pubblicità perché non me ne frega nulla, un libro con un editore che si chiama Cairo. Se fosse vero, ottimo, quello che dice questa signora, se fosse vero quello che dice questa signora, che è un'infamia ed è una diffamazione bella e buona, che io sono razzista, io farei tutte queste cose secondo voi? Secondo voi l'editore Cairo, se io fossi razzista, come dire, mi permetterebbe di scrivere un libro? Non credo.
1: Si rivolgesse ad altri,
0: è chiaro? Dare del razzista a una persona, o lo provi oppure è una diffamazione, è chiaro o non è chiaro? Dunque, ti faccio un culo così è la mia espressione gergale popolare, che significa o mi dimostri che sono razzista oppure ti faccio un culo così, che significa semplicemente ti porto in tribunale, ti porto via tutto, ti faccio un culo così dialetticamente, è chiaro?
1: In tribunale.
0: Matteo da Padova, dai, forza. E basta con sta storia, mi sono rotti i coglioni. Matteo da Padova, dai.
1: In tribunale anche 250.000
3: ragazzine stuprate in Inghilterra.
0: Metti bene il telefono, per favore, grazie.
3: Dove 250.000 ragazzine stuprate in Italia.
0: No, 250.000 mi sembra in Italia, mi sembra. Ci sono delle cifre.
3: No, in Italia, scusa, in Inghilterra. In Inghilterra.
1: Sì, ma anche lì mi sembra un po' troppo.
3: Qua, l'altro giorno hanno fatto la strage a Modena.
0: Dunque?
3: Però non si può mai dire che è straniero, perché dopo si va a violare.
0: Vabbè, dunque.
3: Ma se un italiano, però. Come lo si può dire? Se un italiano ammazza una ragazza alla picchia. Italiano, bianco, patriarcato. Di che razzismo?
0: Beh, Matteo non fa una grinza al tuo ragionamento, devo dire la verità. Cioè, che lui dice, c'è un caso in Inghilterra famoso con un sacco di stupri commessi da...
3: 250.000 e lo hanno affossato perché non si può, perché altrimenti si va a ledere, poverini, loro non si può.
0: Beh, c'è un caso clamoroso in Gran Bretagna, un caso clamoroso, clamoroso.
1: Non si può,
3: A Roma violentata per 5 giorni, ma non si può dire che sono
1: nordafricani. Tutti i giornali ne hanno parlato, ma di che parla?
0: Nicolò da Lecce, vai Nicolò, dimmi.
4: Beh, buonasera dottor Cruciani, io volevo fare un appello a Parenzo, ma perché lui fa parte della lobby filo-israeliana?
1: Perché? La fine israeliana, senza la D.
0: Ah, scusami. Poi scusa, voglio aggiungere una cosa. Voglio aggiungere una cosa. Ovviamente, questa signora a cui stiamo dando troppo risalto, ancora, questa collaboratrice di Lepore, no, ti posso dire una cosa. Questa signora qua adesso dice, sarà vero sicuramente, che riceve delle, fermo, che riceve delle minacce. Che riceve delle minacce. Ora, voglio essere molto chiaro. Io sono per il fatto che se qualcuno minaccia una persona venga perseguito e venga condannato. Dunque chiunque minacci, certamente non a nome mio, questa persona qua o questa ragazza, questa signora, questa collaboratrice di Lepore, è un imbecille, in alcuni casi anche un criminale. No, lo voglio chiarire perché qualcuno attribuisce a me quello che non ho fatto. La prima cosa da dire è che io non ho insultato nessuno. Io ho attaccato una persona che mi ha denigrato e mi ha diffamato dandomi del razzista. A iniziare questa vicenda non sono stato io, è stata una persona che ha un ruolo istituzionale e la devono smettere di fare queste cose qua. Cioè di considerare chi la pensa diversamente da loro in questo modo. Io la penso diversamente da te, benissimo, confrontiamoci, ma non mi rompere i coglioni. Dico in generale, non mi rompere i coglioni, non a lei perché sono molto sensibili questi, su questi temi qua, appena la parola non mi rompere i coglioni è una parola sessista secondo alcuni. Tommaso da Roma, posso chi parlare? C'è? Sì, Nicolò, dimmi che c'è. Dimmi.
4: Ma perché Parenzo è un burattinaio nelle mani dell'elite globale? Questo è
0: interessante. Adesso
4: io vorrei fare un appello a Toni da Milano per fondare insieme un nuovo partito politico. Se Toni mi sta ascoltando, che mi contatti.
0: Qual è il partito?
4: Qual è un partito basato sulla violenza rivolta verso l'alto, verso l'elite globale, di cui Parenzo non ho le prove, ma molto probabilmente fa parte. Non ho le prove, quindi non sto accusando nessuno.
1: No, fermo, ma glielo dico fermo. Io, sì, questo.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Chiusura negativa per le borse europee, pesa la nuova ondata di vendite sui titoli tech innescata dalla sudcoreana Samsung, -7% a Seoul. Piazza Affari termina in calo dello 0,95% sui minimi di giornata. Francoforte perde più dell'1%, giù anche Amsterdam, Parigi e Madrid. In coda ai listini ci sono i titoli di chip e semiconduttori, -8% per ST Microelectronics a Milano e a Parigi. Accusa il colpo anche Prysmian, -6,6% sul listino Torino Milanese scivola verso il finale Leonardo, -1,8%, insieme ad altri colossi della difesa europei, nel primo giorno del cruciale vertice NATO ad Ankara. Continua a correre Fincantieri, pur rallentando verso il finale a +3%. Avio chiude in lieve rialzo dello 0,1% dopo l'ingresso dei fondi Advent, con una quota di minoranza nel capitale. Sullo sfondo restano le incertezze geopolitiche. Il prezzo del petrolio è in rialzo, con il Brent sui $74 al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
17: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da
21: Iperceramica.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
24: Nome:
25: Freeway Skyline.
24: Professione:
25: IRP.
24: Missione:
25: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
24: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
26: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
27: La Zanzara.

0: arrivando, il generale sta arrivando, e tutti voi sporchi comunisti ad attaccarlo, a cercare di sminuirlo, non fate altro che il suo gioco, non fate altro che dargli audience, non fate altro che dargli voti, continuate così, bravissimi.
1: Allora, per prendersi il voto di quel miserabile di Parenzo, no? al generalissimo, basterebbe dire che Hamas sono dei figli di puttana e lui passerebbe subito dalla parte del generale, perché è talmente viscido che gli basta sta roba qui per dare un voto. Brutto zerbino schifoso.
2: Allora, a proposito di quello che di cui vi stavo parlando prima, ragazzi, 15 luglio, mancano, oggi è il 7, no? Oggi è che? L'8 o il 7? Il 7? Oggi è il 7. Fra 8 giorni un signore potrebbe andare in carcere, il signor Mario Roggero. Ancora. Mario Roggero potrebbe andare in carcere,
3: ma tu
2: certamente.
3: Fai la stessa cosa rispetto a quelle altre persone che magari sono state condannate per altri tipi di reati.
2: Io mi sto occupando di un caso.
3: Quante persone ci sono in carcere? Perché non ti occupi dei 30 bambini che sono in carcere solo perché le loro madri sono in carcere? Ad esempio, ne ho parlato con il professor Manconi l'altro giorno da me. Perché non ti occupi di questo?
2: Ma io mi occupo di quello
3: 30
2: che voglio.
3: Bambini,
2: non è che devi essere tu a dirmi. Non è che devi essere tu a dirmi quello di cui mi devo occupare.
3: Che hanno l'unica colpa di essere figli di donne incarcerate che vivono in carcere. Ti occupi di questi 30 bambini o no?
2: Ma che io mi occupo di quello
3: tu
2: che
3: ti
2: voglio?
3: Ti occupi di un assassino che ha ucciso due persone.
2: Una persona per bene, non un assassino, una persona
3: 30,
2: per bene che ha reagito.
3: Dal punto di vista tecnico, ha ucciso due persone.
2: Sì, certo, assolutamente.
3: Ha reagito fuori dal luogo della
2: rapina. Tu l'hai definito un assassino, per me invece
3: bambini,
2: è una brava persona. Pensa
3: 30
2: te.
3: Bambini.
2: Tu lo definisci un assassino, io una brava persona.
3: Io voglio parlare dei 30 bambini.
2: Io voglio parlare di quello che voglio.
3: Sono in carcere perché hanno l'unica colpa di essere figli
2: non
3: di una madre
2: di quello che vuoi tu. Non parlo di quello che vuoi tu.
3: Io ti
2: parlo
3: dico,
2: di quello che mi pare.
3: Questi 30 bambini, che vuoi fare di questi 30
2: bambini? Io parlo
3: bambini?
2: Di quello che mi pare. Non lo so, non conosco la questione,
3: bambini.
2: Io mi occupo
3: perché
2: di Roggero.
3: No,
2: per impedire che entri in carcere, capito?
3: Fate degli spettacolini con Vannacci, le marchette che fate.
2: Sì,
3: per
2: non facciamo Vannacci. Non facciamo marchette, promuoviamo delle campagne,
3: bambini,
2: è diversa la cosa.
3: Le marchette, le marchette
2: non c'è nessuna marchetta.
3: Che ha ucciso due persone.
2: Non c'è nessuna marchetta, è una battaglia di principi.
3: 30 bambini innocenti.
2: No, non ha ucciso delle persone. Non ha ucciso delle persone. Ha ucciso dei rapinatori.
3: Ci sono 30 bambini in carcere.
2: Ha ucciso dei rapinatori che
3: colpa.
2: Lo hanno aggredito, è chiaro?
3: Ci sono 30 bambini.
2: Questo è un altro discorso.
3: Altri discorsi. Non hanno nessuna colpa.
2: È un altro discorso.
3: Nel silenzio. Dov'è Vannacci per quei 30
2: bambini?
3: Ma
2: che dia la Vannacci, che c'entro io? Renato da Napoli.
3: Beh, uguale, lo dico a te come dirò Vannacci.
2: Renato da Napoli.
4: Buonasera.
2: Dimmi Renato, dimmi.
4: Senti, io volevo rispondere al quesito che ha posto Paragone. Io sono completamente d'accordo perché
2: è d'accordo nel perquisire i Maranza col cappuccio.
4: No, sono d'accordo. Io sono d'accordo che vengono fatte le perquisizioni. Se
2: vabbè,
4: ci sono persone in assemblea ferme su un marciapiede, se sono vestite in malo modo, se sono vestite incappucciati,
2: comunque,
4: se sono vestite
2: in Israele,
4: Renato,
2: scusami, se ci fossero in Israele delle persone travisate, delle persone con il cappuccio per strada, io penso che la polizia interverrebbe per perquisire. Tu non diresti che la polizia non deve perquisire delle persone travisate.
4: No, allora perché non hanno fatto questa legge in Italia? Io dico solo una cosa: se una persona è onesta e seria e in piena civiltà, rispetta le regole della civiltà comune, non ha paura di essere fermato, perquisito
2: bravissimo,
4: e controllato.
2: Bravissimo,
4: hai capito? Perché così manca
2: diglielo a Parenzo.
4: Ma Parenzo è uno che crea caos perché lui gli piace il caos.
2: Tutte le cose
4: che tu dici, lui oppone un altro quesito.
2: Vabbè,
4: proprio
2: ma quello
4: per
2: è normale,
4: dire,
2: non oppone un altro quesito, non si oppongono quesiti.
4: Hai capito? Parenzo, cioè,
3: ma come cazzo parli?
4: Parenzo è una persona che non ha logica. Non ha logica. Un casinista dovrebbe stare nei casinò, anche lì andrebbe bene.
2: Va bene, Tommaso da Roma.
3: Questa persona le ammiro la lucidità.
2: Sì, sì. Tommaso da Roma, dimmi Tommaso. Dimmi.
5: Pronto, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione.
2: Ma non allora, ce ne frega un cazzo dei complimenti, guarda, posso dirti una cosa? Io ti dovrei già mettere giù il telefono perché già mi hai rotti i coglioni. Tu non puoi chiamare facendo i complimenti alla trasmissione.
5: Ah, no.
2: È chiaro? Vabbè. Devi dire al massimo siamo delle teste di cazzo. Allora sono contento. Se
5: va
2: fai
5: bene,
2: i complimenti
5: vorrei
2: a questa
5: sapere,
2: trasmissione, io ti mando a fare in culo. Oh,
5: va bene, ma vorrei sapere dal dottor Parenzo, lo chiamo dottore allora, col beneficio del dubbio, visto
3: che volevo dirti una cosa. Sì. Sai che io stasera mi faccio uno smash burger a casa.
2: Sì, uno smash
3: come
2: burger.
3: Sono a casa, sai come si fa lo smash burger?
2: Non lo so, non mi interessa.
3: Sai come si fa lo smash burger?
2: No, non lo so. Che cosa? Se,
3: tu prendi un hamburger dal
2: ce l'ho una che c'entra con quello che ha detto Tommaso?
3: No, mi è venuto in mente perché siccome non ho scongelato la carne stasera, non c'è la cuoca.
2: Sì, ma è kasher l'hamburger?
3: Sì, di Pascarella, del dottor Pascarella, certo. Sì, io
2: cacher,
3: ho preso solo
2: l'hamburger kasher. L'hamburger kasher.
3: Solo di carne kasher. Sì, perché cosa
2: io non ho detto niente, ma non ho detto nulla.
3: Cosa
2: non ho detto,
3: c'è da ridere?
2: Io non ho detto, non sto ridendo di nulla.
3: Parole,
2: non sto ridendo.
3: Sì, sì, sì.
2: Non sto ridendo di niente.
3: Stronzo.
2: No, non sto
3: quando
2: ridendo.
3: Tu ripeti quando sì, ma come se non ti conoscessi, porca troia, 17 anni. Ma quando tu ripeti la parola
2: hamburger kasher, hamburger kasher.
3: Eccolo qua. No, ma quando ripeti, come quando dici, quando c'è dovuto dici, come quando dici il dottor, lo dici ovviamente perché pigli per il culo.
2: No, ma figurati, ma perché devo pigliare per il culo?
3: Il dottor Mukabe.
2: Ma se uno mangia kasher, mangia kasher.
3: No,
2: che
3: ma
2: ricordiamo,
3: lo
2: ricordiamo
3: ma
2: che tu sostieni
3: ancora?
2: Che la carne kasher, la macellazione kasher, lo sgozzamento è meno invasivo delle altre tecniche di ammazzamento degli animali.
3: Sgozzare l'animale, la shechita, come si dice in ebraico,
2: sgozzare gli animali,
3: la shechita è un atto di generosità verso l'animale perché soffre molto meno.
2: Ma a me va bene tutto, ma non puoi dire
3: è
2: che
3: un atto.
2: Ma non puoi dire che è un atto. È l'ammazzamento di un animale.
3: Ma è un atto di generosità
2: dai,
3: verso l'animale perché non lo fai soffrire.
2: È come se mi dici che il bombardamento di gas è un atto di generosità nei confronti dell'umanità.
3: No, questo non lo posso
2: sostenere.
3: Lo puoi
2: dire, no?
3: Però in prospettiva è un modo per liberare la popolazione civile da Hamas.
2: Vedi che ci arrivi.
3: Ma è ovvio che non può essere visto così perché purtroppo ci sono dei morti.
2: Ho capito, ma per te i bombardamenti di Dresda o di altri bombardamenti erano buoni bombardamenti.
3: Quelli americani sull'Italia assolutamente sì.
2: Ma hanno ammazzato un sacco di gente
3: assieme ai partigiani, ma erano bombe di libertà perché hanno contribuito
2: a liberarci.
3: Dunque quelle di
2: Israele sono bombe di libertà, è quello che stai. Sta zitto, vedi, sta muto, non lo dice. Forse c'è qualcuno che lo dice qua, però. Fra poco c'è qualcuno che forse lo dice. Forse, non lo so. Che forse
3: bombardamenti americani sono e inglesi.
2: No, ti sto chiedendo, anche
3: però,
2: quelli su Gaza sono bombe di libertà, sì o no? Mutismo, è una cosa incredibile. Marco Damanto,
3: scusami,
2: anzi no, Tommaso
3: ribadiamo
2: da Roma.
3: Soltanto scusami,
2: ragazzi, però,
3: ribadiamo
2: il fatto che tu non lo dica, stai zitto, è chiara come cosa, no?
3: Scusa,
2: cioè,
3: scusa.
2: Dimmi.
3: Scusa, no, cosa vuol dire?
2: È chiaro, non rispondi, dunque è chiaro. Non vuoi rispondere per paura di essere attaccato, per paura di essere criticato. Tommaso da Roma, dai, Tommaso, dimmi. Che c'è?
5: Volevo chiedere a Parenzo, ma che cosa ha lui contro il signor Roggero? Essendo lui filo americano e quindi
3: senti qua, mi sono prenotato la lezione di tennis per Anzio nella prossima settimana. Senti qua cosa dice.
6: Mi devi dare 50 euro, ve lo dico, 50 euro, mi dai quello, se no vai era uno, non la 7, vai era uno.
3: Ma come si permette questo maestro di tennis?
2: Sì. Sarà di religione ebraica? È di religione ebraica?
3: No, ma perché? Ah, perché fai le battute adesso su...
2: No, la domanda, siccome tu vai ad Anzio e frequenti di solito persone della comunità ebraica, ti sto chiedendo se questo maestro di tennis è uno della comunità ebraica.
3: No,
2: ma è una domanda, ma non è una porcheria.
3: Ma tu non fai domande, tu fai solo provocazioni.
2: Tommaso, che stavi dicendo? Scusami.
5: Sì, volevo sapere che cosa ha Parenzo nei confronti di Roggero di personale, essendo lui un filo americano, sostenitore dell'AIS.
3: Ha ucciso due persone. No, non sostengo
5: che fa della bandiera,
3: dell'autodifesa,
5: la propria bandiera.
3: Il signor Bovino,
5: come fai
3: io non
5: a
3: mi piace
5: parlare
3: Bovino
5: sempre male di Roggero?
3: No.
2: Sì, no, tesoro, ha reagito, non mi piace in maniera Bovino. Esasperata come spesso fanno, no, fanno come piace, spesso fanno.
3: E infatti non mi piacciono. E infatti vabbè. Quelli dell'AIS a me non piacciono.
2: Marco da Mantova, esatto. Marco da Mantova, Marco,
3: l'idiota dimmi. Che ha chiamato ha colto sì. nel segno.
2: Dimmi Marco.
7: Sì,
2: dimmi.
7: Sì, noi cogliamo nel segno che se non capire un cazzo fosse un reato, Parenzo avrebbe 271.000 anni di reclusione. Io, Beppe, ci voglio credere che il 15 luglio si risolve tutto, mega manifestazione, Roggero libero e finalmente ridiamo dignità a questo paese, perché già la settimana è cominciata con una gran notizia, che hanno rimbalzato la nave di culi spannati al largo della Turchia, cioè? Quello è il notizione.
2: Qual è il notizione? No, nei culi spanati, no, amico mio, ma quello è una cosa gravissima che stai dicendo.
7: Ma la nave LGBT, allora...
2: la nave, ne abbiamo parlato ieri con un signore moderato come Maurizio Ruggero, ma la nave LGBTQ+ può andare dove vuole. Che c'è? Ma, perché deve essere respinta?
7: No, ma tu sei libertà, ma tu sei è libertà. Io posso, se io fossi un turco, no, tu pensa al dottor Erdogan, no, tu pensa che lui là. Io posso dire non voglio sentire a 100 miglia marine l'odore di culo in avvicinamento.
2: Ma cosa vuol dire?
7: Ma
2: per carità, non è la fine del mondo, ma io sono dalla parte di chi voleva fare la crociera gay, la crociera LGBTQ+, ma mi pare abbastanza
7: e cosa
2: chiaro.
7: Ci vai fare? Ma cosa ci vai a fare in Turchia?
2: No,
7: sai
2: non
7: che
2: lo so, volevano andare in un porto turco
7: a diffondere quale parte culturale? Sulle cappelle non è un arricchimento culturale.
2: Fermo.
8: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. La Zanzara.
2: Allora ragazzi, il collegamento da Roma, intanto la mitologica, intramontabile Francesca Bubba. Buonasera. Eccoci qua, molto bene. Allora, alla Francesca Bubba, intanto alla mia destra, una conoscenza parenziana e della Zanzara, devo dire, grande combattente. Eyal Mizrachi, buonasera.
9: Calma, ancora in giro sta questo.
2: No, non si può dire ancora in giro sta, ma questo che c'entra? Che mica lo possiamo.
9: Ma dopo la figuraccia nazionale che ha fatto, io come minimo mi sotterrerei. Invece questo sta ancora in giro a parlare in radio.
10: Tu puoi sotterrarti, io non ti disturbo, non so di che figuraccia stai parlando.
2: Ma scusami,
9: lo sa tutta Italia, non si preoccupi.
10: No, sono preoccupato neanche un po'.
2: Non mi sembra preoccupato nella maniera più assoluta. Ricordiamo che Eyal Mizrachi è il presidente della Federazione Amici di Israele, ex carrista dell'esercito israeliano. Poi ricorderemo quello che ha detto nella famosa trasmissione della Berlinguer.
3: Mizrachi, quando ha servito nell'esercito israeliano, è considerato
9: fammelo
3: un
9: presentare eroe. A me, Cruciani.
2: No, aspetta.
9: È quello di definisci bambino, nient'altro, stop, non c'è nient'altro
3: da fare. Sai perché lo disse?
9: È il tizio intendeva, di definisci bambino.
3: Perché
9: questo
3: intendeva
9: lui
3: dire che purtroppo ci sono molti adolescenti che vengono impiegati da quei criminali di Hamas ad usare le armi.
9: Quello vergognati. Non li voglio ammissionisti ad Anzio, non ci venire ad Anzio, che mi sta rovinando l'estate.
3: Ma vaffanculo. Ma mica lo decidi tu chi viene o chi non viene. No, io vengo e come?
2: Che c'è se fa culo? No, perché tu sei di Anzio.
9: È pieno di murales. Sì, io sono di Anzio, ma no come il signorino la seconda casa. Io siccome Roma era troppo cara, me ne sono venuta a vivere ad Anzio. Invece il signorino ha la seconda casa al mare. Ma
3: certo,
9: Anzio è piena di muri, di scritte sui muri in cui, con cui insomma si esprime.
3: Ed è pieno di cani che fanno la pipì sui muri. Ed è pieno di cani che fanno la pipì sui muri.
9: La città parla chiaro. L'anno prossimo in un'altra città.
2: No, però scusa,
3: no,
2: tu stai
3: tesoro,
2: dicendo
3: anche solo per farti un dispetto vengo, anche solo per farti un
9: no,
3: dispetto.
9: No, nessun dispetto, semplicemente esco e sono un po'
3: così
9: più rosichi
3: un po'.
9: Ma nessun
3: così
9: dispetto.
3: Rosichi
9: no,
3: un
9: non
3: po'.
9: Rosico.
3: Così rosichi
9: non
3: un
9: rosico,
3: po'.
9: Non rosico.
2: Cioè, perché secondo te uno che si proclama sionista non dovrebbe andare ad Anzio, dovrebbe uscire dall'Italia? Che cosa bisogna fare ai cosiddetti sionisti secondo
9: uno
2: il tuo mondo?
9: Uno che si proclama sionista dovrebbe prendersi la testa, ficcarsela sotto la sabbia e farsi un bagno di realtà. stop, nient'altro. Perché il sionismo, definirsi sionista nel 2026 è un crimine, è criminale.
10: È criminale, razzista, allora.
3: Forse.
2: Dicemi,
9: no, no,
10: sì, sì, sei razzista.
9: Non funziona, sì. Non razzista,
10: funziona benissimo.
3: È una fascistella,
9: fascistella. Ha scritto più libri di quelli che ha letto. Io leggo, io mi informo, conosco però, perfettamente
2: male,
9: la differenza tra antisemitismo e antisionismo, quindi con me non attacca.
2: Però scusami.
10: Ma cos'è l'antisionismo?
2: Però ecco, appunto, aspetta un attimo.
10: Definisci antisionismo.
2: Ecco, definisci bambino, non definisci bambino, ma definisci antisionismo, esatto.
9: Mamma, sto definisci.
2: Beh, però te lo sta
10: scusa, ti fa almeno pensare, almeno approfondisci un po', dimostri che sai di che cosa parli, almeno dimostri di aver capito quello che dici, perché tanti voi, Propal, tante volte dite le cose senza neanche sapere di che state parlando.
9: Fascistella a caso, random,
3: fascistella rossa,
9: quell'altro,
3: fascistella rossa, fascistella rossa.
2: No, però scusate, adesso al di là di questo, lui ti sta chiedendo, tu per te perché definisci criminale il sionismo? E questo lo vuole sapere, perché se uno si definisce
9: ma perché il sionismo proclama non il diritto di Israele.

0: poveri sfigati.
1: Ma in che senso legittimità della Palestina? Ma in che senso la legittimità della Palestina? Non lo capisco quello che stai dicendo.
0: Cioè, Luciani, ma come ti fai a far prendere in giro da questa gente che ancora fa finta di non capire?
1: Ma tu non sai di quello che stai parlando.
0: Gli spettatori non sono degli idioti.
1: Signora, lei ha belle tette, ma la testa è vuota purtroppo. Perché lei parla di cose. Lei parla di cose.
0: Ma non mi sorprende.
1: Lei parla di cose di cui non capisce niente.
0: Lei cosa vuol parla dire? Cose di cui non capisce niente, il seno
1: allora,
0: in primis, e non si permette
1: in
0: mai
1: tutto
0: più,
1: questo
0: pure
1: mondo, in questo mondo c'è solo un paese ebreo grande come la Lombardia. E voi, a voi non va bene neanche questo. Cioè voi, voi dite che gli ebrei non hanno diritto.
0: A noi non vanno bene i 70.000 morti. A noi non vanno bene i 70.000 morti.
1: Ma perché?
0: Ma perché? Ma scusa, momento. Si preoccupasse anche dei 10.000 bambini morti.
1: Da dove arriva questo numero di 70.000 morti? Da dove ce l'hai questo numero?
0: Arriva dall'Amnesty, dalla Commissione ONU, da dove vuole, non funziona più.
1: E da dove hanno avuto loro questo numero?
2: Però scusa,
3: io non pretendo di avere i numeri.
2: E Iale, quando tu hai detto prima hai detto la signora si è un po' risentita, quando prima hai detto lei ha delle belle tette.
1: Sì, ma li mette in mostra, va bene. Io non era una cosa negativa. Non era una cosa negativa, era un complimento.
2: Era un complimento.
1: Assolutamente sì.
0: No, non è un complimento, è un insulto, è un tentativo di delegittimare la mia persona, il mio
3: essere
0: intellettuale.
3: Vada in giro così a Gaza, vedrà cosa succede.
0: Buttandola su un sessismo.
1: No, non c'è nessun sessismo, ma se lei pretende di parlare di cose importanti, almeno informati. Cioè, se questo
0: io
1: che...
0: sono informatissima,
1: allora fai bene a cambiare il tuo spacciatore di notizie.
2: Scusami un attimo, tu stai dicendo, tu hai detto una volta che Israele è uno stato quasi nazista, praticamente nazista, hai detto questo?
0: Io dico che i soldati israeliani si comportano.
1: Io sono soldato israeliano, non ho mai ammazzato nessuno in vita mia.
0: 70.000 morti. Vabbè, che per il signore anche il dodicenne col mitra è un soldato da
1: assolutamente
0: uccidere.
1: Assolutamente sì, è un soldato.
0: Certo.
1: Quando uno
0: intanto sotto i 18 anni sono bambini,
1: non per i musulmani, per i musulmani oltre 13 anni sei adulto.
0: È una vittima di un crimine di guerra, quel
1: infatti il crimine di guerra è quello che lo manda a combattere, non quello che si difende.
0: È una vittima anche quel bambino. Assolutamente
1: sì,
0: non si giustificano i 10.000 morti.
1: È vittima,
0: non si giustificano i 10.000 bambini morti, si vergogni.
1: Ma se metà dei combattenti di Hamas sono al di sotto di 18 anni,
3: bravissimo,
1: cioè non ho capito di che stai parlando. Quindi quando questi entrano, quando
0: questi sono civili, l'83% dei morti sono civili.
1: Da dove ti arriva questo numero?
0: Da dove ti arrivano
1: questi numeri?
0: Io non lo so.
1: I numeri maturati parlano di 70% combattenti.
0: Luciani, lo dovevi chiamare all'angolo mostro verso la fine, perché il feticcio di sto cristiano è il feticcio delle figuracce.
3: Ricorda questa squinternata che a Gaza le infrastrutture militari e quelle civili sono coincidenti.
0: Ma non parlare neanche.
1: Assolutamente. Quasi tutte le case erano minate.
3: Esatto, bravissimo.
1: Ci sono 700 chilometri di tunnel sotto.
2: Allora, torniamo.
0: Avete finito che siete rimasti quattro ratti,
2: fermi che torniamo.
3: Beh, l'immagine dei ratti ebrei anche i nazisti lo dicevano, hai capito che è una nazistella sta schifosa.
0: Ratti ebrei, ma non ho parlato
3: sì,
0: di ebrei,
2: Fermi che torniamo.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè! Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio,

0: Hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
15: La Zanzara.

0: Allora, in collegamento da Roma, Francesca Bumba, scrittrice, attivista, in studio Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Una
1: vabbè,
0: volta
1: scrittrice adesso.
0: Vabbè,
1: scrittrice.
0: calma.
2: Ma io di te sicuro.
0: Allora, una volta tu ti
2: almeno alle mie presentazioni ci vengono le persone.
0: Allora, fermo. Conferma questa cosa un attimo.
1: Beh, anche alle mie è pieno. Una
0: sì, quello è sicuro.
2: Non è vero, non c'è mai nessuna alle due.
0: No, ma questo non è vero. Questo
1: è amore. Pieno amore, ti mando le foto.
0: Allora, scusami Francesca, una volta hai detto non credo che tu voglia tirarti
1: stella.
0: Calma Davide, una volta tu hai detto Israele è uno stato nazista, a proposito di nazisti, una volta l'hai detto, credo che davanti a Eyal Mizrahi la confermi questa cosa o no?
2: Allora, io ho detto che
0: questo hai detto.
2: Ammazzare 70.000 persone, di cui 83% civili, che cos'è?
0: No,
2: che cos'è?
0: Tu hai detto
1: che si difendono,
3: tu stai snocciolando numeri.
2: Difendono quella fionda, non è una guerra.
3: No.
2: Visto che si difendono quella fionda,
0: allora, allora fermi tutti. Qui non stiamo discutendo dei numeri.
1: Ma puoi dire a questa stronza che Hezbollah è armata fino ai denti e lo denunciano loro stessi? Puoi dire a questa stronza che Hamas hanno un arsenale militare da loro stessi
0: però,
1: dichiarato.
0: Scusami.
1: Lo mostrano, lo hanno mostrato quando uscivano a restituire gli ostaggi. Questa brutta stronza. Dove sta?
3: Ma che sterminio di che sterminio stai parlando? Questi sono solo aumentati
1: nazista.
3: Di numero.
0: Allora,
1: aspetta,
0: che hai detto? Scusami, Eyal.
3: Allora, sono
0: c'è lo sterminio perché
3: dagli anni 80 che stanno urlando al genocidio del popolo palestinese. Dagli anni 80, in questi 45 anni si sono più che raddoppiati il numero.
0: Dunque,
3: alla
0: adesso,
3: faccia del genocidio.
0: Dunque adesso
3: anche adesso oggi ci sono più palestinesi di quanto c'erano
1: però.
3: Due anni e mezzo fa.
1: Dunque,
3: numeri ONU.
0: Dunque tu stai dicendo che non c'è nessuno sterminio.
3: Non c'è nessun sterminio, c'era una guerra sanguinaria.
0: Okay.
3: Questo sì, sono d'accordo. Ma non c'era nessun sterminio.
0: Dunque tu stai dicendo che la
3: ma se usano le ambulanze per portare armi e portare guerriglieri, le ambulanze diventano una cosa legittima
0: da colpire, dici?
3: Assolutamente sì, la legge internazionale dice così. Scuole, ospedali, moschee, ambulanze, se vengono utilizzate
1: sicuro.
3: Per scopi militari,
0: è
3: legittimo.
0: Sì, però,
3: assolutamente.
0: Scusami, hai sentito quello che ha detto Eyal adesso? Ha detto che la popolazione palestinese è aumentata e dunque non c'è sterminio. Come rispondi a questa cosa?
2: Anche quell'altro individuo ieri ha detto: vabbè, ma sono nati dei bambini in questo anno, quindi non è un genocidio, non è una cosa che ti fa venire i brividi. A me sì, è una cosa che mi fa venire i brividi, perché ci sono 70.000 morti.
3: Ma scusa signora, con tutto il rispetto,
2: ci sono 70.000
3: signora,
2: morti.
3: In Israele ci sono 2 milioni di arabi israeliani, 2 milioni di arabi israeliani palestinesi, 2 milioni con diritti pieni, fanno medici, fanno giudici, fanno i parlamentari. Ma che genocidio c'è? Ma che genocidio è? Cioè, se ci sono 2 milioni
2: se
3: in Israele,
2: i palestinesi si difendono con le fionde, che guerra è? Sono morti 70.000 persone.
3: Io auguro a te e ai tuoi figli, ai tuoi familiari di prendere quelle che sparano, quelli di Hamas con le fionde, Cioè, se tu prendi quello che tu dici tu, buttano le cose, i sassolini con i fionde, io auguro a te e alla tua famiglia di prendere questi sassolini con le fionde che sparano. Hanno sparato 50.000 missili su Israele neggli ultimi 10 anni. 50.000 missili.
2: Ha augurato la morte a me e miei figli. Comunque, ha augurato la morte a me.
3: Non ha augurato nessuna morte.
2: Ma se lei dice
3: non ha augurato niente, lei dice che loro sparano con le fionde.
2: Ma
3: che morte, loro poverini. Non sono armati, sparano con le fionde. Qual è il problema?
2: Auguro a lei e ai suoi figli, mi ha detto di ricevere le fionde dai palestinesi.
3: Ma infatti, se lei dice che sono fionde, non deve essere preoccupata. Allora, a questo punto lei contraddice, perché se lei dice che auguro la morte, vuol dire che Hamas ammazza gli ebrei, ammazza gli israeliani. È quello che sta dicendo. Si sta contraddicendo da sola.
0: Musica. Allora, mi dispiace che lei non confermi, però, dottoressa Bubba, quello che ha detto una volta: Israele è uno stato nazista.
2: No,
0: forse si è impaurita. Gli israeliani sono i nuovi nazisti.
2: Ho confermato. Allora, io ho detto che ammazzare
1: dovrebbe piacergli, allora, visto che lei è una nazistella.
2: Però mi devi far parlare. Vai, vai. È un fare nazista e non posso negarlo, è un fare nazista. Poi non sto dicendo che i civili israeliani siano nazisti, che sia
1: orribile.
2: Un popolo nazista,
0: no, quello che lo Stato, che lo Stato si comporta da nazista.
2: Terminare un popolo orribile. È un fare nazista, vabbè. Certo, vabbè. Orribile, è la verità.
1: Hamas è nazista, è vero. La furbetta ha detto una stronzata.
2: Io non sto parlando di Hamas.
1: Siccome la stronza prima ha detto che Hamas lancia solo delle fionde, allora Mizrahi gli ha detto... La stronza ha detto prima Hamas si difende con le fionde, lancia solo delle fionde. Allora Mizrahi gli ha detto... La stronza ha detto prima Hamas si difende con le fionde. Questo ha detto la stronza, la maledetta stronza. Questo ha detto.
2: Ma e allora Mizrahi gli ha risposto.
1: Ti auguro che
2: visto che parlate,
1: siccome giri la frittata, sei una falsaria.
2: Ripetilo pure tu.
1: Io non lo dico perché io penso che non sparano con le fionde. Siccome non sparano con le fionde, ma sparano missili e armi, io non auguro la morte a nessuno.
2: Anche tu a me e ai miei figli lo stesso trattamento.
1: A te ti auguro di andartene a fare il culo.

0: di andartene a fare il culo.
1: Musica, musica, musica, musica, musica,
0: stronza fascista e nazista.
2: Maledetta,
0: stronza, stronza, stronza di merda.
1: Mizeraki, Mizeraki,
0: mi fa schifo. Allora, calma. Questa qui, io ho scoperto, su questa qua ho scoperto delle cose di chi era amica, peraltro, e ora lo dico pure.
1: Giù adesso.
0: Sì.
1: Ma non lo so di chi sarei amica. Giù.
3: Io non sono amica di nessuno.
1: No, non mi interessa. Allora, calma ragazzi, dai, tutto nacque da una trasmissione.
0: Davide,
1: che fermo un attimo. Tutto nacque da una trasmissione della Berlinguer in cui c'era Iacchetti e Mizerà. Qui, vai.
4: Guardate, 40.000 sono soldati di Hamas. Anche i bambini avevano il Kalashnikov, i bambini.
5: Definisci bambino.
6: Allora, scusate.
4: Definisco bambino? Sì. Vergognati! Definisco bambino? Li hai visti le mamme con le caviglie dei
7: mandatelo
4: in
7: via quella
6: per favore,
1: mandatelo via, poi vengo giù, ti prendo a pugni,
0: un linciaggio.
1: Allora nella quando è venuto qua Mizrachi ha spiegato quello che intendeva, l'ha spiegato anche prima, che per la Bubba naturalmente sono delle cose orrende, lo spiegò in questo modo, vai.
8: Telamas a ruola o ruola ragazzi da 14 anni. Ah. Ok, gli ultimi mesi della guerra ha ridotto l'età a 12 anni.
1: E dunque, secondo te, è legittimo
9: sparare a un bambino di 12 anni?
8: No, a 12 anni, se uno viene con un mitra o con un lanciamissili e cerca di ammazzarti, hai il diritto, è un soldato.
9: Come lo definisci?
8: Definisco bambino, è uno che sta a letto suo con la sua famiglia, tranquillo, non uno che viene con il mitra ad ammazzare la gente.
9: Bambino lo è fino al compimento della maggiore età.
1: E riconosce che hanno raso al suolo Gaza, giusto?
8: Diciamo che 80% delle abitazioni.
1: Tu dici che hanno fatto bene?
8: Sì, assolutamente.
1: Hanno fatto bene.
8: Erano obbligati.
1: Erano obbligati a farlo. Bubba, come rispondi a questa frase?
3: Mamma mia. Rispondo che persone del genere le facciamo ancora parlare in TV, e gente che invece portava del cibo, tipo la flottiglia, rischia il carcere.
8: Tanto cibo questo, hanno portato.
3: Questo profilattici
8: e droga hanno portato.
3: Profilattici
1: e droga.
3: Ma sì. Questo è il mondo al contrario.
8: I festini a bordo.
1: Profilattici e droga, non credo.
8: Sì, l'hanno trovati. Profilattici e droga.
1: La droga che cosa? Si fumavano qualche canna, non è che portavano profilattici e droga.
3: Mamma, che vergogna.
8: In ogni caso, signora, io da lei che è una nipote o una figlia, di fascisti, di nazisti, non aspetterei il diritto di chiamare altre persone naziste. I suoi avi, o il suo nonno o il suo papà erano con i nazisti, no? Ma non siete italiani. Ma chi c'era negli anni 30 in Italia? C'erano gli alieni. Il suo nonno era fascista o nazista?
1: Adesso,
8: come diceva uno, negli anni 30 c'erano 29 milioni di fascisti in Italia. Negli anni dopo il 45 sono diventati 29 milioni di
1: democristiani.
8: Sì, democristiani. Allora la popolazione italiana si è raddoppiata di colpo. No, perché si sono tramutati. Cioè, gli italiani vanno secondo il
3: allora,
8: lei probabilmente in un altro, lei probabilmente negli anni 30 era fascista.
3: Se non ti piace l'Italia, tornatene in Israele.
8: Chi mi ha detto che non mi piace l'Italia? Scusa, io ho detto che non mi piace l'Italia.
3: Visto che i tuoi avi, i tuoi genitori,
8: infatti,
3: i tuoi nonni sono nazisti.
8: Ma la maggior parte degli italiani hanno superato questo. Ma è lei che dà del nazista agli altri, non gli altri, eh?
3: Questo termine solo dalla bocca dell'amichetto suo tutto il tempo da quando mi sono collegata, perché ovviamente non ha gli strumenti intellettivi e la statura morale intellettuale
8: perché lei l'altezza morale ce l'ha.
3: Io non ho mai detto questo.
8: Allora, se lei parla di cose di cui non capisce,
1: innanzitutto la maglietta è salviamo i bambini palestinesi dall'autorità palestinese. Questo
3: no,
1: è la
3: no, assolutamente dai,
8: sì. Se qualcuno veramente ha il cuore, i bambini li salva dall'autorità palestinese.
3: Levati i bambini palestinesi dalla bocca.
8: Guarda che è colpa sua, e dei suoi amici di Hamas che i bambini muoiono.
3: Levati i bambini palestinesi.
8: Colpa tua e dei tuoi amici di Hamas. Colpa tua e più sopportate Hamas, più moriranno palestinesi, perché colpa è tua e i tuoi amici Propal.
0: Aggiungiamo che i bambini palestinesi vengono curati negli ospedali israeliani, aggiungiamo anche questo.
8: Assolutamente
0: però.
8: Sì.
3: Quelli che non hanno bombardato, certo, visto che parlate anche dei dati ufficiali, se i dati ufficiali non ci sono,
0: non
3: perché
0: risulta
3: gli amici
0: che
3: vostri,
0: negli ospedali palestinesi vengono curati
3: non permettono neanche i giornalisti di raccogliere i dati.
8: Ma cosa c'entrano giornalisti con numeri ufficiali? C'è dentro la Croce Rossa Italiana, c'è la Semiluna Rossa, c'è l'ONU, ci sono un sacco di persone. Non hanno trovato nessuna fossa comune, non hanno trovato i cimiteri enormi, niente non hanno trovato.
1: Fermo un attimo, con la Bubo volevo parlare anche di un'altra cosa, ma rimandiamo alla sua prossima presenza dei film di De Sica ancora censurati.
8: Forse sarà meglio, forse ne capisce di più.
3: Ce li lasciamo alle spalle.
1: Ma
3: dai,
1: come?
8: Forse ne capisce qualcosa in più.
1: Poi erano film geniali.
8: Almeno parla di cose che ne capisce.
3: Ma che allora non mancheranno a nessuno quegli spettacolini, quei siparietti volgari, squallidi. Non mancheranno a nessuno.
1: Ma ti faccio sentire in conclusione. E ti lascio con quella splendido momento in cui i due parlano della relazione sessuale che hanno avuto con una battuta straordinaria di De Sica. Fermi tutti, fermi, chiudiamo così, fermi tutti, chiudiamo questo pezzo, fermi.
2: La roba non mi ci fa pensare.
5: Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di fatti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
5: Sì, ti ricordi che bucio di quello che t'ho fatto? Buongiorno madre.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: La Zanzara.

0: Parenzo, svegliati, è il paese reale, è il paese reale, ovunque, in ogni provincia d'Italia ci sono accoltellamenti, rapine, menate di tutti i tipi, e stai tranquillo che il 90% sappiamo da dove arriva.
1: Filippo da Firenze, vai Filippo, Filippo da Firenze, dimmi Filippo.
2: Eccomi, buonasera.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo dirvi che secondo me è un peccato che Ruggero sia in carcere da solo, cioè ci dovrebbe stare insieme a tutti quei cretini che manifestano per lui, per uno che ha ammazzato due persone a sangue freddo. Cruciani, il giorno dirai una
1: non
2: cosa.
1: Non ha ammazzato
2: giusta.
1: Due persone a sangue freddo, Ruggero.
2: Sì, guardati il
1: Ruggero
2: video.
1: Non ha ammazzato due persone a sangue freddo. Era esasperato. Era esasperato. Era esasperato. Vergognati. Era esasperato dalle rapine. Quale sangue freddo, coglione? Ha ammazzato.
2: Non
1: certo che ha ammazzato.
2: Un cazzo.
1: Sì, invece capisci tu. Ha ammazzato. Certo che ha ammazzato. Non c'è dubbio. Ma non era a sangue freddo. Chiaro? Sangue freddo è un'altra cosa, cretino di un cretino, ha ammazzato, sì, certo che ha ammazzato, ma certamente non ha ammazzato due persone a sangue freddo, su questo non c'è dubbio, non dire minchiate.
3: A sangue freddo, grande romanzo di Truman Capote.
1: Sì, sarà grande romanzo, non ha assolutamente ammazzato nessuno a sangue freddo, nessuno a sangue freddo.
3: Beh, li ha uccisi, duplice
1: sì, ma chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Hai capito, cretino, che ha fatto questo qua? Ha abbassato sti imbecille? Tiralo su, Gabriele da Bologna, dimmi.
4: Oh, finalmente. Ciao David, rilassati, capisco che è stata dura. Adesso c'è un amico che però ti deve fare una critica.
1: Dai,
4: sincera,
1: forza,
4: amico.
1: Forza.
4: Il tuo ruolo qua è quello di quello che capisci le esigenze dei diritti di tutti. Questa storia che qui che sugli animali vuoi fare il duro, ritrovare una tua mascolinità e far vedere che sei un duro, guarda che non sta né in cielo né in terra. C'è della gente che quando tu dici sgozzare l'animale, io non so che nel metodo che stai descrivendo, per certi versi è anche meglio di quello normale. Ma vedi, il primo problema è che il modo industriale di ammazzare gli animali in questo paese il modo industriale, ok? Perché sono esseri migliori come quelli come Giuseppe.
1: Il modo industriale,
4: questo punto.
1: Ma basta.
4: Un miliardo di indiani scelgono modi per il video in cui interagisce con
3: gli indiani non mangiano neanche gli animali, li fanno girare per le città perché per loro sono sacri.
4: Esatto,
3: la famosa
4: tu lo sai la storia di Modi, l'hai visto il video di Modi alle ultime elezioni?
1: Modi.
4: Narendra Modi, il primo ministro, Giuseppe,
1: lo so.
4: Allora, David ha fatto questo video dove lui in spiaggia con un vitello interagisce e ha dimostrato sensibilità, non è dalla mia parte, è dalla parte di Giuseppe Modi, è dalla mia e dalla tua, non è della nostra.
1: Ciao amico mio.
4: Conta gli animali.
1: Allora, alla mia sinistra Giuseppe Barboni da San Benedetto del Tronto. Buonasera. Un applauso, grazie. Imprenditore stratega delle relazioni internazionali, almeno così si presenta, conoscitore del
3: stratega
1: lusso. E che cazzo ne so, così si presenta.
5: Ma dove sono mai presentato?
1: È così, stratega.
5: L'avranno scritto in qualche articolo.
1: Conoscitore, sì, conoscitore. Ma di solito gli articoli te li sei fatti fare,
5: ma
1: che cazzo vuol dire?
5: Figurati.
1: Imprenditore stratega delle relazioni internazionali, conoscitore del lusso, playboy, confermi qua è tutto quanto questo. Fighter di MMA, benissimo. In un posto di oggi ha presentato la sua, è stato anche ospite dell'ambasciatore americano l'altro giorno come Parenzo dell'ambasciata americana.
3: Ma incredibile.
1: Sembra che sei intimo di Fertitta, che conosci molto bene l'ambasciatore americano.
3: Sì, guarda,
1: ma sa chi sei l'ambasciatore americano?
3: Come
1: sa
3: tu
1: chi
3: leggi bene il basso, io leggo bene l'alto. Questa è una frase del dottor Parenzo, ha perfettamente ragione.
1: Vuol dire? Scusa, non ho
3: che quando si parla di billion e multibillion, io mi trovo subito in condizione, nel mio humus. E invece il basso non mi dà fastidio.
1: Se i poveri ti danno fastidio, diciamo, questa è la verità.
3: Le melme in rate. Le melme in rate.
1: Le memme?
3: Melme in rate.
1: In rate, che vuol dire?
3: Gli ospiti in rati e vengono qua a depauperare una nazione così bella sperando in una loro fortuna.
1: Le melme in rate. esagerate. Vabbè, comunque, in un post di oggi.
6: È terribile da dire.
1: Io, ma insomma, in fin dei conti, tu che lavoro fai? Io non sono ancora riuscito bene a capire.
6: Ma
1: che lavoro
6: fai? Sei
1: intermediario? Che fai?
6: Lo sa.
1: Che fai
6: allora,
1: di mestiere?
6: Ma nessuno lo sa che cazzo.
3: Pure, indegnamente mi hanno messo tra i 100 top manager.
1: Sì.
3: Poi oltre a questo sono anche un giornalista iscritto all'albo. Oltre a questo sono anche un
1: manager di che cosa?
3: Di lusso.
1: Manager del lusso.
3: Sì, noi facciamo intermediazione, se quello che intendi.
1: Intermediazione di cosa?
3: Compravendita e noleggio di beni lusso. Yacht, mega yacht.
1: Compravendita e noleggio di beni di lusso. Vabbè, per carità.
6: Vabbè, è mica una novità.
1: La sua società, quanto fattura?
3: No, abbiamo spostato tutto all'estero.
1: Ma
6: l'ho chiusa, qua ho chiuso tutto in Italia.
1: Hai chiuso tutto, ma quanto fattura?
3: Andava molto bene.
6: Ma perché?
3: Andava molto bene.
1: No, ma quello che...
3: Sì, ma... Non mi va di parlare i numeri.
1: Ma come
3: lo sai perfettamente che va bene?
6: Ma sei del lusso. Sei del lusso, sei
1: sì, ho capito, ma uno dice che ne so, fatturo 20
3: stiamo
1: milioni.
3: Stiamo bene, molto bene.
1: Ma che vuol
3: bene.
1: Dire? Ma ci sarà una cifra che
3: punto.
1: Viene data?
6: Ma perché hai spostato tutto all'estero poi, scusa, non ho capito, per pagare meno tasse?
1: Sì,
3: ma no, perché quello di cui operiamo noi prettamente è materia estera. Monaco, Dubai, questi sono i fulcri dei luoghi.
1: I fulcri
3: non è l'Italia,
1: luoghi,
3: l'Italia
1: non sono i fulcri delle attività.
3: È un weekend, un paio di weekend a Capri e 10 giorni in Sardegna. Questa è
1: schifo,
3: no, l'adoro, però a livello di lusso... Tu intendi turismo di lusso in senso intrinseco? È questo qui. Già Forte dei Marmi è un qualcosa che andava di moda tra i russi, che ora non ci sono più.
6: A me un po'.
1: Ti puzza. Hai qualche dubbio? Dice. Sulle attività di Barboni hai qualche nutri?
6: Così sono male, in realtà, però.
1: Cioè tu ami molto farti fotografare con persone di un certo livello, per esempio l'ambasciatore americano.
3: Ma
1: l'ambasciatore americano
3: spesso se le fanno loro,
1: no,
3: tu l'hai notato
1: questo,
3: anche scusa. Nei video
1: l'ambasciatore americano si è voluto fare una foto con te, l'ambasciatore americano.
3: Sua eccellenza
1: era un altro,
6: no, sua eccellenza. Mussolini
1: Sua eccellenza l'ambasciatore americano.
3: Lei sa perfettamente, tutti gli ambasciatori vengono definiti come prefetti, sua eccellenza.
1: Ma lei è intimo di Fertitta?
3: Così intimo suona male. Io lo stimo estremamente come persona, è una bravissima persona.
1: È un carissimo amico.
3: Un caro amico, è un uomo, attenzione, un uomo da 13 miliardi, tra l'altro, non è Pinco Pallo, cioè è di un'intelligenza superiore.
1: Ma Fertitta sa chi è Giuseppe Barboni? Questa è la domanda.
3: Ma questo lo puoi chiedere al dottor Parenzi.
1: No, ma Fertitta
6: non lo so io, che ne so.
3: Gliel'ho presentato.
1: Come te l'ha presentato?
6: Sì, ma
1: vuol dire te l'ha presentato, non ho capito.
3: Ottobre,
6: allora,
3: già un anno fa.
6: Allora, un anno fa è vero che andai a vedere un poi scappai via subito per la verità. Un incontro, perché ero molto impressionato, un incontro di MMA a Roma.
1: Sì. E c'era l'ambasciatore americano.
3: Invitato da me.
6: All'uscita, no, questo non lo so.
3: All'ingresso.
6: All'uscita,
3: no, te lo dico.
6: All'ingresso era lì sulla porta e ci siamo presentati.
3: Una sontuosa presentazione di 3-4 minuti.
1: Allora, in un post di oggi ha presentato la presenza di oggi alla Zanzara in questo modo: dopo aver disintegrato trans laureati in lettere, giornaliste Rai, Maranza, Fricani e il turno di uno zingaro.
3: Sì.
1: Perché di fronte a lei c'è qui un signore che cui mancano anche dei denti, che rappresenta l'esatto opposto, diciamo, delle persone che frequenta lei, che si chiama Igor Stojanovic. Buonasera,
7: buonasera al commissariato San Paolo di Via Pinelli di Torino, forza ragazzi.
1: Che c'entra, scusa?
7: Sono degli amici che mi hanno detto di salutare.
1: Commissariato San Paolo, che cazzo è? Radio BB, questo non ho capito. Cioè, Radio BB che si fanno, capito? Le dediche in diretta, che cazzo
7: certo.
1: Cioè, ma questa non è
7: radio. Nostri bravi poliziotti che tutti i giorni si spaccano il culo per garantirci la sicurezza. Bisogna anche ringraziarli spesso e sovente.
1: Questo per carità. Lei ama essere chiamato zingaro da questo signore?
7: Io mi gonfio il petto quando sento la parola zingaro, perché voi non immaginate neanche quanto sia bello essere uomini liberi e quanto sia bello essere rom, zingaro, avere la famiglia in ogni parte del mondo. È una cosa più bella che esiste.
3: È vero, vero, ma fino a qui va benissimo. E il problema è quando venite nelle case nostre.
7: Sì, tu
3: a
7: inizia a pagare le tasse a casa.
3: Quello che abbiamo
7: incomincio
3: costruito noi.
7: A pagare
3: noi,
7: le tasse in Italia,
3: tu,
7: al posto di pagare le tasse.
3: Tu paghi le tasse
7: qua.
3: Tu paghi le tasse.
7: Io certo.
3: Ma si va a rubare le tasse.
7: Ma tu che cazzo ne sa? Avevo l'attività fino all'altro ieri e pago le tasse qua.
3: Ascoltami,
7: signor Zingaro. Pago le tasse qua, lavoro 12 ore al giorno a 60 gradi.
3: Ti dico
7: a 60
3: verità.
7: Gradi in cucina,
3: le dico,
7: pago più
3: le dico
7: tasse
3: la verità.
7: Di te e contribuisco più di te a questa
3: ma
7: nazione.
3: Che? Qualcosa la turba?
7: Tanto, però
3: la
7: comincia
3: turba?
7: A urlare come
3: qualcosa
7: una iena.
3: La turba?
7: Sempre...
3: La turba? La turba qualcosa? La turba è italiana?
7: No, mi hai turbato come ritrattare, hai lanciato le banane a quello.
6: No,
7: ma l'altro l'hai insultato.
1: La mangiata gli piaceva.
7: Sembri un
1: la banana gli piaceva, se no non l'avrebbe lanciato.
7: Altro che imprenditore.
3: Allora,
7: comincia
3: io dico,
7: a pagare le tasse
3: io
7: in
3: dico,
7: Italia.
3: Io dico un fatto molto
7: importante.
3: Tutto quello che serve, figuriamoci.
1: Scusa, lui ti sta dicendo una cosa. Siccome tu sei anche, diciamo, nazionalista, ti sei iscritto al partito di Vannacci.
3: Ho stima del generale.
1: No, ti sei iscritto.
3: Ma allora, o il generale o Belfast. In Italia
7: adesso,
3: o ci sarebbe il generale o
7: il papa. E
3: questo
7: ti fai le foto col papa.
3: Questo essere
7: che
3: qua fosse per me unitamente
7: papa,
3: a tutti quegli ospiti
7: in
3: rate, le melme in rate da me coniato.
7: Ma tu lo sai che lo faccio io per queste nazioni.
3: Voi sono 500 anni.
7: Ma tu lo sai.
3: Ascolta,
7: faccio io per queste nazioni. Faccio più di te per questa nazione. Faccio più di te per questa nazione. Mettitelo in testa. Un lava piatti bengalese che si spacca il culo 8 ore a lavare i piatti. Contribuisce di più a questo
3: Nelle ferrovie.
1: Però c'è una cosa. Prego. Lui ti sta dicendo: siccome tu ti sei iscritto al partito generale Vannacci,
3: e fai delle tessere. Io ho molta stima del generale.
1: Ma ti sei anche iscritto, ci sono le tessere, fai le tessere per gli altri, fai fare le tessere, sei più o meno sei iscritto, ad essere simpatizzante.
3: Ma no, è un grande stimatore.
7: Ma non poteva essere.
3: Ma dico che l'ultima l'estrema ratio per questo paese in decomposizione
1: è l'ultima speranza.
3: Il generale. Se non è il generale, sarà la guerra di Belfast. Che la guerra di divertirebbe pure.
1: Allora, però
7: allora. 7 in testa, c'è cioè GTA no, 6 e 7 allora, in testa.
3: Io,
7: tu.
3: Faccio, io non ho mai giocato ai videogiochi. Allora, io sono
7: la guerra.
3: Tra l'altro,
7: tu mi sa che la guerra non l'hai mai vista. Tu mi sa che la guerra non l'hai mai vista. Tu non l'hai mai vista la guerra.
1: L'ho fatto. Fermo anche tu. Allora, siccome lui ti sta dicendo una cosa, ti sta dicendo, Igor, a te. Ti sta dicendo che siccome tu sei nazionalista, nacci di programmi, eccetera, eccetera, però non paghi le tasse in Italia.
7: Io sì.
1: No, lui dice
3: attenzione,
1: che
3: ma io neanche ho i ricavi
7: l'anno
3: in Italia.
7: Scorso ho pagato 14.000 euro di tasse
3: ma
7: più l'IVA.
3: Ma tu c'hai un ristorante, no?
7: Certo.
3: Perfetto, al netto che non sia di riciclaggio.
1: Casualmente sono sempre questi. Andiamo a scoprire, andiamo a vedere, te apriamo due veli e dove ci sta?
3: Insomma, quell'etnia lì ci sta sempre questo. Un enorme, abnorme, sontuoso riciclaggio.
7: Ha detto
3: di questo.
7: Passi
3: io non interessi.
7: Ti conosco, aspettate, per favore. Io ti conosco da tanti anni, Beppe. Abbiamo fatto mille battaglie, mille discorsi anche così. Tu, a forza di stare dietro a sti personaggi che si fanno le foto col Papa e poi predicano odio e razzismo,
3: la foto del Papa,
7: stai
3: la
7: passando
3: fanno.
7: Da razzista che non sei, Beppe. Mi girano i coglioni, che ogni tanto mi fermano e mi dicono perché vai da quel razzista di Beppe, non riesco a spiegarglielo che non sei razzista.
1: Ah, meno male,
7: faccio fatica, Beppe,
3: guardi, a me gli zingari per certi versi stanno anche simpatici.
7: Meno male.
3: Gli zingari
7: meno male.
3: Posso parlare?
1: Fermo.
3: Si ha detto.
7: Oh,
3: sanno combattere, sono a volte simpatici, però sono come il Valium. Da prendere a piccole dosi. Voi dovete stare nel vostro periodo. Come siete voi, quanti anni è che esistete? 500 anni?
7: 500
3: anni che vi fanno ogni volta vi fanno scappare. Perché?
7: Vi fanno
3: correre, vi mettono in un perimetro, vi mettono in un recinto, vi mettono in un canile. Perché?
7: Vero. Se parli così perché non sei niente. Non sei niente.
1: Lui è City, ma tu c'hai,
7: scusa,
1: tu hai il numero di Fertitta?
3: Io ho anche quello di Trump.
1: E perché non chiamiamo Trump? Non chiami Fertitta? Chiamiamo Fertitta.
3: No.
1: Chiamiamo Fertitta.
3: Ma non
1: c'è
3: è solo
1: suo,
3: ma sembra McGregor mi ha invitato. Allora, ti faccio sentire una cosa simpaticissima. Conor McGregor, sai chi è, no?
1: Ma Conor McGregor, che cazzo vuol dire? Conor McGregor, che ci frega di Conor McGregor?
3: È come se fosse Mohamed Ali.
7: Pochi o acqua per tutti? Io preferisco l'acqua per tutti, il popolo.
3: Scusa, neanche sa parlare italiano.
7: Viva i lavoratori.
3: Guarda,
7: viva
3: vuoi
7: popolo.
3: Vedere una cosa figa? No, te la faccio sentire una cosa figa.
1: Cos'è? Conor McGregor, che c'è?
8: Giuseppe, thank you so much for your invitation, brother. I really appreciate it. I love Cannes, and the event looks amazing, and the guests. I'd love it. I am fighting, however, on July 11th in Las Vegas. So on that date, I will be deep in preparation, possibly in the United States already. Mm. So...
7: E sti cazzi non ce lo metti! E sti gran cazzi non ce lo metti, Tamarro!
1: Aspetta. Scusami, però mi segnalo un audio vecchio, me l'hanno fatto sentire l'anno scorso i miei
3: l'anno scorso, mi ha invitato a maggio.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo.
7: Acqua per pochi,
1: acqua
7: per tutti o champagne per pochi?
6: No, ma mi ha invitato anche al suo evento.
1: Ma chi se ne frega di quando io ti chiamo?
6: Ma mi parli come se fosse solo lui. Sono decenni che ho rapporti di altissimo profilo.
1: Numero di Fertitta, chiama l'ambasciatore americano.
6: Ma no, ma non disturbo, sua eccellenza, ma figuriamoci. Ma no, perché allora
7: manda il presidente Trump, ma facci vedere che sei un ganzo.
1: Facci vedere che sei un ganzo. C'è scritto Donald Trump memorizzato. Memorizzato?
6: Anche di Ivanka.
1: Sì, anche di Ivanka. Benissimo, dai, fa vedere. No, non ti preoccupare, non lo vede nessuno.
6: No, non posso.
1: Non lo vede nessuno il numero di Trump.
6: Allora, aspetta.
1: Non lo vede nessuno. David, tu ci credi che come compatangelo lui abbia il numero di Trump?
9: No.
6: Beh, il nostro compatangelo ce l'ha. Io anche, ad esempio, ho nel mio telefono al posto di Cruciani ho messo Trump.
1: C'è un numero che finisce con 1-7. Un numero che ho detto che finisce con 1-7. Lo puoi confrontare con. Ma 1-7 non
6: rapporto.
1: 1-7.
6: Ma se io ho questi rapporti, ci sarà un motivo, no?
1: 1-7.
6: Adesso
1: poi
6: chiedo,
1: Puoi chiedere
7: a pagare le tasse in Italia, poi magari voci in capitolo.
6: Quali sono gli ultimi due numeri?
1: 1-7.
6: Chiedo
1: 1-7.
6: Subito al mio uomo a Washington.
1: Ok, fermi tutti.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi. Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura negativa per le borse europee, pesa la nuova ondata di vendite sui titoli tech innescata dalla sudcoreana Samsung, meno 7% a Seoul. Piazza Affari termina in calo dello 0,95% sui minimi di giornata. Francoforte perde più dell'1%, giù anche Amsterdam, Parigi e Madrid. In coda ai listini ci sono i titoli di chip e semiconduttori, meno 8% per ST Microelectronics a Milano e a Parigi. Accusa il colpo anche Prysmian, meno 6,6% sul listino milanese. Scivola verso il finale Leonardo, meno 1,8%, insieme ad altri colossi della difesa europei, nel primo giorno del cruciale vertice NATO ad Ankara. Continua a correre Fincantieri, pur rallentando verso il finale a più 3%. Avio chiude in lieve rialzo dello 0,1 dopo l'ingresso dei fondi Advent, con una quota di minoranza nel capitale. Sullo sfondo restano le incertezze geopolitiche. Il prezzo del petrolio è in rialzo con il Brent sui $74 al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Sole 24 ore.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
15: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, fermi tutti perché abbiamo il verdetto che viene ufficiale da parte, il verdetto ufficiale che viene dal dottor mitologico Compatangelo.
1: Non dire mica per scherzo, Compatangelo, no. Mitologico davvero?
0: No, mitologico, io non capisco come si...
1: Quello è un gigante,
0: sì, assolutamente,
1: è uno dei
0: però,
1: miei uomini a Washington.
0: Ma va benissimo,
1: anzi l'unico,
0: non capisco,
1: perché è uno dei miei uomini.
0: Tu l'hai detto, l'hai detto tu, che ti devo dire.
1: È il numero uno.
0: Però posso dirti una cosa, non riesco nemmeno...
1: Io ho scritto, scusa caro Daniele, il numero di Trump finisce con 1-7, alla zanzara c'è uno che dice di avere il suo numero, io ho detto solo Compatangelo lo ha, e lui ha risposto, hai detto giusto, non finisce con 1-7,
2: che figura di merda.
3: Ragazzi, questo è quello più privato,
1: bravo, non mollare con i caproni che pensano di sapere tutto. Si è arrabbiato,
0: si è anche arrabbiato.
1: Quello lavora, ma quello lavora lì, ma quello si alza per me alle 4 del mattino e si collega alle 6 ora di Washington, e tu gli dici che hai il numero di Trump. Ma ragazzi, è ovvio che sei incazzato,
0: quello che c'entra,
1: ma quello è un professionista di primo livello,
0: giustamente.
1: Scusa,
0: però lui, posso dirti una cosa, però giustamente Barboni sostiene
1: nero,
0: una cosa, sostiene
1: nero,
0: che non avrà solo un numero Trump.
3: Ma
0: no,
3: se io qua ho 4 numeri, dai, su, non stiamo a scherzare.
0: Quale altro numero c'hai di Trump? Diciamo un altro, il finale.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Ma che c'entra Cristiano Ronaldo e McGregor con Trump?
3: Come si dice Maradona e Mohamed Ali, è la stessa cosa.
0: Ma cosa c'entra con Coppa? Scusami, adesso abbi pazienza. Tu hai detto una cosa, ho il numero di Trump. L'abbiamo confrontato con la persona che ha fatto uno scoop, cioè con un signore che tu manco lo conosci. Tu
3: non
0: lo
3: manco. Non ho capito chi è, quello che ha fatto la chiamata.
0: La chiamata per conto di
4: crisi internazionale.
3: Attenzione un attimo, ma non è
0: tu cosa dici, nota, non ha un solo numero,
3: ma
0: dici.
3: A parte questo, è cosa nota che il presidente in più persone abbia il numero di quel del presidente.
0: Sì, ma ci sono anche più numeri evidentemente.
3: Ma è ovvio, ma ce n'ho io 4.
0: Tu hai 4 numeri di Trump.
3: No, 4 numeri miei.
0: Tu hai 4 numeri.
1: Tu avrai 4 numeri perché forse non vuoi farti
4: Beppe,
1: non vuoi
4: io
1: farti
4: il numero
1: beccare,
4: di Piero Fassino.
3: Ma no, non voglio far beccare perché non voglio, cioè lascio il mio numero a te e a lui e poi gli altri
5: addirittura a memoria.
0: Questo è la regia che ti
1: la
0: tratta.
1: Regia non lo ama, vabbè,
0: la regia che non lo ama, che
3: se
0: non
3: facesse cose.
0: Io voglio dire una cosa.
4: È la regia
0: io voglio dire una cosa. Dunque, secondo
1: la regia
0: te,
1: non ama,
0: scusa, secondo te la cosa principale è che lui non paga le tasse, però insistiamo.
6: Secondo me sì, è fondamentale. Uno vive in questo paese, soffrisci dei servizi di questo paese, devi pagare la tassa per questo paese.
3: Perché usufruiscono dei servizi, siete voi. Voi le
6: melmendrate. Ma cosa vuol dire? Il tamarro delle case popolari, a me mi sembri quei personaggi lì, i tamarri che vanno a ballare la tecno, mi sembri come ti comporti, porca puttana. A togliere foto col papa, quella foto col papa, quando è rimasta,
3: non hai denti, Dio santo, quale tamarro, quale tamarro, non c'hai denti,
6: qualcuno come mi ha consigliato Parenza, me lo faccio guardare il dente,
3: guarda,
6: che cosa? No, sai che c'è?
3: Ti faccio un regalo,
6: ti lancio questo.
3: Io sono un investitore,
6: ti giuro che te lo lancio.
3: Lavora un po', vai a lavorare.
6: Fermo, morto di fame che non sei altro, morto di fame. Mettito l'angulo, McGregor e Trump, morto di fame.
0: No, ragazzi, fermi.
6: Che morto di fame, coglione, pezzo di
3: non sprecare, pezzo di cena, non sprecare,
6: pezzo di merda, che non sei altro, pezzo di merda.
0: Calma,
6: ha iniziato lui, non io, ha iniziato sto merda di uomo tamarro del cazzo. Ma che è successo? Mi lancia le monetine, ma ha lanciato sto uomo di merda. Le monetine, sto pezzo di cane morto.
1: Pezzo di cane morto è bello.
6: Io non sono quei Mau Mau che hai minacciato, lanciato le cose. Io arrivo della Serbia, io arrivo della Serbia, non me ne fai paura, non me ne fai paura. Cane morto, cane morto, cane morto, cane morto, cane morto,
3: sprecare
6: un cane morto,
3: musica, musica,

0: posso allora, chiedere una
1: la
0: cosa?
1: Scena è stata
0: posso
1: questa, a parte che avete anche bagnato il mio libro che esce oggi.
2: Grazie che mi hai sciacquato, avevo un po' di caldo che mi hai fatto venire il cuglione in ballone,
3: pagliaccio, il circo, io
2: sono un lavoratore che si spacca il culo, non faccio nessun
3: giro. Non puoi dire pagliaccio a uno che c'ha il circo,
1: ma basta questa cosa.
2: Sono fermissimo.
0: Ho una cosa solo da chiedere, non ho capito, c'è stato un momento molto divertente in cui l'amico Stojanovic, come insulto, gli ha detto cane morto. Posso semplicemente capire? No, mi ha colpito perché è molto bello in realtà. È un insulto che ha una sua costruzione molto interessante. Perché che nella cultura serba o rom...
4: Perché è una minaccia.
2: Che minaccia?
0: No, cane morto.
2: Ma che minaccia?
0: Che
2: significa
0: cane
2: morto? Che minaccia?
0: È un insulto molto particolare.
2: A Torino lo diciamo, alle case popolari di Torino si dice cane
1: cosa
2: morto.
1: Dite? Perché ti ha colpito?
2: Sei un cane morto.
1: Allora,
2: si dice,
1: come, ti ha colpito?
2: Alla gente come te, ai tamarri di minchia come te.
4: Ma io sono un tamarro, dai.
2: Tamarro della minchia.
4: Lo zingaro anche io. A me piace stare in macchina, dormire in macchina, dormire dove capito. Io viaggio di notte.
2: A me no, io al campo non ci ho mai vissuto. Abito in una bella casa. È una bella famiglia.
4: Ogni tanto ci ho pure commerciato. Mi stanno molto simpatici. Onesti, il zingaro mi stanno simpatici, però lo ripeto,
2: i cavalli,
4: da Juve,
2: cosa hai commerciato,
4: come,
2: i cavalli?
4: Come no, le auto, come
2: l'auto rubata,
4: il Valium,
2: lega.
4: A piccoli dosi.
1: Però scusami Barboni, tu hai detto una cosa prima,
2: sti cazzi.
1: Tu hai detto una cosa, sei rimasto colpito dal fatto che lui non abbia i denti.
4: Ma no, perché dava del tamarro, cioè imbarazzante,
2: tamarro,
4: è come dire, è un culattone che, no guarda scusa,
2: ah, pure
4: non vado bene,
2: pure omofobo. Allora,
4: no, che omofobo, mi stanno simpatici, non è che è pure omofobo,
2: no, io non gay. Sono omofobo,
4: no, secondo me è pure gay questo, questo è zingaro gay,
1: no,
2: anche se lo fossi, non lo sono, ma anche se lo fossi, io rispetto tutte le scelte delle persone,
4: io sto rispettando,
2: non è offesa dire gay.
1: Zingaro è anche gay,
2: non
1: come
2: è un'offesa, non è un'offesa dare del gay a una persona, non è un'offesa.
4: Lo sai da cosa deriva?
2: Anzi,
4: sai
2: la libertà che tu sei
4: zingaro?
2: Contro,
4: sai da dove deriva il termine
2: intoccabile.
4: Esatto.
2: A me me lo vuoi insegnare?
4: Come si traduce? Quale lingua?
2: Dal greco, Atziganos.
4: Okay.
2: Sai perché?
4: Perché
2: 500 anni fa nessuno poteva fare male dei zingari perché eravamo gli unici a lavorare il ferro.
4: Questa è una versione. La seconda versione è che stavate anche 500 anni fa sul cazzo a tutti quanti e vi mettevano in una parte e eravate tipo le bronze.
2: Esatto, poi ci hanno portato anche in dei centri dove ci bruciavano come i nostri fratelli e meritiamo anche un po' di rispetto.
3: Ai buddisti, scegli tu la razza, l'etnia, non gli dà, nessuno rompe le scatole e a voi e a pochi altri,
2: ma voi
3: tutti
2: chi? Ma voi chi?
3: A voi chi?
2: Come tamarro
3: mai?
2: Della minchia.
4: Ma perché tamarro?
2: Ma perché sei un tamarro della minchia.
1: Musica.
3: No, questo è vero.
1: Voglio chiedere una cosa, Igor, che è questa. Nei giorni scorsi è successo a Venezia una cosa molto grave.
2: Mi dispiace tantissimo.
1: Io ti voglio bene, lo sai che posso dirti una cosa? Io ti voglio molto bene.
2: Ci conosciamo da un casino.
1: Ti voglio bene, il fatto che tu abbia detto che io non sono affatto razzista, vorrei che tu lo dicessi in maniera chiara.
2: Beppe, ci conosciamo da tantissimi
1: allora,
2: anni e abbiamo parlato tante volte di
1: Giuseppe
2: certi discorsi.
1: Giuseppe Cruciani non è razzista.
2: Giuseppe Cruciani è il contrario del razzismo.
1: Allora,
2: la libertà di espressione, il free speech, non vuol dire razzismo.
1: Ok.
2: Tu Beppe sei stato l'unico ad augurare del bene a quella povera crista della borseggiatrice. Tu da quel giorno, quando ti ho vista dritto rovescio, quando hai fatto quella scena, Beppe,
1: che mi hanno
2: ti sono rimasto
1: molto
2: ma che me ne
1: crediti
2: come i bau bau come questo qua, i bau bau morti come questo qua ti avranno criticato.
1: No,
2: gente con un po' di senno in testa ha detto Beppe ha fatto una cosa giusta. Ok Beppe?
1: Okay. Grazie. Okay. No Igor, non era studiato
2: questa cosa. Cazzo Beppe, bisognava dirlo che mi sta sul cazzo. Mi chiedono tutti, perché vai da Cruciani che è razzista? Non è razzista, punto.
1: Vieni qua sempre, ci abbracciamo, posso essere razzista quando ospito sempre Igor Stojanovic, ce lo considero un fratello.
2: E ci passiamo anche i risultati. Esatti.
1: Magari non sono d'accordo con alcune
2: ma
1: cose
2: non
1: che
2: dici. Niente,
1: scusami,
2: ma
1: allora,
2: non vuol dire
1: a
2: niente.
1: Venezia negli ultimi giorni cosa è successo? È successo che un ristoratore molto famoso che si chiama Cipriani,
2: di 92 anni,
1: ha chiuso per qualche ora, per qualche giorno il suo ristorante, il suo locale, sì,
4: il papà.
1: Sì, il papà di Giuseppe, perché sostanzialmente alcune sue dipendenti
2: sono state aggredite
1: dai borseggiatori o dalle borseggiatrici, che spesso sono di etnia.
4: Dacci 8 mesi. Epurazione totale. Prima delle melmengrate e
2: dove
4: poi
2: ci porti
4: di tutto.
2: Nei lager? Dove ci vuoi portare? Nei campi di concentramento?
1: Fermo.
0: Non toccare il commento.
2: Ci vuoi portare nei campi di concentramento? No, voglio capire. Adesso attacchiamo. Dove ci vorresti portare?
3: Nei campi di concentramento? Lo sai qual è? Ora mi pongo io a te una domanda gentile.
2: Ma mettiti il naso rosso.
3: Mi hanno detto di essere gentile, sono gentile. Una domanda. Una domanda.
2: No,
3: quello siete sempre voi. Quello siete sempre voi.
2: Siamo pagliacci.
3: Ascolta,
2: siamo pagliacci. Siamo pagliacci.
3: Ma perché offendo? Potrei dirti di tutto.
2: Perché se usciamo offendi, che cazzo
3: dirti di tutto?
2: Siamo in un paese libero.
3: Ascolta,
4: va bene. Voi avete un'occasione storica in 500 anni che per la prima volta nella storia dell'umanità non odia in primis voi, ma odia i magrebini.
2: Lo sai che cosa dovresti fare?
4: I magrebini, sono cresciuto con i marocchini. Forza Marocco ai mondiali.
3: Inferiore. Lo sai che cosa dovresti fare se fossi intelligente? Dovresti dire: cazzo, sì, andiamo tutti contro queste melmingrate.
2: Ma sei fuori.
3: Quindi sei stupido.
2: Sono cresciuto con i marocchini.
3: Sei stupido. Sei stupido. Perché tu dovresti essere il primo.
1: Musica.
2: Allora, Beppe, io ci sarò già detti tante volte che le borseggiatrici sono il danno maggiore che possono avere le popolazioni rom e sinti.
1: Come tu però le giustifichi qualche volta.
2: Certo che le giustifico, perché comunque anche nella comunità rom e sinta ci sono delle cose di maschilismo che non adesso non voglio fare la brigante.
1: Ma tu dici che sono giustificate dal fatto che hanno bisogno?
2: Allora, Beppe, hanno bisogno, certo che hanno bisogno, perché a una rom una sinta lavoro non ce lo dà. Dove ho lavorato ultimamente, qua in provincia di Milano, c'erano due ragazze rom che hanno riconosciuto che vengo in radio, dovevano nascondere la propria identità per poter lavorare, e la cosa è sconvolgente. È la
1: cioè,
2: cosa
1: tu
2: è
1: mi
2: molto
1: stai dicendo che le borseggiatrici di Venezia.
2: Ma non le giustifico qui che fanno del male.
1: Lo fanno per necessità.
2: Lo fanno per necessità, Beppe. Anch'io, se avessi i miei figli da mantenere.
3: Scusa un attimo, ma non è questo. Voi mandate quella incinta, no?
2: Io non mando proprio nessuno.
3: Fammi capire, voi mandate quelli. Tu parli di
2: massismo,
3: mandate quelli incinta.
2: Io cerco di aiutare quelle donne,
3: ma
2: devo
3: urlare pure io. Devo urlare pure io. Lo sto fare per
2: coppola di minchia, Tamara. Fammi pensi di fare paura.
3: No, tu devi avere paura. Ascolta, voi le mandate a derubare, no? Trova un turista un po' più strano, gli dà una botta in testa, ammazza lei e al figlio. Siete stupidi. Se tu mandi quelli lì, sei stupido.
2: Ma guarda che le colpe sono soggettive, non della comunità.
3: Sei un mafioso.
2: Ti devo dare le colpe della mafia. Comincia a pagare le tasse in Italia.
1: Voglio chiudere dicendo una cosa: è una vergogna. Comunque, in ogni caso, è una vergogna.
2: Certo.
1: In generale, al di là dei sinti, non sinti, eccetera, è una vergogna.
2: Ancora un po' d'acqua qua.
1: È una vergogna che a Venezia, un locale sia costretto a chiudere per colpa delle borseggiatrici. Cioè, noi siamo un paese
2: però,
1: che non riesce a chiudere questa vicenda. Okay. Le borseggiatrici.
2: Quanti cazzo di indagati c'ha il comune di Venezia?
1: Vabbè,
2: che il 12 settembre hanno il processo che si sono rubati un milione di euro.
1: Ma certo, non sarà il principale problema, però per i turisti che stanno là, sì.
2: Questo anche per spiegare dei bounty killer che vanno a fare i video, non servono un cazzo.
3: Voi,
1: no, voi
2: chi? Io sono
3: il
5: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
1: lo so,
5: alle 8,
1: quando
5: ritorno a casa,
1: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti i vecchissetti in ascolto. Traffico regolare lungo tutta la rete autostradale nazionale, non si verificano al momento disagi, allora ne approfittiamo per informarvi che sulla tangenziale nord di Milano per lavori verrà chiusa l'uscita di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'innesto con la Milano Meda dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi per un nuovo appuntamento. A dopo.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. L'ambiente marino è ancora abbastanza poco utilizzato dall'uomo, beh, tolta la pesca naturalmente, ma le cose stanno un po' alla volta cambiando con lo sviluppo di applicazioni, per esempio legate all'energia oppure all'agricoltura marina ed altre ancora. Ed è quindi qui sotto la superficie nel mare che anche le tecnologie fotovoltaiche potrebbero trovare un nuovo campo di applicazione. C'è una ricerca pubblicata sulla rivista Energy and Environmental Materials che ha dimostrato che le celle solari a perovskite, che sono un tipo innovativo di cella solare alternativa, diciamo, a quelle al silicio molto studiato in prospettiva, ebbene queste celle a perovskite possono funzionare in modo efficiente anche in ambiente acquatico, se non in qualche caso addirittura un po' meglio che in atmosfera. Questo studio è frutto di una collaborazione tra due istituti di ricerca del CNR, l'Università di Roma Tor Vergata e anche la società B-Dimensional SPA, ed è da Jessica Barrichello, che è ricercatrice dell'Istituto di Struttura della Materia del CNR, che andiamo per farci raccontare di questa ricerca. Buonasera Jessica, benvenuta a Smart City.
5: Buonasera.
4: Intanto subito una cosa, cosa cambia produrre, no, energia fotovoltaica naturalmente, quindi con la luce del sole sott'acqua rispetto a starne fuori?
5: Sotto acqua l'energia solare penetra anche fino a meno 50 metri, certo che è diversa dall'energia, dalla radiazione che noi abbiamo sulla superficie. E infatti noi in superficie abbiamo tutta una radiazione, diciamo, che parte dal blu al rosso, all'infrarosso, cioè. Ma andando pian pianino in profondità tutta la radiazione del rosso viene tagliata.
4: Viene mangiata, viene consumata dall'acqua. E infatti esatto, quando ci immergiamo l'acqua è blu, mica è rossa, come dire, no?
5: Certo.
4: Non a caso. E gli esatto. Quello che vediamo, quindi, diciamo, tutto questa tinta blu, no? Quindi arriva solo la radiazione blu, poi è molto
5: verde,
4: più umido, questo
5: verde.
4: È chiarissimo, e cos'altro cambia?
5: E poi l'ambiente è più fresco, diciamo, rispetto alla superficie, è più vantaggiosa perché quando una cella fotovoltaica si surriscalda, come può avvenire in superficie, perde di efficienza.
4: Perde di efficienza, invece insomma l'acqua la mantiene bella, bella fresca.
5: Sì.
4: Senta, voi avete fatto tutta una serie di test naturalmente, che confermano anche quanto mi stava dicendo. Intanto le chiedo perché celle a perovskite, perché sperimentate con questa tecnologia che insomma ancora non è matura e non con i pannelli a silicio che già esistono?
5: Sì, la perovskite è un materiale innovativo che ha dimostrato eccellenti capacità di assorbimento della radiazione luminosa e ovviamente ha attirato già l'attenzione da tempo della comunità scientifica grazie alle alte efficienze di conversione raggiunte che sono appunto comparabili a quelle del pannello al silicio attualmente in commercio. Ma uno dei principali vantaggi della perovskite è la possibilità di modularne le proprietà ottiche che consentono la selezione delle lunghezze d'onda da assorbire.
4: Da assorbire,
5: in questo
4: certo.
5: studio infatti è stata proposta proprio la tecnologia perovskite perché si può selezionare l'assorbimento della radiazione blu e verde che è proprio quella che raggiunge le profondità elevate.
4: Cioè riuscite a decidere rispetto a quali colori, diciamo così, della luce la cella è più efficiente, mentre col silicio ti tieni quello che è, insomma, non riesci a più di tanto, no? A modificare.
5: Sì, diciamo il silicio ha più un assorbimento spostato verso il rosso e quindi
4: già.
5: Sarebbe più difficile da applicare in ambienti sottomarini, insomma.
4: Applicazioni, la parola l'ha detta lei, quali immaginate che possano essere?
5: Le applicazioni, essendo che abbiamo spinto per una cella che assorbe nel blu e nel verde, quindi una luce che rimane solo in profondità, abbiamo pensato per applicazioni in profondità come possono essere per produrre l'energia in situ per alimentare piccoli sensori, droni o dispositivi elettronici.

0: PB, che
1: Certo.
0: quindi sarebbe il
1: Fotovoltaico
0: fotovoltaico
1: galleggiante, lo
0: galleggiante.
1: fareste sotto il pelo
0: Esattamente.
1: dell'acqua. Insomma, se non si vede, occhio non vede, no? Cuore non duole, non ci sono problemi di paesaggio. Magari, chi lo sa. Grazie Jessica Barrichello.
0: Magari. A voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Mazda CX-30 2025 evolve puntando sulla filosofia del right sizing, introducendo un nuovo propulsore aspirato da 2,5 litri per massimizzare l'equilibrio e il comfort della guida reale di ogni giorno. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Il design Kodo continua a definire le linee del SUV compatto giapponese, puntando su forme filanti che rimangono attuali pur senza stravolgimenti estetici.
2: La CX-30 mantiene una lunghezza di circa 4,40 m e un'altezza di 1,54 m. Il profilo è dominato dai caratteristici passaruota pronunciati e da uno splitter anteriore che enfatizza il dinamismo della carrozzeria. Sull'allestimento Omura e sulla versione Nagisa spiccano i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, tonalità ripresa anche nelle calotte degli specchietti retrovisori e dai montanti centrali. I fari anteriori full LED sono di serie, mentre i livelli superiori integrano i proiettori adattivi a matrice con firma luminosa dedicata. La gamma colori conferma tinte pregiate come il Soul Red Crystal e il Machine Grey.
1: L'abitacolo conferma l'approccio Jinbaitai, volto a creare una connessione naturale tra uomo e macchina attraverso un'ergonomia curata nei minimi dettagli. La posizione di guida è studiata con sedili, volante e pedaliera perfettamente in asse. Al centro della plancia debutta il nuovo display TFT a colori da 10,25 pollici, gestibile tramite il commander a rotella sul tunnel centrale per non distrarre il conducente. Il climatizzatore automatico Bizona mantiene comandi fisici separati per una migliore immediatezza d'uso. La capacità del bagagliaio è di 430 litri, valore che scende a 422 optando per l'impianto audio Bose da 12 altoparlanti a causa dell'ingombro del subwoofer. La strumentazione è di tipo misto analogico digitale, completata da LED up display. La vera novità tecnica risiede sotto il cofano, dove Mazda introduce un'unità generosa per cubatura ma estremamente efficiente nella gestione dei carichi.
2: Il nuovo motore 2005 eSky Active G eroga 140 cavalli a 5.000 giri e una coppia di 238 Nm disponibile già a 3.300 giri. È un 4 cilindri a iniezione diretta supportato dal sistema Mazda M-Hybrid a 24 V, con batteria che recupera energia in frenata per alimentare i servizi di bordo e velocizzare i cambi di marcia. Una particolarità tecnica è la disattivazione dei cilindri, che esclude due delle quattro unità ai carichi parziali per abbattere consumi ed emissioni. Le prestazioni dichiarano uno 0-100 km/h in 9,7 secondi e una velocità di punta di 194 km/h. Il consumo combinato WLTP è di 6 litri per 100 km per la versione manuale a trazione anteriore.
3: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
1: Il comparto tecnologico si aggiorna con l'integrazione di assistenti vocali avanzati e una suite di sicurezza attiva completa e di serie su tutta la gamma. Il sistema Mazda Connect integra ora Amazon Alexa per la gestione della domotica. Le interfacce Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless. Sul fronte della sicurezza, sistema intelligente di frenata in città con rilevamento pedoni e cicli, monitoraggio degli angoli ciechi, mantenimento della carreggiata, cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali. Presenti inoltre il sistema di rilevazione stanchezza guidatori e la chiamata di emergenza e-call.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
8: Oh, I don't know. I think she's a nice person, actually. We've had a good we had a bad relationship, but it became a little bad because she refused to help us. Again, I didn't put a heavy press on her.
9: Ed è ritornato Trump, presidente americano, a parlare di Giorgia Meloni oggi per l'attesissimo vertice NATO ad Ankara. Sapete, un vertice particolarmente delicato, cruciale, in un momento di grande incertezza in cui si dovranno ristabilire degli equilibri all'interno dell'alleanza, ma c'era molta attesa anche per capire che cosa Trump avrebbe detto relativamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'ulteriore attacco delle ultime ore. Bene, avrebbe detto, l'avete sentito in questa frase, ma sì, mi piace, una brava persona, però non c'è stata per noi, a proposito appunto della guerra contro l'Iran. Tra l'altro, poco fa l'aggiornamento è che Giorgia Meloni, che è arrivata un po' tardi alla cena prevista al vertice, però è lo stesso tavolo di Trump e di Erdogan, quindi poi di lì capiremo anche quali saranno man mano gli sviluppi, gli aggiornamenti che arriveranno anche per, diciamo, proprio la relazione poi che i fotografi, i presenti vedranno instaurarsi o meno tra loro. Quindi parleremo naturalmente del vertice NATO ad Ankara, poi c'è una vicenda di spionaggio degli ex 007 italiani che sono stati arrestati insieme anche a dei carabinieri che ancora esercitano per spionaggio pro-Russia, cioè passavano dei segreti di Stato alla Russia in cambio di cospicue somme di denaro. Poi molte altre cose che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso messaggi WhatsApp scritti al 349-238-6666. Ma prima di tutto cominciamo come sempre con la sintesi della giornata. Il vertice NATO ad Ankara, già raggiunti accordi sulla difesa per 50 miliardi, Trump loda il presidente turco Erdogan e torna ad attaccare gli alleati NATO e su Giorgia Meloni commenta: mi piace ma non c'è stata per noi. Spionaggio in favore della Russia, due ex 007 italiani arrestati a Roma e 5 indagati. Francia, Marine Le Pen annuncia che si candiderà alle presidenziali ma senza braccialetto elettronico, come prescritto oggi dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Uccide strangolando la madre in casa a Sanremo, ventenne fermato per omicidio. Compagnie aeree sotto osservazione per il rincaro dei biglietti e da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo. Sport: ai mondiali di calcio maschili l'Argentina batte in rimonta 3-2 l'Egitto e va ai quarti. Per il tennis, Sinner batte Struff in 3-7 e va in semifinale a Wimbledon. Partiamo quindi dall'attesissimo vertice NATO ad Ankara.
3: È nuovamente Donald Trump a catturare l'attenzione nelle ore precedenti il vertice NATO, che cammina sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'Alleanza Atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump, che non esclude ulteriori tagli di truppe americane in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Trump ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma scoprendo il tasto dolente, la sua visione di alleato come signor C. Per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari per oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per un'iniziativa di difesa antidroni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Infine Trump ha ventilato l'ipotesi di vendere jet F-35 alla Turchia, nonostante il bando del Congresso dopo l'acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E dopo, come vi dicevo, ne parleremo più nel dettaglio nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Rimane intanto tesa la situazione nel Golfo Persico. Sono 3 le navi colpite da droni nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Si tratta di 2 navi cisterna di gas liquefatto e di una petroliera saudita danneggiata al largo delle coste dell'Oman. 18 persone, invece passiamo alla Siria, sono rimaste ferite questa mattina a Damasco in seguito all'esplosione di 2 bombe vicino all'hotel dove il presidente francese Macron aveva trascorso la notte nell'ambito della sua visita in Siria. In occasione della visita i due paesi hanno concluso diversi accordi. Ora invece torniamo sulla guerra russa contro l'Ucraina. L'Ucraina ha lanciato nella notte una pioggia di droni sulla Russia in risposta ai missili di domenica notte che hanno fatto 22 morti a Kiev. Intanto, nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo a un oligarca ucraino che però faceva affari con la Russia, un giallo internazionale sempre più intrecciato con i servizi segreti ucraini.
10: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolayev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolayev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a 2 arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E ora in Italia, a Roma, 2 ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito documenti riservati a un presunto agente dell'intelligence russa, indagate anche altre 5 persone.
11: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri della ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007, finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione il ministro della Difesa Crosetto Senato ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: E ora la notizia invece che arriva dalla Francia. Marine Le Pen ha annunciato questa sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà, ha detto, senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto oggi invece dalla Corte d'Appello, che ha confermato la sua condanna. Questo grazie alla decisione di ricorrere in Cassazione contro la sentenza e considerando che il ricorso è sospensivo della pena, quindi condannata, ma con il ricorso viene intanto sospesa la pena. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, ma potrebbe comunque candidarsi appunto alle presidenziali del 2027, in quanto la pena della sospensione di 15 mesi sarebbe a quel punto già scaduta. Ora invece sulla cronaca italiana: è stato fermato dopo un lungo interrogatorio il figlio della donna trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Gli inquirenti procedono per omicidio. La donna, Lorella Capano, 58 anni, residente a Milano, è stata trovata senza vita dopo che il figlio, nella tarda serata di ieri, aveva chiamato il 112 perché diceva che non riusciva a rientrare in casa. Secondo gli inquirenti, l'ha uccisa probabilmente strangolandola, poi ha chiuso casa dall'interno, è uscito dal terrazzo di casa ed è andato a mangiare una pizza. Quando è tornato ha chiamato il 112 e ha detto che non riusciva a rientrare in casa perché era chiusa dall'interno e nessuno rispondeva ai ripetuti colpi di campanello. Ora in Gran Bretagna, partita persa per il principe Harry di fronte alla giustizia britannica nella causa contro il Daily Mail, tabloid della destra populista accusato di aver condotto per anni intercettazioni illegali ai suoi danni e a quelli di altri sei VIP co-denuncianti, tra cui Elton John, Liz Harley e Dorin Lawrence, attivista antirazzismo. Il giudice Matthew Nicklin dell'Alta Corte di Londra, nel verdetto emesso oggi, in coincidenza con l'inizio di un'attesa visita nel regno del secondogenito di Re Carlo III, ha decretato che l'attività illecita di questo giornale non è stata provata e non ha riconosciuto responsabilità dirette dell'editore. Telefoni cellulari, computer, tablet, hard disk e altro materiale è stato sequestrato in casa di Walter Lavitola, indagato, la notizia ve la ricordate ieri in diretta a Effetto Notte, indagato nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del conduttore di Report Ranucci.
12: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari, al centro la società sportiva del capoluogo pugliese.
13: False comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta e impropria per distrazione da reato societario e da operazioni dolose sono le ipotesi di reato citate. Nel decreto di perquisizione emesso nell'ambito dell'indagine della Procura di Bari, che ha messo sotto la lente i bilanci del Bari Calcio e la retrocessione in C, indagando su Luigi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente amministratore unico del Bari e patron del Napoli, nonché rappresentante della Filmauro, socio unico delle due società di calcio. Dalle indagini è emerso che tra il 2019 e il 2025 la società pugliese avrebbe creato un buco da 30 milioni di euro, un grave squilibrio economico-patrimoniale tale da comprometterne la continuità aziendale. Al centro dell'inchiesta anche la cessione al Napoli del calciatore Elia Caprile, acquistato dal Bari con un riconoscimento di premi promozionali per l'eventuale incremento di valore, non considerati però nella cessione al Napoli per 2,2 milioni. Caprile, dopo due stagioni, è stato venduto al Cagliari per 8 milioni, realizzando, secondo gli inquirenti, una plusvalenza da 7 milioni, di cui avrebbe dovuto beneficiare anche il Bari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
9: Il Ministero delle Imprese ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il repentino e anomalo innalzamento delle tariffe aeree sulle direttrici Roma-Milano-Roma-Venezia, coincidente con i disagi alla circolazione ferroviaria di questi giorni. Intanto da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo.
14: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri che aggiorna una normativa ferma al 2004. In particolare l'Eurocamera ha confermato il diritto dei passeggeri a chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore e cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo. I rimborsi, che rimangono tra i 250 e i 600 euro a seconda delle tratte, non saranno dovuti in caso di cancellazioni o ritardi causati da eventi che sfuggono al controllo delle compagnie, come calamità naturali, guerre e condizioni meteo. I viaggiatori hanno 9 mesi di tempo per chiedere il risarcimento e le compagnie 30 giorni per erogare i rimborsi. Tra le novità approvate anche il diritto di portare a bordo un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Le nuove norme garantiscono inoltre che le famiglie con bambini non vengano separate durante l'assegnazione dei posti, obbligando le compagnie aeree a offrire a chi accompagna un minore fino ai 14 anni un posto adiacente per il bambino senza alcun supplemento. Lo stesso vale per i passeggeri con disabilità e per le donne incinte. Dopo l'approvazione formale del Consiglio UE, le norme aggiornate entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E siamo allo sport. Mondiale di calcio maschili, l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale dei mondiali battendo in rimonta l'Egitto per 3-2 ad Atlanta. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con le reti di Ibrahim e Zico, ma nel finale di gara Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e in pieno recupero Fernandez ha realizzato il gol della vittoria. Yannick Sinner, invece, stiamo parlando di tennis, naturalmente, batte in 3-7 il tedesco Jan-Lennard Struff e si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente nella sfida tra Djokovic e Alissiam.

Esce oggi a sorpresa il nuovissimo brano degli U2 dal titolo Street of Dreams. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, il cui titolo non è ancora stato annunciato. Sarà il primo album degli U2 dove, dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Il videoclip del brano è stato girato a Città del Messico a maggio, dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo della Street Child World Cup 2026 al parco ecologico Lago de Texcoco. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo hanno attirato una grande folla di fan nonostante il maltempo imminente. Tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore e, pensate, una famiglia del posto ha accolto i 4 membri della band nel proprio appartamento per permettere loro di finire le riprese dal loro balcone. Street of Dreams propone l'inconfondibile sound degli U2 creato da Bono, Viege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., che a settembre celebreranno il 50° anniversario della formazione del gruppo. La band nacque dopo che Larry affisse un biglietto scritto a mano sulla bacheca della scuola al Mount Temple Comprehensive di Dublino con la scritta: cercasi batterista per formare una band.

0: E con You Due, tempo di sentire la prima piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti, come sapete, sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho, come al solito, raccontato all'inizio per avere un quadro il più possibile esauriente di quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Adesso invece prendiamo alcuni fatti in primo piano, come sempre, per approfondirli, chiarirli, analizzarli insieme agli ospiti. E voi naturalmente avete la pagina Facebook di Effetto Notte per scrivere i vostri messaggi, i vostri commenti sui fatti del giorno. Pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, ricordatevi scritti al 349 238 6666, e direi di partire col primo tema.
6: I said I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down.
0: Sì, anche se qualcuno, magari, diciamo, un qualche inguaribile ottimista sperava che il presidente americano Trump, arrivando ad Ankara, questo attesissimo vertice della NATO, cambiasse un po' i toni, è rimasto deluso, perché Trump, come sentite in questo passaggio, ha di nuovo strigliato gli alleati della NATO dicendo che non l'hanno aiutato in Iran, la guerra contro l'Iran, che è molto deluso da tutti gli alleati. E sapete che questo vertice della NATO era attesissimo, perché è uno dei più importanti, dei più delicati, dei più cruciali degli ultimi anni, essendo, diciamo, in un contesto di grande incertezza, di cambiamenti, di grossi cambiamenti internazionali, e anche di probabilmente una necessità di ridefinizione degli equilibri all'interno dell'Alleanza Atlantica, con Washington, quindi la Casa Bianca di Trump, che ormai da tempo annuncia un progressivo disimpegno, e dall'altra quindi gli alleati europei, che accelerano invece sulla spesa militare e cercando, insomma, di arrivare a una possibile capacità più o meno autonoma di difesa. Ovviamente sul tavolo anche il dossier Ucraina, che però sarà trattato soprattutto domani, perché in realtà poi stasera ci sono stati, appunto, gli arrivi dei vari leader dei 32 paesi, però stasera c'è in corso la cena e poi domani che si aprono effettivamente i lavori. Intanto saluto Alessandro Marroni, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato Marroni con Effetto Notte, grazie.
7: Grazie, buonasera.
0: Diciamo che il nodo principale ad Ankara sono sicuramente le spese militari e la ridefinizione, dicevo appunto, degli equilibri all'interno di questa alleanza. Con Trump, che abbiamo sentito, che torna ancora a cannoneggiare gli alleati, dicendo che appunto sono stati inutili, cioè, noi non abbiamo avuto bisogno in Iran, però loro non ci sono stati quando abbiamo chiesto il loro aiuto. E prima ha incontrato il presidente turco Erdogan, quindi padrone di casa, che ha elogiato moltissimo, dicendo che la Turchia è forse il miglior paese alleato dentro la NATO, e poi è ritornato ancora sulla sua ossessione per la Groenlandia, dicendo che sarebbero gli Stati Uniti che dovrebbero gestire, amministrare, controllare la Groenlandia. Poi c'è stata la risposta, la replica della prima ministra groenlandese danese Frederiksen, che ha detto non è in vendita, l'ha ribadito come l'aveva detto anche tempo fa. Però oggi Marrone ci sono stati accordi per almeno 50 miliardi per investimenti per quanto riguarda la difesa, ed è un po' il modo anche degli alleati europei di voler dimostrare, insomma, come anche continua a insistere Mark Rutte, segretario generale della NATO, che gli alleati europei si stanno dando da fare per aumentare gli investimenti per la difesa. Però pare che, insomma, Trump non sia molto, molto convinto, non molto ammansito da questo impegno, da questo sforzo di investimenti degli europei.
7: Ora, questo vertice è veramente unico nella storia della NATO, perché c'è il presidente Trump e ci sono di fatto due piani di realtà. C'è un piano di realtà del presidente che è fissato sulle sue ossessioni, quindi che gli europei non l'hanno aiutato sull'Iran, anche gli Stati Uniti ne avevano bisogno, quindi una contraddizione in termini, sulla Groenlandia e su rapporti personali, che valuta sulla base di percezioni e di emozioni veramente a livello super personale da parte sua. E c'è il piano della realtà di tutti gli Stati membri, compresi gli Stati Uniti, quindi compreso il Pentagono, il Dipartimento di Stato, che cerca di gestire un riequilibrio in cui gli americani mettono meno assetti in Europa, gli europei ne mettono di più, il totale rimane più o meno lo stesso, e quindi si mantiene la deterrenza rispetto alla Russia per non far accadere ai paesi baltici quello che è accaduto in Ucraina negli ultimi 4 anni. Questi due piani sono ovviamente connessi, perché Trump può decidere di accelerare o non coordinare il ritiro delle truppe americane, come ripicca per quello che percepisce nel suo piano di realtà essere stata un'offesa da parte degli alleati, quando non c'è nessuna offesa, perché gli alleati non erano stati consultati per la guerra in Iran, non c'è stato un attacco da parte iraniana contro nessuno che giustificasse l'invocazione dell'articolo 5 della NATO. E quindi gli alleati stanno cercando di gestire questo doppio piano di realtà. Da un lato, come accennato, l'accordo sulla sostanza già c'è, è stato già processato a livello di ambasciatori, di vertici militari, ministri degli esteri e della difesa. Dall'altro, appunto, si gestisce l'umoralità e queste, diciamo, 18 ore passate insieme al presidente con altri capi di Stato e di governo che aveva più volte criticato nei mesi scorsi. Vediamo quale sarà il punto di caduta. Nell'ipotesi migliore, questi sfoghi di Trump non mettono in dubbio il fatto che poi nel comunicato finale gli Stati Uniti, come tutti gli altri, firmano il fatto che la NATO sostiene l'Ucraina, che gli alleati NATO investono di più nella difesa, che gli alleati si impegnano a difendere l'Europa maggiormente da soli, ma che gli Stati Uniti mantengono una presenza ridotta ma esistente, quindi il ritiro è parziale, non è totale, e quindi è gestibile alla fine, salvando la NATO come framework per la difesa e deterrenza collettiva. Non è escluso però che, diciamo, il piano di realtà personale di Trump prevalga e quindi ci sia una un'uscita pubblica distruttiva per questa immagine di coesione della NATO durante questo vertice.
0: Invece quello che ricordava poco fa Marrone, in sintesi finale, è quelle che dovrebbero essere le conclusioni quindi di questo vertice, mi conferma?
7: Sì, allora, in sintesi finale probabilmente ci sono i seguenti punti: che gli stati membri della NATO, tolti gli Stati Uniti, doneranno una cifra intorno ai 140 miliardi di dollari in 2 anni all'Ucraina, di cui di fatto 90 miliardi già allocati alla Commissione Europea e dagli Stati membri come prestito UE a dicembre dell'anno scorso, gli altri 50 da dividere in modo che si negozierà nei prossimi 24 mesi. L'altro punto a cui faceva riferimento è sulla firma dei contratti allocando fondi già messi a bilancio nei mesi scorsi e che quindi vengono messi a terra in progettualità che porteranno ad avere mezzi, tecnologie, equipaggiamenti per gli alleati europei. E il terzo punto è sancire quello che un po' stava accadendo con il passaggio di consegne di comandi NATO a Napoli, il comando congiunto sud piuttosto che quello Norfolk Virginia per le rotte transatlantiche, da leader americani a italiani nel caso di Napoli, o britannici nel caso di Norfolk, o tedeschi e polacchi nel caso di Brunsum. Quindi questo dovrebbe essere, in un comunicato che sarà molto sintetico, su un'agenda molto stretta nel senso limitata di focus, in cui probabilmente non si parlerà, se non una menzione molto vaga, di fianco sud della NATO o di Indo-Pacifico o di altri temi che non sono il core business dell'alleanza oggi.
0: Ritornando un attimo al cannoneggiamento, allo strigliamento degli alleati, poi dopo di questo però parleremo con la commentatrice politica dopo, lo avevo fatto sentire all'inizio come incipite di questa puntata, ancora non ha lesinato attacchi a Giorgia Meloni, anche se in versione più soft si può dire, perché ha detto, quando mi è stato chiesto un commento, no ma mi piace Giorgia Meloni, è una brava persona, però per noi non c'è stata e questo è stato un grosso errore da parte sua, quindi sempre riferimento all'Iran. Comunque diciamo che oggi sicuramente il cuore un po' del vertice di questa prima giornata è stato appunto il forum sulla difesa, abbiamo parlato di questi accordi, di questi investimenti. Rutte, il segretario generale della NATO, continua a ripetere che europei e canadesi sono ora sulla buona strada per pareggiare la loro spesa per la difesa con quella degli Stati Uniti. Però dal punto di vista di Trump la partita industriale si gioca sull'export degli armamenti americani, mentre per quanto riguarda l'Europa si è sempre un po' attenti, soprattutto ultimamente, appunto, a cercare di rafforzare l'autonomia strategica su base industriale continentale, cioè dell'Europa. Marrone.
7: Sì, questo è un tema molto rilevante. Tra l'altro, i due piani di realtà che dicevo prima confliggono, perché Trump ha fatto ampi complimenti a Erdogan, però la Turchia è stata cacciata dal programma F-35 alcuni anni fa, quando ha comprato i sistemi di fabbricazione russa, e forse Trump toglierà il bando perché affinché Ankara possa di nuovo partecipare a questo progetto, ma bisogna vedere passare al congresso. Trump ha criticato Meloni, ma l'Italia non solo è parte del programma F-35, ma i propri velivoli si riassembla da sola nello stabilimento di Cameri in Piemonte, e alcune settimane fa il Pentagono ha stanziato dei fondi per permettere che l'Italia, il Regno Unito e altri alleati europei possano mettere sugli F-35 dei propri missili di produzione europea dalla società MBDA. Quindi vediamo che nella realtà la cooperazione militare industriale va più avanti con il Regno Unito e con l'Italia, nonostante le critiche di Trump a Starmer e a Meloni, e meno con la Turchia, nonostante gli apprezzamenti di Trump a Erdogan. Per gli europei il punto è, diciamo, ridurre il più possibile le dipendenze non europee, quindi dagli Stati Uniti, ma anche da materiali critici o componenti cinesi o di altra provenienza, aumentando la capacità produttiva europea. Questo non si può fare contemporaneamente su tutti i settori industriali o su tutte le componenti o su tutte le piattaforme, quindi bisogna scegliere dove priorizzare, perché è possibile essere più autonomi in un tempo breve, e ci sono tanti esempi, dai velivoli di combattimento alle navi, ai carri armati, agli elicotteri, eccetera. E dove bisogna accettare un certo grado di dipendenza rispetto agli Stati Uniti, ad esempio sul nucleare, e dove, diciamo, questo grado di dipendenza può essere ridotto nel medio periodo, pensiamo all'accesso allo spazio piuttosto che la difesa missilistica. Quindi il lavoro degli europei settore per settore, e bisogna cercare di mettere in sistema le preferenze nazionali.
0: Chiaramente, ora questo è il primo giorno, Alessandro Marrone naturalmente metteva le mani avanti dicendo poi c'è il piano di realtà, poi c'è il piano trampiano, vediamo domani che cosa succede. Questa sera è in corso la cena, fra l'altro Trump è seduto allo stesso tavolo con Erdogan e Rutte, con cui naturalmente va d'accordissimo, l'abbiamo detto, Rutte poi è particolarmente affascinato da, diciamo così, da Trump, e poi però anche con i leader delle cancellerie di cui si è lamentato, di cui si è detto deluso, che sono appunto Giorgia Meloni, ne parleremo poi tra poco con la prossima ospite, il cancelliere tedesco Merz, Macron, presidente francese, e Keir Starmer, primo ministro britannico. Purtroppo è una cena a porte chiuse, perché sennò sarebbe veramente interessante non solo vedere immagini, capire anche un po' che cosa succede, i gesti, la mimica, no Marrone?
7: Però questo è significativo, perché è una, diciamo, una visione plastica, proprio visiva, del fatto che Francia, Germania, Italia, Regno Unito, e li metto appositamente in ordine alfabetico, sono i principali referenti della NATO, i principali attori, non referenti, attori della NATO in Europa, ovviamente insieme alla Polonia, alla Spagna, alla Svezia, però questi quattro paesi insieme contano molto, e quindi nonostante le divisioni tra di loro o tra loro e l'amministrazione Trump, devono essere al tavolo negoziale col presidente americano, col segretario generale e in questo caso con l'ospite che è turco. E quindi il senso di questo vertice è anche che pur con le tensioni, le divergenze, l'imprevedibilità dovute all'amministrazione Trump, tutti riconoscono che bisogna dialogare, bisogna sedersi al tavolo e in qualche modo trovare la quadra. Non è detto ci si riesca, ma ricordiamo che alcune settimane fa non era neanche certo che Trump partecipasse al vertice, e questa sarebbe stata l'ipotesi peggiore, il fatto che per la prima volta nella storia della NATO un presidente americano diserti il vertice. Il fatto che partecipa, appunto, è un negoziato tra governi che in questo momento non si piacciono per colpa di Trump, ma riconoscono che hanno degli interessi comuni e che quindi in qualche modo devono negoziare su come portarli avanti.
0: Chiaramente, volenti o nolenti. Grazie come sempre Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molte, buona serata.
7: Prego, buona serata.
0: Quindi poi il resto, l'ulteriore puntata, la seconda puntata in questo caso, visto che oggi è il primo giorno, poi la seguiremo naturalmente domani, vediamo che sviluppi ci sono in questo importantissimo vertice NATO. Intanto una pausa di riflessione e torno a momenti.
8: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
11: Tempo in diretta.
12: Ben trovati, ecco le previsioni per mercoledì 8 luglio. L'anticiclone subtropicale si rinforza, condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto. Temperature in aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Yeah, uno c'è!
14: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato con l'esperto dell'Istituto Affari Internazionali di che cosa si prospetta in questo vertice NATO così importante ad Ankara. Già alcune cose appunto le abbiamo analizzate. E con sottolineava Alessandro Marrone anche i piani di realtà, i piani trampiani che spesso e volentieri non corrispondono, però insomma abbiamo parlato anche di accordi per molti miliardi per investimenti sulla difesa, l'Europa che cerca di darsi da fare, di cercare una sua autonomia, e Trump che continua a dirsi deluso dei suoi alleati. E adesso andiamo su un particolare, proprio un dettaglio in particolare. Raccontavamo ieri che era appunto la vertice, la vigilia di questo vertice così atteso, questo vertice della NATO, in cui appunto si stanno ridefinendo un po' una serie di equilibri molto delicati, e in questo contesto Trump aveva tirato nelle ultime ore una nuova bordata contro Giorgia Meloni aveva diffuso sul suo social questo meme con un'immagine di Giorgia Meloni, probabilmente in qualche modo modificata, insomma, che lo guardava con questi occhi sorridenti e anche un po' adoranti, e sotto c'era scritto per lei: ordine restrittivo, che è quello che si applica a chi è accusato di stalking. E perché questo ordine restrittivo, nel senso di tenerla alla larga da lui. Ieri gelo e silenzio da parte di Palazzo Chigi, quindi da Giorgia Meloni, che ha preferito continuare a non commentare come sta facendo ultimamente. Hanno commentato per lei, diciamo, il vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli esteri Tajani e il ministro della difesa Crosetto. Hanno un po' minimizzato Tajani, che ha detto che in realtà, insomma, l'importante è quello di mantenere sempre le relazioni tra Italia e Stati Uniti, al di là delle frasi più o meno opportune, mentre Crosetto, ministro della difesa, aveva detto i governi passano, i presidenti passano, il resto, insomma, queste relazioni invece sono storiche e devono continuare. E poi anche le opposizioni, naturalmente, che hanno mostrato solidarietà giustamente nei confronti di Giorgia Meloni, però anche critiche. Elie Schlein, che ha detto, la segretaria del PD, ha detto: questi attacchi sono nei confronti di Giorgia Meloni e dell'Italia inaccettabili, però spero, insomma, doveva accorgersi prima che l'orizzonte, l'alleanza forte alla quale guardare è l'Europa. Molto critico anche Conte, solidarietà prima, ma poi ha detto: Meloni è una fan adorante, aveva preso impegni insostenibili con Trump. Calenda, che ha detto: Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. E in effetti ieri sottolineavo anche l'aspetto misogino, probabilmente come componente anche di questi continui attacchi a Giorgia Meloni, perché si è attaccato nel tempo anche diversi altri leader europei, ma nei suoi confronti, insomma, infierisce non poco. E insomma, da varie parti si parla di narcisismo maligno di Trump, che in psichiatria significa appunto una delle forme più patologiche, pericolose di narcisismo, perché si dice che non cerca il narcisista maligno solo ammirazione, ma prova piacere nel manipolare, controllare e sottomettere gli altri, insomma, abbastanza combaciante. Saluto ancora una volta Lina Palmerini, scintillante firma del Sole 24 Ore, commentatrice politica, quirinalista. Cara Lina, rieccoci qua per la seconda puntata di questa telenovela.
17: Sì, Roberta, è un piacere, perché adesso vogliamo vedere la fine di questa
0: per forza, quando inizia,
17: puntata da Ankara.
0: Bisogna seguirla. Che cosa ha fatto oggi Trump? Tutti in attesa, naturalmente tutti poi gli altri argomenti sul tavolo, eccetera, ma di questo che cosa avrebbe detto ancora Giorgia Meloni? Quale sarebbe stata l'atmosfera dell'incontro? Allora, a chi gli chiedeva cosa pensasse appunto di Giorgia Meloni, ha risposto, facciamo sentire questo breve passaggio.
21: Oh, I don't know. I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship. It became a little bad because she refused to help us. Again, I didn't put a heavy press on her.
0: Insomma, ha detto: ma non saprei, credo che sia una brava persona, in realtà abbiamo avuto una ottima relationship, abbiamo anche trascorso una buona settimana, il nostro rapporto si era un po' guastato, ma è successo perché lei si è rifiutata di aiutarci riguardo allo Stretto di Hormuz, o se vogliamo semplicemente riguardo all'Iran. Si è rifiutata, ha detto Trump, di farsi coinvolgere, questo ha un po' incrinato i nostri rapporti, anche se lei mi piace, penso davvero che sia una brava persona, però, ha continuato Trump, credo che abbia commesso un errore. Quindi Lina, in una versione un pochino più soft, l'ha attaccata, perché comunque ha premesso che gli piace, che è una brava persona. Da parte di Giorgia Meloni sembra che fosse l'impegno quello di mantenere il silenzio, si parla di gelo. La cosa particolare è che, anche se è arrivata leggermente in ritardo a questa cena al vertice NATO di Ankara, è seduta allo stesso tavolo di Trump, che è vicino a Rutte, segretario generale della NATO, che è molto condiscendente, diciamo così, verso Trump, e anche con Erdogan, il padrone di casa, presidente turco, a cui ha espresso molte lodi oggi Trump. Però ci sono anche allo stesso tavolo Meloni, Merz, Macron e Starmer. Lina, è a porte chiuse, purtroppo, dicevo anche prima con l'altro ospite, e quindi non avremo immagini, sottigliezze che captano, che intercettano degli sguardi, delle movenze, della mimica.
17: No, vabbè, tu mi vuoi trascinare in un'immaginazione così che rifiuto anche di commentare l'ennesima così frase, dichiarazione di Trump, perché oggi l'ha un po' aggiustata, ma chissà questa sera o dopo la cena o domani. Quindi non ci esponiamo in questo gioco, diciamo, che è tutto poi comunicativo. L'unica cosa, diciamo, interessante è questo ritardo di Meloni. Sarei curiosa di capire se è un ritardo, diciamo, studiato per evitare incontri e riprese televisive di incontri, oppure se è un ritardo, delle volte no, capita. Comunque non è stato ripreso, filmato l'arrivo di Meloni a questa cena, quindi è al buio. In questo momento non abbiamo elementi. Chi continua a seguire anche da lì Meloni continua a parlare di silenzio e gelo. Quello che però posso dire è che la posizione italiana è complicata, perché comunque si presenta al vertice NATO. Tu prima parlavi degli impegni, oltre 40 miliardi di impegni NATO proprio per compiacere Trump. Invece la posizione italiana è comunque quella di un paese che si presenta con una spesa salita al 2,8% del PIL, ma la spesa in armamenti è al 2,1%, quindi c'è stato un aumento più o meno dello 0,1-0,2%, mentre il resto è per la sicurezza, sappiamo, guardia costiera, insomma, cose non strettamente inerenti ai.
0: E c'è dentro anche il ponte sullo stretto, no? Se non sbaglio, delle infrastrutture.
17: Lo dovranno togliere, perché credo che non viva un momento facile, quindi vediamo anche quello. Quindi secondo me il tema è visto che Trump insiste su l'Italia che non ha aiutato in Iran eccetera, immagino che andrà a guardare anche gli impegni finanziari. Ricordavamo anche ieri che l'impegno assunto un anno fa al vertice NATO all'Aia era stato quello di una spesa al 5% del PIL nel 2035, quindi comunque siamo un po' indietro. E poi raccontavamo anche le motivazioni, che non sono legate soltanto alle risorse, ai conti pubblici, ma sono legate anche a ragioni politiche di campagna elettorale. E sappiamo bene che il gradimento popolare sia nei confronti di Trump sia nei confronti di soldi pubblici spesi in armamenti non trovano, diciamo, il gradimento della maggioranza.
0: E tra l'altro Giorgia Meloni, insomma, al di là dei rapporti con Trump, diciamo, personali, è comunque in difficoltà proprio per le cose che dicevi tu, che non deve solo convincere la Casa Bianca, ma anche ci sono parte dei paesi del nord, Finlandia, Svezia, ma anche i tre paesi baltici, la Polonia, la Romania eccetera, che considerano Putin una minaccia, proprio per una questione anche geografica di dove sono collocati, strutturale per la sicurezza europea, e per questo motivo, e non perché lo chiede Trump, hanno stanziato massicci investimenti militari. E quindi il fatto che, se non sbaglio, proprio Giorgia Meloni era riuscita a ottenere una deroga al patto di stabilità, no, per le spese per la difesa, e si potrebbero chiedere come mai proprio lei, che ha ottenuto questa cosa, proprio il governo Meloni, insomma, non voglio utilizzare pienamente i prestiti dell'Unione Europea, il SAFE.
17: La spiegazione l'abbiamo appena detta, diciamo che molto è cambiato, lo spartito di politica interna è cambiato dopo la sconfitta al referendum, quindi io credo che ci sia stata una correzione nell'agenda.
0: E però quindi non sarà in difficoltà solo con Trump per giustificare, ma anche probabilmente anche con gli altri paesi potrebbe essere.
17: Ma sai, intanto gli altri paesi e gli altri leader europei sono sempre molto comprensivi con chi deve affrontare una campagna elettorale, e il prossimo anno in Europa sono tanti che devono affrontare una campagna elettorale, perché non c'è solo l'Italia, c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è la Polonia. E poi rispetto a quello che dicevi tu, no, dei vari paesi europei del nord che affrontano grandi investimenti in difesa, beh, ciascuno ha la sua motivazione, sicuramente c'è quella che dicevi tu, cioè i paesi del nord che confinano con la Russia. C'è anche una motivazione diversa, quella per esempio della Germania, che ha annunciato investimenti massicci, ma oltre 100 miliardi di euro, ma lì c'è anche un tema industriale, di riconversione industriale. Sappiamo le difficoltà del settore dell'automotive, i licenziamenti annunciati da Volkswagen, quindi in Germania c'è un tema anche che ha a che vedere con la politica industriale. Detto questo, possiamo anche farci la domanda di una Germania che si riarma in modo così massiccio mentre cresce il partito di estrema destra AfD, che è quotato dai sondaggi al 28%, ma c'è quindi sopra la CDU, ma c'è un'elezione in Sassonia in autunno, settembre-ottobre, adesso non ricordo con precisione la data, e lì addirittura i sondaggi danno l'AfD al 40%, quindi bisogna farsi anche delle domande sul riarmo e avanzata di questi partiti. È una combinazione che storicamente ci porta anche a dei drammi, diciamo, delle tragedie. Quindi.
0: Allora, chiudo con uno dei messaggi, questo è di Claudio, che dice: come ha detto Crosetto, i presidenti cambiano e Trump per fortuna se ne andrà prima o poi, le relazioni torneranno normali, si chiede l'ascoltatore, la NATO tornerà quella di prima, a mio parere, dice, più che mai necessaria una difesa comune europea con buona pace del Trump di turno. Vabbè, su questo ci fermiamo, il tempo corre, grazie come sempre alla nostra Lina Palmerini, buon lavoro sulle 24 ore.
17: Grazie a te, buona
0: ciao
17: sera.
0: Lina, un abbraccio. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
22: Una buona serata, ben ritrovati per l'ultimo appuntamento di questa sera. Dobbiamo segnalare ancora traffico regolare lungo tutta la rete autostradale nazionale. Vi informiamo che la 13 Bologna-Padova verrà chiusa a causa di lavori in direzione Bologna. Tra Padova Industriale, l'innesso con Padova Sud in direzione appunto di Bologna fino alle 5 di domani mattina, e sempre fino alle 5 di domani, mercoledì 8 luglio, verrà chiuso il tratto anche tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. È tutto, passate una buona serata, a domani.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Roberto Giordano sempre in vostra compagnia, adesso in qualche modo la Russia ritorna. Diceva di uno dei nodi principali di questo vertice della NATO di Ankara, il sostegno all'Ucraina, quindi la guerra russa contro l'Ucraina. Dicevamo anche dei paesi confinanti con la Russia che stanno investendo massicciamente in difesa proprio per il rischio che sentono dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E adesso parliamo di una storia di spionaggio che riguarda il nostro paese e riguarda la Russia. Perché? Perché sono stati arrestati due ex 007 italiani, quindi della nostra intelligence, sarebbero coinvolti anche quattro militari. I due arrestati sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di cospicue somme di denaro per un presunto agente, per dare a questo presunto agente dei servizi segreti russi, coperto da immunità diplomatica in Italia, vari documentazioni, informazioni segrete, insomma, diciamo, relative alla nostra sicurezza, alla sicurezza dello Stato. Quindi due arrestati e cinque indagati, tra cui quattro militari in servizio. Coinvolgo su questo il nostro Antonio Talia, giornalista, autore di Nessun Luogo è Lontano, che tutti i giorni in onda da lunedì a venerdì su Radio 24, ha scritto fra i vari La stagione delle spie, indagini su agenti russi in Italia. Conduce insieme a Claudio Antonelli il podcast Nome in Codice, prodotto da 24 ore Next Med e Radio 24. Caro Antonio, cadi a fagiolo anche col tuo
23: buonasera
0: libro.
23: Buonasera Roberta.
0: Ciao Antonio. Grazie, perché buonasera. Evidentemente nel tuo libro, Indagini sugli agenti russi in Italia, quindi c'è anche proprio un sistema di reclutamento della rete russa in Italia.
3: Sì, c'è sicuramente un sistema di reclutamento che attraversa varie fasce della società, nel caso che abbiamo visto oggi, l'obiettivo del reclutamento russo, secondo perlomeno le indagini condotte dalla ROS, sono degli ex agenti dell'AISI, quindi del nostro servizio di informazione interno, e dei militari. Secondo me da questo caso si possono già trarre alcuni punti molto interessanti. Il primo è che da quello che è emerso continua a essere in uso da parte della Russia un sistema molto tradizionale. Io già nel libro La stagione delle spie avevo notato che moltissimi dei casi che passano attraverso l'Italia sono dei casi molto vecchio stile, in cui sostanzialmente ci sono delle persone che vengono avvicinate, che sono in possesso di informazioni riservate, e che poi passano queste informazioni al loro contatto russo.

0: io te lo ricordiamo, il capitano di fregata.
1: Certo, nel 2021 è stato arrestato, sì, mentre passava proprio documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5.000 euro. Probabilmente ci sarà stata anche altra attività, no?
0: Sì, però lì appunto si parlava molto, nel caso di Biot, di documenti militari e di documenti del Ministero degli Esteri. E qui, da quello che emerge, perlomeno dalle prime indiscrezioni, dall'ordinanza, eccetera, è che si tratta di documenti che riguardano tecnologie italiane. E quindi appunto i due sospettati, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, avrebbero messo le mani su dei documenti che riguardano il nostro sistema di infrastrutture tecnologiche per poi passarli alla Russia. Sono ovviamente delle attività che quando avvengono sembrano lasciare tutti quanti molto stupiti, però io ricordo che quando ho iniziato a occuparmi dei vari casi come Biot o Korshunov, che si sono avvenuti tutti quanti negli ultimi anni nel nostro paese, una fonte mi disse che il numero di agenti russi presenti in Italia, parliamo del 2023, quindi subito dopo lo scoppio, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, beh, il numero di agenti russi in Italia era più alto di quelli, secondo una stima appunto di una fonte di intelligence, più alto di quelli che si registravano in Italia alla fine della guerra fredda. Quindi la guerra delle spie è assolutamente in corso.
1: Figuriamoci,
0: il nostro paese è uno snodo importantissimo.
1: Tra l'altro, insomma, quindi la relazione dell'intelligence, intanto questa è un'inchiesta della Procura di Roma e della Procura Militare, e l'ultima relazione dell'intelligence italiana sottolinea che c'è proprio questa minaccia ibrida, no? All'attenzione di 007, e sono emersi come principali attori ostili proprio la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, e dicono: quanto alla Russia, la relazione rileva la sua capacità di sviluppare strategie anche di medio e lungo periodo per perseguire i propri interessi geopolitici. Le attività orchestrate dal Cremlino includono sabotaggi, azioni informative appunto cinetiche ostili, eccetera eccetera. Insomma, bella roba, cosa possiamo dire, Antonio Talia? Grazie intanto di questo chiarimento, questo racconto. Ricordiamo Antonio Talia, tra l'altro, se vi interessa la stagione delle spie, indagini sugli agenti russi in Italia. Grazie e buona continuazione. Ciao Antonio.
0: Buon lavoro, grazie.

0: di risalita, caro Dario Ricci, possiamo dire il Belgio nei confronti degli Stati Uniti, dopo diciamo quella, l'ordine di Trump a Infantino di revocare l'espulsione del giocatore principale degli Stati Uniti, e poi questa rimonta dell'Argentina che sembrava perduta di fronte all'Egitto, caro Dario.
1: Proprio così, è di ispirazione questa, quest'inno di Bocelli, anche se poi insomma il Belgio non ce n'ha avuto bisogno, perché il caso Balogun era stato già sufficientemente motivazionale, ma quella ormai è storia passata. La storia recente ci parla di un'Argentina che ha visto l'inferno e che poi invece miracolosamente, quasi miracolosamente, è ancora dentro questo mondiale, insegue ancora il bis mondiale. 3-2 per l'Albi Celeste contro l'Egitto ad Atlanta, un Egitto che al 67esimo era avanti 2-0 con le reti di Yasser e Zico e con le parate di Soiber, che aveva anche neutralizzato al 21esimo un calcio di rigore di Messi, fenomenale in tutto, ma non dal dischetto, perché è il secondo rigore di seguito che sbaglia in questo mondiale, dopo quello contro l'Austria. Poi lo stesso Messi prima fa l'assist per il colpo di testa di Romero, poi realizza in mischia l'ottavo gol del suo torneo, al momento è capocannoniere. Nel finale arriva Lautaro, entrato nella ripresa, a crossare sulla testa di Fernandez il gol del 3-2, quindi Argentina ancora viva, ancora in corsa per il bis mondiale, che aspetta il risultato della sfida che sta per iniziare in questi minuti tra Svizzera e Colombia, per conoscere appunto l'avversaria nei quarti di finale.
0: E lo sapremo quindi in tarda serata, grazie al nostro Dario Ricci. Caro grazie Dario, poi ci racconterai nei prossimi giorni. Intanto c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice: cara Roberta, si parla sempre del 5% del

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Sono le 22.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Il vertice NATO ad Ankara, già raggiunti accordi sulla difesa per 50 miliardi. Trump loda il presidente turco Erdogan e torna ad attaccare gli alleati NATO. E su Giorgia Meloni commenta: mi piace ma non c'è stata per noi. Spionaggio in favore della Russia. Due ex 007 italiani arrestati a Roma. Cinque indagati passavano informazioni riservate in cambio di cospicue somme di denaro. Francia, Marine Le Pen annuncia che si candiderà alle presidenziali ma senza braccialetto elettronico, come prescritto oggi dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Uccide strangolandola la madre in casa a Sanremo, ventenne fermato per omicidio. Compagnie aeree sotto osservazione per il rincaro dei biglietti e da Bruxelles arrivano più tutele per chi viaggia in aereo. Sport, ai mondiali di calcio maschili, l'Argentina batte in rimonta 3-2 l'Egitto e va ai quarti, e per il tennis Sinner batte Struff in 3-7 e va in semifinale a Wimbledon. E su questo Roberta Giordano come sempre vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Domani è un altro giorno, un appuntamento con Effetto Notte, però resta sempre alle 21.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

tutti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, le notizie, gli argomenti, vado a ritroso, racconteremo, illustreremo l'iniziativa presentata oggi dall'economista Carlo Cottarelli, era una proposta di legge, adesso si va alla raccolta firme, iniziativa civile chiamata. Era una proposta che Cottarelli aveva già presentato quando era senatore del PD, poi si è dimesso. La trovo particolarmente interessante, non ho avuto problemi a aderire, anche se non è, diciamo, non fa parte di questo programma, non è nello stile di questo programma aderire a iniziative, però in questo caso è molto bipartisan. Che cosa chiede e che cosa prevederebbe la legge? Che i partiti impegnati nella campagna elettorale, quella del 2027, se fanno promesse di carattere, hanno anche proposte di carattere economico, sono obbligati a indicare dove arriveranno le coperture economiche per quelle proposte, oppure a indicare che quelle iniziative verranno fatte a deficit, quindi che non vi sono coperture immaginate, ma un aumento del deficit. E quindi eventualmente, se non vuoi far esplodere il deficit, devi ridurre le spese da altre parti. Mi sembra una proposta civile nel senso più alto del termine, perché lo stesso Cottarelli, che dirige l'Osservatorio Economico della Cattolica, dicevo, ha calcolato come nelle campagne elettorali del 2018 e in quella del 2022 le proposte arrivate avrebbero avuto dei costi pari a 130 miliardi in un caso e a 150 nell'altro. Ora, siccome le manovre in bilancio di solito valgono sui 20-25 miliardi, voi capite già che non è un elemento di serietà. Capisco benissimo che quando un partito è in campagna elettorale, vale per i partiti attualmente al governo, per quelli attualmente all'opposizione, tenda, diciamo così, a gettare il cuore oltre l'ostacolo, per carità, ad avere anche ambizioni, non dico utopiche, ma insomma a volare alto. Però un conto è se lo fai per iniziative che non hanno un costo economico. Quando vai a toccare iniziative di carattere economico, per non prendere in giro l'elettorato, è chiaro che devi indicare da dove reperirai le risorse. Uno può dire tagliando altre voci di spesa, oppure può dire andando a tassare su quella proposta alcune categorie o aumentando la tassazione, oppure può dire no, lo facciamo a deficit perché tanto secondo noi il deficit non è un problema, non mi interessa. Poi valuterà l'elettore la serietà della proposta. Sicuramente una proposta non coperta da un punto di vista economico non è una proposta seria. La battuta che spesso si fa, allora intanto voi sapete che un mio vecchio mantra è che in economia non esistono pasti gratis, e quindi se proponi qualcosa devi dirmi anche da dove trovi le coperture. Dall'altro lato, banalmente, ma ne parleremo con Cottarelli nella seconda ora del programma, la battuta che viene più facile è, voglio dire, nessuno voterebbe in un condominio, approverebbe in un condominio, non so, una spesa, poniamo, vogliamo il nuovo ascensore, se non mi indichi quanto costa l'ascensore, perché poi su cosa voto? Se no, tutti vorremmo un ascensore nuovo, tutti vorremmo minori tasse, tutti vorremmo maggiori investimenti, tutti vorremmo anche iniziative fuori dalle imprese. Poi bisogna vedere dove vai a trovare le coperture, e questo è un tema. Ma tra l'altro con Cottarelli analizzeremo anche quello, e qui andiamo più sulla cronaca. L'OCSE oggi, nelle prospettive sull'occupazione italiana del 2026, ricorda come sicuramente la disoccupazione in Italia è scesa al minimo storico, siamo intorno al 5%. Anche l'occupazione è salita al massimo storico, pur essendo più bassa rispetto alla media europea dell'OCSE, alla media dell'OCSE, siamo comunque quasi al 63% di occupati. Siamo quasi 10 punti sotto la media OCSE, con un divario particolarmente marcato tra le donne e i giovani, però è il dato migliore da sempre, quello sull'occupazione e quello sulla disoccupazione, perché la disoccupazione è al 5%, mentre l'occupazione è al 63%, perché la disoccupazione misura solo chi non sta trovando il lavoro tra chi lo sta cercando, l'occupazione invece va a vedere chi sta lavorando, fatto 100 il numero delle persone che sono in età lavorativa. La differenza qual è? È che c'è una fetta di persone in età lavorativa che il lavoro non lo sta cercando, quindi
non rientra tra i disoccupati, e perché? Perché ho motivi personali, preferisci ritirarti dal mercato del lavoro perché hai altre cose da fare, per fare un calcolo tuo sulla tua vita privata, o in alcuni casi sappiamo che quando il mercato del lavoro è particolarmente debole, questo scoraggia le nuove ricerche. Ma non è questo il caso, perché il mercato del lavoro è in tensione. Poi sui salari, qui vengo all'altra faccia della medaglia, l'OCSE ci dice: è vero che le retribuzioni sono cresciute dell'1,3% nei primi tre mesi dell'anno, ma i salari italiani sono ancora inferiori del 6% rispetto ai primi tre mesi del 2021. E aggiunge l'OCSE, questo è il divario più grande, più ampio tra le varie economie. Cioè, noi abbiamo questo poco invidiabile record, per cui l'abbiamo già detto, anche la Francia ha i salari che sono di 1,3 punti, se non ricordo male, sotto il livello del pre-Covid. Anche la Spagna ha circa 2 punti percentuali, ma noi abbiamo il divario più alto, perché 6,1% secondo l'OCSE, secondo altri studi è intorno al 7,2-7,9%, insomma. E l'OCSE aggiunge, attenzione, perché l'aumento del prezzo dell'energia dovuto alla guerra in Iran, al blocco di Hormuz, sta riportando l'inflazione a salire, e per quest'anno i salari reali, quindi al netto dell'inflazione, avranno un calo di quasi 1 punto percentuale, quindi il divario sul 2021 andrà di nuovo a ampliarsi, non a livello del 15% che è stata l'inflazione che abbiamo imbarcato, ma andrà un po' a ampliarsi, e marginalmente dovrebbe crescere nel 2027, i salari dovrebbero crescere nel 2027 dello 0,2% anche qui a livello reale, quindi al netto dell'inflazione, perché si prevedono limitati rinnovi dei contratti collettivi e rallentamento del mercato del lavoro. Quindi due facce di una stessa medaglia: occupazione a record, disoccupazione ai minimi, ma salari ancora sotto di un 6-7% rispetto ai primi tre mesi del 2021, quando eravamo ancora in pieno Covid, come dato anche statistico, e questo è il tema poi del recupero del potere d'acquisto, che sta arrivando molto molto faticosamente. Non ho detto che non c'è stato, per cui ha ragione il governo quando dice: ma i salari sono cresciuti negli ultimi anni. Sì, perché sennò dovremmo essere sotto di un 15%, forse anche di più, anche un 18%, se prendo tutta l'inflazione accumulata in questi anni. Quindi se tu sei sotto di un 7% vuol dire che una parte l'hai recuperata. Il problema è che non hai recuperato ancora tutto e sei ancora sotto il 2021. Di questo parleremo. Per quello che riguarda gli altri temi, sicuramente torneremo sul vertice di Anca. Ieri abbiamo parlato molto delle spese militari. Guardate, io ho ricevuto molti messaggi, non ho nulla da aggiungere, molti mi stanno scrivendo: quindi avremo leveremo i soldi alla scuola e alla sanità, tipici esempi, per comprare fregate, carro armati e quant'altro. E la battuta è sempre bene così, diciamo, i 180 giorni dell'attacco. C'è qualcosa che non capisco in questo ragionamento, nel senso che purtroppo, e lo raccontiamo anche nella poco invidiabile classifica ogni venerdì, la qualità, diciamo, delle strutture scolastiche, adesso qualcosa è migliorato con il PNRR, le liste d'attesa, le abbiamo già. Cioè non è che in questo momento viviamo nel migliore dei paesi possibili, dove tutto il welfare funziona alla perfezione, e tu vai a spendere per la difesa e distruggi il welfare. Cioè, voglio dire, e siccome per la difesa abbiamo speso pochissimo, tant'è che ieri raccontavamo che tra il 2025 e il 2026 non c'è un euro in più messo dal governo per la difesa, sono ricalcoli, diciamo, di alcune spese, dove la sicurezza, che non è strettamente difesa, perché la Guardia Costiera fa sicurezza come i Carabinieri e la Guardia di Finanza, vengono ricalcolate, rimodulate, e si arriva a questo 2,8%. Però voglio dire, andiamo al ragionamento inverso. Se avesse ragione chi dice sono tutti vasi comunicanti, 1 miliardo dato per la difesa e 1 miliardo levato alla sanità, e non è così,
Beh, dovremmo avere allora una sanità perfetta, visto che non abbiamo speso nulla per la difesa, o non abbiamo sicuramente incrementato i soldi per la difesa, è una situazione delle scuole eccellente, degli istituti scolastici. Siccome non è così, vuol dire che non dipende da quanto spendi per altre voci, dipende anche da dove vai e cosa vai a spendere e investire. Detto questo, se poi c'è un obbligo NATO e un accordo NATO, o tu esci dalla NATO e decidi che non te ne frega nulla di investire nella difesa, oppure rispetti anche gli accordi. Terzo aspetto, attenzione, il progetto SAFE, quello che l'Italia non vuole ancora sottoscrivere, perché, come ha chiarito Gianni Trovati, probabilmente spera che con un deficit sotto il 3% ricalcolato, le spese per la difesa, questo prevede l'accordo europeo, a quel punto non entrano nel calcolo del deficit, perché si ritiene che tu sei già virtuoso, e se sei virtuoso puoi non calcolare nel deficit. Se sei sopra il 3% invece questa clausola non ce l'hai. Dicevo, le spese per la difesa nel programma europeo SAFE, lì si prevede che tu possa comprare fuori dall'Europa e dal Canada e qualche altro paese che è coinvolto, anche l'Ucraina, solo il 35% delle tue, diciamo, degli investimenti che fai per la difesa. Quindi c'è una ricaduta per aziende europee, ma anche e soprattutto per aziende italiane, penso al gruppo Fincantieri, Avio e Leonardo. Però insomma, ripeto, uno può rispondermi: guardi, io penso che qualunque euro speso per la difesa sia sbagliato, e va bene, insomma, la democrazia, scriva quello che vuole. Di questo parleremo, e poi invece anche la vicenda, da un lato EasyJet, perché ieri vi avevo accennato, però insomma il board di EasyJet ha aperto la possibilità di una cessione a Castlelake, anche se il mercato è molto scettico sull'operazione, e questa è un'operazione insomma di mercato. EasyJet è uno dei principali vettori britannici, il principale concorrente di Ryanair, con una politica diversa, attenzione, molto presente anche in Italia. L'ostacolo principale sembra quello per ora regolamentare. Le norme britanniche e europee impongono che una compagnia aerea sia controllata da soggetti britannici o comunitari per conservare il diritto di traffico. Castlelake non è che abbia tutta questa esperienza, ha fatto un ingresso temporaneo nella SAS durante la ristrutturazione del vettore scandinavo. Sembra che interessino soprattutto gli asset, cioè i 358 aerei, 200 dei quali sono di proprietà diretta di EasyJet, e un portafoglio ordini di circa 287 Airbus, con opzioni per altri 100 velivoli. La flotta è valutata in 5,8 miliardi di euro, che è più dell'ultima offerta presentata da Castlelake per 6,9 sterline per azione, valutando EasyJet 5 miliardi. Beh, solo la flotta è valutata 5,8 miliardi. Ma EasyJet, ne parleremo, come molti di voi sanno, negli ultimi anni è uscita dal modello low cost duro e puro, quello di Ryan, per intenderci, e ha rafforzato la capacità in aeroporti non classicamente da low cost, per esempio Londra Gatwick al 44% dei volumi. ITA Airways ha acquistato gli slot ceduti da ITA Airways a Milano Linate e a Roma Fiumicino, ed è il primo operatore a Malpensa per numero di aeromobili, quindi c'è un grosso diciamo impatto anche su questo. E poi parleremo però di un altro elemento, perché non sfugge a nessuno, e cioè il caro voli. Ieri ricordavamo alcuni dati sul caro voli, però li riprenderò. Voli fuori dall'Italia verso le capitali europee, una media del più 22%, con picchi dell'80%, c'è anche il caro voli dentro l'Italia, e c'è ci sono dei casi allucinanti che denuncia Federconsumatori, allucinanti, ma non so come definirli. Sembra che le compagnie aeree sui voli nazionali abbiano anche approfittato del blocco ferroviario, il ponte alpino, le 6 ore per arrivare a Roma, perché le associazioni dei consumatori hanno monitorato i rincari sulla Milano-Roma e sulla Bologna-Napoli. Ora, attenzione, in questi giorni se compri un Roma-Bari puoi spendere 500 euro e un Torino-Roma può arrivare, andate e ritorno, a 800 euro. Faccio notare che un Roma-Shanghai il 22 giugno, per partire 4 giorni dopo, costava 540 euro, 90 euro in più di un Torino-Catania.
Tra l'altro c'è anche chi sta iniziando a fare per andare a Catania, non sto scherzando, c'è chi fa il Milano-Malta e il Malta-Catania che costa 130 euro, cioè, per carità, però siamo sempre lì, siccome la Sicilia e la Sardegna non ci arrivi proprio in treno, in Sicilia ci arrivi ma è un viaggio abbastanza lungo, là vanno a... incistarsi, diciamo, tutti questi rialzi. Io non ho ancora capito perché poi non, visto che il kerosene è tornato ai livelli di prezzo del pre guerra in Iran, i voli continuano a essere così alti e c'è grandissima speculazione, le compagnie dicono no, le tariffe sono dinamiche, dipendono dalla domanda, non esiste un tetto massimo per legge applicabile alle compagnie, quindi non ci si può lamentare di nulla. L'antitrust interviene solo nel sospetto di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza. Sì, faccio notare che tanto l'antitrust attende il nuovo presidente, quindi non abbiamo né il presidente della Consob né il presidente dell'antitrust in questo momento, ma ne parleremo, anche perché oggi è arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo, le nuove norme per i diritti dei passeggeri, i risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. 646 voti a favore, 12 contrari. Io sono quasi curioso di capire i contrari, comunque amplissima maggioranza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e diretta anche video sul canale 83 del digitale, 63 del digitale terrestre, forza di cambiare, mi confondo anch'io, 63 del digitale terrestre.

0: Ecco, va detto sui biglietti aerei che l'altra notizia di cronaca riguarda, oltre che via libera definitiva del Parlamento europeo, il ministro Urso ha detto: ho attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il ministero dopo aver appreso del repentino anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Ho dato mandato di avviare un'istruttoria di segnalare i fatti al garante della concorrenza. Ho capito, però intanto, vabbè, è importante, però intanto il biglietto, se uno deve andare a Roma o a Napoli, da Milano, da Venezia, da Torino, non è che può aspettare l'authority, nel senso, o meglio, vediamo cosa deciderà anche l'authority, perché il garante della concorrenza, se poi iniziasse a avere degli interventi forti, magari le compagnie non lo rifanno più. Questa è una cosa, non mi parlate dell'algoritmo, voglio dire, qui si sta andando a intervenire su un elemento, diciamo, eccezionale, perché devi rimuovere un ponte. Non è che improvvisamente tutti vogliono andare a Catania o tutti vogliono andare da Roma a Catania in aereo, è che non puoi, o da Milano a Catania in aereo, è che non puoi fare altrimenti. Ma anche a Roma da Milano, da Torino, o anche a Napoli da Milano, da Torino. Vabbè, andiamo sui mercati finanziari per quello che riguarda la giornata è rossa, nel senso che sono tutte in calo le borse. Questa mattina è iniziato Hong Kong, è iniziato Tokyo con un meno 2,12%, Hong Kong meno 0,60%, in questo momento Parigi perde, eccola qua, lo 0,35%, Francoforte perde l'1,30%, Milano lo 0,80%. L'America è molto negativa sul Nasdaq, meno 2,1%, Standard & Poor's meno 0,70% e Dow Jones meno 0,40%. A Seoul c'è stato il caso di Samsung, che è arrivata, ha fatto un crollo fino al 10% per i timori sulle forniture di memorie fino al 2027. Nonostante abbia diffuso ricavi più che raddoppiati nel secondo trimestre a 98 miliardi di euro e un utile operativo in crescita a 51 miliardi di euro. E quindi, insomma, con questi dati non si capisce perché tant'è che Seoul poi ha chiuso con un tonfo di quasi il 5%. Secondo molti analisti il fatto che Samsung fosse cresciuta del 150% in quest'anno, dice, non bastano i buoni risultati, serve qualcosa di più. Non ho capito bene che cosa di più, perché i risultati obiettivamente sono molto buoni. Tra l'altro l'utile operativo è aumentato di 19 volte nel secondo trimestre 2026, trainato dal boom globale della domanda di semiconduttori utilizzati nell'intelligenza artificiale, ma vogliono qualcosa di più e alla fine il titolo ha chiuso con un meno 7%. Questo per quello che riguarda Samsung. Italia, allora anche qui, come dicevo, guardando l'indice, l'Italia, Milano non è che si distingua dalle altre borse europee, i cali ci sono anche da noi. Vado però, anche per semplicità, su i cali più importanti. Tutta la vicenda Samsung ha trascinato, penso, perché lavora nel settore, tutti il settore dei semiconduttori, dei microchip è nato male. Oggi STMicroelectronics ha perso 7,81%, il 7% lo perde Prismian, il 4,20% di Assolin, il 3% Unipol, Leonardo meno 1,90%, ma era cresciuto molto ieri, Azimut meno 1,70%, Buzzi meno 1,30%, Mediolanum meno 1,1%, Generali meno 0,90%. Chi va bene? Di nuovo Fincantieri, dopo l'operazione molto importante che vale, arriva a valere quasi un miliardo se andiamo a vedere tutti gli elementi. Le tre acquisizioni annunciate ieri per diventare uno dei soggetti più importanti al mondo per quello che riguarda Fincantieri nelle attività sottomarine, continua ad andare molto bene. Il titolo guadagna il 3,54%. Andava molto bene Avio, perché diciamo c'era un livello del titolo che era sopra il prezzo dell'aumento di capitale riservato al fondo Advent, però il titolo guadagnava il 4,40%. Adesso invece ha molto ridotto Avio il rialzo, siamo uno 0,36%. Oltre a Fincantieri, Campari più 2,70, Era più 1,30, Saipem più 1%. E con questo chiudiamo la prima parte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake. Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
10: Focus Economia.

Qualche aggiornamento ancora, il petrolio oggi è risalito perché è stata attaccata una terza nave in 24 ore a Hormuz, è risalito a $74 il Brent più 2,70 e $70 il WTI. Rispetto al 27 febbraio siamo però a un più 1,7%. Lo dico perché nel frattempo continua a salire la benzina. Self service a questo punto è rispetto al 27 febbraio al più 11%. Gasolio più 12,5, è chiaro che mancano i 5 centesimi di accisa, però se il petrolio è un più 1,7%, ieri era anche inferiore all'altro, non posso continuare, ne parleremo con i produttori, vedrai che diranno che il problema è delle raffinerie, dell'imbuto della raffineria, del prezzo delle raffinerie. Vabbè. Il gas è salito anch'esso ad Amsterdam, ma sempre per via degli attacchi a Hormuz, più 6% a 46,6 euro megawattora. Il PUN, l'elettricità, viene venduto domani a 146, verrà venuto domani a 146 euro a megawattora, l'anno fa era a 120. Due notizie sui settori industriali: Confindustria Moda prevede un tessile italiano in calo a inizio 2026 dopo un 2025 che ha chiuso sotto le attese. Crescono per ora i tessuti di seta più 7,5, cotone più 2,2, lana più 1,2, tessuti a maglia meno 13%, le esportazioni calano complessivamente del 3,4%, vanno bene in Francia, in Cina e in Polonia, male negli Stati Uniti meno 11% e anche in Spagna meno 5%. Ottimo invece il fatturato l'anno scorso dell'industria cosmetica in Italia, 18 miliardi di euro più 6%. Poi vedo molti messaggi anche sullo stop dei treni. Guardate, quello di Ponte Alpino era ampiamente annunciato. Fate attenzione però a guardare gli spostamenti tra il 10 e il 28 agosto, perché quello sarà il periodo peggiore per viaggiare tra Milano-Bologna e Firenze-Roma, ma anche sulla, diciamo, Milano-Venezia, nella parte alta velocità. Comunque, a proposito di viaggiare e a proposito di rincari, andiamo a cercare di capire che cosa sta succedendo alle compagnie aeree, soprattutto per i voli nazionali.

0: Allora, professor Andrea Giulicin, docente di economia e trasporti, nostro ospite già altre volte, buonasera.
1: Buonasera.
0: Alla Bicocca di Milano. Allora, poi parliamo di EasyJet, vorrei capire questa cosa dei trasporti, perché dei costi. Già ieri, domenica, un articolo del Sole 24 Ore ricordava come il jet fuel, il kerosene, è tornato ai livelli pre, sostanzialmente come il petrolio, pre-attacco all'Iran, ma è ristato un po' più alto rispetto a un anno fa, ma è molto calato. Il problema è che volare dall'Italia verso le capitali europee costa il 21% in media in più, con picchi del 70%. E poi oggi anche Urso ne ha parlato, ha detto che ha avvisato il garante per i prezzi, per l'autorità garante per la sorveglianza dei prezzi, perché sembra che da un lato siano aumentati tutti i prezzi proprio in coincidenza con i rallentamenti ferroviari. La tratta Torino-Roma andata e ritorno, normalmente in vendita entro i 100 euro, in questi giorni può costare 800. Sulla Roma-Bari il già giugno il prezzo è arrivato a 500 euro per un volo di sola andata. Ancora Federconsumatori fa il raffronto, lasciamo stare le cancellazioni dovute all'eruzione dell'Etna, pure l'Etna ci si è messo, ma un Roma-Shanghai a fine giugno costava 540 euro, solo 90 euro in più di un Torino-Catania. Cioè, di nuovo, raccontavo di chi ormai fa il giro Milano-Malta e Malta-Catania perché risparmia tanto. Allora, cos'è? Sempre il problema dell'algoritmo, Giuricin?
1: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. Indubbiamente in questi giorni c'è una problematica molto seria, che è la riduzione dell'offerta dei treni. È chiaro che non parliamo tanto di Catania, ma parliamo indubbiamente tipo dei voli da Milano verso Roma o da Milano verso Napoli o comunque diciamo tutta la rete che è interessata da questo famoso sostituzione di ponte ferroviario a Firenze, che fa sì che i tempi di percorrenza si allunghino, ma soprattutto si riduce di circa il 50% l'offerta. E quindi siamo veramente giorni molto complessi da questo punto di vista, perché viene a mancare una buona parte dell'offerta. Io segnalo anche che lo stesso succederà dal 26, perché è già tutto comunque ben annunciato da RFI, se non mi ricordo male, dal 26 di luglio fino al 30 di luglio, e poi, come giustamente si ricordava, anche dal 10 al 28 agosto, quindi ci saranno difficoltà da questo punto di vista, e quindi i prezzi probabilmente vedremo dei prezzi abbastanza elevati per questa riduzione dell'offerta che abbiamo. Se andiamo a vedere il carburante, quindi andiamo a parlare di tratte chiaramente più a lungo raggio, ma comunque anche da un punto di vista poi quelle domestiche, è vero che noi siamo scesi dal picco di 1700 dollari tonnellata metrica di circa inizio aprile, nel pieno del caos, quando si discuteva se vi fosse mai la possibilità di continuare a volare durante quest'estate. Siamo scesi a 950 dollari tonnellata metrica, siamo ancora circa 200 dollari in più rispetto al 27 di febbraio, comunque la settimana prima.
0: Ma questo è un problema come per la benzina e gasolio di raffinazione?
1: Esattamente, se noi andiamo a vedere infatti il prezzo del petrolio, siamo tornati circa, se non mi ricordo male, intorno ai 70-72 dollari.
0: Sì, a livelli identici, diciamo.
1: Esattamente, livelli identici, mentre il prezzo del jet fuel, che è chiaramente un prodotto raffinato, un po' come per il diesel, per la benzina, soprattutto il diesel, abbiamo ancora questo scarto abbastanza elevato, cioè esiste un determinato scarto, chiaramente siamo scesi tantissimo rispetto ai picchi, ma rimane ancora un certo elemento. Ultimo dato, secondo me, da tenere in considerazione: ricordiamoci sempre che le compagnie comunque negli ultimi tre mesi hanno dovuto comprare del carburante, nonostante abbiano fatto sicuramente delle opzioni, ma qualche quantità di carburante l'hanno acquistata in questi tre mesi, e chiaramente l'hanno acquistata a prezzi superiori che si ripercuotono diciamo nel medio periodo tramite appunto questi contratti di hedge.
0: Quindi lei sta dicendo quello che mi scrive un ascoltatore: è il mercato bellezza? Cioè, da un lato hai pagato di più kerosene, adesso lo stai scaricando, dall'altro c'è maggiore domanda perché la rete ferroviaria è o bloccata o molto più lunga, e alla fine è così?
1: È assolutamente sì, cioè siamo veramente, è uno shock diciamo di questi giorni, e c'è uno shock anche di più lungo chiaramente legato al carburante, quindi è abbastanza il mercato. È chiaro che siamo di fronte a uno shock importante, perché se viene a mancare una buona parte dell'offerta ferroviaria sul mercato domestico, chiaramente i prezzi, come giustamente...
0: Ma io adesso abbiamo già chiarito ieri che tutti gli esperti, anche lei se non ricordo male Giuricin, ci dite che è meglio comunque interrompere ad agosto e fine luglio, che non, perché la battuta che viene più naturale, mi riferisco all'offerta ferroviaria, dire vabbè, non potrete farla a gennaio.
1: Esattamente, no, invece, diciamo, purtroppo per chi viaggia, soprattutto per piacere, i cosiddetti turisti leisure, nel periodo estivo, soprattutto agosto, ma in parte anche luglio, viene a mancare il cosiddetto business travel e viene a mancare parte del pendolarismo. Quindi è proprio in questo periodo che, se noi andiamo a vedere la domanda ferroviaria, al contrario del trasporto aereo, dove luglio e agosto chiaramente sono in periodo di picco, nel trasporto ferroviario abbiamo una domanda più bassa per via della mancanza di questa tipologia di domanda. Quindi,
0: e poi il turista, voglio dire, anche se ci mette 2 ore in più, tanta tutta la settimana.
1: È meno sensibile al tempo, esattamente. Quindi è time sensitive, come viene detto in inglese, ma è meno sensibile chiaramente alle persone.
0: No, ma sono d'accordo. Guarda, time sensitive lo siamo tutti, nel senso che se io penso ai ritardi che ho preso quest'anno, chiamiamolo un anno scolastico, diciamo, fino all'estate, con i treni, sono contento che le ferrovie siano time sensitive, anch'io sono molto sensitive al time, mettiamolo in questo modo, perché ho visto di tutto, come raccontavo le cancellazioni che ITA continua a fare. Vabbè, però le cifre sui prezzi c'è poco da fare, c'è una situazione eccezionale, c'è un costo che è ancora più alto e le hanno comprato il kerosene a costi più alti, quindi questi sono i prezzi bellezza. Senta, l'offerta, dicevo, di questo fondo Castlelake, che è nel passato è entrato anche nell'operazione di SAS, quando si stava ristrutturando la compagnia scandinava SAS, era entrato anche nel France KLM, per carità, ha un team di specialisti proprio sul settore aereo. Ho detto che insomma è un fondo che non fa quello di lavoro e basta. Qual è l'interesse per comprarsi EasyJet? Tra l'altro hanno offerto, rimodulando l'offerta verso l'alto, hanno offerto 5 miliardi di sterline, però solo la flotta è valutata 5,8 miliardi di euro in un gruppo come EasyJet, che come ricordavo ha abbandonato il modello ultra low cost per diventare una via di mezzo tra low cost e le compagnie tradizionali. Ha preso i voli da Milano Linate, che ha ceduto ITA, a Roma Fiumicino, e ha anche, ed è il primo operatore per numero di voli di aeromobili a Milano Malpensa, oltre che controllare quasi la metà della capacità di Gatwick. Perché questa offerta, Giuricin?
1: Diciamo che non sappiamo esattamente cosa vorrà fare Castlelake, diciamo, nel medio periodo. Probabilmente vorrà valorizzare EasyJet per cercare di farla crescere e poi probabilmente rivenderla. Non sappiamo se a qualche altro grande gruppo europeo o se invece vedere come venderla. Detto questo, chiaramente Castlelake può essere interessato, perché EasyJet è comunque una compagnia che rimane profittevole, che ha il suo mercato, una compagnia da circa 100 milioni di passeggeri l'anno, quindi una delle grandi compagnie europee, ha il suo mercato, come giustamente ricordava lei, non solamente low cost, ma ha puntato anche verso la clientela business, avendo anche degli slot in aeroporti importanti, principali europei, quindi non è una vera ultra low cost. E quindi questo è sicuramente interessante. Oltretutto EasyJet negli ultimi anni sta avendo una buona parte dei propri profitti, del proprio EBIT, una buona parte, circa un terzo, è dovuto, diciamo, alla parte holidays, quindi alla parte vacanze, quindi sta anche differenziando da questo punto di vista, quindi è una compagnia indubbiamente sana. Questo secondo me ci dimostra bene come il mercato aereo, nonostante tutte le enormi difficoltà che abbiamo appena descritto, rimanga molto attrattivo e rimanga davvero interessante, perché arrivare a un'offerta così importante, comunque un'offerta importante come questa, sicuramente dimostra l'attrattività del settore.
0: Un'ultima domanda, Giuricina, al volo, a chi mi sta scrivendo ITA da quando è in mano di Lufthansa sembra una compagnia low cost?
1: Ma non mi sembra che la strategia di ITA di puntare soprattutto sul lungo raggio con aerei nuovi, chiaramente sia ben diversa dalle low cost, che invece si concentrano sul corto raggio e chiaramente senza business class e chiaramente anche loro con aerei nuovi, ma chiaramente focalizzati sul corto raggio. Quindi da questo punto di vista credo che la strategia di ITA nel gruppo Lufthansa è quella di crescere soprattutto nel lungo raggio, perché è soprattutto lì che c'è marginalità ed è possibile fare utile, come ha fatto poi nel 2025.
0: Ho capito, chiarissimo il giudizio, grazie anche al professor Andrea Giuricino. Adesso invece, come anticipavo, raccontiamo un'iniziativa. Dai.

0: Sì, parliamo di una iniziativa civile, come è stata definita. Dico subito, prima di iniziare l'intervista, che noi non siamo abituati a aderire a iniziative, a chiedere firme, però in questo caso, visto che è un'iniziativa assolutamente bipartisan, come si dice in gergo, non ho problemi a sostenere l'iniziativa che ha lanciato per una raccolta di firme che è partita oggi l'economista Carlo Cottarelli, che chiede che cosa e che cosa chiede questa legge, questa iniziativa di un disegno di legge: misure per la trasparenza nei programmi elettorali dei partiti. Cottarelli ha stimato che nelle ultime elezioni, nelle ultime tornate elettorali 2018-2022, i vari schieramenti avessero fatto promesse elettorali per un valore tra i 140 e i 150 miliardi di euro. Ora, siccome una finanziaria di solito si muove intorno ai 20 miliardi, ma voglio dire, di questi 20 miliardi non tutti possono essere spesi, e chiaramente capite che sono promesse elettorali non mantenibili. L'iniziativa, voglio essere chiaro, non dice che tu devi indicare la copertura, puoi anche proporre un'iniziativa a deficit, ma devi chiarirlo. Quindi se tu vuoi per esempio introdurre una misura economica, vuoi introdurre uno sgravio fiscale, vuoi introdurre un aiuto alle imprese, un aiuto ai cittadini, qualunque sia l'approccio, devi chiarire in campagna elettorale da dove arriveranno le coperture, oppure, se la prevedi a deficit, chiarire che venga prevista a deficit, quindi creando un nuovo debito pubblico. Non ho nessun problema a sostenere questa iniziativa e spero che l'adesione sia chiaramente bipartisan. È anche un atto di trasparenza e serietà, altrimenti la campagna elettorale, che già per definizione è, ma questo non c'è niente di male, è anche un libro dei sogni, delle volte, delle grandi ambizioni, però almeno che queste ambizioni abbiano una concretezza sulla, ripeto, copertura economica, se e dove vai a reperire questi soldi, oppure anche una trasparenza e un'onestà intellettuale nel dire: non ci aspettiamo di trovare, di reperire i soldi, la copertura economica, la faremo questa iniziativa a deficit. Sarebbe la prima volta a mia memoria di una campagna elettorale, quella del 2027 come immaginiamo, in cui non si fanno solo promesse, ma si dice anche come mantenere queste promesse. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, che è stato senatore nel passato con il PD, poi si è dimesso perché non condivideva, diciamo, l'inclinazione presa dal partito, ma queste sono valutazioni sue. Professor Cottarelli, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ho capito bene l'iniziativa, oppure sì, Sto aderendo a qualcosa di sbagliato? Mi dica.
1: No, è descritta in maniera perfetta. Insomma, l'idea è fondamentalmente che noi individualmente non vorremmo avere come amministratore del nostro condominio qualcuno che ci dice che vuol fare l'ascensore, ma non ci dice quanto costa né dove prendere i soldi. Però per il condominio Italia abbiamo sempre fatto così. Questo disegno di legge io l'ho presentato all'inizio legislatura, si tratta di fare una raccolta di firme per sostenere la discussione, e per aderire basta o andare sui miei social, dove c'è qualcosa da cliccare, su Instagram, su Facebook, su Twitter o X, o X come si chiama adesso, oppure al sito della Fondazione Luigi Einaudi, fondazioneluigieinaudi.it, Fondazione di Roma, dove pure si può cliccare.
0: Allora, vedo alcuni messaggi, dicono: beh, ma è già previsto dalla Costituzione che non si possono fare leggi senza copertura. Allora, se ho ben capito, Cottarelli è un po' diverso, perché la Costituzione è una delle norme più disattese, altrimenti non avremmo il debito al 134% del PIL. Sì. La Costituzione a suo tempo già prevedeva che quando tu fai una legge devi indicare una copertura. Qui però, a parte il fatto che è stata molto disattesa, ma qui voi ne parlate per quello che riguarda le promesse in campagna
1: elettorale. Ci sono due differenze. Prima di tutto, l'articolo 81 della Costituzione prevede la copertura, però in occasione di quando si rivede il quadro di bilancio si può vedere, appunto, prevedere anche una copertura in deficit. Ma il punto fondamentale è che questo riguarda le promesse elettorali, e quindi si tratta di valutare cosa ogni partito vuole proporre, e per ora non c'è nessun limite che è stato posto alle promesse elettorali, tant'è vero che, come avete detto, si arriva si è arrivati a 140-150 miliardi all'anno di promesse elettorali. Quindi è tutto questo per dare più credibilità, sperando magari alla campagna elettorale, sperando anche magari di riportare la gente alle urne, perché c'è il problema dell'astensionismo.
0: Sì, ecco, anche perché quando le promesse sono talmente, diciamo, aleatorie o non hanno una copertura da risultare irrealistiche, poi rischi anche di aumentare la disaffezione elettorale. Ci sono vari giornalisti, colleghi ben più prestigiosi di me che hanno aderito. Personalmente spero che possa servire, voglio ridare dove si può firmare la petizione, che è su www.change.org/p/quanto-mi-costa, questa è oppure appunto
1: sui miei social oppure sul sito della fondazione
0: Einaudi, che è ancora più semplice. Allora veniamo invece, questa è un'iniziativa però importante, perché ripeto, c'è l'articolo 14 bis del testo unico del 57 che i programmi elettorali dovrebbero indicare. Poi, insomma, se una cosa viene disattesa, almeno vediamo quanti partiti la voteranno, perché mi rendo conto che sia più facile non sottoscriverla, più facile per i partiti e non per il paese, e promettere tutto. E veniamo invece ad alcune notizie di carattere economico, Cottarelli, perché oggi l'OCSE ha certificato nel rapporto delle prospettive sull'occupazione 2026 che la disoccupazione italiana è a livello di minimo storico, e anche l'occupazione, come abbiamo raccontato, pur essendo 10 punti sotto la media OCSE, è ai massimi. 62,8% l'occupazione nei primi tre mesi, e siamo 10 punti appunto rispetto alla media OCSE, e disoccupazione appunto che è scesa a livello di record negativo, che è una buona notizia. C'è un problema che però cita l'OCSE, attenzione, i recenti rincari energetici hanno spinto di nuovo verso l'alto l'inflazione e eroso potere d'acquisto sui salari. Quindi è attesa una nuova flessione dello 0,9% sui salari nel 2026 e una crescita quasi nulla, appena lo 0,2% nel 2027. C'è attesa un rallentamento del mercato del lavoro e anche limitati rinnovi dei contratti. Insomma, l'OCSE sembra dire sì, vabbè, l'Italia è in ritardo rispetto ad altri paesi, perché il potere d'acquisto salariale è anche in Francia e in Spagna ancora sotto il livello del 2000, del pre-Covid, ma non così tanto. In Francia è intorno all'1,8%, in Spagna intorno al 2%. E l'OCSE sembra dire, noi avevamo recuperato, perché su circa 15 punti persi con l'inflazione eravamo scesi a solo un meno 8% di salario rispetto al 2020. Questo vuol dire che tornerà a erodersi il potere d'acquisto?
1: Beh, nell'immediato sì, siccome questo aumento dell'inflazione però sarà temporaneo, fortunatamente non ci sarà uno shock come quello del 2021-2022, in cui in quei due anni il potere d'acquisto delle retribuzioni è stato tagliato del 13%. Poi è iniziato un lento recupero, all'inizio, secondo i miei dati, un po' diversi da quelli dell'OCSE, ma non fondamentalmente. All'inizio di quest'anno si stava ancora sotto del 7% rispetto al livello di inizio 2021, e adesso c'è un piccolo aumento. Come dico, il salto dell'inflazione è più piccolo e dovrebbe essere meno duraturo, perché i prezzi del petrolio stanno scendendo. Tra l'altro, questo fatto che le retribuzioni sono scese forse può spiegare anche questo aumento dell'occupazione, perché per le imprese è diventato più economico, diciamo, assumere persone.
0: Però lei dice nulla di comparabile a quello che è avvenuto nel 2022-2023, a cui aggiungo, oltre all'energia, al gas, c'è stata poi la Banca Centrale Europea, perché quando tu aumenti i tassi di interesse, tutti quelli che hanno un mutuo o un prestito vedono aumentare la rata del mutuo, e quello ulteriormente indebolisce il potere d'acquisto complessivo. Visto che lei ha detto che insomma non ha ancora pensato cosa si farà o no, cosa farà più avanti, però non gli è arrivata nessuna proposta ufficiale per la candidatura a sindaco di Milano, ha detto, se ho ben capito, ci penserò quando dovesse arrivare. Però le chiedo una cosa da questo punto di vista, si discute, non ho capito bene le proposte economiche, c'è stato un tentativo da parte dell'opposizione di ragionare sulla patrimoniale. Io sono molto scettico, non perché la patrimoniale in sé sia sbagliata, a parte che ce ne sono alcune di fatto di patrimoniali, ma perché è molto molto difficile capire dove e come stimare il patrimonio, cosa vai a calcolare nel patrimonio, e hai un danno elettorale molto forte e delle volte hai un gettito anche molto molto basso. L'obiezione basso rispetto alle attese, perché poi devi mettere mille paletti su che cosa far entrare in queste patrimoniali. L'obiezione è: ma in altri paesi c'è già. Volevo sentire il suo punto di vista.
1: Insomma, la cosa che c'è in altri paesi più che da noi è fondamentalmente una maggiore tassazione a livello locale delle case, non è di questo che si sta parlando. Non c'è un confronto diretto facile con altri paesi. A me sembra che il problema della patrimoniale, ampliare le forme che c'erano adesso, è problematico, perché la ricchezza deriva da un risparmio che deriva da un reddito che è già stato passato in una.
0: Che
1: è un problematico. C'è un'eccezione che farei che riguarda la tassazione sulle eredità, perché lì è vero che il reddito è già stato tassato una volta, ma quello che ti arriva non è pagato più le tasse, è un'eredità. E noi effettivamente abbiamo una tassazione sulle eredità molto più bassa di quella degli altri paesi. Però questa è un'eccezione, non considero.

0: oltre che, ripeto, avere gettiti sempre inferiori alle attese, perché devi mettere 1000 paletti, allora la casa fino a che livello? La prima casa no, allora la seconda sì. E cosa intendi per patrimonio? Ho già fatto la battuta. I quadri di valore o, diciamo, oggetti di estremo valore li inseriamo nel patrimonio oppure no? La collezione di orologi la inseriamo nel patrimonio oppure no? E diventa o tassi solo i proprietari di casa e alla fine vai a colpire solo chi ha ricevuto una casa. È oggettivamente molto complicato. Io personalmente chiedo quest'ultimo flash a Carlo Cottarelli, ragionerei, visto che stiamo parlando di proposte anche elettorali, forse per spostare la tassazione un po' più sui guadagni da capitale, lasciamo stare i BOT, i titoli di Stato, e magari i grandi guadagni da capitale, e ridurla sull'IRPEF.
1: Sì, casomai bisognerebbe, quella è una tassazione del reddito, più ridurre la differenza tra reddito da capitale e reddito da lavoro. Rimane anche lì un problema, che il motivo per cui si è aperta questa differenza tra tassazione del reddito da capitale e lavoro è che purtroppo con la globalizzazione il capitale è diventato molto più mobile e difficile da tassare. Si può fare qualcosa, non si può, credo, tornare come eravamo all'idea in cui c'era esattamente la stessa aliquota di tassazione.
0: Anche perché poi quel capitale si sposta laddove la tassazione è inferiore. Grazie a Carlo Cottarelli, ripeto, aderisco modestamente all'iniziativa civile Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti. Mi sembra una bella iniziativa civile, grazie appunto a Carlo Cottarelli. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
10: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
9: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
10: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
9: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
10: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
9: sì,
10: Elisabetta Busconi.
9: Ma poi
10: Busconi.
9: Li intervisto io.
10: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
9: In effetti non lo so.
10: Di almeno quando vai.

0: in onda il programma
1: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Sono le 23.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore.
4: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier, rapporti cordiali, il tycoon, lei mi piace ma per noi non c'è stata. Le Pen, mi candido alle presidenziali senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti in campo Svizzera-Colombia. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepis in apertura al vertice NATO ad Ankara. Rapporti cordiali, questo è il commento stringato della Premier Meloni in risposta ai giornalisti che la incalzavano di ritorno dalla cena dei leader. Nessuna dichiarazione dunque sulle ultime parole del presidente americano pronunciate nel pomeriggio. Meloni mi piace, è una brava persona, aveva detto Trump, ma penso che abbia fatto un errore, ha rifiutato di aiutarci, di essere coinvolta sull'Iran, ha guastato il rapporto. Alla cena dei leader la premier seduta al tavolo con Trump e con gli altri leader, domani si entrerà nel vivo dei dossier. In Francia Marine Le Pen ha annunciato stasera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto oggi dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Questo grazie alla decisione di ricorrere in Cassazione contro la sentenza e considerando che il ricorso è sospensivo della pena. Veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio. In cambio di denaro avrebbero fornito informazioni riservate ad un presunto agente dell'intelligence russa.
5: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri della ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione il ministro della Difesa ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: È stato fermato dopo un lungo interrogatorio il figlio della donna trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Gli inquirenti procedono per omicidio. La donna, Lorella Capano, 58 anni, residente a Milano, è stata trovata senza vita dopo che il figlio, nella tarda serata di ieri, aveva chiamato il 112 perché non riusciva a rientrare in casa. E ora lo sport con i mondiali di calcio. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Buonasera.
6: Sì, buonasera. A Vancouver stanno rientrando in campo in questi istanti Colombia e Svizzera, ultimo ottavo di finale, risultato ancora fermo sullo 0-0, partita bloccata, piuttosto bloccata dal punto di vista tattico, un'occasione per parte. Puerta per la Colombia, Rieder per gli elvetici hanno provato a sbloccare lo 0-0, attenti i rispettivi portieri e le rispettive difese. Chi vince affronterà nel quarto di finale l'Argentina che alle 18 italiane ad Atlanta ha messo in scena una clamorosa rimonta. Al 78esimo l'Argentina campione del mondo era sotto 2-0 contro l'Egitto e Messi aveva anche fallito un calcio di rigore, poi le reti di Romero, dello stesso Messi e di Enzo Fernandez hanno ribaltato il risultato. Argentina quindi che aspetta da questo Colombia-Svizzera il nome della sua prossima rivale.
4: E grazie a Dario Ricci, è tutto per questo giornale radio, il prossimo a mezzanotte.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Datemi i numeri, vi siete misurati di recente la pressione? Perché sappiamo che con il caldo fisiologicamente la nostra pressione scende. In linea con noi ad aiutarci oggi la dottoressa Giovanna Geraci, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttrice di cardiologia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Dottoressa, bentornata e grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. Allora, fisiologicamente, come lei accennava prima, in estate succede un fenomeno che è la vasodilatazione del sistema del nostro sistema vascolare, che significa che sostanzialmente la pressione tende a settarsi su valori più bassi, almeno nella maggior parte delle persone. Ovviamente entro certi limiti questo è nemmeno avvertito. Quando la pressione si assesta magari al di sotto di 100, e allora lì, soprattutto se normalmente uno ha valori invece di 120-130, lo può avvertire in vario modo, con sensazioni di stanchezza, capogiri, facilità, diciamo, a sentirsi un po' vagare nell'alzarsi, per esempio dalla posizione supina a quella in piedi e quant'altro. Quindi, diciamo, quello che va fatto è, a seconda intanto del fatto che si sia di base non ipertesi, quindi non in terapia con farmaci che abbassano la pressione o meno, le cose cambiano. Se si è in terapia, nel cambio di stagione è opportuno fare qualche giorno di misurazione un po' più ravvicinata, anche se non si hanno sintomi, in modo da capire se c'è un assestamento in basso dei valori e quindi parlare col proprio medico per eventualmente rimodulare la terapia. Spesso, per esempio, in estate si può fare a meno dei diuretici, che magari d'inverno invece servono.
1: Sono utili. Dottoressa, sì. La domanda sorge spontanea: che cosa dobbiamo fare? Consigli magari alimentari oppure attenzioni nello stile di vita? Che cosa ci può aiutare a tirarci un po' su quando la pressione va giù?
2: Possiamo essere sicuramente aiutati in generale dal tenerci bene idratati, sia come liquidi, come acqua da bere, perché si traspira molto, magari uno non se ne accorge, ma insomma i liquidi si perdono anche traspirando col caldo, quindi idratarsi bene e approfittare del fatto che d'estate c'è della frutta anche molto acquosa, chiamiamola così, quindi i meloni, l'anguria, ma anche molta altra frutta estiva. E così come la verdura, perché sono tutte cose che contengono acqua, ma anche sali minerali, che si perdono, specie col sudore, quindi questa è una cosa fondamentale che può essere di grande aiuto. Poi, se dovesse esserci invece, diciamo, un abbassamento brusco della pressione, allora lì con la sensazione proprio di venir meno, allora lì è un problema, diciamo, di situazione acuta che va affrontata come prima cosa mettendosi sdraiati e sollevando le gambe, tenendole appoggiate a qualcosa per qualche minuto, dopodiché se proprio non ci si rimette in piedi, si può prendere un po' di acqua e sale, non l'acqua e zucchero che normalmente comunemente si racconta.
1: Acqua e sale. E poi si parla con il proprio medico nel caso. Intanto io ringrazio la dottoressa Geraci per essere stata con noi, per questi preziosi consigli. Alla prossima.
2: Grazie.
1: E lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Rock, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri.
2: Ma io non ho mai interpretato il mio impegno politico come contro qualcuno, ma per qualcosa di diverso.
3: E vabbè.
4: Basta bomba atomica, si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a un lungo raggio.
5: La Meloni si dia una svegliata.
6: I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano.
7: Non le consento di parlare in questo modo.
8: Non c'è nessuna intenzione ideologica. Abbiamo messo a caso un po' di voci di politici, prendendoli così, usando frasi epiche che ormai sono entrate nel nostro immaginario. Perché oggi un attimo possiate riflettere, se riuscite a sgombrare la mente, a restare lucidi, su quella che è la neolingua dei politici. Ora, ho sempre avuto il sospetto che esistesse una lingua che non sono mai riuscito ad apprendere, ma non perché abbia una adamantina purezza interiore, proprio perché non ci riesco, probabilmente è un problema fisiologico. Anni fa lavoravo in un'importantissima azienda di comunicazione in Italia, la più grande, ma diciamo tanto è noto, lavorassi in Rai. Una mia collega che lavorava in una redazione cultura, figlia di un notissimo personaggio, un grande intellettuale, anziano, di una certa età, illuminato, figuriamoci, profondo, mi disse: sai, oggi vado via, vado alla redazione politica. Dico: ma perché? Perché mi ha detto mio padre che se voglio far carriera devo lavorare nella politica. E aveva ragione, infatti poi è diventata una notista politica, nota e via dicendo. Allora non capì, oggi capisco esattamente. Bisognava andare ad una scuola e imparare una nuova lingua. Una lingua che si parla nei luoghi dove si decide il destino del paese o della nazione, vedete un po' voi. Entrambi i termini appartengono comunque alla neolingua politica. Il fatto di non essere mai riuscito a parlare o a comprendere la neolingua della politica mi riduce ad essere un commentatore così dell'acqua fresca ogni giorno. Ma se avessi appreso quella lingua, avessi imparato a parlarla, avessi imparato a raccontare il mondo attraverso quella lingua, probabilmente oggi sarei nei salotti a commentare l'ultima frase di un presidente degli Stati Uniti o di un nostro rappresentante politico. Ho avuto lucidamente l'impressione, leggendo il libro che ho in mano in formato digitale, perché nel formato analogico è un librone enorme, sono 400 pagine, è uno studio profondissimo, direi che è un testo universitario. Questa l'ha fatta un'analisi capillare e radicale di quella che è la lingua dei politici, di tutti i politici, quelli più conosciuti, quelli che sentiamo tutti i giorni. Mi sono reso conto veramente, ho avuto la conferma di quella premonizione tanti anni fa della illustre figlia di che il papà indirizzò verso il giornalismo politico, perché soltanto attraverso la politica tu potrai esistere. Ma è vero, se esiste soltanto se si parla una lingua, al di fuori di quella lingua non c'è mondo, c'è solo una radura desolata, c'è solo l'incomprensione. Beh, oggi vorrei ragionare con voi sulla lingua della politica, non di quel politico, di quell'altro politico, non di Bersani, di Vannacci, di Renzi, della Meloni, di Salvini, non mi interessa nulla. Alla fine esiste solo la capacità di muoversi in un territorio con una sua lingua, ha dei suoi confini molto ben definiti e le cui frontiere sono difficilmente superabili, e ha una propria lingua. Il libro di cui parlo esce oggi, lo trovate in libreria, è un libro impegnativo ma molto interessante. È un'analisi capillare di tutte quelle che sono le forme, le strutture di questa lingua della politica che, se non apprendi quella, non puoi raccontare il mondo da un luogo sopraelevato. Il titolo è Ma come parli? Manuale di resistenza al linguaggio dei politici, editore Paper First, e l'autrice è Daniela Ranieri. Daniela, buongiorno.
9: Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito.
8: Allora, Daniela Ranieri era nostra ospite in precedenti vite, da quando scrisse il suo primo libro Aristodem, discorso sui nuovi radical chic nel 2013, che è un libro che anticipava quello che poi sarebbe stata una reazione all'interno, lo stesso pensiero, diciamo, progressista, nei confronti di una certa degenerazione del concetto di vedere il mondo con mente illuminata. Oggi Daniela Ranieri scrive questo libro che io immagino, Daniela, è un libro che ti sarà costato un impegno enorme, perché sono rimasto veramente impressionato dalla quantità e la qualità del materiale. Sai che non sono tipo da spompinare gli autori in diretta perché non me ne viene nulla, ma trovo sia un lavoro veramente notevole, è un testo che andrebbe studiato nelle università. Hai trovato un filo comune che passa attraverso tutte le sfaccettature ideologiche che in qualche maniera possa definire la neolingua dei politici?
9: Sì, guarda, intanto spero venga inserito nella lista dei lavori usuranti, perché mi sono dovuta ascoltare ore e ore di discorsi, un po' li mangio tutti i giorni, perché scrivendo articoli per il Fatto Quotidiano tutte le settimane li conoscevo già, un po' sono dovuta andarmi a cercare le loro esternazioni, insomma, di personaggi come Tajani, di cui ho sentito prima una delle frasi più rappresentative. È difficile stilare un modo di parlare, che retorica ha Tajani, no?
8: Quindi beh, sono dovuta andare a cercare bellissima un suo selfie mentre sta andando a prendere un aereo con uno zainetto.
9: Sì, è bellissimo.
8: Che era il giorno di San Pietro e Paolo, faceva gli auguri a tutti Pietro e tutti Paolo d'Italia, ma non so cosa c'entrasse, però fa parte del linguaggio neopolitico quello.
9: Sicuramente fa parte del linguaggio neopolitico ed è un mondo incredibile, cioè questi, anche il più scarso tra loro, usano tecniche antichissime, spesso a loro insaputa, di retorica antica, forse lo fanno imparando a memoria i discorsi che gli scrivono i consulenti o gli spin doctor, quindi magari non ne hanno nemmeno contezza. Però queste tecniche sono ibridate con i nuovi indirizzi, no? con il linguaggio dei social, con il linguaggio
8: la necessità di agire sui social, certo. Sì, però Daniela, scusa, ti fermo un attimo. Dicendo questo, tu dai un livello di dignità e di approfondimento, diciamo, sistematico, culturale, con radici profonde, che secondo me nessun spin doctor ha. O queste sono categorie assolute a cui si attinge spontaneamente ogni volta che si è in mano e si lambisce il potere? O se no, non riesco a capire come mai possano le persone che scrivono le quattro stronzate che dicono ogni giorno per affabulare le persone, tutti i politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, non credo che abbiano delle basi teoretiche così profonde a cui attingano. Questo vorrei capire esattamente, o perlomeno che idea ti sei fatta a te.
9: Allora, questo è un fenomeno, un movimento che è nato di pari passo con la trasformazione degli elettori in pubblico di consumatori, e quindi quello di cui tu parli, cioè il fatto come si fa a nobilitare questo oggetto, no, con uno studio semantico e semiotico quando si tratta di
8: chiacchiere. Corrisponde, torna, per quello che dici te torna esattamente, le categorie corrispondono.
9: Perché si ibridano con le tecniche del marketing, pensa allo storytelling, no? Che è la tendenza, la strategia a inserire un racconto emotivo dentro la comunicazione rivolta ai potenziali lettori, e ne fanno uso tutti con diverse fortune. Abbiamo presente il concentrato di retorica seduttiva da mercante di Silvio Berlusconi, no? Oppure la retorica.
8: Tutto comincia con lui, secondo te? Diciamo, il conio di questa neolingua nasce con Berlusconi, con la spettacolarizzazione della politica?
9: I linguisti parlano del suo avvento, come coincide questo avvento proscenio pubblico con la trasformazione del politichese della Prima Repubblica al gentese della Seconda Repubblica, e quindi con l'avvento della televisione privata fondamentalmente. Quindi tutti abbiamo cominciato a parlare con il linguaggio della televisione. E a quel punto, privata ovviamente, e a quel punto io a un certo punto scrivo che mi rendo conto ancora adesso, dopo tantissimi anni, di essere ossessionata dalla sigla di Super Classifica Show, il Super Telegattone. La stessa parola Berlusconi è diventata quasi uno stilema, che non si riferisce più tanto alla persona, ma ovviamente a tutta la sua biografia, al suo curriculum anche delinquenziale, ma è diventata proprio una parola italiana quasi, no?
8: Sì, però coincide anche con quello. Affabulatorio, simpatico, strizzatore d'occhiolino ai maschi che tutto sommato gradiscono il fatto che una persona nella fase della senescenza si sia creato intorno un harem di ammucchiate, la demonizzazione del comunista come entità ormai scomparsa, come parlare dell'uomo di Neanderthal, ma ancora la gente dice voi comunisti, a persone che non hanno nel loro DNA più nemmeno una briciola di quello che una volta era il comunismo, tutte cose che sono trapelate però si sono sviluppate. Silvio era fortemente analogico, legato al linguaggio televisivo, lui era le sue televisioni erano lui. Poi è venuta la rete, lui è stato molto goffo in questo passaggio, ricordi quando faceva TikTok con la testa come fosse un pendolo, capito? Non è riuscito a fare quel passaggio. Gli altri si reputano bravissimi, anche se sono di una imbarazzante umarellaggine, perché hanno messo da parte gli spin doctor, o perlomeno sono molto nascosti, e usano in maniera spontanea i social, che è un nuovo linguaggio, una nuova maniera, ecco, come si è ibridata quella che erano le forme antiche della retorica greca, del pensiero filosofico antico, attraverso il linguaggio dei social, che non ha nulla a che fare con questo. Come fa a venire fuori questa nuova demagogia? Dammi qualche esempio.
9: Allora, guarda, c'è un'espressione meravigliosa di Guido Ceronetti che parlava di pirlolingua degli informatofoni. Secondo me è una espressione molto icastica. Oggi tutto è rapido e veloce, quindi la contrazione delle parole
8: sarebbe una forma aulica per dire la supercazzola, è questo praticamente.
9: Sì, però detta alla Ceronetti, insomma, no? Quindi certo. Già nel 78 Arbasino registrava alcune fissazioni giornalistiche e politiche, per esempio lo scendere in bizza, lo spezzare una lancia, lavorare i fianchi, tutte queste cose qui.
8: Poi c'era il gruppo 73. Il mettere a terra, tu dico mettiamo a terra, che uno immagina, ecco, che prendi la zappa e pianti qualcosa, ma mettere a terra, lo sa l'elettricista, quando ti fa un impianto elettrico te lo devo mettere a terra, non c'entra nulla.
9: Quella è un'espressione che studio perché ne fa un uso compulsivo Roberto Gualtieri sui social, mettere a terra, lo usa molto anche Conte. Allora, sono tutte quelle
8: espressioni. Infatti, piantare alberi e sradicarne altri, infatti, a Roma, per quello mette a terra.
9: Sì, penso, infatti. No? Basta vedere la stazione Termini, no? Come è stata messa a terra, proprio nel senso anche dell'umore di chi ci passa. Io lo chiamo anche Googlish, questo tipo di linguaggio. E se tu ricordi, Italo Calvino sul Giorno nel 65. Parlò dell'antilingua.
8: Tu non eri manco nata, io no. Sì, faccio l'elementare.
9: e lui parlava dell'antilingua, che era quell'italiano fintamente efficiente che imponeva di dire ho effettuato invece di ho fatto, no? Con il risultato comico di trovare scritto nei bar non si effettuano panini. Questa tendenza adesso è ancora più evidente perché si è ibridato l'italiano, che è una lingua plastica, vulcanica, quindi soggetta a plastismi, a neologismi, eccetera, con questo Googlish, che è una specie di inglese dei non anglofoni, fondamentalmente. Infatti lo usa spesso molto Renzi, no? Che è il suo parlante più illustre. E quindi
8: ha fatto di quella che era, diciamo, un meme che lo in qualche maniera vituperava, un elemento di gloria quasi. L'inglese renzico è diventato uno dei suoi strumenti di gloria, figurati.
9: Sì, si accontenta di quello. Riferimento al libro, che è molto lungo, ti ricordo che la monografia che ho dedicato a lui l'anno scorso, Il Rottamato, è di 741 pagine. Quindi
8: vabbè, quella è una tua paranoia personale adesso. Dedicare a chiunque 700 pagine, ma manco fosse, non lo so. Comunque vabbè, andiamo avanti, perché se ci fermiamo su Renzi finiamo alla fine. Doloroso, lo so benissimo.
9: È il mio personaggio preferito. Torniamo sul generale. Questi politici tutti parlano in Basic Italian, l'italiano basico, quindi usano poche occorrenze, le più frequenti, con spaventosa uniformità. E in questa lingua della neopolitica il gergo aziendalista, gli anglismi manageriali a proposito di Berlusconi, sottolinguaggi dei social media, si affastellano.
8: Community haters, follower, figurati.
9: sì, il timing, la deadline, la startup, il Jobs Act, insomma, si dà voglia. Però se si sa decifrare queste particelle, questi fonemi gassosi che ci girano intorno, ci accorgiamo sì che tutti parlano alla stessa maniera, e quindi sulla base di un lessico.
8: Quindi non c'è l'innovazione, come si diceva finalmente, è arrivato Vannacci a un linguaggio nuovo, ma non c'è niente di nuovo, usa quello che usano gli altri, l'usa dentro degli schemi, delle scatole diverse, andando più profondamente a solleticare la pancia, ma il sistema è sempre lo stesso.
9: Parla esattamente lo stesso linguaggio, faccio numerosi esempi, usa addirittura il piuttosto che in senso non avversativo, che è uno dei miei agenti irritanti più efficaci.
8: Cioè, ci soffri molto, questo lo so, lo immagino, sì. Però adesso è impossibile non usare il piuttosto che, capito?
9: Però abbiamo,
8: quindi si imita una vicenda, è speculare, e non esiste orientamento, collocazione di area politica che non usi questo linguaggio. Cioè, quando tu entri nella politica dicono sì, però prima dobbiamo farti l'esame, come si fa nelle frontiere cattive, per vedere se sai la lingua della politica.
9: Ma certo, guarda, per esempio uno nuovissimo che hanno tirato fuori adesso, che è questo occhiuto, no? E Silvio, sì, occhiuto, sì. Berlusconi ha parlato di necessità di nuove facce, nuove energie, no? Per dire politici giovani, persone della società civile, insomma, anche se poi è un politico di vecchio corso. Però parla esattamente come tutti gli altri, quindi anzi proprio questo nuovismo, le nuove energie, in realtà è una delle cose più vecchie che esistono in Italia.
8: Intanto lascio al pubblico l'idea che potete chiamare all'800240024, noi stiamo teorizzando, ma c'è qualche passaggio nella neolingua dei politici che vi colpisce particolarmente o vi irrita particolarmente? Avete mai visto dei nessi comuni e dei luoghi comuni, o perlomeno al contrario, ne siete talmente ormai affascinati, come foste pubblico di un cantatore di serpenti, che trovate questa lingua parli veramente al popolo, parli alle persone, parla la lingua della gente vera e non della gente delle terrazze? Perché io penso che la lingua della gente terrazza, la lingua della gente vera, poi abbia una base formale comune. Chi parla a quelli parla anche agli altri. Ci fermiamo un istante.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 8 luglio. L'anticiclone subtropicale si rinforza, condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto. Temperature in aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana, scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Nome, Freeway Skyline.
20: Professione.
19: IRP.
20: Missione.
19: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
20: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: blog.
1: Nel mondo c'è fame d'Italia e andrà sempre meglio. Non credete agli uccelli di sventura, ai profeti di sventura, ai rosiconi.
2: Io, volere è potere. Più mi dicono che non si può, più io sono convinto di fare una cosa se serve agli italiani. Senta. E smentiremo questi professoroni che l'hanno sempre sbagliata.
3: Sa che il copyright di professoroni non è suo, vero? È di Matteo Renzi, se lo ricorda. Ci sono molti, diciamo, vocaboli che dividono.
2: Vabbè,
3: molti,
2: ho capito,
3: politici.
2: Ma non è che mi chiamo Matteo anch'io.
0: C'è veramente da passarci del tempo a posteriori, guardando, riascoltando, riflettendo sulle frasi dei politici che ormai abbiamo metabolizzato, diamo come per normale, come facente parte della nostra vita, della nostra istruzione, del nostro lessico familiare quotidiano, quello che i politici ogni giorno ci fanno entrare dalle orecchie, mediati poi da giornalisti che si occupano di politica, che parlano lo stesso linguaggio e decodificano attraverso lo stesso linguaggio quello che i politici dicono. Oggi parliamo proprio del linguaggio della politica, lo facciamo con Daniele Ranieri, che è una scrittrice, una giornalista, che è autrice del libro che proprio oggi trovate in libreria, Ma come parli, manuali di resistenza al linguaggio dei politici, edizione Paper First. Allora, Daniela, ci siamo interrotti e vorrei che tu facessi adesso qualche esempio sulle frasi classiche, tipiche, che noi ormai abbiamo fatto nostre, ma in maniera violenta o subliminale, non ce ne siamo nemmeno accorti, e le usiamo anche nel nostro linguaggio, perché il linguaggio politico poi in qualche maniera contamina il linguaggio comune, se ne parla a scuola, se ne parla fra gli amici, se ne parla davanti a una pizza, insomma, il linguaggio della politica deborda, straborda. Ti faccio un esempio: punto di caduta. Ecco, quando mai nella vita ho usato punto di caduta nei primi 40 anni della mia vita? Oggi lo usano tutti, è abbastanza normale. La resilienza, una cosa che mi fa venire i brividi pensare alla resilienza. Oggi la resilienza è diventata un valore positivo, che è una proprietà della fisica, che non so cosa c'entra. Daniela.
4: Sì, intanto ho sentito l'audio, il copyright di professoroni e di Rosiconi non è neanche di Renzi, ma di Marine Le Pen, che lo pronunciò in un discorso del 2011, quando festeggiò il 1° maggio a modo suo, diciamo, e quindi entrambi lo hanno, sia Renzi che Salvini, l'hanno copiato da Marine Le Pen, quando parlò dei professoroni della morale pubblica, degli espertoni, ecco, da cui si sentiva assediata. La resilienza è una rucola concettuale, ormai sta dappertutto, no? Perché dà anche un po' un tono di professionalità, di eleganza, invece, sta anche nel PNRR, è la seconda R dell'acronimo. È uno delle piaghe del momento. Perché è una qualità.
0: È anche un po' usurata, però, Daniela, perché ormai se ne sente parlare un po' troppo di resilienza.
4: Un po' meno, ma neanche tanto, perché se vai a vedere tutta la retorica bellica, quella della propaganda di guerra, parla di resilienza, la resilienza dell'Ucraina, la resilienza dell'Europa, bisogna armarci per la resilienza.
0: Ma perché resistenza è un termine ormai usurato dall'abuso che ne è stato fatto, bisogna trovare una resistenza che non rievoca nulla di storico, quindi la resilienza, che è una specie di resistenza che resiste meno, non lo so, che non ha nulla di urticante per nessuno, immagino, non lo so.
4: È la proprietà fisica dei materiali di assorbire un colpo, no? Se tu pensi, anche viene usata anche per dire quando uno perde il lavoro, se è resiliente, si sa rimettere in gioco, che è un'altra espressione orribile. È un'espressione attraverso la quale ci hanno abituato a subire un po' di tutto e farcelo anche piacere, ecco. E il punto
0: anche
4: di
0: la
4: caduta,
0: ripartenza?
4: Sì, beh, la ripartenza è un po' più calcistica, un po' più tecnica, è meno. Ah, ecco, stavo per dire impattante, che è una delle parole preferite dalla Meloni, per esempio. Impattante, anche quello è un gergo tecnico che viene trasbordato, viene travasato dentro la politica. Lei dice anche molto problematiche invece di problemi, perché problematiche, a me il pulcino nell'orecchio me la mise il suo ex compagno Gianbruno, quando nel famoso scoop del Fuori Onda disse le problematiche.
0: Quello sul, no? Trisom, tanto per far capire, per ricordare qual era,
4: sì,
0: il tema.
4: Lui era capace appunto di mischiare Trisom e questo maledetto problematiche. E allora mi sono andata a vedere tutti i discorsi da Meloni, e in effetti lo usa pure lei, lo disse nel famoso discorso di Caivano, quando disse questo è pieno di problematiche, il nostro paese, problematiche, perché si dà un tono, è un po' come effettuare in luogo di fare, appunto. Invece di problemi, sarebbe molto più diretto e facile dire problemi, ma è un gergo aziendal efficientista, ecco, dà subito un po' un'aura di efficienza, di stanze climatizzate, di brainstorming, no? Le problematiche.
0: Sentiamo un'altra clip in cui in qualche maniera si ragiona su quelli che sono i linguaggi dei politici. Che la cosa sconcertante in questa summa approfondita da Daniele Ranieri, che alla fine c'è una lingua comune per tutti, anche se hanno una profonda antitesi ideologica, alla fine usano lo stesso linguaggio. Evidentemente si è maturata una forma di parlare dallo scranno della politica che si immagina sia quella più comprensibile o quella più efficace.
5: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che son sicuro ci porterà alla vittoria.
6: Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
0: Allora, mentre ti recuperavano, Daniela, abbiamo fatto sentire il cuore immacolato di Maria a cui nella sua fase mistica si consacrava Salvini. Oggi l'ha un po' lasciato indietro, una volta c'ha questi meravigliosi selfie o suoi piccoli filmatini social circondato da madonne che manco dentro un oratorio, e la Meloni nella sua fase urlata, tu della fase, diciamo, della tecnica urlata da Meloni ne scrivi nel tuo libro. Ha innovato qualcosa o ha semplicemente ripreso dei pezzetti, in qualche maniera lo ha borgatizzato nella sua artificiale borgatizzazione, poi per nulla a che far lei con le borgate?
4: Allora, per capire il linguaggio della Meloni bisogna partire da un presupposto. Lei maneggia abilmente un linguaggio esoterico, cioè manifesto, pubblico, accessibile anche ai non iniziati, e uno esoterico, che è quello che riserva agli adepti, è quello infatti che usa durante, per esempio, le feste di Atreju o quando partecipò al comizio di Vox in Spagna. Lei disse appunto in quella occasione che avete fatto sentire, no? Sono una madre, sono cristiana, in cui usa strategie retoriche, figure retoriche come l'epanalessi, che è una figura che viene dal greco, che vuol dire ripetizione, no? Per creare un senso di comunità, un senso di coinvolgimento emotivo col suo uditorio. Lei si sta rivolgendo ai camerati e quindi non c'è bisogno che lei espliciti le sue origini, perché sono contenute nelle cose. Quindi quando lei ovviamente lo fa per ribadire il concetto dell'identità, della sovranità, del patriottismo, per lei l'Italia è sempre nazione, no? Non è paese, e quindi sono anche strategie molto chiare, molto basse, ma sul livello dell'innovazione non c'è niente fondamentalmente, anzi lei ha questa capacità di creare capolavori di non dette, allusioni, ammiccamenti non espliciti a un passato, a una tradizione che lei non ha bisogno di chiamare col suo nome, perché gli adepti capiscono al volo a cosa si riferisce. No? Io ho avuto la fortuna di frequentare da reporter il Colle Oppio, la sezione del Colle Oppio, dove lei è cresciuta politicamente, in un brodo di retorica. Lì era continuamente un richiamo al passato, alla tradizione, c'era questo senso di riscossa, di revanchismo, per cui questi che avevano vissuto letteralmente nelle catacombe, perché era una grotta, venivano fuori e sono arrivati al governo del paese. Quindi è chiaro che il suo linguaggio deve anche cambiare. Poi a un certo punto è diventata amica della von der Leyen, per accreditarsi presso le élite europee, ha dovuto anche di conseguenza cambiare il suo linguaggio.
0: E infatti è un passaggio ardito interessante. Vivere in un linguaggio tipico di popolazione catacombale, quello che è stata la destra, diciamo, per vari decenni, può improvvisamente avere libertà di espressione, si può dire quello che si vuole. Infatti le intemperanze del popolo della destra sono logiche, perché a un certo punto, dopo essersi nascosti sempre, aver fatto una doppia faccia per sopravvivere, fingere comunque reprimere la parte più nascosta, nascondere le croci celtiche, i fasci, gli tatuaggi, le cose, perché sennò non si poteva vivere, insomma, da lavorare, improvvisamente puoi fare quello che vuoi, infatti la gente perde la brocca.
7: Zanzara Tour, avanti tutta.
8: Io mi rassegno al peggio.
9: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Kellogg.
1: Non basterebbero innumerevoli puntate per ragionare su quello che è il linguaggio della politica, come lo ha messo a nudo, lo ha analizzato, lo ha scarnificato in una sorta di esame di anatomia, forse di estrema lettura di quelli che sono i sintomi della decadenza. Il gran corpaccione della politica ormai già deceduto, Daniele Neri lo analizza punto per punto. Ricordo il libro di cui stiamo parlando, che da oggi è in libreria, della giornalista e scrittrice Daniela Ranieri, Ma come parli, manuale di resistenza al linguaggio politico, edizione Paperfest. E sentiamo qualche ascoltatore, così prendiamo un po' di fiato. Tommaso da Pordenone, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Io volevo esprimere due concetti in particolare sul fatto della comunicazione. Io la trovo irritante e molto povera di contenuti, semplicemente perché ogni volta che si va a vedere, magari anche nelle interviste che vengono proposte in TV, quello che dicono nelle interviste, si sa già quello che vanno a dire, quindi puntano sempre sullo stesso aspetto e lo trovo piuttosto inutile e fastidioso.
1: Ma la maggior parte delle persone sono rassicurate ad avere sempre conferma di quello che è il loro pregiudizio.
2: Sì, ma ripetono sempre le stesse cose, cioè uno parla della sinistra che vuole aumentare le tasse, l'altro parla della destra che non paga sulla sanità, alla fine so già che oggi se apro il telegiornale so già che risento le stesse cose, questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è un po' di evoluzione, perché tutto il mondo gira molto velocemente, si è evoluto molto velocemente negli ultimi anni, ma secondo me le interviste dei politici sono di pura autoreferenza e nessun altro contenuto importante, insomma, quindi secondo me
1: vi rivelo una grande notizia che penso tutti sanno gli addetti ai lavori. Guardate, quando leggete nei giornali l'intervista di un grande politico, domande e risposte sono sempre concordate fra uffici stampa, quindi è praticamente una sorta di proclama un'intervista. Nessun politico si affida, se di primo livello, impunemente, a meno che sia un giornalista proprio amico, proprio facente parte del suo stretto giro, a un giornalista che gli faccia delle domande. Anche quella è rappresentazione. Allora, Daniela Ranieri, su questa presa di posizione dell'ascoltatore, lui dice: mi irrita, ma già la maggior parte delle persone è affascinata come davanti a un incantatore di serpenti, basta dare tutti i talk politici della prima e seconda serata, ormai ognuno ha il suo ruolo e dice le stesse cose.
3: Sì, c'è questa uniformità, però ricordo che Berlusconi, che diceva consigliava di parlare agli italiani come se fossero bambini di seconda media, neanche particolarmente brillanti, è stato al potere per più di 30 anni, è stato comunque sul proscenio pubblico per più di 30 anni e credo che quando la Meloni dice che vuole realizzare l'egemonia di destra, credo che Berlusconi l'abbia già realizzata con le televisioni. Quindi noi siamo abituati, siamo cresciuti con il latte di crescita di Canale 5, altro che nativi digitali. Poi è ovvio, adesso le generazioni si susseguono, la lingua è plastica, quindi ci sono degli innesti, ma il corpo forte dell'elettorato, non a caso insomma il 50% dei votanti non va a votare, è costituito da quei soggetti lì. Quindi il segreto del varietà politico è la monotonia. È per questo che noi continuiamo a guardare sempre gli stessi talk, perché hanno anche un effetto
1: con le stesse persone, qualunque sia la rete, sono sempre gli stessi
3: giornalisti che intervistano gli stessi giornalisti e con gli stessi blocchi politici, blocchi di discorsi politici che vengono commentati da più persone, perché i pubblici sono diversi a seconda della fascia oraria in cui va in onda qualcosa e quindi deve essere sottoposto all'analisi di fasce orarie e quindi fasce anche di età diverse. Ma poi diventano dei meme, cioè noi li vediamo tutti i giorni, no? La capacità di attenzione dello scrollatore medio sono 20 secondi, quindi è ovvio che in 20 secondi non puoi fare chissà quale discorso o dire chissà quale programma politico, devi molto semplificarlo, sia dal punto di vista semantico, sia dal punto di vista proprio del contenuto manifesto.
1: Quindi a questo punto è il medium di fruizione della politica, abbiamo parlato giorni fa le letture di quali sono i canali di informazione. I quotidiani ormai non esistono più, la televisione ancora sopravvive, ma la gente va sempre più a informarsi attraverso i social, quindi il linguaggio dei social. Quindi questa sintesi forzata del linguaggio e delle espressioni che avviene attraverso i social ha influenzato anche il linguaggio della politica. Due parole poi, perché siamo vicini alla fine, su quello che è il linguaggio, diciamo, dell'opposizione, chiamiamola così, il nostro paese, in cui in questo momento è predominante naturalmente le forze di governo di centrodestra. Hanno mutato il loro linguaggio o inseguono quelli che sono al momento, quelli che hanno in mano, diciamo, il boccino, inseguono nello stesso sistema? Vedi delle novità, vedi dei cambiamenti?
3: Si è leggermente radicalizzato il modo di parlare di Giuseppe Conte, che ha iniziato la sua carriera politica come avvocato del popolo, quindi aveva un modo di fare molto rassicurante, poi insomma è stato investito dalla pandemia di Covid e ha dovuto rappresentare la parte conservatrice, insomma, protettiva della politica italiana. E si è radicalizzato nel senso di andare un po' più nell'attacco frontale. Certo, qualcuno dice che Renzi è il più bravo tuttora, il più politico, il più animale politico, però poi di fatto ne ha votato tutte le misure più controverse del governo Meloni, insomma, dalla riforma della giustizia all'abolizione del traffico di influenze, al depotenziamento del traffico di influenze, all'abolizione dell'abuso d'ufficio, all'abolizione del reddito di cittadinanza. Quindi di fatto poi anche dal punto di vista politico, tra PD o campo largo che sia e la maggioranza di governo non c'è tutta questa differenza. Quindi è ovvio che, siccome il linguaggio è conseguenza delle cose, i nomi sono conseguenza delle cose, non cambia neanche molto il linguaggio. Quello che posso
1: registrare è come una grande coperta che copre tutto e dà un'uniformità, quando poi al sotto la politica si muove sempre attraverso i meccanismi che sono sempre stati tipici della politica, quindi il compromesso, l'accordo, il cambio di repentino di punto di vista, di atteggiamento.
3: Il mantenimento del potere. Il linguaggio ormai è funzionale al mantenimento del potere, così come la politica è funzionale al mantenimento del potere economico. Cioè il potere è al servizio della finanza, non è più al servizio della democrazia. Ricordo che democrazia vuol dire potere del popolo, quindi non vuol dire né oligarchia, come attualmente, né plutocrazia, né cleptocrazia, cioè il governo di chi ruba. Però la cosa che si può registrare è che parlano tutti male. Perché parlano così male rispetto ai politici della Prima Repubblica? Allora, si tenga conto che un tempo i politici avevano rapporti stretti con i letterati e gli intellettuali d'Italia, che facevano gramscianamente da intermediari tra i politici e il popolo, no? Uno su tutti, Ignazio Silone, è stato insieme a Palmiro Togliatti rappresentante italiano del Comintern a Mosca. Ecco, immaginiamo questi di adesso che vanno insieme alla Schlein, ci vanno pure.
1: Quindi in realtà la vera egemonia culturale, che non è quella che oggi viene spacciata come una sorta di oligarchia che ha sempre impunemente tenuto in mano le menti, in realtà è proprio la mancanza di veri intellettuali, di persone che abbiano una profondità di pensiero che ispirino la politica. Comunque, Daniela Neri, ti ringrazio, ricordo il tuo libro Ma come parli, manuale resistenza al linguaggio politico. Ringrazio Filippo Reggi, Cristina Lunghi, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini e ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. L'ambiente marino è ancora abbastanza poco utilizzato dall'uomo, beh, tolta la pesca naturalmente, ma le cose stanno un po' alla volta cambiando con lo sviluppo di applicazioni, per esempio legate all'energia oppure all'agricoltura marina ed altre ancora. Ed è quindi qui sotto la superficie, nel mare, che anche le tecnologie fotovoltaiche potrebbero trovare un nuovo campo di applicazioni. C'è una ricerca pubblicata sulla rivista Energy and Environmental Materials che ha dimostrato che le celle solari a perovskite, che sono un tipo innovativo di cella solare alternativa, diciamo, a quelle al silicio molto studiato in prospettiva, ebbene, queste celle a perovskite possono funzionare in modo efficiente anche in ambiente acquatico, se non in qualche caso addirittura un po' meglio che in atmosfera. Questo studio è frutto di una collaborazione tra due istituti di ricerca del CNR, l'Università di Roma Tor Vergata e anche la società B-Dimensional SPA, ed è da Jessica Barrichello, che è ricercatrice dell'Istituto di Struttura della Materia del CNR, che andiamo per farci raccontare di questa ricerca. Buonasera Jessica, benvenuta a Smart City.
2: Buonasera.
1: Intanto subito una cosa: cosa cambia produrre, no, energia fotovoltaica, naturalmente, quindi con la luce del sole, sott'acqua rispetto a starne fuori?
2: Sotto acqua l'energia solare penetra anche fino a meno 50 metri, certo che è diversa dall'energia, dalla radiazione che noi abbiamo sulla superficie. E infatti noi in superficie abbiamo tutta una radiazione, diciamo, che parte dal blu al rosso, all'infrarosso, cioè. Ma andando pian pianino in profondità, tutta la radiazione del rosso viene tagliata.
1: Viene mangiata, viene consumata dall'acqua. E infatti, esatto, quando ci immergiamo, l'acqua è blu, mica è rossa, come dire, no?
2: Certo,
1: non a caso. E gli immagini, esatto, quello che vediamo, quindi, diciamo, ha tutto questa tinta blu, no? Quindi arriva solo la radiazione blu, poi è molto
2: verde,
1: più umido, questo
2: verde.
1: È chiarissimo, e cos'altro cambia?
2: E poi l'ambiente è più fresco, diciamo, rispetto alla superficie, è più vantaggiosa perché quando una cella fotovoltaica si surriscalda, come può avvenire in superficie, perde di efficienza.
1: Perde di efficienza, invece, insomma, l'acqua la mantiene bella, bella fresca.
2: Sì.
1: Senta, voi avete fatto tutta una serie di test, naturalmente, che confermano anche quanto mi stava dicendo. Intanto le chiedo perché celle a perovskite, perché sperimentate con questa tecnologia che, insomma, ancora non è matura, e non con i pannelli a silicio che già esistono?
2: Sì, la perovskite è un materiale innovativo che ha dimostrato eccellenti capacità di assorbimento della radiazione luminosa, e ovviamente ha attirato già l'attenzione da tempo della comunità scientifica grazie alle alte efficienze di conversione raggiunte, che sono appunto comparabili a quelle del pannello al silicio attualmente in commercio. Ma uno dei principali vantaggi della perovskite è la possibilità di modularne le proprietà ottiche, che consentono la selezione delle lunghezze d'onda da assorbire. In questo studio, infatti, è stata proposta proprio la tecnologia perovskite perché si può selezionare l'assorbimento della radiazione blu e verde, che è proprio quella che raggiunge le profondità elevate.
1: Cioè riuscite a decidere rispetto a quali colori, diciamo così, della luce la cella è più efficiente, mentre col silicio ti tieni quello che è, insomma, non riesci a più di tanto, no? A modificare.
2: Sì, diciamo, il silicio ha più un assorbimento spostato verso il rosso, e quindi
1: già
2: sarebbe più difficile da applicare in ambienti sottomarini, insomma.
1: Applicazioni, la parola l'ha detta lei, quali immaginate che possano essere?
2: Le applicazioni, essendo che abbiamo spinto per una cella che assorbe nel blu e nel verde, quindi una luce che rimane solo in profondità, abbiamo pensato per applicazioni in profondità, come possono essere per produrre l'energia in situ per alimentare piccoli sensori, droni o dispositivi elettronici che vengono utilizzati ad esempio anche per la ricerca, per monitorare la salute dell'ecosistema.
1: Ecco, ma questo fatto che avete anche sperimentato che queste celle mantenute, diciamo, qualche centimetro sott'acqua rendono addirittura di più, perché appunto rimangono al fresco, non vi stuzzica?
2: Sì, certo, in laboratorio noi abbiamo testato che quando una cella fotovoltaica viene immersa nei primi centimetri d'acqua, la sua efficienza di conversione è addirittura maggiore di quando la cella è in superficie. Questo è dovuto grazie all'indice di rifrazione dell'acqua, che riduce la riflessione della luce e migliora l'assorbimento e l'effetto, appunto, come abbiamo già detto, refrigerante dell'acqua. Questo potrebbe essere una nuova proposta di applicazione rispetto al floating PV,
1: certo,
2: che quindi sarebbe il fotovoltaico
1: galleggiante. Lo fareste sotto il pelo dell'acqua. Insomma, se non si vede, occhio non vede, no? Cuore non duole, non ci sono problemi di paesaggio. Magari, chi lo sa. Grazie Jessica Barichelli.
2: Magari.

0: l'equilibrio e il comfort della guida reale di ogni giorno. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Il design Kodo continua a definire le linee del SUV compatto giapponese puntando su forme filanti che rimangono attuali pur senza stravolgimenti estetici.
1: La CX-30 mantiene una lunghezza di circa 4,40 m e un'altezza di 1,54 m. Il profilo è dominato dai caratteristici passaruota pronunciati e da uno splitter anteriore che enfatizza il dinamismo della carrozzeria. Sull'allestimento Omura e sulla versione Nagisa spiccano i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, tonalità ripresa anche nelle calotte degli specchietti retrovisori e dai montanti centrali. I fari anteriori full LED sono di serie, mentre i livelli superiori integrano i proiettori adattivi a matrice con firma luminosa dedicata. La gamma colori conferma tinte pregiate come il Soul Red Crystal e il Machine Grey.
0: L'abitacolo conferma l'approccio Jinbaitai, volto a creare una connessione naturale tra uomo e macchina attraverso un'ergonomia curata nei minimi dettagli. La posizione di guida è studiata con sedili, volante e pedaliera perfettamente in asse. Al centro della plancia debutta il nuovo display TFT a colori da 10,25 pollici, gestibile tramite il commander a rotella sul tunnel centrale per non distrarre il conducente. Il climatizzatore automatico Bizona mantiene comandi fisici separati per una migliore immediatezza d'uso. La capacità del bagagliaio è di 430 litri, valore che scende a 422 optando per l'impianto audio Bose da 12 altoparlanti a causa dell'ingombro del subwoofer. La strumentazione è di tipo misto analogico digitale completata dal LED-up display. La vera novità tecnica risiede sotto il cofano, dove Mazda introduce un'unità generosa per cubatura ma estremamente efficiente nella gestione dei carichi.
1: Il nuovo motore 2005 eSky Active G eroga 140 cavalli a 5.000 giri e una coppia di 238 Nm disponibile già a 3.300 giri. È un 4 cilindri a iniezione diretta supportato dal sistema Mazda M-Hybrid a 24 V, con batteria che recupera energia in frenata per alimentare i servizi di bordo e velocizzare i cambi di marcia. Una particolarità tecnica è la disattivazione dei cilindri, che esclude due delle quattro unità ai carichi parziali per abbattere consumi ed emissioni. Le prestazioni dichiarano uno 0-100 km/h in 9,7 secondi e una velocità di punta di 194 km/h. Il consumo combinato WLTP è di 6 litri per 100 km per la versione manuale a trazione anteriore.
2: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
0: Il comparto tecnologico si aggiorna con l'integrazione di assistenti vocali avanzati e una suite di sicurezza attiva completa e di serie su tutta la gamma. Il sistema Mazda Connect integra ora Amazon Alexa per la gestione della domotica. Le interfacce Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless. Sul fronte della sicurezza, sistema intelligente di frenata in città con rilevamento pedoni e cicli, monitoraggio degli angoli ciechi, mantenimento della carreggiata, cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali. Presenti inoltre il sistema di rilevazione stanchezza guidatori e la chiamata di emergenza e-call.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon, lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali, senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24, Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi in conduzione, in apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla premier Meloni, il punto nel servizio.
1: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'Alleanza Atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E torna la tensione nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, Teheran nelle ultime 24 ore aveva colpito con droni due navi cisterna di gas liquefatto e una petroliera saudita al largo delle coste dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno anche revocato la licenza per la vendita del petrolio iraniano. E in Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National, ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola, ha detto, spetta ai francesi. E veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.
2: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri del ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007 finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il Ministro della Difesa ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E una vicenda che mette anche qui al centro i servizi segreti. Nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con gli 007 ucraini.
3: è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolaev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolaev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasia è rientrata in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ucrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a due arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E un'altra vicenda da chiarire, se dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
4: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i quattro presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio. Mentre va ai supplementari Svizzera-Colombia, fermi ancora sullo 0-0, clamorosa impresa dell'Argentina che riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2, qualificandosi ai quarti.
5: Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
6: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale, e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo 2 certezze, il proprio cuore immenso e la Pulce più grande del pianeta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3-7 anche il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si qualifica alla semifinale. Nel prossimo turno incontrerà il serbo Djokovic, che ha battuto il canadese Auger Aliassime. Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Anna Riva vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Franco da Mantova, dimmi.
4: Non lo so, non mi ricordo più.
3: Come non ti ricordi? Ma va, fanculo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo. Paolo da Modena, dai.
5: Pronto? Pronto?
6: Perché, poverino, scusa?
5: Pronto?
3: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
6: Vabbè.
1: La zanzara.

0: Cruciani, Cruciani, Giuseppe, per favore, io ti ascolto da quando c'è la zanzara.
1: Dimmi.
0: Ma cazzo, ma non parli più di Pucchiaccia, ma lasciali stare tutte ste robe. E io ho detto, va, mi collego perché mi mancavi. Era un po' che non ti ascoltavo, mi mancavi.
2: Cazzo, è un tossico questo. Sì,
0: mi
2: tossico.
0: Mancavi, cazzo, sei come la droga, mi mancavi, ma adesso.
2: Vedi.
0: Io non ce la faccio più.
1: Sì, ma dimmi cosa vorresti. Ma dimmi cosa vorresti, dimmi cosa vorresti.
0: Non sentire più tutte ste stronzate che l'Italia sta andando a fanculo con ste stronzate. Mi sono ricollegato e ho sentito. Ho sentito l'impossibile.
1: Ma
0: ancora
1: scusami,
0: di più.
1: Scusami Francesco,
0: ma poi non ti volevo vedere. Poi giro la televisione e ti vedo a Rete 4 e ti vedo a Canale 5
2: la
0: e ti vedo
2: non ti sopporta
1: Canale 5
2: più,
1: no.
2: Ha ragione.
1: Però scusami Francesco,
2: la gente non ti sopporta più.
1: La cosa che vorrei capire
2: per tu,
0: io
2: cosa,
0: ti volevo bene Cruciani una volta. Porca troia, ti volevo bene una volta porca.
3: Ma che roba era quella?
2: Che mostro vuoi sentire? Vuoi una figa? Vuoi una pornostar? Cosa vuoi sentire? Dimmi amore che ti portiamo.
0: Oh tu non devi tu. Dimmi che prima ti rispettavate.
2: Un nano rabbino? Che ti va? Un nano rabbino? Vuoi un nazista? Cosa vuoi? Dimmi che cosa vuoi e te lo portiamo. Vuoi un nano razzista?
0: Ti rispettavo.
2: Un nano razzista. Un nano razzista. Lo vuoi? O vuoi un nano rabbino? O vuoi invece una mignotta? Dimmi che quello che vuoi te lo portiamo. Vuoi un terrabiattista? Vuoi uno che nega i vaccini? Dimmi che cosa vuoi. Vuoi uno che si è appena fatto di fentanyl? Dimmi quello che vuoi, te lo portiamo. Vuoi un russo? Vuoi un filo russo? Vuoi un anti-ucraino? Vuoi Vannacci? Vuoi un negro? Vuoi un rom? Cosa vuoi?
4: Non vi drogate, non vi fate le canne, fatevi un'aranciata, bevete un po' di latte che vi porta tanto sano.

0: politologo.
1: Vedete che ogni tanto fare delle pressioni, avere delle posizioni molto chiare serve a far cambiare idea a delle persone che evidentemente hanno perso la brocca e non hanno idea di che cosa significa la democrazia, la libertà di pensiero, il confronto. Vi ricordate la ridicola polemica? La ridicola polemica sul patentino antifascista della Fiera del Libro di Roma, no? Una cosa piccola, naturalmente, una cosa che non interessa la stragrande maggioranza delle persone che la mattina si sveglia, la mattina presto, lavora 10-12 ore al giorno, rientra alla casa e non è interessata a queste piccole beghe, diciamo, di intellettuali.
2: Non partecipa
1: a queste beghe da intellettuali sui libri, eccetera, eccetera. Il patentino antifascista che veniva chiesto e ogni tanto viene chiesto ancora dai comuni per affittare una sala, in questo caso veniva chiesto semplicemente da una organizzazione, associazione che organizza una fiera del libro, è stato alla fine ritirato perché la libertà è più forte delle cazzate antifasciste, la libertà di proclamarsi quello che uno vuole, anzi la libertà di non dire chi sono, di non proclamarsi nulla, è più forte delle puttanate dell'antifascismo organizzato, soprattutto dell'antifascismo quando il fascismo non c'è. Molto semplice, molto molto semplice. Dunque, ritirato questo patentino, ritirato alla Maison e tutti quelli che lo hanno appoggiato, Parenzo compreso, se la sono presa in quel posto. E abbiamo vinto noi. Noi che vogliamo la libertà nella sua massima espressione, nessun vincolo per nessuno. Seconda cosa, io trovo incredibile che, anzi, devo fare un elogio innanzitutto. Il sindaco di sinistra di Torino, che si chiama Stefano Lorusso, ha premiato i poliziotti che sono stati aggrediti, feriti durante un corteo pro Ascatasuna dello scorso gennaio. Li ha premiati in aula. Ho detto sindaco di sinistra del PD, assolutamente. Bravo. Dopo aver avuto nei confronti di questo centro sociale, devo dire la verità, un atteggiamento ambiguo. Un atteggiamento molto... Ma questo non c'entra adesso, non c'entra. Ha fatto benissimo a premiare in aula, soprattutto perché viene da quella cultura politica là, all'interno delle forze politiche che magari non condividono. Ha premiato nell'aula del Comune di Torino i poliziotti che furono feriti da quei criminali banditi che sfilavano nel corteo pro Ascatasuna. Tu sai qual è il partito politico? Ve lo dico dopo, vediamo se indovinate. Il partito politico che ha disertato l'aula durante la premiazione di questi poliziotti? Prova a indovinare, David, qual è il partito politico che ha disertato l'aula. Dopo te lo dico io. Cioè, dei difensori dello Stato, delle persone che difendono la nostra libertà, che difendono, dici solo degli sciocchi, se fossero stati di destra avresti detto di peggio, naturalmente, ma dopo vi dirò, anche se non è complicato capirlo, qual è il partito che ha abbandonato i poliziotti nell'aula del Comune di Torino.
2: Atteggiamento sciocco ed ideologico, fermo.
1: Vi annuncio anche che firmerò con un comunicato ufficiale sull'internet, diciamo, sull'Instagram, con un comunicato ufficiale dell'ufficio stampa Giuseppe Cruciani, che firmerò la proposta di legge popolare, di referendum popolare per togliere la tassa etica sulla prostituzione. Firmerò la proposta di legge popolare per togliere la tassa etica. Non è normale che chi lavora nel porno, chi lavora nel mondo della trasgressione, perché tu non sei contro le tasse, non è che c'è solo Trump da discutere, si discute anche di queste cose qua. Le persone che lavorano nel mondo del porno pagano già le tasse e sono costrette a pagare il 25% in più. È una cosa che va cancellata, una cosa immorale che va cancellata. da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: La cosa incredibile, le due cose che a me hanno colpito di più in queste ore sono, da una parte, quello che ha fatto il Trentino Alto Adige, che sostanzialmente ha consentito a dare la caccia ai cinghiali anche con l'arco e le frecce. La trovo una cosa assurda, incredibile. Ottimo. E ottimo. Mi dispiace che il presidente... Sì, ci sono un sacco di polemiche, ho visto, ma il fatto... Tu dici, perché te ne occupi? Beh, adesso dirò anche
1: bellissimo,
2: la seconda cosa. Ma questa
1: bellissimo.
2: Prima cosa mi ha colpito.
1: Bellissimo.
2: L'ok del Trentino alla caccia al cinghiale con arco
1: ottimo.
2: E frecce.
1: Ottimo.
2: Una cosa di una crudeltà inaudita.
1: Ma quale crudeltà?
2: Che non ha alcun senso. Sparategli al cinghiale, ma non fatelo soffrire con archi e frecce. Mica siamo all'epoca degli indiani in
1: ottimo.
2: Cui si dava la caccia. In cui si dava la caccia agli indiani, una
1: ottimo.
2: Stronzata di primo livello. Mi pare,
1: ottimo.
2: Lo dico con rispetto, pur conoscendo il governatore del Trentino, e mi dispiace.
1: Ottimo,
2: due,
1: ottimo.
2: Due. Notizia
1: arco e frecce
2: invece,
1: per arginare i cinghiali.
2: Notizia invece ancora più importante e più grave: sono stati arrestati due ex 007 a Roma perché passavano le informazioni ai russi. Ora, quando vi dicono che la Russia non è un pericolo,
1: ma quello
2: vi
1: succede
2: dicono
1: sempre,
2: una stronza.
1: Perché non c'è gente che passa informazioni agli americani, non,
2: no.
1: Ho capito, non c'è gente che passa
2: ma
1: informazioni ad altri.
2: Gli americani sono alleati, stai attento, gli americani
1: dai,
2: sono alleati.
1: Ma qua, ancora
2: e poi
1: sta
2: se
1: cazzata.
2: Un agente dei servizi segreti passa informazioni agli americani, ora cedevano segreti militari a Mosca.
1: Vabbè, ma quale? Ma chi se ne fotte? Ma perché lo dici? Chi se
2: no,
1: ne frega?
2: Ti dico perché siccome è in corso il vertice anche.
1: Ma chi se ne fotte? Ma qual è il
2: la
1: punto?
2: Russia è il pericolo.
1: Vabbè.
2: La Russia è il pericolo. Dobbiamo riarmarci. Dobbiamo, no, no, va bene, niente. Una cosa gravissima che
1: vabbè,
2: sul nostro
1: vabbè,
2: territorio
1: vabbè.
2: Vi siano pezzi dello Stato che passano informazioni.
1: Allora, ti faccio ascoltare una cosa. Secondo Gianluigi Paragone bisognerebbe. È tornato in grande forma, devo dire, bisognerebbe perquisire quelli che vanno in giro con felpa e cappuccio, cioè i Maranza che hanno la divisa d'ordinanza. Cioè, appena vedi, cioè, in riferimento a quello che è successo a Milano, naturalmente, no? Alle 22 coltellate date da quel Maranza o
2: ma
1: da quel
2: fa?
1: Maranza.
2: Il ministro dell'interno.
1: Allora, dottor Paragone,
2: dopo i fallimenti politici che
1: senti,
2: ha fatto,
1: senti,
2: dopo
1: senti.
2: Tutti i fallimenti politici ancora canta.
1: Senti, senti.
2: Incredibile.
0: Ma se uno va in giro con un caldo bestiale, perché fa un caldo bestiale, va in giro tutto vestito di nero, con la felpa, un passamontagna e col cappuccio in testa, per me è matto. E quindi io lo vado immediatamente a bloccare. Ci sarà un vigile urbano che durante questa
2: che
0: giornata
2: fanno, non
0: vede
2: ti preoccupare.
0: Uno conciato così, per me non è tutto
2: lo ferma,
0: allora
2: perché
0: lo
2: ha un cappuccio in testa. Ah, lo va a vedere perché
1: senti,
2: ha un cappuccio
1: senti,
2: in testa
1: senti,
2: adesso.
1: Senti,
2: cioè,
1: senti,
2: quelli che hanno il cappuccio in testa, magari uno c'ha il torcicollo. Ma chi è sto genio? Magari uno la mattina si sveglia col torcicollo,
1: senti,
2: si mette
1: senti.
2: Il cappuccio perché ha paura degli spifferi dell'aria condizionata. E siccome Paragone dice che vanno fermati, vanno fermati. Ma le stronzate, ma chi gliele.
1: Ma perché,
2: c'ha un autore che gliele scrive?
1: La perquisizione ha mai fatto
2: lui?
1: Male a qualcuno? La perquisizione,
2: ma,
1: la perquisa.
2: Scusami, ma se io
1: senti,
2: la mattina,
1: senti, va avanti.
2: Ma se io
1: senti.
2: La mattina ho un cappuccio perché ho male al collo e mi,
1: sì,
2: mi
1: ma
2: metto
1: se
2: un cappuccio.
1: Divisa da Maranza, se sei in divisa da Maranza con un cappuccio,
2: la divisa da Maranza? Che
1: con
2: cos'è?
1: Un cappuccio, sei magari anche extra com nero
2: mio
1: o mulatto o marocchino, magari c'è qualche possibilità che sei un
2: giorno,
1: coglione criminale o no? Questo vuole dire.
2: L'altro giorno mio figlio aveva, anche per gioco, aveva una felpa col cappuccio,
1: sì,
2: con
1: sì.
2: Dietro scritto
1: vabbè,
2: dietro
1: ma che
2: la schiena,
1: quello è un bambino.
2: Fuck.
1: Sì.
2: E cosa fai? Lo perquisisci perché ha la felpa? Ma chi è sto
1: senti,
2: genio?
1: Senti,
2: poi
1: senti,
2: dici perché ha preso lo 0,5%
1: senti,
2: dei.
1: Senti.
2: Ma perché?
1: Senti.
0: Ah, però così privi la libertà. Sì, privo la libertà. Facciamo così. Facciamo
2: beh.
0: Che quando li vedo vestiti strani,
2: Annacci.
0: Io li vado a perquisire. E poi
2: ma
0: magari
2: che, ma
0: guarda caso trovo il coltello.
2: Ma quindi quando vedi uno con i vestiti strani, qualificare vestiti strani, scusami.
1: fermo.
2: Roba da matti, ragazzi.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Che è vestito a luglio, che fa un caldo boia, vestito tutto di nero, col cappuccio in testa, per me è un uomo potenzialmente pericoloso.
2: E in Italia poi, ci sono i liberali, purtroppo. So, purtroppo ci sono, appunto, i liberali.
1: Noi siamo così liberali,
2: i comunisti e i fascisti,
1: io sono così liberale che voglio che le persone per bene non siano minacciati dai pazzi.
3: Da uno col cappuccio.
1: A me delle battutine non me ne frega più nulla.
2: Ma è folle quello che dici. Arresto uno perché è vestito di nero. Non lo so. Ma non lo fanno manco nel Cile di Pinochet.
1: Io lo vado a perquisire, perché se siamo in un momento particolare e a luglio mi vai vestito di nero col cappuccio, con la felpa, vuol dire che non sei tutto normale.
4: Signor Sansonetti, signor Sansonetti.
5: Ma Sansonetti ha ragione, che è uno spettacolo comico.
4: Ma non è comico, lui sta dicendo che ci vuole, in fondo, alla fine che dice,
5: se tu sei un dress code,
4: se tu sei,
5: io adesso da oggi giro solo col cappuccio per mandare a fanculo Paragone. Io da oggi, anche ad agosto, giro solo con il cappuccio per mandarlo a fare in culo. Tutto il giorno col cappuccio giro, a luglio, agosto, a settembre, a ottobre, a 12 mesi l'anno, cappuccio nero in testa col cappuccio. Che idiozia, che idiozia assoluta! Ma come si fa?
4: Lui sta dicendo un'altra cosa. Dottor Paragone,
5: ma
4: sta dicendo un'altra cosa.
5: Ma lui dice che si giri col cappuccio ad agosto! Ma lui ha detto, che cazzo me ne frega! Ma
4: lui sta dicendo che siccome Maranza vanno vestiti sempre allo stesso modo, bisogna perquisire di più le persone. Non mi pare una cosa incredibile.
5: Uno col cappuccio
4: per strada. Perché? Che male c'è? Tanto se non c'hai niente, non c'hai niente.
5: Io perquisirei lui per vedere se c'è qualcosa in quella testa! Lui è una perquisizione. Voleva, uno, farci uscire dall'euro. Due, contro i vaccini. Ora vuol perquisire la gente col cappuccio. Ma vada a fanculo.
4: Ma scusa, ma non ho capito.
5: Ma
4: non ho capito qual è il
5: Paragone. Paragone. Adesso Paragone, uno va per strada. Ma mio Dio, uno va per strada ad agosto, siccome non può avere un cappuccio. Non può avere un cappuccio.
4: No, lo può avere, ma sei sospetto. Sei sospetto e ti perquisisco.
5: Ma sospetto perché?
4: Perché quello che ha dato 22 coltellate alla persona lì al bar.
5: Poi
4: via Capece.
5: Strano che il suo partito sia stato chiuso, non so perché, o abbia. Che non so perché. Che strano. Ma dici, come mai? Era uno che voleva uscire dall'euro nel momento in cui l'euro era più forte anche come popolarità e lui voleva uscire. Ha una capacità del timing delle cose.
4: Sì, ma però lascia perdere questo.
5: Nel momento in cui il 99% delle persone si sono vaccinate e
4: costrette,
5: non erano costrette. Ora il cappuccio.
4: Ma perché? Che male c'è?
5: Ma
4: che male c'è ad andare in giro a perquisire le persone sospette? Non capisco. Siccome è provato
5: sospetti
4: che questi Maranza o altri.
5: Ma che cosa?
4: Al fatto che tu ti copri per non essere visto, ti copri col cappuccio
5: ma
4: a 40.
5: Ma ti sei chiesto, tu che difendi questa stronza.
4: No, io lo sto difendendo.
5: Con le idee, non la persona. Ma tu che difendi questa stronzata. Ma come mai nessuno ha mai pensato di fare una cosiddetta legge Paragone? Che dice che se tu giri con il cappuccio ad agosto, vai perquisito. Mi spieghi perché? Io adesso chiamo Piantedosi, guarda. Ma anche tutti gli altri visti dell'interno. Anche neanche Cossiga!
4: Mai?
5: Neanche Cossiga!
4: Ma come,
5: neanche Cossiga!
4: Sì, però, ma come mai, secondo te, le cose non sono cambiate? La sicurezza non è garantita?
5: Guarda, mi hai svegliato con questa cosa.
4: Lo sapevo.
5: La legge Paragone.
4: Sì. La legge Paragone. Chi è sospetto, incappucciato e magari pure extracomunitario di origine così va perquisito, ma non è che va perquisito con una legge, è normale perquisirlo. Non mi sembra.
5: Ma ti sei chiesto perché persino il generale Vannacci
4: non propone.
5: Ha ancora detto di perquisire le persone con un cappuccio ad agosto. Ti sei chiesto come mai persino Vannacci, se fosse stata un'idea geniale, cosa che dubito, mi permetto di dubitare, ma se fosse stata un'idea geniale, probabilmente Vannacci ha detto, beh cazzo questo Paragone però,
4: però questo
5: ha avuto un'idea geniale.
4: Ha detto
5: Paragone.
4: Semplicemente che bisogna perquisire la gente, dai sospetta, ragazzi. Questo andiamo al sodo, dai, andiamo al sodo.
5: E ci voleva Paragone.
4: Allora, ti faccio sentire però una cosa importante. ti faccio sentire una cosa importante.
6: Ma ti prego, ma
4: una
6: prego,
4: cosa importante. Quale vuoi?
6: Secondo me non è vero, hai alterato il suo audio. Sì, secondo me non è possibile che hai detto una cosa simile.
1: Ma se uno va in giro con un caldo bestiale, perché fa un caldo bestiale, va in giro tutto vestito di nero, con la felpa, un passamontagna e col cappuccio in testa, per me è matto, e quindi io lo vado immediatamente a bloccare. Ci sarà un vigile urbano che durante questa giornata vede uno conciato così? Per me non è tutto sano, allora lo vado a prendere. Però così privi la libertà. Sì, privo la libertà. Facciamo così. Sì, facciamo che quando li vedo vestiti strani, io li vado a perquisire. E è poi magari, guarda caso, trovo il coltello.
4: Non fa una grinza, cioè più perquisizioni vuole dire, più perquisizioni.
6: Uno, no, non ha detto questo, uno vestito strano.
4: Uno col cappuccio, sì, col cappuccio.
6: Non la persona, felpe cappuccio.
4: Felpe e cappuccio.
6: Da oggi mi metto solo
4: Red e Ronnie vogliono imporci delle cose in nome del cambiamento climatico. Vai Red, vai Red.
6: E dice le stesse cose di Paragone.
7: In nome del cambiamento climatico vogliono imporci tante cose, che ne so, che noi non acquistiamo qualcosa che riscaldi l'ambiente, che facciamo poco in macchina, vogliono eliminare tante cose in nome del cambiamento climatico. Addirittura è vero che per l'ONU bisogna raffreddare la terra riflettendo il sole? Miliardario vuole oscurare il sole e raffreddare il pianeta. Ma chi è questo miliardario? Ops! Oscurare il sole per frenare il cambiamento climatico. Bill Gates finanzia il progetto.
4: Bill Gates vuole oscurare il sole. Oscurare il sole. Senti.
7: Questi criminali, perché così si parla, vogliono oscurare il sole. Il sole non è soltanto calore. Il sole è energia, frequenza, per il nostro corpo è vitamina. E oltre a mettere queste scie chimiche per determinare il tempo,
4: le scie chimiche
7: vogliono addirittura
4: tempo?
7: Mettere queste cose nell'atmosfera riflettenti, che riflettono i raggi del sole perché non arrivino sulla Terra. Qualcosa veramente di criminali.
4: Vogliono fermare il sole. Fermare il sole. Massimo da Monza, vai Massimo, dimmi.
8: Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io niente, semplicemente volevo dire la mia sulla situazione che c'è in giro adesso. La gente si è rotta il cazzo di tutti negri, di tutto, sì, sta violenza, sì, di tutto sto casino che c'è in giro. La gente ha paura.
4: È vero.
8: Io abito a Monza, a San Rocco, non ci sono più italiani alla sera. Non ci sono più,
4: Massimo è razzista, non credo.
8: No, non sono razzista.
4: Ma
8: non
4: certo,
8: sono
4: razzista. Sei rotto il cazzo della presenza di immigrati, magari clandestini, che sono sul territorio, come direbbe lui, io non lo dico, ciondolanti,
8: Ci hanno rotto i coglioni,
4: È razzista, Massimo,
8: hanno
4: secondo te, Davide, è razzista?
6: È un poveretto.
4: Tu sei d'accordo, con la direttiva Paragone, perquisire i Maranza per l'abbigliamento che hanno, per esempio, sei d'accordo?
8: Non solo perquisire, ammazzare di botte.
4: Vabbè, adesso questo, se non hanno fatto un cazzo,
8: se non hanno fatto un cazzo, capito, non è che questo, se non hanno fatto un cazzo, è giusto, ma preventivamente devi fare tutto, aspettano altro di beccare un difeso.
6: Ma se tu vedi uno vestito strano, secondo me preventivamente lo devi menare.
4: Joseph da Siracusa, Joseph, questo è razzista, questo Massimo?
9: Ciao testa di minchia, shalom David. Non è razzista solo lui, ma tu quando ti danno del razzista, Giuseppe Cruciani, non devi offenderti.
4: Per me è un'accusa gravissima.
9: Queste merde, quando tu dai spazio
4: queste
9: a queste merde,
4: io descrivo l'Italia, descrivo l'Italia e faccio intervenire anche te. Io non appoggio Mannacci,
9: razzista,
4: cospiratore,
9: sei uno spalleggiatore dei razzisti.
4: Ma vaffanculo, ma non rompete i coglioni. Accettate la democrazia.
9: Dire che i negri vanno tutti menati perché
4: questo l'ha detto Massimo da Monza. Ma questo era il Massimo da Monza. Massimo, rispondi, Massimo.
9: Sei razzista pure tu.
4: stai zitto, coglione, Massimo. Massimo, lui, rispondi, Massimo.
8: Guarda, semplicemente, la gente ne ha pieni coglioni.
4: Digliela
8: la
4: Joseph, digliela Joseph.
8: Ci tassano di tasse, IRPEF, imposta comunale, hanno rotto i coglioni, non abbiamo sicurezza. Ma quindi a un certo punto ce la dobbiamo fare noi la sicurezza, Cristo.
4: Fermo là.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
12: La Zanzara.
13: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
14: Stamattina mi sveglio, prima cosa che faccio guardare il risultato di Stati Uniti Belgio. Mamma mia, come godo!

0: Caro David, ti prego di fare attenzione a questo piccolo passaggio. Voglio chiarire.
1: Mi sono messo nel dubbio un cappuccio.
0: Un cappuccio
1: in testa.
0: Un cappuccio alla paragone, diciamo. Alla paragone.
1: Sì, in testa.
0: Un cappuccio in testa. Pronto per essere perquisito. Ma lui non hai bisogno di essere perquisito.
1: Un cappuccio in testa. E chi lo sa? Io mi sono messo un cappuccio in testa.
0: Allora, voglio chiarire.
1: Faccio un appello a tutte le milizie palenziane sul territorio nazionale,
0: a procedere,
1: da Racca al Muto a Bergamo Alta, a procedere nei prossimi giorni, in particolare nei giorni più caldi del mese di luglio, a indossare tutto il giorno delle maglie nere con cappuccio in testa.
0: Allora, voglio chiarire una volta per tutte la vicenda di Bologna, della collaboratrice, ha un ruolo istituzionale. Aspetta, giù. Della collaboratrice. Ha un ruolo istituzionale, al contrario mio, della collaboratrice del sindaco Lepore, tale Capasso.
1: Ti ha criticato, dai.
0: Giù, cazzo, mi vuoi fare spiegare o no? Allora, ripeto, voglio chiarire una volta per tutte la vicenda di Bologna, della collaboratrice del sindaco Lepore, tale Capasso, cui abbiamo concesso in questi giorni un brandello di gloria mediatica. Tutto nasce, precisiamolo, non dal sottoscritto, diciamo la verità, non dal sottoscritto, perché sembra, capito, che io a un certo punto sono impazzito e ho attaccato una persona che non conoscevo. No, io non ho attaccato nessuno e soprattutto non ho insultato.
1: Hai attaccato lei, ma dopo.
0: Non ho insultato nessuno, non ho insultato questa signora, chiaro? Io non sapevo nemmeno chi fosse questa qua, era per me una perfetta sconosciuta. È stata lei a dire certe cose, esattamente queste.
2: Perché questo non è solo folklore da comizio, questa è politica. Da una parte abbiamo Vannacci che fa il suo numero del corpo esibito e dall'altra abbiamo quel razzista di Cruciani che gli tiene il palco.
0: Allora, questo è l'inizio di tutto. Dunque, non sono stato io, è stata lei a darmi del razzista. Io che tengo il palco, la signora non sa nemmeno di cosa si stava parlando, perché poi parla di altre cose, l'ossessione suprematista per l'ordine, il maschio bianco proprietario applaudito dal branco. Stavamo parlando di un'altra cosa, né di remigrazione, non stavamo parlando, ci siamo tolti quella maglietta per indossare la maglietta io sto con Roggero, stavamo parlando di un'altra cosa. Stavamo parlando della questione della legittima difesa, ovviamente su cui si può essere d'accordo, su cui si possono avere idee divergenti, ma quello figuriamoci, lo sappiamo, ogni giorno noi facciamo un esercizio di contrapposizione di idee. Dunque tutto nasce dal fatto che una perfetta sconosciuta, che ha un ruolo istituzionale ed è collaboratrice di un importante sindaco e non un conduttore radiofonico, dà del razzista a un'altra persona. Ora, se a me mi dai del razzista, è come se mi dessi del pedofilo. Cioè, ok, essere accusato di razzismo, io che sono la persona più libertaria del mondo e nelle cui vene non scorre una goccia di razzismo, è come se mi dai del pedofilo. Come direbbe qualcuno in un film, posso essere incazzato? Mi posso incazzare se uno mi dà del pedofilo? È come se mi dessi del pedofilo. La gente la deve smettere di accusare altre persone sul nulla, è chiaro? E dunque, un po' incazzato, perché il razzismo è una cosa seria, la discriminazione in base alla razza, al colore della pelle, eccetera, eccetera, per me è come la pedofilia, è quasi peggio, no, peggio no, ma la pedofilia è una cosa orrenda. Ora, voi come avreste reagito? Se io dico a Parenzo è un razzista di merda, quel razzista di Parenzo, puoi essere un po' incazzato o no?
1: Ma
0: lascia perdere, certo che non è vero,
1: ma poi... volte hai fatto delle cose un po' equivoche, diciamo, un po' alla Vannacci, borderline.
0: Ma cosa c'entra? Dai, giù,
1: possiamo dire che è un razzista o no? Ma di Vannacci possiamo dirlo che è un razzista?
0: No, ma che c'è? No,
1: vabbè, allora...
0: Giù. Allora, io ho reagito in questo modo, vai. Allora, o vieni qui, non ti conosco, o vieni qui e mi spieghi perché sarei razzista e cerchi di convincermi, oppure ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di questi che vogliono attaccare le idee degli altri, dandoti la patente di razzista, omofobo, eccetera, mi sono rotto il cazzo! Poco prima avevo detto queste cose qua, senti. Ecco, siccome questa qua ha un profilo pubblico, lavora in un'istituzione, si permette di accusare di una cosa gravissima il sottoscritto. Ora, siccome sono buono di carattere, mi rivolgo a questa signora, te lo faccio sentire dopo, ti faccio sentire tutto, e non la porterò in tribunale. Allora, il significato di quella cosa lì, ti faccio un culo così, che lei ha estrapolato, facendo un'operazione truffaldina, diciamo, da un punto di vista di comunicazione, è che io gli abbia risposto in maniera sessista o in maniera violenta. Qualcuno parla di insulti, titoli su giornali, di insulti, è lei che mi ha insultato dandomi del razzista, non io che ho detto ti faccio un culo così riferito, o mi spieghi che cosa volevi dire, o mi spieghi perché sarei razzista o ti porto in tribunale, anche se poi non lo faccio naturalmente, questo è il senso. Ti faccio un culo così è come dire ti porto via tutto, chiaro? In tribunale, perché io sono un non violento, al contrario di diverse persone che ogni tanto sfilano a Bologna a fare le manifestazioni, non lei, Chiaro? Perché lei questo ha fatto, un'operazione truffaldina, questa qua, senti. Una signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista. Ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di
2: Allora, Cruciani, che pazienza. Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e pago i miei genitori.
0: Eccetera, eccetera. Dunque, lei taglia un discorso. Taglia, fa un taglio e cuci. Un taglio e cuci, ovviamente isolando soprattutto, ti faccio un culo così. Allora, per essere chiari, io lavoro in una radio importante. Faccio un programma di un certo peso, lavoro in una televisione che è tra le prime, forse la prima televisione di comunicazione di questo paese. Ho appena pubblicato, oggi esce un libro, non voglio fare pubblicità perché non me ne frega nulla, un libro con un editore che si chiama Cairo. Se fosse vero quello che dice questa signora, che è un'infamia ed è una diffamazione bella e buona, che io sono razzista, io farei tutte queste cose secondo voi? Secondo voi l'editore Cairo, se io fossi razzista, come dire, mi permetterebbe di scrivere un libro? Non credo.
1: Si rivolgesse ad altri,
0: è chiaro? Dare del razzista a una persona o lo provi oppure è una diffamazione, è chiaro o non è chiaro? Dunque, ti faccio un culo così è la mia espressione gergale popolare, che significa o mi dimostri che sono razzista oppure ti faccio un culo così, che significa semplicemente ti porto in tribunale, ti porto via tutto, ti faccio un culo così dialetticamente, è chiaro?
1: In tribunale.
0: Matteo da Padova, dai, forza. E basta con questa storia, mi sono rotti i coglioni. Matteo da Padova, dai.
1: In tribunale anche
3: 250.000 ragazzine stuprate in Inghilterra.
0: Metti bene il telefono, per favore, grazie.
3: Dove 250.000 ragazzine stuprate in Italia.
0: No, 250.000 mi sembra in Italia, mi sembra. Ci sono delle cifre.
3: No, in Italia, scusa, in Inghilterra.
1: Sì, ma anche lì mi sembra un po' troppo.
3: Qua, l'altro giorno hanno fatto la strage a Modena.
0: Dunque?
3: Però non si può mai dire che è straniero, perché dopo si va a violare.
0: Vabbè, dunque.
3: Ma se un italiano, però, come si può dire? Se un italiano ammazza una ragazza alla picchia. Italiano, bianco, patriarcato. Di che razzismo?
0: Beh, Matteo non fa una grinza al tuo ragionamento, devo dire la verità. Cioè, che lui dice, c'è un caso in Inghilterra famoso con un sacco di stupri commessi da
3: 250.000 e lo hanno affossato perché... Sì. Perché non si può, perché altrimenti si va a ledere, poverini, loro non si può.
0: Beh, c'è un caso clamoroso in Gran Bretagna, caso clamoroso, clamoroso.
1: Non si può,
0: no, non si può dire.
3: A Roma, violentata per 5 giorni, ma non si può dire che sono
1: nordafricani. Tutti i telegiornali ne hanno parlato, ma di che parla?
0: Nicolò da Lecce, vai Nicolò, dimmi.
4: Buonasera dottor Cruciani, io volevo fare un appello a Parenzo, ma perché lui fa parte della lobby filo-israeliana?
1: Perché? La fine israeliana senza la D.
0: Ah, scusami. Poi scusa, voglio aggiungere fino una cosa. Voglio aggiungere una cosa. Ovviamente, questa signora a cui stiamo dando troppo risalto, ancora, questa collaboratrice di Lepore, no, ti posso dire una cosa? Questa signora qua adesso dice, sarà vero sicuramente, che riceve delle fermo, che riceve delle minacce, che riceve delle minacce. Ora voglio essere molto chiaro. Io sono per il fatto che se qualcuno minaccia una persona venga perseguito e venga condannato. Dunque, chiunque minacci, certamente non a nome mio, questa persona qua o questa ragazza, questa signora, questa collaboratrice di Lepore, è un imbecille e in alcuni casi anche un criminale. No, lo voglio chiarire perché qualcuno attribuisce a me quello che non ho fatto. La prima cosa da dire è che io non ho insultato nessuno. Io ho attaccato una persona che mi ha denigrato e mi ha diffamato dandomi del razzista. A iniziare questa vicenda non sono stato io, è stata una persona che ha un ruolo istituzionale. E la devono smettere di fare queste cose qua. Cioè di considerare chi la pensa diversamente da loro in questo modo. Io la penso diversamente da te. Benissimo, confrontiamoci, ma non mi rompere i coglioni. Dico in generale, non mi rompere i coglioni, non a lei perché sono molto sensibili questi, su questi temi qua, appena la parola non mi rompere i coglioni è una parola sessista secondo alcuni. Tommaso da Roma, posso chi parlare? C'era? Sì, Nicolò, dimmi che c'è. Dimmi.
4: Ma perché Parenzo è un burattinaio nelle mani dell'elite globale? Questo è
0: interessante, adesso, adesso
4: io vorrei fare un appello a Toni da Milano per fondare insieme un nuovo partito politico. Se Toni mi sta ascoltando, che mi contatti.
0: Qual è il partito?
4: Qual è un partito basato sulla violenza rivolta verso l'alto, verso l'elite globale, di cui Parenzo non ho le prove, ma molto probabilmente fa parte. Sì. Non ho le prove, quindi non sto accusando nessuno.
1: No, fermo, lo dico fermola. Io. Sì, sì. Questo.
5: Quando il generale sta arrivando e tutti voi sporchi comunisti ad attaccarlo, a cercare di sminuirlo, non fate altro che il suo gioco, non fate altro che dargli audience, non fate altro che dargli voti. Continuate così, bravissimi!
6: Allora, per prendersi il voto di quel miserabile di Parenzo, no? al generalissimo, basterebbe dire che Hamas sono dei figli di puttana e lui passerebbe subito dalla parte del generale, perché è talmente viscido che gli basta sta roba qui per dare un voto. Brutto zerbino schifoso.
0: Allora, a proposito di quello che di cui vi stavo parlando prima, ragazzi, 15 luglio, mancano, oggi è il 7, no? Oggi è che è l'8 o il 7? Il 7? Oggi è il 7. Fra 8 giorni un signore potrebbe andare in carcere, il signor Mario Roggero. Ancora. Mario Roggero potrebbe andare in carcere,
1: ma tu
0: certamente.
1: Fai la stessa cosa rispetto a quelle altre persone che magari sono state condannate per altri tipi di reati.
0: Io mi sto
1: minori,
0: occupando di una mi sto occupando di un caso. Mi
1: sai quante persone ci sono in carcere? Perché non ti occupi dei 30 bambini che sono in carcere solo perché le loro madri sono in carcere, ad esempio? Ne ho parlato con il professor Manconi l'altro giorno da me. Perché benissimo. Non ti occupi di questo?
0: Ma io mi occupo di quello che voglio.
1: Bambini,
0: non è che devi essere tu a dirmi. Non è che devi essere tu a dirmi quello di cui mi devo occupare.
1: Che hanno l'unica colpa di essere figli di donne incarcerate che vivono in carcere. Ti occupi di questi 30 bambini o no?
0: Ma che io mi occupo di quello
1: tu
0: che voglio?
1: Ti occupi di un assassino che ha ucciso due persone.
0: Una persona per bene, non un assassino, una persona
1: 30,
0: per bene che ha reagito,
1: dal punto di vista tecnico
0: che
1: ha ucciso due persone.
0: Sì, certo, assolutamente.
1: Ha reagito fuori sì, dal luogo della
0: sì, tu l'hai definito un assassino, per me invece
1: bambini,
0: è una brava persona, pensa
1: 30
0: te.
1: Bambini,
0: tu lo definisci un assassino, io una brava persona.
1: Io voglio parlare dei 30 bambini.
0: Io voglio parlare di quello che voglio.
1: Sono in carcere perché hanno l'unica colpa di essere figli
0: non
1: di una madre
0: di quello che vuoi tu.
1: Reato.
0: Non parlo di quello
1: no,
0: che vuoi tu.
1: Io ti
0: parlo
1: dico,
0: di quello
1: con
0: che mi pare.
1: Questi 30 bambini, che vuoi fare di queste 30
0: io
1: bambini?
0: Io parlo di quello che mi pare. Non lo so, non conosco la questione,
1: bambini.
0: Io mi occupo
1: perché
0: di Roggero.
1: No,
0: per impedire che entri in carcere, capito?
1: Fate degli spettacolini con Vannacci, le marchette che fate.
0: Non facciamo Vannacci. Non facciamo marchette, promuoviamo delle campagne, è diversa la cosa.
1: Le marchette che fate.
0: Non c'è nessuna marchetta. marchetta.
1: Che ha ucciso due persone.
0: Non c'è nessuna marchetta, è una battaglia di principi.
1: 30 bambini innocenti.
0: No, non ha ucciso, non ha ucciso delle persone.
1: Che sono in carcere.
0: Non ha ucciso delle persone.
1: Anche quei 30
0: ha ucciso
1: bambini.
0: Dei rapinatori.
1: Ci sono 30 bambini in
0: ha
1: carcere.
0: Ha ucciso dei
1: che
0: rapinatori che lo hanno aggredito, è chiaro?
1: Ci sono 30 bambini.
0: Questo è un altro discorso. Altri discorsi.
1: Che hanno, non hanno nessuna
0: è
1: colpa.
0: È un altro discorso.
1: Nel silenzio. Dov'è Vannacci per quei 30
0: ma che
1: bambini?
0: Ma dì alla Vannacci che c'entro io. Renato da Napoli. Renato da Napoli.
1: Beh, uguale, lo dico a te come dirò no. Vannacci. Uguale.
0: Renato da Napoli.
3: Buonasera. Buonasera.
0: Dimmi Renato, dimmi.
3: Senti, io volevo rispondere al quesito che ha posto Paragone. Io sono completamente d'accordo perché
0: beh,
3: già
0: certo. È d'accordo se nel perquisire i Maranza col cappuccio.
3: No, i Maranza, io sono d'accordo. Io sono
0: cosa?
3: D'accordo che vengono fatte le perquisizioni. Se
0: vabbè,
3: ci sono persone in assemblea ferme su un marciapiede, se sono vestite in malo modo, se sono vestite incappucciati,
0: comunque,
3: se sono vestite
0: in Israele, Renato, scusami, se ci fossero sì. In Israele delle persone travisate, delle persone con il cappuccio per strada, io penso che la polizia interverrebbe per perquisire.
3: Certo,
0: tu non diresti, guarda, tu non diresti che la polizia non deve perquisire delle persone, delle persone travisate.
3: No,
1: allora perché non hanno fatto questa legge
3: dico,
1: in Italia?
3: Io dico una cosa, io dico solo una cosa: se una persona è onesta e seria e in piena civiltà rispetta le regole della civiltà comune, non ha paura di essere fermato, perquisito
0: bravissimo,
3: e controllato.
0: Bravissimo,
3: hai capito? Perché così manca
0: diglielo a Parenzo.
3: È uno che crea caos perché lui gli piace il caos.
0: Ogni cosa che
3: tu dici, lui oppone un altro quesito.
0: Vabbè,
3: proprio
0: ma quello
3: per
0: è normale,
3: dire,
0: non oppone un altro quesito. Non
1: cosa
0: si oppongono quesiti,
3: capito? Cioè,
1: Parenzo
3: è una persona che non ha logica,
0: non ha logica.
3: È un casinista, dovrebbe stare nei casinò, anche lì andrebbe bene.
0: Va bene, Tommaso da Roma.
1: Questa persona ammiro la lucidità.
0: Sì, Tommaso da Roma, dimmi Tommaso.
7: Pronto, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione.
0: Ma non ce ne frega un cazzo dei complimenti, guarda, posso dirti una cosa? Io ti dovrei già mettere giù il telefono perché già mi hai rotto i coglioni. Tu non puoi chiamare facendo i complimenti alla trasmissione.
7: Ah, no.
0: È chiaro?
7: Vabbè.
0: Devi dire al massimo siamo delle teste di cazzo. Allora sono contento. Se fai
7: i complimenti
0: a questa trasmissione, io ti mando a fare in culo. Oh, chiaro.
7: Va bene, vorrei sapere dal dottor Parenzo, che lo chiamo dottore col beneficio del dubbio, visto
1: volevo dirti una cosa. Dimmi. Sai che io stasera mi faccio uno smash burger a casa.
0: Sì, uno smash
1: come sono a casa? Sai come si fa lo smash
0: burger? Non lo so, non mi interessa lo smash burger. No, non lo so che però cosa.
1: Tu prendi un hamburger dal
0: che c'entra con quello che ha detto Tommaso?
1: No, mi è venuto in mente perché siccome non ho scongelato la carne stasera, non c'è la cuoca.
0: Sì, ma è kasher l'hamburger?
1: Sì, di Pascarella, del dottor Pascarella, certo.
0: Sì,
1: io cachet. Ho preso
0: cioè, l'hamburger kasher, l'hamburger kasher.
1: Solo di carne kasher. Sì, perché cosa
0: io non ho detto niente,
1: adesso?
0: Ma non ho detto nulla.
1: Cosa
0: io non ho detto,
1: da ridere?
0: Io non ho detto, non sto ridendo di nulla. Non sto ridendo di niente.
1: Come se non ti conoscessi, porca troia, 17 anni. Ma quando tu ripeti la parola
0: hamburger kasher,
1: ma quando ripeti, come quando dici, quando c'è dovuto dici, come quando dici il dottor lo dici ovviamente perché
0: no,
1: pigli per il culo.
0: Ma figurati, ma perché devo pigliare per il culo?
1: Il dottor Mukabe.
0: Ma se uno mangia kasher, mangia kasher.
1: No,
0: che
1: ma
0: ricordiamo,
1: lo ripeti ancora?
0: Ricordiamo che tu sostieni
1: ancora?
0: Che la carne kasher, la macellazione kasher, lo sgozzamento è meno invasivo delle altre tecniche di ammazzamento degli animali.
1: Sgozzare l'animale, la shechita, come si dice in ebraico,
0: sgozzare gli animali,
1: la shechita è un atto di generosità verso l'animale perché soffre molto meno.
0: A me va bene tutto, ma non puoi dire
1: è un atto,
0: ma non puoi dire che è un atto, è l'ammazzamento di un animale.
1: Ma è un atto di generosità verso l'animale perché non lo fai soffrire.
0: È come se mi dici che il bombardamento di gas
1: nervosa.
0: È un atto di generosità nei confronti dell'umanità.
1: No, questo non lo posso
0: sostenere.
1: Lo puoi
0: dire, no?
1: Però in prospettiva è un modo per liberare
0: la
1: popolazione civile da
0: Hamas.
1: Vedi che ci arrivi.
0: Vedi che ci arrivi.
1: Ma è ovvio che non può essere visto così perché purtroppo ci sono dei morti.
0: Ho capito, ma per te i bombardamenti di Dresda o di altri bombardamenti erano buoni bombardamenti. bombardamenti.
1: Quelli, beh, quelli americani sull'Italia assolutamente sì.
0: Ma hanno ammazzato un sacco di gente
1: assieme ai partigiani. Lo so, ma erano bombe di libertà perché hanno contribuito
0: a liberarci.
1: Dunque, quelle
0: di Israele sono bombe di libertà. Sono bombe di libertà. Beh, quello che stai, sta zitto, vedi, sta muto, non lo dice. Forse c'è qualcuno che lo dice qua, però fra poco c'è qualcuno che forse lo dice, forse, non lo so, che forse
1: bombardamenti americani sono inglesi.
0: No, ti sto chiedendo, ricordiamo, anche però, quelli su, scusami, Gaza sono bombe di libertà, sì o no? Mutismo, è una cosa incredibile. Marco Davanto,
1: scusami,
0: anzi no, Tommaso da Roma.
1: Ribadiamo soltanto, scusami,
0: ragazzi, però,
1: ribadiamo
0: il fatto che tu non lo dica, stai zitto, è chiara come cosa, no?
1: Scusa.
0: Dimmi.
1: Scusa, no, cosa vuol dire chiaro?
0: È chiaro, non rispondi, dunque è chiaro. Non vuoi rispondere, no, per paura di essere attaccato, per paura di essere criticato. Allora ragazzi, il collegamento da Roma, intanto la mitologica, intramontabile Francesca Bubba. Buonasera.

0: non mi sembra preoccupato nella maniera più assoluta. Ricordiamo che Eyal Mizrahi è il presidente della Federazione Amici di Israele, ex carrista dell'esercito israeliano. Poi ricorderemo quello che ha detto nella famosa trasmissione della Berlinguer.
1: Mizrahi, quando ha servito nell'esercito israeliano, è considerato
2: fammelo presentare a me, Cruciani.
0: No, aspetta.
2: È quello di definisci bambino, nient'altro, stop, non c'è nient'altro
1: da fare. Sai perché lo disse? Sai perché lo disse?
2: Perché intendeva di bambino.
1: Perché
2: questo
1: intendeva
2: lui
1: dire che
2: è
1: purtroppo ci sono molti adolescenti che vengono impiegati da quei criminali di Hamas ad usare le armi. Quello
2: è il mangiare l'hamburger, vergognati. Non li voglio missionisti ad Anzio, non ci venire ad Anzio, che mi sto rovinando l'estate.
1: Ma vaffanculo. Ma mica lo decidi tu chi viene o chi non viene. No, io vengo e come?
0: Che c'è? Ma fa culo. No, perché tu sei
2: è
0: di Anzio.
2: Pieno di murales. Sì, io sono di Anzio, ma no come il signorino la seconda casa. Io siccome Roma era troppo cara, me ne sono venuta a vivere ad Anzio. Invece il signorino alla seconda casa al mare. Ma
1: certo,
2: Anzio è piena di
1: altro.
2: Muri, di scritte sui muri in cui, con cui insomma si esprime
1: ed è pieno di cani che fanno la pipì sui muri. Ed è pieno di cani che fanno la pipì sui muri.
2: La città parla chiaro. L'anno prossimo in altra città.
0: No, però scusa,
1: no,
0: tu stai dicendo
1: anche solo per farti un dispetto vengo, anche solo per farti un dispetto.
2: No, nessun dispetto, semplicemente esco e sono un po'
1: così
2: più
1: rosichi un po'.
2: Ma nessun dispetto.
1: Così rosichi
2: no,
1: un
2: non
1: po'.
2: Rosico.
1: Così rosichi
2: non
1: un
2: rosico,
1: po'.
2: Non rosico.
0: Cioè, perché secondo te uno che si programma sionista non dovrebbe andare ad Anzio, non dovrebbe, cioè dovrebbe uscire dall'Italia? Che cosa bisogna fare ai cosiddetti sionisti secondo
2: uno
0: il tuo mondo?
2: Uno che si proclama sionista dovrebbe prendersi la testa, ficcarsela sotto la sabbia e farsi un bagno di realtà. Stop, nient'altro. Perché il sionismo, definirsi sionista nel 2026 è un crimine, è criminale.
0: È criminale,
3: forse
0: è
3: razzista, allora.
1: Forse
0: dicemi
2: no,
3: sei razzista.
2: Non funziona
3: benissimo.
1: È una fascistella.
2: A differenza di Parenzo, ha scritto più libri di quelli che ha letto. Io leggo, io mi informo, conosco
3: però,
2: perfettamente la differenza tra antisemitismo e antisionismo, quindi con me non attacca.
0: Però scusami.
3: Ma cos'è l'antisionismo?
0: Però ecco, appunto, aspetta un attimo.
3: Definisci antisionismo.
0: Ecco, definisci bambino, non definisci bambino, ma definisci antisionismo, esatto.
2: Mamma, sto definisci.
0: Però te lo sta chiedendo.
2: Scusa,
3: ti fa almeno pensare, almeno approfondisci un po', dimostri che sai di che cosa parli.
2: Almeno
3: dimostri di aver capito quello che dici, perché tanti voi Propal tante volte dite le cose senza neanche sapere di che state parlando.
2: Fascistella a caso random
1: fascistella
2: green,
1: rossa
2: fascistella rossa
0: no, però 100
3: chilometri di tunnel sotto.
0: Allora torniamo,
2: avete finito che siete rimasti quattro ratti,
0: fermi tutti, fermi che torniamo.
1: Beh, l'immagine dei ratti ebrei anche i nazisti lo dicevano, hai capito che è una nazistella sta schifosa?
2: Ratti ebrei, ma non ho parlato di ebrei,
1: è l'immagine dei nazisti, sei una nazistella,
2: morale e fisica,
1: sei una
2: per discutere
1: nazistella.
2: Con me, non hai la statura,
1: nazistella mezza nuda, nazistella mezza nuda, sei una nazistella mezza nuda,
2: hai capito,
0: il femminista,
1: fermi che torniamo.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio.

0: 24, Anna Riva in regia, Alessandra Schepisi in conduzione, in apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla Premier Meloni, il punto nel servizio.
1: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'alleanza atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente turco Erdogan. Trump che non esclude ulteriori tagli di truppe in Europa e che nel revival di un grande classico torna ad auspicare il controllo a stelle e strisce della Groenlandia. Il presidente americano ne ha nuovamente anche per la Premier Meloni. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, afferma. Più tardi la Premier italiana, dopo una cena allo stesso tavolo di Trump, si limiterà gelidamente a parlare di rapporti cordiali. E così, per solleticare l'ego di Trump e riammodernare l'arsenale bellico di un'Europa che deve rendersi indipendente militarmente, in Turchia è stata annunciata la firma di contratti militari da oltre 50 miliardi, oltre a 40 miliardi in 5 anni per una iniziativa di difesa contro i droni. Il segretario generale NATO Rutte ha auspicato una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E torna la tensione nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, Teheran nelle ultime 24 ore aveva colpito con droni due navi cisterna di gas liquefatto e una petroliera saudita al largo delle coste dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno anche revocato la licenza per la vendita del petrolio iraniano. E in Francia Marine Le Pen ha annunciato ieri sera in diretta TV che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Non sono d'accordo con l'applicazione della pena delle sanzioni accessorie, ha detto la leader del Rassemblement National. Ricorrerò in Cassazione contro la sentenza e il ricorso è sospensivo della pena. L'ultima parola, ha detto, spetta ai francesi. E veniamo in Italia. A Roma due ex appartenenti ai servizi segreti sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.
2: Le informazioni riservate venivano chieste attraverso pizzini e avrebbero riguardato armamenti, ma anche l'identità di agenti dei nostri servizi segreti. Il pagamento avveniva invece in contanti, come documentato anche da alcuni video girati dai carabinieri del ROS nel corso delle indagini nate da una segnalazione dell'AISI. Sono i 59enni Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, gli ex 007, finiti ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. Ex carabinieri, ora in pensione, i due erano esperti di spionaggio e avevano prestato servizio al Ministero della Difesa. Approfittando delle loro conoscenze avrebbero ottenuto informazioni sensibili cedute in cambio di denaro ad un presunto agente di Mosca, un funzionario dell'ambasciata russa a Roma, protetto dall'immunità diplomatica. Oltre a loro ci sono anche altri 5 indagati, 4 dei quali sono militari in servizio. Dopo l'operazione, il ministro della Difesa ha ringraziato investigatori ed inquirenti e ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E una vicenda che mette anche qui al centro i servizi segreti. Nella capitale ucraina è stata ritrovata senza vita la donna sospettata dell'attentato di Monte Carlo ad un oligarca ucraino, un giallo internazionale sempre più intrecciato con gli 007 ucraini.
3: È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e seppellita vicino a Kiev. Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, ricercata dall'Interpol per l'attentato del 29 giugno a Monte Carlo all'oligarca ucraino Yermolayev, non potrà dunque raccontare. Non ha agito da sola, aveva detto il procuratore di Monaco. La pista degli investigatori, ha rivelato Le Figaro, porta ai servizi segreti ucraini. L'attentato che ha ferito gravemente Yermolayev e la moglie doveva essere un avvertimento ai molti oligarchi ucraini espatriati nel Principato: smettete di fare affari con la Russia. Anastasi è rientrato in Ucraina il 1 luglio. Le intercettazioni, spiega l'ukrainska Pravda, hanno permesso di arrivare a 2 arresti, un funzionario dell'intelligence militare e un ex poliziotto, e di tracciare i soldi inviati dai due ad Anastasia nelle settimane precedenti. L'agente dei servizi ha confessato, permettendo di trovare il corpo nella serata del 6 luglio, spiegando però di aver agito da solo, senza ordini superiori. Molti aspetti di questa vicenda restano ancora da chiarire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E un'altra vicenda da chiarire, se dice incredulo Sigfrido Ranucci sull'ipotesi di coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione. Siamo amici, sono convinto della sua innocenza.
4: C'è anche il reato di strage fra quelli contestati all'ex giornalista ed ex editore Walter Lavitola, finito nel registro degli indagati della Procura Antimafia di Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'anno scorso contro l'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Reato contestato in concorso con i 4 presunti esecutori del Blitz, finiti tutti in manette la scorsa settimana, e con un cittadino camerunense che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da intermediario per Lavitola e lo avrebbe anche accompagnato prima dell'attentato in un sopralluogo alla casa di Ranucci. Il camerunense, che nel frattempo è rientrato a Yaoundé, risulta inoltre dipendente da quasi 10 anni del ristorante romano di pesce di proprietà di Lavitola, frequentato anche da politici e giornalisti, fra cui lo stesso Ranucci, che oggi si dice incredulo e sconvolto. Perché con Walter siamo amici, spiega il giornalista Rai. Lavitola fu già al centro di varie vicende giudiziarie legate alla politica, alcune culminate con condanne per diversi reati, dalla corruzione alla truffa sui fondi per l'editoria. Tra gli episodi più noti, il ricatto a Silvio Berlusconi sul caso Escort e Tarantini, che gli costò una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura lo sport con i mondiali di calcio. Mentre va ai supplementari, Svizzera-Colombia ferme ancora sullo 0-0, clamorosa impresa dell'Argentina che riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2, qualificandosi ai quarti.
5: Heartbreaking for Egypt. They were outstanding. It's finished. Argentina 3, Egypt 2.
6: All'abisso e ritorno. È il viaggio che Leo Messi e l'Argentina, campione del mondo, fanno contro l'Egitto ad Atlanta. Al 67esimo i faraoni sono avanti 2-0 per merito dei gol di Yasser dopo un quarto d'ora e di Zico a quel punto del match, cui si sommano le parate di Sobeir, tra cui il rigore della Pulce, secondo penalty fallito di fila dopo quello contro l'Austria al 21esimo. Ma proprio a un passo dall'impresa, cuore e piedi degli egiziani cominciano a tremare, mentre l'albiceleste è spinta dal coraggio della disperazione. Al 79esimo Messi ispira l'inzuccata dell'1-2 di Romero, 4 minuti e Leo infila in mischia l'ottavo gol del suo mondiale, e in pieno recupero Lautaro, entrato nella ripresa, mette sulla testa di Fernandez il pallone del 3-2 che fa il paio con la sofferta vittoria contro Capoverde. Come dire che il sogno del bis mondiale continua, ma che questa squadra ha solo 2 certezze, il proprio cuore immenso e la Pulce più grande del pianeta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3-7 anche il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si qualifica alla semifinale. Nel prossimo turno incontrerà il serbo Djokovic, che ha battuto il canadese Auger Aliassime. Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Anna Riva vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
0: La Zanzara.
2: Allora, in collegamento da Roma, Francesca Bumba, scrittrice, attivista in studio, Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Una
3: vabbè,
2: volta
3: scrittrice adesso.
2: Vabbè,
3: scrittrice.
2: calma.
4: Ma io di te sicuro.
2: Allora, una volta tu ti
4: sei. Almeno alle mie presentazioni ci vengono le persone.
2: Allora, fermo. Conferma questa cosa un attimo.
3: Beh, anche alle mie è pieno. Una volta,
2: sì, quello
4: no,
2: è sicuro.
4: Non è vero, non c'è mai nessuno alle tue.
2: No, ma questo non è vero. Questo
3: è amore. Sta pieno amore, ti mando le foto.
2: Allora, scusami Francesca, una volta hai detto non credo che tu voglia tirarti
3: stella.
2: Calma Davide. Una volta tu hai detto Israele è uno stato nazista. A proposito di nazisti, una volta l'hai detto, credo che davanti a Eyal Mizrahi la confermi questa cosa o no?
4: Allora, io ho detto che
2: questo hai detto.
4: Ammazzare 70.000 persone, di cui 83% civili, che cos'è?
2: No,
4: che cos'è?
2: Tu hai detto
3: che si difendono
4: quella fionda, non è una guerra.
3: No.
4: Visto che si difendono quella fionda, è un
2: stato nazista. Allora, fermi tutti. Qui non stiamo discutendo dei numeri.
3: Ma puoi dire a questa stronza che Hezbollah è armata fino ai denti e lo denunciano loro stessi? Puoi dire a questa stronza che Hamas hanno un arsenale militare da loro stessi
2: però,
3: dichiarato.
2: Scusami.
3: Lo mostrano, lo hanno mostrato quando uscivano a restituire gli ostaggi. Questa brutta stronza. Dove sta?
5: Ma che sterminio di che sterminio stai parlando? Questi sono solo aumentati
3: nazista.
5: Di numero.
2: Allora,
3: aspetta,
2: che hai detto? Scusami, Eyal, che hai detto?
5: Ho detto, allora, sono
2: non c'è lo sterminio perché non c'è.
5: Dagli anni 80 che stanno urlando al genocidio del popolo palestinese. Dagli anni 80 in questi 45 anni si sono più che raddoppiati il numero.
2: Dunque,
5: alla faccia del genocidio.
2: Dunque adesso
5: anche adesso oggi ci sono più palestinesi di quanto c'erano
3: però.
5: Due anni e mezzo fa.
3: Dunque,
5: numeri ONU.
2: Dunque tu stai dicendo che non c'è nessuno sterminio.
5: Non c'è nessun sterminio, c'era una guerra sanguinaria.
2: Okay.
5: Questo sì, sono d'accordo. Ma non c'era nessun sterminio.
2: Dunque tu stai dicendo che la
5: sì, ma se usano le ambulanze per portare armi e portare guerriglieri, le ambulanze diventano una cosa legittima.
2: Da colpire, dici?
5: Assolutamente sì, la legge internazionale dice così. Scuole, ospedali, moschee, ambulanze, se
4: sì,
5: vengono utilizzate
4: sicuro.
5: Per scopi militari, è legittimo.
2: Però,
5: sì, assolutamente.
2: Scusami, hai sentito quello che ha detto Eyal adesso? Ha detto che la popolazione palestinese è aumentata e dunque non c'è sterminio. Come rispondi a questa cosa?
4: Certo,
3: questo è aumentato.
4: Anche quell'altro individuo ieri ha detto: vabbè, ma sono nati dei bambini in questo anno, quindi non è un genocidio, non è una cosa che ti fa venire i brividi. A me sì, è una cosa che mi fa venire i brividi, perché ci sono 70.000 morti.
5: Con tutto, signora, con tutto il rispetto,
4: ci sono 70.000
5: signora, in Israele ci sono 2 milioni di arabi israeliani, palestinesi, 2 milioni con diritti pieni, fanno medici, fanno giudici, fanno i parlamentari. Ma che genocidio c'è? Ma che genocidio è? Cioè, se ci sono 2 milioni
4: in
5: Israele,
4: i palestinesi si difendono con le fionde, che guerra è? Sono morti 70.000 persone.
5: Io auguro a te e ai tuoi figli, ai tuoi familiari di prendere quelle che sparano, quelli di Hamas con le fionde, Cioè, se tu prendi quello che tu dici tu, buttano le cose, i sassolini con i fionde, io auguro a te e alla tua famiglia di prendere questi sassolini con le fionde che sparano. Hanno sparato 50.000 missili su Israele negi ultimi 10 anni. 50.000 missili.
4: Ha augurato la morte a me e ai miei figli. Comunque,
5: no,
4: mi traduco: ha augurato la morte a me e ai miei figli.
5: Non ha augurato nessuna morte.
4: Ma se lei dice:
5: non ha augurato niente, lei dice: lei dice che loro sparano con le fionde.
4: Ma
5: che morte, loro poverini. Non sono armati, sparano con le fionde. Qual è il problema?
4: Auguro a lei e ai suoi figli, mi ha detto di ricevere le fionde
5: dai
4: palestinesi.
5: Ma infatti, se lei dice che sono fionde, non deve essere preoccupata. Allora, a questo punto, lei contraddice, perché se lei dice che augura la morte, vuol dire che Hamas ammazza gli ebrei, ammazza gli israeliani. È quello che sta dicendo. Si sta si sta contraddicendo da sola.
2: Musica,
5: punto.
2: Musica, musica, musica, musica, musica, musica. Allora, mi dispiace che lei non confermi, però, dottoressa Buba, quello che ha detto una volta: Israele è uno stato nazista. No, forse si è impaurita. Allora, si è impaurita. Gli israeliani sono i nuovi nazisti.
4: Ho confermato. Allora, io ho detto che ammazzare
3: dovrebbe piacergli, allora, visto che lei è una nazistella.
4: Fare, però mi devi far parlare. Vai, vai. È un fare nazista e non posso negarlo. È un fare nazista. Poi non sto dicendo che i civili israeliani siano nazisti, che sia
2: orribile.
4: Un popolo nazista.
2: No, che lo Stato, che lo Stato si comporta da nazista.
4: Terminare un popolo orribile. È un fare nazista, vabbè. Certo, vabbè. Orribile, è la verità.
3: Hamas è nazista, è vero. La furbetta ha detto una stronzata.
4: Io non sto parlando di Hamas.
3: Siccome la stronza prima ha detto che Hamas lancia solo delle fionde, allora Mizrahi gli ha detto... La stronza ha detto prima Hamas si difende con le fionde. Questo ha detto la stronza, la maledetta stronza. Questo ha detto.
4: Mamma
3: e allora Mizrahi
4: non ha parlato di Hamas.
3: Ti auguro che
4: parlate.
3: Allora, siccome giri la frittata, sei una falsaria.
4: Ripetilo pure tu.
3: Io non lo dico perché io penso che non sparano con le fionde. Siccome non sparano con le fionde, ma sparano missili e armi, io non auguro la morte a nessuno.
4: Anche tu a me, i miei figli lo stesso trattamento.
3: No, a te ti auguro di andartene a fare il culo, stronza di merda, di andartene a fare il culo.
2: Musica,
3: stronza fascista e nazista. Maledetta, allora stronza.
2: Mizrahi.
3: A me mi fa schifo. Allora, calma. Questa qui, io ho scoperto. Su questa qua ho scoperto delle cose di chi era amica, peraltro. E ora lo dico pure.
2: Giù adesso.
3: Sì.
2: Ma non lo so di chi sarebbe amica. Giù.
4: Non so amica di nessuno.
2: Non mi interessa. Allora, calma, ragazzi, dai. Tutto nacque da una trasmissione. Davide, che fermo un attimo. Tutto nacque da una. Tutto nacque da una trasmissione della Berlinguer in cui c'era Iacchetti e Mizrà. Qui, vai.
6: Ma guardate, 40.000 sono soldati di Hamas. Anche i bambini avevano il Kalashnikov. I bambini.
7: Definisci bambino.
8: Allora, scusate.
6: Definisco bambino? Sì. Vergognati! Definisco bambino? Li hai visti le mamme con le caviglie dei
9: mandatelo via quella
8: per favore,
2: mandatelo via, poi vengo giù, ti prendo
3: un
2: pugno,
3: linciaggio, un linciaggio.
2: Allora nella quando è venuto qua Mizrahi ha spiegato quello che intendeva, l'ha spiegato anche prima, che per la Buba naturalmente sono delle cose orrende, lo spiegò in questo modo, vai.
5: Telamas arruola ragazzi da 14 anni. Ok, gli ultimi mesi della guerra ha ridotto l'età a 12 anni.
2: E dunque, secondo te è legittimo,
10: quindi,
2: sparare,
10: 12 anni
2: a 12
10: è legittimo
2: anni.
10: Sparare a un bambino di 12 anni?
5: A 12 anni, se uno viene con un mitra o con un lanciamissili e cerca di ammazzarti, hai il diritto, è un soldato.
10: Definisci come bambino?
5: Sì.
10: Come lo definisci?
5: Definisco bambino, è uno che sta a letto suo con la sua famiglia, tranquillo, non uno che viene con il mitra ad ammazzare la gente.
10: Bambino lo è fino al compimento della maggiore età.
2: E riconosce che hanno raso al suolo Gaza, giusto?
5: Diciamo che 80% delle abitazioni.
2: Tu dici che hanno fatto bene?
5: Sì, assolutamente.
2: Hanno fatto bene.
5: Erano obbligati.
2: Erano obbligati a farlo. Buba, come rispondi a questa frase?
4: Mamma mia. Rispondo che persone del genere le facciamo ancora parlare in TV e gente che invece portava del cibo, tipo la flottiglia, rischia il carcere.
5: Tanto cibo questo, hanno portato.
4: Questo
5: profilattici e droga hanno portato.
4: Profilattici
2: e droga.
4: Ma sì. Questo è il mondo al contrario.
5: I festini a bordo.
2: Profilattici e droga, non credo.
5: Sì, l'hanno trovati. Profilattici e droga.
2: La droga che cosa? Si fumavano qualche canna, non è che portavano profilattici e droga.
4: Ma che vergogna.
5: In ogni caso, signora, io da lei che è una nipote o una figlia, da lei che è un nipote o una figlia di fascisti, di nazisti, non aspetterei il diritto di chiamare altre persone naziste. I suoi avi, scusa, o il suo nonno, o il suo papà erano con i nazisti, no? Ma non siete italiani. Beh, voi? Ma chi c'era negli anni 30 in Italia? C'erano gli alieni? Il suo nonno era fascista o nazista?
2: Beh, non scusa. Lo so, non credo.
5: Adesso, come diceva uno, negli anni 30 c'erano 29 milioni di fascisti in Italia. Negli anni dopo il 45 sono diventati 29 milioni
2: democristiani.
5: Sì, democristiani. Allora la popolazione italiana si è raddoppiata di colpo. No, perché si sono tramutati. Cioè, gli italiani vanno secondo il ecco.
4: Allora, lei probabilmente in un altro, lei probabilmente
5: negli anni 30 era fascista.
4: Se non ti piace l'Italia, tornate in Israele.
5: Chi mi ha detto che non mi piace l'Italia? Scusa, io ho detto che non mi piace l'Italia.
4: Visto che i tuoi avi, i tuoi genitori, i tuoi nonni sono
5: nazisti. Ma infatti, ma la maggior parte degli italiani hanno superato questo. Ma è lei che dà del nazista agli altri, non gli altri,
4: Io non ha detto lui. Solo dalla bocca dell'amichetto suo tutto il tempo da quando mi sono collegata, perché ovviamente non ha gli strumenti intellettivi e la statura morale intellettuale
5: perché lei l'altezza morale e ce l'ha.
4: Io non ho mai detto questo.
5: Allora,
2: se lei parla di cose di cui non capisce, innanzitutto la maglietta è salviamo i bambini palestinesi dall'autorità palestinese, questo è la
5: assolutamente sì. Assolutamente sì. Se qualcuno veramente ha il cuore i bambini li salva dall'autorità palestinese.
4: Levati i bambini palestinesi dalla bocca. Guarda
5: che colpa sua e dei suoi amici di Hamas che i bambini muoiono. Colpa tua e dei tuoi amici di Hamas.
4: Colpa tua
5: e più sopportate Hamas, più moriranno palestinesi, perché colpa è tua e i tuoi amici.
3: Aggiungiamo che i bambini palestinesi vengono curati negli ospedali israeliani, aggiungiamo anche questo.
5: Assolutamente sì.
4: Quelli che non hanno bombardato, certo, visto che parlate anche dei dati ufficiali, se i dati ufficiali non ci sono,
3: non
4: perché
3: risulta
4: gli amici
3: che
4: vostri,
3: negli ospedali palestinesi vengono curati i bambini israeliani.
4: Non permettono neanche i giornalisti di raccoglierli i dati.
5: Ma cosa c'entrano i giornalisti con numeri ufficiali? C'è dentro la Croce Rossa italiana, c'è la Semiluna Rossa, c'è l'ONU, ci sono un sacco di persone. Non hanno trovato nessuna fossa comune, non hanno trovato i cimiteri enormi, niente non hanno trovato.
2: Fermo un attimo, con la Bubo volevo parlare anche di un'altra cosa, ma rimandiamo alla sua prossima presenza dei film di De Sica ancora censurati.
5: Forse sarà meglio, forse ne capisce di più.
4: Ce li lasciamo alle spalle.
5: Capisce qualcosa in più.
2: Erano film geniali.
5: Almeno parla di cose che ne capisce.
4: Allora, mancheranno a nessuno quegli spettacolini, quei siparietti volgari, squallidi.
2: Ma fermi tutti, chiudiamo questo pezzo. Allora, alla mia sinistra, Giuseppe Barboni da San Benedetto del Tronto. Buonasera, un applauso, grazie. Imprenditore, stratega delle relazioni internazionali, almeno così si presenta, conoscitore del lusso. E che cazzo ne so, così si presenta.
5: Ma dove sono mai presentato?
2: Così, stratega.
5: Avranno scritto in qualche articolo.
2: Conoscitore, sì, ma di solito gli articoli te li sei fatti fare,
5: ma
2: che cazzo vuol dire? Imprenditore, stratega delle relazioni internazionali, conoscitore del lusso, playboy, confermi qua è tutto quanto questo. Fighter di MMA, benissimo. In un post di oggi ha presentato la sua, è stato anche ospite dell'ambasciatore americano l'altro giorno, come Parenzo dell'ambasciata americana.
5: Ma incredibile.
2: Sembra che sei intimo di Fertitta, che conosci molto bene l'ambasciatore americano.
5: Sì, ma io guarda,
2: ma sa chi sei l'ambasciatore americano?
5: Come tu leggi bene il basso, io leggo bene l'alto. Questa è una frase del dottor Parenzo, ha perfettamente ragione.
2: Vuol dire? Scusa, non ho capito.
5: Che quando si parla di billion e multibillion, io mi trovo subito in condizione, nel mio humus. E invece il basso non mi dà fastidio.
2: Cioè, i poveri ti danno fastidio, diciamo, questa è la verità.
5: Le melme in rate. Le melme in rate.
2: Le memme?
5: Melme in rate.
2: In rate, che vuol dire?
5: Gli ospiti in rati e vengono qua a depauperare una nazione così bella sperando in una loro fortuna.
2: Le melme in rate. esagerate. Vabbè, comunque, in un posto di oggi.
3: È terribile da dire.
2: Io, ma scusa, in fin dei conti, tu che lavoro fai? Io non sono ancora riuscito bene a capire.
5: Ma
2: che lavoro
5: fai? Sei
2: intermediario? Che fai?
3: Lo sa.
2: Che fai allora, di mestiere?
3: Ma nessuno sa che cazzo.
5: Ma indegnamente mi hanno messo tra i 100 top manager. Sì, poi oltre a questo sono anche un giornalista iscritto all'albo. Oltre a questo sono anche un
2: manager di che cosa?
5: Di lusso.
2: Manager del lusso.
5: Sì, noi facciamo intermediazione, se è quello che intendi.
2: Intermediazione di cosa?
5: Compravendita e noleggio di beni lusso, yacht, mega yacht.
2: Compravendita e noleggio di beni di lusso. Vabbè, per carità.
5: Vabbè, è mica una novità.
2: No, la sua società, quanto fattura?
5: No, abbiamo spostato tutto all'estero.
3: Ma l'ho chiusa, qua ho chiuso tutto in Italia.
2: Hai chiuso tutto, ma quanto fattura?
5: Andava molto bene.
3: Ma perché?
5: Andava molto bene.
2: No, ma quello che
5: sì, ma non mi va di parlare i numeri.
2: Ma come
5: lo sai perfettamente che va bene?
3: Ma sei del lusso. Sei del lusso, sei
2: sì, dai, ho capito, ma uno dice che ne so, fatturo 20
5: stiamo
2: milioni.
5: Stiamo bene, molto bene.
2: Ma che vuol
5: bene.
2: Dire? Ma ci sarà una cifra che
5: punto.
2: Viene
3: data? Ma perché hai spostato tutto all'estero poi, scusa, non ho capito, per pagare meno tasse?
2: Sì, probabilmente.
5: Ma no, perché quello di cui operiamo noi prettamente è materia estera, Monaco, Dubai, questi sono i fulcri dei luoghi.
2: I fulcri
5: non è l'Italia, l'Italia
2: sono i fulcri delle attività.
5: È un weekend, un paio di weekend a Capri e 10 giorni in Sardegna. Questa
2: è
5: no, l'adoro, però a livello di lusso tu intendi turismo di lusso in senso intrinseco è questo qui già Forte dei Marmi è un qualcosa andava allora, di moda tra i russi che ora non ci sono più
3: a me un po'
2: io ti puzza hai qualche dubbio dice qualche sulle attività di Barboni hai qualche nutri
5: così
3: no,
5: sono male,
3: in realtà, però
2: cioè tu ami molto farti fotografare con persone di un certo livello, per esempio l'ambasciatore americano.
5: Ma l'ambasciatore americano spesso se le fanno loro,
2: no,
5: tu l'hai notato questo, anche nei video.
2: L'ambasciatore americano si è voluto fare una foto con te, l'ambasciatore americano.
5: Sua eccellenza
2: era un altro,
3: no, Mussolini.
2: Sua eccellenza l'ambasciatore americano.
5: Lei sa perfettamente, tutti gli ambasciatori vengono definiti come prefetti sua eccellenza.
2: Ma lei è intimo di Fertitta?
5: Così intimo suona male. Io lo stimo estremamente come persona, è una bravissima persona.
2: È un carissimo amico.
5: Un caro amico, è un uomo, attenzione, un uomo da 13 miliardi tra l'altro, non è Pinco Pallo, cioè è di un'intelligenza superiore.
2: Fertitta sa chi è Giuseppe Barboni? Questa è la domanda.
5: Ma questo lo puoi chiedere al dottor Parenzo.
2: No, ma
3: Fertitta non lo so io, che ne so.
5: Gliel'ho presentato.
2: Come te l'ha presentato?
3: Sì, ma
2: vuol dire te l'ha presentato, non ho capito.
5: Ottobre, già un anno fa.
3: Allora, un anno fa è vero che andai a vedere un poi scappai via subito per la verità. Un incontro, perché ero molto impressionato, un incontro di MMA a Roma.
2: Sì. E c'era l'ambasciatore
5: americano invitato da me
3: all'uscita, no, questo non lo so.
5: All'ingresso.
3: All'uscita, all'ingresso, era lì sulla porta e ci siamo presentati.
5: È stata una sontuosa presentazione di 3-4 minuti.
2: Allora, in un post di oggi ha presentato la presenza di oggi alla Zanzara in questo modo: dopo aver disintegrato trans laureati in lettere, giornaliste Rai, Maranza, Fricani e il turno di uno zingaro. Perché di fronte a lei c'è qui un signore che cui mancano anche dei denti, che rappresenta l'esatto opposto, diciamo, delle persone che frequenta lei, che si chiama Igor Stojanovic. Buonasera,
7: buonasera al commissariato San Paolo di Via Pinelli di Torino. Forza ragazzi.
2: Che c'è? Scusa,
7: sono degli amici che mi hanno detto di salutare.
2: Commissariato San Paolo, che cazzo è? Radio BB questo, non ho capito. Cioè, Radio BB che si fanno, capito, le dediche in diretta, che cazzo
7: certo.
2: Cioè, ma questa non è
7: questi bravi poliziotti che tutti i giorni si spaccano il culo per garantire la sicurezza, bisogna anche ringraziarli spesso e sovente.
2: Questo per carità. Lei ama essere chiamato zingaro da questo signore?
7: Io mi gonfio il petto quando sento la parola zingaro, perché voi non immaginate neanche quanto sia bello essere uomini liberi e quanto sia bello essere rom, zingaro, avere la famiglia in ogni parte del mondo. È una cosa più bella che esiste.
5: È vero, vero, ma fino a qui va benissimo. E il problema è quando venite nelle case nostre.
7: Sì, tu inizi a pagare le tasse a casa.
5: Io dico un fatto molto,
2: Lui ti sta dicendo una cosa, siccome tu sei sei anche, diciamo, nazionalista. Assolutamente. Ti sei iscritto al partito di Vannacci.
9: Ho stima del generale.
2: No, ti sei iscritto.
9: Ma allora, o il generale o Belfast. In Italia adesso, oggi adesso sarebbe il generale
7: e ti fai il voto col Papa. E
9: questo
7: ti fai il voto col Papa.
9: Questo essere qua fosse per me, unitamente a tutte quegli ospiti d'Indrate, le melme Indrate, da me cognato.
7: Ma tu lo sai, io per queste nazioni
9: sono 500 anni.
7: Ma tu lo sai,
9: ascolta,
7: c'ho io per queste nazioni. Faccio più di te per queste nazioni. Faccio più di te per queste nazioni. Mettitelo in testa. Un lama piatti bengalese che si spacca il culo 8 ore a lavare i piatti. Contribuisci di più a questo
9: Nelle ferrovie.
2: Però c'è una cosa, lui ti sta dicendo: siccome tu ti sei iscritto al partito generale Vannacci,
9: io ho molta stima del generale.
2: Ma ti sei anche iscritto, ci sono le tessere, fai le tessere. Faccio per gli fare. Altri, fai fare le tessere, ma sei, più o meno sei iscritto, sei un simpatizzante.
9: Un grande stimatore.
7: Ma non poteva essere.
9: Ma dico che l'ultima, l'estrema razio per questo paese in decomposizione
2: è l'ultima speranza.
9: Il generale. Se non è il generale, sarà la guerra di Belfast. Che la guerra diverterebbe pure.
2: Allora, però
7: GTA 7 in testa, c'è cioè GTA 6 e 7 in testa.
9: Io non
7: guerra,
9: io ho un maggiore dei videogiochi. Io sono
7: la guerra.
9: Tra l'altro,
7: tu mi sa che la guerra non l'hai mai vista, giovane. Tu mi sa che la guerra non l'hai mai vista. Tu non l'hai mai vista la guerra.
2: L'ho fatto. Fermo anche tu. Allora, siccome lui ti sta dicendo una cosa, ti sta dicendo, Igor, a te, ti sta dicendo che siccome tu sei nazionalista, nacci di programmi, eccetera, eccetera, però non paghi le tasse in Italia.
7: Io sì.
2: Lui dice che
9: ma io neanche ho i ricavi in Italia.
7: Ho pagato 14.000 euro di tasse più l'IVA.
9: Ma tu c'hai un ristorante, no?
7: Certo.
9: Perfetto, al netto che non sia di riciclaggio. Casualmente sono sempre questi. Andiamo a scoprire, andiamo a vedere, apriamo due veli e dove ci sta? Insomma, quell'etnia lì ci sta sempre un enorme, abnorme, sontuoso riciclaggio.
7: Ha detto di questo, passi io non interessi. Ti conosco, aspettate, per favore. Io ti conosco da tanti anni, Beppe, abbiamo fatto mille battaglie, mille discorsi anche così. Tu, a forza di stare dietro a sti personaggi che si fanno le foto col Papa e poi predicano odio e razzismo,
9: la foto del Papa
7: stai passando da razzista che non sei, Beppe, mi girano i coglioni, che ogni tanto mi fermano e mi dicono: perché vai da quel razzista di Beppe? Non riesco a spiegarglielo che non sei razzista.
2: Meno male,
7: faccio fatica, Beppe,
9: guardi, a me gli zingari per certi versi stanno anche simpatici.
7: Meno male.
9: Gli zingari posso parlare?
2: Sia
9: zitto, sanno combattere, sono a volte simpatici, però sono come il Valium, da prendere a piccole dosi. Voi dovete stare nel vostro periodo. Come siete voi? Quanti anni è che esistete? 500 anni?
7: 500
9: anni che vi fanno, ogni volta vi fanno scappare. Perché?
7: Vi fanno
9: correre, vi mettono in un perimetro, vi mettono in un recinto, vi mettono in un canito. Perché?
7: Se parli così perché non sei niente.
2: Lui è City. Ma tu c'hai,
7: scusa,
2: tu hai il numero di Fertitta?
9: Io c'ho anche quello di Trump.
2: E perché non chiamiamo Trump? Non chiami Fertitta? Chiamiamo Fertitta.
9: No.
2: Chiamiamo Fertitta.
9: Ma non è solo
2: suo,
9: ma McGregor mi ha invitato. Allora, ti faccio sentire una cosa simpaticissima. Conor McGregor, sai chi è, no?
2: Ma Conor McGregor, che cazzo vuol dire? Conor, ma che ci frega di Conor McGregor?
9: È come se fosse Mohamed Ali.
7: Pochi o acqua per tutti? Io preferisco l'acqua per tutti, il popolo.
9: Scusa, neanche sa parlare italiano.
7: Viva i lavoratori.
9: Guarda, vuoi vedere una cosa figa? No, te la faccio sentire una cosa figa.
2: Cos'è? Conor McGregor, che c'è?
11: Giuseppe, thank you so much for your invitation, brother. I really appreciate it. I love Cannes, and the event looks amazing, and the guests. I'd love it. I am fighting, however, on July 11th in Las Vegas. So on that date, I will be deep in preparation, possibly in the United States already. Mm. So...
7: E sti cazzi non ce lo metti! E sti gran cazzi non ce lo metti, Tamarro!
2: Aspetta. Scusami, però mi segnalo un audio vecchio, me l'hanno fatto sentire l'anno scorso
9: l'anno scorso, ma è invitato a maggio.
2: Fermi tu, fra poco torniamo.
7: Acqua per pochi, acqua per tutti o champagne per pochi.
9: No, ma mi ha invitato anche al suo evento.
2: Ma chi se ne frega di quando io ti chiamo?
9: Ma mi parli come se fosse solo lui. Sono decenni che ho rapporti di altissimo profilo.
2: Numero di Fertitta, chiama l'ambasciatore americano.
9: Ma no, ma non disturbo, sua eccellenza, ma figuriamoci. Ma no, perché allora
7: manda a fanculo se lo chiama. Facci vedere che sia un ganzo. Facci vedere che sia un ganzo.
2: C'è scritto Donald Trump memorizzato. Memorizzato?
9: Anche Ivanka.
2: Sì, anche Ivanka. Benissimo, dai, fa vedere. No, non ti preoccupare, non lo vede nessuno.
9: No, non posso.
2: Non lo vede nessuno il numero di Trump.
9: Allora, aspetta.
2: Non lo vede nessuno. David, tu ci credi che come compatangelo lui abbia il numero di Trump?
12: No.
3: Beh, il nostro comandante ce l'ha. Io anche, ad esempio, ho nel mio telefono, al posto di Cruciani, ho messo Trump.
2: C'è un numero che finisce con 1-7. Ah. Un numero che ho detto, no, che finisce con 1-7. Lo puoi confrontare con...
9: ammazzare,
2: ma 1-7 non...
9: Ma se io ho questi rapporti, ci sarà un motivo, no?
2: 1-7.
3: Adesso
2: poi...
3: chiedo,
7: a pagare le tasse in Italia, poi magari voci in capitolo.
3: Quali sono gli ultimi due numeri?
2: 1-7.
3: Chiedo
2: 1-7.
3: Subito al mio uomo a Washington.
2: Ok, aspetta, fermi, fermi tutti, fermi tutti. Vai, fermi, fermo là. Allora ragazzi, fermi tutti perché abbiamo il verdetto che viene ufficiale da parte, il verdetto ufficiale che viene dal dottor mitologico Compatangelo.
3: Compatangelo, dire mica per scherzo, Compatangelo, no. Mitologico davvero?
2: No, mitologico, io non capisco come si... mainstream, non capisco come si...
3: Quello è un gigante,
2: sì, assolutamente,
3: è uno dei
2: però
3: miei uomini a Washington.
2: Ma va benissimo,
3: anzi l'unico,
2: non capisco,
3: è uno dei miei uomini.
2: Tu l'hai detto, l'hai detto tu, che ti devo dire?
3: È il numero uno.
2: Però posso dirti una cosa, non riesco nemmeno...
3: Mi ha scritto, sì. Io ho scritto, scusa caro Daniele, il numero di Trump finisce con 1-7, alla Zanzara c'è uno che dice di avere il suo numero, io ho detto solo Compatangelo lo ha, e lui ha risposto, hai detto giusto, non finisce con 1-7,
12: che figura di merda.
9: Ragazzi, può essere che io sono quello più privato,
3: cioè... non mollare con i caproni che pensano di sapere tutto. Si è arrabbiato, poverino.
2: Si è anche arrabbiato. Dai,
3: quello lavora, ma quello lavora lì, ma quello si alza per me alle 4 del mattino e si collega alle 6 ora di Washington, e tu gli dici che hai il numero di Trump. Ma ragazzi, è ovvio che sei incazzato.
2: Quello che c'entra, ma il numero di...
3: ma quello è un professionista di primo livello.
2: Giustamente, scusa, però lui, dai, posso dirti una cosa, però giustamente Barboni sostiene
3: nero,
2: una cosa.
3: È incazzato,
2: sostiene
3: nero,
2: che non avrà solo un numero Trump.
9: Ma
2: no,
9: se io qua c'ho quattro numeri, dai, su, non stiamo a scherzare.
2: Quale altro numero c'hai di Trump? Diciamo un altro, il finale.
9: Cristiano Ronaldo.
2: Ma che c'entra Cristiano Ronaldo e McGregor con Trump?
9: È come si dice Maradona e Mohamed Ali, è la stessa cosa.
2: Ma cosa c'entra con Copa? No, scusami, abbi pazienza. Tu hai detto una cosa, ho il numero di Trump. L'abbiamo confrontato con la persona che ha fatto uno scoop, cioè con un signore che sia...
9: Non ho capito chi è quello che ha fatto la chiamata.
2: La chiamata per conto di
7: crisi internazionale.
9: Attenzione un attimo, ma non è...
2: tu dici, non ha un solo numero.
9: Ma
2: dici,
9: a parte questo, è cosa nota che il presidente in più persone abbia il numero di quel del presidente.
2: Sì, ma ci sono anche più numeri, evidentemente.
9: Ma è ovvio, ma ce n'ho io quattro.
2: Tu hai quattro numeri di Trump?
9: No, quattro numeri miei. due.
2: Tu hai quattro numeri.
3: Cioè,
2: dici,
3: se un tu avrai quattro numeri più potente, forse non vuoi farti
7: Beppe,
3: non vuoi...
7: io ho il numero di Piero Fassino.
9: Ma no, non voglio far beccare, perché non voglio... cioè, lascio il mio numero a te e a lui, e poi gli altri...
13: ma non ti memoria.
2: Questo è la regia che ti
3: la
2: tratta.
3: Regia non lo ama, vabbè,
2: la regia che non lo ama, che
9: se
2: non
9: facesse cose.
2: Allora, no, io voglio dire una cosa. Dunque, secondo
3: la regia
2: te,
3: non ama,
2: scusa, secondo te la cosa principale è che lui non paga le tasse, però insistiamo.
7: Secondo me sì, è molto, è fondamentale. Uno vive in questo paese, soffrisci dei servizi di questo paese, devi pagare la tassa per questo paese.
9: Quali che usufruiscono dei servizi? Siete voi.
7: Ma cosa vuol dire? Tamarro delle case popolari, a me mi sembri quei personaggi lì, i tamarri che vanno a ballare la tecno, mi sembri come ti comporti, porca puttana. Ma tu c'è le foto col papa, quella foto col papa qua mi è rimasta.
9: Non hai denti, Dio santo, quale tamarro? Quale tamarro? Non c'è
7: qualcuno come mi ha consigliato Parenza, me lo faccio guardare il dente.
9: Guarda,
7: che cosa? No, metti che c'è.
9: Ti faccio un regalo, ti lancio questo. Io sono un investitore,
7: ti giuro che te lo lancio.
9: Lavora un po', vai a lavorare. Fermo.
7: Morto di fame, che non sei altro. Morto di fame, mettitelo in culo. McGregor e Trump, morto di fame.
2: No, ragazzi, fermi.
7: Morto di fame, coglione. Pezzo di merda.
9: Non sprecare, ci fai cena. Non sprecare,
7: pezzo di merda. Che non sei altro, pezzo di merda. Ha iniziato lui, non io. Ha iniziato sto merda di uomo tamarro del cazzo.
3: Ma che è successo?
7: Mi lancia le monetine, mi ha lanciato sto uomo di merda. Le monetine, sto pezzo di cane morto.
3: Pezzo di cane morto è bello.
7: Io non sono quei Mau Mau che hai minacciato e lanciato le cose. Io arrivo della Serbia, ok? Io arrivo della Serbia, non me ne fai paura. Non me ne fai paura, cane morto, cane morto, cane morto, cane morto, cane morto, cane morto.
9: Sprecare
7: un cane morto.
9: Musica, musica, musica.

0: posso allora, chiedere una
1: la
0: cosa?
1: La scena è stata
0: posso
1: questa, a parte che avete anche bagnato il mio libro che esce oggi.
2: Grazie che mi hai sciacquato, avevo un po' di caldo che no, mi hai fatto venire.
3: Il circo, io
2: sono un lavoratore che si spacca il culo, non faccio nessun
3: circo. Uno che c'ha il circo,
2: ho una cosa solo da chiedere, non ho capito.
0: C'è stato un momento molto divertente in cui l'amico Stojanovic, come insulto, gli ha detto cane morto. Posso semplicemente capire? No, mi ha colpito perché è molto bello in realtà. È un insulto che ha una sua costruzione molto interessante. Perché che nella cultura serba o rom...
4: Perché è una minaccia.
2: Che minaccia?
0: No, cane morto.
2: Ma che minaccia?
0: Che significa cane morto?
2: Ma che minaccia?
0: È un insulto molto particolare.
2: A Torino lo diciamo, alle case popolari di Torino si dice cane cosa morto.
1: Dite? Perché ti ha colpito?
2: Sei un cane morto. Allora, si dice, perché come, ti ha colpito? Alla gente come te, ai tamarri di minchia come te.
4: Ma io sono un tamarro, dai.
2: No, scusami,
4: io sono lo zingaro anche io. A me piace stare in macchina, dormire in macchina, dormire dove capito, io viaggio di notte.
2: A me no, io al campo non ci ho mai vissuto, abito in una bella casa e una bella famiglia.
4: Ogni tanto ci ho pure commerciato, mi stanno molto simpatici. Onesti, zinga, mi stanno simpatici, però lo ripeto,
2: i cavalli, cosa hai commerciato, i cavalli?
4: Come e no, le auto. Come okay, l'auto rubata, il Valium, a piccoli dosi.
1: Però scusami Barboni, tu hai detto una cosa prima.
2: Tu hai detto una cosa,
1: sei rimasto colpito dal fatto che lui non abbia i denti.
4: Ma no, perché dava del tamarro, cioè imbarazzante, è come dire, è un culattone che... No, guarda, scusa.
2: Ah, pure omofobo, pure omofobo. Alla...
4: No, che omofobo, mi stanno simpatici i gay, mi stanno simpatici. Non è che è pure omofobo.
2: No, io non sono omofobo.
4: No, secondo me è pure gay questo. Questo è zingaro gay.
1: No,
2: perché sono gay? Ma anche se lo fossi, non lo sono, ma anche se lo fossi, io rispetto tutte le scelte delle persone.
4: Io sto rispettando.
2: Non è un'offesa dire gay.
1: Detto zingaro è anche gay,
2: non
1: come
2: è
1: se
2: un'offesa, non è un'offesa a dare del gay a una persona, non è un'offesa.
4: Lo sai da cosa deriva?
2: Anzi,
4: sai
2: la libertà
4: da dove
2: che tu sei contro,
4: sai da dove deriva il termine zingaro?
2: Intoccabile.
4: Esatto.
2: A me lo vuoi insegnare?
4: Come si traduce?
2: Da
4: quale lingua?
2: Dal greco.
4: Ok.
2: Atziganos. Sai perché?
4: Perché
2: 500 anni fa nessuno poteva fare male dei zingari perché eravamo gli unici a lavorare il ferro.
4: Questa è una versione. La seconda versione è che restavate anche 500 anni fa sul cazzo a tutti quanti e vi mettevano in una parte e eravate tipo le brosse.
2: Esatto. Poi ci hanno portato anche in dei centri dove ci bruciavano come i nostri fratelli e meritiamo anche un po' di rispetto.
3: Ai buddisti, scegli tu la razza, l'etnia, non gli dà, nessuno rompe le scatole e a voi e a pochi altri.
2: Ma voi
3: tutti
2: chi?
3: A voi chi?
2: Tamarro della minchia.
4: Ma perché tamarro?
2: Ma perché sei un tamarro della minchia.
1: Musica.
3: No, questo è vero.
1: Allora, voglio chiedere una cosa. Igor, che è questa. Nei giorni scorsi è successo a Venezia una cosa molto grave.
2: Mi dispiace tantissimo.
1: Io ti voglio bene, lo sai che posso dirti una cosa? Io ti voglio molto bene.
2: Ci conosciamo da un casino.
1: Ti voglio bene. Il fatto che tu abbia detto che io non sono affatto razzista, vorrei che tu lo dicessi in maniera chiara.
2: Beppe, ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo parlato tante volte di
1: Giuseppe
2: certi discorsi.
1: Giuseppe Cruciani non è razzista.
2: Giuseppe Cruciani è il contrario del razzismo.
1: Allora,
2: la libertà di espressione, il free speech, non vuol dire razzismo.
1: Ok.
2: Tu, Beppe, sei stato l'unico ad augurare del bene a quella povera crista della borseggiatrice. Tu, da quel giorno, quando ti ho vista dritto rovescio, quando hai fatto quella scena, Beppe,
1: che mi hanno criticato,
2: sono rimasto
1: molto,
2: ma che me ne
1: crediti
2: come i bau bau come questo qua, i bau bau morti come questo qua ti avranno criticato.
1: No,
2: gente con un po' di senno in testa ha detto Beppe ha fatto una cosa giusta. Ok, Beppe.
1: Okay. Grazie. Okay. No, Igor, non era
2: grazie un
1: non
2: cazzo, Beppe, bisognava dirlo che mi sta sul cazzo. Mi chiedono tutti, perché vai da Cruciani che è razzista? Non è razzista. Punto.
1: Vieni qua sempre, ci abbracciamo. Posso essere razzista quando ospito sempre Igor Stojanovic, lo considero un fratello. Magari
2: e ci
1: non
2: passiamo
1: sono,
2: anche le, magari, i risultati esatti.
1: Magari non sono d'accordo con alcune
2: ma
1: cose
2: non vuol
1: che
2: dire dici. Niente quello.
1: Scusami,
2: ma
1: allora,
2: quello non vuol dire
1: a
2: niente.
1: Venezia negli ultimi giorni cosa è successo? È successo che un ristoratore molto famoso che si chiama Cipriani
2: di 92 anni
1: ha chiuso per qualche ora, per qualche giorno il suo ristorante, il suo locale, sì.
4: Il papà.
1: Sì, il papà di Giuseppe, perché sostanzialmente alcune sue dipendenti
2: sono state aggredite
1: dai borseggiatori o dalle borseggiatrici, che spesso sono di etnia.
4: Dacci 8 mesi. Epurazione totale. Prima delle melmendrate e
2: dove
4: poi
2: ci porti
4: di tutto.
2: Nei lager? Dove ci vuoi portare? Nei campi di concentramento?
1: Fermo,
0: non toccare con me.
2: Ci vuoi portare nei campi di concentramento? No, voglio capire. Dove ci vorresti portare? Nei campi di concentramento?
4: Lo sai qual è? Ora mi pongo io, pongo a te una domanda gentile.
2: Ma mettiti il naso rosso.
4: Mi hanno detto che essere gentile sono gentile.
2: Per strada.
4: Una domanda.
2: Fare giocoliere, pagliaccio.
4: No, quello siete sempre voi. Quello siete sempre voi.
2: Siamo pagliacci.
4: Ascolta,
2: siamo
4: pagliacci.
2: Siamo pagliacci.
4: Ma perché offendiamo?
2: Potrei dirti di tutto.
4: Perché se usciamo
2: offendi,
4: che potrei dirti di tutto?
2: Siamo in un paese libero.
4: Ascolta, va bene. Voi avete un'occasione storica in 500 anni che per la prima volta nella storia dell'umanità. L'umanità non odia in primis voi, ma odia i magrebini. Lo sai che cosa dovresti fare?
2: I magrebini sono cresciuto con i marocchini, forza Marocco ai mondiali
4: inferiore. Lo sai che cosa dovresti fare se fossi intelligente? Dovresti dire cazzo, sì, andiamo tutti contro queste melmendrate.
2: Ma sei fuori.
4: Quindi sei stupido.
2: Cresciuto con i marocchini.
4: Sei stupido. Sei stupido. Perché tu dovresti essere il primo.
2: Allora, Beppe, io ci sono già detti tante volte che le borseggiatrici sono il danno maggiore che possono avere le popolazioni rom e sinti.
1: Come tu però le giustifichi qualche volta.
2: Certo che le giustifico, perché comunque anche nella comunità rom e sinta ci sono delle cose di maschilismo che non adesso non voglio fare.
1: Ma
2: la brigante,
1: tu dici che
2: per
1: l'amor di Dio. Sono giustificate dal fatto che hanno bisogno.
2: Allora, Beppe, hanno bisogno, certo che hanno bisogno, perché a una rom una sinta lavoro non ce lo dà. Dove ho lavorato ultimamente, qua in provincia di Milano, c'erano due ragazze rom che hanno riconosciuto che vengo in radio, dovevano nascondere la propria identità per poter lavorare, e la cosa è sconvolgente. È la cosa
1: tu
2: è
1: mi stai
2: molto
1: dicendo che le borseggiatrici di Venezia,
2: ma non
1: sbaglia...
2: le giustifico qui che fanno
1: però
2: del male,
1: lo fanno per necessità,
2: lo fanno per necessità. Beppe, anch'io se avessi i miei figli da mantenere.
4: Scusa un attimo, ma non è questo. Voi mandate quella incinta, no?
2: Io non mando proprio nessuno,
4: fammi capire. Voi mandate quelle... tu parli di massismo, mandate quella incinta.
2: Io cerco di aiutare quelle donne,
4: ma
2: lo
4: devo urlare pure io,
2: devo
4: urlare pure io, lo so fare la
2: coppola di minchia. Tamaro,
4: fammi
2: gli pensi di fare paura.
4: No, tu devi avere paura. Ascolta, voi le mandate a derubare, no? Trova un turista un po' più strano, gli dà una botta in testa, ammazza lei e al figlio. Siete stupidi. Se tu mandi quelle lì, sei
2: ma
4: stupido.
2: Ma guarda che le colpe sono soggettive, non della comunità.
4: Allora, cioè,
2: sei un mafioso,
4: normale.
2: Ti devo dare le colpe della mafia. Comincia a pagare le tasse in Italia.
1: Voglio chiudere dicendo una cosa: è una vergogna. Comunque, in ogni caso, è una vergogna.
2: Certo.
1: In generale, al di là dei sinti, non sinti, eccetera, è una vergogna.
2: Metti ancora un po' d'acqua qua.
1: È una vergogna che a Venezia, un locale sia costretto. Costretto a chiudere per colpa delle borseggiatrici. Cioè, noi siamo un paese che non riesce a chiudere questa vicenda. Le borseggiatrici.
2: Quanti cazzo di indagati c'ha il comune di Venezia? Vabbè, che il 12 settembre hanno il processo,
1: ma
2: che si sono rubati un milione di euro.
1: Ma certo, non sarà il principale problema, però per i turisti che stanno là.
2: E questo
1: sì.
2: Anche per spiegare dei bounty killer che vanno a fare i video, non servono un cazzo.
4: Voi
2: chi? Io sono io.
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica,
5: a casa, lei
1: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
4: Ritratto degli insegnanti, motivati e aperti alle nuove sfide della scuola, di Maria Piera Ceci.
5: Un altro anno scolastico si è concluso. Stanchi i nostri insegnanti? Sicuramente, ma non demotivati come troppo spesso vengono dipinti. A dircelo è la quarta indagine sui docenti italiani realizzata dall'Università di Milano Bicocca, Istituto IARD e B4 Education Foundation. Un'indagine che ha coinvolto 10.000 insegnanti di oltre 100 plessi scolastici e i cui risultati sono raccolti nel volume In costante divenire, insegnare fra molteplici impegni in contesti plurali, edito dal Mulino. Un lavoro che smonta molti dei luoghi comuni della nostra scuola, a cominciare da quello che gli insegnanti appunto sono sfiduciati e insoddisfatti. Come ci spiega Gianluca Argentin, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Bicocca e curatore dello studio.
6: I nostri insegnanti dichiarano 9 volte su 10 che rifarebbero lo stesso lavoro, perché trovano gratificazione dentro questo lavoro e lo trovano in modi molto diversi, molto eterogenei tra loro. Ci sono insegnanti che sono gratificati dal rapporto con i giovani, ci sono insegnanti che sono gratificati invece ad esempio dal contenuto della loro disciplina. Si tratta di un lavoro che sicuramente dall'altro lato ha alti livelli di stress, perché ogni giorno l'insegnante si trova a gestire una complessità relazionale, una complessità organizzativa, quindi paradossalmente un insegnante si ritrova nella stessa ora a gestire un'emergenza relazionale nella sua classe che non aveva previsto, dove pensava avrebbe spiegato Ariosto, e nel frattempo quello stesso giorno deve anche ricordarsi di compilare il registro e di mandare la comunicazione ai genitori, perché sennò si inceppa la macchina burocratica. Quindi è un lavoro effettivamente che richiede molto anche perché gli insegnanti per tutto il tempo in cui svolgono il lavoro nelle classi sono pienamente, direbbe Goffman, che è un sociologo, sul palcoscenico, quindi esposti allo sguardo di tutti e tenuti a performare davanti a tutti un certo ruolo. Allo stesso tempo è un lavoro che però dà grande gratificazione intrinseca in termini di significato di quello che si fa. Quello su cui sicuramente gli insegnanti uniformemente lamentano fatica è da un lato lo stipendio, dall'altro però anche il riconoscimento sociale del lavoro. Non stupisce che sia molto cresciuto nel tempo la quota di insegnanti che non si sentono riconosciuti, perché l'insegnamento, similmente ad altre professioni, incontra quella crisi che è tipica dell'avere un'utenza che diventa competente e qualificata. Oggi, tendenzialmente, un insegnante si ritrova ad avere a che fare con una madre, perché tipicamente sono le madri che si occupano ancora di scuola, più istruita che in passato, che spesso fa un lavoro più retribuito di quello dell'insegnante stesso. Dall'altro lato si trova anche con delle madri che hanno meno figli che in passato ed investono molto di più, con maggiore consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, quindi con un'utenza che è più esigente che in passato. E quindi avvertono, tendono a confondere la critica verso il loro lavoro con un non riconoscimento, quando in realtà i genitori sono piuttosto consapevoli del ruolo che giocano gli insegnanti.
5: viene molto sopravvalutata, soprattutto da noi giornalisti, devo dire, facendo mea culpa, la componente di criticità appunto fra le famiglie e gli insegnanti, ma anche fra gli insegnanti e gli studenti. In realtà la vostra ricerca dimostra che non sono aumentate le aggressioni nei confronti degli insegnanti, quindi è solo la percezione che è aumentata.
6: Non lo dicono solo i nostri dati che la violenza non è cresciuta, paradossalmente c'è anche un report del Ministero di qualche mese fa che mostrava che la violenza non è cresciuta, gli episodi di violenza non sono cresciuti. Sono episodi che fanno parte strutturalmente del mondo scolastico, che è all'interno del mondo sociale, e all'interno del mondo sociale purtroppo la violenza esiste.
5: Altra cosa, altro luogo comune, una classe insegnante radicata un po' al passato, quindi poco ricettiva nei confronti delle nuove tecnologie, anche un po' spaventata. Adesso si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale a scuola. In realtà dal vostro sondaggio emerge che la lezione frontale sta facendo spazio a una nuova didattica.
6: Sì, in maniera importante. Diciamo che la lezione frontale, ma anche la lezione con discussione, la lezione dialogica, sono molto calate come pratiche dichiarate dagli insegnanti, e invece sono cresciute forme di interazione più vivace e diretta con gli studenti. Dobbiamo tenere presente che gli insegnanti in questi anni sono stati bombardati da stimoli in questa direzione, da formazione in questa direzione, da inviti a sperimentarsi in questa direzione, e dall'altro c'è stato un ricambio generazionale piuttosto importante in alcuni gradi scolastici, penso alla scuola secondaria di primo grado, in cui sono entrati molto più che in passato insegnanti che hanno avuto una formazione iniziale pedagogica che prima mancava, quindi insegnanti che si sentono più forti, più preparati, con una preparazione non solo disciplinare ma anche di metodi più adeguata, e quindi che hanno meno timore a mettersi in gioco. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè la scuola alla fine si configura sempre come un mondo a cavallo tra la necessità di preservare dal passato elementi rilevanti, educativi, di sapere, e portarli nel futuro, e aggiornarsi a un mondo che invece innova.
5: Insegnare latino e greco con l'intelligenza artificiale.
6: Esattamente, questa è un'ottima sintesi, come insegno latino e greco con l'intelligenza artificiale, e nel frattempo, mentre insegno i miei studenti con l'intelligenza artificiale latino e greco, devo rinforzarli in modo tale che facciano dell'intelligenza artificiale uno strumento utile e non uno strumento sostitutivo del loro apprendimento. È un triplo salto mortale carpiato che stiamo chiedendo agli insegnanti di fare, dando poca formazione in corsa, e loro però sono in classe tutti i giorni, sono su quel palcoscenico tutti i giorni, e tutti i giorni devono

0: di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
1: No, non è, direi che non è affatto scontato, nel senso che se ne guardiamo anche a studi precedenti, una profilazione potremmo dire che distingue insegnanti che comprendono questa dimensione educativa e relazionale, insegnanti che invece dichiarano che è la disciplina soltanto l'oggetto del loro lavoro, era più marcata. Invece è stato integrato molto di più nella propria idea di insegnante, quella proprio di essere adulti in relazione a, insomma, diciamo così, a dei giovani in crescita, delle persone in crescita, e dove la componente relazionale viene vista come fondamentale anche allo scopo di andare a lavorare sul piano didattico. L'altro elemento che noi vediamo di cambiamento, direi positivo, riguarda le pratiche didattiche. E l'aspetto interessante è vedere come effettivamente dal 2008 a oggi c'è stata una grande crescita di attività che non siano soltanto, diciamo così, la lezione frontale, intesa come mera trasmissione di contenuti, no? Con uno che parla, gli altri che ascoltano, ma una varietà di attività didattica laboratoriale, di cooperative learning, che vivacizza, diciamo così, l'aula. Quello che è un po' io provocatoriamente vorrei che avvenisse, capire quanto anche questo cambiamento è percepito da parte degli studenti.
2: Ma secondo lei gli insegnanti sono in grado di nutrire maggiore empatia nei confronti degli studenti e delle studentesse? Cioè, hanno compreso quindi che la componente relazionale è importante? Ragazzi che spesso vengono definiti, descritti, tutte le indagini ce lo dicono, anche un po' più fragili rispetto ad un tempo. Ecco, questa maggiore empatia l'avete riscontrata in classe?
1: Quello che noi possiamo dire è che gli insegnanti hanno molta più attenzione e sensibilità anche a questi elementi di emotività, di fragilità versus benessere psicologico degli studenti, e vanno a, come dire, a vederlo come una parte integrante della loro attività professionale. Dall'altra parte possiamo anche dirci che a volte si sentono inadeguati rispetto a queste sfide, cioè c'è una percezione di importanza di tematiche, ad esempio pensiamo all'ansia, no? Di questa generazione, o a un malessere, un disagio generalizzato, e a volte quello che dichiarano è: io vorrei, ma non sento di avere pienamente gli strumenti per poter, questo soprattutto le donne, nella storia viene fuori che c'è una sensibilità al femminile, di disponibilità a questo, e al contempo un dichiararsi però poco competenti, un bisogno di supporto formativo, e credo che questo sia una richiesta più che legittima da parte degli insegnanti, che spesso si ritrovano delle classi comunque complesse, tantissimi compiti educativi che vengono assegnati sempre più anche alla scuola, e forse un accompagnamento che può essere anche un po' più sostenuto, più solidale, ecco, direi più empatico anche nei confronti degli insegnanti.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
4: R24 di mezzanotte.
5: Vertice NATO, Meloni al tavolo con Trump alla cena dei leader, la premier rapporti cordiali, il tycoon lei mi piace ma per noi non c'è stata. Torna la tensione nel Golfo Persico, USA lanciati potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran a Hormuz. Le Pen, mi candido alle presidenziali senza braccialetto, sono innocente, ricorro in Cassazione. Passavano segreti ai russi, arrestati due ex 007 italiani a Roma, altri 5 indagati al Ministero della Difesa. Mondiale di calcio, clamorosa rimonta dell'Argentina che batte l'Egitto e vola ai quarti a Wimbledon, Sinner in semifinale con Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24. Anna Riva in regia, Alessandra Schepis in conduzione. In apertura il vertice della NATO in corso ad Ankara, con le sferzanti parole del presidente americano Trump nei confronti degli alleati, le nuove dichiarazioni anche sulla premier Meloni. Il punto nel servizio.
6: È un Donald Trump mattatore a catturare l'attenzione nelle ore precedenti la sera inaugurale del vertice NATO, che anche oggi camminerà sulle uova delle umorali prese di posizione del presidente americano. Abbiamo investito nell'Alleanza Atlantica, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran, ha dichiarato Trump nel bilaterale col presidente